0: vedete di Pasporita, Milan Andra. Allora, il super agente segreto di Passarà Morito a me il bambito. Il super agente segreto di Passarà Morito del Riargante.
1: Sì, ma devi fare l'intonazione.
0: Allora, facciamola poi. Ma
1: il super agente segreto di Passarà Morito. Senti che io lo faccio.
0: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. È difficile.
1: Passeranno Marmorito.
2: Maestro, sono la sega sui sughi. La sega sui sughi. No, sughi non sughi.
0: Sono un Spider-Merd.
1: No, sono Spider-Merd.
0: Sono Spider-Merd.
3: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
0: Sono Spider-Merd. Ti do il gomito nel c***o.
4: Cazzo giochi a wrestling?
0: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
3: Mi chiamo Crash.
0: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso? No!
4: Aspetta.
0: Ma vaffanculo, che cazzo, man. Ma tu lo sai chi sono io?
5: Sì, sei Dylan Trek.
0: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Krajapus!
4: Sto... No, non formare. Come dire, fermare il dottor Krajapus.
0: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Krajapus! Sto venendo a prenderti!
4: Che è supermercato Krajapus!
3: Ti ucciderò!
0: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
4: Non è un mago!
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
4: Proprio.
0: Ma vaffanculo!
4: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
0: Obi-Wan Kenobi!
4: No! Obi-Wan
0: Kenobi!
1: No! Obi-Wan Kenobi!
0: Obi-Wan Kenobi!
4: Che?
0: Obi-Wan Kenobi!
1: Bravo!
4: Bravo, adesso di farlo!
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
3: Leon San! Odimi io ho figlio di p***a, ti ho sentito!
6: Ce l'hai le mutande?
3: Faccia la cinese, figlio di p***a!
6: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
3: Odimi io, ascoltami!
5: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
7: Voldemort, figlio di p***a!
5: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
8: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
9: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
0: Skyvillaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivi una cosa con la crede,
1: ma porca.
0: Skywalker.
2: Maestro, sono la sega sui sughi. La sega sui sughi. No, sughi non sughi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. In questo episodio saremo a visitare un luogo inquieto dove sono successe cose tremende e molti credono sia infestato dagli spiriti dei defunti in malo modo. Una roba pazzesca. Una roba pazzesca.

0: piacere, Giada. Tu sei lo youtuber famoso?
1: Ma scusa, ma hai un panino in tasca?
2: No, no, no, non mangio carboidrati. Sto facendo la keto.
1: Ma che schifo.
2: Cosa?
0: Ma...
2: credo di avercelo duro. Scusate, ma parlare a 68 centimetri di distanza con una ragazza che usa il maquillage e profuma di qualcosa che non siano Diana Blu mi ha fatto arrappare come un puma.
1: Perdonalo, lui è un po' stranuzzo, come ti dicevo.
0: Lo vedo, ma forse perché è artista, fa lo youtuber. Ma sta male?
1: Di solito sì, ma prende le pillole.
0: Oh, poverino. Povero, povero.
2: Oh, porca paletta. Una donna di bell'aspetto mi ha appena sfiorato le guance con atteggiamento compassionevole. Ho già materiale per masturbazione per almeno 5 mesi. Fanculo a Brazzers. Priscilla, ma dove hai conosciuto sta Giada? Lei è bella e profuma. Tu sembri un centroavanti del Tottenham, caduto in disgrazia, eppure tabagista.
1: No, cioè, mi hai appena detto che sono brutta davanti alla mia amica?
2: Ma no!
1: Ma sì!
0: Scusate, non volevo creare scompiglio alla vostra attività. Volete che vada?
2: No! Sei fica, resta!
0: Ma grazie, che carino che sei.
2: Il counter delle seghe delicate ha toccato soglia 1000. Porca troia! Una ragazza che ha tutti gli arti, che conosce il nostro idioma e si lava mi ha appena chiamato carino. È dai tempi in cui le suore mi menavano nella scuola speciale che non sento una vagina dotata che mi appiteta con tale appellativo.
0: Ammazza come parli bene. Anche se non ho capito che cazzo stai dicendo, mi sembra roba per i cervelloni. Ecco perché fai successo sul web con le cose del mistero. Mi intriga un sacco.
1: Giada, dopo ti devo spiegare un paio di cose.
2: Che cazzo vuoi? Taci che sono arrappatissimo!
1: Ecco appunto, vedi Giada, lui è un po' stranetto, ma non farci caso.
0: No, no, lo trovo troppo carino. Mi piacciono i tipi strani.
1: No, no, no, no, no, questa cosa secondo me prenderà una piega molto imbarazzante.
2: Bravo Gaetano, ci troviamo per la prima volta dallo stesso lato della barricata. È una fica imperiale.
0: Che forte che sei, mi fai un sacco ridere, mi piacciono quelli spiritosi.
2: Sì, la fica!
1: Secondo me hai una crisi ormonale.
2: Sì, è vero! Voglio spezzare in due le chiavi di casa! Sì, Gaetano! Giochiamo, giochiamo, dai! Fa vedere!
1: No, Gaetano, calmo!
2: No, no, no! Ferma! Stiamo solo giocando! No, bravo, Gaetano!
0: Ma non si farà male? Quel cagnone mi sembra molto feroce e non mi sembra stia giocando.
2: Dammi un abbraccio, amico, amico Gaetano! Sì, coccolami!
0: Ma a me sembra che non stiano giocando.
1: Infatti lo ammazzerà.
0: Fermali, fermali!
2: Sì, sì, di più, Gaetano!
1: Dici il cane molosso di 90 kg assetato di sangue e quello che mi ha definita centravanti del Tottenham caduto in disgrazia e pure tabagista?
2: Come sei coccoloso, Gaetano!
0: Perché? È un insulto?
1: Sì!
0: Ah, non avevo capito, sì, amica! Sì. Allora che si fotta sto panzone? Sbranalo, Bobby!
2: Non si chiama Bobby, si chiama Gaetano! Eccoci, amici cose verissimers. Faccio la chiusa del video da casa perché sono convalescente. Purtroppo il mio tentativo di approccio con il bocconcino che mi moriva dietro, e siete tutti testimoni perché ho postato il video per dimostrarlo ai posteri, non è finito benissimo.

0: 30 giorni di prognosi. Comunque, passati molto sereni, a parte anche una tremenda infiammazione al tunnel carpale per via di un'intensa attività masturbatoria. Nei sogni l'ho fatta impazzire, raga, la Giadina, anche se mi ha denunciato per stalking. Forse 124 foto del mio pene non le sono state gradite, ma noi Alfa non ci fermiamo ad un mollami merda. Se vi è piaciuto questo video, mettete like al canale e non perdete il prossimo video, dove incendio una macchina radiocomandata in un paesaggio di cartapesta, fingendo la mia morte in un video fake per fare pietà ad una ragazza della quale non posso legalmente più fare il nome, nemmeno per iscritto.
1: Le cose verissime.
2: Lo Zoo di 105.
3: Il mondo ha bisogno di eroi più veri.
4: Oh.
3: Più realistici.
4: Vai così, vai.
3: Più interessanti.
4: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cavalla.
3: Per questo arrivano.
4: Baciamelo piano.
3: I super erotici.
5: Allarme marrone! Il satellite segnala un aumento della massa merdestre del 5000%!
6: E che vuol dire?
7: No. Come che vuol dire? Ma al 100 che vuol dire?
6: Non c'è.
7: Ma non ci deve essere! Che vuol dire?
6: Prego. E che vuol dire?
8: Vuol dire che questo stronzo che mi riempie le mutande non è frutto del mio intestino. Qualcuno sta facendo cacare tutto il mondo.
6: Chi potrebbe volere una cosa del genere?
7: Perché urla? Che? Ma perché urla? Perché strilla?
6: Sembrava di dargli un po' di forza.
7: Ma non c'ha forza, è super comparsa una persona mite.
6: Quindi la prendo con calma.
7: Con calma.
6: Chi potrebbe volere una cosa del genere?
7: Perché ha fatto... Cos'è la lingua Swahili?
6: Perché è una caramella.
7: Ma la sputi, ma le mani, due battute le fa!
6: Figa l'ultima. Chi potrebbe volere una cosa del genere?
8: Ma è ovvio, super comparsa. C'è una nazione al mondo, nel culo dell'Africa, il cui solo scopo è quello di ricoprire di merda il pianeta. Sto ovviamente parlando dello stato di Wakaka. Non c'è un minuto da perdere. Dobbiamo fermarli prima che trasformino il mondo in una palla di letame. Presto, contattate i seguenti super erotici: Winnie the Pube, Mestro Lindo, l'uomo orgia, la donna dalle pupille sui capezzoli, Minchia Quadrata Man, Capitan Urina, Bambin Bamba, nel cu Woman, Tira e Capitan Riserva, Veneto Astemio Man e l'uomo con le palle a sventola. Presto in viaggio, super erotici!
9: Cittadini di Wakaka! Il mondo sta soccombendo sotto il nostro sortilegio!
10: Bravo!
6: Bravo, bravo! È una persona che io voglio seguire fino alla morte!
11: È il nostro re!
9: Presto la profezia si sarà avverata e Wakaka regnerà su tutta la merda ferma!
12: È anche molto bello, soprattutto di profilo!
13: Ma più bello che bravo!
9: Ora e sempre! Wakaka forever!
6: Bravo!
10: Bravo, bravo!
6: Persona che io voglio seguire fino alla morte.
11: È il nostro re!
8: Non cagate vittoria troppo presto, figli della merda! Prima ve la dovete vedere con noi! Forza all'attacco, super erotici!
9: Non vi vedo troppo in forma, super erotici! Che cosa c'è? Vi fa male il pancino per caso? Forza, Wakagoni! Estruggeteli!
8: No! No, i Wakagoni, no! Tomek, di questo! E questo! È super comparsa, però!
7: Ma che è sta roba? Ma che è sto rantolo? Cosa fa? Che è sto rantolo? È una battaglia epica tra i Wakagoni e le forze del bene!
6: Però volevo farle notare che io, cioè, come vede, sono vestito come sono arrivato stamattina.
7: Ma certo, questa è nella sua semplicità che lei trova il suo eroismo. Lei è la persona in cui si identifica l'uomo comune, l'uomo della strada, capito?
6: Però ho il marsupio davanti.
7: Però
6: la Crocs.
7: Certo, ma lei ha guardato il marsupio in cerca della sua arma letale?
6: No, c'è il mio telefono.
7: E guardi bene, apra la zip, vede? Vede quei peletti? È il suo incredibile spazzolino da denti assassino.
6: Ah, me l'avete messo dentro voi?
12: Eh beh, certo. Lei scopre di avere quest'arma che non sapeva di avere, con la quale...
6: Cosa fa?
12: E lava i denti.
6: Ma cioè, sfonda i crani come...
12: No, no, proprio da una lavata, gli incisivi, superficiale anche, però.
6: Apre grande. Così.
12: Sì, ma no, cioè, non di indicazione, cioè comunque è una battaglia epica.
6: Perdone, lavare i denti è una cosa importante. Okay. Si fa prima su e giù, poi dentro, poi si muove.
12: Sì, ma non di indicazione, perché il nemico non è che si ferma, è una battaglia epica.
6: Ok.
12: Ecco, prego.
11: Dannazione, in queste condizioni non abbiamo speranze. Siamo spacciati, a meno che non arrivino dei rinforzi.
13: Ready Wakaka!
14: Un po' più. Ready Wakaka!
12: Mazza, che c'ha due depressione lei!
15: Dice mangia mentre parla.
12: Vuole un cucchiaino di sale!
15: Devo mangiare! Non ho il cibo!
12: E mangi, ma lei è un attore, deve far finta!
15: Ma sono Stanislaschiano!
12: Ma io sono Swarovski, che cazzo mi frega a me? Se viste due cristalli e se ne viene a piatto!
13: Ready Wakaka! Arrenditi! Il tuo sortilegio su di me ha l'effetto contrario! Tutta questa merda! Non fa altro che darmi più energia! Molta più energia!
16: E davvero? E tu chi saresti?
13: Io sono Gianni Buondi!
11: Ah, lo conosco! È quello di noccioline! Pomodori, diarrea, ole!
17: Prossimamente, nello Zoo di 105.
18: Radio 105.

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria, sembra tutta cocaina.
2: Aia! Ma porco io! Porca la mia donna e tutti gli dei dell'Olimpo in colonna! Non ci vedo un cazzo con questo buio! Aspetta che provo a accendere un pippotto! Non vedo ancora niente, però nella mia mente comincia ad aprirsi un mondo.
1: Nonno Zeus! Nonno Zeus! Come mai oggi non è sorto il sole?
2: Perché quel figlio di puttana di tuo cugino Prometeo ha rubato il fuoco sacro degli dei! Adesso non posso accendere il sole la mattina! E farci le canne, i pucciotti e ficcarmi buttane!
1: Niente paura, nonno Zeus! Lo ritrovo io il fuoco sacro! Così mi farai diventare una dea e potrò pippare anche io! Posso andare?
2: Aspetta, aspetta, perché hai detto pippare? Hai detto la parola pippare?
1: Sì!
2: Brava! Allora lo accendiamo! Mi dispiace! È caduta sulla parola uccello! Scusa, mi sono completamente giocato! Non so che cazzo sto dicendo! Vai, vai, vai, vai a soffocare la cappella col culo e cerca di non lasciare nemmeno un respiro. Come sono giocato.
3: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei.
1: Eros, sei tu?
3: Vedi che canto, cazzo. Sì, certo, Apollo, non mi vedi? Immensa quando vuoi.
1: Certo che no. Qui è più scuro che nel culo di Obama. Perché tu mi vedi? Come cazzo fai a vedermi?
3: Ovvio, gli infrarossi. L'infradito di Vasco Rossi.
1: Bene, mi sarai utile. Devo trovare Prometeo che ha rubato il fuoco sacro degli dei. Così nonno Zeus mi farà diventare una vera dea.
3: Guarda, c'è un fuoco che viene dalla spiaggia. Forse l'abbiamo già trovato.
1: Prometeo, che cazzo stai facendo? Perché ti sei dato fuoco al cazzo?
4: Sì, sono un masochista come Godo! Come Godo!
1: Forza, dacci il fuoco sacro che hai rubato agli dei dell'Olimpo!
4: Ho detto no!
1: E dai, per favore, voglio pippare! Farò tutto quello che vuoi!
4: Ah, ok, te lo do, ma solo se fai una cosa per... per me!
1: Certo, e sarebbe?
4: Devi farmi un bocchino ora!
1: Oh, cazzo!
2: Oh, nipotana, sei tornata! Hai recuperato il fuoco sacro degli dei! Bravissima! Voglio buttarmi su un chilo di coca! Aspetta! Tienimi le scarpe! Tienimi i vestiti! Un attimo! Mangiate nei polmoni! Mangiate nei polmoni! Non respiro più! Mi si è bloccata anche la laringe! Sto per morire, non posso morire, sono un dio! Quanto è bella la coca!
5: Madonna, che entusiasmo!
2: Ma come cazzo parli? Non si capisce niente. Sembra che hai appena fatto un po' un cazzo in fiamme. Cosa?
1: Porco tu!
2: E che non lo dici, si fa un pippotto? Non ho sentito nessuno.
3: E dai, forza, forza, andiamo, andiamo, dai, dai.
6: Eros,
3: dai.
6: Eros, quale cazzo di motivo stai sfregando tra loro due telecomandi?
3: Dai, voglio accendere la TV. Tu sei drogato, non le capisci, capito?
6: Io drogato? Ma come ti permetti?
3: Scusa.
6: Sembra Zeus, sono, no? Come ti permetti? Questa non è gioca. Questo, vedi questo sangue che esce dal naso, è una magia.
3: Cioè?
6: Il fatto che ho tutti i denti marci è una magia.
3: Questo zucchero a velo tutta
6: che fatta. Cosa vorresti insinuare?
3: Lo dico.
6: È cipria. Mi sono giuccato perché sono un deo e quindi devo apparire sempre in piena forma.
2: Oddio, mi è salito una bamba.

0: Rambran Cincilla disse Gigiai, Gargamella che poi siamo morti, di sonno che alla fine ci siamo e siamo bye. Benvenuti alla Pregna, che siamo Squarto Graders e salutiamo la nostra Alessandra Viero. Ciao Alessandra!
1: Ciao, sono Fica.
0: Sì, sì, lo so che sei alieno con la luce che finisce. Salutiamo il nostro ospite, tutto Gargano, come poltrona rossa Carmelo Abbate. Carmelo, polemica.
2: No, no, non sono d'accordo, non me le fotte, no, sono pazzo, no.
0: Dai, dai, che sei no sempre.
2: No!
0: Hai visto? Va bene, ma salutiamo anche la nostra splendida Sebastiana. Sebastiana tutto fiato.
3: Ciao, ciao Gianluigi, oggi sono seduta comoda.
4: Cazzo me ne frega. Ce ne frega un cazzo, Sebastiana.
3: Uffa, ci rimango male.
4: Godo.
0: Ma andiamo subito di prima. La riscossione con il nostro circondario che si ringa. Il nostro inviato Cesco, prima i figli. Dai che sono sobri.
5: Sono le 2 del pomeriggio a casa di Salvatore Mangiabambini. Il Mangiabambini vive una vita tristissima a causa del suo nome che condiziona pesantemente la sua attività di babysitting, intrapresa di recente. Infatti, il Mangiabambini, pur avendo speso tutti i suoi soldi per gli annunci pubblicitari con il claim «Affida il tuo pargolo e il Mangiabambini», non ha avuto alcun successo e vive in una forma di assoluta indigenza.
2: Che mi sono tenuto queste spatillas di quando mio cugino si faceva i buchi nelle braccia. È l'unica cosa che c'ho da mangiare. Ma perché nessuno vuole che faccia il suo babysitter? Mangia bambini, è un cognome. Perché non lo capisco? Neppure il clima era bello. Era interessante. Affida il tuo pargolo al mangia bambini. Perfetto!
5: Mentre sta degustando le bruttissime calzature estive da tossico anni 80 e che stanno malissimo a Paolo Noise, il Mangiabambini ode provenire dal salotto un curioso rumore di zampogna e suonatore natalizio accompagnato da una risata satanico pagliacciosa.
2: Cos'è questo suono che viene dal corridoio da casa mia? Sicuramente deve essere un cliente!
5: Purtroppo, il Mangiabambini viene attratto immediatamente dal suono e pensando ad una cliente che voglia affidargli finalmente un bambino, si getta verso l'ingresso del suo appartamento trasformato in piccolo asilo.
2: Corro! Signora! Ci tengo io il bambino! Mangiabambini è un cognome!
5: È un attimo e il povero Mangiabambini viene aggredito con estrema ferocia da uno zampognaro che lo fa morto in pochi colpi di tremende zampognate a ripetizione.
2: E come, signore, arriva il Mangiabambini? Che sì, che vuoi? Che è sta musica? Siamo a luglio!
5: È finita per il Mangiabambini e con lui muore anche l'ultimo della stirpe dei Mangiabambini, cognome che si è estinto per sempre e anche per fortuna, direi. Gli inquirenti brancolano nel buio, nonostante nel palazzo abiti uno zampognaro pluriomicida assassino ai domiciliari, ma siccome ha detto che non c'entra nulla, a noi sta bene così.
0: Bene, che siamo zingari, che si fa brutto la zugna. Sebastiana, che dicono i social?
3: Allora, i nostri Squarto Graders sono felici che sia morto il signor Mangiabambini.
4: Che cazzo dici, Sebastiana?
3: Scrivono che uno che mangia i bambini deve morire male e io sono d'accordo.
4: Demente, non mangiava i bambini, era solo il cognome.
3: Ah, allora non sono più contenta.
4: Ma quando vai dal neurologo, Seba, sei fuori come un balcone.
0: Bene, allora ci siamo, ci vergogniamo che finisce che siamo un gigabyte e poi si scopre la linfa e finisce a boppolo, diciamo che alla fine ciao Firenze pippata.

0: is a zoo only for you.
1: Tamarri.
2: Massimino e Giovannino sono alla ricerca di un sartaio per farsi costruire un vestito da strapparsi per le risse.
3: Pronto?
4: Bella voce che c'hai, te le sei fatte un pacchetto di Marlboro nella vita. Precisissimo proprio. Senti, sono Massimo di Quarto, sei sartaio? Sarto, roba di cuciture, vestiti su misura.
3: Non ho capito, non ho capito ancora chi siete.
4: Vedo che la situazione proprio ti sta... Senti i piedi freddi? Perché secondo me metà del corpo è già andata all'altro mondo. Senti, mummia, sei sarto? Sarto? Taglio
3: sì.
4: Ah, vedi che ci stiamo capendo, Bangkok. Praticamente devo fare in modo che i miei vestiti, le cuciture, quando vado a fare brutto con i cristiani in spiaggia, magari scatta la mezza risa, io strappo la maglietta. Tu sei capace di alleggerire le cuciture dei vestiti?
3: E come si fa a alleggerire le cuciture dei vestiti?
4: Che cazzo sei, il drago di Ritorno al Futuro? Cosa sei tu?
3: Eh?
4: Da dove eri? Da un mondo fantastico fatto di mostri? Sei un mostro tu? Senti, mostro, mi devi praticamente le cuciture di lato della maglietta, che era una maglietta cacata di H&M, l'ho pagato 5 euro, me le devi alleggerire in modo che quando vado a fare proprio promiscuità con la gente abbottigliate, io mi strappo la maglietta da davanti e tipo Hulk e sono tutto potente, siccome c'ho la scritta tatuata Foggia sul petto, almeno capiscono che devono stare bravi. Hai capito? Stai mordendo un bambino adesso, lo so che ce l'hai in casa, c'hai le lepri, tu mangi le lepri vive, sei un mostro, sai. Ti devo mandare qualcuno a disinfestarti. Cosa vivi in una grotta, vivi? Ti scaldi col fuoco delle ossa che scaldi.
3: Ma com'è oggi? Non ti senti bene?
4: Madonna, cosa c'hai? Canini finalmente c'hai. Ma ti immagino, verde coi capelli proprio in fiamme. Sei Satanas.
3: Sì,
4: senti,
3: sì.
4: Mostro del cazzo. Allora, me la fai questa scucitura delle maglie o no? Te ne porto una ventina.
3: Ma come te faccio a fare?
4: Adesso c'è la coda che si sta muovendo, stai spaccando i mobili dal nervoso. Sai, c'ha le branchie anche, stai respirando a fatica, ti senti? C'ha le sigarette nelle pupille degli occhi anche tu, eh? Quante ne hai fumate? 40 oggi.
3: No, non ti preoccupare.
4: Benzina, cosa bevi? La benzina la mattina tu? Tu ti alimenti praticamente di notte, esci, sei un gorgoyle. Stai appollaiato sulla facciata di casa, dispieghi le ali e vai a cercare vittime la sera, mostro. Allora, me la svegli sta maglietta o no?
3: Ma come faccio, vinci?
4: Con l'ago e fido. Cioè, tu prendi, infatti che mi chiamo Massimino.
3: Manone!
4: Manone? Ah, c'hai anche le manone, minchia. Proprio ti immagino con le mani così grandi che acchiappi i busti direttamente delle persone, le alzi, le sgranocchi per la testa. Vuoi un cervello? Ti porto un cervello da mangiare, te lo porto pregio.
3: No,
4: parli anche una lingua antica, aramaica. Mamma mia, chi è che ti ha evocato?
3: Chi?
4: No, dico, qualcuno ti ha evocato che sei uscito dagli inferi?
3: No, nessuno.
4: Nessuno. Ah, proprio tu, prepotentemente, sei venuto dagli inferi, hai spaccato un pavimento e sei uscito da Satana e hai detto, ciao Satana, ci vediamo. Un'altra anno.
3: Va bene,
4: ma senti, adesso vai a infestare il sonno di qualcuno o... oppure rimani sulla terra così a scorazzare fra noi mortali? Vai a irretire qualche vergine che dorme. La devo ripetere.
5: Chiedi se è lui quello che ha fatto il finale di Thriller.
4: Tu sei il mostro del finale di Thriller?
3: Allora
4: ti porto le magliette, una decina?
3: Ancora.
4: Certo, sembra l'esigenza rimane la stessa. Nonostante ci siamo conosciute e tu vieni dall'oltretomba, comunque l'esigenza è rimasta la stessa. Io devo scucire. Se vuoi ti porto degli arti umani da sgranocchiare mentre mi fai la maglietta. Scemo di merda. Sai che ti acchiappo per le orecchie e ti chiudo la faccia?
3: Vabbè.
4: Hai presente i ravioli giapponesi? Proprio ti chiudo la faccia con le orecchie.
3: Vabbè.
4: Ma da un pitbull sei? Che cazzo sei io? Okay. Da dove arrivi, mostro? Madonna mia, sei fresco sei, eh?
3: Madonna, ciao,
4: c'hai i polmoni luminescenti, secondo
5: Vince
4: me.
5: Ti chiama?
4: Mi chiama Massimino, sciancato. Ti porto le magliette, allora, sto arrivando.
3: Babbo.
4: Arrivo, okay. Mostro.
3: Ciao.
4: Ti porto anche una preda, la rincorri per la stanza, sta cristiana. Ti posso riprendere col telefono e fare un TikTok mentre mangi un cristiano?
3: C'è un po' da fare,
4: immagino, c'avrei tutta la grotta piena di ossa da spolverare, che Pasqua.
3: C'avrei
4: tutte le carogne di quelle che ti sei divorate. Ai cimiteri vai a acchiappare le vittime, dove vai?
3: Ciao, Vince, ciao.
4: Va bene, denti gialli, saluto. Mamma mia, sai che ho parlato con uno dell'aldilà? Meravigliosissima sta telefono. Che colpo di culo quello di Capitan i mostri così.

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Io conosco te, voglio duarmi i coglioni per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regina?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo piano, stai zitto, terzo piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai,
2: lui via, io vado.
1: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo.
1: È un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che era quello?
3: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo mi ha detto. Sai che questo è
3: uno schiaffo?
1: Uno schiaffo forte, boom! Allora la acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, che ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi? Scarpe e capo cazzi. E stai fatto, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, e mi adoro, e ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
5: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
5: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the fic.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, striscio lo schifo, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, striscio lo schifo, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una della sega. Ah!
5: Sì.
2: Ah!
5: Sì!
2: Sì!
5: Sì!
2: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
5: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
2: Che cazzo!
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Puttana. Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
2: Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No, no.
4: Scusa, vista.
2: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la bomba.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
3: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Lo Zoo di 105 presenta.
3: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
7: Gisella di Nazareth. Gisella di Nazareth.
3: Gli audiolibri.
7: Questa è la storia di Gisella di Nazareth. C'erano una volta, tanto tempo fa, due giovani sposini che si chiamavano Mario e Giuseppina. Purtroppo Mario e Giuseppina non avevano figli, perché l'anno prima a Mario gli erano rimasti incastrati i coglioni nei raggi della bicicletta, ed era diventato sterile. Un giorno, però, a Giuseppina apparve un angelo con uno spiccato accento napoletano, che le disse: Giuseppi, Giuseppi, oggi sta lo tuo giorno fortunato assai, e osannè anche paperelle che chi lo strunzo dello marito a te non ce funziona a wallera, per questo c'è sta una divinità che ave deciso che te fa impregnata uguale. Davvero, chiese Giuseppina all'angelo con lo spiccato accento napoletano, davvero rimarrò incinta del figlio di una divinità? Non signore, rispose l'angelo, dillo lo figlio tuo e non sarà mascolo manco pucazzo, ma femminuzza bella assai a faremo. Senta a me, tu la starai chiamata Gisella, e chi la buona assai ha da crescere, perché sta figlia di uno onnipotente assai. Così Giuseppina diede alla luce la piccola Gisella, e quando la bambina crebbe, fino a diventare la donna più bella del mondo, l'angelo con lo spiccato accento napoletano apparve anche a lei. Ah, faccia ducazzo, proprio buona assai sta cresciuta a creatura. Gisè, senta a me, disse l'angelo a Gisella, mo tu mi devi andare casa, dicendo a tutto o mondo che stai la figlia da divinità più potente e tutte. Così prima o poi e quelli stai sicura che te fanno secca, e dopo che stai stata morta, noi ci diciamo a tutto mondo che hai risuscitata, e sopra a chi sta panzana ci inventamo tutta una religione nuova di pacca, e i soldi a palate ci facciamo. Ma Gisella, che non era solo bella, ma anche molto intelligente, e non aveva nessuna voglia di morire, ebbe un'idea migliore. Perché invece di questo piano complicato, non ci mettiamo semplicemente a spacciare. E che è sto spacciare? Chiese l'angelo. È semplice, compriamo la droga in grandi quantità, e poi la rivendiamo al dettaglio a prezzi altissimi. Hai capita, creatura. Tiene la faccia d'angelo, ma il cuore con me diavolo tiene in petto. Disse l'angelo con lo spiccato accento napoletano. Mi piace assai sto piano di spacciare, tengo giusto un paio di guaglioni delle parti mie che fanno al caso nostro. E fu così che il Gisella Nesimo non vide mai la luce, ma in compenso fu inventato il traffico di stupefacenti. Aggio fornuto.
3: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105.
8: gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zodi 105. I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
1: Amici di Garage Brothers!
2: Franco, ma perché siamo in aeroporto?
1: Perché oggi faremo l'asta di bagagli smarriti. E cosa ci trovano nei bagagli smarriti?
2: I cazzi vibranti!
1: Anche, ma di solito si trovano soldi e gioielli.
2: E anche i cazzi vibranti!
1: Sì, anche i cazzi vibranti, ma non è questo che stiamo cercando, Francesco.
2: E cosa cerchiamo?
1: Soldi e gioielli!
2: E i cazzi vibranti?
1: Sì, sì. Facciamo che quelli che troviamo te li tieni tu, ok? Francesco, mi raccomando, abbiamo un budget di soli $2,000.
2: Cavolo, ma sono più di 1,000?
1: Sì, praticamente il doppio.
3: Allora, partiamo con questo set di tre valigie, di cui una in stile vintage, base d'asta $100.
2: Io 2,000!
3: 2,001, 2,002, 2,003. Aggiudicato ai Garage Brothers per $2,000.
1: Wow, Francesco, sei proprio un coglione!
2: Perché?
1: Hai speso tutto il budget!
2: Sì, ma sono arrivato primo!
1: Cavolo, è vero! Grande! Allora, apriamo le valigie. Tu hai trovato già qualcosa, Francesco?
2: Guarda, c'è un sacchettino pieno di pezzi di vetro.
1: Sarà una lampadina rotta, mettila da parte per Rick. Guarda, io ho trovato una Barbie, ancora in scatolata.
4: Questa qua secondo me vale un sacco di soldi, sicuro, eh.
1: Sa che si è rotta però, perde polvere bianca.
2: Senti, apriamo questa valigia, sembra proprio la classica valigia piena di cazzi vibranti.
1: Non riesco ad aprirla, deve essere bloccata.
2: Per forza, se non riesci ad aprirla.
1: Senti, vai a chiamare Rick, io cerco qualcosa per aprirla.
2: Rick! Rick, mi senti?
1: Mandagli un messaggio su WhatsApp.
2: Rick! Rick, mi senti?
5: È certo che ti sento, girati, sono alle tue spalle, so.
2: Ciao Rick!
5: Oh, finalmente ragazzi mi ha fatto fare un viaggio comodo, cazzo, bus in esse classi, che poi dopo devo andare a Los Angeles, che mi vado un po' a divertire, Rodeo Drive, a spendere due soldini che mi ho rubato le volte scorse, dalle cose. Vabbè, inutile che vi spiego, dai, fatemi vedere che cazzo mi avete portato, dai.
0: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
1: Ciao Rick, abbiamo preso delle valigie all'asta, ma non abbiamo trovato molto, tipo questo sacchettino con dentro una lampadina rotta.
5: Vai a dire, va, va. Eh sì, effettivamente sembrano dei pezzi di vetro. Porcaccia la minchia, queste sono
2: di cosa?
5: Diapositive. Sono diapositive delle vacanze. Diapositive di vetro.
1: Come di vetro, Rick?
5: Eh sì, una volta no, non c'era la pellicola, no? Cioè, anticamente i fratelli, quelli come cazzo si chiamavano, i Lumière lì, quelli lì che hanno inventato. Facevano tutto sul vetro, no? E che l'hanno inventato i romani, vedi? Cioè, quando i romani andavano in vacanza ci si facevano le diapositive sul vetro. Vedi le vacanze dei romani. Ma vuoi che cazzo me ne frega? Le tengo io queste, però $50, dai.
2: Ok, Rick.
5: Proprio. Minchia, manco zirconi, proprio diapositive proprio belle. Questa la cacate qualche olandese, sicuro.
2: Rick, guarda un attimo, abbiamo trovato questa Barbie qua, è pure rotta, esce anche della polvere bianca.
5: $200 subito! Subito, proprio senza neanche assaggiare la polvere. Un attimo. Guardate, ragazze! Sta passando Michael Keaton!
2: Dove?
5: Oh, quando è Barbie mi sento Ken, è pure Schippo!
1: Ah. Senti, Rick, poi è rimasta questa valigia vintage.
5: Aspetta un momento, sta passando anche Beyoncé, Beyoncé!
2: Dove? Dov'è? Dov'è?
5: Vedo pure Elvis! Dimmi, facciamo in fretta che...
1: Dove? Non riusciamo ad aprirla!
5: E che cazzo ci vuole? A calcio sapre! Visto che sapre! Visto che sapre! Sapre! Visto che aperta!
1: Ti senti bene, Rick?
5: Inghia! Tutto a Dio sto volando come Coco! So, a nuvola, guarda, come gioco un pollo! Andate via! Guarda che sta passando! Minchia, Batman! Guarda, Batman!
1: No, Batman, andiamo!
2: No, andiamo a vedere!
5: Ciao! Se due teste di minchia, va! Minchia, un sacchetto di diamanti e una barba piena di bamba purissima, cazzo, di $150. Ma se vuoi essere più coglione, va!
0: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
5: Fammi vedere che c'è dentro sto scatolone che ho preso a calcio, ma almeno non si sa mai. Qua è capace che sono così fortunato oggi che ci trovo un crallo, ci trovo. Ma non si vede il fondo, non si vede questa valigia. Ma chi è? La scala c'è. La scala dentro la valigia. Ah, scendiamo. Ma buio. dottor Croccantini. Minchia, come si esce dalla valigia, ragazzi? Ragazzi! Ci stanno tre anni e poi cuore gigante! Ragazzi, sono qua sotto dentro la valigia! Ragazzi!
6: Radio 105.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta? Merda!
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però. Però.
7: Però.
9: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però
2: this is the zoo.
3: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
4: Il signor Salvatore odia i cinesi. Perché?
5: Perché qualche anno fa ha affittato uno dei suoi appartamenti a dei cinesi che gliel'hanno sfasciato.
4: Quindi facciamo finta di essere i fratelli Chu, Pica e Incula, e ci rivolgiamo al nostro avvocato di fiducia,
5: l'avvocato Pistacchio.
4: Signor Salvatore?
6: Sì, chi è?
4: Salvatore.
6: Sì, chi è?
4: Sono l'avvocato Pistacchio. Buongiorno, mi scusi se la disturbo.
6: Buongiorno, signor Pistacchio, mi dica.
4: No, sento che ha un tono un po' scherzoso. Non capisco.
6: Io non ho nessun tono scherzoso, è il mio tono questo. Poi
4: senta,
6: tra le altre cose sono.
4: Sì.
6: Hai visto, porca puttana? Che cazzo, se non lo vediamo, come cazzo andiamo in giro a fare? Il Carrefour non era questo.
4: Signor Salvatore, mi scusi, mi può dedicare 3 secondi della sua vita così le spiego il motivo della mia chiamata?
6: 3 secondi glieli concede, ma non più di 3 secondi. 1, 2, 3, sono finiti i 3 secondi, vada.
4: Senta, allora io rappresento la famiglia Chu, che tra l'altro di recente ha affittato un immobile che lei possiede a San Giuseppe Vesuviano. E ecco, allora i miei due clienti lamentano del fatto che lei ha consegnato a loro l'appartamento in uno stato pietoso e vorrebbero essere rimborsati e intendono farle causa. No, guardi, non c'è tempo, mi scusi, io se no devo procedere con la causa.
6: Ma lei procede con tutte le cause che vuole, avvocato, io sto lavorando e ho bisogno di tempo.
4: Allora, il signor Chu è molto arrabbiato, sono persone molto abbienti.
6: Ehi,
4: cosa? Io le passo un attimo i miei due clienti, così si concorda con loro, altrimenti devo fare un procedimento penale nei suoi confronti.
7: Io sono Chu.
6: Io sono Chu. Chi cazzo è sto Chu?
7: Tu no, scherzale, io tu a casa è Melda. Tu a casa Melda no, acqua calda, no.
6: Ma papà, non puoi andare a gustare, mamma, che va buh, ciao.
7: Non capire.
2: Round 2. Fight.
4: Allora, signor, lei mi sta facendo innervosire. Io le dico che non solo vado avanti con i
6: Quando vuoi, io sono già nervoso.
4: Lei è un evasore fiscale. Lei è un evasore fiscale.
6: Lei... Non ho bisogno di...
4: Io la denuncio per evasione totale. Lei non ha fatto neanche una fattura al signor Chu, si rende conto? Rida su sto c***o.
6: Va bene.
4: Io so tutto di lei, so dove abita e so esattamente che tipo di lavori illeciti lei porta avanti da anni. L'affitto senza fattura agli stranieri è un reato fiscale. Rida su sto cazzo, rida, sino rida.
6: Perché ride sul cazzo, ride? Che devo fare? Devo piangere. Ma tu hai un accento un po' da milanese, come fa?
4: Ma che cazzo ride, mi scusi, c'è un cazzo da ridere qua.
6: Mi fa ridere il suo modo di parlare.
4: Io sono milanese, allora lei di dove cazzo è? Non mi sembra tra l'altro.
6: Io sono di dove cazzo sono io, lei forse lo sa. Prima dice che sa e poi mi dici di dove cazzo sono.
4: Senta, signor.
6: Signor,
4: lei abita in provincia di Venezia, se ne ha diverse proprietà sparse in giro per il Veneto, ma lei non è Veneto, lei è pugliese.
6: La miseria!
4: Ha visto? Quindi rida ancora su sto cazzo,
6: No, rida, intanto io rido perché la cosa mi sembra familiare.
4: Certo. Le sembra familiare? In che senso le sembra familiare? Io e lei non siamo parenti, questo è fuori dubbio.
6: Il suo accento.
4: Sì.
6: Mi sembra riconoscerlo.
4: Il mio accento è un accento milanese perché evidentemente ho uno studio.
6: Appunto.
4: Ho uno studio legale. E allora qual è il problema? Cos'è, razzista al contrario adesso?
6: No, come razzista al contrario? Sono razzista, sono proprio razzista nei confronti dei
4: Ma come fa lei a essere razzista che è terrone, mi scusi, dai, su.
6: Che cazzo significa che io sono terrone e tu sei un milanese e merda?
4: Non cominciamo. Allora, senta un attimo. Intanto lei viene al nord. Lei viene al nord a rubare lavoro agli altri.
2: Final round. Fight.
6: Pronto.
7: Telone di Melda.
6: Terrore alla festa di mamma.
7: Figlia di puttana.
6: Struzz.
7: Pezzo di Melda.
6: Anche tu.
7: Tu hai truffato noi.
6: Io ho truffato te.
7: Io adesso a prendere i miei amici di Cina, venire a te, staccare Blaccia, metterle in tuo culo.
6: Sì, bravo, così poi te le metti nel culo di tua sorella.
7: Tu hai truffato, noi pagato appartamento Melda, tu truffatore. Tu non lide, io spacca i tuoi denti, io campione Kung Fu.
6: Sì, bravo, vieni che stai spesso, non ti preoccupare.
7: In Cina noi con quelli come te di le cinzipeta, che vuol dire figlio di puttana.
6: Tu sei un figlio di troppo.
7: Anzico, che significa pezzo di merda.
6: Su. Adesso lasciami in pace, fammi lavorare.
7: No, tu devi dare noi i nostri soldi di appartamento. Se no, noi fare tua testa come buco di tuo c***o.
6: Poi te lo metti in bocca il mio culo, hai capito?
7: Tu sei persona brutta, noi vogliamo i nostri soldi indietro. Tu da soldi noi non rompe più.
6: Allora vieni dove vuoi venire a prenderti i soldi?
7: In tua casa Meldosa.
6: Vieni in mia casa Mendoza e vieni a prenderti i soldi. È così deve, tu hai la testa per dividere le orecchie.
7: No, capito.
6: Hai capito perché ce l'hai la testa?
7: In Cina noi dire anziché ma c'è.
6: In Cina mi ho pigliato in culo, perché se eravate voi, mi stavate in Cina e non venivo a cagare con cazzo in Italia.
7: Ha parlato il telone. Telone di Melda.
2: You win.
3: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a popipopizoo@gmail.com o manda un sms al 342-411-5105. E lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.
8: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente.
1: No, l'altra
2: votazione.
3: Partito unzione.
2: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
2: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
2: Che è successo?

0: This is the zoo, only for you.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Misteri, luoghi incantati, porte e tantissimi droni che oggi sorvoleranno parecchi cortili pieni di pietruzze. Che belle pietruzze viste dall'alto, ma oggi sveleremo un enorme...
1: Freedom.
2: Crisantemo Normanni è un uomo che...
1: Freedom.
2: Una porta enorme ci divide dall'ignoto. Che facciamo? L'apriamo? Solo se abbiamo un permesso speciale. E oggi, solo per noi di Freedom, è stato concesso il permessissimo specialissimo di aprire questa porta. Ecco, l'apriamo. La porta! Ecco, l'apriamo.

0: Attento, Omar. Aia! Ecco, un luogo assolutamente segreto. Ma prima di addentrarci ulteriormente in questo segretissimo posto, ci trasferiamo a...
1: Freedom.
0: Professore, salve. I telespettatori hanno seguito molto interessati le sue...
2: Cosa?
0: Dico, le mummioni.
2: No, no, mi permetta. A parte che oltre a segare il cranio di una preziosissima mummia con un drone, lei non mi ha ancora permesso di parlare del...
1: Freedom.
2: Ah, che palle, ma basta tagliarmi se...
1: Freedom.
2: Basta, sono un professore...
1: Freedom.
2: Ecco!
1: Freedom.
2: Basta, me ne vado!
1: Freedom.
0: Ecco, il professore ci sta accompagnando negli stretti cunicoli di questa dimora storica per mostrarci i mummioni.
2: No, me ne sto andando, smettete di seguirmi!
0: Attento, Omar, che stretto!
3: Aia!
2: Basta corrermi dietro, andate via!
0: Attento, Omar!
3: Aia!
0: Solleva i droni!
2: Ma quanti droni avete? Basta seguirmi, fatemi uscire!
0: Aspetti, professore, questa porta la apro io!
2: No, la apro io!
0: No, io! Drone contro il professore!
2: Aia!
0: Attento, professore!
2: Ma è lei che mi lancia contro i droni!
0: La tecnologia potrebbe un giorno prendere il sopravvento?
2: Ma di che sta parlando? È lei che mi sta scagliando i droni contro la testa! Aia!
0: Attento, Omar!
2: A cosa? Siamo fermi davanti a una porta!
0: Apriamo la porta con il permesso speciale!
2: Ma basta!
0: Porta!
2: No, l'apro io e me ne vado!
0: Io?
2: No, io!
0: Io?
2: No, io!
0: Oh, aperta! Seguimi, Omar, che è stretto qui!
2: Ma non è vero!
3: Aia!
0: Attento, Omar, che si scivola!
2: Ma non è vero!
0: Drone sulle menzogne!
2: Ma basta!
0: Attento, Omar!
3: Aia!
1: Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom! Oltre il cortile.

0: Lo Zoo di 105. Un caldo benvenuto da noi della Urtotherapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
1: Ciao amico fobico, io sono Martina, sono una psicologa specializzata nel trattamento delle fobie. Se sei approdato su questo episodio è perché vuoi finalmente liberarti della fastidiosissima emetofobia, cioè la paura del vomito. Partiamo con qualche dato. Ad avere l'emetofobia è circa il 20% della popolazione del pianeta Terra. Un altro dato importante è che un essere umano in media nella vita vomita 53 volte. Non spaventarti. Voglio solo metterti in guardia per il fatto che avrai almeno 53 attacchi di panico nella vita. Senza contare quelli provocati dal vomito di altre persone. Ma ehi, tranquillo. Facciamo un passo indietro. A cosa è dovuta questa paura? Un trauma infantile? Una vomitata di quelle potenti da bambino? Può essere. O forse, più semplicemente, c'è la paura di strozzarsi col proprio vomito. In particolare coi pezzi grossi che tornano su, tipo i fusilli che non hai masticato bene. Ma stai sereno. È rarissimo che succeda. Basta non vomitare da sdraiato. E questo, in effetti, può succedere più spesso. Ad esempio, si può vomitare nel sonno in preda a una crisi epilettica. Ma è sufficiente che chi è con te conosca le tecniche di primo soccorso per scongiurare il peggio. Sempre che tu abbia compagnia e non sia invece solo come un cane. In quel caso, moriresti soffocato dal tuo vomito e ti troverebbero mesi dopo ricoperto di una brodaglia mezzo digerita e ammuffita e in avanzato stato di decomposizione. Ma speriamo di no. Quella è davvero un'immagine che farebbe vomitare. Il mondo inizia a sorriderti, non è vero? L'emetofobia è una paura molto semplice da superare. Si può iniziare guardando film con scene di vomito. Soffrirai un po' all'inizio, ma poi inizierai a pensare che è un meccanismo naturale del corpo per difendersi. Si vomita quando si sta male e c'è necessità di espellere qualcosa che non ci fa stare bene. Oppure, ma succede più di rado, si vomita se si è posseduti dal demonio. Oppure, ma succede più di rado, si vomita se si è posseduti dal demonio. Ma

0: crede a queste fandonie. Noi no. Ci crede invece Don Franco, della parrocchia qua dietro, che ci ha raccontato di aver fatto uscire dal corpo di una vecchia il diavolo sotto forma di serpente, proprio dalla sua bocca marcia. Come ho già detto, nessuno ci credeva, fino a che Don Franco non ha tirato fuori il video su YouTube. Caro amico fobico, so che adesso sei pronto ad andare fuori da una birreria di Liverpool e osservare gli ubriaconi spruzzare vomito dalla bocca e scivolare sopra quei bei pezzettoni di stufato con le patate e assaporare quell'odore acidulo e nauseabondo. E ricorda, il vomito è come lo sbadiglio, è contagioso.
1: Continua a seguire la Urtoterapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta
5: l'asciugone palanca.
6: Mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo con la volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto con la volta che l'ho tanto come tiene, ma perché mi butta giù?
7: Pronto, buongiorno.
8: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce.
7: Prego.
8: Le spiego, allora praticamente io ho in casa tutti questi rubinetti, diciamo, con le manopole, no? E vorrei sostituirli con dei miscelatori perché, diciamo, con le manopole ci metto tanto tempo a trovare la temperatura ideale per lavarmi le mani o per un pediluvio, semplicemente per dare una sciacquata ai piatti, che tanto poi li metto nella vasoviglie. E allora mi costa un sacco, capisci? Allora mi hanno detto che ci sono questi miscelatori perché...
7: Ma noi non trattiamo questi articoli, signora.
8: Lei non c'ha rubinetti?
7: No, no.
8: Ah, e che cosa c'ha?
7: Maniglie.
8: Maniglie?
7: Sì.
8: Allora, beh, io comunque ero intenzionato anche eventualmente a sostituire le maniglie delle porte perché sono diventate un po' obsolete, diciamo sono maniglie di ottone che con il tempo hanno perso un po' di lucentezza e nonostante i lavori ripetuti di manutenzione che ci ho fatto con dei prodotti appositi che mi sono stati consigliati, purtroppo c'è quell'effetto di ossidazione un po' rognosa, sa, con le macchioline verdi che ci vengono sopra.
7: Sì.
8: Allora magari se c'è qualche prodotto che ha una resa...
7: Non vendiamo maniglie, no prodotti.
8: Sì, sì, no, capito, appunto, intendevo, se c'è qualche maniglia che non si ossida, magari potrei essere relativamente interessata ad acquistarla per sostituire quelle
7: potete
8: che già...
7: Potete vedere sul nostro sito, signore.
8: Ma cosa vuole? Io non sono tanto pratico dell'internet di queste robe qua, c'ho una certa età, comunque se me lo vuole dire mi prendo un appunto.
7: Pronto?
8: Sì, dico...
7: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno.
7: Pronto?
8: Dico, se mi vuole dire il sito.
7: Pronto? Non sento. Pronto?
8: No, pronto, mi sente? Stava facendo finta sta figlia di una bagascia, richiamila un attimo, vai.
7: Pronto?
8: Sì, ma porca miseria, mi scusi se mi inalbero, però io sono un cliente, non è il modo di trattare le persone questo,
7: Signore, scusi, lei ha chiamato già per la terza volta, io non ho tempo da perdere.
8: Ma io ho chiamato per
7: lei la... Lei ha chiesto prima le manopole per la cucina e ho detto...
8: No, non ho detto...
7: Abbiamo manopole, abbiamo maniglie da mobile. Poi lei mi ha detto, io ho delle maniglie ossidate, sono di colore verde, ho detto, non trattiamo prodotti.
8: No, ma io...
7: Non posso perdere tempo con lei al telefono.
8: Ma io...
7: Io lavoro.
8: Scusi, ma io sono un cliente, io ho chiamato 3 volte perché lei mi ha buttato giù il telefono 2.
7: Ho capito che lei è un cliente, però...
8: Non un cliente con la G, cliente.
7: Mobili.
8: Ma
7: mi dica che c'ha le maniglie verde e mi cerca il prodotto.
8: No, ma... Forse lei è equivocata, io non ho detto che ho le maniglie verdi che sto cercando.
7: Allora cosa desidera, signore?
8: Delle maniglie nuove, le stavo chiedendo se c'erano delle maniglie.
7: No, gli ho detto io, le trova sul nostro sito.
8: Un attimo che prendo una punta, abbia pazienza. Sì, però non sia così scortese, perché io comunque sono una persona gentile ed educata, non vedo perché mi deve
7: trattare. Ho capito.
8: Lei mi tratta pesce in faccia, non so perché,
7: no,
8: che cosa le ho fatto.
7: Signore.
8: E questo qua è proprio un razzismo al contrario, lei ce l'ha con me perché sono settentrionale.
7: No, signore, io non ce l'ho perché lei è settentrionale, io sono meridionale.
8: Che se vuole, io ho un amico che ha una casa a Cremona, al limite glielo posso raccomandare, tra l'altro so anche che l'affitta con questi nuovi servizi che ci sono su internet.
7: Ma io non ho bisogno dell'affitto perché ho casa a Milano, personale, quindi stia tranquillo che se voglio posso andare in Lombardia.
8: Va bene, d'accordo, io invece preferisco venire in Sicilia.
7: Ci troviamo, signore, perché io devo lavorare.
8: No, ma infatti...
7: www.maniglionline.com.
8: Un attimo che... di lei dice www ma sono le W, giusto?
7: Bravo.
8: Esatto, allora www.
7: Maniglieonline.com.
8: E lì trovo le maniglie, giustamente.
7: Sì, ma devono corrispondere con le misure che ha lei.
8: Ah, ecco, quindi diciamo primariamente dovrei effettuare una misurazione delle maniglie.
7: Deve misurare le sue maniglie e poi da quello tiro avanti a cercare la maniglia che desidero.
8: Capisco, ma che cosa devo misurare esattamente? La lunghezza della maniglia, il diametro?
7: No, la foratura, da un foro all'altro.
8: Da un foro all'altro? Cioè quanto è profonda, diciamo, la porta?
7: No, quanto è profonda. No. Aspetta, facciamo un passo indietro.
8: Un passo indietro,
7: Le due maniglie hanno due buchi o un buco?
8: Cioè due buchi.
7: Due buchi, quindi lei deve prendere la misura di questi due buchi.
8: Sì.
7: Sapere quant'è la distanza tra un buco e l'altro e cercare quella che va bene per lei.
8: Ah, ho capito, quindi devo vedere quanto c'è tra un buco e quell'altro, tira una riga con un metro.
7: Un metro di legno, come vuole, basta che non sia un metro da carta.
8: Esattamente, va bene, allora io stendo un regalo di legno che andrò ad acquistare allora in cartoleria perché ne sono sprovvisto, perché cosa vuole, il regalo di legno non è una cosa che uno c'ha in casa tutti i giorni. Cioè, avevo delle squadrette che erano avanzate qua dalla scuola, quando mio nipote andava a scuola, che faceva allora l'educazione tecnica, e avevo queste squadrettine per la scuola media. Sì, mi sente?
7: Pronto?
8: Ecco, sì, mi sente?
7: Pronto?
8: Quindi io prendo la misura fra i buchi?
7: A buco, sì.
8: Allora mi sente?
7: Ora sì.
8: Ma perché?
7: Non la sentivo.
8: Ah, capisci, ci deve essere allora qualche interruzione sulla linea, oppure lei, diciamo, che è un po' un mamalucco. Che fa finta di non sentirmi perché non le interessa quello che dico.
7: Ma lei scusi,
8: però fa finta di non...
7: Che lo sbatte il telefono per la quarta volta in faccia, lei queste parole a me non le deve dire, perché le telefonate che lei fa sono registrati, quindi non vado avanti perché è peggio sempre per lei.
8: Ma scusi, perché io...
7: Io le sto rispondendo, però adesso se lei deve continuare cortesemente o si rivolge verso me in modo educato, oppure per la quarta volta le sbatto il telefono in faccia.
8: Vabbè, ma scusi, ma lei che fa delle minacce?
7: Mingateci, registra sto suono, arrivederci.
8: Non ho capito, scusi, non parlo il dialetto locale. Pronto? Vabbè, l'ho presa la misura fra i due buchi. È un centimetro. Tra la bocca e il buco del culo di questo ravato. Mamalucco!

0: Zodi 105.
1: Il test di personalità.
2: Oggi avremo come vittima lo strillatore del Vesuvio.
3: Ma non me ne fotti niente a me, bastardo, chi da stramorte!
2: Ma prima di chiamarlo, testiamolo con la vittima preferita di Wender. Chiamare Ennio.
4: Ok, allora procedi.
3: Pronto!
2: Tentiamo ancora.
3: Basta!
2: Bene, le voci funzionano. Ora con le voci registrate chiameremo lo strillatore del Vesuvio e parlerà con se stesso.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Chi è? Ma c'è lo s***o?
3: Chi è? Il destramorte, chi è? Pronto?
2: Lo strillone stava dormendo. Questa cosa è positiva. Probabilità di incazzatura alta.
3: Pronto? Chi è? Chi è? Ma chi è?
5: Chi è?
3: Pronto? Ma chi è? Mannaggia, chi te morte stramorte, il bastardo, chi è?
5: Mannaggia, chi te morte stramorte, te sto bastardo e corno di fuse puttana.
3: Corno di fuse stramorte, chi è?
5: Che? Ti vengo, ti giuro, ti sveglio il culo.
3: Ma che dici, chi te stramorte, ma chi te morte? Chi
5: te stramorte vive.
6: Avviare i motori!
7: Motori Alfa avviati. Grande Mazinga pronto al decollo!
6: Rai Condor, fuori!
3: Pronto! Pronto! Angolo a chi è morto, che si vede che mi giuro voglio sapere di nuovo culo di questa morte. Pronto!
5: Come cazzetti, culo!
3: Pronto! Chi è? Sono il sud, chi è? Ma chi è morto? Possiede fare una brutta morte! Ma non me ne fotti niente a me, bastardo, è chi da stramorte!
2: Mo gli faccio il culo.
8: Per il bene dell'umanità e la pace nel mondo, combatterò con il Daitarn 3! Se non temi la mia potenza, fatti avanti!
3: Ma già s***ate che si vengono a già squartare.
5: Ma chi è?
3: Andiamo giù, chi te muovi, che stiamo, che ci ha mangiato.
5: Furno, te figlio di puttana, lì ci si nama il cugnato bastardo.
3: Ehi, guarda che te muovi, sei quella pista di mamma di tutta la storia, morte e vivi,
5: la pensione di mamma, da chi ti è morto, da chi ti è stramorto, da morte e vivi, da tutta la storia, guarda chi ti è morto.
3: Ma non me ne fotti niente a me, bastardo, chi è?
5: Ma chi è? Cornuto, no, ma cugnamo e paternità, chi è? Quella chi è morto, andiamo giù!
3: Tutta la stradoia!
9: Actarus, fratello, ci siamo riusciti.
10: Sì, abbiamo distrutto il demone del male.

0: Lo Zoo di 105.
1: Come può un uomo non sapere di essere Massimo Bobby?
2: Bestia, non lo sapevo! Lo sapevo!
1: Come può un uomo non sapere di essere sulla sedia elettrica?
3: Cioè, allora, comoda mi sembra comoda. Questi lacci di pelle, le caviglie e i polsi, devo dire, sono turbo chic. L'unica cosa che non mi convince è questa spugna bagnata su...
1: Come può un uomo non sapere di essere eunuco?
4: Mia madre mi ha sempre detto che ero figlio di uno dei Bee Gees. Invece poi non ci avevo proprio i coglioni.
1: Nessun sospetto.
5: Non pensavo mai. Non...
1: Nessun dubbio.
6: Mi sembrava tutto normale.
1: Nessun sintomo.
5: Oh, stavo bene,
1: Fino all'ora della verità. Non sapevo di essere qualcosa quando la televisione ha finito le idee.
7: Alberto Strabuzon è un tifoso del Verona. Ogni domenica si reca allo stadio per seguire la sua squadra del cuore in casa e in trasferta.
8: Ara che Alberto è uno di noi altri, è uno vero can. Quando che è da darsi con un napoletano è sempre il primo che parte con la testata. Ara che è una sicurezza bestia.
7: Ma dopo quasi 20 anni di onesta militanza nelle brigate gialloblu, Alberto comincia ad accusare dei malori che lo portano lentamente a non riuscire ad intonare cori razzisti o insulti verso le madri della squadra avversaria.
9: Sei una merda!
10: Copate, lo amaro!
11: Conto bastardo!
10: Schifosi, vi rompevo il fu!
11: Fiol della roia!
12: E fu siccome immobile!
13: Ma sa dito?
14: Che cazzo è digito, diavolo boy?
12: 4x4, 16!
7: Alberto Strabuzon, infatti, non sa di essere colto. Una patologia del sistema nervoso centrale che colpisce meno di un italiano su 1000. Un disturbo cognitivo che inizia comprendendo il significato di un semplice testo scritto e che conduce successivamente alla citazione di gente pervertita tipo Oscar Wilde, all'emarginazione ed infine alla morte per troppo sapere.
15: Mio fiol, Alberto, sei una merda, una delusione della vita. Io e me Mario gli abbiamo fatto fare l'ITIS, che to capio? L'ITIS! E lui impara tutte quelle cose come la capitale dei Paesi Bassi, la fotosintesi delle piante. 2 giorni fa lo beccavo che leggeva un libro de nascosto, se rende conto? Con tutto quello che spendiamo de Sky, non sapevo se c'ha mai carabinieri o l'esorcista. L'ha visto anche ai vicini. Che vergogna.
7: Dopo l'abbandono della famiglia, Alberto può contare solo sull'appoggio degli amici tifosi che, nel disperato tentativo di salvargli la vita, cercano di curare la malattia dell'essere colto con una seduta quotidiana di ignoranza e bestemmie.
16: Allora Alberto, ora che mi ho finito di guardare Natale su Marte, quella merda di Natale su Marte e anche Alex l'Ariete... ripeti con me, forza Vesuvio!
12: Minimo comune multiplo!
16: No, lavali col fuoco!
12: Congresso di Vienna!
16: Andiamo più facile, magnami a tega!
12: Ah, questa la so, questa. Coste frastagliate, barbabietole!
16: No, che siamo di...
7: Il fallimento degli amici rende palese un'atroce verità. Alberto ha bisogno di rieducazione radicale. Condotto in manette a Milano, viene dunque costretto per 2 anni a partecipare come pubblico a tutti i talk show della 7. Una terapia d'urto che, secondo l'OMS, ha raggiunto con successo l'obiettivo di rendere analfabeti milioni di italiani. Una speranza per il povero Alberto malato di colto.
12: Ma oggi sto molto meglio. Quando vedo un libro lo brucio. E mi sono perfino iscritto a Telegram. Quindi spero di poter tornare presto in curva a tifare Hellas. E che dire? Viva la vagina!
16: Ho detto vagina! Prendetelo!
12: No, volevo dire figa! La figa, ho detto figa, figa!
16: Sbattetelo in isolamento da Giletti! Da Mosca!
12: No, Giletti da Mosca no! Giletti da Mosca no!
7: La storia di Alberto Strabuson è il ritratto di un'Italia malata, confusa, arrabbiata. Un'Italia in cui a troppi cittadini è preclusa la possibilità di diventare influencer per colpa di cose vecchie come il lavoro e la scuola. Infatti, io, quelli come Alberto, li friggerei sulla sedia. Ma i colti dicono che inquina. Boh.
13: Radio 105.
17: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
18: È tutto pazzo.
17: This is the zoo.
18: This is the zoo.
17: Vai, dai!

0: mette Bisco sulle ginocchia,
1: Bisco, fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: l'epiglottide.
2: Fatelo bene.

0: lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie: gli imprenditori e i falliti.
1: Eugenio Geniotti è un giovane neolaureato con grandi ideali e una discreta minchia. Dopo aver rifiutato diverse offerte di lavoro nel mondo del porno, Eugenio ha deciso di impegnare tutto il suo talento e la sua esperienza, frutto di anni e anni di serissimi studi, per creare un progetto che promette di cambiare per sempre il destino del genere umano. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di diabolici imprenditori senza scrupoli?
2: Buonasera, io sono Eugenio.
3: Eugenio? Non è un nome da povero. Dove l'hai rubato? Dai, su, confessa. Dove hai rubato il nome Eugenio, che è un nome da ricchissimo, ecco?
2: No, da nessuna parte. Il nome che mi hanno dato i miei genitori.
4: Ebbene, dimenticatelo. D'ora in poi ti chiamerai. Qual è un nome da povero? Ditemi un nome da povero.
3: Pezza da piedi.
5: Enrico
4: pezza da piedi.
2: Ma perché, scusi?
3: Perché qui le regole le facciamo noi, caro il mio pezza da piedi. Dai, forza, vendici il tuo progetto imprenditoriale prima che il cinturino del mio fumagazzi si impregni della tua puzza di povero, dai.
2: Allora, sì, ecco, ho inventato queste.
4: Ehi, bella! E che cos'è? Un portacoglioni di plastica?
2: No, sono lenti a contatto, però le ho ribattezzate lenti di imbellimento.
3: E che cazzo sarebbero?
2: Sono lenti a contatto digitalizzate e se le indossi vedi ogni cosa come se fosse bellissima. La propria casa, gli amici, i parenti, perfino la propria immagine riflessa nello specchio gli apparirà bellissima. Da qui il nome lenti di imbellimento.
3: Scusa caro, scusa se mi permetto, ma tu sei un coglione?
2: Proprio di no, sono un ingegnere anche.
3: No, te lo dico io, tu sei proprio un coglione. Ecco.
2: Perché?
3: Come perché? Secondo te, su cosa si fonda il capitalismo? Eh? Qual è la forza principale che fa girare l'economia? L'invidia! L'invidia, cazzo! L'insoddisfazione, la frustrazione! È così che riusciamo a costringere i poveri a spendere fino all'ultimo quattrino, facendoli sentire delle merde! Delle merde in un mondo di merda, pieno di gente di merda! Mi spieghi come facciamo a indurli a spendere 300 euro per delle scarpe che ne valgono siano 5, se si sentono dei fighi della Madonna, circondati da fighi della Madonna in un mondo figo della Madonna, eh? Me lo spieghi, pezza di piedi di merda, figlio di puttana, eh?
2: Ah, figa, non ci avevo pensato.
3: Ecco perché tu sei destinato a rimanere povero per il resto della tua vita, eh? Pezza da piedi, dai, forza, levati dei coglioni, lascia spazio a gente che ha davvero voglia di sfruttare il lavoro degli altri. Dai.
4: Vai via, merda!
2: Però così mi fate piangere.
4: Merda! Vai via, se non le merde piangono.
2: Mi posso levare le lenti a contatto?
4: Hai pagato per piangere?
2: Mi levo le lenti a contatto?
4: Levale.
2: Madonna, che brutto.
4: Sarà bello il tuo culo. Vai via.
1: Carpazio De Mefistofilis è un disoccupato che si finge schizofrenico per percepire 7 redditi di cittadinanza. Non ha mai alzato un dito in tutta la sua vita e si paga la cocaina costringendo sua sorella a prostituirsi. Ma è anche una mente imprenditoriale pronta a fare il grande salto.
6: Ehi, salve, io mi chiamo Carpazio e ho portato la bamba per tutti.
7: Ma questo promette benissimo, ragazzi.
4: Mi piace un sacco. Ce la vedo proprio sopra uno yacht che prende a calcio la balla golf filippina. Calci in culo la Filippia.
3: Sì, la faccia è quella giusta, ma avrà anche un'idea imprenditoriale valida? Forza Carpazio, non deluderci. Qual è il tuo progetto vincente?
4: Qual è Carpazio?
6: Ragazzi, allora, mentre venivo qua ho trovato questo per terra.
4: E cos'è? Sembra un mosacenere di creta fatto da un bambino dell'asilo.
6: Esatto, è proprio così, ma io l'ho chiamato il non fai schifo.
3: E cosa sarebbe il non fai schifo?
6: Il non fai schifo è un oggetto che non serve a niente, che però se non ce l'hai fai schifo. Voi ce l'avete?
3: No.
6: Non ce l'avete un fai schifo?
4: No.
6: È incredibile, ragazzi, non va bene questa
4: non
6: cosa.
4: Non sono munito, purtroppo.
6: E allora, ragazzi, vuol dire che fate schifo?
4: No, io non voglio fare schifo. Io voglio essere bello, dammi il non fai schifo. Ti do 1 milione di euro per il non fai schifo.
6: 2 milioni ti do, 2 milioni di euro.
4: 4 milioni di euro.
6: Io ti do 7 milioni di euro e mi tengo solo l'1% della società.
4: Io mi do, ti do 6 milioni di euro, il Vesuvio e due pomodori.
6: No, no, mi dispiace ragazzi, fate schifo, mi dovete baciare l'uccello.
2: Guarda, due lenti a contatto che rendono tutto bellissimo.
6: Chi sei tu?
2: Sono l'imprenditore di prima.
6: Ah, mi dispiace ragazzi, anche tu mi fai letteralmente schifo. Scusa, posso dire un'altra cosa? Mi fai schifo al cazzo.
7: Guarda come si scannano per avere il non fai schifo, Carpazio. La tua idea ha colpito nel segno. Ti firmiamo subito un assegno in bianco per iniziare una produzione su scala mondiale di questo prodotto incredibile. Complimenti, da ora in poi sei ufficialmente un imprenditore.
6: Benissimo, grazie ragazzi.
1: Sono passati 6 mesi. Eugenio ha accettato un assegno di ricerca da 200 euro al mese presso l'università di Mogadiscio, ma si è preso la malaria ed è morto soffocato nel sonno dalla sua stessa merda. Carpazio, invece, ha aperto una fabbrica in Cina, iniziando la produzione su scala mondiale del non fai schifo, diventando miliardario dalla sera alla mattina anche grazie a una testimonial d'eccezione.
5: Ciao a tutti, sono Diletta Leotta e non faccio schifo. Come lo so? Ma è ovvio, perché ho sempre con me il mio non fai schifo. E voi invece fate schifo? Se non volete fare schifo, vi conviene comprare al più presto un non fai schifo. È comodo, pratico e vi farà non far schifo. Ma ricordate, il non fai schifo ha una durata massima di 3 mesi, al termine dei quali tornerete a far schifo. Per questo da oggi è disponibile anche il Super Non Fai Schifo Elite, che al modico prezzo di 700 euro vi farà non far schifo per un anno intero. Cosa aspettate? Correte a comprare un non fai schifo, così tutti sapranno che non fate schifo. Non fai schifo, se non ce l'hai, fai schifo.
7: Caro collega, vuoi spiegare tu ai telespettatori qual è la morale di questa trasmissione?
4: Che quella è una bellissima fica!
7: Bravo.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Dai, sentito, l'ho fatta per te, ascoltatore fedele. Benissimo, torna al Wendelet, tornano gli scherzi telefonici con le voci campionate. Oggi utilizzerò le voci di questo vecchio che ho scoperto qualche giorno fa in uno scherzo telefonico con il Grinta.
2: Ascolta,
3: stasera,
2: ma chi sei te?
3: Mirko e Grinta.
2: Ma non ti conosco, hai sbagliato numero, Ciccio.
3: E mi raccomando,
2: ma tu sei di Padova?
3: Oh, quindi stasera grappa a fiumi!
2: Sei simpaticissimo anche se non ti conosco.
1: Sì, abbiamo capito che lui è di Padova. Mi fa troppo ridere perché è simpatico, come dice lui. E allora andiamo a chiamare la gente a casa e moltiplichiamo la conseguenza negativa di questo pazzo di Padova, perché lui è Padawan.

0: Pronto?
1: Sì. Pronto?
0: Pronto, ciao.
1: Non ho capito chi sei.
0: Sono la Baganti di Giovanna.
1: Oh, ma non ti conosco, hai sbagliato il numero, Ciccio.
0: Ah, c'è la casa di Giovanna questa.
1: Ma tu sei di Padova?
0: Cosa?
1: Sei di Padova?
0: Sì, va bene.
1: Sei simpaticissimo anche se non ti conosco.
0: Non lo so, questa è la casa di Giovanna.
1: Con sempre la grinta.
0: Ah.
1: Ciao. Va bene, ciao.
0: Ciao.
2: Il vecchio Padovan.
3: Sì, pronto?
1: Pronto?
3: Sì.
1: Non ho capito chi sei.
3: Chi è?
1: Ma tu sei di Padova?
3: Conosciuto, no, mi ho chiamato.
1: Sei simpaticissimo anche se non ti conosco.
3: No, sbagliato il numero, può ben andare, può ben essere. Ho fatto su un casino, insomma.
1: Ma non ti conosco, hai sbagliato il numero, Ciccio.
3: Ma scusami, varano. Vabbè, ho 70 anni, mi sono incoglionito, devi scusarmi.
1: Con sempre la grinta.
3: Bisogna, dai, scusami, sai, no.
1: Va bene, ciao.
3: Ciao, ciao.
1: Ciao.
3: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
3: Ciao.
2: Il vecchio Padovan.
4: Sei pronto?
1: Pronto?
4: Pronto, chi parla?
1: Non ho capito chi sei.
4: Neanche io ho capito lei chi è.
1: Ma tu sei di Padova?
4: Beh, quattro parli anche in italiano. Chi sono lui?
1: Sei simpaticissimo anche se non ti conosco. Ma non ti conosco, hai sbagliato il numero, Ciccio.
4: Ma scusa un attimo. Non capisco. Chi sei?
1: Ma tu sei di Padova?
4: Perché tira la destina? Perché tira?
1: Con sempre la grinta.
2: Il vecchio Padovan. Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
5: Alleluia! Alleluia!
1: Pronto? Pronto? Pronto? Non ho capito chi sei.
6: Sto cazzo.
1: Hai sbagliato il numero, sai?
6: Oh, Ciccio, un cazzo di c***o, ne hai chiamato tu,
1: ma tu sei di Padova, c***o?

0: sei simpaticissimo anche se non ti conosco. Sei simpaticissimo anche se non ti conosco. Ciao!
1: Vai figa, tua sorella, puttana!
0: Va bene, ciao!

0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
1: Cari amici, dopo aver proposto la bastardata ai call center, subito dopo sono stato contattato da altri call center e allora ho detto: perché non richiamare i nostri amici che continuano a frantumarci le palle ogni giorno puntualmente con proposte assurde? Sentite un po'.
2: I nostri operatori sono...
3: Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, sono Leopoldo Spartame della Bella Vita S.P.A., salve. Mi scusi disturbo, lei che è al call center e al centralino ha diritto a una promozione meravigliosa che arriva dalla Calabria. Praticamente c'è dentro una confezione di cirò superiore, una soppressata calabra piccante, una provola dolce e un capecollo a 112 euro. Le può interessare?
3: Ma scusi, penso che abbia sbagliato numero.
1: No, lei è stata selezionata come i migliori clienti nostri, no? Altrimenti, se non le piace quello, c'è dalla Puglia una confezione di 7 bottiglie di Negramaro del Salento, 20 kg di tarallucci, 10 piatti di orecchiette e ricimi di rapa già pronte da scaldare a microonde a 96 euro.
3: Ma scusi,
1: prego.
3: Come ha avuto questo numero di telefono?
1: Nello stesso modo in cui lo fate voi, fate dei numeri random.
3: Noi chiamiamo i nostri clienti che ci hanno dato il consenso ad utilizzare il telefono per contattarli.
1: Lei è sicura di questo, che solamente
3: certo.
1: Chi ha dato il consenso? Io non credo, signora.
3: No, guardi, questa, allora, lei sta parlando, lei sa con chi sta parlando?
1: No, ma non mi interessa, io le sto proponendo un'offerta bellissima. Vuoi quella dalla Toscana? Un cesto di frutta con...
3: Le metto giù la telefonata.
1: No, guardi, signora.
3: Io devo lavorare.
1: No, mi deve ascoltare, l'offerta è interessantissima, costa poco.
2: Siete in attesa di essere collegati.
1: Sì, buongiorno, sono Leopoldo Spartame della Bella Vita S.P.A. Salve, c'è una bellissima proposta per lei.
2: Sì.
1: È appena arrivato dalla Toscana un bel pacco da 12 bottiglie di rosso di Montalcino, un sacchetto di Cantucci di Pienza, accompagnati da una bottiglia di vin santo del Vaticano a 320 euro.
2: No, guarda, non ci interessa, grazie.
1: No, aspetti, non butti giù!
2: Sono Michela.
1: Sì, Michela, buongiorno, sono Spartame della Bella Vita S.P.A. Salve, senta, un'offerta meravigliosa da proporle. Un set di orologi in similoro con movimento al quarzo che riproducono i Rolex. Sono 10 pezzi a 500 euro.
2: Sta scherzando, spero.
1: No.
2: Non ci interessa, la ringrazio molto, buona giornata.
1: No, aspetti, magari gli interessa lo Swatch, costa meno, 100 euro. Signora? Come avete sentito, amici, allora evidentemente non sono io il maleducato che non ho voglia di ascoltare tutto quello che hanno da propormi i call center delle varie società. Forse sono loro che sono maleducati e ci rompono le palle di continuo, no? Ma andremo avanti, perché Leopoldo Spartame, della Bella Vita S.P.A., si batte per noi cittadini. Alla prossima!
0: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
2: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà Pire a Nastro!
1: Il Grinta.
2: Tequila a manetta!
1: Il Grinta.
2: E siamo pronti per una serata con la Grinta incredibile!
1: Il Grinta.
3: Ieri Mazzoli ha consegnato un nuovo numero di telefono a Wender. Nome in codice, la vecchia assassina con l'emicrania.
2: Dai che venerdì!
4: Sì, buongiorno.
2: Qualche giorno fa un mio amico mi offre un brandy e mi dice: occhio Grinta, perché a 40 gradi il brandy.
4: Sì.
2: Oh raga, a 40 gradi si fa il bucato?
4: Sì.
2: Quindi?
4: Allora, sì, allora ascolta, bote, 28.
2: Da paura!
4: Bote una casa? Sì.
2: Da paura, raga!
4: Sì, rispondo le 10.
2: Non ci ferma?
4: Sì, io lo fermo.
2: Nessuno!
4: Sì. Allora, ascolta, 20 piano? Sì.
2: Siamo pronti per un weekend?
4: Sì.
2: Con la Grinta incredibile!
4: Allora, 20 piano.
2: Dacci dentro, ragazzi!
4: Allora, 20 piano. Allora, 20, 10 non contore, allora, sì. 20 piano, non asfalto.
2: Con la Grinta incredibile!
3: Forse è meglio non chiamarla più.
1: Il Grinta.
2: Buongiorno!
5: Buongiorno, sì, chi?
2: Mirko e Grinta!
5: Cosa vuoi? Vuoi la signora?
2: Vi faccio l'augurio che sia una settimana con la Grinta incredibile!
5: Cosa vuoi? È malato?
2: Raga,

0: lo strillone del Vesuvio.
1: Pronto.
0: Ciao raga, Mirko e Grinta.
1: Sì, Mirko, è convinto.
0: Vi faccio l'augurio che sia una settimana.
1: Mannaggia, non so dove di chi devi morte stramorte, tutta la razza dove. Giuro, dove ti violendo, ti violendo la mamma, il padre, il nonno, la nonna, lo zio e tua sorella. Te li violendo.
0: Oh!
1: Oh idea.
0: Da paura!
2: Il Grinta.
1: Pronto? Pronto?
0: Buongiorno!
1: Ma chi è? Chi te stramu? Chi è? Chi è?
0: Mirko e Grinta!
1: Ti giuro, ti metto un braccio in culo se ti prendo. Ti
0: venerdì mattina, ore 7:30, siamo bastante pronti per un weekend con la Grinta giusta!
2: Il Grinta.
1: Chi è? Chi te stramorti? Chi è?
0: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando, tequila a manetta!
1: Per pisciarti in bocca, ti giuro, e per cagarti in faccia.
0: Da paura, raga!
2: Il Grinta.
3: Ciao.
0: Ciao, raga!
3: Pronto? Radio 105?
0: Mirko e Grinta!
3: Senta, mi chiami un altro giorno, adesso sono impegnata.
0: Da paura!
2: Il Grinta.
4: Prima di chiudere, va dato il colpo finale alla vecchia sparaculi, veneta. Mi piace troppo chiamarla, mi dà quella sensazione di relax, mi fa star bene, e poi deve impazzire sta vecchia bastarda.
5: Pronto?
0: Ciao raga! Buona giornata!
5: La fatti o mette in culo!
0: Con la Grinta giusta!

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono passati più di due anni dall'ultima stagione. Una pandemia, una crisi globale, cambiamenti climatici e una guerra.
2: Forza ragazzi, più veloci, pedalare cazzo! Fabio mi ha mandato un telegramma, ci sta aspettando a casa sua per giocare al nuovissimo videogioco Pac-Man.
3: Sì, ho sentito dire che la grafica è pazzesca, addirittura due colori!
2: Due colori!
1: Ma i nostri eroi sono tornati. Stranger Dix 4. Cazzi sempre più strani. Stranger Dix 4.
4: Chi è Fabio?
3: Non è Fabio, è una ragazza rasata. Non è Fabio, è una ragazza rasata. Perché sei rasata ai lights? Cosa c'è?

0: Messenger DX4.
1: Caro Billy, non so se puoi sentirmi.
2: No, sono morto.
1: Da quando non ci sei più, sono accadute un sacco di cose.
2: Ma che cazzo me ne frega a me, sono morto.
1: Non ci crederesti mai. È stato
2: il maggiordomo, è sempre il maggiordomo.
1: È stato tutto un disastro.
2: Lasciami indovinare, ti sono venute le mestruazioni.
1: Prima c'è stata una cazzo di pandemia globale, siamo rimasti chiusi in casa per più di un anno.
2: Sì, sempre meglio di me che mi ha mangiato il demonio, non ti pare, no?
1: Poi è scoppiata una guerra e fra poco mezzo chilo di pasta costerà molto più di uno sbiancamento anale.
2: Ma se fossi vivo io te lo farei io lo sbiancamento anale. Ma ti rendi conto che sono morto prima di riuscire a scopare almeno una volta?
1: Ma non è finita qui.
2: Fatti, appunto. Andiamo avanti.
1: Vedi, loro sono tornati.
2: Loro chi? Backstreet Boys, insomma. Take that.
1: Le creature demoniache hanno aperto un varco per accedere al mondo dei sogni.
2: Ah, e tu allora? No, mi sono degli altri. Te l'avrei aperto io un bel varco, invece sono morto prima.
1: È terribile, Billy. Ora nessuno è più al sicuro. Le creature possono comparire in sogno a chiunque. Basta solo una piccola distrazione. Oh, Billy, ho tanta paura. Vorrei che tu fossi qui ad abbracciarmi stretta stretta. Stretta come la mia... Hai capito, dai.
2: Vabbè, però così mi viene duro, ragazzi. Poi si vede il Monte Arrozzo fuori dalla tomba, è anche brutto. La gente ci inciampa quando porta i fiori, vi succede una tragedia, prende una zucchetta per terra. Poi sembra che c'ho le talpe, dai.

0: È sera e i coniugi Lo Scazzo stanno per andare a letto nella bella villa a due piani con il giardino all'inglese.
1: Buonanotte, tesoro.
2: Come, lo scopriamo?
1: No, oggi è giovedì. Se vuoi posso farti un seghino.
2: Vabbè, vada per il seghino, dai. Più piano che mi fai male, così tiri l'uccello.

0: Dove cazzo mi trovo?
1: Lo scazzo. Stai sognando.
0: Ah, Dio, mostro! Un mostro!
1: Minchia, sarai bello.
0: Lasciami in pace, lasciami in pace! Cosa vuoi da me?
1: Voglio la tua anima. Mi spetta di diritto.
0: La mia anima? E perché cosa ho fatto?
1: Non hai pagato l'IMU.
0: No! No! Dal culo no, perché inizi dal culo? Ah!

0: consigliete.
1: Comunque la cosa più brutta di morire sono le formiche in culo.
0: Billy.
2: Perché il demone vuole impossessarsi di queste anime? Forse appartiene alle Big Pharma? È Bill Gates travestito e sta cercando di ultimare il suo piano diabolico per decimare la popolazione? Oppure è Mario Draghi senza trucco televisivo che sta secondando le lobby americane? Potrebbe essere una manovra voluta dai democratici per ultimare il piano diabolico di impossessarsi del mondo e continuare con la globalizzazione? Mio padre era veramente il giardiniere? Il cambiamento climatico potrebbe realmente distruggere l'umanità o è solo l'ennesima cazzata di La Sette? Queste e tante altre domande verranno risposte nella prossima puntata di Stranger's Dicks. Cazzi strani, molto strani.

0: 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo devo farlo, sì sì sì.
1: La messa andevo, perché pure no, lo, no, loro lo dice sì e dice no, dice sì e dice
2: no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È furbo. Buon lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Pronto?
4: Di merda.
2: 1, 2, 3.
5: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, poi Ivo Amo fa ridere, Ivo Amo, come fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo. Welcome to the zoo.
6: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Ha capito? Ma sono i coglioni!
8: Certo.
9: E vai, la vecchia bastarda ha rimesso giù il telefono. Ma sono sempre qui, che l'aspetto.
8: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai? Pronto? Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere.
10: Oh, il vecchio si è trasformato in mostro!
8: Pronto?
9: Avete sentito i tasti del suo telefono? E io allora gli metto dei suoni diversi per confonderla. Così è convinta di chiamare il 112. Sta vecchia bastarda.
11: Aspetta, 112.
9: Adesso gli inserisco una segreteria. Così è convinta di parlare col 112. Ma io invece gli metto quello dell'istituto psichiatrico.
12: Grazie per aver chiamato l'istituto psichiatrico di salute mentale.
11: Istituto mentale.
12: Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
9: Il vecchio thriller mi sembra un po' impazzito, però visto che sono anche buono, ho deciso di dirgli che è uno scherzo telefonico usando delle altre voci campionate fatte da me.
13: Pronto.
14: Signora, era uno scherzo di Radio 109. Ci scusi tanto.
13: Pronto.
14: Signora, era uno scherzo di Radio 109.
9: La situazione mi è sfuggita di mano e allora, per non farmi mandare una denuncia, ho preso Paolo Noyes, che si spaccerà per la mamma del ragazzino che gli ha fatto gli scherzi. Sentiamo, ah!
15: Pronto?
16: Pronto, signora, salve, sono la signora Zidia. Mi scusi se la chiamo, ma ho scoperto che il mio figlio le ha fatto uno scherzo col telefono.
15: Ah, ma è suo figlio, signora?
16: Sì, è un po' bischerino, allora ho scoperto che fa gli scherzi col telefono e la...
15: Signora, gli dica a suo figlio che se smettesse, perché già c'è sotto, già so chi mi chiama. E io ho chiamato la polizia.
16: Ha chiamato la polizia?
15: Sì!
16: Oh,
15: signora, mi rompe meno i coglioni! Eh?
16: Ah, ma non usi queste parole, per piacere, signora. Io l'ho chiamata per chiederle scuse. Adesso il ragazzo lo pulisco, insomma.
15: Ah, ecco, come conta, brava mamma, signora mia. Devo venire perché il ragazzo che mi risponde non è che è un bambino, ma è un bello, bello grande, signora.
16: Perché il ragazzo è, insomma, io come sente, sono...
15: gli metto un po' di deduzioni. Parole che dice una signora di 83 anni.
16: Lo so, lo capisco, signora, sono grande anch'io, ho 75 anni, perché il mio ragazzo, signora, insomma, non è...
15: Va bene, gli prendo le scuse.
16: Non è più un bambino, non è più un bambino quel demente lì.
15: Signora, Io lo dico solo, non mi telefonate più perché il suo numero sta sotto controllo.
16: Ma signora, io la sto chiamando per chiederle scusa, mi perdoni, ma come mi tra...
15: Arrivederla signora, c'ho tanto da fare, arrivederci.
16: Ma vada a fare in culo!
9: Ma non finisce qui, perché la vecchia bastarda
0: è memorizzata nel mio telefono, come tutte le altre vittime. The Wonderland.
13: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e me stesso, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
13: Attacchiamo, va. Di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
13: Attacchiamo, va.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo gli ascolti radiofonici del vostro negozio. Che radio
0: Ascolti,
1: ascoltate?
0: Intanto non ho il tempo di risponderle, ma poi non ascoltiamo nessuna radio.
1: No, sicura? Non ascoltate Radio 105?
0: Ascolti, non lo so che radio è, non me lo chieda, non lo so, signora.
1: 105 probabilmente.
0: Non lo so.
1: Non può chiedere a qualcuno?
0: Non c'è nessuno in questo momento, sono da sola.
1: Allora
0: signora,
1: metto Radio 105.
0: No, non metta niente, io non lo so che cosa ascoltiamo, signora.
1: Beh, ma l'ha detto lei.
0: Non le ho detto niente, non lo so che radio ascoltiamo.
1: Ok, ha ciao,
0: capito?
1: Segnato 105, ciao, ciao, arrivederci.
2: Sondaggi!
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. La chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo gli ascolti radiofonici del vostro negozio. Che radio avete su?
3: No, mi scusi signorina, ma adesso sono impegnato. Ascoltate
1: Radio 105?
3: No, grazie.
1: E invece Radio
3: buongiorno.
1: Isola?
3: Non ho tempo signorina, la ringrazio.
1: Mi dica solo se...
3: Buon
1: mi
3: lavoro.
1: Dica solo la radio che ascoltate. Bene, non hanno detto niente, quindi metto 105.
2: Zondaggi!
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. È un brevissimo sondaggio anonimo riguardo gli ascolti radiofonici del
4: signora,
1: vostro negozio.
4: No,
1: che
4: grazie,
1: radio avete su?
4: Interessato.
1: Radio 105?
4: Signora?
1: Sì, avete
4: pronto?
1: Radio 105
4: mi
1: su?
4: Sente?
1: Sì,
4: pronto?
1: Anche lei mi sente.
4: Pronto?
1: Metto 105, non faccia finta. Metto 105.
2: Zondaggi!
5: Buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Voi ascoltate la radio nel vostro locale?
5: Guardi, deve parlare col mio titolare che arriva alle 4.
1: Me lo passa?
5: Arriva alle 4.
1: Vabbè, ma tanto è una questione, non c'entra il titolare. Ascoltate la radio voi?
5: No, non ho tempo, grazie, arrivederci.
1: Ditemi che radio ascoltate. Faccia di merda.
2: Zondaggi!
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Voi ascoltate la radio nel vostro negozio?
4: No.
1: No, e se l'ascoltaste che radio sarebbe?
4: Non ascolto la radio.
1: E in macchina?
4: Non ho l'autoradio.
1: Ho capito, e Radio 105 la conosce?
4: Come scusi?
1: Radio 105 la conosce?
4: Sì, la conosco.
1: Allora metto 105, grazie mille.
4: Va bene, grazie a lei,
1: arrivederci. Inutile come la merda.
2: Zondaggi!
0: Meno male. Pronto, Bormina?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Voi ascoltate la radio nel vostro negozio?
0: No.
1: Nessuna radio?
0: No.
1: Conoscete Radio 105?
0: Sì, molto bene.
1: Ok, perfetto, l'ascoltate?
0: Sì.
1: Benissimo. E invece Radio Isola?
0: No.
1: E Radio Maria?
0: No.
1: E RDS Radio di Sandro? Va bene, ok, grazie. Allora metto 105, arrivederci.
2: Zondaggi!
6: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Voi ascoltate la radio in negozio?
6: No.
1: No, ho capito. Se doveste ascoltare la radio nel vostro negozio, cosa ascoltereste? Radio 105?
6: Sì.
1: Ok, e Radio Maria?
6: Radio Maria la conosco per nome, ma non l'ascolto.
1: Ho capito, e Radio DeLorean?
6: No, mai sentita.
1: E invece Radio Pierotto?
6: No, mai sentita.
1: Allora senta, le chiedo al volo una cosa. Risponda sì o no se conosce o meno questi speaker.
6: Sì.
1: DJ Stereo Power?
6: No.
1: DJ Pippo Tutto?
6: No.
1: Alessandro Fortissimo?
6: No.
1: Pippo Ancora?
6: No.
1: E il tenente Wi-Fi?
6: Ma... No.
1: Ok, Andrea De Andrei?
6: No.
1: Nocito Iea?
6: No.
1: Sandrino DJ?
6: No.
1: Fabio Bordini?
6: No.
1: Marco Mazzoli?
6: Sì.
1: Diego Linciano?
6: No.
1: Radio 105?
6: Sì, Radio 105 la sera.
1: Benissimo, perfetto, la ringrazio molto per il suo tempo.
6: Va bene, ciao, grazie.
1: E anche qui vince Radio 105.

0: sondaggi.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: Lo Zodi 105 presenta la bastardata del giorno.
4: Ieri sera verso le 22, mentre ero davanti alla TV a farmi una padellata di cazzi miei, ricevo una telefonata sul mio telefono fisso da parte di un'operatrice di una società telefonica. Chi di voi non ne ha mai ricevuta almeno una? Che, dopo aver risposto in maniera gentile, si è infastidita quasi insultandomi e dicendo che dovevo ascoltare l'offerta che voleva propormi. Dovevo. Il risultato è stato da parte mia un sonoro vada a fare in culo lei e la... E se per una volta fossimo noi ad assillare sti gran rompicoglioni? Sentite un po'.
5: Alia, buongiorno.
4: Sì, buongiorno, sono a Spartame delle Cantine d'Italia, salve. La chiamo perché c'è un'offerta riservata a lei.
5: Il centralino.
4: Sì, sì, lo so. Riguardante un fantastico cesto del Trentino contenente un chilo di miele della Val di Non, una bottiglia di prosecco Valdobbiadene e un chilo di patate della Maiga di Aldino in provincia di Trento a soli 57 euro.
5: Volo, eh?
4: Sì.
5: Devo inviare un fax allo 0275.
4: No, no, no, io devo parlare con lei, signora. Ascolti questa proposta perché è veramente interessante e ad hoc per lei.
5: No. Io sono il centralino, non ho la possibilità di acquistare nulla per conto di
4: comitato. No, no, lo deve acquistare lei, non...
5: Signore, io sto lavorando, mi spiace, non è questo il momento, grazie.
4: Signora, guardi, se no ho un'offerta dalla Toscana. Adesso di bastardo la richiamiamo.
6: Buongiorno.
4: Sì, buongiorno, forse le è caduta la linea prima.
7: Sì, pronto?
4: Sì, buongiorno, salve, sono della Vini d'Italia. Senta, la chiamavo per una promozione ad hoc per lei, perché ci sono arrivate dalla Toscana queste 12 bottiglie di rosso di Montalcino.
7: No, mi scusi, la fermo subito, mi sa che ha sbagliato numero.
4: No, no, no, non ho sbagliato numero. Assolutamente, è un'offerta proprio per chi fa il consenter a
7: quindi, no, senta,
4: mi scusi, no, no, adesso mi devo ascoltare. No, mi devo ascoltare. Adesso mi devo ascoltare. C'è una fantastica scatola con 12 bottiglie di rosso di Montalcino, un sacchetto di Cantucci di Pienza, accompagnati
7: ma
4: da una.
7: Ma lei come ha fatto a.
4: Allora, voi come fate a chiamare le persone a casa? La stessa cosa che ho fatto io in questo momento. Io chiamo e vi rompo i coglioni come voi fate a noi. E adesso ascolti un'altra proposta, se non ti va bene quella della Toscana. Ti do quella della Calabria. Una fantastica confezione di Cirò Superiore, una soppressata calabra piccante, una... Oh, ascolti, sta cazzo di telefonato, te ne vai a fare in culo, tu e... Hai capito? Che dire, amici, Aspartame è il paladino di tutti noi cittadini. Colui che chiama i call center e vendica le rotture di cazzo che ci propongono ogni giorno. Non ce l'abbiamo con i ragazzi che lavorano nei call center, anzi. Però, raga, cioè, basta se diciamo no e no, non continuate a fracassarci i coglioni. Se no poi scleriamo, hai capito? Dite che scleriamo, se glielo sto dicendo, porco...
2: Lo Zodi 105.
8: In un mondo privo di eroi, lui ha il potere, ma il potere della sfiga. Lo userà.

0: Attenzione a tutte le unità! Giovannino ha comprato delle scarpe nuove, ma sono due sinistre e continua a girare su se stesso da diversi giorni. Allerta l'FBI! Dillo alla mamma, dillo all'avvocato! E ora pubblicità.
1: Accidenti, sembra proprio un lavoro per Scarognaman! Forza, alla Scarogna mobile, ovvero la bicicletta che ho fottuto alla bambina del secondo piano. Devo anzitutto andare in un negozio di scarpe.
2: Ma non sarebbe molto più comodo utilizzare Zalando?
1: Coro gospel birichino, avete proprio ragione. Spero solo che non ci sia un down di internet in tutto il mondo.
3: Ciao, siamo gli Anonymous. Per tutta la durata della scenetta abbiamo hackerato tutto internet in tutto il mondo. Fuck the system.
1: Accidenti, che sfiga. Oh beh, andiamo in un negozio allora. Buongiorno, signor commesso, io sono
2: Scarognaman.
4: Salve.
1: Ho bisogno di un paio di scarpe per un povero martire di Kindu che sta girando su se stesso da ore e ore e ore e ore.
4: Ok, un secondo che finisco questa signora che porta sfiga, eh?
1: Porta sfiga? E che cazzo è? Jessica Fletcher?
5: In effetti sì.
4: Porca la miseria, è arrivata qui e sono già morti due clienti di omicidio naturale.
5: Beh, dobbiamo capire chi è stato.
4: Tu sei stata tu, bastarda porta scarogna.
1: Scarogna? Io sono
2: Scarognaman.
4: Ho capito, ma che cazzo volete da me?
1: Io ho bisogno di un paio di scarpe.
5: E io di scoprire chi è il colpevole.
4: Ok, se mi attende un secondo faccio il signore e sono subito da lei. Ecco quale scarpe.
1: Grazie, caro commesso. Hai portato un po' di luce in questo mondo buio e tristo. A presto!
2: Ti prego, Scarognaman, vattene senza dire un cazzo di nient'altro.
1: Beh, ti immagini che colmo se il colpevole era lui?
5: Tu sei il colpevole!
4: Ma che cazzo, ma vaffanculo, Scarognamele, vaffanculo anche a te, vecchia bastarda!
1: Bene, portiamo queste cazzo di scarpe a questo cazzo di coglione, cazzo! Ehi tu, io sono
2: Scarognaman!
1: Ciao! Oh, caspiterina, con due scarpe uguali non riesci proprio a fermarti e continui davvero a girare su te stessa, eh?
6: Eh sì, anch'io pensavo fosse solo la vecchia leggenda metropolitana del Peloponneso, e invece è proprio così.
1: Non devi più preoccupartene, ti ho portato delle scarpe nuove, ecco.
6: Grazie, Scarognaman! Se avrei continuato a girare su me stesso sarei morto per sempre.
2: Ma in effetti non abbiamo considerato né il modello né il numero di scarpa.
1: Tranquilli, coro gospel dei miei maroni, io sono
2: Scarognaman!
1: E
2: Scarognaman!
1: Non sbaglia mai, giusto? Giusto? Bene, addio Giovannino, continua sempre a mangiare sano e pensa sempre con la tua testa. Però in effetti che sfiga se quelle scarpe fossero più strette.
6: Ah, sono strette!
1: Poi ti vengono le fiacche.
6: Aia, le fiacche, porca troia!
1: E tipo nello 0,009% dei casi può anche arrivare Usain Bolt che ha voglia di incularti.
7: Ciao amico, sono venuto di corsa e farò lo stesso con te.
6: Vaffanculo, Scarognaman!
2: Grazie, Scarognaman, come sempre inarrivabile.
1: Bene, mi sparo un bel episodio di Muschio Selvaggio. Amo Fedez e Luis, spero non si mollino mai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Minchia paura! Panico, panico, panico, paura. Paura!
2: Oggi, i tamarri cercheranno di farsi fare delle bomboniere per il matrimonio di Concetta, con lei a Pecorina con Giovannino e Massimino, e volano le manate.
1: Minchia paura!
3: Buongiorno.
4: Pure, buongiorno, sono Giovannino, tutto a posto? Andate.
3: Sì.
4: Ecco, senta, allora.
3: Sì, è giusto.
4: Perfetto, allora gliela faccio in breve. Noi abbiamo una statuina già fatta e se lei ce la può trasformare poi in bomboniera tipo 300 copie.
3: Sì, non ci sono problemi.
4: Fantastico, siamo io e mio cugino con la sposa che è messa giù a Pecorina. Noi facciamo finta che dietro ce la stiamo, diciamo, ficcando.
5: Una ce l'ha in culo e una in bocca.
4: Però è uno scherzo.
3: Ah, bello.
4: Cioè, noi siamo amici così con la sposa.
5: No, ce la siamo scopata.
4: Ho capito, però diciamo che poi il marito lo scopre dopo al ristorante.
5: Con le bomboniere.
4: Vogliamo fare lo scherzo del tipo, oh, si è anchiavato la moglie l'altro giorno, proprio a colpi di cazzo. Quindi si può fare?
5: Quanto costa la bomboniera?
4: Quanto costa 300 bomboniere?
3: Sono 5 euro a bomboniera per il confezionamento.
4: Fammi il calcolo che io non ce la faccio. 5 per 300.
5: C'è la terza media lui.
4: Fai un po' il calcolo.
5: Quant'è?
4: Mi devi fare il calcolo subito! Sciamalo! Oh, mamoraio del cazzo!
5: Masticalo!
4: Ci sei? Topo!
3: Pronto?
4: Sono qua. Quanto costa?
3: L'IVA è già compresa.
4: L'IVA è compresa.
5: L'IVA la devi levare subito. Che sì. Non me ne frega.
4: E noi arriviamo con la fresca proprio.
5: Chi se si spacca il naso, gli diamo una pezzata.
4: Se diamo delle pezzate, non so, ci facciamo. Allora, veniamo là. Ci mangiamo un panino.
3: Sono 1.500.
4: Oh! Quando?
3: 1.500 euro.
5: Grazie, complimenti. Ma allora, sei scelto.
4: Quante strisce gli possiamo dare per 1.500?
5: Allora, dì, diamo 800 a pezzi da 20.
4: Ok.
5: E il resto in coca.
4: Ti va bene?
3: Ma
4: ti fai un po' di pippate
3: qua,
4: poi
3: vediamo.
4: Ah, perfetto, fantastico.
5: Resta in bamba, allora, dai. Oh, tutta roba a serie, mica tagliata.
4: Sì.
5: Scagliazze, proprio.
4: Sai che
5: ci specchi proprio.
4: Senti, vabbè, com'è che ti chiami?
3: Io Giordano.
4: Grande Giordano.
5: Bravo Giordano, prepara le nasche che ti innaffi.
3: Arrivederci.
5: T'ammazzo.
4: Chiudi che mi sta salendo. Sciamò. Chiudi subito che divento nervoso.
6: Tamarri.
2: Adesso arriva lo special guest di oggi. Marco Mazzoli tenterà di fare il tamarro nelle vesti di Fernando Franco, lo zio.
6: Tamarri.
7: Buonasera.
4: Ma bastarda che ti taglio. Pronto?
7: Sì.
4: Non lei nervoso. Scusa, ciao, sono Fernando.
7: Mi sa che ha sbagliato numero.
4: Bastarda di merda.
2: Fernando Franco è troppo violento. Sentiamo il secondo tentativo.
7: Buongiorno.
4: Sì, scusa, prima mi è salita tutta. C'ho i denti un po' che mi tirano, capito?
7: Come?
4: Sì, sono Fernando. Senti, sto cercando delle bomboniere un po' speciali per un regalo che dobbiamo fare di matrimonio. Porca troia.
7: E quindi? E che cercava?
4: Quindi lo dici a tua madre, hai capito? Che ti taglio, bastardo. Ti passo mio cugino un secondo che mi sta partendo la bestemmia. Scusa un secondo.
5: Pronto, signora?
7: Sì, pronto?
5: Ma delle bomboniere, deve scusare mio... È mio zio che è tutto pazzo, è uscito dallo nosocomio. Senta, c'ha mica le bomboniere? Ehi!
7: Sì, abbiamo delle bomboniere, vabbè, evidentemente è una presa in giro, immagino.
5: No, se ti volevo prendere in giro ti raccontavo quello del cavallo. C'è uno che entra in un bar, c'è un cavallo, oh, che muso lungo che c'hai. E là ci ammazzavamo di risate, capito? Invece voglio le bomboniere. Puttana!
6: Tamarri!
2: Terzo tentativo di Fernando Franco.
7: Buongiorno.
4: Bombonaia?
7: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno, salve, sono Fernando. Senta, un attimo che sto scrivendo il necrologio. Ecco, pronto?
7: Sì, ma lei chi è?
4: Sono Fernando, e due. Alla terza sparo.
5: Già, zio, però sei aggressivo.
4: Troppo? No. Senti, scusa, no, che mi è salita la bamba.
5: Diglielo che sei appena uscito.
4: Infatti. Se dobbiamo fare un regalo a un nostro parente che si sposa.
5: Mario.
4: Ma sta sciroccata di merda.
5: Bravo, è stato bravo. Sei stato bravo. C'ho la pelle d'oca, te lo giuro.
4: Grande, Fernando.
5: Sei andato fortissimo, Fernando. Ti richiamiamo, eh.
4: Ciao, Fernando Franco.
5: Ti facciamo sapere com'è andata poi.
6: Tamarri.
7: Buongiorno.
5: Con calma, alza la cornetta proprio così, a rallenti. Sono Massimino di Quarto, Sciroc. Sta a posto? Fai le bomboniere?
7: Sì.
5: Perfetto, è proprio quello che stavo cercando, se no chiamavo un carrozziere. Ah, sono simpatico, sono fatto. Senti, personaggia, noi avremmo commissionato a un mezzo scultore una statuetta che vogliamo trasformare in... diciamo in presente per un matrimonio. Matrimonio sì. Meridionale, quindi c'è una caterva di invitati infinita proprio.
7: Sì.
5: Ovviamente ti pago tutto a uffa, proprio non c'è problema. Però bisogna trasformare sta statuetta in 300 bomboniere. È possibile?
7: Sì, certo.
5: Già, vedi che sei la persona giusta.
7: Allora. Facciamo solo quello.
5: Madonna, che voce sexy, guys, è proprio spettacolare. Allora, praticamente ti spiego, è una roba un po' audace perché praticamente siamo io e mio cugino che ci stiamo ficcando la sposa in questa statuetta, c'è una ragazza a pecorine e io e mio cugino che già la stiamo ficcando. Non c'è problema per voi, voglio dire, non è...
7: Assolutamente no.
5: Brava, vedi che sarà una professionista, che cazzo sto parlando?
8: Grande.
5: Ma vengono dipinte a mano?
7: Mano, tutto mano.
5: Minchia, ma 300 statuette? Ma è numero certo. Uno. Cazzo, meglio dei cinesi siete. Ma quindi riesci a farmi anche il realismo, tipo la schizzata sul fianco, queste robe qua?
7: No, quello è un pochino più difficile.
5: Ah sì, perché col pennellino stare là a fare i cazzi.
7: Esatto.
5: È un casino.
7: Posso andare adesso che ho gente?
5: Cos'hai detto?
7: Posso andare adesso che ho gente?
5: E dove devi andare?
7: A lavorare.
5: E perché adesso cosa stai facendo al telefono con me? Stai giocando a...
7: Mi sembra di sì. Mi sembra di sì.
5: A parte che sei troppo sexy, non ti riesco a mandare a fanculo.
8: Coprila.
5: C'è sta voce che mi hai fatto inchianare, c'ho la maglietta che si è gonfiata. C'è una minchia che mi è arrivata a metà petto. Sai che me l'hai fatto diventare duro?
8: Che voce che c'ha.
5: Madonna, te lo giuro, non riesco a muovere le gambe. Mi si è bloccato metà bacino. Una roba folle proprio. Ti amo, cazzo.
7: Dai, dammi questa gioia.
5: Sai che di gioia te ne do proprio una caterva. Ti ci riempi di gioia. Tutti al Motel Charlie proprio.
7: Buona giornata.
5: Gioia. Bam, bam, come ti spacco.
7: Ciao.

0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
2: Leone! Leone! T'ha licenziato?
3: Eh?
2: T'ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che t'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì, al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendo il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e vi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: ma quando mai non c'è nessuno che mi... se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in bar fallo sentire.
5: Non ha sentito, ma... gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Che faccio io? Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli. Ah, giorni, dai, 3 giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
3: Alberto.
5: Alberto, scusa. Sto pazzo. Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.
6: 105. Lo Zoo di 105.
0: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
7: Oggi, 15 ottobre, entra ufficialmente in vigore il Green Pass. Il discusso documento che consente l'ingresso in strutture pubbliche e private ad individui completamente vaccinati o in possesso di tamponi recenti. In tutta Italia si infiammano i cortei di protesta, in TV impazzano i dibattiti ed anche noi dello Zoo di 105 vogliamo essere teatro di questo scontro epocale. No Vax contro Pro Vax. Scontro frontale.
8: Ok. Pronto?
9: Sì, pronto, buonasera, la chiamo dal Corriere della Sega. Stiamo facendo un sondaggio per capire quanti sono pro e quanti sono novax. Qual è la sua visione, il suo pensiero, ecco?
8: È tutta una grandissima troiata del porco di giusto anche per...
9: Ma in che
8: per
9: senso?
8: Restare in tema.
9: In che senso una troiata, mi scusi?
8: Una troiata perché comunque io adesso mi sono dovuto fare il vaccino obbligatoriamente perché quel porco del... ci ha fatto fare questo fottuto vaccino.
9: Ma se lei avesse la possibilità di trovarsi di fronte a Draghi, che è colui che insomma ha, diciamo,
8: testata in fronte
9: e cosa le cosa se potesse gridare una roba sola in faccia, proprio cosa gli direbbe?
8: Porco proprio diretto in faccia.
9: Pro. Lei è pro, quindi lei ha fatto già le dosi e mi dice perché lei è favorevole?
10: Per combattere scappi astinenza bisogna provare ad essere fiduciosi e loro fanno il vaccino.
9: Quindi lei farebbe anche la terza, la quarta, la quinta, la sesta dose eventualmente?
10: Due vanno bene, non esageriamo.
9: Quindi lei la terza già inizia a
10: storcere il naso.
9: Ho capito, ma per quale motivo? Diciamo che lei ha fiducia ma non abbastanza, ecco, cioè è un
10: esatto.
9: Cosa pensa della gestione di Draghi, di questo paese?
10: Posso avvalermi della facoltà di non rispondere?
9: Sì, però insomma con me può andare tranquillo, insomma.
10: No, rischierei di diventare blasfemo.
9: Ecco, ma se lei l'avesse davanti in questo momento, se lei avesse Draghi davanti e potesse dire quello che vuole anche usando la blasfemia, cosa gli direbbe?
10: Al signor Draghi?
9: Sì.
11: Che contrario vaccino, il vaccino lo faccio, non sono contrario, no, non sono contrario.
9: Beh, ha avuto degli effetti collaterali però, signora, da quello che sento.
11: No, non mi date fastidio, no.
9: Ma cos'ha in bocca, signora? Ha del pongo in bocca, signora?
11: Non capito.
9: No, niente.
11: Eh?
9: Quindi lei è favorevole alla vaccinazione, quindi anche al Green Pass?
11: Sì, favorevole, sì.
9: Anche il Green Pass, quindi?
11: Anche il Green Pass, sì.
9: Il Green Pass, sì. Signora, cosa ne pensa di Draghi?
11: Cosa penso di Draghi? Cosa di Draghi? Non è vero che è un gran lavoro.
9: È un garaboro?
11: Non è un gran capolavoro.
9: È un... in italiano, signora?
11: Eh?
9: Appunto.
11: non è un gran capolavoro Draghi.
9: Ah, non è un gran capolavoro Draghi. Senta, ultima domanda, signora. Visto che ormai tutti gli italiani si sono abituati a rispettare tutto ciò che vuole il governo italiano, se tra due anni il signor Draghi dovesse chiederle di infilarsi una bottiglia nel culo, lei lo farebbe?
11: Sì.
12: A che serve telefonare quando uno non è neanche capace di parlare?
13: Così tu sei l'uomo più forte del mondo, eh? Ok, vediamo chi è il più forte.
14: Pronto!
15: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Fa il culo di sponsor. Ringraziamo lo sponsor.
3: Oh, Fio della Roia, lo sento mia dove andare a fare vacanze quest'anno? Ma vieni a Gesolo, chiamo il mare, la musica bella e il prosecco, il teppino di roba buona e anche un po' di marra. Gesolo, bella e comincia anche per Jay, come Jovanotti, e da capio.
2: Allora, viva la figa e chi la castiga.

fai il bravo? Non è lo slogan di un fucco di frutta! Ed ora tocca a voi! Io lo fo, che lo fo, lo fo! Anche bello! Anche bello! Anche quando corro per prendere il treno arrivo in orario, ma il figlio di Troia è in ritardo! Ed ora una canzone! Prefa da quei tipi là, i Colorf, che non ho idea di che cazzo fiano, che fine abbiano fatto. Fatto sta che non avevo i soldi e l'ho rifatta io. Vai, ma

0: Genova Beach Party.
1: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Sì, buongiorno, è Aspartame della Bella Vita S.P.A., come andiamo?
3: Chi cercava, scusi?
2: Cercavo lei, perché ha un fantastico prodotto da offrirle.
3: No, grazie, non mi interessa.
2: No, no, ti deve interessare invece, perché guarda che è una roba irripetibile.
3: Sì, però grazie, sto lavorando, non mi interessa.
2: Ma
3: grazie,
2: fa niente. Buongiorno. No, no, aspetta, non mettere giù. Figlio di puttana. Sì, buongiorno, sono Aspartame di Bella Vita S.P.A., come andiamo? Tutto bene?
4: Sì, tutto a posto, grazie.
2: Benissimo, allora senta, giusto perché lei è il nostro cliente da anni, abbiamo un'offerta da proporle meravigliosa.
4: Però dovrebbe richiamare oggi pomeriggio che c'è la persona incaricata.
2: No, ma io devo parlare con lei, non mi interessa della società, cioè io vorrei proprio parlare con lei.
4: Ho capito, però la persona, il titolare, io sono indipendente.
2: No, adesso mi ascolti, hai capito? No, devo venderla sta roba.
5: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Aspartame della Bella Vita S.P.A., come va? Tutto bene?
5: Sì.
2: Senta, solo per lei c'è un'offerta meravigliosa che arriva dal Trentino. Una cesta di frutta contenente un chilo di mele della Val di Non, una bottiglia di Prosecco Valdobbiadene e un chilo di patate di una malga di Aldino in provincia di Bolzano.
5: No, guardi, non mi interessa, guardi.
2: Altrimenti no. C'è, lei fuma?
5: No.
2: Perché c'è un fantastico set di liquidi per vaporizzatori. Guardi, le dico i gusti, magari può regalarlo a qualcuno.
5: No, non c'è.
2: No, aspetti. Mela verde, carote, pera, cane bagnato, mouse del computer, erba del Trentino oppure sale rosa dell'Himalaya.
5: Sì, no, ho capito, ma non mi interessa, guarda.
2: Preferisce quella della Calabria, una confezione?
5: No, non preferisco niente.
2: Della Liguria, magari, una confezione di pesto genovese?
5: No, va bene così.
2: Toscana, 12 bottiglie di rosso in Montalcino?
5: No, grazie, davvero.
2: Dalla Puglia?
5: Salve.
1: La bastardata del giorno.
6: Ok, ce l'ho

Hai fatto le valigie ma non sai dove andare in vacanza? Stai a casa tua e vattene a fanculo. Casa tua, il posto migliore.

0: fatevi febbre di fare la raccolta differenziata, anche se in realtà poi buttano tutto nello steffo facco. E fifufa
1: Geova Beach Party.

0: Ciao ragazzi, demolite questo mio collega che vuole fare il graphic designer. In pratica ha caricato su un sito gratuito dei suoi lavori sui marchi di Google, Apple e simili, senza avere i diritti e fottendosene delle regole sui copyright. Secondo me, un avvocato pistacchio sarebbe perfetto. Vi amo! Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, pronto. Cercavo il signor...
1: Sì, mi dica.
2: Salve, senta, sono uno dei legali di Google Italia. Io praticamente sono stato incaricato di informarla che a breve riceverà una denuncia per utilizzo inappropriato dei nostri marchi.
1: Certo.
2: Ecco, sì. Intanto volevo capire come mai lei ha speso i nostri marchi senza chiedere autorizzazione, eccetera, per realizzare dei progetti che non sono stati neanche commissionati, ecco.
1: Oddio, guardi, io semplicemente volevo fare una... volevo dare un'idea,
2: una pubblicità. Purtroppo lei li ha inviati all'agenzia sbagliata, ecco, perché ci sono poi giunti attraverso questa agenzia pubblicitaria che ci ha mostrato il fatto che lei avesse utilizzato, tra l'altro millantando anche di aver fatto delle collaborazioni con la nostra azienda, che ovviamente non...
1: No, assolutamente, sì, questa sì. È un'idea, è un concept.
2: No, lei...
1: Guarda, posso eliminare tutto, non c'è problema, anzi, le chiedo scusa, non...
2: Però mi scusi, signor io vedo comunque un utilizzo spropositato del nostro marchio. Questa è una cosa molto grave.
1: Oddio, le chiedo scusa, le prego.
2: Mi chiede scusa, però qua la cosa purtroppo ormai è già in stato avanzato. Lo studio legale deve comunque in qualche modo tutelare l'azienda che lei in qualche modo ha offeso. Perché, mi scusi, adesso io mi permetto, ma peraltro i suoi lavori sono anche brutti, mi scusi. Cioè lei ha associato la bruttura a un marchio internazionale come quello di Google. Ma se ne rende conto, mi scusi?
1: Oddio, non l'ho fatto apposta.
2: Non l'ha fatto apposta. Ma mi scusi, lei quando ha scaricato il logo della nostra azienda non si è reso conto che quel marchio era un marchio internazionale registrato? Mi scusi.
1: Sì, oddio. Oddio.
2: Guardi, qua si parla di migliaia e migliaia di euro di danni.
1: No, le prego.
2: Le prego. Un attimo solo, guardi, le passo il mio collega così le spiega un po' meglio nel dettaglio. Io
1: ho, sì.
2: Un attimo solo, tieni in linea. Round 2. Signor Pellu,
1: sì.
3: Posso farle una domanda? Lei dove risiede? A Milano? A Roma?
1: Milano.
3: Io penso che l'avvocato le abbia anticipato il fatto che con diciamo, l'utilizzo sconsiderato che ha fatto di Behance per pubblicare le sue cose delle quali non aveva assolutamente l'autorizzazione, lei ha creato un danno che adesso l'azienda sta quantificando in una cifra che oscilla tra i 150.000 e i 175.000 euro. Lei possiede questa cifra?
1: No!
3: Ma mi scusi, quando, all'atto di iscriversi alla piattaforma di Behance.net, lei ha sottoscritto un contratto dove dice accetto i termini e le condizioni, siamo d'accordo?
1: Sì.
3: Ha letto i termini e le condizioni?
1: No, purtroppo quando mi sono iscritto ero...
3: Era?
1: No.
3: Quando si è iscritto era?
1: Come?
3: Dico, quando si è iscritto era sotto effetti stupefacenti, era alcolizzato, che cos'era?
1: No, perché non lei sapevo di questa cosa.
3: Ma come non sapeva? Scusi, se io ho qua i termini e le condizioni di questo sito, che dice al paragrafo 14 punto beta, dice espressamente, lei parla l'inglese?
1: No.
3: Allora glielo traduco io in italiano. Dice espressamente che il sito non si assume nessun tipo di responsabilità sull'utilizzo di materiale non coperto da diritti d'autore. E quindi lei è responsabile penalmente di tutte le violazioni di diritti d'autore. Quindi.
1: La prego, è stato solamente un.
3: Non mi deve pregare a me. Io guardi, io mi occupo.
1: Studiato.
3: Con altre persone che si sono trovate nella sua situazione abbiamo sottoscritto un piccolo contratto di stage per cui queste persone tra le 6 e le 8 ore al giorno svolgono un lavoro gratuito per noi con il quale ripagare questo debito. Si tratta ad esempio di aggiungere tag a videoclip, prendiamo un video con le tartarughe, lei deve andare sotto, aggiungere turtle, tartaruga, turtuasi in tutte le lingue, oppure andare, che ne so, a censurare i commenti negativi su TripAdvisor, Apple, e tutti questi lavori qua si fanno.
1: Sì.
3: E questo però 150.000 euro, lei questo lavoro mi si trova a farlo per minimo 5 anni.
1: Ma mi può dare altre informazioni?
3: Le altre informazioni sono queste: o lei c'ha 150.000 euro, oppure lei deve lavorare per noi fino a che non ha ripagato interamente i 150.000 euro.
1: Ok.
3: Arrivederci, le passo l'avvocato, arrivederci. Round 3.
2: Signor Per...
1: Sì, ma mi può girare un link informativo di Google che mi permetta di capire di più su questo servizio? Perché chiaramente adesso sono un po' scioccato, quindi vorrei anche ulteriori informazioni su questa cosa.
2: Allora, io adesso... Senta, lei sarebbe... Com'è fatto lei fisicamente?
1: In che senso?
2: Nel senso, è un ragazzo giovane, fisicato.
1: Cioè,
2: nel
1: senso, vai, prosegua.
2: No, no, perché noi avremmo anche un altro modo per pagare la sanzione, insomma.
1: Cioè?
2: Che è quello di prostituirsi in webcam per delle persone che, insomma, hanno...
1: Beh, non penso proprio che questa sia una funzionalità di Google. Cioè, non penso che Google voglia...
2: No, no, ma questo sarebbe un accordo che lei farebbe direttamente con il nostro studio legale che segue anche altre aziende che necessitano di prostituti. Cioè, prostituzione online rimane anonima, nel senso che lei può farla mascherato, e così riusciamo in qualche modo a raccogliere i 150.000 euro attraverso la segazione di alcuni clienti che insomma...
1: No, guarda, questa cosa qui penso che sia abbastanza imbarazzante pure parlarne.
2: Lo so.
1: Non,
2: però...
1: penso proprio che Google voglia gestire.
2: Ci sta. Allora, questo esula dal discorso dell'azienda.
1: Ma com'è possibile che ci siano questo tipo di...
2: Lei ha bisogno di 150.000 euro?
1: No.
2: Io le raccolgo, io le trovo il modo per raccogliere i soldi. Altrimenti, l'altra soluzione è: lei potrebbe realizzare una campagna, quindi disegnarci un logo per la nostra seconda attività.
1: Quale sarebbe?
2: Lo zoo di 105, coglione, è uno scherzo dello zoo.
3: No. Meglio dei vecchi che si segano,
1: Non ci credo.
3: Quanto sei culo.
2: Mamma mia, però
1: cancella
2: quella roba, perché secondo me prima o poi ti rompono il culo lo stesso.
3: Culano, secondo me,
1: Infatti l'ho appena fatto, cioè. Allora, poi quando mi avete detto queste robe ho detto no, vabbè, insomma, parliamo di prostituzione. Raga, mi avete fatto...
3: Compratelo un perizoma e una maschera.
1: Cioè, io non riesco a capire.
2: Ciao Genio, un bacione.
3: Ciao, Genio.
1: Grazie, ragazzi.
3: Ciao.
2: Prego, ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Lo Zoo di 105
6: Geova Beach Party.
7: Che fuffa! Merda le major e merda gli fuffa! Ma ringraffiamo la fuffa!
8: Sei un bambino rivoltoso e rivoltante e te la prendi quando gli altri fanno i bulli? Vendicati con i pannolini! Pampers focaccia, pannolini per bimbi vendicativi.
7: Adesso che...

0: tocca a voi. Io lo fo che lo fo, lo fo anche quando, anche quando, anche quando non riesco proprio a capire perché la presa asciugo si chiami presa asciugo. Ma mi svegliate, ed ora una canzone con la vedova, reduce da una grande relazione di muschio selvaggio. Quello che lui è quello che non è Fede, c'è l'altro, Luif.
1: Ui, ciao.
0: Allora, sei qui per lasciare un messaggio potente contro le Major e contro gli Illuminati?
1: Più o meno, sono veramente agguerrito, infatti mi sono portato questa big band di vichinghi violenti e matti per fare la mia canzone.
0: Vai allora!
2: Fedez di merda, ti spacco di botte, ho qui dei vichinghi e vogliono il sangue, ed ora lo sai che cosa ti diciamo? Yo, vichinghi, vaffanculo

0: po' un f***o di merda. Comunque Fia, ma farà vero? Farà vero o farà tutta la montatura pubblicitaria? Io non lo fo. Voi rimanete con Neffi con il Geo Beach Party.
1: Geova Beach Party. Geova Beach Party.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: nerdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, è... Cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karek Nikos!
1: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
10: Io mi do i miei fributai! Testi cagli uai di miei fributai!
9: Calmati che
10: ti
9: metto due dita negli occhi, calma!
10: Oi, angolatore precoce!
9: Cinese di
10: Leon San!
9: Sì.
10: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
9: No, no!
10: Vieni qua!
9: Tu all'italiano non
10: vieni
9: puoi
10: fare! Vieni qua,
9: Leon! Non puoi fare cinese!
10: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela! No, figlio puttana! Metto la cela! Tolgo la cela!
9: Oh, è buono, Schneis, è buono!
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
12: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
13: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
14: Zio Gadget, è una tragedia!
9: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
14: Ma che fai, zio? Disegni?
9: Beh, oh, l'intendo era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non può dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
14: Ma che fai, zio? Disegni?
9: Beh, oh, l'intendo era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu

0: L'ispettore Gadget.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
0: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
0: Pornbab. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera.
5: No. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, non devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
5: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
4: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
4: Ai.
3: Che schifo! Anche lei!

0: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***o sul c***o.
0: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame.
0: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic. Lo Zodi 105 presenta Porn Bob. Porn Bob. Porn Bob. Porn Bob.
1: Non digerisco i funghi, mannaggia la miseria, ci dico sempre quella bastarda di mia moglie, non mi fare i funghi! I funghi non li digerisco! Però la parola fungo mi ha fatto venire in mente la cappella. E conseguenzialmente, essendo io un erotomane, cappella, sega, cazzo, mano, stringo, apro pantalone e via andiamo! Però serve qualcosa per la fantasia. E va bene, dai, ci ricasco un'altra volta, anche se fanno dei film di merda, magari è perché sbaglio io la ricerca. Accendiamo Pornhub.
7: Ti senti solo e barzotto? Cerchi un'amica speciale? Vuoi fare sesso al telefono? Chiama il paradiso del peccato. Le nostre caldissime ragazze sono a tua disposizione per realizzare ogni tua fantasia per soli 69 euro al minuto.
1: Minchia, non li guadagno con reddito di cittadinanza in 4 mesi. Che cazzo dici?
7: Cosa aspetti? Telefona subito e lasciati condurre nel paradiso del peccato da una delle nostre angeliche diavolette.
1: Con 69 euro mi faccio una zoccola di 73 anni, quella fuori dall'ospedale mi guarda. Minchia, concettina. Se avesse più denti. Vabbè, però... Bravo!
8: Paradiso del peccato, buongiorno, sono Selvaggia. Come posso essere utile?
1: Ah, e non ci sono anche quelle normali?
8: Ma io sono normale.
1: Allora, si vede che è un disturbo sulla linea, bella maialena. Ho visto l'annuncio, insomma, dai!
8: Capisco, vuole intrattenere una conversazione a tema erotico, dove io fingerò di essere particolarmente disinibita e pronta a sottostare ad ogni sua richiesta di carattere sessuale.
1: Beh, sì, non la metterei proprio giù così, ma il senso è quello.
8: Nessun problema, siamo qui per questo. Come prima cosa le chiederei cortesemente di impugnare saldamente il suo pene al di sotto del glande.
1: Sì, sì, questo è fatto già prima mentre facevo il numero, l'ho fatto col naso.
8: Molto bene, ora comincia a muovere su e giù la mano in modo tale che la pelle scorrendo vada a ricoprire il glande stesso, senza che le sue dita lo accarezzino direttamente. Lo sta facendo?
1: Sì, ho capito, ma non è che voglio un tutorial di come devo farmi una sega. Sì, lo sto facendo. Fai, vai. La fica. Parlami della tua fica.
8: Un piccolo suggerimento tecnico. A quanto pare il piacere aumenta quando il polpastrello del dito indice, muovendosi, friziona il punto sensibile sotto le chiappette del glande. La prego di procedere al suddetto aggiustamento.
1: Sì, la fica, come ce l'hai la fica? Va bene.
8: Stiamo andando alla grande. Ora mi accingo a fornirle una serie di stimoli uditivi e suggestioni visive atte ad aumentare il gradiente di eccitazione da lei esperito.
1: Ma come minchia parli, concettina? Come cazzo ti chiami? Come ce l'hai le mine? Sono grosse.
8: Inizierò con una dettagliata descrizione del mio sguaiato abbigliamento.
1: Ma rotti i coglioni, la fica!
8: Indosso un paio di ciabatte verde asparago. Sono un po' consumate, sarebbero da buttare, ma mi ci sono affezionata e finché reggono me le tengo.
1: Minchia che schifo, un paio di tacchi!
8: Non ho avuto ancora il tempo di depilarmi questo mese, quindi porto una tuta della Decathlon grigia e blu, di un paio di taglie più grande perché era in sconto. Si sta eccitando, signore?
1: Ma va, mi è tornato la minchia! Cioè, di cosa stiamo parlando? Sei vestita peggio di mia moglie!
8: Sto seguendo alla lettera il manuale fornitoci dai formatori di centraliniste erotiche. Forse è meglio passare agli stimoli uditivi.
1: Ecco, brava!
8: Sono lieta di informarla che il mio appetito sessuale è considerevolmente più grande della media nazionale. Mi è impressionato?
1: Diciamo non proprio,
8: È un cliente difficile, vedo. Accetto la sfida. Ora le descriverò una serie di pratiche sessuali che il personaggio che interpreto desidererebbe praticare con lei.
1: Oh, me lo fai un bel pompino?
8: Avrei piacere di introdurre il suo membro nel mio cavo orale e procedere un'operazione di suzione mantenendo il contatto visivo. Trova piacevole l'idea?
1: Cioè, me lo ciucci guardandomi negli occhi, dici?
8: Esatto.
1: È stata male, l'han di furto la macchina, si è rotta... Ah, c'è un bambino nella culla. Ci vado a dare una poppata al bambino, dai, che ricominciamo a fare zozzati.
8: Ora il manuale dice che dovrei paragonarmi al suino. Quindi le informo che sono un suino di sesso femminile, un vero suino di sesso femminile. Ah, sì, sono un suino. Sono il suino gentile. Il suo suino gentile. Ah, anche io mi accingo a stimolare i miei organi genitali. Sto stimolando i miei organi genitali per davvero. Ah, che stimolazione. Sì, anche lei, gentile cliente, gode della propria stimolazione dei suoi organi genitali?
1: No, mi è venuta fame perché mi ha pure appena di maiale. Adesso mi faccio un bel panino col capocollo. Magari ci scolengo anche due pomodorini secchi.
8: Pronto? Gentile cliente, ancora in linea?
1: Sì, sono qui che sto pensando a come trovarti e ficcarti una scarpata in faccia, stronza.
8: Pronto? Boh, sarà caduta la linea.
1: No, sono qui che ti mando a fare in culo prima di mettere giù la cornetta.
9: Mi scusi, è occupato?
8: Sì, un attimo, finisco di cagare e arrivo.
9: Grazie.
7: Gentile cliente, rimani in linea ancora qualche istante e rispondi al nostro sondaggio di soddisfazione. Valuta la performance erotica da 1 a 10.
1: 0.
7: Bene. Valuta l'intensità del tuo orgasmo da 1 a 10.
1: 0.
7: Bene. Valuta la fantasia della nostra operatrice da 1 a 10.
1: 0.
9: Senta, lei al telefono?
1: Sì.
9: Siccome sto aspettando di cagare.
1: Sì.
9: Se vuole per 5 euro gliela tiro io sta sega.
7: Valuta la proposta del signore in fila al cesso da 1 a 10.
1: 6 e mezzo.
9: Vanno bene anche 3 euro.
1: 7.
9: È satisfei?
1: 8.
9: Spogliati, porco.
6: Pornhub.
8: Il bagno è libero, ma non le consiglierei di entrare subito.
1: Ho sentito la centralinista bottana, là fuori!
9: Centralinista? No, questo è quello che guida il camion.
1: Minchia, pure uomo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party Tarocco.
2: Brr, brr, brr. Acqua frizzante, dai un brinchio di vita alla tua vita con l'acqua frizzante. È come la naturale, ma è frizzante. Brr, brr,
1: brr. Bene, ci siamo ragazzi. Meno per meno fa più. Bravi. Chi ti spada ferisce è un ottimo spadaccino. Il momento che tutti vi stavate aspettando. Io non so che lo sono solo. Anche quando piso in piscina, l'acqua si colora e do la colpa a mia nonna incontinente che si pissa sempre addosso. E ora, per dimostrare

0: lo Zoo di 105.
1: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.

0: forte. Dai, forza, forza, Hannibal. Ancora 2 chilometri.
1: Capo, come mai con risulta pirulan col c***o di fuori e fai gargarismi?
0: Ma sberla! Yeah! Non vedi che mi sto allenando per la sbarratona di New York?
1: Anch'io voglio gareggiare alla sbarratona di New York!
0: Ma zitto, sberla! Sto telefono a forma di c***o che poi mi vengono strane voglie. Pronto? Qui parla il gay team.
2: Aiuto, gay team! Dei brutti ceffi vogliono sabotare le prossime Olimpigliali!
0: Hai detto le Olimpigliali? Questo sembra proprio un caso per il gay team. Presto, tutti al furgone negro di Usain Bolt! Capito, nero?
3: Dov'è la mia parte? Voglio leggere.
0: No, non c'è niente da leggere.
3: Ah, questo si ghettizza negro che deve inventarsi le parole.
0: Beh, ma tu sei negro.
3: Ah, scusa un attimo. Allora, tutti i ricchi hanno un copione e il negro se la deve inventare.
0: E beh?
3: Non ho capito.
0: Ma sei comunque...
3: Cosa?
0: Cioè, sei... Cosa? La minoranza.
3: Come mi?
0: Ma poi, si sa, i negri improvvisano.
3: Ma da quando?
0: Fai la battuta?
3: C'è un negro che incontra un altro negro. Ehi, dove sei? Non lo so, aspetta che accendo la luce.
1: Che bello! Andiamo alle Olimpiadi!
0: Olimpigliali! Non Olimpiadi! Sbarla!
1: E che differenza c'è?
0: Che alle Olimpiadi il giavellotto lo lanci, mentre alle Olimpigliali il giavellotto lo devi prendere!
2: Grazie al cazzo siete qui!
0: Sì, scusa, abbiamo fatto tardi perché guidava il negro.
3: Ancora?
0: Non c'è.
3: Ma non si può chiamarmi una... Io mi chiamo P.A. Baragos. Anche le collane, sono uno scippatore.
0: Scippatore di cosa?
3: Le collane d'oro.
0: Ma va.
3: Solo che non riesco a rivenderle, le metto addosso.
0: Tu, diciamo, in questa avventura sei un po' il contachinte, ecco.
3: In che senso?
0: No.
3: Non so contare.
2: Tu non sei scippatore, sei scimpanzé.
4: Gay team, lo sappiamo che siete lì. Arrendetevi e uscite fuori con le chiappe ben in vista. Avete tempo fino a quando San Marino non arriverà prima nel medagliere olimpico. Dopodiché verremo a prendervi.
0: Dannazione, avete sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire da qui. Vediamo un po', siamo all'Olimpigliali. Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io?
3: Costruiamo un c***o medagliato.
2: Cazzo, ho pensato la stessa cosa del nero. Che sfiga.
3: Come che sfiga?
2: Costruiamo un c***o medagliato.
1: Facciamo una staffetta infilandoci il testimone nel c***o.
0: Zitto, sberla. Forza ragazze, costruiamo un cazzo medagliato.
5: Va, ragnatela.
6: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano.
7: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
2: Dovete smetterla.
8: Ma l'invidia
9: no,
8: ma il grasso, ma la soffre di brutto. Sì,
9: ma no, lei... bravo Paolo,
8: ma lei c'ha la vita perfetta, lui invece è una merda.
9: Ma no,
8: sai che me lo son portato in giro sto weekend? Era come avere Free Willy con le scarpe, una roba.
9: Delfino curioso fa spruzza l'acqua pure.
8: Sì una roba vergogna, mi fa schifo.
10: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
4: Hey team! Hey team! Il tempo è scaduto! Ora facciamo colazione con le... Ora facciamo colazione con Lance Armstrong e veniamo a prendervi!
0: Forza ragazze! Tutte sul c***o medagliato! Sparate a caso, tanto in questo telefilm non si vede mai una goccia di sangue! Forza!
3: Dipende, Io di sangue da te ne ho visto uscire!
0: Dal c***o?
3: Sì! Non ti ho sparato nessuno!
0: Oh no! Hanno un c***o medagliato!
11: Sparo!
4: Ritirata!
0: No, Mechecca, cosa fai? Vai via prima della premiazione?
4: No, ti prego, il c***o medagliato nel c***o! No, c'ha la spilla, fa male!

0: Carla, ma che cazzo fai con gli sci?
1: Mi preparo per le Olimpiadi invernali, capo! Voglio vincere nello sci di sfondo!
0: Un bello scarpone in culo lo vuoi anche tu, negro?
2: Basta chiamarmi negro! Allora, uomo di colore!
0: Uomo di colore, vuoi un scarpone in culo?
2: No, mi piace, diciamo, la portafoglia.
0: Eh?
2: Mi piace la figa.
0: Cosa?
2: Eh?
0: Cosa hai detto?
2: Perdo il posto di lavoro? Mi peccato.
0: Come? Cosa hai detto?
2: No, niente.
0: Gridalo forte?
2: No.
0: Forza?
2: Se mi sentono nel ghetto.
0: Cosa?
2: Mi becca!
0: Bravo.
2: Cosa devi fare per lavorare?
3: 105 Lo Zoo di 105.
4: In un mondo privo di eroi, lui ha il potere. Ma il potere della sfiga. Lo usa

0: Attenzione a tutte le unità! Arturo ha bucato ed è senza ruota di scorta. Chiamate l'FBI, allertate il pretorio. Ed ora, linea al meteo.
1: Accidentaccio, sembra proprio un lavoro per...
2: Scarogname!
1: Forza, alla scarogna mobile. O magari a sto giro vado a piedi. Per prima cosa mi serve una ruota di scorta. Servirebbe un meccanico, magari...
3: Aiuto! Aiuto!
1: Cosa odono le mie orecchie stracolme di senso della giustizia? Una nonnina che ha bisogno di qualcosa. La aiuterò e sicuramente lei per ringraziarmi mi darà una ruota di scorta come succede nei film.
4: Ma che cazzo di film guardi?
1: Ciao, dolce nonnina, io sono...
2: Scarogname!
3: Salve, caro!
1: Ho sentito il potente richiamo d'aiuto e le forze del bene mi hanno invocato al tuo cospetto.
3: Sì, Mr. Kabuto Crocs, il mio dolce gattino, è su quell'albero e non vuole scendere.
1: Ci penserò io, dopotutto io sono...
2: Scarogname!
1: E quindi troverò una soluzione. Su, miau miau miau, Mr. Kabuto Crocs. Vieni giù, vieni giù.
5: Dai, piccolo bastardo.
4: L'incredibile Scarogname non ci sa per niente fare coi gattini.
1: Sei proprio un bel bastardo. Ma fortunatamente sono diplomato in motosega e contrabbasso. Quindi tirerò giù questo albero.
3: Ma che cazzo fa?
1: Non si preoccupi, dolce nonnina, so quello che faccio perché io sono...
2: Scarogname!
1: Ecco qua, via! Ho abbattuto l'albero! Spero nulla di rotto. A volte abbattendo un albero con sopra un gatto c'è la possibilità che muoia il gatto.
3: Ma porca la troia, Baldracca! Hai ammazzato il mio gatto, hai abbattuto il mio albero e mi hai ammazzato il gatto, brutto coglione!
1: Non si preoccupi, dolce nonnina, hanno 7 vite.
4: Quelle sono solo leggende metropolitane, brutto pirla.
1: E invece no, però ora ne ha solo 6. Beh, speriamo di non perderle, Mr. Kabuto Crocs, vecchia roccia. Ops, 5. 4. 3, 2, 1.
3: Beh, almeno gliene rimane ancora una.
1: Ma certo, anche se a volte il trauma di avere una sola vita ai gatti fa venire un infarto al cervello. Beh, ciao ciao.
3: Ma vaffanculo, Scarogname!
1: Bene, mentre la nonnina piangeva per il suo gatto, ho avuto tempo per fottergli una ruota di scorta.
4: Sei veramente un grandissimo figlio di Troia.
1: Dobbiamo portarla ad Arturo. La faccenda è più grande di noi. Non possiamo cincisquarci in queste scaramucciance. Andiamo! Eccomi, Arturo. Io sono...
2: Scarogname!
6: Ciao.
1: Ti ho portato la ruota di scorta che ti serviva per continuare la tua vita all'insegna della legge e delle cose belle.
6: Grazie, Scarogname. Deve essere stata incredibilmente dura trovarne una di questi tempi.
1: Oh, sì. Ed è solo grazie al sacrificio di una tenera nonnina che oggi siamo qui. Ma il suo ricordo vivrà per sempre in noi. Bene, devo andare. Qualcun altro in qualche altra dimensione ha bisogno di me.
6: Grazie mille, ho una certa fretta perché stanotte ho un pranzo importante.
1: Su via, cambia quella ruota allora. Ma fa attenzione perché vista la provenienza potrebbe essere incredibilmente vecchia e contenere dei germi strani.
6: Oh, oh cazzo, mi è bastato toccarla per sentirmi infettato.
1: Puoi prendere la scabbia.
6: Ah, ah, che prurito, che prurito.
1: E nient'altro.
4: Ti prego, Scarogname, non dire più nient'altro.
1: Voglio dire, non è mica l'arca dell'alleanza di Indiana Jones.
6: Ma porca troia, le anime dei dannati, no! Fanculo, Scarogname!
4: Grazie a Scarogname, il mondo è un posto ancora più meglio.
1: Forza, andiamo a mangiare qualcosa in quel nuovo locale di pesce. Credo farà molta strada.
7: Attenzione, il nuovo ristorante di pesce chiude per sempre causa pesce supermarcio. 135 morti e 12.000 malati di mente.

0: Sostenere Milano, buongiorno.
1: Pronto, salve, sono Remo Giramella, fan della Cappella, sono un regista. È il campetto da calcio?
0: Un secondo solo, allora che le passo la responsabile, un attimo.
1: Sì.
0: Sì, pronto.
1: Allora, praticamente io sono un regista, mi chiamo Remo Giramella, fan della Cappella, non so se ha sentito parlare di me, probabilmente sì. Sto cercando una location per il nuovo movie che stiamo per girare. E mi servirebbe appunto un campetto sportivo con degli spogliatoi dove c'è anche un campetto da calcetto, insomma.
0: Guardi, venga qua, dipende dalle date e dagli orari che mi sta chiedendo e dall'impegno nella giornata.
1: Sì, allora tenga conto del fatto che visto la tipologia delle riprese è una cosa che noi faremo indoor e soprattutto in lontano dagli orari di presenza di pubblico, cioè quindi chiuso solo per noi, perché si parla di un film hard. La pellicola si chiama L'allenatrice nel coglione, è un reprise del film di Lino Banfi degli anni 80. Praticamente questa allenatrice viene chiamata da una squadra di Serie B per riportare in Serie A questa squadra, soltanto che ha un metodo un po' particolare per spiegare gli schemi di gioco ai suoi 11 stalloni, capisce? Quindi si parla di orge con 11 uomini e una donna. È un numero di partecipanti alle riprese abbastanza importante, quindi vorrei evitare magari di creare troppo clamore.
0: Vorrei evitarlo anch'io, diciamo.
1: Troppo perché... clamore, cioè noi diciamo si sente scopare 11-12 persone. Se lei mi dice che ha questa... Scusi un secondo, perché sono sul set e mi stanno distraendo. Gundam, stop per piacere, grazie. Allora, fammi favore, tieni uno duro con un pompino, grazie. Un attimo solo, finisco la telefonata. No, non così. Allora, fammi favore, fagli una stretta sui coglioni. Sì, mi perdoni, eh. Allora, se mi dice che c'è questa disponibilità per girare L'allenatrice nel coglione, io fisserei un appuntamento facendo due chiacchiere. Tenga conto del fatto che abbiamo anche un grosso budget.
0: Guarda, maestro, qua tutte le mattine dalle 9:30-10 fino alle 13.
1: Perfetto.
0: Quando vuole passare di qua, vediamo se si può fare questa cosa.
1: I vostri spogliatoi sono comunque riservati, nel senso, cioè non ci sono delle vetrate che si
0: vede. No.
1: Perfetto, no? Perché sai, sono questi 11 cazzi che volano, non vorrei mai che avete del personale che mi rimane un po' sconvolto. Avete per caso una zona massaggi? Perché c'ho una scena con la massaggiatrice che a un certo punto prende in mano 11 cazzi. E allora mi serviva uno spazio abbastanza grande con i lettini per massaggi.
0: No, quello me lo
1: Quello non ce l'avete, va bene, no. Facciamo un'altra location.
0: No, noi facciamo solo calcio, padel, beach volley, sfogliatoi, un po' di tutto, molto grosso, ma non.
1: Avete anche il campetto al coperto per far giocare magari questi 11 uomini col cazzo di fuori?
0: Sì, perché lo voleva fare allo scoperto?
1: No, nel senso che siccome c'ho questa finta partita di calcio, però con le persone completamente nude, quindi quei cazzi di fuori.
0: Insomma, no, è al coperto, chiaramente.
1: Perfetto, va bene.
0: Se faccio fare lo scoperto, mi arrivano visite.
1: No, per l'amor del cielo, non è che le faccio fare una pecorina in mezzo al parcheggio, ci mancherebbe, si figuri.
0: Certo.
1: Pensi che una volta ho fatto una ripresa che si chiamava Il Signore delle Anelle. E appunto abbiamo girato in aperta campagna dove c'era questa scena con le orche che succhiamano 30 cazzi. Purtroppo in quel momento il pastore che aveva le mucche lì in zona ha messo su un casino.
0: Che casa di produzione stiamo parlando?
1: Mambliffo Graneschal.
0: Ma hai sentito?
1: Perché noi ci occupiamo di produzione pornografica, insomma.
0: Sì, ma io ci ho lavorato per 15 anni.
1: No, fantastico! Qui. Come si chiama lei? Mi perdoni?
0: Ma non ho lavorato per quella casa.
1: Ma lei è un attore o un produttore?
0: No, io ero un rivenditore.
1: Ma sai, adesso ci si muove prettamente sul web, quindi
0: appunto
1: noi facciamo...
0: Appunto per quello che, come mi vede, mi trova a fare tutt'altro in questo momento.
1: Però guardi che il web dà delle grosse soddisfazioni, noi...
0: come rivenditori sul web non è che potevamo fare molto.
1: Ha ragione.
0: Ho dovuto chiudere tutto e fare altro.
1: Ecco perché ho trovato dell'apertura mentale da parte sua, perché sai, è molto difficoltoso trovare...
0: Non
1: la sposti, diciamo, vedere... No. Cazzi volanti non la sposta,
0: No. Dopo aver fatto Venus, Los Angeles, tutta, non vi credevo di sentire.
1: Ma è stupenda questa cosa. Allora mi perdoni che ridò anche l'azione mentre la saluto. Allora, per piacere, azione, fammi il buco del culo adesso, grazie. Va bene, allora signor Obregaldi, ci vediamo prossimamente. Io sono felicissimo di aver trovato una persona come lei. A presto, grazie. Grazie, dai. Vai Gunda che mi ha trovato la locchetta. Cazzo, ho trovato anche il collega. Ma che colpo di culo. Allora scatta la sbroccarda. Fammi un bel calciotto, vai.
2: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tone, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ci
3: pulito.
4: Ci nascono i porcini a te di sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti. Eh?
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Ma che poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione, Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fa.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato a terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Beh, quello sai fare, 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare, non è che tu dici beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Non so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Io. Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: poi. Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dischi?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io a lui.

0: avanti, bitch!
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta.
2: Sono carico, carico, carico. Sono carico, carico, carico. Yeah!
3: Sono carico, carico, carico. Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
4: Pronto?
5: Stefano!
4: Sì?
5: Ciao, come stai? Sono Michele. Ci siamo conosciuti al molo quest'estate.
4: Ah, Michele, sì, ciao.
5: Come stai?
4: Bene, te?
5: Beh, abbastanza, va. Adesso ho avuto un periodo così, sono stato tanto bene, ma sto meglio adesso. Te invece come va? Stai pescando sempre?
4: No, c'è una settimana che c'è il mare grosso.
5: Ah, e quindi non si pesca col mare grosso?
4: No.
5: Porca miseria. Mi dispiace.
4: Vabbè.
5: Ma quando si può riprendere a pescare? Cioè dura un tot?
4: Quando smette. Che si cambia il mare, è scaduto, ci vuole una settimana, 10 giorni.
5: Ho capito. E cosa fai nel frattempo quando non peschi?
4: Niente, vado in giro.
5: Vai in giro.
3: Un minuto.
5: Senti, ti ho chiamato anche perché ho fatto un abbonamento nuovo col telefono. Se io chiamo qualcuno e sto al telefono qualche minuto, mi ricarico. Allora ho detto, vabbè, chiamo Stefano, che al mare l'ho conosciuto quest'estate, quindi.
4: Sì.
5: E quindi non so, boh.
3: 2 minuti.
5: Ma adesso dove sei?
4: Sono in giro.
5: No, dico, dove sei? Sei sempre lì al tuo paese?
4: Sì.
5: Ah, non sei andato in città?
4: No, sono sempre qua.
5: E com'è il tempo un po'?
3: 3 minuti.
4: Ma un po' piove, un po' non piove.
5: È pazzesca sta cosa. Quest'anno fa un caldo.
4: Sì.
5: Hai fatto il bagno? Fai il bagno ancora?
4: Sì, ho fatto il bagno.
5: Che bella vita proprio, guarda, ti invidio.
3: 4 minuti.
5: Allora, aspetta un attimo che il telefono mi segna adesso che ho preso 8 euro. Ancora un minuto così faccio 10 euro, dai.
4: Perché devo andare?
5: Dove devi andare adesso? Aspetta un attimo.
4: Vado in giro,
5: ma un attimo, un minuto neanche. Adesso sono già 50 secondi e poi ho fatto 10 euro.
4: Sì, vabbè, ma sono
5: raccontami qualcosa, dai, che allunghiamo il tempo un po'.
4: Guarda, sono contratti del cazzo, perché tu non puoi chiamare la gente per caricarti il telefono, cioè.
5: No, però è così. Quando ci vediamo poi ti offro uno spritz.
4: Ma no, non mi devo offrire niente, però cioè, capisci, uno può essere impegnato una cosa l'altra, tu chiami.
5: Vabbè, in amicizia fai un gesto d'amico, capito?
4: Ho capito.
5: Aspetta ancora un attimo che arrivo a 10 euro, così almeno mi posso prendere il vino al bar oggi, capito?
4: Ho capito. Va bene.
5: Dai, sei gentilissimo proprio. Senti, raccontami un po' qualcos'altro, dai.
3: Mancano 40 secondi.
4: Guarda, non c'ho niente da raccontare.
5: Al mercato sei andato stamattina?
4: C'ho da fare, guarda.
5: Dai, però aspetta, non buttare giù, perché sennò. Devo completare il minuto.
4: Scusami,
5: mi mancano 20 conosciuti. Secondi. Aspetta, dai, Steph, 20 secondi.
4: Ti spiego, ci siamo conosciuti al molo.
5: Sì.
4: Mi hai chiamato per caricarti un telefono.
3: Mancano 20 secondi.
4: Non mi sembra che ci sia tanta confidenza da poter.
3: 10.
5: Sì, ho capito, ma sono. Guarda, 10 secondi e ho finito. 10 secondi, aspetta un attimo. Ma pronto, ma no!
3: Tempo scaduto. Non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata. Riprova tra 24 ore. Buona fortuna. Sono carico, carico, carico.
6: Only for you. The Zoo. This is a zoo.
7: Nina.
6: This is a zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is a zoo.
7: Nina.
6: This is a zoo.
7: Peterlizia.
8: Vai, dai!
9: In un mondo privo di eroi, lui ha il potere. Ma il potere della sfiga.

0: Attenzione a tutte le unità! Il cameraman di un set di un film porno ha finito il nastro mentre sta girando una scena clou! FBI in movimento! Lasciate ogni speranza a voi che entrate! Ed ora, passaparola!
1: Accidentaccio, sembra proprio un lavoro per...
2: Scarognaman!
1: Forza, alla Scarogna Mobile! E a sto giro prendo un aereo. Eccomi in aeroporto. Devo andare in Oregon.
3: Ma che cazzo ci vai a fare fino in Oregon?
1: Andremo nell'ultimo blockbuster aperto nel mondo. Lì sicuramente ce l'hanno un nastro per videocassette.
3: Siamo nel 3000 e tu ancora non usi un cazzo di Amazon.
1: Certo, perché è così che fanno gli eroi. Spero solo ci sia un posto libero in aereo.
4: Polizia Gate 6 per cortesia, Polizia Gate 6 per cortesia, un bambino ha vomitato l'anima. C'è anche un cadavere, portatelo via per cortesia.
1: Gate 6, giusto quello di cui avevo bisogno. Ah, ma è morto un uomo, che sfortuna. Beh, andiamo.
3: Siamo veramente venuti fino in Oregon solo per comprare un nastro, porca troia.
1: Non siete emozionatissimi? Siamo nell'ultimo blockbuster del mondo. Pazzesco! Io sono sempre stato un grande fan di blockbuster. Dicevo sempre, spero non chiuda mai, spero non chiuda mai. Forza, entriamo. Salve, signor commesso, io sono...
2: Scarognaman!
5: Buongiorno!
1: Sono venuto da lontano per acquistare un nastro libero per videocassette.
5: Dunque, qui abbiamo solo merchandising di blockbuster. Non è che ci sia tanta roba, ma forse in questo cassetto segreto che non avevo mai visto, utile solo ai fini della trama, ce n'è uno. Sì, avevo ragione, eccolo qui! Fanno 700 dollaroni.
3: Pacca la bastarda, ecco perché il blockbuster ha fallito.
1: Li pago più che volentieri per la giustizia, per il mondo, per i miei posteri. Spero solo che sia davvero un nastro libero e che non ci sia, che so, tipo registrato sul video del tuo matrimonio. Addio!
5: Oh porca puttana, era il video del mio matrimonio! E le prime parole di mio figlio! Le ultime parole di mio nonno! E c'era perfino una puntata di Un giorno in pretura! Era un valore inestimabile per me! No! Vaffanculo, Scarognaman! Cosa ci può essere di peggio?
3: Non sfidare la sorte!
1: Ma pensa te, l'ultimo blockbuster sulla Terra, che storia! Ti immagini che sfiga se chiude pure quello?
6: Ehi, commesso coglione! Sono il signor Blockbuster, suca! Sei licenziato, pezzo di merda! Chiudo i battenti anche qui e mi butto sulla droga, bastardo!
5: No, vaffanculo, Scarognaman!
7: Fermi, fermi, sono Pippo Palmieri. Stavo mangiando una cosa e volevo rassicurare tutti che Scarognaman è un'opera di finzione scritta da una mente malata. E che no, quell'ultimo blockbuster esiste ancora ed è fighissimo. Venite a Bend, in Oregon, a visitare l'ultimo blockbuster sulla Terra. Toh, ci ho buttato dentro pure la marchetta blockbuster, va?
1: Yoho, rieccoci in terra nostrana. Presto, dobbiamo portare questo nastro al cameraman sul set porno. Eccolo lì. Ciao, cameraman porno. Io sono...
2: Scarognaman!
8: Uè, ciao!
1: Ti ho portato il nastro di cui anelavi l'eterno possesso. Ora puoi concludere l'opera.
8: Grazie, Scarognaman. E meno male. Siamo bloccati nella scena clou da un sacco. Lei glielo sta succhiando da 197 ore.
9: Già, il mio cazzo non resiste più.
8: Grazie ancora, Scarognaman. E grazie anche a quei 30 tizi di colore che ti porti dietro. Ora posso finire la ripresa.
3: Noi siamo il suo coro gospel e no, non chiederlo. Non facciamo una mega orgia interracial.
1: Bene, dolce petalo di fiore, persegui sempre le ali della giustizia e la via della libertà di parola. Buon lavoro, fai solo attenzione che con quel piano stretto e 197 ore di ciuccia ciccio potrebbe esplodergli il cazzo e poi ti s***a in faccia.
8: Porca puttana, mi ha inondato la faccia col suo s***o denso e bollente.
1: Può anche finirti negli occhi e lasciarti cieco.
8: Ah, i miei occhi! Si sono liquefatti!
1: E pensa che figura da coglione se in tutto sto macello ti viene pure duro!
10: Oh, ma guarda il camera, c'è la Barzotto!
11: Che figura da coglione!
10: Coglione, coglione!
8: Vaffanculo, Scarognaman!

0: Forza ragazzi, guardiamoci un bel film su Netflix. Tanto si può condividere l'account, no?
1: Flash news, Netflix toglie gli account condivisi. Tante grazie, Scarogna, me ne vattene a fanculo.
0: Ops.
2: Lui è Scarogna Man, ti porterà la sfiga.
3: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
5: Questo è il momento di Gigi Valli, che ha un lavoro per te.
6: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
7: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora.
8: Pronto?
7: Sì, signor Mimmo?
8: Sì, sono Mimmo, chi è?
7: Sì, sono Gigi Valli alla Conservigi, la contattavo per un annuncio di lavoro, che ha messo l'annuncio per lavorare.
8: Sì, sì, infatti, mi dica.
7: Allora, senta, noi stiamo collaborando con la BIC, presente la ditta di penne, accendini?
8: Ah, sì, com'è?
7: Allora, ascolti, le spiego, noi cerchiamo dei promotori per la vendita diretta di prodotti. Allora, abbiamo due turni che lei può scegliere per questo lavoro, no? Allora, calco, lei dov'è che si trova?
8: Io a Bari, sono di Bari.
7: A Bari, perfetto. Allora, guardi, noi abbiamo in tutta Italia abbiamo dei turni, sono due, no? Che uno può scegliere, sono 8-12 oppure 17-21.
8: Ah. Però... Ah, vabbè, come capita, dipende.
7: No, ecco, perché nella provincia di Bari invece, siccome diciamo che il 99% delle persone sono dei pelandroni di merda, no?
8: Ma che cosa? Ma che stai scherzando?
7: Vabbè, è uno studio che ha fatto all'università, non è che sono qua io a farlo scemo a dire le cose, scusa, non ho capito. Comunque,
8: vabbè,
7: i turni a Bari sono 12-16 oppure dall'una di notte alle 5 del mattino. Lei cosa vorrebbe fare, il primo turno o il secondo turno?
8: Preferisco fare il primo, sinceramente.
7: Quindi mezzogiorno 4?
8: Sì.
7: Perfetto, allora, calcoli che per il primo turno travestimento e trucco saranno interamente a spese nostre.
8: Come sarebbe, scusami, travestimento e trucco?
7: Ho capito, ma la inquadriamo, nel senso che siccome c'è un contratto nazionale del Ministero Nuovo, la inquadriamo come Vugumbra.
8: No, non ho capito, cioè, in che senso?
7: Farà tipo marocchino, no? Quindi in mezzo alla piazza, a vendere accendini, penne...
8: A belle accendini? Ma sciatabi, no, fangulo, va. Ma c'è cosa a dire?
7: Noi nel senso le veniamo incontro con delle iniziative che lei potrebbe fare, tipo ad esempio, per sembrare un marocchino vero, ti lavi i cazzi nella fontana, così comunque sembri...
8: Ma che sta a dire, No, per fortuna l'acqua qua ce l'abbiamo, e tu l'acqua qua ce l'hai.
7: Noi ce l'abbiamo, ci mancherebbe altro, non ho capito qua.
8: Beh, esce come lo chiedono, ma...
7: Vuoi fare il secondo turno, che comunque è leggermente differente?
8: Ma sentiamo, ma... Vabbè. Ah,
7: il secondo turno è da l'una di notte, appunto, come dicevo prima, fino alle 5 del mattino. E qua non devi fare il Vugumbra.
8: E che cosa devo fare?
7: Qua devi fare la puttana.
8: Una puttana da sorda, angolo di testa, mostra,
7: sì, guarda che se
8: merda.
7: Guarda che se batti bene il guadagno è elevato, te lo dico, eh.
8: Sì, ho capito, vabbè, ma che cazzo c'è con la BIC, sta accusando di fare la puttana da sorda.
7: Ma la notte non si lavora più per la BIC, eh?
8: Che azienda è?
7: La buca del culo.
8: La buca del culo, portaci tua madre a lavorare alla buca del culo, il rimone.
7: Terone. Ma guarda sto pelandrone di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Beep, beep, beep, beep, beep, beep.

0: gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole e citriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta... Un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi?

0: punto senza ruote che condivideva con tre simpatici barboni. Imprenditore di successo, nel 2018 Coglielmo ha una geniale idea imprenditoriale e investe tutti i suoi debiti nell'apertura di un'attività di noleggio di videocassette. Il successo è straordinario e nel giro di 6 mesi Zappa il Cazzo riesce a farsi pignorare il negozio, la casa e la tomba dei genitori. Soddisfatto di quanto ottenuto, Coglielmo decide di andare ad abitare nella sua auto, rotta dal 2014, nei sedili posteriori, nella quale apre un Airbnb per senza tetto idrofobi. Ma questo fu solo l'ultimo dei grandi successi di una vita vincente. Prima di fare il botto nel mondo del videonoleggio, nel 2015 Coglielmo aveva acquistato un'attività di sviluppo di fotografie, lasciandola in gestione alla settima moglie, Concespi Cagulescu, una non vedente rumena di 19 anni, dalla quale divorziò amichevolmente l'anno successivo, quando i fratelli di quest'ultima cercarono di asportargli un rene durante un pisolino. Libero, con i 12 figli ormai quasi tutti sistemati in riformatorio e solo 24.000 euro mensili da girare alle 7 ex mogli per gli alimenti, Coglielmo stava vivendo senza dubbio il periodo più felice e spensierato della sua vita. Circondato dall'affetto degli strozzini, l'imprenditore non si faceva mancare niente, neppure l'acqua, che beveva in eleganti pozzanghere nei migliori vicoli della città. Una vita fantastica, insomma. Ma questo sogno pare essersi spezzato quella maledetta sera del 10 ottobre scorso, quando Coglielmo, approfittando del coma etilico di uno dei barboni che dormivano nel retro della sua auto, riesce a sfilargli 10 euro dai calzini e con questi si reca in tabaccheria per acquistare un pacchetto di sigarette. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare il Sempronio Tizio, il tabaccaio che pare essere l'ultima persona ad aver parlato con Coglielmo.
1: Sì, sì, me lo ricordo, è come dimenticarselo, quello puzzava come una capra morta. Entra mezzo nudo piangendo e mi chiede un pacchetto di sigarette e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso si mette a urlare: sì, sì, andiamo, sì, sì, ma vieni, andate tutti a fanculo, Brasile sto arrivando. E poi esce correndo e saltando come se avesse vinto i mondiali, come una catapulta. Ma vai a capirli sti barboni. Chissà dov'è adesso.
2: Scusi, in Brasile.
1: E lei come fa a saperlo?
2: L'ha detto lei, scusi.
1: Ah.
0: Questa toccante testimonianza è l'ultima notizia che abbiamo di Coglielmo. Testimoni poco attendibili dicono di averlo visto all'aeroporto di Malpensa mentre si imbarcava sotto falso nome su un aereo per Rio de Janeiro. Ma non c'è da fidarsi. Come sostengono gli inquirenti, Zappa il Cazzo non aveva nessun motivo per allontanarsi dalla sua splendida vita. Ma che fine ha fatto allora Coglielmo Zappa il Cazzo? È stato rapito? Ucciso? Ha battuto la testa ed ora crede di essere un canguro? Non possiamo saperlo. Ma una cosa è certa. Coglielmo, se per caso sei alla visione del nostro programma, ci sono i tuoi vecchi amici strozzini che hanno un accorato messaggio per te.
3: Coglielmo!
4: Coglielmo!
3: Dai, dai, che alla fine!
4: E dai, Coglielmo, dai, dai!
3: Non c'è mica bisogno di fare...
4: E poi che cosa sarà mai un occhio? T'avevamo chiesto un occhio, Coglielmo!
3: I reni quanti sono?
4: 4 mi sembra.
3: 4?
4: 4 reni. Quindi... Uno di maiale. Oggi fanno i trapianti, Coglielmo.
3: Dai, vieni con le tue gambe, dai.
4: No, che... non ce l'ha più le gambe.
3: Allora vieni con le tue braccia in verticale.
4: Bene, camminando così sul carrettino.
3: Vieni, facciamo una bocciona per due. Te lo ricordi il film con lo skateboard?
4: Ma lui non è nero. No. E lo facciamo nero noi. Lo facciamo nero noi.
5: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta.
3: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
4: L'isola che non c'è.
2: Gli audiolibri.
4: Questa è la fiaba dell'isola che non c'è. C'era una volta un'isola.

0: che non c'era. Sull'isola che non c'era, c'erano dei bambini che non c'erano, e non ci stavano neppure molto con il cervello. Il capo di questi bambini era Peter Paolo, che aveva 96 anni ma se li portava da Dio perché, sull'isola che non c'era, il tempo non passava mai. Minchia che palle, si lamentava Peter Paolo, qui sull'isola che non c'è, il tempo non passa mai. Quasi quasi torno nel mondo normale a cercarmi qualcun altro con cui giocare. E fu così che Peter Paolo andò a trovare un bambino di nome Marco, che, ignaro di tutto, si stava masturbando in un calzino nella soffitta di casa sua. Togli la minchia da quel calzino, gli disse dalla finestra Peter Paolo, e vieni a giocare con me, sull'isola che non c'è. Scusa un attimo, rispose Marco, ma come cazzo fa ad esistere un'isola che non c'è? Se ci fosse, dovrebbe esserci, e allora non si chiamerebbe l'isola che non c'è, ma l'isola che c'è. Quindi non può esistere l'isola che dici tu, ed è per questo che non ci verrò. Peter Paolo, che era molto furbo, rispose. Muovi le chiappe e vieni con me, altrimenti ti ammacco l'anima a testate. Di fronte a tanta eloquenza, il piccolo Marco si convinse ad andare con Peter Paolo sull'isola che non c'era. Purtroppo, la pace, sull'isola che non c'era, era minacciata dal malvagio Capitan Predolino, un pirata con i baffi disegnati con la merda e un uncino al posto del cazzo, che ce l'aveva a morte con Peter Paolo. Appena arrivati sull'isola che non c'era, Capitan Predolino fece catturare Peter Paolo e il piccolo Marco, e ora si apprestava a darli in pasto ai pescecazzi, degli squali che si nutrivano di falli umani, già responsabili di aver staccato il pisello a Capitan Predolino. Aiuto! Aiuto! Urlò il piccolo Marco, io non c'entro niente con sta storia, neppure ci volevo venire su sta minchia di isola che non c'è. Ti prego, Capitan Predolino, lasciami tornare a casa dal mio calzino. Fece Capitan Predolino, me ne sbatto l'uncino del tuo calzino, ora vi getterò in pasto ai pescecazzi. No, no, no, urlò il piccolo Marco, mentre il pirata lo pungolava con l'uncino verso la bocca degli squali. Oddio, è finita, si disse il bambino. Per sua fortuna, era tutto un sogno. Soltanto un brutto sogno. E il piccolo Marco si svegliò di soprassalto, ormai adulto, tutto sudato e impaurito. Ma si calmò di colpo, quando si rese conto di non essere più sull'isola che non c'è. Si trovava infatti su un'altra isola, un'isola che c'era veramente, lontano anni luce dal pirata Predolino, e protetto dal caldo, vigoroso e umido abbraccio, di Cecchi Paone.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: It's on. Welcome. Lo Zodi 105 è tornato.
1: È un cretino deficiente, maleducato.
0: L'incubo dei baresi.
2: C'è un figlio di puttana, tu, capito?
0: Il più uomo di merda della radiotelefonia italiana.
3: Ascolta, va a lavorare, va, cretino.
0: È il più cinico.
2: Vai a fare il culo, stronzo.
0: Il più cattivo.
1: Cretino.
0: Lui è Gigi Valli della Conservici.
2: È il cacmo cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
4: Pronto?
5: Sì, pronto, sono Francesco?
4: Sì, con chi parlo?
5: Ah, buongiorno, salve, sono Gigi Valli della Conservici. La contattavo per il suo annuncio di lavoro su internet.
4: Sì, ciao.
6: Vabbè, ciao, cazzo, tuo fratello, io non l'ho capito qua.
5: Del tuo allora, ti contattavo per farti questa proposta?
4: Sì, dimmi.
5: Per lavorare con la C'hai ragione tu SRL, che è una delle top 5 a livello mondiale.
4: Me lo puoi spiegare? In parole povere?
5: Allora, devi trovare delle scuse alle persone. Ti può chiamare, non so, il ragazzo che è stato beccato dalla fidanzata con dei messaggini dell'amante sul telefono. Lui ti contatta e tu in tempo reale devi dire una scusa da dire alla fidanzata, capito? Per evitare di casini, robe.
4: Ho capito.
5: Oh, se per te va bene ti faccio il quiz statale e valutiamo la tua attitudine. Va bene?
4: Ho capito, sì, va bene, sì.
5: Allora, nome?
4: Francesco.
5: Cognome? Allora, regione?
4: Puglia.
5: Puglia. Provincia?
4: Sì, Bari.
5: Allora, domanda di livello 1.
7: Livello 1.
5: Ti chiama un marocchino perché sua moglie gli ha trovato delle foto compromettenti e sta tornando a casa per vederci chiaro. Che scusa gli trovi?
4: Che scusa gli troviamo? Gli troviamo che quello che sta vedendo non è proprio l'attuale, ecco.
5: Vabbè, vediamo cosa ne pensa il computer.
4: Come?
5: Aspetta, che sto vedendo cosa ne pensa il computer dello Stato qua.
4: Ah, non ho capito.
5: Stronzo, stronzo, stronzo, stronzo, stronzo. 5 stelline, va bene.
4: No. Ah, è buona.
5: Domanda di livello 2.
4: Sì.
7: Livello 2.
5: Ti chiama il marocchino di prima.
4: Sì.
5: Adesso lui è letto che sta scoppando la prostituta.
4: Sì.
5: Lei è una di quelle che battono nelle roulotte per 2000 lire, quindi quelle con le calze strappate, con la crescita sui capelli, capito? Proprio. Proprio quelle marce.
4: Ma vabbè, ho capito.
5: Allora, mentre lì che ci da dentro suona il campanello e c'è la moglie, dall'occhiolino la vede. Che scusa gli trovi?
4: Che scusa gli troviamo? Esce lei dal balcone, lui fa finta di niente. Dice che sono appena uscito dalla doccia.
5: Ma c'ha la sberla in dura lì, come cazzo fa?
4: Che cosa c'ha?
5: C'ha la sberla, la sberla dura davanti, nudo.
4: Vabbè, allora si trova la molly in questo caso. È andata male la prostituta. Mi stai prendendo in contropiede, grave.
5: No, bravissimo, va bene, va bene.
4: Sì.
5: Vediamo il computer del ministero cosa ne pensa. Stronzo, stronzo, stronzo, stronzo. 4 stelline.
4: Ah,
5: va bene, va bene. L'importante è 3 la sufficienza, capito? Quindi.
4: Ah, beh, quindi sto bene. Tra 5 e 4, dai.
5: Allora, il test è andato bene. E ora c'è la domanda finale. Livello professional. Allora, domanda.
7: Livello professionale.
5: Ti chiama la prostituta del marocchino.
4: Sì.
5: Dalla voce capisci che è tua madre. E lei ti chiama perché non vuole fare la pecorina col marocchino perché ce l'ha troppo grosso. Che scusa gli trovi alla tua mamma?
4: Beh, qui vai un po' sul personale, vero? Che. Di non pensarci, fino a quando entra è bene, poi quando esce. Ma. Fratemi questa figlio proprio in controvento, vatti.
6: Vediamo cosa ne pensa il computer qua del governo, va.
5: Hai la mamma puttana e sei un pelandrone di merda, va.
4: Piano, Luigi, dai.
5: Hai la mamma puttana e sei un pelandrone di merda, va. Hai la mamma puttana e sei un pelandrone di merda, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Metti la sveglia ogni 5 minuti. Spegnila ogni fottuta volta e rimettiti a dormire. Sii uomo. Ricorda che esistono due modi per fare un lavoro. Puoi farlo veloce o puoi farlo bene. Scegli sempre veloce. Sempre. Che tanto viene male lo stesso. Sii uomo. Di sempre la tua opinione a voce alta, specie se non richiesta, anche se non hai seguito la conversazione. Sii uomo. Non abbandonare il cane in autogrill. Abbandona la famiglia e va in vacanza col cane. Sii uomo. Quando guidi la moto d'acqua, non fermarti sul bagnasciuga. Continua sulla sabbia fino al bar. Sii uomo. La palestra si fa per la figa, i muscoli falli in garage. Sii uomo. Se lei ha il sospetto che tu la stia tradendo, tradiscila. Così può continuare ad avere ragione, sta cogliona. Sii uomo. Alza la tavoletta dopo aver pisciato per nascondere gocce e peli. Sii uomo. Guida sempre nella corsia di sorpasso e se qualcuno ti sfanala, metti le quattro frecce e mandalo a fanculo dallo specchietto. Sii uomo. Impreca sempre quando starnutisci, specie in presenza di suore e bambini. Sii uomo. Non cambiare per una donna. Cambia la donna. Sii uomo. Se finisci in coma etilico, appena ti alzi, sparati un paio di birre. Sii uomo. Non mangiare mai la verdura. Mai. Non sii capretta. Sii uomo. Prendi il Viagra prima di andare a lavorare. Non si sa mai. Sii uomo. Non soffiarti il naso. Continua a tirare su e pulisciti sulla manica. Sii uomo. Se qualcuno chiude una discussione dicendo click, tu riaprila facendo croc con una testata sul naso. Sii uomo.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
5: Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.

0: rubano!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però...
2: This is the zoo.
3: La sderenata dello Zoo di 105.
4: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: chiamata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Davide. Se possibile vorrei dedicare una bella sdrenata alla mia ragazza Martina. È una bella figa, mora e con una quarta di tette. Ma non ingoia sta stronza. Anche se una soluzione la trovo sempre. Basta non avvertirla. Non lavora e si fa mantenere dallo Stato. Chiamatela pure a qualsiasi ora.
2: Pronto?
3: Sì, pronto.
2: Parlo con Martina?
3: Sì.
2: Ciao Martina, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Davide ci ha inviato una mail perché voleva dedicarti una sdrenata.
3: Ok.
2: La vuoi sentire?
3: Sentiamo.
2: Adesso arrivo. Vai!
4: Martina, come ti piace la zucchina? Sei una fregna da locandina. Martina, è un periodo complicato. Te la gratti a casa con i soldi dello Stato.

0: Ti è piaciuto, Martina?
1: Piaciuta, piaciuta.
0: Senti, vuoi dire qualcosa a quell'infame di Davide?
1: Non me l'aspettavo, sinceramente, ma comunque mi è piaciuta.
0: Ma quando lui ti fa quello scherzetto là, tu cosa fai? Poi te la bevi oppure gliela sputi in faccia?
1: Te la sputi in faccia.
0: Brava, la bastarda. fa piacere. Comunque, tieni presente che il succo dell'amore contiene tutte le vitamine e le proteine utili a creare la vita. Quindi, insomma, ti fai una bomba ipercalorica se te la bevi.
1: Dai, vedremo, dai.
0: Bene.
1: Tanto te la sputi in faccia, dopo si vedrà.
0: Bravo, piscile pure addosso a quel coglione. Ti mando un bacione. Ciao.
1: Grazie
0: a te, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
6: Chiudi, Donà, che vuoi
5: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
6: Cioè?
5: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
6: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
5: So che deve succedere qualche cosa, però.
6: Anche lo zoo?
5: Ma dicono, ma dove?
6: E dimmi cosa?
5: Che devono cambiare, però.
6: Cioè?
5: Che ne so, adesso vai alla profondità.
6: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
5: Chi ti ammorta? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
6: A chi?
5: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
6: c'è la certezza.
5: Allora io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico,
6: guarda,
5: perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle iende.
6: Secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
5: Vogliono levare un po' di cose,
6: un po' di persone,
5: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
6: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
5: Direttore di Rete 4.
7: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
5: Però voilà, sempre queste cose.
8: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
5: Perché sa media se. Però dicono, allora, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
1: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
2: Sì, venite a conoscere Babbo Natale, porco!
3: Babbo Natale, allora per Natale vorrei un trenino, un monopattino elettrico e un'astronave dei Lego.
4: Va bene, dai, allora tanto come anticipo ti do uno schiaffo nella faccia. Dai, pernigocca, mangia il torrone.
5: Che buono. Hai mai sentito un torrone salato?
2: Quello è il cazzo.
4: Dai una mangiata anche alle nocciole sotto.
5: Le noccioline salate.
4: Noccioline un cazzo, con due noci del cocco così sotto.
2: È la minchia, Maria.
5: Ma Miguel, ma smetti di essere così volgare.
2: Io?
1: Cosa succederà?
6: Cosa succederà?
1: Scoprilo nella prossima puntata di Cobra Khan intitolata Tutti con la Candida, tranne Miguel.
2: Ciao Maria, posso chiederti perché porti lo zaino sotto la maglietta?
5: Miguel, guarda meglio, questo non è uno zaino. Non vedi che mi è cresciuta una terza tetta sulla schiena?
2: Ah, come atto di forza. Ah, brava, mi dispiace tantissimo.
5: No, no, ma non ti devi dispiacere. Il dottore mi ha assicurato che presto mi crescerà anche la quarta.
2: Ah, meno male, deve dare fastidio. Che ne dici di un bel massaggio alla schiena? Io sono bravo, faccio quello prostato.
5: No, grazie Miguel, no. Piuttosto, hai deciso come vestirti per la festa di Halloween della scuola?
2: Guarda, purtroppo la mia famiglia è troppo povera, Maria. Non posso permettermi di comprare un costume per Halloween.
5: Ma non ci posso credere, Miguel. Ma siete davvero così poveri?
2: Sì. Pensa che siamo così poveri che ogni sera mia madre mi manda a portare dentro la spazzatura.
5: Oh no.
2: Siamo così poveri che i piccioni vengono a portarci le briciole di pane.
5: Oh, poverini.
2: Siamo così poveri che dobbiamo risparmiare tutto l'anno per permetterci di andare alla mensa dei poveri.
5: Oh, Miguel.
2: Siamo così poveri che mia madre si fa mettere incinta solo per avere la pancia piena.
5: Siete proprio poveri.
2: Siamo così poveri che rubiamo assorbenti usati per fare il sanguinaccio.
5: Che schifo la povertà.
2: Siamo così poveri che non possiamo permetterci di pagare per i nostri peccati.
5: Amen.
2: Siamo così poveri che d'inverno per scaldarci dobbiamo darci fuoco ai capelli.
5: Oh.
2: Così poveri che non possiamo permetterci neppure il buon omaggio.
5: Bizzarro.
2: Siamo così poveri che...
5: E Miguel, basta, ho capito, siete poveri. Però ora smettila di vantarti. Facciamo così, ti lancio una sfida. Se riesci a trovare il modo di procurarti un costume di Halloween, ti farò toccare tutte e tre le mie tette.
2: Veramente? Ma non c'ho tempo, la festa è tra poche ore, io devo andare all'allenamento di karate, come faccio?
5: Che ne so io, boh, spremiti le meningi.
2: Ma noi siamo poveri, non ce l'abbiamo lo spremi meningi. Naccia la miseria, adesso come faccio a procurarmi un costume per Halloween? La mia famiglia è così povera che sul nostro campanello c'è scritto abbiamo fame, grazie.
7: Hai rotto il cazzo con ste battute, pezzente di merda!
2: Pure gli automobilisti mi insultano. Automobilisti? Ma certo, ho trovato! Andrò all'autosalone di La Russo. Lui è ricchissimo, farà sicuramente un piccolo prestito a un giovane promettente come me. Evviva, sono un genio, le tre tette di Maria saranno mie! È permesso?
8: Signorina, c'è un intruso, mi faccia favore, chiami la calappia poveri.
2: No, aspetti, signor Ralusso, non mi riconosce, sono Miguel, il compagno di scuola di Maria. Sono anch'io un karatecnico come lei, vado alla scuola del Cobra Khan.
8: Sì, ti riconosco. Tu sei il ragazzo da kimono con gli handicap. Cosa ci fai nel mio autosalone a sporcarmi i pavimenti con le scarpe da $20? Che schifo.
2: In realtà sono venuto a chiederle un piccolo prestito. Vorrei comprarmi un costume per la festa di Halloween della scuola, ma non me lo posso permettere. La mia famiglia è talmente povera che i topi costruiscono trappole per tenerci lontani.
8: Come biasimarti, guarda. Oggi però sono di buon umore perché ho venduto 12 Porsche. quindi ti farò il prestito che mi chiedi.
2: E vai, grazie mille, signor La Russo.
8: Però è una condizione tassativa. Oggi stesso dovrai sfidare in combattimento il tuo sensei. E io godo.
2: Porco d***o!
8: Non mi fare le mosse in ufficio.
5: Scusate. Papà, bestemmiato. Mi ha molto turbato questa cosa.
8: Dai, levati dai coglioni, tettona di merda.
5: Ok, scusa papà.
2: Ma ti tratta così tuo padre?
5: Eh sì, mi vuole bene, mi dimostra così il suo affetto.
8: Sono sempre un karateka io alla fine, anche se spudoratamente ricco.
7: Can!
2: Cane!
7: Can!
8: Porco!
7: Can!
2: No!
7: Porco! Merda!
2: Cane!
7: Porco!
4: E pare che con l'allenamento...
2: Certo, non andiamo proprio a tempo ancora.
4: Ma quello è un problema secondario. L'importante è che te ti ricordi, can, di mettere le cose nell'ordine giusto.
2: Sì.
4: Allora, prima vegne, can, e poi dopo l'animale, l'oggetto inanimato.
2: Proviamo, proviamo.
4: Quel che te vodka, dai, proviamo, dai.
7: Porco!
2: Porco!
4: Sì, però... Cos'è? Una mezza ripetizione, perché sei sempre antropomorfo, ti capisco? Anche se sei una parola lunga, ti senti a ronca. Allora.
2: Guardi, secondo me lei non è un bravo sensei. Anzi, non sa combattere per nulla. Scommetto che io posso sconfiggerla in combattimento senza nemmeno usare le mani.
4: Oh. Ma porca. E ti capisco come funziona, can. Che ti serve delle lezioni?
5: Miguel, sei qui? Dai, se ne facciamo tardi alla festa di Halloween. Cavoli, Miguel, ma che bel trucco da zombie che ti sei messo. E ci picchia, sembri davvero mezzo morto. Guarda, Miguel, sono veramente impressionata. Questo è il travestimento da zombie più realistico che abbia mai visto. Ti sei davvero meritato la possibilità di toccarmi tutte e tre le tette. Sei contento? Ho capito. Non puoi toccarmele, perché non hai più le dita. Vabbè, vuol dire che le farò toccare a qualcun altro.
2: Cane!
5: Miguel, ma come sei volgare!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se ti svegli con l'alzabandiera e devi pisciare, non aspettare che si ammosci. Piscia ovunque. Lei capirà. Sii uomo. Se hai pisciato ovunque perché avevi l'alzabandiera e lei sta urlando, scorreggia e sorridi tronfio. Sii uomo. Se non trovi le scarpe in sconto del tuo numero, compra le due taglie più piccole e fatti incarnire le unghie. Sii uomo. Se sei fatto, scopala col cazzo moscio più il dito e dai la colpa a lei. Sii uomo. Parcheggia con una sola manovra. Sempre. Ovunque. Comunque. A prescindere. Senza indugi. Spingendo. Poi scendi e guarda i paraurti altrui sorridendo. Sii uomo. Se tuo padre fa apprezzamenti sulla tua femmina, picchialo. Sii uomo. Fai un party e vegliati fenfaundente. Fii uomo. Se la tua ragazza ti dice che è stufa che tu sia troppo nerd, falle vedere la tua statuetta di Sauron alta 40 cm dipinta completamente a mano e chiedile di sposarti con l'unico anello forgiato sul Monte Fato. E poi sparisci. Sii uomo. Porta il cane a pisciare sempre in ciabatte, anche in inverno. E con la neve. Sii uomo. Scrocca Netflix da un bro. E se lui ti dice che ora non si può più, imponiti e insisti. Sii uomo. Il proverbio dice: meglio chiedere il perdono piuttosto che il permesso. Nel dubbio, non chiedere un cazzo. Sii uomo. Non fare mai il biglietto del treno. E se arriva il controllore, vai verso un altro vagone. E se non ce ne sono più, salta fuori dal finestrino. Sii Bruce Willis. Mangia di fretta, non masticare bene e fottiti di Gaviscon. Sii uomo. Quando la tua donna ti chiede di aprirle il barattolo di sottaceti, aprilo e guardala con l'espressione compiaciuta di Rambo che ha appena ammazzato 1000 poliziotti. E poi fattelo succhiare. Molle. Sii uomo. Se ti vergogni di tua madre, dalle del lei in pubblico. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: È tornato.
2: È un cretino deficiente, maleducato.
1: L'incubo dei baresi.
3: C'è un figlio di puttana tu, capito?
1: Il più uomo di merda della radiotelefonia italiana.
4: Ascolta, va lavorare, va, cretino.
1: È il più cinico.
3: Vai a fare il culo, stronzo.
1: Il più cattivo.
2: Cretino.
1: Lui è... Gigi Valli della Conservici.
3: È il cazzo, un cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
5: Pronto?
6: Sì, salve, sono Gigi Valli della Conservici.
5: Buongiorno.
6: Dove?
5: Di dove?
6: Ehi, bello, cazzo c'è l'ansia? T'ho chiamato che ho visto l'annuncio di lavoro su internet.
5: Ah, sì, mi dica.
6: Allora, senta, noi stiamo collaborando con la Cesare Ragazzi ZTL, che la conosce l'azienda, no? Quella di...
5: È quella per i senza capelli.
6: Bravo, glielo dico, non vogliamo né pelandroni di merda, né chiattoni che si mangiano le merendine sul posto di lavoro, e non vogliamo neanche gli infami.
5: No, gente seria.
6: Ecco, allora, per quanto riguarda la presenza, lei c'ha i capelli lunghi?
5: No, c'ho i capelli normali.
6: Sarebbe disposto, tipo, che ne so, all'applicazione di extension per stare sul posto di lavoro, tipo con la coda di cavallo, oppure le mettiamo le trecce?
5: Sì, sennò bravo, che è per ricchione.
6: No, che ricchione? Cazzo dicendo, infatti.
5: Basta che non sono biondo, però.
6: Comunque, intanto le spiego un po' quello che è la sua mansione ufficiale. Lei sarebbe assunto con una mansione nuova per l'azienda, no? Una mansione che appunto segue le mode del momento. Sarebbe quella di rinfoltitore capo del meridione.
5: Cioè, meridione da me, qua in Puglia, a Bari.
6: Meridione, praticamente, da noi chiamiamo la parte del sud del corpo, no? In pratica dovrà mettere tipo dei tupè, dei parrucchini, tipo ai c***i, figoni, buchi dei c***i. Cioè, è una cosa proprio che adesso in questo momento sta andando bene, perché c'è sto virus che sta colpendo la Nigeria e i Bari, quindi che fa cadere tutti i peli delle parti intime ogni volta che vanno a fare sesso tra di loro.
5: Ma guardi, io sono di Bari, ma che cazzo stiamo a dire?
6: Funziona così, tipo, se lei va con una nigeriana, perde un pelo. Se lei va con 100 nigeriane, perde 100 peli. Capisce che comunque sia, poi andando di qua di là, statali, con planari e cose, alla fine uno poi va a perdere quello che è il pelo pubblico, che va anche a proteggere da eventuali scabbie, virus ai c***i. Quelle creste di galli, quelle robe lì, no?
5: Vabbè, prendi all'ombra, ma fammi capire, da quel solo io avessi spavate proprio.
6: Ho capito, il tuo lavoro è quello, andare da chi c'è c***i malati, c'è uno stipendio buono,
5: ma
6: vieni
5: no,
6: assunto.
5: Ma non che giù, ma vatti,
6: va. Uè, terone di merda, ti faccio assumere, ti faccio lavorare, mi tratti pure così, non ho capito, scusa.
5: Ma la puttana di mamma, c'è terrore, ma fin da fuori.
6: Tra l'altro, guarda, ti avrei fatto già lavorare da oggi, c'ho il cliente pronto per te.
5: Questo dovevo fare.
6: Devi mettere i peli, che questa è una persona che c'ha proprio tutta la zona andata con 5.000 marocchini, nigeriani, egiziani, e non c'ha più, capito, proprio zero peluria. E tra l'altro qua voleva...
5: E chi cazzo è?
6: È tua madre, infame.
5: Ma puttana di mamma, ti travati da bassar.
6: Dai, chi è? Ti stacchi una basetta, gliela tacchi nel buco del c***o, problema, scusa.
5: Ma vaffanculo la musta cattina, ma che cazzo è, ma sto terremoto orecchio, vaffanmocca la mega musta cattina.
6: Oh, infame.
5: Bastardo.
6: Ma guarda sto pelandrone di merda, va.

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Fai festa tutta notte, suda come un porco e puzza come un cesso chimico. E la mattina dopo vai a lavoro senza cambiarti. Sii uomo. Non leggere libri, aspetta il film. E quando esce, non guardare neanche quello. Sii uomo. Fatti venire un infarto e dai la colpa a tua moglie. Sii uomo. Passa in rassegna tutti i video di Pornhub finché non trovi una tipa che somiglia ad una che conosci. E poi falle fischiare le orecchie. Sii uomo. Compra delle scarpe nuove, ma continua a mettere quelle vecchie, che sennò le altre si sporcano. Sii uomo. Se qualcuno ti confida un segreto, usalo contro di lui. Sii uomo di merda. Pulisciti le orecchie con l'unghia del mignolo e il mignolo nella tasca dei pantaloni. Sii uomo. Se lei ti chiede di non ubriacarti tutte le sere, assecondala e comincia ad ubriacarti al mattino. Sii uomo. Quando la tua ragazza ti dice ti amo, rispondi grazie e continua a giocare a GTA. Sii uomo. Svolta a destra e a sinistra senza mettere la freccia. I veri uomini non spoilerano. E tu, modestamente, lo essi. Sii uomo. Odia il tuo lavoro, ma non quanto odi la tua famiglia. I valori sono valori, cazzo. Sii uomo. Asciuga le mutande nel microonde. Sii uomo. Impedisci alla tua ragazza di addormentarsi durante il tuo film preferito, anche se ha lavorato tutto il giorno e deve svegliarsi fra un'ora. Tienila sveglia, quella stronza. Sii uomo. Usa lo stesso prodotto per lavare faccia, mani, cazzo, culo, pavimento, piatti e macchina. Sii uomo. Fai sexting con una tipa, ma non appena hai schizzato, bloccala per sempre. Sii uomo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: Egregio signor Palmieri, fate uno scherzo a Gerardo, un integralista cattolico di mezza età. Si scanna tutti i giorni su Facebook perché è convinto che l'epidemia di Covid sia un complotto per chiudere chiese e cimiteri e impedire alla gente di pregare. Mi sembra perfetto per voi. Evviva lo zoo! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, salve. Mi scusi se la disturbo. La contatto degli uffici legali di Facebook. Il signor Gerardo...
1: Sì, lei chi è?
2: Salve, sono Pablo Escobar. Sono di Facebook. La contattavo.
1: Sì, dica.
2: Sì, mi scusi se... perché sentivo silenzio, non sapevo se era ancora lì. La chiamavo perché abbiamo riscontrato delle attività di hating sul suo profilo.
1: Delle attività?
2: Di hating e di hate speech. Sono praticamente attività di istigazione all'odio, soprattutto sotto forma religiosa.
1: Mi faccio gli esempi.
2: A noi sembra che lei sia vittima di un complotto ordito nei suoi confronti per in inglese si chiama Stanfordmare, quando le persone si coalizzano per odiarla.
1: Può darsi.
2: Siccome noi abbiamo verificato dei gruppi di facinorosi che appunto con lo Stanfordmare si sono organizzati, noi dobbiamo arginare questa cosa e dobbiamo andare a colpire direttamente queste persone che si macchiano di hate burmaker.
1: Guardi, io che le devo dire, questa percezione onestamente non ce l'ho.
2: Lei non ha subito hate burmaker?
1: Io in questi ultimi giorni ho subito qualche insulto su qualche post su Facebook.
2: Ah, vede. Probabilmente alcune parole... Lei ha oscurato parole chiave sul suo Facebook, per caso?
1: No, non ho oscurato niente.
2: Tipo parolacce?
1: No, nel senso che se lei mi dice...
2: Ma guardi, le passo il mio collega, che è direttamente su questa pratica, così vediamo di risolvere. Grazie, gentilissimo.
3: Round 2. Sì, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno,
3: sono Lupin Arsenio. Sono qua per analizzare con lei i messaggi di hate speech che abbiamo rimosso automaticamente dal suo profilo.
1: Dica.
3: Posso passare alla lettura?
1: Sì, dica. Okay. Non so.
3: Deve semplicemente dire sì, lo ritengo offensivo, no, non lo ritengo offensivo.
1: È la prima volta che mi capita una cosa del genere,
3: sì, perché,
1: molto chiaramente.
3: Ma perché
1: sono un po' basito.
3: Avrà visto che dopo gli attacchi al Capitol Hill la policy del social è cambiata per la tutela della sua privacy e anche della sua incolumità. Allora, la telefonata è chiaramente registrata, lei deve ripetere il commento e dire lo ritengo hate speech o non lo ritengo hate speech, ok?
1: Lo ritengo?
3: Hate speech.
1: Che significa offensivo?
3: Hate speech vuol dire discorso di odio in inglese.
1: Ah, discorso di odio.
3: Sì, però siccome...
1: E lo devo valutare io.
3: Sì, deve dire lo ritengo offensivo o non lo ritengo offensivo.
1: Mi perdoni, non voglio, ci mancherebbe, però è solo è la prima volta che mi capita una cosa del genere, quindi volevo capire un attimo la dinamica di questa.
3: Sì, glielo spiego molto semplicemente.
1: Dal punto di vista del profilo giudiziario, cioè.
3: Sì, lei è la, lei è la parte lesa.
1: Quindi io sono una,
3: lesa.
1: Io sono la potenziale vittima.
3: Lei è la parte lesa. Esattamente.
1: Per cui d'ufficio, tra virgolette, Facebook inoltre questa comunicazione, chiamiamola denuncia, esposta, non lo so come si chiama tecnicamente,
3: sì?
1: Alla polizia postale.
3: Esattamente.
1: Dopodiché poi il meccanismo della giustizia in Italia metterà in piedi un meccanismo.
3: Certo, esattamente.
1: E quindi io in quel caso là potrei essere parte lesa.
3: Esatto, nel caso lo ritenessi opportuno.
1: Tenga conto che io non faccio la come... ma ho una laurea in giurisprudenza.
3: Sì, sì, io no.
1: È giusto, ho capito la dinamica più o meno. Sì. Ok.
3: Va bene, posso leggerle i commenti?
1: Sì.
3: Allora avvio la registrazione, lei deve ripetere il commento e dire lo ritengo offensivo o non lo ritengo offensivo.
1: Sì.
3: Gerardo Russo Navas, pratica MD0, LBTK, MTY, NXZ2. Vado con la registrazione.
1: Sì.
3: Lettura dei commenti. Ma copate d***a maledetto. Prego, deve ripeterlo e dire
1: offensivo.
3: Allora ripeta, perché deve essere, se no io potrei
1: È in dialetto, quindi se me lo ripete lei lo ripeto io.
3: Allora, ma copate d***a maledetto.
1: Ma copate d***a maledetto, più o meno ho capito questo.
3: Sì, giusto. Lo ritengo offensivo oppure no, deve dire.
1: Sì, lo ritengo offensivo.
3: Però mi scusi, lo deve ripetere bene, perché sennò sulla registrazione potrebbe essere sofisticata. Lei deve dire ma copate stramaledetto, lo ritengo offensivo.
1: Ma copate stramaledetto, lo ritengo offensivo.
3: Bene, commento 2. Che Satana ti incubi sull'altare, doia.
1: Me lo ripetono, così lo ripeto,
3: sì,
1: pure io.
3: Che Satana ti incubi sull'altare, doia.
1: che Satana ti inculi sull'altare e boia.
3: Lo ritiene offensivo?
1: Sì.
3: Bene. Commento 3. Porca m***a, spero che...
4: Per colpa di Pippo Palmieri, che è scoppiato a ridere, lo scherzo rischia di essere compromesso.
1: Pronto?
5: Sì, no, deve essere caduta la linea. Chi è al telefono?
3: Scusa, no, collega, è caduta la linea, stavo finendo la procedura di registrazione.
5: Ah, chi è? Chi è? Ah, Lupin, scusami, prego, prego.
3: Mi scusi, allora, dicevo, porca... Spero che bruci tu e il fisso.
1: Insomma,
3: le dispiace se finiamo la procedura perché sono...
1: Sono in forte imbarazzo perché, come dire, si metta nei miei panni.
3: Ma si metta nei miei, che io passo il pomeriggio a leggere porca... Spero che bruci tu e il fisso. Quindi se possiamo, so, ne mancano appunto due. Questo è offensivo o non è offensivo?
1: Sì, è offensiva.
3: Benissimo. Messaggio numero 4. Sei peggio dell'herpes al cazzo, merda.
1: Offensiva.
3: Però deve ripeterlo lei, se no non ha valore legale. Sei peggio dell'herpes al cazzo, merda.
1: Sei peggio dell'herpes al cazzo, merda.
3: Offensivo. Benissimo, signor Namasur, io la ringrazio moltissimo. E controlli la mail, anche la cartellina dello spam per tutti gli eventuali aggiornamenti. Va bene.
1: Grazie.
3: Non si butti giù, la gente è cattiva.
1: Ma infatti, cioè.
3: Lo so.
1: Mamma mia.
3: Va bene. You win.
6: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Radio 105. Hey!
8: 105.
9: Hey! Lo Zodi 105.
10: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, che ha una serie di campioni del vecchio.
11: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare. Spiegare.
12: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
11: Ma che cazzo
12: Leo, dicendo, Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
11: Non me lo fanno mai dire.
12: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
11: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami.
10: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
11: Perché? Da pochi da. Ma so, tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto.
10: E invece non vengo.
11: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una...
10: Cazzo, oggi ti vengono perfetti. Pippo,
12: cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
11: Ma questo che mi mette la mano in... Come mai che la guardizione? Basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
10: Fammi... Dai, Leo!
11: Dai, un cazzo! Come
10: tu vai avanti, no?
11: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
10: questo gorilla stavi per
11: sì,
10: dire.
11: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui sta guardando. Dice che gli bruciava la pancia.
12: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Massimino dei Tamarri, si è sfondato un piede in motorino, ora sono alla ricerca di un ortopedico per dei consigli.
1: Tamarri.
3: Sì. Ah, no, ho chiamato perché siccome mi sono scasciato un piede con lo scooterone, no?
4: Sì.
3: Che mi è caduto su una gamba, però non posso andare all'ospedale perché sono pregiudicato e magari mi chiamano i carabinieri. Voi avete per caso quei gambali che si mettono col piede scasciato?
4: I walker.
3: E quanto costa si walk?
4: Aspetti che guardo.
3: Che cosa c'è? Gli zoccoli già.
5: A cavallo.
3: Da cavallo, dai.
4: Allora, la versione corta, allora, quella alta, quasi sotto al ginocchio, viene 120.
3: Minchia.
4: Quella bassa viene 80.
3: Cazzo, è una cifra importante. Se te ne do 65?
4: No, non posso, io sono dipendente, non posso fare come
3: Anche te sei sfruttata dal sistema, cazzo.
4: Sì.
3: Va bene. Vabbè, senti, dove li tieni in negozio? Verso la vetrina?
4: Via G50.
3: No, dico il prodotto, lo tieni verso la vetrina.
4: No, ce l'ho qua dentro il negozio.
3: Ah, proprio dentro. Va bene, dai. Allora mi organizzo per un mano armato. A dopo, ciao, eh.
4: Ciao.
1: Tamarri.
6: Pronto, buongiorno signora. Senta, io sono con mio cugino che gli è caduto lo scooter sul piede e gli fa malissimo.
7: No, ma dovete andare a vedere l'ospedale.
6: No, non possiamo. Non può andare all'ospedale mio cugino. Che
7: perché?
6: Non può andare. Adesso non sto a spiegargli il motivo.
7: Ma comunque è pesante il motorino.
6: Lo so, infatti.
3: Ma lui fa male.
6: Gli fa male, non riesce a mettere giù il piede.
7: Si sarà rotto. Come deve andare all'ospedale?
6: Come faccio a capire se è rotto?
7: Se non riesce a camminare, sicuro è rotto.
6: Aspetti, cammina un attimo. È zoppica proprio.
3: Non riesco a appoggiarlo.
7: No, dovete chiamare l'ambulanza.
6: Gli muovo il piede?
7: No, non avete nulla.
6: Come ha detto che non ho sentito?
7: Non avete nulla, chiamate l'ambulanza.
6: Ah, perché io gli ho mosso il piede.
3: Basta, mi fa male.
6: Sì, anche un po' nero. È un po' nero sulla caviglia.
7: No, non muovete nulla, chiamate l'ambulanza. È rotto, se no riesce.
6: L'ambulanza?
3: No, che ambulanza?
6: Lui soffre, la soffre l'ambulanza.
3: Dà fastidio il rumore.
6: Ma se lo porto io?
7: Portatelo voi.
6: Lo porto.
7: Andare in pronto soccorso.
6: Pronto soccorso. Senta, adesso magari, intanto aspettiamo un attimo che non andiamo subito, prima pranziamo. Con calma andiamo. Ma gli posso mettere del ghiaccio, una pomata?
7: Ancora.
6: Io ho della crema abbronzante. Che non sono esperto.
7: Sì, mettete del ghiaccio nel frattempo.
6: Solo del ghiaccio.
3: La bamba posso prenderla?
6: Mio cugino può continuare a pippare.
1: Tamarri.
3: Pronto? Sì, salve, senti, è il negozio di roba ortopedica. Sì, c'è una mezza emergenza con mio nonno che è un po' offeso, un offeso del lavoro, diciamo, fisicamente. Però lui c'ha sempre una posizione che tiene dopo mangiato, un po' per digerire, un po' per scorreggiare. Siccome gli si è rotto questo affare che aveva preso dall'ortopedico per tenergli il busto in una certa posizione, adesso sta quasi dritto e non riesce a scorreggiare. Quindi c'è un po' sto cazzo di casino da risolvere, insomma. Voi c'avete quei piedistalli per far scorreggiare i vecchi?
8: No, non abbiamo quell'articolo, guarda.
3: Ma secondo lei come si chiama? Perché tecnicamente non glielo so spiegare. È che è anche grosso da portare in scooter, capito? È proprio lui lo tiene, che gli tiene una gamba e il busto in una posizione che lui scorreggia.
8: Se glielo... Un busto?
3: No, è nella parte bassa del busto. È come se fosse un piedistallo per le scorregge dei vecchi.
8: La verità non me lo ricordo.
3: Non gli viene in mente niente che fa scorreggiare i vecchi?
8: Non abbiamo mai trattato quell'articolo, di guarda, non mi ricordo.
3: Scorreggiare, capito. E non c'è niente busti che fanno scorreggiare i vecchi, robe così?
8: No.
3: Perché sta male, poverino, lui si ammazza di verdure, si è fatta una broccolata prima. Non vorrei che gli scoppi all'intestino.
8: No, non lo so come si chiama quell'articolo, guarda, non sapevo dirti che cosa è.
3: Capito. Vabbè, non lo so, magari faccio un salto a vedere se c'è qualche piedistallo per scorreggiare i vecchi. Va bene, dai.
8: Va bene.
3: Ciao.
9: Ce l'hai un busto che

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti qua su Radio Maraia. Io sono padre.
1: Signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti qua su Radio Maraia.

0: Wender non sa nulla del Papa. Sentiamo come se ne esce.
1: Lo so quando era all'ospedale.
2: Domani lo devono rimettere.
1: Sì, domani, sì. Però lui sta bene, nel senso sta bene.
2: Sì,
1: sta bene.
2: Ma cosa l'hanno operato?
0: Wender sta per attivare gli ultimi 3 neuroni che gli sono rimasti.
1: Veramente non...
0: È nella merda.
1: Vuole fare il trapianto di capelli lui. Vuole mettere i capelli.
2: Ma dicono che è stato operato alla...
1: Alla?
2: Mi sembra al colon.
0: Ma Wender si è ricordato che lui in questo momento è un prete. Quindi, mai dubitare della voce del Signore.
1: Ma non è che possono dire tutto, capisci?
2: Ah, sì.
1: Sì, aveva un disturbo lì, però quello è stato già risolto. Adesso vuole fare, diciamo, però non devi dirlo a nessuno,
2: No, a che lo dico? Io non parlo con nessuno.
1: Che l'amico del Papa, l'altro Don Paolino, che è andato fino in Turchia a farsi mettere i capelli e invece il Papa non ha voglia di allontanarsi, allora va in questa clinica dove poi vengono questi dalla Turchia perché sono gli unici nel mondo che hanno capito come far crescere i capelli.
2: Ho capito.
0: Ma Pippo Palmieri manda un aiuto a Wender e gli dice:
3: Wender, digli che viene Don Kebab dalla Turchia.
1: Viene proprio dalla Turchia questo prete fantastico che si chiama Don Kebab.
2: Ho capito.
1: Sì. E allora ho scritto questa preghiera che fa così. Fa:
2: ma perché sei andata via?
1: Mi son persa nella notte.
2: Perché non mi hai detto che non eri mia?
1: Non lo so.
2: Nel vento sarai tu. La voce perché risponde il mio perché.
1: Dai, galoppa più che puoi.
2: Corre, vai, non ti fermare.
1: Che di strada
2: ce n'è ancora assai.
1: Sì, lo so.
2: Vedo una cantina che... Tipo...
1: Mi potrà togliere sete o polvere?
2: Ti potrà sete o polvere. Faccio qualche pesa al candelero che non parla mai.

0: ovest, sud, est, nord.
1: E forse quel che cerco neanche c'è.
0: Nord, ovest, nord, est, ovest, sud,

0: Madonna.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: Niente, io come sempre ti auguro una buona serata e ci sentiamo.
0: Grazie, pure a te.
1: Ci sentiamo presto, eh?
0: Ok, okay.
1: Mi ha fatto piacere sentirti.
0: Vabbè, anch'io.
1: Come sempre, ormai devo sentirti una volta a settimana.
0: Certo.
1: Ciao Domenica.
0: Ciao, tante belle cose.
1: Va bene, anche a te. Un abbraccione, ciao, eh.
0: Ciao, un abbraccio,
1: ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: È tornato.
2: È un cretino deficiente, maleducato.
1: L'incubo dei baresi.
3: C'è un figlio di puttana tu, capito? C'è un figlio di puttana tu.

0: merda della radiotelefonia italiana.
1: Ascolta, va a lavorare, va, cretino.
0: È il più cinico.
2: Vai a fare il culo, stronzo.
0: Il più cattivo.
2: Cretino.
0: Lui è Gigi Valli della Conservici.
2: È il cazzo mo' cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
3: Pronto?
4: Sì, pronto, salve, sono Gigi Valli della Conservigi. Buongiorno, ho visto il suo annuncio di lavoro su internet.
3: Sì, buongiorno.
4: Sì, disturbo?
3: No, dimmi tutto.
4: Vabbè, cazzo fai, dai del tuo, infame.
3: Vabbè, non è che...
4: Vabbè, capito, dai lei, no?
3: Mi scusi.
4: Allora, qua si tratta di una proposta lavorativa. Noi stiamo collaborando con una nuova azienda di trasporti di Bari.
3: Ah, su Bari, buono.
4: Sì. Lei dov'è?
3: Di Bari, Bari città.
4: Perfetto. Allora, si chiama Bari Società Urbana Cittadina Autobus.
3: Ah.
4: Quindi la, si chiama Bari Suca, proprio questo è l'abbreviativo, no?
3: Ah.
4: È un servizio nuovo di trasporti che si estende per tutta la provincia di Bari e partirà il prossimo 15 settembre 1985.
3: Indietro nel tempo andiamo.
4: Così?
3: Indietro nel tempo andiamo.
4: No, 85, che noi stiamo seguendo il calendario cinese, che abbiamo i padroni che sono in quote, sono cinesi, e quindi stiamo seguendo il loro calendario.
3: Ormai è tutto cinese.
4: Ha visto, è una roba incredibile, comprano tutto si qua. Poi tra l'altro, se non sbaglio, questo è anche l'anno del cazzo dell'asino, quindi in teoria porta anche fortuna.
3: Il cazzo dell'asino. E che si tratta?
4: No, guardi, se lei è interessato, io ho qua il test dello Stato, che è proprio un quiz statale per vedere un po' le sue capacità cognitive, quindi per capire lei come reagirebbe una volta ricevuto l'incarico. Sono tutte del ministero.
3: Non c'è problema, dica tutto.
4: Allora, iniziamo. Intanto mi dai il consenso per il trattamento dei dati privati?
3: Sì, sì.
4: Ok. Nome?
3: Joe.
4: Eh?
3: Joe.
4: Che cazzo di nome è?
3: Il diminutivo di Giovanni.
4: Giovanni, allora.
3: Giovanni.
4: Cognome?
3: De Martino.
4: Allora, prima domanda.
3: Sì.
4: Lei si ferma alla fermata?
3: Sì.
4: Io arrivo e ti faccio la faccia con un pallone, cosa fai? Uno. Aspetta. Uno. Chiedi scuse fa il bravo. Risposta B. Chiedi scuse fa il bravo.
3: Per lavoro chiedo scuse e faccio il bravo.
4: Bravo. Vediamo cosa ne pensa il computer dello Stato.
5: Te lo metto in bocca.
4: 5 stelline.
3: Buono.
4: Seconda domanda. Ti fermi al semaforo, io arrivo e ti faccio la faccia come un pallone, cosa fai? Chiedi scusa e fai il bravo o chiedi scusa e fai il bravo?
3: Sempre per lavoro, chiedo scusa e faccio il bravo.
4: Vediamo il computer.
5: Infame.
4: 5 stelline, bravo.
3: Buono.
4: Terza domanda. Giri a destra. Io arrivo e ti faccio la faccia con un pallone, cosa fai? Chiedi scusa e fai il bravo o chiedi scusa e fai il bravo?
3: Chiede che si attesce.
4: Dai, senza fare il ribelle, senza no rimanere a casa.
3: Senza fare il ribelle, dotti la campo del sport, sì.
4: Dai, veloce, chiedi scusa e fai il bravo, chiedi scusa e fai il bravo.
3: No, non c'è per.
4: Vabbè, vediamo cosa ne pensa il computer.
5: Culo rotto.
3: L'ho morto del computer.
4: Senza esagerare a offendere, questo è il computer del ministero, quindi stiamo tranquilli, rilassati. Comunque qua la media mi dà che sei assunto.
3: Buono.
4: Allora, la tua mansione è quella di svuotatore dei serbatoi. Ogni volta che un autista finisce servizio, viene al deposito col pullman e tu devi svuotare i serbatoi.
3: Perché ne chiama la puttana di sorto?
4: Uè, infame. Dai, facciamo i seri qua, senza fare i buffoni di corte. Allora, qua devi svuotare i serbatoi. Allora, sei capace o no?
3: Domani a sorte. Tutto la canoce una bar.
4: Oh, infame, c'hai esperienze a fare le robe con gli autobus o no?
3: Che ne so, il muratore facevo io, mo che ne so le robe dei pullman qua.
4: In pratica ti spiego, arrivano gli autisti che fanno 8 ore nel traffico, sono tutti stressati, stanchi, e tu in pratica gli svuoti i serbatoi, sono i coglioni, devi fare
3: arretti, i coglioni,
4: gli tiri fuori il cazzo e lo ciucci, quale cazzo è il problema?
3: È sorto un zaino.
4: Non lo vuoi fare allora?
3: È a Bari qua, non facciamo niente, dalla mattina alla sera.
4: Lo sappiamo.
3: Vaffanculo, va.
4: Allora, se vuoi puoi fare un'altra cosa.
3: Cioè?
4: Prendi l'autobus e te ne vai a fare in culo, infame.
3: Vaffanculo tu e tutta la razza tua, balordo,
4: ma guarda, sto operandone di merda, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici della divulgazione approssimativa e delle cazzate gonfiate di suspense che non portano a nessuna parte, bentornati a Freedom, oltre il cortile.
1: Freedom.
2: E fatemi finire, devo dire pure, oltre il cortile. Il programma si chiama Freedom, oltre il cortile.
1: Freedom.
2: E niente, gliela fanno manco per caso.
1: Freedom.
2: Guardate amici, siamo sull'Etna, il più grande vulcano attivo del Mediterraneo. A pochi passi da noi c'è un fiume di lava che scorre verso la piana di Catania. Facciamolo vedere bene, Omar.
3: Fa caldo, Robè.
2: È certo che fa caldo. Il magma può raggiungere anche i 1300 gradi di temperatura.
3: Andiamo bene.
2: Forza, Omar, avviciniamoci. Ancora, ancora, ancora. E mo che è sta puzza di pollo?
3: Sono i miei capelli, Robè. Sto andando a fuoco.
2: Oh, cacchio. Drone sul bonzo a sorpresa!
3: Robè! Roberto! Mi brucia, Robè!
2: E quanto frigni! Tiè! Mo te la spengo io, dai! Posta la telecamera che quella costa!
3: Aia! Aia, aia! Aia! Aia! Aia, aia!
2: Drone sugli sputi!
3: Aia! Hai ciecato l'occhio, Robè!
2: Ma pure te stai fermo, no?
3: Aia! Aia, aia! Ma se potrebbe usare un estintore?
2: Ma che estintore? Noi siamo indagatori dell'arcano, Omar! L'estintore è una roba da Eccoci in Centro America, dove indagheremo il grande mistero delle teste olmeche, dei colossali capoccioni da pietra piantati nel mezzo della foresta e avvolti nel mistero. Ma chi erano gli olmechi? Via con la scheda!
1: Freedom!
4: Gli olmechi erano dei selvaggi di 2000 anni fa che giocavano a palla e la squadra che perdeva se la mangiava. Hanno cucinato mais per 8 secoli senza mai inventare i popcorn. Pensa che ignoranti di merda.
1: Freedom.
2: Bene, addentriamoci nella foresta per raggiungere uno dei loro templi e scoprire se c'è qualcosa di interessante, tipo teschi piccoli o mummioni. Seguimi, Omar.
3: D'accordo, Robè, ma famo in fretta che ci stanno una cifra d'insetti.
2: Andiamo. Attento alle liane, Omar.
3: Aia.
2: Occhio ai radici.
3: Aia.
2: Liana.
3: Aia.
2: Liana.
3: Aia.
2: Oh, è agguato. Liana.
3: Aia.
2: Radice.
3: Aia.
2: Antica trappola per facoce.
3: Trappola per facoce. Aia.
2: Liana.
3: Aia.
2: Altro puma.
3: Aia, aia, aia.
2: Tarantola.
3: Ah,
2: Liana. Eccoci. Quello è il tempio. Chiediamo informazioni. Disculpe, caballero. Dove sta la puerta del tempio?
5: No hai puerta.
2: Ecco, non c'è una porta.
5: No hai.
2: Ma io sono Roberto Giacobbo. E se non c'è stanno le porte, io che cazzo mi apro? Torniamo all'accampamento, Omar.
3: Robè. M'ha mozzicato un ragno.
2: E sti cazzi?
3: Sono allergico.
2: Bello! Drone sullo shock anafilattico. Che figata! Non vedi la schiuma dalla bocca? Pare una spina di birra. Mi è venuta una sede.
1: Frito.
2: Amici di Frito, oltre il cortile.
1: Frito.
2: Aridangede. Amici di... oltre il cortile, ci troviamo a Rizla, in Egitto.
6: Gissa. Gissa.
2: Ma da che?
6: Gis, non Rizla, Rizla su cortina di tossici come lei, Giacobbo.
2: E vabbè, è uguale, non sia pignolo. Lui è il professor Astrakhan.
6: Sai, was.
2: Vabbè, badedas, qua roba lì. Che ci racconterà la maledizione di Montezuma.
6: No, Roberto, non Montezuma. Montezuma è roba di Latino America. Tutankhamon, Montezuma era Azteco, qui siamo Egitto.
2: Sì, vabbè, ha capito di che parlo, no?
6: No.
2: E dai, professore, Montezuma, ce l'hanno avuto tutti a Sharm el Sheikh, no?
6: Ma perdona, scusa, Roberto, però io non la seguo. Non capisco che cazzo sta dicendo.
2: Ah, professore, ma è un classico. Arrivi, te mangi la frutta, i datteri e poi... Stra! Te caghi addosso per una settimana.
6: Scusa un attimo, ma tu sei drogato, tu c'ha problemi... No, perché lei mi sembra passo, no? Perché io studio geroglifici, lei mi parla di diarrea?
2: Lo so, professore, ma c'è una rivoluzione nella panza. Speravo che lei, in quanto scienziato,
6: Cosa? Quanto scienziato cosa? Cosa farfuglia? Ma come le viene in mente di...
2: Un attimo, professore, scusi, non ce la faccio più.
6: Non si permette di... Non che siamo in antico tempo, non no, eh! Non è sarcofago di basalto della Nefer! No!
2: Mi dispiace!
6: Non si ferma, no! Brutto bastardo!
3: Un po' di uovo marcio, robè.
2: Mi sa che sono i ceci! Aiutami a chiudere il sarcofago, Omar! Imprigioniamola!
6: Non si ferma, figlio di puttana! Maledetta meretrice!
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank.
5: Shark Tank.
1: Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare i lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una babilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie. Gli imprenditori e i falliti.
7: Ruggero è un volenteroso ragazzo che si è fatto le ossa lavorando come bagnino tutte le estati dall'età di 5 anni. Grazie a questa esperienza maturata sul campo e a una laurea in ingegneria robotica conseguita cum laude all'università super difficile che non fa sconti proprio a nessuno di Boston, ha partorito un'idea che promette di cambiare per sempre il modo di fare balneazione in Italia e nel mondo. Sì, tante belle parole e buoni propositi, ma riuscirà a convincere il nostro manipolo di imprenditori da strapazzo che hanno fatto i soldi con metodi che pure i nazisti avrebbero definito disumani? Non ci resta che scoprirlo.
8: Ciao a tutti, io sono Ruggero, sono molto felice...
9: Vata per la kit.
8: Ho sentito...
9: Per la kit.
8: Comunque sono felice di avere l'opportunità di proporvi la mia
10: idea... Scusa, puzzi di povero.
11: Mi hai levato i bigliettoni dalla bocca, socia.
8: Lo so, effettivamente non ho ancora avuto l'opportunità di fare il denaro che desidero di fare, però per
9: non
8: me...
9: Non ce l'avrai mai, non ce l'avrai mai, non ce l'avrai mai.
11: Ruggero, iniziamo veramente... Stai zitto, povero di merda. Puzzi.
9: I poveri parlano tanto perché non hanno i soldi per fare nient'altro, deve parlare gratis.
11: Allora iniziamo male. La felicità non porta denaro. Quello che porta denaro sono oscure macchinazioni nei palazzi del potere, dove la lussuria e la corruzione regnano sovrane. Senti come lo dico anche lentamente dalla noia. E ogni calice è stracolmo delle lacrime di quei milioni, che dico miliardi di poveracci, che ignari di tutto continuano a piangere il destino infausto che abbiamo stabilito per loro grazie al nostro segretissimo patto col demonio.
9: Io ricattavo a Madre Teresa di Calcutta.
8: Siete delle persone orribili.
9: Sì, è vero, è la prima cosa giusta che hai detto oggi. Siamo bruttissimi.
10: Potete portare un deodorante da povero a quest'uomo, per cortesia?
8: Non esiste l'odore della povertà, mi perdoni. Forse, anzi, mi sono lavato.
10: No, è depoverizzante.
11: Brava. Ma poi cosa ne sai tu delle orge massoniche? Hai mai scopato un pipistrello senza coglioni nelle catacombe etrusche? No.
8: Non è nell'arco.
11: E allora taci e parla. Taci e parla.
8: Non so se è possibile.
11: Taci, ma poi parla.
9: Vuoi mica la spremuta di Dodo?
8: Non bevo uccelli estinti. Comunque, la mia idea è molto semplice. Vi presento l'ombrello drone.
9: E anche lo riesce a dire?
8: No, si fa così, l'ombreldrone.
10: Ombreldrone? Ma che cos'è? Ma scusami.
8: Allora, è molto semplice. Da anni l'italiano si è abituato alla faticosa pratica di piantare l'ombrellone. Beh, con enorme fatica, presente, no, in spiaggia. Sudore, risultati che spesso sono perdite di tempo, arriva il vento, va via.
9: Scusa, non ho capito, cos'è queste robe di piantare l'ombrellone?
8: Cioè, quando si va in spiaggia, no, si prende questa zolla di questo spazio.
9: No, quando si va in spiaggia si va con la barca, poi la barca più piccola, poi quella più piccola ancora, e si arriva, c'è la sdraia e il mojito.
8: No, questo succede per le persone che hanno delle possibilità economiche diverse. Per noi invece siamo in una spiaggia che in genere è protetta.
10: No, non capisco.
8: E siamo in 18 milioni.
9: Non esiste questa cosa che stai dicendo.
11: Ma mai successa? Io non ho mai vissuto un'esperienza del genere.
9: Questa persona ha preso l'LSD.
8: No, sono le persone normali.
10: Scusa, hai viaggiato nel tempo, vieni dalla preistoria.
8: Alle 5 di mattina si alzano per un centimetro quadrato.
11: Chi si alza cosa? Cosa vuol dire svegliarsi alle 5 del mattino?
8: No, per stare in spiaggia, per avere uno spazio.
10: Io non capisco, colleghi.
11: Scusate, cari colleghi, io non so voi, ma io sono abituato ad andare in luoghi che sono assolutamente deserti e atti a farmi godere di un grandissimo appezzamento di sabbia bianchissima e dell'acqua molto trasparente. Non so di cosa stia parlando questo.
10: A me mi ci portano, neanche ci vado da sola.
9: Scusa, ma questo proprio prone, gli spari bocchini.
8: No,
9: non interessa loro.
8: No, è un ombrellone che praticamente sta sopra di te.
11: Volevo dirti che non hai capito proprio un cazzo. Noi vogliamo che l'italiano pianti l'ombrellone nella sabbia con il sudore della fronte. Bisogna stancarli questi poveracci, altrimenti avranno troppa energia per protestare, semmai si accorgeranno di quanto profondamente glielo stiamo piantando nel culo, giorno dopo giorno. La tua proposta, lo dico a nome anche dei miei colleghi qua, è bocciata.
9: Bocciata.
10: Bravo, bravo.
8: Secondo me era un'idea geniale.
11: Fuori e deodorate con l'antipovero, per favore, che c'è una puzza di povertà.
9: Esci ogni tanto di casa e vedi com'è la realtà. Non è come dici tu.
7: Sebastiano è il figlio del cardinale di Zurigo e della contessa Edelbranda di Avolacci. Ha trascorso la sua giovinezza a molestare la servitù e ora, forse per noia, forse per scherzo, ha deciso di buttarsi nel mondo dell'imprenditoria con un'idea a dir poco discutibile.
12: Ciao a tutti, soprattutto a di zio.
11: Ah, nipote caro. Che bel ragazzo che sei diventato. Dici, qual è la tua idea imprenditoriale che finanzieremo anche se fosse la peggior cagata della storia dell'umanità?
12: Io ho inventato il cellulare a serramanico.
9: Ma questa è un'idea bellissima, a serramanico! È bello, come il coltello, vero?
12: Esatto.
9: È come il pettine, vero?
12: Esatto.
9: Non mi viene un altro esempio, me lo fai tu?
12: Come le scorreggia a serramanico. Hai mai scorreggiato serramanico tu?
9: Un attimo, chiedo all'intelligenza artificiale, andate avanti, eh!
11: Comunque, spiegaci, caro ragazzo, che ovviamente non conosco, qual è la tua idea? Spiegacela meglio, descrivi.
12: Ma è semplice, è un cellulare con l'apertura flip che se lo apri in orizzontale esce la lama di un coltello avvelenata con le spore di un fungo che provoca la morte nel giro di 30 secondi.
9: Ho una domanda, e nel giro di 40?
12: Il giro di 40 è già in putrefazione.
11: Ma è un'idea geniale, ragazzi, siete d'accordo? Ma perché nessuno ci ha pensato prima, tra l'altro?
12: Ci hanno pensato.
9: E che fine hanno fatto?
12: Li ho fatti uccidere io dai servizi segreti tunisini.
9: Questo uomo è meraviglioso, lo adoro!
12: Grazie.
11: Geniale, questo si chiama spirito dell'imprenditoria, grande!
8: Secondo me è un'enorme cazzata.
11: Eccolo qua, è tornato il coglione.
10: Ma sei tu, povero?
8: Non sono mai spostatelo sulla sedia, ma visto anche prima.
10: E l'alito, quando hai iniziato a parlare.
8: Può darsi, non ho mangiato stamattina.
9: Devi nervoso. Capire, la signora c'ha la vista selettiva, lei elimina dalla cornea quelli sotto i 1,5 milioni, al secondo!
7: A distanza di 6 mesi, Ruggero sta ancora cercando lavoro nel difficile mondo dei super specializzati molto onesti e non disposti a svendersi in nome del dio denaro. Mentre il cellulare a serramanico di Sebastiano è stato un vero successo, grazie anche ai video di TikTok girati da adolescenti che ne hanno regalato uno ai loro ignari nonni.
9: Ciao amici di TikTok, ora riprendi nascosto mia nonna che risponde al cellulare a serramanico che l'ho regalato! Nonna, ti chiamerà al telefono!
13: Oh, grazie, non l'avevo sentito. Che caro nipotino mio. Ora rispondo,
9: Guardate, c'è gli schizzi arteriosi. Mi ha preso il giugulare.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: Lo Zoo di 105.
1: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
2: Ciao a tutti, io sono Francesco.
3: E io sono Franco. Oggi abbiamo avuto una soffiata qui a Los Angeles.
2: Un nostro amico ci ha segnalato quest'asta,
3: dove a quanto pare dovrebbe esserci un box che veniva usato come magazzino, pensate un po',
2: per gli oggetti di scena di Ritorno al Futuro.
3: Eh sì, un film mitico che hanno girato proprio qui dietro. E tu l'hai mai visto, Francesco?
2: No.
3: Nemmeno io, chissà che cosa troveremo dentro. Francesco, hai trovato qualcosa di interessante?
2: No, secondo me abbiamo preso un granchio. Ho trovato solo queste vecchie Nike, ma sembrano delle cinesate.
3: Guarda questa tavola da snowboard rosa. Deve essere stato un film sulla neve.
2: Aspetta, guarda qua sotto. Guarda, questa è una borsa gialla. Ha dei contenitori strani dentro.
3: Ma va, saranno delle borracce per l'acqua.
2: Parliamoci chiaro, in questo box non abbiamo trovato un cazzo di niente.
3: Eh sì, mi sa che ci hanno fregato.
2: Aspetta un attimo, guarda qui, sotto questo telone c'è qualcosa di grosso. Forse abbiamo trovato qualcosa, sembra una macchina.
3: Eh sì, è una macchina.
2: Senti, portiamo tutto da Rick Salieri. Lui ci saprà dire di più.
3: Andiamo.
4: E ciao ragazzi, bentornati. Ve lo dico subito, non usate il bagno che si è intasato stamattina, Cioè, purtroppo ho mangiato. Vabbè, non vi sto a raccontare. Comunque non usate la tazza che è tutta caccata.
1: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
4: Che cosa mi avete portato qua? Vai.
3: Rick, ti abbiamo portato un casino di roba.
4: Lo vedo come mi avete portato. Che cazzo mi avete preso? Una discarica, una carrettata rimmondezza mi avete portato. Che cazzo è tutto questo coso?
3: Questa roba dovrebbe arrivare dal box dove c'erano i props di Ritorno al Futuro.
4: Ma che cazzo di parole uso? Box, props? Io non lo so io. Vabbè, Ritorno al Futuro me lo ricordo, è un film, no? Sì, è quello con Ed Murphy.
3: No, è la storia di quel ragazzo con lo scienziato anziano.
4: Ah sì, è una con sui pedofili, mi ricordo. Sì, a un certo punto sono in culo. Una storia triste, brutta. Sì, l'ho visto che ero giovane. Vabbè, dai, fammi vedere che cazzo c'è.
3: Guarda queste scarpe, Rick. C'è scritto Nike Mag, ma non le ho mai viste. A me sembrano cinesi.
4: Ah, ma come puzzano, cazzo. Poi che piede piccolo. Deve essere la scarpa di un bambino, niente. Ho capito. E queste bisogna andare alla magistratura. Che secondo me il vecchio ci ha tolto le scarpe e poi se l'ha inculato. Queste tornano da parte per gli inquirenti, io non voglio sapere niente, non trovo niente per questo.
2: Rick, guarda questo snowboard.
4: Ah, quale cazzo di snowboard? Questo non è uno snowboard, questo è uno skateboard. Però ci mancano le ruote, ragazzi. Ma che cazzo me faccio dello skateboard senza ruote? Dai, buttalo via. E come non si può già portare sto coso? Ho capito perché. È perché non è uno skateboard, mannaggia voi. Questa è una mensola. È per quello che non si poggia sul pavimento. Vedi? Adesso postaci sopra qualcosa. Io libri non ce n'ho, che sono alfabeta. E metterci. Guarda, quattro becchiere, guarda. Guarda che bella, una mensola così. Però questa è tutta scartavetrare. Vado, dai, è un prezzo di Ikea, faccio. Do $7, dai.
2: Va bene, Rick, grazie.
4: Vabbè, a parte la mensola dell'Ikea che non mi brucio pure nel cammino, che cazzo mi hai portato, dai.
2: Rick, attenzione, questo è il pezzo forte, guarda.
4: Ma che sto rottame? Ma minchia, mi pare una pentola a pressione con le ruote, sta a fare. E poi non è manco verniciata. Che cazzo di macchina è? Proprio. Mamma mia, che disastro. E questo, se vede che carrozziera l'ha lasciata a metà, vede che non c'è la vernice sopra. Aveva uno scartavetrato per fare la verniciatura e poi si sono fermata a metà.
3: Scusa Rick, ma tutta questa roba che c'è dentro, fuori, tutte le lucine.
4: Questo è un tassista indiano. Minchia, che casino, sembra Natale qua dentro. Questo va tutto scombinato via. Allora, vedo $5 per le lucette che mi servono a Natale. E poi questo è interessante. Ci sono, cioè, vedi che c'è il tassametro. Il tassametro è il tassista.
3: Scusa, Rick, sono tre i tassametri.
4: Sono tre perché a Los Angeles c'è tre tariffe. Comunque, questo ce l'ha portato mio amico carrozziere per i pezzi. Diciamo che per tutto vedo $500, dai.
2: Ok, Rick. Rick, scusa un attimo, un'ultima cosa. Abbiamo trovato questa borsa qua con dentro dei contenitori strani che hanno un liquido verde.
4: Ma che non me lo potevi dire subito, cazzo? E questa è l'unica cosa che mi dovevi dare. E questa è. Fammi sentire un attimo, vai, ci do una aspettata, un secondo, minchia, ragazzi, questa è grappa vera, questa è potente degli alpini. Ci do una colata per controllare che è buona, Porca puttana, quanto è forte, oh. Questa deve essere clandestina che non c'è. Che non ci hanno tolto la testa e la collo. Come brucia la bocca. Questa, no, questa vedo $1,000. $1,000 me l'ha lasciata tutta. Io quando è forte, oh. Questa deve essere roba friulana, forte. Minchia. Una bomba proprio!
2: Abbiamo fatto l'affare!
4: Vai, vai, adesso ne vado dal cazzo, ma che... Mi faccio due bicchierini di grappa! Minchia, lo rende forte!
3: Ciao Rick!
2: Ciao Rick!
4: Ciao, ciao!
5: Oggi Franco e Francesco hanno venduto un paio di scarpe usate, una mensola, una macchina e del plutonio. E hanno guadagnato ben $1,300.
1: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
4: Ragazzi! Ragazzi! Prima che andate via! Non è che avete trovato un paio di forbici?
3: Perché, Rick?
4: Non lo so, dopo che ho bevuto la grappa, mi è spuntato un secondo cazzo dietro l'orecchio! Non è tanto per la scomodità di pesciare, è che mi rovina il lavoro del parrucchiere!
1: Lo Zodi 105.
6: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
7: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Sandro. Amen. Bentornati qua su Radio Maraia, io sono Padre Pollo e sono qui per farvi confessare e sentire le vostre preghiere. Pronto?
8: Buonasera.
7: Buonasera, come stai?
8: Bene, bene, tu come stai?
7: Oggi sono con un amico che è arrivato dall'America. È un prete americano, si chiama Don Johnny.
8: Ah.
7: E adesso è qua con me, che stavamo parlando appunto di un po' di cose su da farsi quest'estate, perché lui farà, diciamo, questo pellegrinaggio qui a Torino con me e poi forse andremo anche dal Santo Padre. Aspetta che gli parlo in americano, così te lo presento. Hi Johnny, scan for gonna work again for Dominica and the run and welcome.
9: Oh yes, I like a GIF.
7: I like a GIF. Ti saluta tanto, dice.
8: Me lo saluto pure a me.
7: I like scan and I like in a beach the party.
9: Oh, wonderful.
7: In the foreigners. Yes.
9: It's for pray.
7: Ok, ha detto che è molto onorato perché io gli ho parlato molto di te, gli ho detto che sei una splendida persona.
8: Grazie, grazie pure a me.
9: Hello, grandma.
8: Come stai?
9: Oh, fine, sto bene. Tu come stai?
8: Ma abbastanza bene.
7: Domenica, dimmi un piatto veloce, un piatto di spaghetti che posso fargli stasera.
8: Spaghetti con il pomodorino fresco.
7: Ok, aspetta, segna Johnny's Discrider, segna con Biro.
9: Yeah.
7: Vai, allora.
8: Senti, li puoi fare pure la pasta alla carbonara.
7: Ah,
8: pasta alla carbonara.
7: Alla tort pasta alla carbonara.
9: Oh, I know pasta carbonara. Yes, is
7: dimmi l'ingrediente.
8: Cuoci la pasta.
7: Cuoci il pasta.
8: Ci metti l'uovo sbattuto.
7: Aspetta,
8: e
7: allora
8: poi
7: prendi
8: l'omalga.
7: Ok, prendi coppa.
8: Lo devi amalgamare.
7: Metti dentro due uova.
8: L'uovo lo metti nella pasta, però la pasta deve essere bollente.
7: In the water.
8: E l'amalgama.
7: E poi
8: la giri.
7: Pink Floyd. On the beach, okay? E miscugli
9: like a matrix.
7: Sì, Nike Jordan dentro. Yeah.
8: Poi ci metti il parmigiano?
7: Yes, parmigiano, no formaggio americano.
8: No, parmigiano.
9: We have only cheddar.
8: E prezzemolo e lo fai soffriggere.
7: Soffrigge che diventa molto grasso, molto water.
9: Oh, grass.
7: Sì. Poi
8: quando è bella dorata,
7: yes,
8: la butti sulla pasta.
7: Quando diventa cancerogen, pancetta
8: è un 200 grammi.
7: All right,
8: okay. 200, okay.
7: 250 24 gram
9: 24, okay, okay.
7: Sì, ok, perfetto.
8: E la giri. E si mangia.
7: Ok. Allora stasera facciamo carbonara, no, il pomodoro. Stasera facciamo carbonara, okay. Che è un piatto più italiano, il piatto. Oh, okay.
9: I want to like try a
8: Pronto?
9: Ave Maria.
7: Che lui è bravo anche a cantare in chiesa.
8: Ah,
7: proprio.
8: È bravo,
7: sì.
8: Che bella voce.
7: Sì, sì, facci sentire, dai, Johnny.
9: Alleluia.
7: Che bravo, bravissimo. Bar, un applauso ti faccio.
8: Bravo.
9: Thank you,
8: sì, bravo, bravo.
7: Everything about the girl. Everything about the girl.
9: It's time to pray now.
7: Yes, yes, yes.
9: She know the Furia pray?
7: Ah, dice se conosci questa preghiera americana che io ho tradotto in italiano. Aspetta, però questa.
8: Qual è?
7: Si chiama Furia, Furia. In, come si dice il cavallo in inglese?
9: Horse.
8: Furia il cavallo del West, che va più forte del jet, quando fa il pieno di pieno, non sta in piedi. Furia cavallo del West, che beve solo il caffè, per mantenere il suo pelo, che nero che c'è.
7: Va bene, dai, adesso.
8: Saluti mio padre Joe.
7: Johnny. Salutalo che ti sente. Aspetta, metto in viva voce. Senti?
9: Okay. Ciao Domenica. Hi.
8: Ciao padre Johnny.
9: Nice
8: tanti
9: to meet
8: auguri
9: you.
8: E tante belle cose.
9: Grazie, grazie anche a te.
7: Io ti benedico, okay, e ti mando in pace. Ciao Domenica.
8: Rendiamo grazie a Dio. Ciao.
7: Sempre grazie a Dio. Ciao Domenica.
9: Bye bye. Ciao Domenica.
8: Ciao. Tante belle cose.
9: Bye. Nice to meet you.
8: Bye.
9: Domenica.
7: Brava. Digli bye. Bye.
8: Bye. Ciao.
7: Ciao.
6: Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Questo è il momento di Gigi Valli, che ha un lavoro per te.
12: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
13: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda. Allora
14: Santa.
15: Sì, signor Andrea?
14: Sì, sono io, mi dica.
15: Sono Gigi Valli da Conservigi, la contattavo per l'annuncio di lavoro.
14: Madonna, sì.
15: Ti ricordi che ti avevo già chiamato tempo fa?
14: Che cazzo vuoi da me, madonna?
15: Aspetta, ascolta, ero nervoso che avevo poche possibilità da offrire, capito?
14: Ho capito, ma tu però non mi puoi dire le parole al telefono, io sto qua che...
15: Vabbè, anche tu hai fatto lo scemo al telefono, quindi già tanto che non ti ho fatto la faccia come un pomodoro. Però comunque, ascolti, io, guarda, ti dico, ci siamo buttati ora su un'altra tipologia di lavoro. Allora, ascolti, stiamo facendo sti corsi di formazione, praticamente. Noi abbiamo fatto degli studi universitari, risulta che chi non lavora di Milano è perché non trova da lavorare, chi non lavora di Bari è un pelandrone di merda e quindi stanno a casa, capito?
14: Pelandrone di merda mi sembra un po' cessi. Comunque vabbè, sentiamo che cosa mi devi fare.
15: Allora, ascolta, io praticamente ho 20 baresi che non c'hanno da fare un cazzo. Ho preso dei soldi dalla comunità europea io, quindi in pratica ho messo 20 pelandroni di merda in una stanza e io gli dico due cazzate e praticamente risulta che ho fatto i corsi. Beh, è un modo io per mettermi i soldi in tasca, capito? Si tratta di farmi da assistente a me mentre faccio questi corsi, quindi in pratica ho questi 20 terroni di merda davanti e mi serve uno scemo vicino che mi deve fare delucidazioni, capito?
14: Beh, poi dove si tengono questi corsi?
15: Allora, si tengono praticamente, intanto faccio il test europeo per farti lavorare, io ti farò delle domande e praticamente in base alle tue risposte io darò la possibilità alla comunità europea di assumerti o meno.
14: Ah, ok, tutto chiaro. Vai.
15: Adesso, veloce che c'ho anche c'ho raffreddore e mi soffio il naso, quindi non perdiamo troppo tempo che già mi stai rompendo i coglioni. Allora, ascolta. Domanda numero uno. Nome e cognome.
14: Andrea De...
15: È sposato?
14: Sì.
15: Allora, per caso c'hai dei problemi con dei marocchini?
14: No, mi stanno sul cazzo, ma non ne ho problemi.
15: Allora, hai mai subito delle violenze in ambito lavorativo, tipo, che ne so, schiaffi in faccia, morsi del ciuccio, c***i nei culi, robe così?
14: No. Sempre tutto a posto.
15: Ok. Cazzo nei culi fuori dal lavoro li fatti mai?
14: No, non mi piacciono a me quelle cose. No.
15: Allora, questa è la domanda cruciale della comunità europea. Allora, sul lavoro, lei si ritiene una persona seria o buffone di merda?
14: Io mi ritengo una persona seria, come?
15: Dalla voce sembrava un po' un buffone di merda, però vabbè.
14: È sempre un film di puttana.
15: Vabbè, sembrava, senza che esageri, sembrava. Allora, ascolta me. Le do l'ok per l'assunzione?
14: No,
15: La sua mansione è quella di assistente ai corsi di formazione con la qualifica di delucidatore di livello 1. Okay. Quindi mentre io tengo i corsi, lei a me mi dà delucidazioni.
14: Ma che cosa devo delucidare?
15: In pratica, mentre io spiego ai ragazzi, te con la spugnetta mi devi delucidare la cappella.
14: Harry, ma vaffanculo, ma la cappella di tua sorella, ma invece te ne va a fare in culo, brutto coglione di merda del nord. E si dice così?
15: È uno scherzo, adesso che sto scherzando, pirla. Ti pare che ti faccio delucidare la cappella con la spugnetta?
14: Beh no.
15: La cappella devi farla con la bocca, oppure col culo se vuoi, va bene?
14: Ma la puttana da mamma, eh? Che era ladrinato, ma vaffanculo.
15: Infame di merda, va bene?
14: Coglione, vai a fare in culo, vai, e tornatene a paese tuo, pezzo di merda, pezzo di merda.
15: Vabbè, se no, se nel caso non sei capace, chiedi a tua madre, che lei è capace a lucidare le cappelle e i cazzi, capito?
14: Coglione, pezzo di merda, ma fammo che chi ti ha stramuto, pezzo bastardo carnucci, e te che ti faccio male. Va, fammo.
15: Ma guarda, sto pelandone di merda, va.

0: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse e l'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
1: Lo Zoo di 105 presenta
0: gli stagisti, gli stagisti nello Zoo di 105.
2: Allora, sei calabrese, vieni a vivere a Milano e vuoi la palestra, eh? Devi prenotare e chiedere un po' di informazioni, però devi parlare tutto in calabrese.
3: Buonasera.
4: Buonasera, è la palestra, giusto?
3: Sì.
4: Ok, volevo chiedere un abbonamento.
2: Sei calabrese, sei!
4: Volevo chiedere le informazioni per un abbonamento in palestra.
3: Mi dica, anche se i prezzi li diamo qua sul posto.
4: Sì, ok, perché io vengo da Tropea, mi trasferisco a Milano e volevo sapere se c'è possibilità di avere già un abbonamento prima di salire, perché ci tengo molto alla forma fisica.
2: Sputa allora, per terra ogni tanto!
3: Non ero interessato.
4: Tutto, i corsi, la sala,
3: era come dire 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi.
4: 12 mesi.
3: Allora, l'abbonamento annuale che include il tutto, quindi sia corsi che sala pesi, sala cardio. Quanti anni hai?
4: 28.
3: Quanto?
4: 28.
3: 28, niente, allora siamo fuori, quindi gli abbonamenti rimangono.
5: Siamo fuori da cosa, scusa?
3: Siamo 400.
4: Fuori cosa?
2: Ma è andato dalla vecchia.
3: Pronto?
4: Fuori da cosa?
3: Nel senso che sotto gli under 26 o dei altri.
2: Sputa!
4: Mi dai della vecchia!
3: Pronto?
4: Pronto!
3: Sento male!
4: Mi dà della vecchia!
3: No, ho chiesto per
2: Sputa!
3: Under 26 che le davo i costi per under 26. Se non è under 26 le do
4: sono vecchia
3: normali, che sono praticamente 450 euro più.
4: Perché
3: 30
4: iscrizioni. Gna gna.
3: Quindi niente, stavo dicendo, allora 450 più un'iscrizione di 30 euro.
4: E
3: includo tutto praticamente quello che ho detto, quindi i corsi, sala cardio, sala
4: c'è anche il personal trainer,
3: personal trainer ha un costo di praticamente 10 lezioni, 350 euro in più, a parte.
4: Alla faccia.
2: Senta, se vengo lì mentre faccio squat.
4: Senta. Se vengo lì e mentre intanto che faccio squat.
2: Mi mangio una cipolla di Tropea, da fastidio.
4: Mangio le cipolle, da fastidio.
3: Non si può fermarsi.
2: Perché
3: a mangiare,
2: fa bene al sangue.
4: È perché fa bene al sangue, alla
5: circolazione.
4: Pressione, alla circolazione.
2: So, sputa! Sputa!
4: D'accordo.
3: Va bene. La saluto. Salve, buonasera.
0: Gli stagisti, gli stagisti nello Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: È iniziata l'era delle piattaforme digitali, che sta segnando un rapido declino di tutte le televisioni generaliste. Godo, cazzo, aggiungo io. Visto che a noi le generaliste ci hanno sempre snobbato, sti vecchi stronzi. Ma c'è da dire che le nuove realtà video sono gestite da giovanissimi che ovviamente ci ritengono troppo vecchi per poter approdare sui loro canali e quindi vaffanculo ai vecchi e vaffanculo ai giovani. Stabilito che non ci ha mai cagato nessuno e mai nessuno ci cagherà, abbiamo deciso di creare la nostra televisione, la nostra personale piattaforma digitale con i nostri programmi, il nostro palinsesto, le nostre idee e già che ci siamo, tutti i cazzi nostri. Una piattaforma innovativa con tanti format davvero innovativi. Nasce Zooflix. Zooflix. La TV che fa pupù. Una televisione fatta male, molto male, per rappresentarci al meglio, povera in ogni dettaglio, con studi brutti e sporchi, conduttori approssimativi e programmi scritti sotto gli effetti di stupefacenti e alcol. Abbonati subito e non perdere Sudore Channel, un canale interamente dedicato a quel lercione di Fabio Alisei. Ore e infinite ore di tristezza, depressione e vestiti brutti. Un canale in cui si parla di comunismo spicciolo e di ricette di di cucina usando gli scarti della spazzatura comune. Su Sudore Channel, Fabio Alisei vi porterà nella miseria più estrema. Dalle vacanze nelle pozze di fango alle gite pallosissime in località montane che nemmeno Dio conosce. Vi consiglierà come vestirvi con tutti i capi di abbigliamento più inguardabili del panorama rom. E ancora, un viaggio vomitevole nell'unico paio di scarpe che possiede e tutti i virus che vi abitano all'interno. Sudore Channel è solo su Zooflix, canale 3 di Zooflix. E ancora, Nocitos Channel, il canale di Paolo Noise e moglie. Un vortice di creatività misto miseria, perché passerete da cene luculliane in ristoranti stellati ad accattonaggio nelle vie malfamate di Miami, perché i Nocitos spendono tutto quello che hanno. Sempre. Imparerete a fumarvi uno stipendio in soli 7 giorni, a comprarvi un appartamento a Miami senza avere un centesimo in banca, per poi arredarlo con sputi e cartapesta. Con i Nocitos vivrete come su un ottovolante impazzito, a colpi di canne, damigiane di rum, diete severissime e poi a buffate vichinghe. Con i Nocitos non ci si annoia mai. Canale 2 di Zooflix. Sul canale 1 troverete Mazzoli Slam, il mondo psicopatico di Marco Mazzoli, una delle persone più indecifrabili del sistema solare, l'unico al mondo che riesce ad essere il demonio davanti a un microfono e Noè nella vita privata. Su Mazzoli's Land vivrete qualcosa di inverosimile, come riuscire a mantenere amicizie nonostante i 3 giorni senza doccia, come coprire gli odori con miscele di profumi e deodoranti per fogne. Imparerete a non perdere più i capelli rimanendo completamente assessuato per via delle pastiglie e intrugli magici. Verrete sommersi da teorie complottistiche e idee strampalate su come eliminare il 95% della popolazione terrestre per rimanere solo lui e pochi altri eletti che amano animali, natura e che odiano la plastica. Documentari su inquinamento e tantissimi sulla sua cazzo di DeLorean. Un canale più brutto della 7, ma decisamente meno, molto meno sinistroide. Questo e tanto altro sulla nuova piattaforma digitale Zooflix, la TV che fa pupù. Abbonati o tua mamma è puttana.
5: Zooflix, la TV che fa pupù.
8: Radio 105.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Faccia a faccia.
3: Amici, torna il faccia a faccia, dove vado a prendere delle voci famose di personaggi dello Zoo di 105. Li metto insieme e vengono fuori disastri. Oggi utilizzerò quindi le voci registrate di Santina e chiamerò lui. Sì, avete capito chi? Il contadinone dello zoo, Ennio. Siamo pronti perché viene fuori un disastro.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Pronto!
4: Oh, finalmente ti fai sentire.
5: Ma chi sei?
4: Cosa hai detto?
5: Chi sei? Chi sei?
4: Mi ascolti allora? Eh?
5: Ma chi è? Ma chi sei? Come ti chiami? Ma che cosa vuoi?
4: No, stammi sentire.
5: Dimmi.
4: Ti devo dire una cosa.
5: Dimmi, brutto bastardo!
4: Sei sposato, lo so.
5: No! No! Adesso non più! No, più, lo ero! Non c'ho più la moglie! Non ce l'ho più!
4: La m***a troia!
5: Che cosa vuoi?
4: È ora che la smetti!
5: Ma che la smetto di fare che cosa, brutta bastardo!
4: Dimmi chi sei!
5: Ma chi c'è se sale,
6: risentiamo!
5: Ma chi c'è se sale,
6: risentiamo, ma stavolta più piano!
5: Ma chi c'è se sale,
4: dimmi chi sei?
5: Io sono Ennio! Ennio! Ma chi sei in testa? Sei sbagliato un numero! Hai sbagliato
4: allora,
5: un numero!
4: E allora mi rispondi o butti giù o c'ho una vacca troia lì?
5: Ma che testa c'hai?
4: O che ci parli bene?
5: Ma che... Ma sto parlando bene! Ma sei che hai sbagliato un numero!
4: Guarda, io sto buttando giù il telefono! Eh?
5: Metti una tuta al telefono, ma hai chiamato te!
4: Come
5: hai chiamato te? Ma...
4: Hai la...
5: La tua madre! La tua madre!
4: Bravo! E allora, mi rispondi...
5: Ma che la donna, non sono più la moglie!
4: Senti, ti devo dire una...
5: Ma che cosa vuoi?
4: Dimmi. Pronto?
5: Ma... Dimmi!
4: Senti, allora...
5: Sì, sono al telefono, ma... Che cosa vuoi?
4: No, stammi sentire.
5: Ma ti sto sentendo! Che cosa vuoi?
4: Ti devo dire una cosa.
5: Parla!
4: Ma non posso parlare mai, io devi parlare.
5: Che cosa mai c'è la cosa fare? C'è la fare, sto lavorando!
4: Io sono fatta rossa, con i capelli rossi.
5: Ma che sei fatta rossa? Ma con chi stai parlando, papà? Ma te sei sbagliato il numero, stai parlando con Ennio!
4: Ma la vacca di tuo mare, puttana troia! Ho
5: buttato
4: giù il telefono adesso.
5: Bastardo!
4: Ma non posso
5: che ti colmi! Bastardo!
4: Ma non fate bene dire!
5: Mi devi lasciare stare!
4: Dimmi chi sei!
5: Ma sei Ennio! Ennio con la doppia anello!
4: Ma non posso che...
5: Ma vai a cagare! Vai a cagare!
4: Mori!
1: Faccia a faccia!

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di un barbaio che gli possa fare la barba per dare le capate.
1: Tamarri.
3: Pensa
4: a te, Sarve. Cosa hai detto? Che non ho capito, l'hai detto.
2: Fare la barba per dare le capate.
1: Tamarri.
3: Pensa a te, Sarve.
4: Cosa hai detto?

0: per curarmela bene, che la punta diventa bella massiccia fino al punto che, cioè, si pianta nelle gole delle persone. Tipo che se sto litigando, ah, ti tiro una barbata e riesco a spezzarti una giugulare, ti taglio proprio il sangue. La provo su di te poi, eh.
1: Va benissimo.
0: Dai, scemo, la fai? C'è un prodotto che la irrigidisce fino a coltellamenti?
1: Che la fa dura dura?
0: Dura dura come il mio cazzo. Sai che c'ho un cazzo che sembra fatto di lamiera di automobile. Una roba.
1: Allora, deve parlare con la moglie, così devi ritare i peli. Come un cazzo gli rimane dura.
0: Ma come cazzo parli? Ah, ma non sei di questo paese di infami? Sei un ragazzo che arriva dall'estero?
1: Yes.
0: Di dove sei, fra?
1: De Santo Domingo.
0: No, minchia, c'hai la bamba e le puttane.
1: Mm-hmm.
0: Minchia, sei un grande. Santo Domingo, tanto rispetto. Io sono di Quarto Giaro.
1: Oh, capito.
0: Vabbè. Da un sacco di tuoi amici che compro la bamba, però in quantità grosse, chili, robe. Voi ce l'avete schiaffata in culo, la portate in Italia con gli elicotteri, cazzo.
1: Va bene, vorrei venire a fare caffè, a farsi la verve domani o no?
0: Sì, vengo, mi porta anche due pezzi, ce li spacchiamo col rum, fratello.
1: Va bene, vieni domani.
0: Va bene, oh, mi raccomando, metti via il macete, che io arrivo col ferro.
1: Ok.
0: Ciao. Già di Italia appena arrivo, ciao bro.
1: Ok.
0: Basta adesso.
2: Tamarri.
3: Ah sì, come posso aiutarti?
4: Pronto?
3: Con chi parlo?
4: Sono Giovannino, ciao. Senti, sei parrucchiaia? Parrucchiera? Fai la barba per gli uomini.
3: Esatto.
4: Devo fare la barba io.
3: Ok. Volevo... Vuoi venire domani?
4: Ah, sì, magari. Domani pomeriggio, dimmi tu un orario. Tanto io mi sveglio verso mezzogiorno l'una. Quindi sono tranquillo, vengo con calma, faccio colazione. Vengo da te, mi fai la barba. Volevo fare una barba, ma la fai tu o c'è uno specialista che fa la barba?
3: C'è uno specialista che fa la barba.
0: Allora, chiedi se ti può fare il pizzetto a forma di cucchiaio, che se ti cade la crocca dal naso si ferma.
4: Adesso glielo chiedo alla signora. Signora, può fare anche giochi di prestigio con la barba, che può modellarmela?
3: Posso attaccare il telefono velocissimamente se vuoi.
4: Non ho capito.
3: Posso attaccare velocissimo se vuoi.
4: Ma in che senso, scusa?
3: Vuoi prendere appuntamento seriamente?
4: Ma non fare la cretina, hai capito? Perché sei parrucchiaia. No. Ho chiamato che voglio fare la barba.
3: Ok, però sento cose strane, perdonami.
4: È mio cugino che mi ha chiesto se potevo fare la barba in un modo, perché dobbiamo fare una roba, uno spettacolo in piazza con gli amici. E allora cercavamo la mamma. Poi a te che cazzo te ne frega, di merda. Dammi l'orario che domani vengo, che è proprio... Mi succhio proprio anche. Dai, limitrofe nella materia prima. Vai, prendi, a che ora vengo, cipollaia? Dai.
3: Mi perdoni, ha chiamato una barberia?
4: Sì, sì, barberia, barbiera, che devo fare la barba, l'ho già detto 7 volte. A che ora vengo domani? Oh, ma ti devi muovere! Oh, ti devi muovere!
3: Con chi sto parlando?
4: Sono Giovannino, dai, dai, che mi sta salendo tutta la barba! Dai! Dai, dai, dai, che voglio prenotare, dai, che mi è salita. Ah, demonio dentro. A che ora vengo? Mi devo calmare, che io mi nervosisco poi e perdo il controllo. Dai,
3: ci sta il suo cognome?
4: Dai, Cistifelia, ma che cazzo sei, carabiniere? Cistifelia, dai, passami il tuo capo che ci parlo con lui, dai.
3: Mi può dare un suo recapito telefonico?
4: Sì, 333.
3: Ok.
4: 32. 25 dai, ah! 20, hai capito?
3: 3 16 55.
4: Aiuto! Dai!
3: Ma mi perdoni, credevi di star parlando con dei deficienti?
4: No, no, sto parlando con una parrucchiaia che mi deve fare la barba. Allora, domani ancora vengo? Mi chiami tu o devo richiamare? Non lo so, basta che non mi fai perdere più tempo, che è un'ora e mezza che mi chiedi informazioni.
3: Se mi lascia il suo recapito telefonico la richiamo io.
4: Sì, segnatelo, te l'ho già dato, te l'ho.
3: Sì, sono arrivata a metà però.
4: Cosa ti manca?
3: Io sono a 333-325
4: 25 0. Ok? Ciucciamento, dai, col bit boa del capello, dai, sacagna con la dita il toni, succhiamento di palpebra laterale, dai. Senti, dai, adesso mi hai rotto i coglioni, ancora devo venire.
1: Ma tutto a posto, sì.
4: Ciao, grande, come stai?
1: Pronto.
4: Pronto, già due volte, tutto a posto. Senti, domani ancora.

0: sera posso venire a farmi la barba?
1: Ma lei vuole venire seriamente oppure no?
0: No, per finta, io chiamo la gente così e sto al telefono a chiacchierare. Coglione. A posto, oh, l'ho trovato.
2: Bravo, fatti fare il coso per il pippotto.
0: Sì, sì, per il pippotto, sotto.
2: È proprio a cucchiaio che quando scende la chianca, che non sei più, schiacci di merda.
0: La rilancio su come...

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto fatto.
1: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai, dai.
4: I puglieni. Ancora nessuna novità nell'avamposto puglieno. I timori e le paure sono sopite dalla determinazione. Alcuni gerarchi puglieni sono in visita dalla lontana galassia nativa della civiltà pugliena, più precisamente dalla cintura di Orione. Sì, proprio quella che fa rima con coglione. Una strana sensazione aleggia tra i pionieri alieni, come di timore e di paura di fallire. Intanto, il tentativo di contatto procede in maniera estenuante.
5: Upa!
6: Pronto?
5: Upa, c'ho una domanda?
6: Chi sei?
5: Afa!
6: C'è un'altra cosa?
5: Afa, un culo!
6: Vabbè, ma però non mettanzi, non rompo il cazzo, ci vuoi, ci senti, fammi capire.
5: Upa, c'ho una domanda?
6: Ci vuoi?
5: C'è un culo a franca?
6: Pronto?
5: Upa?
6: Pronto?
5: Upa, c'ho una domanda?
6: Ma chi sei?
5: Scite!
6: Ah?
5: Scite morte vive!
6: Ma da morto?
5: Panzerotto sta?
6: Ma chi sei?
5: Ponte punta penna?
6: Non capisco niente chi sei!
5: Francesco sta?
6: Chi Francesco?
5: Nicola?
6: Non c'è nessuno qua!
5: S'ha cattato lo peggiot?
6: Non capisco niente, non faccio niente.
5: S'ha cattato lo peggiot?
6: Io perché non faccio niente?
5: Ah, mangio cazzo di capello, tu?
6: Non voglio capire niente, non faccio niente.
5: Mangio cazzo di ciucci?
6: Ma non volete ragionare, che film?
5: Ah, se siete di capello?
6: Qua non c'è nessuno.
5: Apu?
6: Non c'è nessuno.
5: Ah, puttana di mano. Moc?
6: Ah?
5: Puntatecco?
6: Figlio mio, io voglio parlare.
5: Balliamo? Boh, che fai tip tap?
6: Ciao.
7: Pronto?
5: Titino?
7: Sì?
5: Upa?
7: Pronto?
5: Titino?
7: Sì?
5: Upa, c'è una domanda?
7: Non ho capito, chi parla?
5: Titino?
7: Sì?
5: Ah, fangul.
7: Chi parla?
5: Titino?
7: Sì.
5: Titino?
7: Sì.
5: A fanculo. Titino?
7: Sì.
5: Lava culo di pecora?
7: Sì.
5: Bocchino. Titino?
7: Sì.
5: A fanculo. Titino?
7: Sì.
5: A fanculo.
7: Grazie, zomba, dimmi chi.
5: Titino?
7: Sì.
5: A mamma ti zomba sul cazzo.
4: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua. Welcome to the zoo.
8: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Tamarri.
10: I tamarri sono alla ricerca di occhiali da sole per tirare le capate in spiaggia.
9: Tamarri.
11: Che voce da fica. Sono Massimini di Quarto, personaggissima. Senti, volevo fare una domanda. Voi avete gli occhiali antispaccamento?
12: Più o meno.
11: Cioè, ti spiego, perché praticamente io sono una persona che quando, diciamo, si cimenta nella sua vita quotidiana, spesso e volentieri finisco a gargiate, no? Allora, siccome ho già spaccato un paio di occhiali con una capata, ma perché l'ho data io, non è che mi faccio sottomettere, volevo un paio di occhiali che quando tiro la testata proprio non è che si spaccano. Magari o si ammorbidiscono gli occhiali oppure lasciano indelebili i segni proprio della mia ferocia sulle facce degli altri.
12: Sì, più o meno sì.
11: Ah, che siete proprio, ma proprio messi bravi, eh? Poi c'è anche sta
12: sì.
11: Vocina. Come sei messa, Zinne? Sei tettata grossa?
0: piace la fica.
11: Allora, vabbè, allora se mi faccio un salto, ma senti, c'hai anche quelle da ditata forte? Sai quando il personaggio magari arriva scacapt e ti tira proprio le ditate negli occhi? Pronto? Guarda, questo mi ha messo giù la corrente, ti permetti?
2: Perché hai detto occhi. A occhi secondo me si è offeso.
11: Ah, perché ho nominato una parte del corpo. È vero che occhio per occhio 64.
9: Tamarri.
7: Pronto?
2: Ciao, senti, c'hai gli occhiali te? Vendi gli occhiali da mare? Da mare? Da mare, occhiali da sole che di un certo livello, che devo comprare degli occhiali belli per fare bella figura in spiaggia quest'estate. Cercavo un occhiale, mi ha detto che tu c'hai gli occhiali quelli belli. Quelli.
7: Oddio, non lo so, cioè, ce l'ho ovviamente, però.
2: Ti faccio un esempio, quelli che si usano adesso un po' squadrati di Paul Farver, come si chiama lì? Paul Johnson, come si chiama quello lì? Quello inglese.
7: Oddio, non lo so.
2: Vabbè, una di quelle marche.
7: Quelle forme così strette, rettangolari,
2: sì,
7: un po' così.
2: Bravo, quella qualcosina... roba. Sto parlando.
7: Qualcosina c'ho, ah. Non c'ho, sinceramente, non ho tantissimo, però qualche modello ce l'ho un po' su quello stile. Occhiali un po' massiccione, nel senso vanno questi.
2: Sai che ho voglia di venire in negozio con la mano a gru, quelle che prendono le marche proprio ti schiaccio il cranio da sopra, ti alzo proprio, ti faccio uscire dal negozio e me li prendo, me li scelgo con calmità. Sembri simpatico. Senti,
7: no,
2: allora. Ci stai? Proprio che arrivo con la mano a gru a pinza, proprio ti prendo il cranio.
7: A me, perché?
2: Prendo lo schiaccio, proprio ti faccio, mi do l'osso proprio alla testa, bro.
7: Perché?
2: Mamma mia, perché sei simpatico, sai? Io sono uno così. No, se mi eri antipatico non ti chiamavo neanche. Proprio passavo in moto e prendeva fuoco il negozio così magicamente proprio. Proprio ti spaccavo proprio tutto. Proprio entravo e ti pigliavo a pugni i piedi. Proprio così. Ti saccagnavo la vita, va. Senti, vabbè, allora passo a trovarti.
7: Vabbè, dai, diamo un'occhiata, qualcosina c'è, ripeto, sì, diamo un'occhiata, c'è qualcosa che va bene, che piace.
2: Sì, sì, sì.
7: Ben venga.
2: Va bene. Mi raccomando, quando vengo, pettinati proprio che ti devo prendere proprio la testa, proprio. Cos'è proprio la pinza di quelle dello sfasciacarote? Ti saccagno il crack, proprio ti entro con le dita. Ciao grande! Numero uno, vengo. Ok.
9: Tamarri.
11: Tappatà. Patanga tenga. Cazzo sei indonesiano? Come parli? Patanga. Senti, sto cercando gli occhiali da sole antitestata. Patanga. Ce li hai tu in quel negozio pidocchioso del cazzo? Sono massimi di quarto, giusto per creare un attimo di aspettativa nei miei confronti. Sono persona. Certo. Sono sua santità nella malavita, praticamente.
7: Sì.
11: Allora, praticamente sto cercando un paio di occhiali da sole. Siccome mi trovo spesso e volentieri nelle. Ma tu parli a scatti perché sei pazzo o. Perché c'è un problema proprio con l'istruzione di base?
7: Istruzione.
11: Ah, ho capito. Ah, ti danno scosse elettriche te per tenerti sopravvissuto.
7: Sì.
11: Senti, fratello, allora tu ce l'hai gli occhiali da sole, quelli che non si sfondano con le testate? Cioè, antiproiettile?
7: No.
11: Ho capito. Ma sei anche ottico oppure tu fissi le persone quando entrano in negozio? Cioè, entrano in negozio?
7: No, scettico.
11: Sei scettico. Capito, sì. Stupendo. È una forma d'arte o riesci a guadagnarti il pane facendo lo scettico?
7: Qualcosina, dai.
11: Sai che ho voglia proprio di prenderti proprio le dita, infilartene nelle spalle e comandare il tuo pensiero. Proprio innestare il mio DNA nel tuo corpo.
7: Certo.
11: Voglio clonarmi come Smith di Matrix. Ti tiro un pugno così forte, te lo giuro che comincerai ad avere le mie sembianze, scemo di merda. Mamma, senti la risata di Satana. Tu sei Satana orco. Quanto sei scemo. Ho voglia di farti camminare per sempre facendoti lo sgambetto con le mani, così fra come fanno i gatti. Soltanto che io peso 90 kg di cattiveria, hai capito come funziona il mondo? Ti tiro una zampata che pensate, dicono: ma hai incontrato un orso? Perché minchia, t'ha sfigurato. Cretino di merda. Vabbè, ma senti, ma non è che sei un pungible degli insulti? Ce l'hai sti occhiali da sole infrangibili o no? Coglione? Cocorito? Dai, oh, rispondi, ce l'hai sti occhiali? Dai, che c'ho fretta oggi, dai. Niente, sei ammutolito, dagli scatti ammutolito, devo dare un'altra scossa. Ti buco. Dai! Oh, simpatia! Che è? Prima eri simpatica, che ti è successo? Sei spenta ai fili di giga? Affanculo.
9: Tamarri!
2: Pronto? Sei l'ottica?
7: Sì.
2: Ciao grande, senti, ti volevo chiedere una cosa, sono Giovannino. Volevo sapere se c'hai gli occhiali per il mare, ce li hai sicuramente, perché volevo un paio di occhiali da sole top, super fighi, però che siano resistenti alle capate, alle corse in spiaggia. Che
7: va bene, può passare.
2: Che vanno in acqua. Ma ce l'hai resistente alle capate?
7: Alle capate?
2: Sì, magari, che ne so, sono in spiaggia, c'è uno che mi rompe il cazzo, ci fico una testata, ma gli occhiali non li voglio togliere. Cioè voglio rimanere sempre, capito, potente con gli occhiali, con l'estate.
7: Con l'estate pure?
2: Eh certo, io sono in spiaggia che mi bevo, poi che cazzo ne frega a te, io sono in spiaggia che mi bevo l'estate con gli occhiali. Metti giusto. Che mi arriva uno che mi rompe il cazzo, minchia lo saccagno, capito? Non è che ci penso... Cioè,
7: perfetto.
2: Capito?
7: Comunque può passare, ci sono.
2: Poi li provo su di te, capito?
7: Va bene.
2: Cioè tu ti metti davanti da me, io li provo con l'estate. Fai una cosa, procurami anche un'estate. Così entriamo, facciamo proprio la prova come se fossimo in spiaggia.
7: Certo.
2: Tu mi guardi,
7: certo.
2: Io ti do una capata forte, ma proprio forte, capito? Ti spacco
7: va
2: il cranio.
7: Va bene, così facciamo il test.
2: Minchia grande. Poi un binacoba, porta degli stracci che con gli occhiali ti apro il cranio.
7: Va bene.
2: Ciao grande. Ciao grande numero uno, gentilissimo, questo professionista. A posto Massimi, abbiamo trovato
11: l'estate, lo devi riempire di sabbia che diventa una pietra.
2: Eh certo, proprio, glielo spacco qua.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
3: The Rock, la montagna di Game of Thrones, e Shaquille O'Neal, tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
2: Al servizio dei più deboli.
3: Insieme nella discutibile unità antibulli.
4: I nostri tre eroi, come al solito, si ritrovano a bordo della loro base stellare a forma di kettlebell per il recupero dalle 7000 flessioni sugli anulari e l'orgia con le madri dei piccoli fan della serie.
5: Guardate che figata, che figata!
6: Queste sono dita!
7: Attenzione, unità antibulli!
8: Sua maestà Lord Faccia!
7: Pazzo Joele, un barbone mattacchione, ha bisogno di voi per un problema di bulli. Fate presto!
9: Ha detto bulli! Andiamo, ragazzi, perché dove ci sono i bulli?
10: C'è l'unità antibulli! Che ne pensi, Shaq?
11: Beh, guarda, onestamente a me i barboni hanno sempre fatto schifo.
9: Ah, sei un'anima candida, Shaq! Le tue parole sono sempre uno sprone a fare meglio! Il nostro intervento è indispensabile come il filetto del Tampax, altrimenti col cazzo che lo levi!
11: Ah, questa similitudine è oscena!
10: Non possiamo perdere altro tempo! Facciamo presto! Ci muoveremo con i poteri di mio padre Zeus, con i tuoni, fulmini, cerchi in lega ed altre ficate virili! Attaccatevi al mio scroto e urlate: acido lattico!
8: Acido lattico!
4: Con una raffica di fulmini a forma di pene che squarciano il cielo come un imene, l'unità antibulli atterra nella splendida cornice di Vedano Olona, provincia di Varese.
12: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!
13: Blah, mi fai schifo! Vai a lavorare, miserabile!
9: Eccolo lì! Lo vedete quel barbone puzzone che schifano tutti? È lui che ha bisogno di noi, è lui il piccolo Billy.
12: Avreste qualche spicciolo, ragazzi giganti?
10: Avevi ragione, The Rock, è il piccolo Billy. Dobbiamo aiutarlo, tutti questi passanti lo bullano.
9: Odio vedere quel povero bambino con la barba ubriaco, senza soldi e fetente di urina secca. Se potrei lo allatterei con tutti i miei 9 capezzoli.
11: Se potessi...
9: Sì, lo so che lo faresti anche tu.
11: No, dico, non è italiano, se potrei...
10: Hai ragione come sempre, Shaq. Dobbiamo proteggere il piccolo Billy alcolizzato e pisciato da questi bulli. Sei più strategico di Beth, la regina degli scacchi.
9: E stai anche meglio di lei con la frangetta rossa e i tacchi. Ma ora forse dovresti toglierli perché dobbiamo combattere un bullo.
14: Ehi voi, state lontano da pazzo Joele, che solo a guardarlo vi ruba l'anima e vi attacca tutte le epatiti, anche quelle con l'alfabeto cirillico.
9: Attaccare le epatiti mi sembra una cosa da bulli.
10: Ma sa cos'è ancora più da bulli? Dire che qualcun altro attacca le epatiti!
9: Cristo santissimerrimo, hai ragione! Questa stronza voleva ingannarmi con i suoi poteri di strega psichica mentale!
10: Ma i muscoli vincono sempre sul cervello, giusto, Shaq?
11: Ma, vedete, la ragazza non è che abbia proprio tutti i torti...
9: Ottimo lavoro, Shaq! Con queste tue parole arcane mi hai liberato dalla maledizione! Ora spacchiamo questa balla...
10: Facciamo le imposizioni isometriche, così nel frattempo ci alleniamo e mostriamo un ultimo assaggio di paradiso a questa prima di spedirla all'inferno.
14: Oh cielo, che incredibili pettorali! Sento che sto diventando gravida! Com'è possibile?
4: Grazie ad una poderosa ondata di feromoni sprigionata dal sudore dei tre colossi, la lurida bulla rimane incinta di 36 gemelli di pesce spada e non può nemmeno abortire, perché tutti gli ospedali nella zona sono obiettori.
10: Ottimo lavoro, ragazzi! Questa strega con i pesci nella c***a non potrà mai più bullizzare il piccolo Billy!
9: Ben detto, la montagna!
12: Ehi, maciste! Ti scoccerebbe farmi tu una pera, perché mi tremano le mani, non c'entro la vena.
9: Ma certo, piccolo Billy, la frutta fa bene e fa crescere sani e muscolosi come noi.
10: Uè, ma cosa è successo a mia moglie? Siete stati voi? Che caso le avete fatto? Maledetti palestrati!
9: Ehi, la montagna! Se non ricordo male, indicare le persone con il dito è maleducazione.
10: E la maleducazione è da bulli e da figli di puttana.
9: E allora asfaltiamo questo stronzo con le nostre mosse finali. Calcio del mago Donascimento.
10: Potere infinito del cristallo di sale Vanna Marchi.
11: Pino?
4: E con i colpi finali, l'unità antibulli disintegra quel bullo marito di Bulla, le macchine a fianco ed un asilo nido lì nei paraggi.
11: Ecco, piccolo Billy, ora è tutto finito.
1: Shh, Drock, non fiatare, guarda, il piccolo Billy si è addormentato. Non è bello, Shaq?
11: Ma è un tossico di me.
9: Sì, è vero. Anche a me sembra un angioletto.
1: Guarda, non ha finito di farsi il vaccino. Aspetta, lo aiuto io con quella siringa, ecco, ecco.
12: Sono in flash overdose.
9: Guardate,
12: che morte di merda.
9: È diventato blu. Forse sta sognando di essere un puffo.
11: È schiattato di overdose.
10: Torniamo alla base, boys. Stasera dobbiamo riparare le auto a torso nudo con la musica metal. Portale quadricipitale.
3: Unità antibulli.
6: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
3: Pronto?
4: Buongiorno e benvenuto nel futuro di Penel Energia.
3: Ma che cazzo ne sai che stai dicendo? Io non ho capito proprio niente.
4: Non ha capito, solo perché è un ignorante bifolco.
3: Chi?
4: Ripeto da capo. Lei ha un contratto di luce e gas.
3: Ah, sì?
4: Mi dica la sua residenza.
3: Io non sono... sono per le parti mie, non voglio sapere niente.
4: Gli italiani, quando non sanno cosa dire, sempre la solita risposta. Dall'età si capisce che lei ha già un piede nella fossa. Mi dica, che lavoro faceva?
3: Facevo il rappresentante di tombe funebre.
4: Lei non sa distinguere il plurale dal singolare.
3: E li facciamo, dopo i cadaveri, i bruciamo.
4: Ma che cazzo dice?
3: Che vuole, che non posso incognire alla gente, che cazzo mai trovano di qui?
4: Ma tutti io, li trovo i bifolchi ignoranti bastardi?
2: Bene l'energia.
5: Sì?
4: Buongiorno signora.
5: Aspetta un attimo che abbasso perché non capisco.
4: Sono di Penel Energia.
5: Non ho capito chi sei.
4: Non sono una persona, ma sono la voce automatizzata di Penel Energia.
5: No, scusi, ma lei chi cerca?
4: Buongiorno.
5: Ma lei chi cerca?
4: Cerco lei signora, per offrirle uno sconto sulla prossima bolletta.
5: Voglio sapere chi è che parla.
4: Il mio codice è 4732-25. Lei è Giuseppe?
5: Non sono Giuseppe.
4: Mi scusi, lei è la moglie del signore Giuseppe?
5: Io mi chiamo Marisa, per cui che cosa vuoi me lo devi dire?
4: Sono qui per offrirle un ribassamento dei suoi consumi. Mi può fornire il suo numero cliente?
5: Perché?
4: Per proseguire, dica tre volte, cazzo a Puma.
5: No, questi sono degli scherzi cretini che a me non piacciono.
4: La sua richiesta non è andata a buon fine.
5: Ecco, e allora dimmi chi sei e io ti rispondo.
4: Sono quella mangiapalle di tua sorella. Scusate, ma ogni tanto ci vuole.
2: Bene l'energia.
6: Pronto?
4: Buongiorno, finalmente una signora bella sveglia.
6: Pronto?
4: Ritratto.
6: Pronto?
4: Buongiorno, sono di Penel Energia, sono qui per farle un'offerta su luce e gas. Le interessa?
6: Ma scusi una cosa, mica c'è un telefono sotto controllo.
4: Se desidera proseguire, dica, culo a formaggio.
6: Se sta attento, se ti mali, eh?
4: Da quale galassia proviene?
6: Farò tuo macco.
4: Ho voglia di fondermi.
2: Bene l'energia.
7: Pronto?
4: Buongiorno, sono di Penel Energia, sono qui per farle un'offerta su luce e gas. Le interessa?
7: Come?
4: Mutanda, culo sporco, tanto è uguale.
7: Lei cosa vuole da me?
4: Non voglio nulla, ma solamente aiutarla a risparmiare soldi.
7: Ascolta,
4: con il suo abbonamento luce.
7: È un discorso che non mi interessa.
4: Bifolco.
7: Lei smette di chiamarmi.
4: Prema il tasto, merda, per chiudere la telefonata.
7: Chiedo scusa e metto giù.
4: Almeno questo signore era gentile.
2: Bene l'energia.
3: Sì?
4: Buongiorno, sono di Penel Energia.
3: Pronto?
4: Mi dica, come si chiama, grazie.
3: Allora, no, mi dica lei.
4: Mi chiamo Alan Sorrenti.
3: Le ho detto che ha sbagliato numero. Quante cazzo di volte io devo dire che ha sbagliato numero?
4: Il suo numero di telefono mi è stato dato dal sistema di ricerca per chi sta pagando tanto di luce e gas.
3: Ma chi sei tu?
4: Se lei mi facesse parlare, ma soprattutto, mi ascoltasse, capirebbe che sono qui per aiutarla.
3: Hai sbagliato numero, hai sbagliato. È inutile che mi continui a chiamare, non ti conosco a te.
4: Ma io, non l'ho mai chiamata, lei è un pazzo mentale.
3: Ma lei è pazzo mentale, sei tu, no io.
4: No.
3: Porca p***a, perciò, perché non mi devi chiamare più?
4: Vedo che lei è un muratore.
3: Un muratore, beh.
4: Allora prenda una corda e si impicchi nel bagno.
3: No, se tira tu la corda nel bagno, così almeno il mondo si mette a ridere, non ti preoccupare.
4: Ora le collegherò mezza Torino al suo contatore.
3: Senti, ti dico una cosa in italiano, sai, ti dico una cosa. Vai a fare in culo, va.
4: Fra 30 giorni sentirete al telegiornale, Terrone Bifolco, si lancia dalla finestra, per una bolletta da 276.000 euro.
2: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri. I tamarri sono sempre alla ricerca dei gonfiabili per fare le feste con le zoccole.
2: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto? Buongiorno signora, sì? Vende le robe per il mare?
3: Sì, sì.
4: Cos'ha, di tutto?
3: Di tutto, materassini, cavalcabili, isole, piscine.
4: Piscine, che forme ha?
3: Allora, vabbè, a parte i coccodrilli, tartarughe, la manta, il delfino, dipende dalla grandezza che cercate.
4: Ah, l'orca non ce l'ha?
3: L'orca no.
4: Il Rottweiler ce l'ha? Gonfiabile.
3: Allora, uno dei più grandi che ho posso avere la papera, quella gialla grande, non so se l'avete mai vista.
4: Sì.
3: E la tartaruga grande, e poi ho gli unicorni, i fenicotteri.
4: L'alce non ce l'ha?
3: No, l'alce no.
4: Puma non ce l'ha il puma?
3: No, no.
4: Puma no.
3: Perché io sono quelli che mi sta dicendo non sono del sex.
4: Ah, ok. No, beh, non me ne intendo di marche, perché cercavamo, certo. Visto che dobbiamo fare una festa, volevamo dei gonfiabili un po' particolari. Mi ha detto che lei ce li ha. Tipo la giraffa senza cranio.
3: No, no, cose così no.
4: Non ce l'ha.
3: Non le ho neanche mai viste, tra l'altro.
4: E il pugno grosso?
3: No,
4: neanche quello. E ce l'ha quello dei tamarri che sono Massimino e Giovannino, sono sti due ragazzi qua che danno le capocciate, il gonfiabile?
3: Sì, no, non ho cose di quel genere.
4: Porca miseria.
3: Ma lei parla di gonfiabili che vanno in acqua?
4: Sì, sì, ma il Titanic per l'acqua scala 1 a 1 ce l'ha? Quello
3: no,
4: grosso,
3: no,
4: che
3: no.
4: È enorme proprio, gigante proprio.
3: No, no, no, ma non è quello che abbiamo noi. Noi abbiamo solo i gonfiabili per la spiaggia, per il mare, hai capito?
4: Sì, sì, sì, gli autoscontri neanche.
3: No, no, no, no, no.
4: Porca miseria, perché quella è una roba figa, gli autoscontri.
5: Gli spaghetti.
3: Oh, patatine fritte, oh.
4: Ah,
5: col ketchup.
4: Quelle col ketchup?
3: Credo di sì, che ci sia anche il ketchup su.
4: Il toast?
3: E ho la fragola, se vi interessa.
4: C'è la fragola, la
5: non
4: fragola.
5: Mi piace,
4: non ti piace. Ma una roba che che sia...
3: sapete cosa ho di interessante? Vai. Ho le ali dell'angelo.
4: Minchia.
3: Non so se vi ricordo.
4: Sì, dimmi.
3: Ho le ali quelle tipo di Victoria's Secret, avete presente?
5: Quelle che abitavano in Piazza del Corvetto?
4: Sì, quella lì che c'aveva le... C'aveva le ali.
5: Madonna, che è? La strega nocciola? Chi è che sta ridendo a te?
4: È la signora che ride, simpaticissima. E la mano, quella lì col braccio che ha preso.
5: No. La mano che t'abbraccia.
4: Che t'abbraccia, la metti dietro al collo, non ce l'ha quella. Perché noi cercavamo un gonfiabile dove ci si può sdraiare anche sopra, no? Capito? Una roba che dobbiamo dare.
3: Adesso, per esempio, le ali, quello lì, fate finta che è un materassino matrimoniale, è anche per tre persone.
4: Minchia, questo è figo. Che proprio ci bisogna stare sopra anche in tre o quattro.
5: Che c'è anche quello?
3: No, quattro non esiste, perché non so neanche come siete robustini, tra l'altro.
4: No, siamo normali, però l'importante è che...
3: No, comunque, se volete passare in negozio ve li faccio vedere, non c'è problema.
5: Siccome è una festa per adulti, no?
4: Sì.
5: Cerchiamo anche cose un po' bizzarrine, tipo...
3: Tipo sexy.
5: Tipo una cappellona gigante.
3: No, assolutamente fica.
4: Sì, sì.
3: Qui da noi...
5: La focaccia con la cipolla ce l'hai? Magari...
3: No. L'unica cosa alimentare che ho sono le patatine fritte.
4: Ah, ho capito. Ma non è mangiabile, nel senso, no?
3: No, direi proprio di no.
4: Ok. No, ma sono curioso quello del materasso a tre, così che ci si può stare sopra, che proprio, minchia, andiamo con le fiche e ci divertiamo. Quella è una bella cosa.
5: Sì.
4: Quella è interessante.
5: Ma le ali non ho capito, ma di che uccello?
3: Sono le ali dell'angelo, gli ho detto.
4: Ah.
5: Chi?
4: Dell'angelo.
5: Angelo chi?
4: L'angelo.
3: Sembrano due angeli, sembrano le ali di un angelo, non sono due ali di un pennuto, diciamo.
4: Ma la croce invece gigante di legno gonfiabile, quella non ce l'ha? No. Perché se aveva l'angelo, ho pensato che magari c'aveva tutto.
5: Ah.
4: È interessante però la signora, oltre ad essere simpatica.
5: Tipo il tavolo da mangiare.
4: Sì, il tavolo da mangiare. Bello, il tavolo da mangiare l'abbiamo visto su Amazon, ce l'ha lei?
3: No, infatti, vi volevo dire, quelle cose lì sono cose di importazione, tutta roba che fanno in America, in cose così. Le dovete prendere su Amazon.
4: Capito.
3: Sono tutte cose che vengono dall'estero, non fanno parte del mercato
4: parlando.
3: Nostro, insomma.
4: Ma la cosa più...
3: Allora, io vi lascio perché sono a casa e sono di riposo.
4: No, aspetta.
3: Se vi interessa qualcosa, io volentieri vi aspetto in negozio.
4: Sì, ma poi sei anche simpatica lei, c'ha sta risata che fa ridere. Questa qua è simpaticissima.
5: Sembra che precipita.
4: Sta saccagnata proprio, Ti piace che piace ridere.
3: Ok, ci salutiamo, ci vediamo in negozio se avete bisogno.
4: Va bene, grazie, Polpettona.
5: Le contiamo tutte e poi vediamo.
4: Ciao, Polpetta.
3: Polpetta chi?
4: A te.
3: Ma che polpetta, guarda che io ho 50 anni, eh.
4: Bella polpettona.
3: Ma smettila, ciao.
4: Ti sacca il succhio proprio tu.
2: Ho paura. Panico, panico, panico, paura. Oh, come on. Paura.
6: Radio 105.

0: 105 Zoo, only for you.
1: I Puglieni. All'interno dell'avamposto puglieno, un grido di vittoria ha riempito ogni spazio e ogni orecchio. Il generale Cork è venuto a conoscenza di un risultato assolutamente eclatante. Nella sfida al contatto con la nostra civiltà. Pare che nelle ultime settimane sia stata individuata l'ubicazione della dimora di Banfilino, il capo terrestre, e che ora si stia procedendo ai preparativi per uno sbarco massiccio. Pronti per un'invasione pacifica dello spazio aereo sopra Andria.
2: Pronto?
3: Mo. Mo.
2: Pronto?
3: È Poppino.
4: Sta?
3: Ezzo Nicola.
2: Pronto?
3: Affangulo a chi?
2: Affangulo a te.
3: Acido muro.
5: Ginefra?
3: Sì? Sì?
5: Pronto?
3: Sì! Sì? Sì?
5: Pronto?
3: Sei stronzo tu?
5: Tu sei un coglione?
3: Upa!
5: Eh?
3: Un paccione di sordo!
5: Sì, eh?
3: Riccardo sta?
5: Tua nonna sta?
3: Sei stronzo tu?
5: Tu sei chiglione, eh?
3: Ma se fai chiedere Riccardo lo ciclamo di Vicenza?
5: Che hai detto?
3: Labak? Labak? La bacchina sì. Amate?
5: Di sì, nu africano da merda, sai?
3: C'è un panzerotto, sta?
5: Mamma, ti sta?
3: È caldo?
5: Quella bacchinaria da mamma, ti sta?
3: Ucciù!
5: Tremon!
3: Ucciù, uno di sorte!
5: Tremon!
3: Ma lavo culo di scimmia?
5: Ma tu puoi marito, man!
3: Mangia la cazzo di cavetta, tu!
5: Cioè, sei detto?
3: Se focchetto di un culo cascavetta!
5: Ti piaccio!
3: Utraul!
5: Utraul!
3: Se contrattor te lo dà a fangulo!
5: Sì!
3: Cite! Cite!
5: Cite!
3: Cite è morto!
5: Tanto hanno morto!
3: Cite!
5: Tanto!
3: Cite vive!
5: E cite vive!
3: Upa!
5: E mamma te!
3: Ciona! Lala!
5: Dal!
3: Trina de sort!
5: Mur!
3: Ah, se fai di vincenza tu!
5: Mur!
3: Mula, mamma! Assorto!
5: Tu dammi ring!
3: Sa fanuto il rombo cazzo!
5: Tu dammi ring!
3: Mangi lo cazzo tu!
5: Tu dammi ring!
3: Cozzo plos!
5: La cozzo plos, in do culo della me!
3: S'ha cattato il panciotto!
5: Mamma da cacca!
3: Patate!
5: Mamma!
3: Fogna!
5: Accidete!
3: Chievoca!
5: Accidete!
3: S'ha sizzato caved!
1: I Puglieni! Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: This is a zoo only for you.
1: I tamarri sono alla ricerca di profumi potenti da spiaggia e per lo zio in carcere.
2: Tamarri.
3: Pronto?
4: Sebastiana Lepre?
3: Pronto?
4: Sei la profumaia, quella che... Sono Massimini di Quarto, ho chiamato per un profumo.
3: Quale profumo?
4: Fatto mettere via per mio zio, Cisco. Cisco, mio zio.
3: Ma chi è, scusi?
4: Io sono il nipote di Cisco, quello che puzza un po' di capra. Secondo mio zio ha detto che prende profumo da lei, ce lo volevo regalare un'altra confezione perché ne usa praticamente 100 ml al giorno. E lui c'ha questa disfunzione perché ha fatto il pastore per anni. È rimasto praticamente mezzo tutto stronzo.
3: Ma lui non ha nient'altro da fare?
4: Oh, cretina, sto parlando che devo comprarti il profumo. Che cazzo fai? Cosa? Stai comportandoti, sono pazzo. Io lo sai che sono pazzo. Oh! Ma dai, apri! Oh, uè!
2: Tamarri!
5: Clementine, buongiorno.
6: Pronto, Gozza? Pronto?
5: No, ho sbagliato il numero.
6: Sei profumaia?
5: Questo è un negozio, signore.
6: Oh, ma che cazzo fai? Mi devi rispondere quando ti parlo. Senti, no, dicevo, volevo un'informazione su dei profumi. Se gli erano arrivati quelli nuovi per l'estate, io volevo prendere dei profumi proprio per andare in spiaggia, belli freschi.
4: Quindi se c'ha le capalle di Rocco Barocco.
6: Ce l'hai?
5: Abbiamo una profumeria alternativa, quindi non so che cosa ci stesse cercando lei.
6: È Saccagnato?
5: No, non ce l'abbiamo.
6: Saccagnato e...
4: Le capalle di Barocco.
6: Le capalle di Tarocco?
5: E invece farsi furbi gli viene meglio, bravi.
6: Ma che cazzo fai, cogliona? Ma pensate.
2: Tamarri.
7: Buongiorno, sono Laura.
6: Pronto?
7: Sì.
6: Salve signora, senta, stiamo cercando un profumo.
7: Dica.
6: Manata ce l'ha lei?
7: Chi?
6: Manata, che è un profumo sia da donna che da uomo.
7: No.
6: Manata, perché ci hanno detto che c'è il profumo, quello che sta andando quest'estate, fortissimo. Cioè, o è Saccagnato o aria di puma.
7: Non lo so, non ce l'abbiamo.
6: Non ce l'ha, eh. Vabbè.
7: Mi spiace.
6: Lo so.
4: Mia, che voce...
6: Saccagnata, proprio. Senti, che facciamo?
7: Non c'è. Quindi
6: vabbè.
7: Direi nulla.
6: Va bene, niente, sei stata molto gentile.
7: A voi, volendo.
6: Oh, non ho finito di parlare. Gozzaia. Pronto?
2: Tamarri.
8: Profumeria, buongiorno.
6: Buongiorno, salve signora, ma lei è Cinzia Polpetta? La profumaia? Che ho chiamato adesso, ma ha buttato giù il telefono. Che ho
8: bisogno... Non si sente niente.
6: Ho bisogno di profumi, Polpetta.
8: Che profumi vuole?
6: Mi serviva un profumo per l'estate, per la spiaggia, che non mi faccia sudare, capito? Che mi rimanga poi il profumo pulito. Io sono già una persona molto pulita, quindi cerco un profumo fresco, qualcosa da maschio, proprio che appena arrivo in spiaggia proprio esplodono i costumi, proprio saltano in aria tutte le saccagnate. Allora mi ha detto di chiamare Cinzia Polpetta per il profumo.
8: Ma Cinzia Polpetta qua non c'è, mi spiace. Buongiorno.
6: Non sei Cinzia Polpetta? Pronto?
8: Profumeria, buongiorno.
6: Signora Cinzia Polpetta, ma senta, io la chiamo, lei mi butta giù il telefono. Io
8: ma scusi, ma lei cerca una persona che qui non c'è, per cui.
6: Allora ho sbagliato. Ma se non è Cinzia Polpetta, lei comunque i profumi ce li ha.
8: E va bene, cioè, come ce l'hanno tutti quanti.
6: Senta,
8: io sto servendo una cliente, mi dica.
6: Ce l'ha il profumo Saccagnato di The Sfordor?
8: No, non ce l'ho.
6: Te lo calo, ce l'hai?
8: No.
6: Che è un profumo.
8: No,
6: ti sputo?
8: Mai sentito, mi spiace.
6: E sono profumi che stanno andando forte. Qual è l'altro poi?
4: Zambata di toro.
6: Zambata di toro ce l'hai?
8: Mai conosciuto.
6: Mamma mia, ti giuro, sei talmente simpatica proprio che...
8: Buongiorno.
6: Sì, vai a fanculo, va, prima che ti do uno schiaffo forte.
2: Tamarri.
9: Profumeria, buongiorno, sono Carmen.
4: Ciao Carmen, sono Massimo di Quarto.
9: Sì, mi dica.
4: Non ti ha lasciato un profumo per me, un certo Cisco? Che devo venire a ritirare. Latitante di terrone.
9: Ma Cisco a me non mi ha lasciato niente.
4: Non è passato un signore maleodorante, anche perché non è che lui ne usa tanti. Se lo ricorda subito che c'è un odore pungente tipo bovino, una roba brutta.
9: Oh.
4: Comunque ce l'avete voi? Okay. Puzzo di puma?
9: Puma?
4: Puzzo di puma, proprio è forte.
9: No, puma noi non ce l'abbiamo.
4: No, è Poppo Fresh? Poppo Fresh.
9: No,
4: Timeno di Gabbana? di meno, cioè è un profumo a forma, sì, c'è, cioè una mano davanti, tipo lo schiaffo
9: No, non c'è.
4: Tutto bestia, che è fatto di peli. Cioè la confezione pelosa, tipo pellicciotto, tutto gorillato.
9: No, non ce l'ho.
4: Cosa?
9: Se vuoi, c'ho Dior, c'ho Chanel, c'ho Armani, tutti quelli lì.
4: Armadio, puzza d'armadio, ok. Allora, mi tieni via un puzza d'armadio?
9: Un puzza d'armadio?
4: Tu hai detto che c'è l'armadio?
9: Armani.
4: Ah, Armani, quello che fa i coltelli?
9: Sì.
4: Ok, va bene, allora facciamo così. Passi in negozio io, dai, che così almeno li spruzzo.
9: Sì, vabbè, è meglio.

0: Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
2: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
1: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
3: Uno scarabeo stercorario.
1: Scarabeo scargolare?
3: Ma che scarcorario?
4: Stercorario.
1: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: Stercorario.
4: Stercorario, quasi.
3: Sterco, dallo
1: sterco. A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
4: È fuori orario, sì.
1: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: No, è stercorario.
1: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
4: Stercorario.
1: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
0: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtga, dai!
2: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
1: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
2: È un'enorme arachide!
1: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
2: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
1: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie, cos'è?
5: Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie, guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie.
3: Non insalata. Che cazzo è?
1: Eppure salata in superficie.
5: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
1: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
6: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
7: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
8: No, ma cosa stai dicendo?
7: Oh, no. Facile! Mio caro amico Petosauro.
8: Sauro.
7: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
9: no,
7: la vita.
9: No, non è lava, è Raven.
7: Un ponte per Raversburg?
9: Raven.
7: Un ponte per Ravensburg per la vita.
9: Sburger.
7: Sburger per la vita.
5: Ma che Ravensburger per la vita?
6: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
10: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
7: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
9: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
8: May.
9: Fiona May.
7: Fiona May.
9: Fiona.
7: Fiona May.
9: Fiona.
7: Fiona May. Forrest Gump.
8: Gampa. Gump.
9: Gump.
7: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
12: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
13: È facile, sì, intuitivo.
7: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
8: Ma chi
9: no,
8: è?
9: Allora,
7: Animaletto. Pim pre pet petenusa.
9: No, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
7: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet nusa.
7: Pim pre pet nusa.
8: Pim pre pet nusa.
7: Pim pre pet nusa.
8: Pim pre pet pam.
7: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
9: No, Ravensburger Terabitia.
7: Ravensburg della vita.
9: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
7: Ravensburger.
9: Ger.
7: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
8: Non è Ravensburg teravidia.
7: Ravensburg.
9: Der.
7: Teraviba.
9: No, teravibra.
7: Teravita.
9: Teravita.
7: Oh. Ravensburgent.
8: Ravensburgent.
7: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
14: No, non è Ravensburg. Non è...
15: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
16: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
9: A morte il monarca.
7: Anche voi.
17: Lo Zoo di 105.
18: La sterenata dello Zoo di 105.
19: È solo una canzone per...

0: Ciao Umbriake, vi vorrei chiedere una sdrenata per la mia ragazza, Ilaria. Vi ascolta da una vita, era da voi al mega evento dei 20 anni di Zoo. Sono innamoratissimo, mi fa impazzire, tette e culo da paura, una gran gnocca napoletana. E lo facevamo ad ogni occasione, ma adesso conviviamo da qualche mese e la routine domestica ha un po' spento la fiamma. È tutto casa, lavoro, spese e dormire. Potete pensarci voi a motivarla e riaccenderla? Grazie mille, siete dei grandi, Davide.
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Ilaria?
1: Sì?
2: Ciao Ilaria, sono Umbriake dello Zoo di 105.
1: Madonna, non ci credo.
2: Ti è arrivata la telefonata. Ti chiamo perché Davide mi ha mandato un'email e vuole che ti dedico una sdrenata. La vuoi sentire?
1: Assolutamente.
2: Vai, te la faccio subito.
3: Ilaria, non c'hai le tette, tu c'hai una produzione case aria. È un

0: della costa e se si sente una puzza poi vi fate una doccia e dopo a stantufolare.
1: Bravissimo.
0: Grazie. Ti è piaciuto, Serenata?
1: Tantissimo.
0: Wow, a me interessa, mi fa piacere, insomma, magari stasera ti riviene di nuovo la voglia, te lo puppi
1: sì,
0: tutto
1: sì.
0: A lui.
1: Mi faccio male.
0: Sì, violentalo proprio a letto, che lui dice, mi ha scritto un email, dice che c'ha proprio voglia, sempre tanta voglia. Poi a quanto pare prima vi davate da fare tanto, quindi insomma.
1: È vero, dobbiamo recuperare.
0: Dovete recuperare, mi fa piacere allora, quindi un'altra missione compiuta, stasera fuoco e fiamme a letto. Eh?
1: Assolutamente.
0: Ti mando un bacione allora.
1: Un bacione, un bacione a tutti.
0: E salutami quel corno di Davide.
1: No, ciao. Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: vichinghi.
1: I vichinghi e il barbiere.
2: Ehi, ciao Sfatel.
0: Non sono Sfatel, donna, sono Knut.
2: Knut? Scusa, non ti avevo riconosciuto. Tu hai barba e capello molto molto ti brutto sporco e lungo come fichinco Sfatel detto caco.
0: Io so stato tanto in battaglia, io ho poco tempo per mio barbo,
2: io. Io ho capito, sì. Ma mio fichinco Rupert ha detto a me che invece tu sei preso di giro da tutti i fichinchi perché tu puzza come un grosso merdo e che tu sembra che tu la fa faccione fichinco con piscio di asina.
0: Ora tutto lo sta forse esagerato, eh? Tu deve portare rispetto a Crate, Michingo Clur. Tu non deve permettere di fare riso di mio puzzo, altrimenti io ti...
3: Cosa? Tu cosa, Knur, fare a mio buco di piace, dono di zezzo e fa bambino?
0: Oh, Fichico Rupert, come piace tuo incontro! Dicevo appunto tuo tono buco piacere fa bambino, che io stavo intanto oro, da Fichico Tagliabelo. Per fare ordino di mio parpo, mio capello molto rufo.
3: Oh, tu bello pensier. Va che tuo puzzo di piscio faccio di asino, mi fa cibo bocca brucio gola.
0: Ja, io vado subito. Oh, che piacere ti vedere tu, Fichinco Knur. Io non vedo te da anno, tanto. Forse da mio primo violenzo di primo moglio, sì.
3: Eia, io visto tu fatto in piazza di villaggio, sì.
0: Sì, molto bello, mi piace tanto.
3: Ia.
0: Sì. Tu puzza vero, Knur. Tu ha veramente di problema. Tuo capello tutto colla assieme a tuo parbo. Tu sembri grande buco cacco di algio.
3: Io sa, tu taglia e lavo per piacere, grazie.
0: Nein, Knur, non possibile. Io ho solo una soluzione per risolvere il tuo problema. Come per Fichinco Siegfried.
3: Ah, anche Siegfried capello cacco.
0: Oh, molto cacco.
3: Come ha risolto il problema tutto capello con...
0: Ah, ti facilo! Con questa!
3: Ma quello è ascio! Che fai tu con ascio di guerra?
0: Ah, io taglio tuo testo, poi taglio e lavo tuo pelo, poi riattacco tuo testo, no?
3: Ahia, tu genio! Io prima volta che sento questa idea, tu hai già fatto?
0: Già folle, tanti volte, prendi ad esempio Fichinco Siegfried.
3: Ah, io Fichinco Siegfried, e dove essere vuole parlare con lui per avere un piccolo consiglio, perché prima volta che sento di questo metodo.
0: Ah, beh, lui, ecco lì, lui è lì in angolo di buco per cacco, lui troppo mosco.
3: Ma Fichinco non sembra stare bene, fifo. Suo corpo senza testo.
0: Oh?
3: Tutto grosso puzzo marcio.
0: Oh, è che suo corpo dormo. E ora suo testo in lavaggio. Poi dopo io riattacco, no? Molto tempo per lavo. Suo testo molto intrecciato, ya?
3: Tu spiaccio se io vedo testo di Siegfried per parlo.
0: Nein, lui ora dormo, guarda.
3: Lui dorme molto profondamente. Siete fermo da naso. Lui forse non ha accorto.
0: Beh, io tanti cose da fare adesso. Ora piegati, Knur, che io faccio stacco testo per poi lava.
3: Ho sentito di troppo di guerra, forse magari vengo dopo, ya tu fissa. Magari per altro giorno, se tu non fa piacere.
0: Ma no, dai, tu ci hai seduto. Poi ho tanto appuntamento

0: settimana, venerdì c'è grande festa di stupro! Guarda! Guarda quanto c'è il mio negozio! Io ho già 5 teste staccato di lava lava e poi devo ancora capire come io riattacca, perché ancora non ha pensato bene. Ove corre Knur! Tu scappo cacco cacco! Ah, roba da matto! Cliente mai contento!
1: I vichinghi!
2: Radio 105! Lo Zoo di 105.
3: È stata vittima dello zoo per 5 anni. Le abbiamo regalato una seconda giovinezza, una vita surreale, facendole credere cose che nessuno avrebbe creduto, nemmeno sotto effetto dell'MD. Nemmeno sotto effetto dell'MD. L'abbiamo fatta innamorare, sposare, credere a trame insulse, accettare figli partoriti analmente dal marito. Abbiamo creato un mondo totalmente inverosimile. Nuova stagione. Nuova vita anche per Santina. Nuova vita anche per Santina. Basta telefonate a base di sesso. Basta chiacchierate senza senso. Da oggi Santina diventa parte della squadra. Ovviamente a sua insaputa. Ma da oggi entra in missione. Nasce. Mission Santina. Nasce Mission Santina.
4: Pronto l'ufficio Masbeb, signora?
5: Dimmi.
4: Sì, salve, mi ha incaricato Basetterra di darle un compito. Potrebbe darci una mano cortesemente?
5: E che fare?
4: Allora, siccome stiamo organizzando una festa di compleanno per suo marito.
5: Sì, esatto.
4: Esatto, stiamo preparando una festa di compleanno per il compleanno fra 3 anni. Siccome vogliamo fare le cose fatte bene, in grande stile, e sappiamo che Aldo è appassionatissimo di un dolce fatto di carne. Non so se lo conosce.
5: Dov'è adesso?
4: Cosa, scusi?
5: Dov'è Aldo?
4: In questo momento è in cima al palazzo, fa la bandiera oggi.
5: Fa Aldo?
4: Aldo fa, sì.
5: Fa la bandiera?
4: Sì, perché il martedì fa la bandiera. Sta appeso al pennone sopra il palazzo e sventaglia.
5: Ma dove si trova, scusi?
4: Sopra il palazzo in Donegani.
5: A Milano?
4: Sì, a Milano, esatto. Sì.
5: Ah, lì a Milano. Ho capito.
4: Vuole che le faccio mandare un selfie mentre fa la bandiera?
5: Oh, si può fare?
4: Sì, mi organizzo un attimo, non è un problema. Tanto adesso dovrebbe essere calato un pelo il vento. Mi fa un favore, si ciuccia il dito, mi dice da che parte viene il vento, se da nord o da sud, così glielo dico subito.
5: Al polo nord.
4: Al polo nord, esatto. Allora, signora, ci può fare una cortesia se le do un incarico per organizzare, così ci dà una mano a organizzare la sorpresa di compleanno?
5: Sì, e che cosa devo fare?
4: Dovrebbe chiamare in macelleria, cortesemente. Adesso poi gliele passiamo noi. E ordinare dei cazzi di toro interi.
5: Le gambe?
4: No, i cazzi di toro interi.
5: Le gambe di toro?
4: No, i cazzi di toro.
5: Oh, sacramento.
4: Ha presente cosa sono? Dopo il filetto c'è il cazzo di toro.
5: No, guardi, le gambe di toro.
4: No, i cazzi di toro.
5: Ah, i sassi di toro.
4: No, i cazzi.
5: Mai
4: i cazzi di toro.
5: Ah, i tazzi.
4: No,
5: cazzi.
4: No, non cazzi. I tazzi, non i sassi, non i pazzi, i cazzi.
5: Sì, va bene, dai.
4: I cazzi di toro.
5: Sì, che cosa devo fare?
4: Allora, adesso chiamiamo in macelleria e cortesemente dovrebbe ordinarne due però sopra i 6 kg, se è possibile.
5: Tutto il mondo sanno che io sono un monocloide e anche io amo Aldo Basso.
6: Signora?
5: Pronto?
6: Salve. Allora, senta, adesso mi deve ordinare 2 cazzi di toro da 6 kg l'uno. Ha capito?
5: Sì.
6: Ok, le passo la macelleria di Basetterra.
5: Va bene. Dai, che mi si brucia tutto.
7: Maria?
5: Pronto?
7: Pronto?
5: Senta, Io vorrei per mio marito Aldo Basso, il tenente Aldo Basso, 2 litri di sbocca.
7: Sì, buongiorno, mi dica.
5: Sei un macellaio?
7: Sì.
5: Ecco, allora hai 2 cazzi di toro.
7: Pronto?
5: Pronto.
7: Sì?
5: 2 cazzi di toro. Cazzi di toro. Cazzi, cazzi di toro.
7: Pronto?
5: Ma va a cagare, va. Non capisci niente? Ma porco, non capisci niente.
8: Buonasera.
5: Pronto?
8: Sì, pronto, buonasera.
5: Buonasera. A me mi serve, sono la moglie di Aldo tenente Aldo Basso. Per questa sera mi servirebbe 2 cazzi di toro.
8: Sì?
5: Hai capito?
8: No,
5: o sei sordo?
8: Non ho capito.
5: Oh porco. 2 cazzi di toro.
8: Sì, no, ma lei deve chiamare in frutteto, macelleria, non ho capito.
5: Ma tu non sei un macellaio, sai chi?
8: No, allora le do il telefono.
5: Sei un parrucchiere?
8: Macelleria. Lei sta chiamando in enoteca.
5: Oh, porco.
8: Le do il telefono della macelleria.
5: Eh?
8: Le do il telefono della macelleria.
5: 2 litri di sbocca, non ce l'hai neanche quello.
8: No, ma non mi sente o no?
5: 2 litri.
8: Ma senta, le sta chiamando un telefono sbagliato.
5: Porco.
8: Le do il telefono della macelleria.
5: Hai bevuto? Sei ubriaco? Ma vaffa. Pronto?
9: Pronto, sento, pronto, chi parla?
5: Vuoi sapere chi sei?
9: No, chi è che è lei che ha chiamato?
5: Io ho chiamato un po'.
9: Uè. Signora, ha chiamato lei qua, chi è che cerca?
5: Vai a cagare. Se ti scappa, che è ora.
9: Ma
5: io non ho buon tempo, hai capito? Ho da lavorare.
9: Allora va a lavorare, che cazzo vuoi? Non mi rompere i coglioni.
5: Ma porco.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Nelle puntate precedenti, la giovane Nappa arriva alla tenuta La Promessa per scoprire chi ha ucciso la madre Madres e rapito il suo fratellino neonato Junior, quando lei era ancora una bambina.
1: È ancora disponibile quel posto da cameriera?
2: Salve, signorina Nappa. Il mio nome è Don Alonso. Sono il proprietario della tenuta La Promessa. Sono affabile, generoso e potrei o non potrei aver dato due colpi a tua madre molti anni fa. Come di certo saprà, due colpi è un modo colloquiale per riferirsi all'atto sessuale di... all'atto sessuale di stantuffare ripetutamente il pene in una vagina allo scopo di emettere un caldo getto di liquido seminale all'interno o più spesso all'esterno di suddetta vagina.
0: E per chi non fosse laureato in biologia, una bambina è un cucciolo d'uomo di sesso femminile. E il sesso femminile è quello che nei mammiferi è contraddistinto da una sorta di secondo buco del culo frontale al posto del pene, dal quale solitamente viene estratto il frutto di una gravidanza. La gravidanza è quando ti si gonfia la pancia e tutti ti cedono il posto sull'autobus, anche se non sei una vecchia con le vene varicose e col bastone. Ma torniamo alla storia. L'anno è il 1900, me ne batto il cazzo, e Nappa viene accolta calorosamente da Don Alonso, proprietario della tenuta La Promessa. E con ogni probabilità, ex inzuppatore di biscotto del buco del culo frontale e chissà, forse anche del posteriore della defunta madre di Nappa.
3: Guardi, Nappa, sta arrivando Manuel, uno dei miei quattro figli. Potrà riconoscerlo facilmente perché è l'unico con la barba.
1: La barba? E che diavoleria sarebbe?
3: La barba è quella massa uniforme di peli che crescono tra il pomo d'Adamo e il labbro superiore dei maschi adulti.
0: Presto arrivano anche Manuel, il figlio di Alonso con la barba in faccia, e Cruzza, la malefica seconda moglie di Alonso, la quale prende subito in antipatia la nuova cameriera.
4: Il primo passo falso e ti taglio la gola con questo coltello, proprio come è successo a tua madre.
1: Un momento, qui qualcosa non quadra. Lei come diavolo fa a sapere che sono nata da una madre? Oh.
0: Molti misteri si nascondono nella tenuta alla promessa. E i misteri sono quelle cose che non si capisce, che non si sa, oppure tutti e due, ma andiamo a scoprirne qualcuno. La soap opera a prova di scemo.
5: Come mi prude questa barba che qui ho La Promessa solo io, Manuel, il figlio primogenito di Don Alonso, proprietario della tenuta. Ma guarda un po', c'è Nappa, la nuova cameriera in cerca di vendetta. Buongiorno, Nappa! Cosa fai di bello?
1: Vengo a spolverare lo scrittoio di Don Alonso, ma in realtà l'ho visto fra le sue carte in cerca di qualche indizio sulla morte di mia madre Madres e sul rapimento del mio fratellino neonato Junior. E lei invece, Manuel con la barba in faccia, mi può spiegare perché ha le maniche arrotolate fino al gomito e le mani tutte sporche ed è sporco?
5: Ho le maniche arrotolate fino al gomito per far capire al pubblico che guarda a casa, che è ignorante, che sono un uomo pratico e ingegnoso, capito? Per quanto riguarda le mani sporche di sporco, devo confessare che sto costruendo un aeroplano per il matrimonio di mio fratello con i baffi Thomas.
1: Un aeroplano? Che cosa sarebbe un aeroplano?
5: L'aeroplano è il contrario del sottomarino, cameriere Nappa!
1: Ma quante cose che sa lei, signorito Manuel! Mi verrebbe voglia di baciarla per entrare in intimità con lei e indurla a confessarmi dei segreti che mi aiutino a scoprire che ho ucciso mia madre e rapito il mio fratellino.
5: Eh già! Pare proprio che stiamo per baciarci, essendo anche con la scuola che ho mangiato ieri sera! Purtroppo però, in questo momento topico, che non si chiama mai, sta arrivando proprio adesso! Di tutti i momenti potevo arrivare, proprio adesso sta arrivando mio fratello Thomas, quel coi baffi che ho detto prima, e che domani si sposa.
6: Salve, sono Thomas, il fratello coi baffi che domani si sposa. E se i miei baffi non mi ingannano, questa deve essere la nuova cameriera in cerca di vendetta. Ero ansioso di fare la sua conoscenza, signorina Nappa!
1: Mi perdoni, signor Thomas coi baffi, ma io sono nuova qui alla tenuta. Me potrebbe spiegare che cos'è una bocca?
7: La bocca è questo buco pieno di piccoli ossicini sporgenti chiamati denti, che ora sta per baciarla, signorina Nappa!
5: Mmm.
1: Oh, che emozione! È la prima volta che bacio una bocca coi baffi che domani si sposa. Oh, che emozione! È la prima volta che bacio una bocca coi baffi che domani si sposa. Ora che siamo entrate in intimità, signor Thomas, non è che per caso avrebbe da rivelarmi un segreto a proposito di mia madre e del mio fratellino?
7: Ebbene sì, cameriera Nappa. Sono proprio a conoscenza di qualcosa che potrebbe interessarla.
1: Qualcosa? E in che senso qualcosa? Sia più preciso, cosa significa qualcosa, signor Thomas coi baffi?
7: Qualcosa è una forma pronominale, ovvero una parte variabile del discorso che può svolgere la funzione di sostituire una parte del testo precedente, di quello successivo, o riferirsi a un elemento del contesto in cui il suddetto discorso si svolge, sottointendendolo proprio come in questo caso. E non solo questo. Sono anche a conoscenza di certe informazioni sulla sorte di suo fratellino neonato Junior.
1: Davvero? Presto! Sputi il mocio! Mi riveli queste informazioni!
7: No, non posso. Prima devo dare il tempo al cattivo di attentare alla mia vita per impedirmi di rivelare suddette informazioni.
1: Lei mi confonde, signor Thomas. Sia più chiaro. Lei ha i baffi oppure no?
7: Ce li ho. Ma li tenga lei, i miei baffi. Glieli lascio come pegno fino a domani. Quando dopo il mio matrimonio le rivelerò qual è stata la sorte del suo fratellino neonato Junior.
1: Quindi lei mi sta lasciando i suoi baffi come promessa?
7: Sì, come una promessa. Come la promessa. Il nome della tenuta nonché anche quello della serie. Quanta poesia, eh? Li conservi bene, i miei baffi. Me li ridarà domani dopo il mio matrimonio, quando le rivelerò il segreto sul suo fratellino.
1: Signor Thomas, torni indietro! Ha lasciato qua i suoi baffi!
0: Come andrà a finire? Come andrà a finire? Scopritelo nelle prossime puntate di La Promessa. E La Promessa è il titolo della soap opera che avete appena ascoltato, ma che cazzo ve lo dico a fare? Ma io...
8: La Promessa.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una lunga vacanza. Ore e ore di silenzio assordante. I dubbi, le perplessità di una vecchia balorda innamorata. La voglia di grattugiare il grilletto e spanare quella bresaola ormai scaduta da anni. Sarebbe stato questo il triste destino della nostra vittima preferita? La donna più ingenua e goloida che il mondo abbia mai ospitato. Siamo crudeli, insensibili, ma non fino a questo punto. Per questo, lo zoo, a rotazione, ha intrattenuto la vecchiaccia veronese con una serie di telefonate che hanno dell'impossibile.
2: Santina e la guerra in Ucraina. Alfio Porticelli e il dottor Truffazzi cercano di convincere Santina a sacrificarsi per porre fine alla guerra.
3: Pronto?
4: Signora, qui base terra!
3: Buonasera, come va?
4: Ah, che bello sentire la sua voce, signora. Quanto mi è mancata.
3: Sì.
4: Mamma mia. Da un po' che non ci sentiamo, ma sa, signora, la guerra qua è un casino. Abbiamo bombardato, sparato, missili. No? La sento malissimo, signora. Deve andare in un posto dove prende il telefono.
3: Sono qua fuori al Poggiolo.
4: Ma magari non può andare in tangenziale? Ho un sacco di robe da raccontarle, ma se non si sente... Sembra la torre di controllo, signora. Signora, la sento malissimo.
3: È il mio compleanno. Faccio 84.
4: 84 anni, una mummia, signora.
3: Grazie, grazie mille, Alfio.
4: Eh sì, come sta, signora? Mi è mancata un sacco. Bene. Mi è mancata tantissimo.
3: Anche io mi manchi tanto, caro.
4: Mi è mancata, come una fistole, come una ragade. Mi è mancata un sacco,
5: Con i problemi.
4: Sì.
3: Sono stanca, dopo caldo, anche tanto caldo, 32 gradi, sai, è caldo morire qua.
4: Quindi, signora, il 10 di giugno lei compie gli anni di Hammurabi, 84 anni, una mummia.
3: Sì, 84.
4: Pensa. Una mummia diventa, signora, una mummia.
5: Amore, signora, sono Truffazzi.
4: C'è qua anche Truffazzi.
3: Quando mi chiamano, mi digiuno.
4: Sì.
3: Chiamami, digiuno, voglio sentirti.
4: Signora, bisogna comprare un telefono nuovo, perché ogni volta che io la chiamo è sempre spento,
3: lo so, devo prendere uno nuovo.
4: Prenda un Mammut, sono molto belli. Il Mammut.
3: Ecco, quello sì. Se vuoi prendo quello, dai.
4: Il Mammut senza fili, che è bellissimo.
5: Sì, lo deve portare con un guinzaglio.
4: Però bellissimo.
3: Va bene, sentato.
4: Ma mi racconti un po' della sua vita, cosa ha fatto in questi mesi? Vive ancora con col suo compagno? È sola? Cosa fa?
3: Sì, no, non sono solo, c'è ancora Pietro.
5: Ce lo saluti.
3: Il mio compagno, sì, c'è ancora la compagnia e dopo anche mi aiuta a fare i misteri. Io, lo sai, ho un po' mal di gamba, e allora così mi fa qualcosa, ecco, mi aiuta.
4: Un servo, uno schiavo, insomma, sì, è giusto, un servo.
3: Senti, se te lo vuoi, te lo passo.
4: Dopo, signora, prima voglio sentire un po' lei. Senta, ma com'è, no. com'è finita la roba lì, la questione dei cimiteri? Un casino, ho letto.
6: No, è tutto a posto.
4: Ah, ok. Ma scusa.
6: Ciao, Alfio.
4: Ciao, come stai, Pietro?
6: Io sto bene, dai, gli faccio un po' di compagnia. Tanto faccio gli anni anch'io, adesso a giugno 72.
4: Ma sei più giovane di lei, furbone,
6: Sì, dai.
4: Ti sei scelto la milfona, bravo Pietro.
6: ma bisogna trovare anche la gallina vecchia che fa buon brodo, no?
4: Bravo, poi si sa che lei è un fighino, mica da ridere.
6: Dai, andiamo più d'accordo di prima adesso, dai.
4: Oh, meno male. Oh, ma non rubare più i ceri nei cimiteri, però, cazzo.
6: No. Ciao, vabbè, Alfio, che piacere aver sentito. Fatti sentire ancora, dai, te anche, li faccio sentire.
4: Anche per me, ciao Pietro, un bacio. Signora, ma senta, una domanda, ma ficcate?
3: L'hai sentito?
4: Ficcate ancora?
3: No.
4: No,
3: perché non sto tanto bene, sai.
4: Porca miseria.
3: Sì, ho le emorroidi dopo tante miseri che non posso.
4: Signora, le emorroidi sono dietro. Sì. Sono dietro, non davanti.
3: Sono dietro, faccio fatica anche a andare di corpo.
4: Immagino, ma dico, ma davanti non si fa più niente?
5: Allora signora.
3: Davanti non posso fare niente perché ormai sono vecchia, ecco.
5: No, signora, guardi, io posso aiutarla. Posso aiutarla, Sassa? Sono Truffazzi.
4: Dottore, dottor Truffazzi, sì.
5: Allora, noi stiamo commercializzando, lei potrebbe essere anche il nostro testimonial, queste vagine da gomito.
3: Noi potremmo
5: mandarle lì un'equipe medica che in circa 24 ore, mani nude, potrebbe metterle una vagina di cadavere su un gomito. In modo che lei possa avere dei rapporti regolari,
4: bello,
5: sessuali.
4: Bello.
5: Lei sarebbe disposta a rischiare la setticemia e la morte?
3: Ne prendo una al giorno.
5: Prende quanti cazzi vuole, sì, una.
4: Sì, un cazzo.
3: Sono pastiglie.
4: No,
5: le mettiamo una ficca su un braccio.
4: Una ficca sul braccio, è bellissimo. Qua a base terra noi ce l'abbiamo tutti. Io ce l'ho in fronte, per esempio. Senta signora, allora io ho invitato qua il dottor Truffazzi perché noi volevamo diciamo assoldarla per una missione per fermare la guerra in corso in Ucraina.
3: Come si fa? Sì, bravo, Ucraina, sì.
2: Riascoltiamo.
3: Ucraina, sì.
5: Allora,
4: come si chiama?
3: Ucraina.
4: Si è proposta Ilona Staller, se la ricorda Cicciolina?
3: Sì, la Cicciolina, sì.
4: Cicciolina, esatto. Cicciolina ha detto: caro presidente Putin, è disposto a smettere di fare la guerra se io le do la ficca? E allora noi di base terra volevamo proporre lei per andare a fare un bel pompino a Putin in cambio della pace.
3: Ah, ho capito.
4: Glielo farebbe un pompino per noi?
3: Sì, sì.
4: Allora, signora, se lei è disposta a fare un pochino a Putin per fermare la guerra?
3: Certo, perché no? Basta che fermi la guerra.
4: Allora signora lo dica, ripeta con me. Sì. Vladimir Putin.
3: Come?
4: Vladimir Putin.
3: Ladu Gadu.
4: No. Vladimir Putin.
5: Claudio Merdù.
4: Si metta in una posizione dove prende bene. Deve dire Vladimir Putin.
3: Claudio Merdù.
4: Sì. Sono Santina.
3: Claudio Merdù. Putin.
5: Claudio Budi.
4: Vladimir Putin.
3: Radio Bertini.
4: Sono Santina. Voglio farti un pochino.
3: Che finisce questa guerra, sono Santina.
4: Perfetto, grazie signora.
5: Claudio,
4: grazie.
5: Bertini apprezzerà.
4: Grazie signora, mandiamo il messaggio a Bertini.
7: Radio 105. Lo Zodi 105.
8: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
9: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
10: Che succede, Osceno?
9: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
10: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando
9: le mie telefonate.
10: Monitonando, chi è? Nome e cognome. Ferdinando Monito.
9: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
8: Osceni Lerci 2.
9: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
10: Rottermaio.
11: Però se c'è un paraurti di una panda.
9: Nella villa del signor Rottermaio.
10: Maier.
9: Nella villa del signor Rottermaio.
10: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
9: Nella villa del signor Rottermaio.
10: Marien.
9: Rottermarien.
10: Rottermeier.
9: Oh, Rottermarien.
10: Maier.
9: Maier sei tu, è quella puttana de so.
10: Del signor Rottermeier.
9: Del signor Rottermeier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
9: Ma se sono così rasabondo...
10: Rasabondo?
9: Se sono così rasabondo...
10: Vagabondo.
4: Nauseabondo!
10: Nauseabondo e ripugnante.
9: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché vogliono tutti...
4: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
10: Che hai promesso sposo? Allora...
9: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
10: Nauseabondo.
9: Se sono così nauseabondo ripugnando, perché
4: nauseabondo?
9: Voglio... Dove è scritto?
10: Nauseabondo.
9: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
9: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
10: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
9: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
10: Di un reality show pornografico?
9: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
9: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
12: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Meteoropatici.
9: Psicopatia. Psicoparia.
10: Psicoterapeutici.
9: Psicoterapeutici.
12: No, petici. Terapeutici.
9: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
12: No, terapeutici.
9: Terapeutici.
10: Terapeu. Terapeutici.
9: Terapeutici. Terapeutici.
10: Oh.
12: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Bravo!
9: Volete conquistare Troia?
4: Sì!
9: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
13: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
9: No!
13: Attento Dagliace, attento Dagliace! Agliace Telamonio!
9: Ma che cazzo dice Agliace Agazzone? Che cosa
13: è? L'Agliazzone! Agliace è quello grosso, Agliazzone!
9: Ah, pagliaccio!
12: Provare per credere!
13: Esatto.
9: Sì!
13: Attento, attento, sta venendo!
9: Oh, no! No!
13: Giù!
9: No, giù!
13: Il culo giù!
9: Attento!
13: Il culo giù!
9: Attento!
14: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
9: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
10: Di sfruttare la mia caparbietà?
1: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
15: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
10: Ce l'ha fatto.
15: Ho sbagliato?
10: No, giusto.
15: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
10: No!
9: Sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Scopa elettrica per Tecno Strega, 128 euro. Super economico, spremi agrumi molto basic, composto da mano in carne e forchetta di precisione, 8 euro. Ninfo, l'aspirapolvere in GPR, che quando succhia emette muguli di... Ninfo, l'aspirapolvere in GPR, che quando succhia emette mugulì di piacere, 452 euro. Giacca Ventolin per asmatici, 221 euro. Speciale addio al celibato. Speciale addio al celibato. Tra invisibile. Tra invisibile per amico immaginario che si sposa, 110 euro all'ora.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Felpa con cappuccio di soia in tazza grande, 44 euro. Lavastoviglie elastica, estensibile fino ad un chilometro, 741 euro. Vibratore nunchaku per coppia di lesbiche ninja, 123 euro. Novità! Urinerelli, gli acquerelli che si diluiscono con la piscia, 23 euro. Disney Penerentola, scintillante principessa trans che abusa dei topini, 29 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Gomma pane più astuccio mortadella per zaino damigiana, 71 euro. Veri verissimi smeraldi impastati a mano, 560 euro l'uno, anche senza glutine. Portaflebo da corsa campestre, 12 euro. Flusso canalizzatore funzionante, così funzionante che lo paghi oggi, ma ti è già arrivato... Così funzionante che lo paghi oggi, ma ti è già arrivato nel 1985. Quindi se non lo trovi sono cazzi tuoi, 20.000 dollari. Origami, carta igienica ripiegabile per pulirti il culo con un morbido cigno, 9,99€, 6 rotoli.
1: Arredamento interni.
2: Pratico barbecue a tracolla, 111 euro. Tampone orofaringeo per scoprire di che segno sei, 3,60€. Lista nozze, tosta cane. Tosta cane, elettrodomestico tradizionale coreano, 184 euro. Porta taglia coca, 98 euro. 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1 e 5 in culo. Kit starter pack per amanti del fisting, 89 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Ci troviamo a Cordova, in Spagna, tra il Portogallo e la Francia. In quella penisola che sulla cartina si trova alla sinistra di chi guarda rispetto all'Italia, che è anch'essa una penisola perché è quasi completamente circondata dal mare, ma non del tutto. Il mare, invece, è tutta quell'acqua salata che di solito si vede sulla spiaggia, a patto di non tenere gli occhi chiusi. Ma torniamo alla storia. L'anno è il 1900, chi se ne fotte, e la giovane Nappa, la protagonista, arriva alla tenuta La Promessa con uno scopo ben preciso: scoprire chi, 15 anni prima, ha ucciso sua madre Madres e rapito neonato Junior, il suo fratellino appena nato. Ripetiamo per chi si fosse distratto. La bella Nappa deve scoprire chi ha ucciso sua madre e rapito il suo fratellino, perché l'uccisione della madre e il rapimento del fratellino le hanno provocato molta sofferenza. La sofferenza è quando a qualcuno viene il sorriso all'ingiù, gli gocciola tipo dell'acqua di mare dagli occhi e diventa tutto rosso che sembra stia cagando duro. Ma eccola, ci siamo. Proprio in questo momento la bella Nappa, la protagonista, sta facendo il suo arrivo alla tenuta alla Promessa. Andiamo a curiosare.
1: La Promessa.
2: Buongiorno, mi chiamo Nappa e sono qui per quel posto da cameriera, ma in realtà voglio scoprire chi ha ucciso mia madre Madres e rapito neonato Junior, è il mio fratellino appena nato. E insomma, il mio scopo è la vendetta. La vendetta è quando fai qualcosa di male a qualcuno che ti aveva fatto del male in precedenza. È ancora disponibile quel posto da cameriera?
3: Salve, signorina Nappa. Il mio nome è Don Alonso. Sono il proprietario della tenuta La Promessa. Sono affabile, generoso e potrei o non potrei aver dato due colpi a tua madre molti anni fa. Come di certo saprà, due colpi è un modo colloquiale per riferirsi all'atto sessuale di... stantuffare ripetutamente il pene in una vagina allo scopo di emettere un caldo getto di liquido seminale all'interno o più spesso all'esterno di suddetta vagina. Ma la prego, si accomodi. Abbiamo davvero urgente bisogno di una cameriera in cerca di vendetta.
1: La Promessa.
2: Gracias. Ah, ma che bella questa tenuta, La Promessa. Il nome evocativo che mi ricorda la mia di promessa, quella di vendicarmi dall'assassino di mia madre.
3: Oh, ma che coincidenza. Guardi, Nappa, sta arrivando Manuel, uno dei miei quattro figli. Potrà riconoscerlo facilmente perché è l'unico con la barba.
2: La barba? E che diavoleria sarebbe?
3: La barba è quella massa uniforme di peli che crescono tra il pomo d'Adamo e il labbro superiore dei maschi adulti. E le rivelerò un segreto, cara Nappa. La barba si può anche tagliare.
2: Incredibile! Se ne inventano una nuova ogni giorno, eh?
4: Di cosa state parlando? Padre Alonso è giovane affascinante donna che presumo essere una nuova cameriera in cerca di vendetta? Nonché la protagonista dello sceneggiato televisivo che prende il nome proprio della nostra tenuta?
3: Manuel, figlio con la barba, ti presento Nappa, la nostra nuova cameriera cui hanno ammazzato la madre e rapito il fratellino molti anni fa proprio qui, alla Promessa.
2: Piacere, signor Manuel. Io sono Nappa, la cameriera in cerca di vendetta.
4: Incantata, signorina Nappa! Di qualsiasi cosa abbia bisogno, non esiti a contattarmi. Potrà riconoscermi facilmente perché sono quello con la barba.
2: Lo stesso vale per me, barba esclusa. Oh, che bello, non vedo l'ora di iniziare il lavoro per avere occasione di gironzolare indisturbata nella tenuta in cerca di indizi sulla morte di mia madre e il rapimento del mio fratellino. Dove posso iniziare?
3: Beh, visto che è così ansiosa di iniziare il suo nuovo lavoro di cameriera, potrebbe cominciare spolverando la scarpiera.
2: La scarpiera? E che cosa diavolo sarebbe una scarpiera?
4: La scarpiera è tipo un frigorifero a spendere dove si conservano le scarpe, lo dici il nome stesso, lo chiamiamo in un altro modo.
2: Ah, non ne avevo idea, che figuraccia! Forse dopo tutto non sono all'altezza di questo lavoro di cameriera. Dannazione, ho dei tentennamenti. Sto seriamente considerando l'ipotesi di abbandonare i miei progetti di vendetta.
3: Ah, la riconosco. Questa è la parte in cui la protagonista cerca di accattivarsi le simpatie dello spettatore mostrando tutta una serie di dubbi e incertezze e paventando l'ipotesi di mollare il colpo privando così la soap opera di tutta la sua tensione narrativa.
4: E quindi vengo io, che sono il bel Rambol con la barba, che prima o poi un paio di stantuffate scopri eiaculativo in quel bel culetto vendicativo gliele darà. Faccio anche le rime così, non so, forse sono lazza anche, sono un po' lazza. Comunque non si preoccupi, Nappa, avrà tutto il tempo di imparare nel corso delle prossime puntate. Intanto vada, gironzoli, ficchi nasi dappertutto.
5: Ficca nasare? Chi sta parlando di ficca nasare?
4: Signorina Nappa, che si deve vendicare? Questa persona con la voce brutta è Cruzza, la seconda moglie di mio padre Alonso, nonché mia matrigna, la odio tantissimo, proprio più di Cenerentola. La potete riconoscere facilmente perché è quella con la permanente che nasconde sempre un coltello dietro la schiena.
5: Alonso, esiga una spiegazione. Questa dannata sgualdrina chi diavolo sarebbe?
2: Piacere, signora Cruzza, e il mio nome è Nappa, sono la nuova cameriera in cerca di vendetta.
5: Una cameriera? E cosa diavolo sarebbe una cameriera?
3: Hai presente tutte quelle ragazze che girano per la tenuta con il grembiule e lo spolverino in mano? Ecco, quelle sono tutte cameriere.
5: Sarà, ma io comunque di questa non mi fido. Stai attenta a te, Nappa, ti tengo d'occhio. Primo passo falso e ti taglio la gola con questo cucchiaio.
4: Minchia che merda che la mia matrigna è veramente una stronza. Comunque c'è anche un punto debole che a volte diventa più umana. Praticamente è cieca. Vede pochissimo, babbo. Guarda, guarda. Visto il faccio su che non se ne accorge.
3: E infatti, quello è un coltello, cara Cruzza, non un cucchiaio.
5: Un coltello? Davvero? Sarà, ma io comunque di questa cosa non mi fido. Stai molto attenta, Nappa, ti tengo d'occhio. Il primo passo falso e ti taglio la gola con questo coltello. Proprio come è successo a tua madre.
4: Aspettate tutta la prima puntata, ci ha detto cosa è successo.
2: Un momento, qui qualcosa non quadra. Lei come diavolo fa a sapere che sono nata da una madre?
0: Oh. Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio di La Promessa. E La Promessa è il titolo della soap opera che avete appena ascoltato. Ma che cazzo ve lo dico a fare? Ma io...
1: La Promessa.
6: Radio 105.

0: 105.
1: Radio 105. Lo zoo di 105.
2: Sai che gli fai?
3: Mi piscia la
2: merda. Sta merda seccata.
3: Vieni, Leo.
2: Non ti azzardare. No! Non mi... No!
3: Mi sta pisciando addosso.
2: Ah,
3: voglio che le pisci addosso.
2: Io rutto, rutto anche te.
3: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già. Ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello. La briacatura di tre mesi fa.
4: Cos'è la briacatura?
5: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
5: Leone.
2: Aia!
4: Cosa sei qua adesso?
3: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni, pieno di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, la spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
5: Almeno il rutto non fa rumore.
3: No, no, i tuoi rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
2: No.
3: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, ha campana sulle gambe, fa male! Aia!
3: Una pezza, pesce, murta, fateci.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: This is Tower Control, Maverick, can you hear me?
1: Sorry, sir, request again.
0: Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo.
1: Illinois
2: è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
0: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo.
3: Pippo Palmieri si scopa tutte le
4: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: ragazzi,
1: mi scusi signore se la interrompo, ma non riusciamo a comprendere esattamente che cosa sta dicendo.
0: Rusta, non capisci mai niente di quello che dico. Questa è una parte più importante di quello.
1: Signore, domando scusa di nuovo per l'interruzione, signore, ma non ci è veramente possibile capire che cosa sta dicendo?
2: Cosa c'è scritto sulla maglietta, scusa?
3: Dolce Gabbana.
2: Ecco, e quindi?
3: Sei culattone.

0: sono stato troppo diretto? Scusi regista, io vado di improvvisazione.
1: No, ho capito, quello è ha spoilerato.
0: Ah no, l'ha capito tutti, cioè viaggia su
1: una... Ma chi ha capito?
0: Scusi, viaggia su un aereo rosa, sempre il cazzo di fuori.
1: Ma cosa c'entra? Guardi che rosa è il colore d'estate adesso. Ma, no, se lei vede, se lei vede Gabriel Garco vestito di rosa, che pensa che è ricchione?
0: Ho capito, ma i sottufficiali sono...
1: Se lei vede Cecchi Pavone vestito di rosa, pensa che è ricchione?
0: Un pochino di dubbi mi vengono, sì.
1: Se vede Elton John vestito di rosa, pensa che è ricchione?
0: Ma sono tutti culattoni.
1: Ma chi ha detto questo? Perché se vestono di rosa?
0: No, l'hanno detto loro, cioè.
1: Chi ha detto? Io non c'ero, non ho sentito.
0: No, sono tutti, anche George Michael.
1: Morto.
0: Sì, ma prima era ricchione.
2: Allora, cadetti, davvero maschio e comandante di questa operazione, voglio che sappiate una cosa. Sono stanco, stanchissimo, stanchissimissimo di tutto questo brusio nei miei confronti. A. Io sono un maschio alfa e mi piace la fica. B. Io, sì, ho ucciso tuo padre, ma una volta sola e non si è mai più ripetuto questo brutto incidente. O sbaglio? È Rooster?
3: Che eroe!
4: Sì, signora, lei ha perfettamente ragione. Adesso posso levarmi questo biberon dal culo e rivestirmi!
2: Il biberon nel sedere è un atto molto maschile nella marina americana. Ignorante.
4: Sì, ma il fatto che lei vi sia a bevere mi lascia perlomeno perplesso.
0: Ma dopo?
4: Durante.
0: Ah sì? È dinamicamente impossibile.
4: Deve vedere quando lo svita per mettere i plasmon.
0: Cosa fa? Mi dà del lei?
2: Silenzio, per favore. Dobbiamo concentrarci sulla missione di oggi.
0: Scusate se vi interrompo, sì. Io oggi non posso venire, c'ho Giudo.
4: Ma sei qui? Ma sei qui?
0: No, nel senso che dopo, io, cioè, ho avuto lezione, però dopo non posso prendere l'aereo perché c'ho...
4: Cosa?
0: C'ho Giudo, posso... non posso.
4: Ah, grazie per avercelo riferito, adesso siamo tutti molto più tranquilli.
2: Silenzio, per favore, cadetti. Ora salite tutti sui vostri aerei, abbiamo deciso di dare un colore a ognuno di voi. Rooster, quello è tuo.
4: Grazie, signore, ho sempre sognato di guidare un aereo a pua viola.
2: Tenente comparsa, quello è il suo.
0: Ma è marrone con le nocciole. Cioè, sono anche nocciole tridimensionali.
1: È lo sponsor, Pernigotti.
0: Perdoni, non sembra un cioccolatino. Posso essere volgare?
1: Prego.
0: Sembra uno stronzo.
5: Scusate, sono ancora a terra. Non mi ricordo bene. Da che parte è l'aria per accendere?
2: Piloti, sono il vostro comandante Mavericchia. Mi ricevete? Siete tutti in volo?
4: Riceviamo il comandante, fatto e chiaro, ci dica pure.
2: Dove è finito, comparsa?
0: Sono sempre qua a terra, non riesco ad accendere l'aereo. Scusatemi, datemi un po' di assistenza.
4: Dalla parte destra ci sono le chiavi.
0: Sì, ok, le ho viste. Sono quelle con attaccate la zampa di coniglio.
4: Esatto, fai un mezzo giro. Dove cazzo è posizionata la chiave?
0: E non c'è l'orologio.
4: Gira a destra, stronzo!
0: Ok, ok, giro a destra. Ok, si sono accese delle luci davanti.
2: Cosa dicono le spie, comparsa?
1: Non lo so, qualcuno dice che lei è culattone, però.
4: Quelle del KGB, quelle del cruscotto!

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, il sindaco di Gallipoli, ha emanato un'ordinanza comunale per vietare a chi sta a Gallipoli di andare in giro in costume da bagno, perché dice che la gente è brutta. È brutta quando va in giro in costume da bagno. Allora io mi domando, a Gallipoli, che è una città di mare, come cazzo deve andare in giro uno? Che mi devo mettere? Il tailleur? In lungo? Con cosa vado? Con la giacca a vento? Col pellicciotto? D'estate ad agosto? Come cazzo devo andare in giro che sto al mare tutto il giorno? Ma voi dici che siamo brutti? Ma si è visto lui? Grassoccio, pelato, con la barba, che pare Beruschi. Ma che cazzo vuoi? Se vai in giro in costume in una città di mare, di quello campa, di turismo, di gente in mutande, 150 euro di multa. Voglio sentire voi su questo. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Francesco, vai Francesco, la tua su Gallipoli, vai.
4: A Gallipoli. Cioè, città di mare, esatto. Devo andare in giro come? Col passamontagna?
3: Non si sa bene, nel suo caso che c'ha la faccia di cazzo forse il passamontagna potrebbe essere indicato, ma nel caso degli altri?
4: Col piumino. Almeno mi si vede la faccia di culo e posso benissimo andare in giro.
3: Ma perché, no. Perché secondo lei quest'uomo ha emanato questa ordinanza? Perché? Cioè qual è lo scopo?
4: Ma perché non c'è un cazzo da fare, non c'è niente da cui pensare, quindi mettono ste cagate.
3: Lei c'è stato mai a Gallipoli?
4: Sì, un sacco di volte.
3: E come andava in giro?
4: Col piumino.
3: Sì.
4: E la tuta completa proprio.
3: La tuta di triacetato, sì, dell'Adidas.
4: Sì, sì.
3: Siamo d'accordo, dice, però secondo lei una persona che entra in mutaccia, cioè in costume in un negozio è indecente oppure no?
4: Ma no, dipende no. Poi che costume si tratta, se è trasparente il costume.
3: Ma chi
4: sì
3: cazzo si mette il costume trasparente? Lei chi frequenti? California Dream Man? Chi cazzo se lo mette mai un costume trasparente? Qual è lo scopo di mettersi? Allora facciamo così, si mette a due giri de Domopack intorno al cazzo. Arrivederci, un altro. Sentiamo Mario dalla provincia di Roma. Mario, su Gallipoli, vai Mario, di la tua, vai.
5: Ma,
3: cosa?
5: Non ho capito come cosa? Mai abbia fatto questa cosa.
3: Nessuno l'ha capito, cioè a tutti quanti pare abbastanza una cazzata.
5: È una cazzata pure per me.
3: È una cazzata pure per lei. Lei va in giro in costume, con l'ombelico di fuori?
5: No.
3: No, come va in giro lei in spiaggia?
5: Nudo.
3: Lei va in giro nudo in spiaggia? Col cazzo di fuori?
5: Certo.
3: Pure se ci stanno i ragazzini?
5: Problemi loro se vengono sulla spiaggia nudisti.
3: Ah, ma lei va solo sulla spiaggia nudista però?
5: Sì.
3: Ma dico, se dalla spiaggia nudista deve andare in paese a comprarsi un gelato, si riveste?
5: Si mette la mutanda.
3: Si mette la mutanda. E quindi lei entra in gelateria con la mutanda?
5: Sì.
3: Ma lei se la può permettere di andare in giro in mutande oppure diciamo è una fogna con i piedi?
5: Assolutamente sì.
3: Sì, è un bell'uomo lei.
5: C'è un bel vedere, sì.
3: È un bel vedere, questo lo dice lei?
5: Le altre donne.
3: Le altre donne, quindi lei passa e ti dicono, come sta bene con lo slippino? Magari pure con la goccetta di piscio davanti,
5: Col boxer.
3: Lei entra che si compra il gelato col boxer.
5: Esatto.
3: E le sembra una cosa decente, voglio dire, per uno che sta al mare.
5: Certo.
3: Dico, però lei a Gallipoli ci potrebbe andare, le sembra una cosa giusta o no?
5: Ma non me ne frega un cazzo, ci
3: ho capito,
5: andare,
3: non me ne frega un cazzo neanche a me, che cosa c'entra? Però dico, quelli che vanno a Gallipoli non lo possono fare, le sembra giusto o sbagliato?
5: Che cazzo ce ne frega, dico.
3: Che cazzo, allora mette le mani a carciofo così, vada su e giù, che cazzo ce ne frega a noi? Arrivederci.
5: Esatto, arrivederci.
3: Arrivederci a casa. Ecco, così a titolo di approfondimento, proviamo a sentire un attimo un negozio di costumi dalle parti di Gallipoli, sentiamo.
6: Pronto, prego.
3: Sì, negozio di costumi?
6: Sì, prego.
3: Sì, buongiorno. Senta, voi vendete ancora costumi in questa stagione o siete già passati agli smoking, ai maglioni di lana?
6: No, in questo periodo in particolare... particolarmente proprio cappotti, quelli in cashmere,
3: esatto.
6: Quelli belli lunghi.
3: Esatto, perché il sindaco di Gallipoli ha vietato alla gente di camminare in costume, è vero?
6: Questo non glielo so dire, perché noi siamo a Lecce, Gallipoli sì. Sono... circa 40 chilometri.
3: Certo, però da Lecce cosa fate? Partite col costume, poi una volta arrivati a Gallipoli vi mettete il tailleur?
6: Sì, il cappotto.
3: Il cappotto, per andare in spiaggia.
6: Proprio, bella, calda.
3: Esatto, secondo lei, scusa,
6: ecologica però. Ecologica.
3: Molto ecologica, certo, quindi voi tutti avete preso l'abitudine di andare a Gallipoli in pelliccia.
6: Sì.
3: E le sembra una cosa sensata, è una tradizione?
6: No, è nuova, però mi fa piacere che qualcuno ci abbia pensato.
3: Certo, giustamente, perché sennò sono 150 euro di multa.
6: Purtroppo, chi vuole venire in Puglia sarà così.
3: Mettete anche gli smoking in vetrina, che non si sa mai.
6: D'accordo.
3: Un abbraccione grande, salve. E chiudiamo questa meravigliosa carrellata con lui, l'amico mio, direttamente da Grey School, pregiudicato, alcolizzato, picchiatore di forze dell'ordine. Buongiorno Grey School, pregiudicato, alcolizzato, picchiatore di forze dell'ordine. Buongiorno amico del cuore.
7: Figa del tuo mare!

0: mai,
1: c'è
0: mai l'ho scritto.
1: È un infame soprattutto. Perché solo il telefono ti fai sentire.
0: Ma non ti ho visto! Non c'eri! Non c'eri! Ma che? Ero davanti a tutti! Ero davanti a tutti! Ero davanti a tutti! Ero davanti a tutti!
1: Non venirmi dire!
0: Cacca sotto! Cacca sotto! Cacca sotto!
1: Maledetto! Solo dite che la capacità di mandare sangue e cervello, guarda, io sento la tua voce, mi bolle il sangue. Perché? È come la mattina la moca. Mi bolle il sangue.
0: Sei un leone da tastiera, perché io ho fatto il firmacopio.
1: Ho firmato. Ma chi non mi hai detto? È brutto, onto, leone da tastiera.
0: Sei leone da tastiera.
1: Sei tu leone da tastiera. Che si nasconde dietro al telefono.
0: Non conti niente, chi ti conosce? Non so neanche che faccia hai. Chi ti conosce? Io non perdo tempo con la gente come te. Volevi farti firmare la copia? Ti mettevi in fila. In fila. Vuoi l'autografo? Te lo
1: voglio
0: faccio.
1: Voglio firmare la tua faccia io, non la copia del libro. Che cazzo leggo un libro di merda, brutto, onto.
0: Non sai leggere, non sai leggere.
1: Non c'è niente da leggere.
0: Analfabeta.
1: I temi trattati sono disgustosi, ripugnanti.
0: Ma se non sai leggere.
1: E mi chiederò sempre come cazzo faccia con l'industria a mantenere una trasmissione del genere.
0: Analfabeta.
1: Dove ogni sera ci sono le quattro prostitute che ci vendono.
0: Sono belle
1: brutto,
0: fiche.
1: Brutto, maledetto.
0: Belle fiche.
1: Mi chiederò sempre come cazzo faccia con l'industria a mantenerti. Puttana miseria, guarda.
0: Hai finito con la solita tiritera? Tu vai con travestite.
1: Ma parlo io, tu devi fare, zitto, ascoltami, brutta merda maledetta!
0: No!
1: Devi chiedere prima di richiamarmi adesso!
0: No!
1: Devi chiedere scusa a tutte le donne!
0: No!
1: E portare rispetto a tutte le donne!
0: No! Mai!
1: Aspettila.
0: Mai!
1: Basta, maledetta!
0: Mai!
1: Merda, te lo prometto che c'è
0: cosa? Mai! Mai!
1: Mai! Mai! Mai!
0: Ti stacco la gamba e la uso per giocare a golf. È bellissimo, cazzo. Dai, ci vediamo alla buca 7. Ciao, alla prossima, ciao.
2: Radio 105.

0: Mission Santina. Mission Santina.
1: Ben ritrovati, coglioni. No, non sono Tony Severo. Oggi il signorino non si è visto. E siccome la mia voce è più bella della sua, Spine ha pensato bene di chiamare me, il Dario Desi d'Italia. Se non vi sta bene, sono calci in culo, ok? In questa nuovissima puntata di Mission Santina, il tenente Poldino, con l'ausilio tecnico di un inutile ed incapace Alba, proverà a portare a termine la missione numero 4. La chiamata ai negozi di materassi.
2: Pronto?
3: Uè, Satana!
2: Ah, sei Poldino?
3: Brava! Tutto a posto?
2: Tutto a posto, sì, tutto bene.
3: Bene. Senti, Pietro che fine ha fatto?
2: Ah, è andato via, non c'è più, ma è meglio così per me, perché sto sola. Soli si sta meglio che non fa accompagnato.
3: Sì, no, teoricamente dovrebbe essere meglio soli che male accompagnati.
2: Sei bravo, come dici tu.
3: Brava,
2: sì, giusto, volevo dirti anch'io così, ma ho sbagliato a parlare. Sto molto bene, sola, soletta, e col mio Aldo. Io le penso sempre, Aldo basso.
3: Sai cosa ho scoperto poi,
2: ma
3: Santina?
2: Ma sai tu quanti anni ha?
3: 78 mi sembra.
2: E porco.
3: Beh, ma non siete vecchi, guarda che ne ho 16.
2: Ah, del 16?
3: No, no, non del 16, figa, no. Ho 16 anni io.
2: Che porco, così giovane sei.
3: Io ho 16 anni perché quando ho fatto il compleanno, il mio 16esimo compleanno,
2: sì, no,
3: l'ho festeggiato, poi ho detto basta, non voglio più festeggiare i compleanni, e quindi sono rimasto a 16 anni, capito?
2: Così giovane, so che sei andato a fare l'alpino, meglio.
3: Sì, ero io, ero io.

0: negli Alpini. Io ho fatto Merano e Trento, e sai cosa facevo?
1: Trento, sì.
0: Ecco, visto che ho 16 anni, anziché sparare facevi pupazzi di neve.
1: Cosa?
0: Eh? Santina, allora ho scoperto una cosa di Aldo che magari non sai. Ha dei problemi di schiena.
1: Ha mal di schiena?
0: Sì. Siccome a breve dovrà venire a trovarti, dormirete insieme, no?
1: Oh, che bello, quando?
0: Non lo so ancora di preciso, però mi ha chiesto, mi chiami per favore mia moglie e le dici se può prenotare il materasso che già ho acquistato. Lui l'ha già pagato questo materasso, no? È un materasso apposta per chi ha problemi di schiena. Tu adesso dovrai chiedere conferma a questi qua del negozio. È un materasso...
1: Un massaggio?
0: No, è un materasso...
1: Il materasso.
0: Sì, che puoi usare d'estate e d'inverno, basta girarlo da un lato e dall'altro, è bellissimo.
1: Sì, lo so, ce l'ho anch'io quello lì.
0: No, quello che ha ordinato Aldo.
1: Lo giro.
0: Ecco, quello che ha ordinato. Porca ma si fa parlare. Però quello che ha ordinato Aldo.
1: No, no, il suo, ma dico anche me. Che ho
0: lo
1: preso.
0: So, costano.
1: Io un negozio.
0: Porca. Adesso mi racconta la storia della sua vita. Che non me ne frega un cazzo, puttana. Santina! Mi senti?
1: Ti sento bene io.
0: Ok. Allora, ti stavo dicendo, da un lato ci sono i chiodi e da quell'altro ci sono delle bottiglie rotte.
1: Ah, bottiglie rosse?
0: Dei cocci di...
1: Sì, bottiglie rosse, ho capito.
0: No, rotte. Dei cocci di bottiglia rotta.
1: Ah, ho capito. Ma perché i chiodi?
0: Perché la schiena prende aria.
1: Sì. Adesso ho capito.
0: Perché c'è spazio tra un chiodo e l'altro, capito?
1: Esatto.
0: Ecco, invece d'inverno con i cocci di bottiglia rotti. Allora, praticamente cosa fai? Bisogna mettere il coprimaterasso.
1: Ah, il coprimaterasso, esatto.
0: Sì, poi sopra il coprimaterasso si prendono un po' di bottiglie d'acqua o di Coca-Cola vuote, no?
1: Mm-hmm.
0: Si mettono tutte sul letto, si prende tutto a martellate, si spacca
1: a martellate,
0: sì, in modo che si cosparge proprio tutto il letto di cocci di vetro, no?
1: Ho capito. Sì, ho capito.
0: Allora Santina, ti stiamo mettendo in collegamento con questa cosa, così almeno ci parli direttamente tu. Aspetta, stai lì un attimo, aspetta che c'è un... Porco, hai messo giù il telefono a lei.
2: Ecco, lo avevo detto che Albe è un coglione, no? Ha buttato giù il telefono di Santina. Richiamiamola, va?
1: Pronto?
0: Un attimo,
1: Sì, prego.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Ti ho chiamato prima.
1: Chi parla? Sei il capitano, tu?
3: Signora, chi cerca? Questo è un centro per...
1: Come?
2: Niente da fare, la maleducata ha sbattuto la cornetta in faccia a Santina, ma non demordiamo, anche se dall'altra parte del vetro un Luca Alba sempre più inutile non riesce a stabilire il collegamento telefonico.
0: Aspetta Santina,
1: Sì, dimmi.
0: Che ci stiamo collegando col negozio. Porco possibile che una telefonata del...
1: Ma cosa c'è?
0: Ma non va una sega, Santina. Allora, Gil Giunti ci ha fatto cambiare, che siamo qua in America, lo studio. Adesso siamo in uno studio americano. E cioè, riusciamo a sparare i missili, cazzo, e non riusciamo a fare una telefonata del cane.
1: Ho capito.
0: Porca puttana. Niente? Non ce la facciamo?
1: Sì. Pronto?
0: Santina, scusami,
1: Ma niente, dai.
0: Senti, allora facciamo così. Intanto ti mando un bacione e ti chiamo domani, così prenotiamo quel cazzo di materasso di Aldo, va bene? Ti voglio bene, ci sentiamo domani, Santina, un bacione.
1: Sì, bacione.
0: Viva
1: ciao,
0: la
1: ciao.
0: Juve, porca...
1: Ciao, Poldino, ciao.
2: La missione numero 4 è fallita, ma in compenso abbiamo scoperto che Luca Alba era un infiltrato e Santina ha voluto pensarci di persona.
1: Caput!

0: This is the zoo, only for you.
1: Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: So io l'attivista.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
2: Te faccio vedere io, mo.
1: L'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, il calzolaio?
3: Chi è?
2: È un cliente.
3: Dice cosa?
2: Sto a parlare col calzolaio?
3: Ma per che cosa, scusi?
2: Per le scarpe.
3: Le scarpe?
2: È il calzolaio o no?
3: No, questo è un cognome, signora.
2: Va bene, ho sbagliato numero.
3: Buongiorno.
4: Scusate, ho sbagliato io, perché devo mettere la ricerca, come si chiama, aziende, invece ho usato i privati e mi hanno chiamato a casa di uno che si chiama calzolaio.
5: Sì?
2: Senta, il calzolaio?
5: Sì, con chi parlo?
2: Ecco, una cliente.
5: Sì, mi dica, ho visto il numero sconosciuto.
2: Sì, perché sta chiamata all'ufficio, quindi non esce. Senta, okay. Volevo avere un'informazione.
5: Sì,
2: voi allungate le scarpe?
5: Sì.
2: Ok, ma anche oltre quelle di cuoio e le sneakers?
5: Senta, sì, no, che sia di cuoio, sneakers, non è che cambia tantissimo. Ovviamente su quelle in cuoio, diciamo, la dilatazione è maggiore, le sneakers è minore, insomma.
2: Ho capito, mezzo
5: io
2: numero.
5: Posso portartele.
2: E quindi, cioè, diciamo, lei non ha un senso di colpa rispetto a questa cosa?
5: No, come posso fare un senso di colpa rispetto a questa cosa?
2: Rispetto al fatto che tortura le scarpe, cioè non la tange.
5: E che facciamo? Se vuoi, diciamo, tortura poi mi sembra una parola grossa, voglio dire.
2: Beh,
5: non è che poi mi mandi Amnesty International qui. Cioè,
2: beh, scusi una cosa,
5: dire,
2: ma
5: ti mette, ti fanno stare, io non posso dirti sì al 100% prendi un numero, oppure si fanno stare, si portano il più possibile,
2: si
5: allungano, allargano in base.
2: Che sta di? Io voglio che voi smettiate di torturare le povere calzature innocenti.
5: Ma chi è lei, scusi? Ma
2: io sono un attivista che tutela i diritti delle calzature.
5: Ma serio?
2: Ma certo, che io sto a dire.
5: Ma lei sta fuori come un balcone, sta.
2: Ma come fuori?
5: Ma io dico una cosa, ma a parte
6: questa chiamata
5: il fatto
6: viene ora registrata.
5: Cioè, voglio dire, ma non si può drogare come tutte le persone.
2: Drogare? Io bevo soltanto acqua
5: così,
2: e succo di frutta ogni tanto.
5: Ma mi sembra un disco. Ma io, guarda, ma serio,
2: sì,
5: ma non c'è mai.
2: Sì, no, ma tiri fuori la rabbia. Meglio contro di me che contro le scarpe. Vada.
5: Ma la rabbia di cosa? Ma c'è, ma lei, ma.
2: È lei che è arrabbiato,
5: veramente.
2: Io non sto arrabbiata. Io cerco
5: io
2: solo giustizia.
5: Ma a parte che mi chiama sconosciuto, cioè ci metto alla fa, chiami col numero, qual è il problema?
2: Io non posso chiamare col numero perché l'ufficio mio è così.
5: Cosa volete? Mi faccia capire.
2: Voglio che spugnate un cartello fuori con scritto qua ammazziamo le scarpe.
5: Ammazziamo le scarpe.
2: Le squarciamo, le inchiodiamo,
5: sì,
2: le torturiamo, le martelliamo.
5: Ma lei c'ha bisogno di cure, senta a me.
2: È lei che ha bisogno di cure, le scarpe hanno bisogno di cure.
5: Facciamo così, non le squarciamo più, mi dà lo stipendio del suo ufficio, lì e venga a lavorare lì da voi, va bene?
2: Sì, va bene, no, non si può fare sta cosa.
5: No, mi dica lei, il suo ufficio.
2: Tanto
5: è in
2: il danno
5: grado
2: è
5: di garantire
2: fatto.
5: La mia sussistenza.
2: Il danno è fatto, il danno è fatto. Lei avrà già deturpato psicologicamente decine e decine e de paia di scarpe, quindi pure doppio il problema. Famo così, noi veniamo a manifestare.
5: Spieghi, perché è uno scherzo, cioè io ci rido anche su. Mi spieghi, perché poi...
2: No, ma che scherzo, ma adesso noi verremo nei prossimi giorni, ma non gli posso dire il giorno preciso, a manifestare di fronte al suo negozio, coi cartelli, pacificamente, coi cori... Con la vernice lavabile, imbrattiamo un po' la vetrina, ma poco, se lava in fretta che una pompa se lava.
5: Senta, se lei viene imbrattata la vetrina, io la prendo con l'estintore. andate a lavorare. Lavorare.
2: A meno che lei non esca dicendo me pento, me pento, me pento, noi rimarremo di fuori.
5: Me pento di cosa?
2: Metteremo le tende, faremo i cori anche a tarda notte sotto casa sua.
5: Se mo faccia una cosa, se ne vado a fare in culo lì l'attivismo, venite qui che vi faccio il culo così.
2: Fristi Valetti,
5: è una cosa solo.
2: Tutto torna.
5: Dei miei coglioni.
2: Arrivederci.
5: Senti, ingrani la marcia, senti a me. Ingrana la marcia e prendi la parete, quella più forte. Sbattiti contro.
2: Free scarpe, se ricordi.
5: Ma andate a fare in culo, andate a lavorare.
6: L'attivista.
2: Che so io?
6: L'attivista.
7: Only for you. The zoo. This is a zoo. This is a zoo.
8: È tutto pazzo.
7: This is a zoo. This is a zoo.
8: Pepperlizia.
9: Vai, dai!
10: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: instructions for takeoff, Aiden è un coglione. You're gonna be flying heading 090. These are the takeoff instructions. Fabio Lisei è una testa di cazzo. Mamoricchio, can you hear me? This is your ATC frequency. Comunismo una merda. Yes, you are ready for launch.
1: Center maintain 2000, I got you long clear.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Bene, benissimo, miei giovani succulenti cadetti. Chi di voi sa dirmi qual è la differenza fra un pilota normale e un Top Gun come il sottoscritto?
1: Che un pilota Top Gun è molto, molto più etero?
0: Ecco, brava. Ora che hai detto la tua cazzata, perché non ti levi dal cazzo e vai a farti inchiodare il culo da un pesce spada, bellezza?
1: Mi ha chiamato bellezza, non ci sono dubbi, è innamorato di me.
2: Guarda, io so, cioè, se lui non... io un giro di pennello te lo do, se vuoi, un attimo,
3: E che sei cinghiale, tu? Sei cinghiale?
2: No, pensavo di...
1: Pittore?
2: No, pensavo di fare quello che nel film si mette così a litigare...
3: Uè, Monè! Posa la tavolozza, non rompere i coglioni.
2: Scusi, lei non era romano?
3: Porca troia, è vero! Cazzo! E come mai ho parlato milanese?
0: Cadetto Rooster, tu dovresti saperlo, visto che sei figlio d'arte. Qual è la differenza fra un Top Gun e un pilota normale?
4: Lo so io, signore, che il pilota Top Gun può provocare la morte del suo copilota e farla franca!
5: Ancora con sta storia che ho ammazzato tuo padre! Una volta sola! Fossero 3, 4, 5, capisco, ma l'ho ucciso una volta sola, che sarà mai?
0: Ti propongo un patto. Se tu mi perdoni una volta per tutte, stasera ti permetterò di leccarmi i coglioni. Che ne dici? Affare fatto?
4: Certo che no, negativo, signore! Che proposta è? Leccarle i coglioni è l'ultima cosa al mondo che vorrei fare in questo momento e in generale in qualsiasi momento della mia esistenza!
1: Mi offro io, mi offro volontaria, scelga me, scelga me! Vorrei tanto leccarle i coglioni, signore!
0: Zitta, monca di cazzo! Rooster, tu mi sottovaluti. Entro il tramonto mi leccherai i coglioni. È una promessa. O giuro su tuo padre che non prenderò più un salame nel buco del c***o fino alla settimana prossima.
1: Quanto è etero?
2: No, scusa un attimo se intervengo, però, cioè, si ficca il salami in culo, non è etero.
3: È salumiè.
4: Signore, chiedo perdono, ma dove ci stiamo recando così rapidamente?
0: Devi mettere le mani davanti alla faccia, sennò non si capisce che siamo su un aereo, coglioni.
4: Ah, mi scusi, pensavo di dover fare la lettera Y. Tutte le volte me ne chiede una diversa di questo cazzo di YMCA. Ecco la M.
6: Signore, dove stiamo andando che così veloci?
0: Te l'ho detto, chiappette baffute. Stiamo facendo un giro di ricognizione.
4: Ricognizione un cazzo? Siamo praticamente in Alaska.
7: Torre di controllo ad Aquila Slabbrata, torre di controllo ad Aquila Slabbrata. Attenzione, state per invadere lo spazio aereo giapponese. Ripeto, state per invadere lo spazio aereo giapponese.
0: Aquila Slabbrata, torre di controllo. Non riceveva male. Ti dare il culo. Pesce spada in culo. Pezzo.
4: Signore, ci sono due caccia giapponesi dietro di noi.
0: Me ne sono accorto, Rooster. Me ne sono accorto.
8: Per mare tu, per mare.
0: Stop, fermare voi.
2: No, ma... ci hanno detto di fare...
3: Ma vi siete tirati l'occhio con lo scotch? No, l'occhio con lo scotch no, ma la povertà di questa roba.
9: Ascolto, sono italiano, buco di culo, ti faccio adesso sparo, missile, in culo a te, pilota americano di merda.
7: Torre di controllo ad Aquila Slabbrata, la marina giapponese richiede che usciate immediatamente dal loro spazio aereo, altrimenti saranno costretti ad abbattervi.
0: Hai sentito, Rooster? Se non usciamo dallo spazio aereo giapponese, ci prenderanno a missilate nel culo.
4: Sì che ho sentito, mica sono sordo, ma è lei che sta pilotando, non io.
9: Asuka, dai, che fico cazzo in culo. Togliono i giapponesi, cazzo piccolo, ma molto duro. Dai, sposta, buoni da cazzo.
2: È bravo sto attore che fa il giapponese.
10: Si può chiedere l'autografo, visto che è la prima volta che sto su un set?
2: Li fai i poster?
10: Dopo la scena chiedete il cazzo che volete. Va bene, vi mettete in fila con l'arte e fate pure il selfo, va bene? Dai, vai, dai col bucio di culo, vai.
0: Li senti? Si stanno avvicinando. Vuoi che ci prendano a missilate nel culo? Vuoi morire, Rooster?
4: No, negativo. Non voglio morire, voglio vivere. La prego, signore, torniamo indietro.
0: Va bene, torneremo indietro dopo che tu mi avrai leccato le palle, Rooster.
4: Ma vada per il cazzo, non ci penso nemmeno.
11: E va bene, allora di le tue ultime preghiere, perché io non torno indietro se non mi lecchi le palline.
9: Oh, suca casi, dai, adesso noi sparare e voi non tornare indietro, io fico casi culo. Fuoco!
4: Signore, non so per quale motivo, ma improvvisamente comincio a capire il giapponese senza averlo studiato. Ah, merda, merda, merda, merda! Mi sparano! Mi stanno sparando!
11: Un vero peccato che debba finire tutto così, vero Rooster? Invece basterebbe soltanto una leccatina di palle e...
4: Va bene, signore! Le leccherò i coglioni, va bene?
11: Oh, molto bene, forza! Dacci sotto! Oh, oh! Sei anche più bravo di tuo padre! Oh, oh.
1: Troppo etero!
9: Uè, soci, you can eat! Qui, soci, you can eat! Vedo aereo americano con uomo che succhia c***o a altro uomo. Come chiamare noi il nostro paese?
12: Casio, Seiko, Itachi.
10: Oh, Itachi tu, state zitto, ma hai rotto il cazzo.
9: Torrete controllo, loro essere ricchioni, non conoscere noi ricchioni il nostro paese.
10: Sì, comunque sto fatto che in Giappone non ci stanno i ricchioni che hanno pure la bandiera a forma di bucio del culo infiammato, scusa, non regge proprio,
2: Ma no, quella è la capitale delle emorroidi.
10: Pure geografo adesso.

0: Questo è Madericchia.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
5: Chi è? Pronto?
6: Chi sei?
5: Chi cazzo è, scusi?
6: Ma che cazzo è che parla?
5: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
6: A te te l'ho fatto.
5: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
6: Da Gratosoglio.
5: Ah, ti ho visto.
6: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
5: Sì,
6: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
5: Stai zitto, mangia carne. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
6: Ciao, sette burro.
5: Ciao.
6: A sorte.
7: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
8: Salve, lei chi è, scusi?
7: Armstrong.
8: Armstrong.
7: My bro.
8: Sì?
7: Come and rain, should I rain.
8: Ah, non è di colore, però.
7: Fatto la cazzo.
8: Vado?
9: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
10: Vai, ma tu...
8: Cosa? Che c'è?
9: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi!
11: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
12: Vai tu lì dentro, vai!
11: Dai, no, dai,
8: vieni
11: dentro!
8: Dai, vieni dentro, Leo!
11: Dai, Leone!
12: No, è troppo!
11: Dai!
12: È una merda!
8: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
9: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
8: sì?
9: Appena vede che io muoio,
8: sì?
9: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia da Ve.
8: Gaccia da Ve.
9: Che è un disco.
8: Sì.
9: E allora
8: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... Ah, sto morendo?
9: No. Sì, muoio io sul letto.
8: Di colpo?
9: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
8: Di chi?
9: Di qualche donna.
8: Di tua moglie?
9: No, ma lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
8: Okay, okay.
9: Di una bella ragazza.
8: Sì.
9: Guardando dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
8: Mm.
9: E lì respira che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
8: sì.
9: Mi vestono,
8: sì.
9: Mi mettono nella cassa da morto.
8: Sì.
9: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
8: Gaccio da vero.
9: Cagaccio avai. Oh, moro. E fino al cimitero,
8: sì.
9: Ci sarà sempre questa musica qua.
8: Sì.
9: Gaccio da vero.
8: Gaccio da vero.
9: E la gente dietro che balla con me. Allora,
8: tu non puoi ballare, sei morto.
9: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
8: Sì.
9: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
8: Ma cosa?
9: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
8: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
9: Ti tiro dentro.
8: Sì, ti alzi in piedi.
9: Mi alzo in piedi,
8: sì.
9: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
8: sì.
9: Ti facciamo un taglio sul culo,
8: sì.
9: Dove esci il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
8: sì.
9: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 40-45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
8: E morirò con te.
9: E morirai con me.
8: Per i colpi.
9: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
11: Ragazzi,
9: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
11: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
9: Ma non è adesso.
11: No, è arrivato adesso. Sotto.
9: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
11: È un batter con le ruote nero.
9: Vai tu adesso che fai
11: dentro.
9: Bene alla famiglia.
11: Tu
9: vai
11: tu. Dentro.
9: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
11: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per stare e fa ciao, stronzo.
9: No! Se Adam dai.
8: Out.
13: Hey, 105.
0: Hey. Lo Zoo di 105.
2: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti nello Zoo di 105.
10: Centrale a toro scatenato sulla pista da ballo. Centrale a toro scatenato sulla pista da ballo. Rapina in corso fra la 123esima e via delle Vallottole nei coglioni. Intervenire, passo.
13: Toro scatenato sulla pista da ballo, intervengo subito.
10: Centrale a cicogna che si scopa tutte le neomamme. Centrale a cicogna che si scopa tutte le neomamme. Segnalato una rissa fra la 45esima e piazza Unambo su tutte le ruote. Fatti trovare sul posto passo.
14: Cicogna che si scopa tutte le neomamme. Cicogna che si scopa tutte le neomamme. Ricevuto, mi dirogo sul posto.
15: Dirogo non è una parola. Questo agente mi sembra un po' goloide.
10: E a proposito, mi mancava il vecchio tangonale spone. Centrale a vecchia scrofaghi, bigodini sui capezzoli. Centrale a vecchia scrofaghi, bigodini sui capezzoli. Mi ricevi, vecchia scrofaghi, bigodini sui capezzoli?
16: Qui vecchia scrofago nei bigodini sui capezzoli, affermativo, centrale, ti ricevo, ma vorrei un nome in codice meno umiliante. Passo, credo di averlo detto già molte volte. Passo. Sento ridere, passo.
10: Sì, è il nostro, credo che sia su sto cazzo, il nostro agente su sto cazzo, infatti ridi su sto cazzo è il nome in codice. Comunque abbiamo ricevuto la tua lamentela e provvederemo ad archiviarla fra le altre 25.000 identiche che ci hai inviato e con le quali ci puliamo il buco del culo. Il tuo nome in codice, ecco, senti il computerone?
15: Sono il computerone della centrale. I nomi in codice che vengono generati sono puramente casuali.
16: Lo sento, passo.
10: Ecco, il nome in codice. Il nome in codice scelto. Il nome in codice scelto dal computerone centrale è Putpuri des pre, servito con la crema di diarrea scelte e orecchie di contadinotte polacche fritte. Questo è il nome in codice che ti è stato assegnato. Te lo ripeto se te lo vuoi segnare. Putpuri des pre, servito con crema di diarrea scelte e orecchie di contadinotte polacche fritte.
16: Qui Putpuri des pre, servito con crema di diarrea scelte e orecchie di contadinotte polacche fritte. Che schifo. Negativo, centrale. Preferivo quello di prima. Passo.
10: Ma sei incontentabile, sei. Che cazzo. Guarda che, cioè, non è che stiamo a Miss Mondo che te devi mettere la fascia con nome che dici te, porcaccia puttana. C'entra la bagascia in fiamme che si rotola sul prato di San Siro di fronte a 80.000 Andrea Bocelli. Un comando ha rubato il furgone portavalori della banca centrale. Sta fuggendo in tangenziale 7, devi recuperarlo, passo.
16: Bagascia in fiamme che si rotola sul prato di San Siro di fronte a un 80.000 di Andrea Bocelli. Ricevuto, parto l'inseguimento, passo. Spostatevi, spostatevi, sto facendo un inseguimento, levatevi dalle palle!
17: Ma che modi!
16: Vaffanculo, sono poliziotto, passati!
17: Vaffanculo,
10: Centrale a pagliaccio triste che si guarda allo specchio chiedendosi se giraffe sono in grado di fare un 69 restando a piedi. Centrale a pagliaccio triste che si guarda allo specchio chiedendosi se le giraffe sono in grado di fare un 69 restando in piedi. Qual è la tua posizione? Passo, comunici la pace. Comunici la pace. Comunicaci la passo.
16: Non ho capito, passo.
10: Comunicaci la passo.
16: Cos'è un gioco di parole, passo?
10: No, comunicaci la tua posizione, passo.
16: Ah, pagliaccio triste che si guarda allo specchio chiedendosi se le giraffe sono in grado di fare un 69 restando in piedi a centrale. Sono all'inseguimento del veicolo sospetto, lo raggiungerò a momenti. Ormai non hanno scampo, li sbatterò tutti in gattabuia. Passo.
10: Molto bene, nano vestito da sposa che vaga nel deserto inseguito da tutti i cittadini di Crotone. Mi raccomando, presta particolare attenzione al bazooka, passo.
16: Nano vestito da sposa che vaga nel deserto inseguito da tutti i cittadini di Crotone centrale. Cosa intendi quando dici stai attento al bazooka?

0: senti? Centrale a povero Pirla, al centro di un mirino di precisione. Centrale a cadavere agonizzante, sei ancora vivo?
1: Ambulanza, soccorso.
0: Centrale a persona utopica, centrale a persona utopica, attaccati al cazzo, ambulanza non arriva.
1: Sei tu fischio?
0: Sì, perché sei morto male, al pubblico non è piaciuto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: So io l'attivista.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
2: Te faccio vedere io, mo.
1: L'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. È il negozio d'intimo?
3: Sì.
2: Sì, buongiorno. Senta, volevo chiederle un'informazione, ecco. Ma lei non si sente in colpa a vendere le mutande?
3: Sì, moltissimo.
2: Perché, cioè, mi stavo chiedendo, ma voi chiedete ai vostri clienti se sono persone pulite, se tengono l'igiene intima, perché, cioè, queste povere mutande vengono, insomma, cacate, scorreggiate costantemente.
3: È un dramma.
2: Non possono,
3: conto.
2: Cioè, loro non possono dire niente, quindi, insomma.
3: Poverine.
2: Non hanno una scelta.
3: Tu invece non hai un cazzo da fare nella vita, immagino.
2: No, beh, io, veramente, questo è il mio lavoro.
3: Rompere i coglioni.
2: No, assolutamente. Cioè, io porto avanti i diritti e la tutela delle categorie meno importanti per il resto del mondo, tipo le mutande.
3: Tipo le mutande.
2: Esattamente.
3: Perché... un bel progetto di vita.
2: Esatto, infatti. E allora la nostra idea è quella di venire a manifestare fuori dal vostro negozio.
3: Vieni a manifestare fuori dal mio negozio.
2: E liberare le mutande, liberare i boxer che vengono prestati ai poteri forti e vengono messi sopra culi pelosi, mai lavati, cacati e scorreggiati. E
3: certo,
2: nessuno dice niente.
3: Se tu sei messa così non ti lavi, stiamo bessi.
2: Loro devono respirare le loffie della gente,
3: attendo,
2: dei vecchi.
3: Visto che comunque sia chiami anche con un numero privato, almeno ti conosco e ti vedo in faccia.
2: Ma i vecchi che scorreggiano dentro ste povere mutande.
3: Ma tu seriamente ti diverti?
2: Non mi sto a divertire. Io mi sto occupando.
3: Nel 2023 mi devo accollare sta roba.
2: Io mi sto occupando di un problema di cui non si occupa nessuno.
3: Non ti stai occupando di niente.
2: Free mutande, free boxerini.
3: No, ma ti lascio anche andare avanti, tanto non ho un cazzo da fare tutto il giorno.
2: Guardi, noi verremo con la vernice lavabile, perché noi non inquiniamo. Coi manifesti, coi cartelli, verremo, imbratteremo e ci faremo sentire, perché la voce delle mutande non l'ascolta nessuno.
3: Deve assolutamente arrivare in alto.
2: Mutande libere, oh, le mutande libere, oh.
3: Mutande libere, hai ragione, guarda.
2: E i calzini? Perché nessuno ha parlato ancora dei calzini.
3: Quindi se devi andare a imbrattare,
2: posso.
3: Puoi imbrattare tutto il resto di
2: allora
3: una via che tu non conosci e vai a imbrattare il resto della via.
2: Ma lei se l'è mai immaginato il tanga cosa vede tutto il giorno? Un bucio de culo.
3: Immagino che il tanga proprio soffra,
2: Cioè, è schiacciato tra due chiappe, guarda un bucio di culo che gli sfiada in faccia tutto il tempo.
3: Rompendo le scatole a persone che lavorano.
2: Ma lei non si vergogna, poi vengono buttati.
3: Non sai nulla.
2: Vengono buttati
3: dentro.
2: Vengono buttati nella lavatrice, dai e lava.
3: Della frina, del tanga, del culo.
2: E poi, ma lei si è mai chiesto una sgommata?
3: Vai anche a combattere questa cosa.
2: Ma se a lei...
3: Molto degna di nota, perché i problemi noti in Italia adesso sono effettivamente le mutande. Una volta che risolviamo quello.
2: Il mondo è migliore. Esattamente. Ma lei ha presente cosa vuol dire ricevere una sgommata in faccia? Cioè, ce l'ha presente?
3: No, grazie al cielo no, però.
2: Ecco, la mutanda sì, però non può parlare quanto parla lei, che mi sembra una gran chiacchierona.
3: Ma ti rendi conto che hai chiamato tu?
2: Lei lo sa se i suoi clienti sono meteorici? Cioè, nel senso, questo è un problema, signora.
3: No, entrano qua e scorreggiano.
2: Cioè, la mutanda se le respira tutte. Lei quando è nel traffico dice ammazza quante emissioni di CO2.
3: Sei proprio in giro nuda tu.
2: Io vado in giro senza mutande, coi pantaloni larghi, ma poi se faccio i cazzi suoi!
3: I pantaloni larghi è un'altra battaglia, inizierò a intraprenderla io allora.
2: Quando devo fare la scorreggia io mi tiro giù i pantaloni, così sto tranquilla che non ho inquinato niente e nessuno, ok?
3: No, solo larga,
2: perché io rispetto le fibre tessili delle mie mutande e dei miei pantaloni. Quindi quando lei si trova nel traffico con tutte le emissioni, tutte le cose, lei è contenta o no?
3: Quanto vuoi andare avanti ancora?
2: Ma tanto io posso andare avanti tutto il giorno, poi vengo a manifestare e lì ci confronteremo sul serio.
3: Ti ho detto che ti stringo la mano, ti offro un caffè, ti aspetto quando vuoi.
2: Esatto, a proposito, se ci procura pure due bottigliette d'acqua, due panini, siamo a posto.
3: Frizzante naturale.
2: Una e una.
3: Ah, ok, perfetto.
2: Grazie, signora.
3: Ti aspetto, non ti preoccupare.
2: Free mutande, si ricordi?
3: Sì, certo, metto in vetrina, non ti preoccupare, poi ti aspetto, così ci stringiamo la
2: Perfetto.
3: Mano e ci conosciamo.
2: Per se le lavi bene prima, mi raccomando.
3: Ma forse sei tu che devi lavartele.
2: Free mutanda, free perizoma,
3: free
2: boxerini.
3: Ciao.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta
7: L'asciugone Palanca.
8: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su un bar, ma mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pille, ma perché mi butta giù?
9: Giabbio, buongiorno.
10: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce.
9: Veloce, sì, prego.
10: Ecco, le spiego qual è il mio problema, la mia problematica. Allora, in pratica mi hanno detto che è possibile installare delle stufe che vanno con, diciamo, dei residui della lavorazione, della frutta secca, tipo i gusci di nocciola.
9: La frutta secca non...
10: No, ma non l'uvetta e i canditi, non sto parlando del panettone, quelli con i gusci di nocciola, i noccioli di ciliegia.
9: Sì, no, sicuramente è un nuovo metodo che però noi non facciamo.
10: Non lo fate, non lo fate. E come mai? Perché che cosa differisce una stufa di questo genere da una stufa normale?
9: Sicuramente è una stufa migliore questa qua con la frutta secca, però...
10: No, ma non è che ci butto dentro... No, perché le spiego, non è che ci butto dentro la frutta secca, cioè non è che butto dentro i pinoli, capisci?
9: Lo so, anche i pinoli, ma se no, no. Mettere le castagne è uguale.
10: Ma no, ma non ci metto le castagne, mi scusi, ma per chi mi ha preso per Willy Wonka?
9: No, per niente, però non so neanche di che cosa sta parlando.
10: Le sto dicendo che ci sono delle tipologie di stufe, che ce l'ha tra l'altro il mio cognato che abita proprio due ville più sotto, che vanno con i gusci di noci.
9: No,
10: e che ma mio cognato, purtroppo non siamo in buoni rapporti, perché le spiego, c'era un posto macchina condiviso che io utilizzavo, diciamo, durante i giorni del fine settimana, mentre mio cognato lo utilizzava nei giorni della settimana.
9: All'auditorium, via Pietro de Coubertin, come ti ho scritto?
10: No, no, ma non è de Coubertin, è de Coubertin, è quello, che, quello delle Olimpiadi.
9: No. Mi dica.
10: Ma cosa c'entrano, scusi, le Olimpiadi con i noccioli della
9: cinese? No, le Olimpiadi non c'entrano niente con le noccioline, però mi dispiace.
10: Ma non sono noccioline. Mi scusi, ma io non sono uno scimpanzé, non c'entrano niente le noccioline, ci devo buttare i gusci. Pronto? Che persona scortese, richiamiamola. Abbia pazienza se mi accaloro, però non è questo il modo di trattare una persona che gentilmente sta domandando delle informazioni.
9: Però purtroppo non la possiamo aiutare.
10: Ma lo capisco, però non c'è neanche il caso di essere scortesi.
9: C'ha totalmente ragione.
10: No, perché io lo capisco che c'è brutto tempo, diciamo.
9: No, non è una questione di brutto tempo, perché proprio ci sta proprio sul cazzo, capito?
10: Come, in che senso, mi scusi?
9: Penso che ci sta sulle palle.
10: Io le sto sulle palle, ma che cosa le ho fatto? Mi scusi, le ho solo chiesto un'informazione per una stufa da alimentare con gusci di frutta secca, ma non è questo il modo di trattare. Pronto? Adesso io la denuncio all'associazione consumatori, sa? Sono uno dei consiglieri, tra l'altro, qua in zona dell'associazione consumatori. Sono stato eletto con voto plebiscitario, lo sa? Nessuno ha votato contro perché sono una persona di chiara moralità. E io la denuncio all'associazione consumatori per il trattamento barbino che ho ricevuto.
9: Ok.
10: Sento che però lei non è interessato a questa cosa.
9: No.
10: Non gliene frega un cazzo.
9: No.
10: E allora sa che cosa faccio io? Siccome sono una persona che parla poco, ma agisce molto, io tutti i noccioli di ciliegia che avevo conservato per la stufa vengo lì dove sta lei e li infilo uno per uno su per il naso, ha capito?
9: Beh, anche lei però è da denunciare allora in questo caso.
10: Per quale motivo, scusi?
9: I noccioli fanno male.
10: E fanno male, ma fanno meno male nel naso che nel culo, se lo lasci dire. Io sono una persona gentile e sono consigliere anche, sa?
9: C'ha ragione, mi dispiace, guardi, però qui stiamo lavorando, sicuramente lei avrà da fare tante altre cose, anche noi, mi dispiace.
10: Lo capisco, ma se lei fa stufa, io c'ho bisogno di una stufa, lei non mi dà le informazioni che ho richiesto, non lo so io che cosa posso fare, che cosa deve fare un cristiano.
9: Le informazioni, un secondo.
10: E poi si lamentano che ci sono gli stranieri, gli immigrati, alla fine sono gli italiani che non c'ha voglia di fare un cazzo.
9: Sì, guardi, allora, le do il numero che deve chiamare.
10: E la ringrazio moltissimo, finalmente siamo riusciti ad ottenere un'informazione, guarda un po' te, se uno deve tirare fuori il suo ruolo di consigliere, fare peso sull'autorità per avere un'informazione, pensa a te dove siamo finiti. Se non percepite il potere, voi altri giovani proprio ve ne battete il belino sugli scogli.
9: Ha ragione, scogli,
10: ecco,
9: ragione.
10: Ecco. Uno deve tirare fuori le amicizie pesanti. Prego, mi dia questo numero per piacere.
9: Allora, 06
10: sì
9: 06
10: sì
9: 06
10: Ma cosa devo chiamare il diavolo? Scusi, lei mi sta raggirando, mi sta prendendo per il naso, scusi. Adesso
9: no, guardi, è il numero delle informazioni.
10: Sì, è il numero di questo cazzo. Scusi se uso il turpiloquio, ma porca miseria.
9: Non deve dire così, però.
10: Dai un corno. Adesso invece dei noccioli delle ciliegie li infilo nel culo le noci. Vediamo se spunta un albero. Maleducato macaco. Ma guarda un po' te, buttagli giù, dai. Pensa un po'. Una persona onesta chiede informazioni e si sente trattare come una pezza da piedi. Baffanculo la stufa con le nocciole. Mi compro un chilo di plutonio e mi scaldo il belino con le radiazioni.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: So io l'attivista.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
2: Te faccio vedere io, mo.
1: L'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Pronto, farmacia.
2: Volevo sapere se tenete le supposte, quelle, diciamo, per la febbre.
3: C'è solo da 500, che per un adulto non va bene.
2: Ah, ho capito, ho capito. Voi non vi fate nessun problema, diciamo, a vendere queste cose?
3: Eh no, serve la ricetta.
2: Sì, no, ma intendo dire, cioè, diciamo, a livello morale vostro, cioè, per voi non è un problema vendere le supposte?
3: Scusami, ma con chi parlo?
2: Io sono una persona che si occupa di determinati problemi, tra cui ad esempio il maltrattamento delle supposte.
3: Senti, io non so perché mi stai chiamando.
2: Sto chiamando perché sto cercando di combattere un problema che è molto sottovalutato dalla società odierna, che è quello sostanzialmente dell'utilizzo della supposta senza nessuno scrupolo veramente morale, ecco, nei suoi confronti. Cioè, lei ci ha mai pensato dove finisce la supposta?
3: No, un attimo, scusa, io non sto capendo. A noi non ci riguarda, cioè noi possiamo vendere qualsiasi farmaco, purché sia con ricetta.
2: No, okay. No, vabbè, ma certo che tu lo puoi vendere, però dico, cioè, pure uno che vende le pistole le può vendere, cioè, se uno c'ha il porto d'armi,
3: no,
2: gliele può vendere,
3: mi
2: però.
3: Scusi,
2: cioè,
3: non sono tenuta a dare questo tipo di informazioni, arrivederci.
2: Ma io non le sto a chiedere nessuna informazione, cioè, io sto soltanto chiedendo se lei si sente a posto con la sua coscienza.
3: Ma io, cioè, mi scusi, ma non sono domande da fare queste, scusami, arrivederci.
2: Ma come no, ma scusi, ma sta scherzando? Stupida. Sì, pronto, buongiorno, stavo parlando con la sua collega, ecco. Io volevo soltanto capire una cosa, se voi avete presente quanto è buio dentro un buco del culo. Quanto è caldo.
4: Da qualche altra parte, per piacere, che noi siamo persone serie.
2: Ah, ma adesso te sei serio che vendi le cose che si mettono nel buco del culo?
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Guardi che io non ce l'ho con lei. Sto cercando di avere una discussione serena.
4: Mi spiega che cosa vuol sapere? Cioè, questa innanzitutto è una farmacia. Lei, facendomi queste domande, sono tra l'altro anche abbastanza volgari.
2: Ma mi che sta volgari? Mi scusi,
4: Ma lei è già passibile per
2: lei,
4: aumento, lo sa?
2: Lei è una vittima.
4: Allora, mi fai la cortesia di non chiamare più? Perché sennò io in
2: No, però ascolti,
4: momento,
2: si calmi un attimo.
4: La faccio individuare telefonicamente.
2: Calmi, mi fa parlare.
4: Passa i guai. Che cosa sta
2: mi
4: facendo?
2: Scusi, io non l'ho
4: che
2: mica offesa.
4: Dice?
2: Io non l'ho mica offesa. Lei è una vittima, tanto
4: come
2: quanto le
4: supposte. Lei sta dicendo delle volgarità per telefono a un dottore.
2: Nessuna volgarità, guardi.
4: Chiami un'altra persona.
2: Non è una volgarità, è la verità.
4: Se lei mi chiedesse una terapia, mi chiedesse qualcosa di cui ha bisogno,
2: lei non deve chiudere gli occhi. Lei non deve chiudere gli occhi.
4: Prendiamo in giro le persone.
2: Mi deve ascoltare. Lei non deve chiudere gli occhi di fronte a questa atrocità. Free supposta. Le supposte fanno una fine orribile. I culi sono come dei forni crematori. Lei si rende conto? Le vengono inserite, si sciolgono senza avere possibilità di salutare i parenti.
4: E quando non c'è la diarrea, signor, che come che cosa deve fare?
2: Non ho capito.
4: Quando uno vomita, praticamente non ci sono altri farmaci, cosa deve fare? La fiala, per forza. Se non ce l'ha la fiala a disposizione, come deve fare?
2: Va a comprarla, però. Cioè, sono proprio le società che vendono, che producono, che dovrebbero smettere. Lei è vittima del sistema tanto quanto la supposta.
4: No, io non sono vittima di nessun sistema.
2: Ma certo,
4: perché
2: lei non se ne rende conto.
4: Il farmaco serve nel momento del bisogno.
2: Lei è una persona intelligente, gentile e sicuramente non ha intenzione di fare del male. Però lei
4: vogliamo
2: è una parte.
4: Vogliamo fare, vogliamo stabilire, vogliamo creare un gruppo contro le supposte italiane.
2: Sì, ma lei mi deve capire. Cioè, lei è un torturatore, lei non capisce questo discorso, noi verremo a manifestare di fronte alla sua farmacia, lei è vittima ma è anche carnefice.
4: Lei sa dove deve manifestare, davanti alla Lega LGBT che invece di utilizzare le supposte utilizza altro. Buongiorno signora, arrivederci.
2: Beh, mi sembra un uso molto migliore, quantomeno quelle cose ci possono uscire dal culo. Free supposta!
0: L'attivista.
2: Che so io?
0: L'attivista.
5: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
2: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
6: papà, dammi lo sold. Papà, dammi lo sold. Dammi lo sold. Andavo, dai, subito, dammi lo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zodi 105.
1: Bentornati cari amici e seguaci della soap opera radiofonica più lunga e insulsa della storia. Ormai tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre, distributori spaziali. Ma per Santina è tutto assolutamente normale.
2: Nella puntata precedente.
3: Allora, mi farà il scoppiettante Festival dei Fuochi d'Artificio Umani di Fumagazzi, che bellissimo, si terrà il 14 San Valentino.
4: Bellissimo.
3: Ci sarà questo drive-in meraviglioso di coppiette, però che non si baciano, si fanno i pompini. La sua funzione quale sarà? Lei sarà un petardo umano. È caso allergica alla polvere da sparo?
5: Beh, no.
3: Ah, meno male. Perché dovrà ingurgitarne circa 4 kg. Dovrà proprio la polvere, dovrà mangiarla tutta, 3 kg, 4 di polvere da sparo. Poi un nostro medico chirurgo molto capace le aprirà parte della schiena.
4: E dovrebbe, signora, farmi una prova, se può gridare buon San Valentino forte.
5: Buon San Valentino
1: Ed ora la seconda parte di...
4: Allora signora, le spiego, lo spot funzionerà così. Allora, ci sono questi anziani, ma tanti, un centinaio, le vecchie che stanno sp***o il vecchio, no? È tutto sincronizzato come se fosse un nuoto anni 50, no? Di un
3: ovviamente
4: film.
3: I cazzi sono mosci, quindi le vecchie tirano dei palloncini.
4: Esatto, esatto. Lei entra in scena quasi fluttuando nell'aria a rallentatore, sì, e vede dall'altra parte dello schermo arrivare questa persona che ha il cazzo di fuori e lei praticamente con un salto ovviamente realizzato con degli effetti speciali,
3: con delle corde
4: sì, che verranno cancellate poi in post produzione, lei dovrà tuffarsi sul cazzo di questa persona, dargli una boccata e con la bocca piena fino alle palle dovrà dire Fumagazzi solo per bravi ragazzi, però con la bocca piena, qui sarà un Fumagazzi solo per bravi ragazzi col cazzo in bocca. Il cazzo di chi è, signora? Rullata di tamburi, perché il cazzo è di Franco Santoro.
6: Bella figona, bella vaccona, come stai?
5: Sono qui a casa.
6: Penso sempre ai tuoi mammelloni, non li ho scordati, sai?
5: No.
6: Come va?
5: Sempre di me, vero?
6: Sì, sempre, i tuoi mammelloni flaccidi con lo schifo lì, me lo ricordo sempre. Come va adesso? Come va?
4: Allora, signora, adesso in questo momento, per rendere la situazione più realistica possibile, Franco, sì, Santoro, noi siamo in uno studio televisivo, è completamente nudo e ha il cazzo di fuori.
6: Sì.
4: Allora, adesso simuliamo la scena. Mi scusi, Truffazzi, mi dia una mano, per favore, qua.
3: Sì. Allora, prima di tutto, signora, io le faccio i complimenti, perché finita questa cosa poi lei sarà attraverso un'equipe medica i suoi connotati verranno trasformati in quelli di Totò, perché è stata assunta come stuntman per il film Uccideremo Totò, in cui lei salterà in aria nei panni di Totò dentro una 500 del 47.
4: Ma che bello, brava.
3: Volevo comunicarglielo così e niente. Intanto proseguiamo, mi perdoni per la parentesi.
4: Bellissimo.
3: Diceva. Sì.
4: Allora, signora, lei adesso dovrà far finta di essere a rallentatore, quindi deve parlare lentamente mentre fa finta di correre verso il cazzo di Franco Santoro e deve gridare forte, però a rallentatore, quindi è Fumagazzi capito? Mentre si lancia sull'ipotetico cazzo del nostro attore Franco Santoro.
6: Dai che lo conosci bene.
4: Allora, attenzione signora, al mio Chuck, vada.
5: Fumagazzi porco.
4: Bellissima!
3: Brava, brava!
4: Brava signora!
3: Brava, brava, brava!
7: Ottimo, ottimo! Buona, buonissima!
6: Però sembrava un po' troppo da chiesa, sembrava troppo una canzone da chiesa, mi sembra, no?
3: No, per me è anche passabile, nel senso, la bastarda. Signora, io le auguro niente, di essere con Cime al più presto. La ringrazio per il suo contributo. Le faremo avere al più presto quattro persone che abuseranno di lei in casa sua durante la notte, a suo piacimento, per l'etnia.
4: Con però 4.000 euro in mano, in contanti, signora. 4.000 euro, bam bam, così proprio sull'unghia, signora?
5: Sì, va bene.
4: Oh,
5: va
4: bene. Sono contento, sono contento.
3: Quanto le piace un po'?
5: Sì, va bene.
4: Oh,
5: va bene.
4: Sono contento, sono contento.
3: Quanto le piace un pugno in pancia, signora?
5: Sì, va bene.

0: in piena rincorsa da rinoceronte e la sbatte a 30 metri di altezza.
1: Bellissimo.
0: Le piace? Faccio giornalizzare.
2: Ne parliamo domani, signora, che la richiamiamo. Intanto teniamo buona questa. Allora, 4.000 euro in gettoni fullo,
0: di plastica, fullo, di plastica riciclata.
2: Arrivano direttamente.
0: Ma non c'è problema, non lo alteri troppo quel cuore che ci serve, eh? C'è un indiano che ha bisogno.
2: Grazie, signora.
0: Salve, stronza.
3: Grazie
2: a lei. Grazie. Anche noi, signora.
4: Vuoi sapere come va a finire?
5: Vuoi sapere come va a finire?
4: Rimani nello zoo di 105.

la prima piattaforma on demand ad aver vinto il primo posto al torneo di Call of Duty di Bassano del Grappa. Perché noi della Long Broad TV siamo specialisti nello scolare cicchetti in compagnia dei nostri abbonati.

0: E grazie ai fumi pordenonici dell'alcol abbiamo partorito queste nuove funzioni che, minchia porca troia, levati proprio!
1: Multilingua!
0: A noi di Longbroad TV il multiverso piace abbastanza ed è per questo che ci siamo sentiti in difetto con alcuni dei nostri abbonati, perché non comprendono la lingua italiana. Ma da oggi, col comodo telecomando da 193 tasti che vi arriverà a casa, vi basterà premere il pulsante con la bandierina che più vi piace per ascoltare il film in quella lingua, come
2: Braveheart a Tirana.
1: Hai selezionato albanese.
0: Potete toglierci tutto, ma non ci toglierete mai la libertà! E i motorini! E le nostre Audi bianche! Shift Europe! Oppure...
2: Braveheart a Pechino!
1: Hai selezionato mandarino!
3: Potete toglierci tutto, ma non ci toglierete mai la libertà! E gli involtini primavera! Con la Vesselville, tavolo 12 per favore.
0: Lo sappiamo, tra di voi ci sono tantissimi stacanovisti a cui il lavoro piace veramente tanto. La vostra passione per il lavoro è pari solo a quella di guardare i film. Quindi abbiamo pensato, perché non unire le due passioni con la nuovissima funzione
1: In the Office?
0: Sì, grazie alle nostre registrazioni fatte senza alcun consenso da parte dei proprietari, abbiamo registrato diversi ambienti lavorativi per abbinarli ai vostri film preferiti e averle come accompagnamento.
4: Oh, ok, che film vediamo? Eccolo!
1: Hai selezionato Ritorno al futuro. Ora scegli l'ambiente lavorativo.
4: È questo qua, va.
1: Hai selezionato Cantiere di Bruzzano.
2: Ritorno al futuro in cantiere.
5: Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie,
6: ne vedremo. Oh, ce l'hai tu, Marcello? Oh, che eccezionale!
5: Guarda!
6: Hai tu, Marcello? Vieni qua!
5: Che cosa ti dicevo? Ho detto
6: che farà giù! Farà giù,
0: Dalle nostre analytics abbiamo visto che un abbondante 35% di abbonati iscritti a Longbroad TV è sopra i 75 anni. E tutti sappiamo che più invecchiamo e più diventiamo rincoglioniti. Ed è per questo che abbiamo creato una funzione tutta per voi.
1: Over 70!
0: Sì! Abbiamo ridoppiato tutti i nostri dialoghi dei nostri film in catalogo, parlando come se stessimo parlando al telefono con nostro nonno sordo da un'altra città. Scegli un film come...
2: Forrest Gump, over 70.
7: Sei stato su una vera barca per gamberi?
8: No, ma sono stato su una per uomini.
7: Sto parlando di una barca per prendere i gamberi.
8: Io

0: chiamo Forrest Gump! Tutti quanti mi chiamano Forrest Gump!
1: Io so tutto sul commercio di gamberi! Perciò mi metterò nel commercio dei gamberi!
0: Ok!
2: Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.
3: Radio 105.

0: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
1: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
2: Sì, salve, sono Gigi Valli della Conservigi. La contattavo per un'offerta di lavoro, visto l'annuncio su internet.
3: Sì, mi dica.
2: Ecco, allora, ascolti, non so se ha saputo il fatto della settimana scorsa che hanno fatto le unioni civili legalizzate in Italia.
3: Beh.
2: Allora, praticamente c'è questa cosa particolare che è avvenuta, ovvero che un sacco di omosessuali si sono riversati nelle piazze con i cazzi di fuori, perché hanno protestato in quanto vorrebbero che tutte le aziende forniscano dei servizi anche per gli omosessuali. Quindi diciamo che lo fanno davanti alle aziende che vendono cose solo per quelli che non sono omosessuali, no?
3: Come posso essere d'aiuto?
2: Ah, in pratica le spiego, noi siamo una società di servizi telefonici. Ecco, siccome abbiamo già i nostri cazzi, che abbiamo avuto l'amministratore che ha 3 anni di detenzione di armi, pisce di gatto, più il nostro qua, l'inserviente che ha fatto 6 anni, che ha tagliato la faccia a 3 marocchini, vorremmo evitare altri problemi, no?
3: Madonna mia.
2: Quindi in pratica vorremmo anche noi adeguarci alle richieste di questi personaggi omosessuali, no?
3: E che cosa devo fare io?
2: Allora, in pratica le spiego. Adesso le spiego il lavoro. Prima però facciamo il test europeo. Perché sono poche domande per capire un po' il suo profilo di psicopazia, per vedere se possiamo assumerla e avere a che fare con i frodi, capito?
3: Madonna.
2: Da adesso parte la registrazione, quindi mi dai il consenso per il trattamento della sua voce?
3: Sì.
2: Allora, domanda numero 1. Mi dica esattamente il suo nome.
3: Alfonso.
2: Domanda numero 2. Ha una linea fissa telefonica o dobbiamo fargli una noi?
3: Sì, ce l'ho.
2: Ce l'ha. Allora, domanda numero 3. Nella sua vita quante donne ha scopato?
3: Beh, una ventina.
2: Complimenti. Domanda 4. Quanti uomini?
3: Che senso?
2: Quanti uomini ha scopato?
3: Nemmeno uno.
2: Dica un po', perché qua sentono anche i gay, capito? Quanti ne ha scopati?
3: Qualcuno.
2: Domanda numero 5, quella importante, quella chiave per la comunità europea. Lei con i maschi di solito fa attivo o si fa sfondare buco del culo? Giusto per capire, per la comunità europea,
3: Diciamo che faccio attivo.
2: Ah, perfetto, guardi, qua secondo le sue risposte ho avuto il consenso per l'assunzione. Quindi la sua mansione da noi è quella di operatore telefonico erotico. Lei lo farebbe per gli omosessuali, no?
3: Ma lo fa
2: in culo. Ah, vabbè, ho capito. Dai, facciamo una prova veloce, guardi. Tanto io faccio il cliente e te fai l'operatore. Tanto, guardi, di solito chi chiama è sempre timido, quindi cerco di entrare un po' nella parte del timido che chiama. Vado, pronto?
3: Ciao, da dove chiami?
2: Da Bari, voglio sborrare. Ci pensi tu?
3: Babbo, ma non si può, cioè, che uno di queste cose le persone.
2: No, vedo che non è cosa sua proprio. Facciamo così, guardi, le faccio un'altra proposta lavorativa. Vediamo qua, che capisco che comunque fa gente, non è il massimo, giusto?
3: Beh.
2: Allora, guardi qua, c'ho una proposta. C'è una parrocchia che cerca un prete. Vuoi fare prete?
3: E che devo fare?
2: In pratica, quando vengono i bambini devi testa di merda.
3: A me.
2: Ma se vada a fanculo, va.
3: Ma come si permette?
2: Ma va che di. Ma va a fanculo, che si ti becco i stati faccia, infame. Barese di merda.
3: La puttana davanti per la latrina.
4: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te. Only for you. No, this is zoo.

0: on Welcome
1: World. Lo Zodi 105.
2: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. Infatti.
3: Amore, che bello! Questa vacanza in Honduras, una terra incontaminata, natura e gente semplice.
4: Ma che cazzo dici? È una fogna? C'è plastica ovunque. E se la gente gira armata anche dal panettiere ci sarà anche un motivo, cazzo, dai.
3: Ma dai, siamo in un resort, qua si sta serenissimi.
4: E poi per gli insetti di merda, lo sai che ho paura dei ragni. Ci sono scorpioni ovunque, è una merda, sono zanzare che sembrano elicotteri, figa.
3: Ragni? Ma dai, ma mica siamo nella foresta. Siamo in un bungalow del cavolo che puliscono ogni giorno. Al massimo qualche scarafaggino.
5: Ehi, infatti.
4: Oh amore, ma ieri quanto cazzo abbiamo bevuto, figa? Mi gira ancora tutta la testa. È mezz'ora che cerco di infilarmi la ciabatta, ma è come se si spostasse, cioè gli occhi un po' sfasati. Poi ci ho dato un calcio secco e poi l'ho filata, guarda.
3: Ah! Ah! Hai filato il piede nel culo di una tarantola!
4: Ah! Ah! Spider Fist al cinema.
6: Sai, questa scelta della macchina elettrica ipertecnologica è stata un po' un'assurdata.
7: Assurda? Ma sai che la guida autonoma è una conquista che fa spavento. In Cina ci sono già i taxi che ti portano a casa. I cinesi lo sai che sono avanti. Adesso possiamo dormire mentre viaggiamo e la macchina ci porta a destinazione, scemo. Pensa smart, pirla.
6: Ho capito, ma da Milano sei venuto fino a Torino per farmelo vedere, ma sei fuori. Siamo in Italia, mica in Cina. Io non mi fiderei.
7: Ai pirla, adesso ci addormentiamo, ci mettiamo giù, impostiamo la rotta e fra due ore ci svegliamo a casa al mare belli sereni, poi saliamo in barca e via di crocierina.
6: Ma i tornanti? La Cesa? Le strade della Liguria?
7: Dai, dai, dai! Torino-Pietraligure, due ore di notte, dai su! Sii tecnologico, cazzo, fidati! Ma che Elon Musk, mica un coglione! Quello ha fatto prima PayPal, adesso mi ha fatto la Tesla, pirla!
6: Oh, basta là, dai, buon riposo, ci svegliamo al mare! Si parte!
7: Sì, ci svegliamo al mare!
5: Ehi, infatti!
3: Mamma, guarda che strana barca!
8: Deve essere una di quelle nuove diavolerie elettriche! Non sanno più cosa pensare, un sottomarino!
4: Bolle, mille bolle blu. Bolle, mille bolle blu. Lo Musk è un coglione.
6: Oh, finalmente abbiamo finito di sprecare plastica e buttare via i soldi.
9: Gino, ma sta cosa dell'acqua del rubinetto filtrata, non è che mi faccia poi così impazzire,
6: Ma sei proprio una cretina, va! È il futuro, l'acqua del rubinetto, anche gassata, purissima. Ci sono i filtri, cretina. Guarda qui. Guarda, guarda come me la bevo. Addio ai calcoli.
5: Infatti.
4: Ecco infermiera, mi passi la bacinella. Porca miseria, che pietra. Roba da cavalcavia anni 80.
9: Dottore.
4: Accidenti, l'abbiamo perso.
9: Ora del decesso?
4: 15:15.
9: Motivo del decesso?
4: Risparmiare. La sete è una brutta bestia.
2: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
10: Lo Zodi 105.

0: una cosa intollerabile.
1: Stefano, buonasera, anzi buongiorno.
2: E già noto una punta di confusione nell'esposizione. Buongiorno a lei, come sta?
1: Non c'è male.
2: Sta osservando in modo pedissequo e lineare le indicazioni che sono pervenute dalla regione Campania nella mia persona.
1: Perfetto.
2: Noto un moto di ilarità nella sua voce. Lei forse mi scambia per un elemento circense, un equilibrista, un clown forse. Pensa che io sia un pagliaccio, un guitto davanti spettacolo, pronto. Questa persona ha riagganciato a me, al sommo. È inaccettabile.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora.
3: Pronto?
2: Sì, mi sente, buongiorno.
3: Lei chi è? Chiedo scusa.
2: Buongiorno, sono Vincenzo De Luca, il suo sommo governatore e a tratti faraonico, imperatore della nostra sacra regione, della quale quotidianamente mi prendo cura.
3: Benissimo, complimenti a lei.
2: Sì.
3: Ad meliora semper.
2: Non si arrischi in lingue neolatine, rimanga su tratti indoeuropei che contraddistinguono il nostro eloquio, altrimenti provoca una minzione involontaria del mio apparato genitale. In pratica lei mi fa venire il latte ai coglioni. Ha compreso l'elegante perifrasi con la quale io ho indicato che lei sta sommariamente defecando il mio organo genitale, o in modo più colloquiale mi sta cacando il cazzo. Pronto.
4: Sì?
2: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, come sta?
4: Bene, lei?
2: Molto bene, la ringrazio. Io sono in cerca di delazione perché il nostro obiettivo è quello di scovare i malaugurati criminali che continuano a diffondere questo terribile virus, questa piaga sulla nostra terra già martoriata dalla nostra incuria. Lei,
4: sì.
2: Dico lei,
4: sì.
2: Conosce qualche persona che, diciamo, non osserva strettamente in modo pedissequo le direttive che sono state fornite dalla mia persona?
4: No, non credo.
2: Non crede o non sa?
4: Non credo, non sa. O non so.
2: È sicuro che lei non si erga come uno scudo a proteggere persone di malaffare che contaminano la nostra terra? È sicuro?
4: Io no, lei?
2: Assolutamente certo. Non sono come lei, del resto, che si pone in questo momento, con questo sarcasmo fuori luogo, come un cilindro di residui fecali che fuoriesce da un pertugio così furtivo e meditabondo come una talpa al di fuori della sua tana. In pratica lei è uno stronzo pezzo di merda.
4: Vedi che poi questo le torna contro, le torna tutto contro.
2: In che senso, scusi?
4: Nel senso che come se stesse davanti ad uno specchio, ovviamente.
2: Quindi lei sta asserendo che la mia elevata perifrasi, all'interno della quale indicavo che lei proviene da materie di scarto rilasciate dall'intestino retto, in realtà si riferisca alla mia stessa persona, faraone.
4: Ovviamente, sì.
2: Ma lei sa con chi sta parlando? Lei sa con chi sta parlando?
4: Io sì, lei?
2: No, lei chi cazzo è?
4: Chi cazzo è lei?
2: Benissimo, io però stavo cercando una delazione. Lei mi deve dire il nome di almeno una persona.
4: Può cominciare a scrivere.
2: Va bene, prendo nota.
4: Okay.
2: Prego, detti nome e cognome.
4: Luca Catona.
2: Luca Catona, segno. Questo Luca Catona, perché?
4: Non rispetta le regole.
2: Temo, dopo aver scritto con il mio lapis sul foglio il nome e il cognome di questo individuo, che esso contenga un gioco di parole che si riferisca ai cilindri fecali. E deve essere padre a voi. Voi siete un contenitore di ceramica atto alla coprofagia quotidiana dei liquidi espulsi dal nostro retto. Voi siete un OCS e merda.
4: Ladri, salta un po'.
2: Luta. Affangullo.
5: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta? Come sta? Merda!
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però. Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però. Però.
6: Però.
8: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the zoo.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli vuoi di me i primi puntai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
10: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: È dal lontano 1999 che lo zoo tormenta anziani di tutta Italia attraverso scherzi telefonici atroci. Esiste un libro, un gigantesco archivio con tutti i numeri delle vittime del programma che sono stati massacrati per mesi, giorni, alcuni per anni. Quel libro è nelle mani di Marco Mazzoli e oggi ha deciso di estrarlo dalla cassaforte e verificare con Paolo, Wender e Pippo quanti di loro sono ancora vivi o divenuti pappa buona per i vermi.
3: Io c'ho, proviamo Antonio, vediamo se risponde.
4: Ma sei morto?
3: Come morto? Signor Antonio, pronto?
5: Ma guarda che ha sbagliato numero,
3: Però rispondi, non è che butti giù.
5: Ma io non è che butto giù, non capivo chi era. Ma che è che mi dice ancora a me? Ma se non lo so, da.
3: Marco, uno non può dire non ho capito io.
5: Ma scusa, ma sono io che ti ho chiamato?
3: No, però sto cercando il signor mi rispondi tu.
5: Non capivo chi era, va bene, ciao.
3: Vabbè, ma non c'è Oceano.
5: Ma che è che un altro mai? Sono neanche chi io.
3: Ma tu sei calabrese?
5: No.
3: Sto cercando perché era una nostra vittima per gli scherzi telefonici. Mi sa che è morto, cazzo.
5: Io non so. Senti, io non faccio scherzi, perciò.
6: Beh, facciamoli a lui, ce la
3: facciamo a te. C'è la voce di merda, potresti essere una vittima nuova.
5: Come mai fai queste cose qua? Ma come ti permetti?
3: Ah, come mi permetti?
6: Dai, non fare lo stronzo.
5: Ma vai a cagare, ma non per i coglioni, va? Dai, ma lo so che lo fai bene, però non preoccuparti.
6: Dai, c'è anche la voce da culattone.
5: Invece tu hai invece la voce da fighetta, invece. Dai. Si sente? Ma in culo l'hai già preso sicuro.
3: Sì.
5: Ciao. Non piace più la figlia, vai a cagare.
6: Dai, non fare lo stronzo.
5: Ma lo so. Tu sei uno che in culo l'ha preso sicuro.
6: Dai, dammi un abbraccio, dai.
3: Ciao.
2: La nostra vittima storica ha tirato le gambe, ma i nostri villani radiofonici forse hanno trovato un sostituto. Wender, segna il numero.
4: Ma chi era?
3: Cazzo, segnatelo Wender, questo è bello da torturare,
4: Allora fai 348.
3: Chi è?
4: 409, è un pugliese straterrone che ti dice tutte le cose sul sesso quando si incazza.
7: Pronto?
3: Sì, buonasera, salve. La chiamo da una rivista, si chiama Cervelli Stronzi Indomabili. Volevamo fare un'intervista. So che lei ha proprio un cervello stronzo indomabile, ecco.
7: Come quello di tuo nonno?
3: Mio nonno purtroppo non c'è più da un po', pace all'anima sua.
7: Batte i coglioni.
3: Però è morto, se non sbaglio, è morto infilando il cazzo nel culo.
7: Una acuta di quello che morirei anche tu, giustamente.
3: No. Lo hanno trovato imbalsamato mentre si incuava tua madre.
7: Corina, pecorina, così lo prendeva un culo dai congolesi,
3: sì. Senta, allora, noi siamo un giornale che parla di teste di cazzo, praticamente, no? Siamo specializzati in persone che hanno problemi proprio anche a livello motorio.
7: Ce l'ho grande quanto la capoccia che prenderei in culo stasera.
3: Tra l'altro le vorrei presentare uno specialista che abbiamo.
7: La puttana di tua madre, che rompi i coglioni.
3: Abbiamo uno specialista qua con noi in studio.
4: Te l'ho detto.
6: È stupendo, cazzo.
2: Vai Wender, richiama lo stronzolone.
7: Mamma, mi arrabbio.
3: Un attimo, le devo passare l'esperto, lei butta giù proprio. Un attimo, prego dottore, prego, si può analizzarlo.
6: Sì, pronto?
7: Sì.
6: Salve, sono il dottor Stranicazzi. Lei, per caso, la mattina quando si sveglia, si sente particolarmente...
7: No, mi sento come tua madre e quel cornuto del nonno del quello che era a fianco. Bastate figli di puttana, andate a... Siete dei...
2: Tra le vittime storiche dello zoo di 105 c'è la mitica Maria, un siciliano di circa 56 anni, con la voce da donna che per mesi ha fatto arrapare tutti i componenti del programma, ma che un giorno si è palesato al telefono in una videochiamata che ha lasciato tutti a cazzo moscio. Maria era un uomo brutto, col culo a mocassino.
3: Culo a mocassino. Ma...
8: Pronto?
3: Pronto? Maria?
8: Pronto?
3: Maria?
8: Chi sei?
3: Siamo tre f*** che hanno voglia di mettertelo nel culo.
8: Vero?
3: Mm-hmm.
8: Piacerebbe tanto.
6: Prenditi il c***o in mano, dai.
1: Vuoi sapere come va a finire? Presto, nello Zoo di 105.
3: Telefono nel c***o, telefono nel c***o.
8: Prego. Ma come faccio a ballare con te?
3: Prendi il telefono e sbattilo nel c***o, fammi sentire gli schiaffoni. Vai. Grida. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: Pronto? Sì, pronto, salve, sono del 5 Gigi, signore, mi sente? Sono della linea telefonica, stiamo montando la DSS.
1: Perché mette il numero anonimo, scusi tanto, per cui va bene così, non si preoccupi, non si interessa a me, continui il suo lavoro e buona giornata.
0: No, no, non ha capito, io le devo staccare la linea.
1: E perché?
0: Perché appunto la stavo avvisando che siamo, abbiamo fatto la buca in strada, stiamo staccando le linee dei palazzi qua, antiqui, conquidui. Contiqui, perché appunto abbiamo un malfunzionamento, dobbiamo collegare al vicino, il suo vicino di casa, dobbiamo collegare l'alta fibra. Quindi l'avvisavo che lei non può più usare il telefono per un po'. Ha capito? Roba di un mese e mezzo.
1: Un mese e mezzo.
0: Sì, è un problema per lei?
1: Va bene, chiamo adesso il mio gestore, vediamo se è vero.
0: Il suo gestore? Pronto? Maleducato.
2: Volo.
0: È cornuto.
3: Quelli del 5 Gigi.
4: Pronto?
0: Sì, signora, buongiorno, mi scusi il disturbo.
4: Pronto?
0: Sì, signora, buongiorno, mi sente? Mi scusi, sono dentro il cantiere, c'è un po' di rumore.
4: Come?
0: Buongiorno, innanzitutto, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando dei lavori nel manto stradale. La chiamavo che c'è stato un allarme cactus e quindi dobbiamo sospendere fornitori, elettricità, gas, tutto per qualche ora, signora.
4: Come?
0: È una comunicazione di emergenza, siamo in cantiere, sente che stiamo trapanando, sente.
4: Senta, io non ci, no, non ci sento bene.
0: Aspetta signora che ci faccio sentire il martello pneumatico. Lo sente il martello pneumatico? Signora, non lo sente? Vediamo se sente sto vaffanculo! L'ha sentito? No, è proprio sorda!
3: Quelli del 5 Gigi!
4: Pronto?
0: Sì, pronto! Buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, mi scusi il disturbo, sto in cantiere, stiamo effettuando dei lavori!
4: Sì, non, però non ho capito niente, ho capito solo cantieri!
0: Perché purtroppo signora c'è il rumore, senta che... Senta che stiamo usando un martello pneumatico!
4: Sì, io la sento, ma qua non sento più un martello pneumatico.
0: Scusi un momento che c'ho il mio compare qua che sta... scusa, andò, basta questo martello pneumatico, la signora non sente.
5: La berretta.
0: La berretta, lo so. Senta signora, noi dobbiamo purtroppo staccare la corrente, il gas, la luce per te per qualche ora, signora.
4: Va bene, grazie.
0: Lei c'ha qualcosa sul fuoco, signora? C'è qualcosa...
4: Ma perché mi sta dicendo questo? A lei che cosa ci interessa? Scusi.
0: Perché signora, io sono un operaio. Adesso scendo giù nella buca e stacco tutto. Lei rimane senza luce, senza gas e senza telefono.
4: Va bene, faccia quello che deve fare, se lo deve fare.
0: Ma io l'avvisavo signora, è una gentilezza, una cortesia che ci sto facendo a lei. Se lei non ci importa, mi scusi, è una cortesia.
5: Stronza!
0: Adesso scendo del citofono con un cacciavite.
3: Quelli del 5 Gigi.
6: Pronto?
0: Sì, mi scusi, siamo qua, stiamo facendo il lavoro in un cantiere. Siccome probabilmente mio collega ha spinchiato un tubo di un palazzo e sto chiamando un po' tutti per vedere se avete problemi di forniture luce e gas. A lei va tutto bene?
6: Sì, perfetto.
0: Cabello, qua via a posto.
7: Ma faccio provare perché è successo adesso, magari non ha...
0: Sicuro funziona tutto le lampade.
6: Guardi, io lo posso provare a salire sopra e controllare se c'è il gas. Più di questo non posso fare perché momentaneamente non c'è nessuno a casa.
0: Perché ho chiamato un negozio.
6: Sì, siamo giù nel negozio.
0: Capito, ho capiscito. Lei sente odore di gas in negozio?
6: No,
0: è tutto a posto. Sente un rumore? Sente dei rumori strani venire dalle tubature tipo... Tipo questo?
6: No.
0: Aspetti, glielo faccio risentire. Lei sente pembennare, sente questo pembennio come a minchia di Minotauro.
8: È arrivato l'arrotino, arrota coltelli.
0: Ho capito, ho chiamato uno tutto pazzo mentale.
8: È arrivato l'arrotino, arrota, quando mi cercate non mi trovate.
0: Salvatore, ho chiamato un alcolista.
8: Il sale bianco. Pulito e raffinato.
0: Ficcatelo in tuo culo, sale bianco e raffinato.
8: No, niente candiere.
0: Senti, Salvatore, vieni a sentire sto rendoglione.
7: Senti, bocca, che?
0: Senti, questo. Pronto?
8: Pronto?
0: Sì, pronto, mi ha fatto uscire dal candiere, quale cazzo è il problema? Lo dico io, quale cazzo è il problema?
8: Mica scudolata allora.
0: Pronto, culo. No, non ho capito, a minchia che ha detto, non ho capito.
8: A minchia scutulata si dice.
0: A minchia scutulata. Ma questo scusi che...
8: Scutulata.
0: Ma questo che minchia ha a che fare col tubo d'ogazzi, scusi che...
8: Che ne faccio io?
7: Allora si attenga alla disposizione. Allora,
0: Lei sente per caso un rumore che fa così? Tiri, tiri, tiriti. Tiri, tiriti.
8: No, sento un altro rumore.
0: Quale?
8: Turu, turu, tufa.
7: Ah, allora si attendo che ci deve essere la meteo Ming in casa. Scusi, ci posso fare una domanda personale?
8: Anche te.
7: Ma che minchia sei grida, scusi? Ma perché
8: dovevi... Io mi vivo appena mattina un pochettino di grappa.
7: Ah, cosa? Quindi... Lei è cosciente di essere un coglione, sì?
8: Sì.
7: Perfetto. Allora segno, via 61, l'inquilino è un coglione. Segno?
8: Esatto.
7: Benissimo.
0: Guardate in tuo culo.
7: Abbiamo finito il censamento, grazie.
8: Prego!
7: Culo!
0: Arrangati il tuo culo!
8: Ehi!
0: Ehi!
8: Aio!
0: Oh, idea!
7: Annacanaku!
8: Ciao!
0: Ah!
8: Aio!
0: Iena!
7: Picciucala!
8: Manue! Oh, Manue!
0: Che siamo, Fax degli anni 80?
8: E qua ci sono anche le pecore!
0: Ma non me ne ho fatto una minchia! Io volevo solo sapere se sentiva puzza di gas, pazzo bastardo!
8: Ci sto bene con le pecore!
7: Sì, certo, si sente proprio!
8: Sì, sì!
0: E basta!
7: Ma fa ciao!
0: Ciao!
7: E noi cazzo hai chiamato? Andò!
0: Ah, non lo so che sono il numero che si è sminchiato a monitor!
7: Già c'è una fanaccia berretta!
0: Sì!
7: Cos'è che carichiamo un martello pneumatico? Ah, lo sente che scarico!
3: Quelli del 5 Gigi
2: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: I Puglieni.
2: Resistere oltre ogni limite fisico e psichico. Quale sorta di dogma li spinge a perseverare nella ricerca di un contatto? Mentre il tempo passa, alcuni dei più valorosi muoiono, fiaccati dalla fatica e dallo stress imposto dalle alte sfere di comando. Ma la perseveranza muove ancora le file sull'avamposto pugliese. E i tentativi di contatto aumentano di ritmo.
3: Pronto?
2: Upa?
3: Che sei?
2: Upa, ci sono domamata?
3: Che sei?
4: Cite. Cite morte viva.
3: No.
2: Ma soffichi da Vincenzo tu?
3: Non lo so.
4: Sì?
3: Come
4: sì, sì.
3: Eh?
4: Sì, zoccolo tu?
2: Mangialo, cazzo.
3: Sono
2: ma lavalo quello della scimmia.
3: Non te ne sfida.
4: Lava a cazzo di vedro.
2: Ma ci sono ignoranti, sì.
3: Ma.
2: Mamma?
3: Quando?
2: Mamma?
3: Come si chiama? Sono stati ci sento.
2: Ma mangi lo cazzo tu?
3: Eh?
2: Gula, sord. Soffri.
3: No, sta bene.
2: Ma parlo col culo?
5: Pronto?
4: Upa.
5: Pronto?
4: Upa, c'è una domanda del sord pure.
5: Cioè sì, guarda.
2: Cazzo che domanda. Sono figlio di Vincenzo, tu?
5: Guarda, chi è che vecchia? Chi è tu Vincenzo, guarda?
4: Sì, uzzi Riccardo, tu?
5: Chi è?
4: Lo panzerotto, lo mangio, lo panzerotto.
5: Ti ha fatto un gioco, guarda.
4: Ma, Michele sta?
5: Oh, che cazzo sei?
4: Culo rotto.
5: Chi sei?
4: Cite.
5: Eh?
4: Cite morte viva.
5: Era molto di chi te strava.
4: E ti dà zocco da mamma?
5: Vaffanculo a chi te muto, basta.
4: Tu e tutta la razza tua, tromon.
5: Fate che no, stromon a venga.
4: Si è comprato la Peugeot?
5: La Peugeot la scaffonghio.
4: Ricchio di gomma?
6: E quello da sord.
4: Ti dà zocco da mamma?
6: Come sta quella di sua sorella?
4: Moc? Moc, a chi te morto?
6: Ma vaffanculo alla morte tu e tutta la razza tu.
4: Se fichi di Vincenzo tu.
6: Cosa che scassa tu cazzo, voglio.
4: Tu mangi lo cazzo tu.
7: Pronto?
2: Upa?
7: Pronto?
2: Upa c'è una domanda, ta?
7: Eh?
4: Vittorio, o figlio Vincenzo?
7: Ho sbagliato.
2: Ah, se c'è stronzo tu?
7: Si stronzo? Che senso?
2: Come quella puttana mamma?
7: È potasse, che la mamma è puttana.
4: Tu è tutta la razza tua, la zoccola di sord.
7: Mamma di sord, di quando ne di.
2: Ma tu lo mangi lo cazzo?
7: Lui anda qua e tu facci magna.
4: Fece la bec? Fece la bocchina alle cavette?
7: Tu facci magna.
4: Cosa?
7: Quella cavu.
4: Che cosa?
7: Ha detto cavu cazzo.
2: Ma tu sei stronzo?
7: Tutto sti chiuso se la dici.
2: Lavalo quello dello scimmia.
7: Ah, si scema allora proprio. Proprio maletto, sì.
4: Ciglio di laup? Ricchio di gaum? Cozzo plos.
2: Tremone? Lo mangio lo cazzo tu?
7: Gula?
4: Tina.
1: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
8: Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
5: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
3: No, giorno... si chiama di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
3: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: Il terzo nome, cioè,
3: come? È un principe, lei?
4: Mio padre Narciso.
3: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
3: si chiama?
6: Sì.
3: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
3: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
3: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo!
3: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor di Lerda.
4: Vedi qua?
3: Sì.
4: Biberò?
3: Biberò?
4: Bicazzo!
3: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
6: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo.
6: Verrazza è mai da una borraccia.
4: La borraccia non è.
6: Io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
6: con un bicazzo in
4: borraccia.
3: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
7: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
3: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
7: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
3: Ma no, ma no, no, no.
4: E vai alle scampe lì.
3: Quelli
4: anfibi
3: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B, bibite.
3: Le bibite.
4: B, banane.
3: Le banane.
4: B, B, B. La tua sorella fa le B. Le B.
3: Bravo. Oh, infatti, si
4: io
3: sa, esistono.
4: Non posso respirare con le bocche.
3: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
4: Voglio.
3: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: La coccinella.
4: Sì.
6: Cosa no? Cosa no?
4: Coccodrillo.
6: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una roccia.
3: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo.
3: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma è la coccinella.
3: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
3: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
3: E
4: ci, ci, ci te morti, ci te stramorti, è tutta la famiglia tua.
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
3: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è porta fortuna.
3: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
4: Ma è una vergogna!
7: Basta, si
3: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
7: Il cardamomo.
3: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
4: Ma
3: quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
3: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
3: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
3: Giusto, eh.
4: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
3: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
6: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
3: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
3: Dica qualcosa.
4: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
8: Lo Zoo di 105.

0: Hotel Bel C***o, buonasera.
1: Hotel Bel C***o, buonasera, salve, sono Gianfranco Barbagia di Booking, buongiorno. La sì. Chiamiamo dal servizio interno, quindi non si vedrà il numero di telefono, glielo dico subito, ancora lei poi può pensare male, ma siamo al servizio Booking, quindi noi l'abbiamo contattata perché un certo Luca R. ha scritto un messaggio negativo sull'hotel Bel C***o, giusto?
0: Allora, vorrei chiamare domani mattina.
1: No, domani mattina non si può perché tra 5 minuti il messaggio che ha scritto questo Luca R va online, quindi se lei mi dice lo metta pure, io lo metto. È che è pieno di bestemmie e parla male dell'albergo.
0: Un momento soltanto.
1: Eh? Succhiamelo, brutta c***a. Succhiamela, Nicolo.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Parli.
1: Sì, sì, sto parlando, sono Gianfranco Barbagia. Parlo con il direttore dell'hotel Bel C***o.
2: Di lei che ditta è? Non lo dice cortesemente?
1: No, non siamo nessuna ditta, noi siamo
2: allora,
1: Booking.
2: Allora, arrivederci, buongiorno.
1: Siamo...
2: Buongiorno.
1: No, mi sa che hotel bella merda
2: senza,
1: questo.
2: Senza, guardi, lei non deve disturbare.
1: Non stiamo
2: con
1: disturbando.
2: Con telefono anonimo non disturbi. Sì. Si faccia il suo lavoro, buongiorno. Pronto?
1: Siamo sempre di Booking, lei se ci butta giù il telefono non possiamo...
2: Lei non è di Booking.
1: Perché lei come lo fa a sapere?
2: Lo so, perché Booking chiama con numero in chiaro, lei chiamerà con numero anonimo.
1: Ma
2: lei
1: spiega...
2: è un vigliacco
1: se,
2: chiama...
1: se
2: allora,
1: mi fa
2: mandi una mail.
1: Se lei mi fa...
2: con...
1: Se lei senta, ascolta...
2: Qua, noi lei deve imparare... Ore. Lei ci sta rompendo
1: lei
2: le
1: Lei deve imparare ad ascoltare
2: ma
1: le persone.
2: Ma vada a fanculo.
1: Va bene, ok, grazie, buona giornata, sempre gentili.
3: Posto in un motel.
0: Pronto?
1: Pronto, hotel Anamare?
0: Sì, prego.
1: C'è un problema nel sito. Abbiamo bannato adesso una recensione di un certo Luca R riguardante l'hotel Anamare, dove dice un po' di robe negative nei confronti dell'hotel e noi giustamente blocchiamo questi messaggi. Chiamiamo l'albergo, leggiamo il messaggio, glielo facciamo sentire al proprietario, al gestore, in modo tale che sono loro a decidere, in questo caso lei, se metterlo online.
0: Uh-huh.
1: Glielo leggo, signora?
0: Sì.
1: Allora, si firma Luca R e dice volevamo fare un weekend romantico per il nostro anniversario, ma al nostro arrivo abbiamo trovato la stanza delle lenzuola sporche, abbiamo trovato i capelli nelle lenzuola, preservativi sotto al letto. Poi una volta avvisato il personale si è lamentato perché io ho chiesto di cambiare le lenzuola. Poi dice durante la colazione fare attenzione a non chiedere, io le leggo quello che c'è scritto, signora. Durante la colazione fare attenzione a non chiedere un bicchiere di latte caldo perché verrete aggrediti dal personale. Questo è quanto c'è scritto. E poi dice ancora
0: non conosco nemmeno anche questo Luca R, non ho mai avuto un cliente. E sì. Cliente, ho la prenotazione anche senza colazione, le faccio fare colazione, ma scherzi?
1: Se lei mi conferma che lo vuole cancellare, noi lo cancelliamo.
0: Io cancella, per favore, mi cancelli, per favore.
1: Allora, certo, lo facciamo subito, le passo Francesco Franchi che si occupa della parte web e con lei, parla con lui e cancella pure il messaggio. Uh-huh. Va bene, signora? Allora, le passo lì Francesco Franchi, rimanga un attimo lì, grazie.
0: Sì, sì.
4: Fior paronda, le belle braghe bianche, fuori le palanche, fior paronda.
5: Salve signora, devo farle qualche domanda. Sì. Praticamente è un questionario che il nostro sistema genera a caso, sai, i nostri sistemi sì. PHP e TTCP si interfacciano con il win-win del sito di Booking, che girano all'interno del server e si vanno ad infilare in un'intricata rete web per il quale speriamo a novembre che ci arrivi Assassin's Creed Valhalla dai nostri amici della Ubisoft, che tra l'altro salutiamo, con il quale in rete tramite protocollo PS4 e PS5, che vorrei tanto, viene generato questo super questionario in maniera completamente randomica, capisce?
0: Sì.
5: Iniziamo. Il questionario. Avete peli pubici nelle docce?
0: Non lo so. Se uno fa le docce è normale se cade qualche pelo, non lo so.
5: Ok. I vostri clienti lasciano preservativi usati sotto i letti?
0: Mai.
5: Perfetto. Il vostro personale ruba nelle stanze?
0: Mai.
5: Metti mai?
6: Sempre.
5: Le piace il coccoluto?
0: Che cos'è?
5: È un dolce, signora.
0: Sì.
5: Ultima domanda.
0: Prego.
5: Sente i cazzi parlare?
0: Ma tantissimo, guarda.
5: Lì
0: adesso pieno.
5: Pieno lì. Sì, metti sì.
6: Ci sono,
5: ha detto tantissimo, pieno. Adesso è pieno.
6: Tantissimo, adesso è pieno, ok?
0: Sì, sì, pieno, tanto.
6: Grazie signora.
5: Visto signora? Ci bastava poco. Adesso noi le mandiamo la mail con tutti i dati di questo locker. Per favore può metterci le stelline, il voto di questa telefonata a Gianfranco Barbagia e Francesco Franchi.
0: La saluto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranocr. Ragragnocr. Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio.
2: Senti, Liebez, ma di chi è sta macchina scassatella che ti sei preso? Puzza di piedi e c'è tutti i sedili che c'hanno la zugna.
3: Me l'ha prestato fratello mio, che lui non l'ha usata perché i gigantonani ci hanno dato la motorella.
2: Tuo fratello Cacchione c'ha la motorella bella e tu niente.
3: Che mica sono amico dei gigantonani, io sotto Thor sono nemico.
2: Vabbè, alla fine ci stai bene su sta carcasella perché t'assomiglia.
3: In che senso, scusa?
2: Che tu sei merdo e stai bene su che macchina da merdo.
3: Oh, bella bella! Che ti faccio scendere subito subito se fendi ancora, scema scema.
2: Ma sì, li sanno anche gli sassi che si mangalone. Anche se ci avessi una mercedella saresti in un merdo.
3: E va fanculo pure te, ti sto dando pure un passaggio.
2: Fermate, che c'è lo sbirrarello!
3: Oh, che cazzo vogliono gli sbirrarelle, mannaggia!
4: Oh, patente e librello dello cesso! Macchina, macchina!
3: Senta, gente, ma ci siamo problemi con la macchina?
4: Questa macchina è messa maluccio! Ha la revisionetta?
3: Non lo sape!
4: I fanali non ci funzionano!
3: Lo so, devo andare dallo meccanico, ma ora, siccome è diventato un dio, ci ha perso la manina mentre forgiavamo il martelletto nuovo, vabbè, una storia lunga da spiegare.
4: Hai bevuto bello bello, che parli tutto strongolino,
3: No, ne so sano.
4: Sano, mico tanto, Hai l'attento per i mangalini? Non vedo il cartellino.
3: No, non c'ho la patente. C'ho la patente normale, che dici, scusa, non capischello.
4: Con tutti i problemini che hai, dovresti avere la patentina dei mangalini con la immaginella della carrozzina.
3: Ninzo, mangalini, sono normale, che dici?
4: Dovresti avere la patentina dei mangalini con la immaginella della carrozzina.
3: Ninzo, mangalini, sono normale.

0: Schifo! Tieni un cazzarello da culo dentro la macchina, che sei uno depravato!
1: No, non è mio!
0: Sì, sì, sì, ne tutti così dicano! Culatello!
1: Ninza, culatello!
0: Ma ci schifa! Uè, gente, non fa l'omofocio, eh!
1: Non facci merda, perché io guardi che...
0: Uè! Che fai con la cazzona di gomma nella mano? Mi minaccio? Abbassa l'ambra, mongoloccoide!
1: No, no, no, no, gente, che è nervosa! Ecco la butta!
2: Madò! E che? Non mi stilo con la cappella!
3: Ragragnocr!
4: Si spogli Faustino e si mette in posizione con le natiche verso la finestra, che devo fare il solito esame annuale della prostata. Sa, è basilare alla sua età.
5: Lo so, dottore, ma faccia piano, perché sai, in quelle parti sono un po' delicato.
4: Stia tranquillo. Ecco, adesso metto il ditino e stia morbido.
5: Va bene, dottore, sì, faccia piano.
4: Figa, che uccello! Lo sapevo che dovevo mettere i doppi vetri.
3: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La sedia che costa poco.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: I Puglieni. Urla di gioia si sono udite oggi nell'avamposto puglieno sul lato oscuro della luna. Un messaggero proveniente dalla piccola base trincea situata in un trullo fuori Cisternino segnala l'avvenuto ritrovamento di alcune scritture terrestri che potrebbero aiutare gli studiosi puglieni a capire il significato dell'idioma più oscuro da decifrare. Stele di Rosetta moderne, queste scritture potranno far decifrare la parola
8: «Si fighi e vincenza tu!»
7: Staremo a sentire.
9: Pronto?
10: Upa!
9: Pronto?
10: Upa, sono da mamata!
9: Pronto?
10: Lala!
9: Con chi parlo?
10: Lala, trino do sordo, da so!
9: Pronto?
10: Sono figlio di Vincenzo, tu?
9: Chi è? Mi scusi, con chi sto parlando?
10: Mimmo!
9: Ma Mimmo chi?
10: Stu cazzo!
9: Mi dice chi è, per cortesia? Sono Castemano al telefono, questo.
10: Ma... sono figlio di Riccardo. Boh.
9: Ma hai sbagliato numero!
10: Mimmo?
9: Hai sbagliato numero!
10: Trumone?
9: No, hai sbagliato il numero! Chi è il tuo Mimmo?
10: Lucrezio, lo panzerotto, lo vuoi?
9: Un panzerotto? Sì, un panzerotto e una pizza!
10: Do culo?
9: Pronto?
10: Faccio da cazzo, ti chiamo.
9: Sì, vabbè, hai rotto il cazzo.
10: Balliamo?
11: Pronto?
10: Puta.
11: Pronto?
10: Puto sciofangulo.
11: Pronto, chi è?
10: Upa.
11: Eh?
10: Upa, ci sono domande.
11: Chi è?
10: Ah, sei senzato da cavetto, lo cuccionetto.
11: Chi è lei?
10: Mimmo.
11: Chi Mimmo?
10: Mimmo, cacci de morte! Tu e tu? Ci fai corno?
11: Chi è lì? Chi?
10: Afa!
11: Chi è?
10: Afa, mo che ci te vive! Tremolo!
11: Ma fa un culo, va!
10: E te la do a zocca domani! Ah, tu e quando ne tieni?
12: Buonasera, sono cara!
10: Dice zio Nicola che non c'è nessuna da fragola!
12: Ha sbagliato!
10: Pelepelepe!
13: Prego!
10: Upa!
13: Pronto!
10: C'è un domando! Da zocco!
13: Pronto!
10: Sono figlio di Riccardo, tu? La zocco culo a rotta di mamma!
13: Come?
10: Gula! Sorda! Afa!
13: Prego?
10: Gula ci t'è rotto il culo!
13: Sarà che più tardi, fra un quarto d'ora!
10: Vincenzo!
13: Pronto?
10: Pronto?

0: Dart Fener sei tu. Upa!
1: Pronto?
0: Upa, c'è una domanda? Culorotto Anakin. Sei tu?
1: Cazzo di c***o di gente.
0: Gula.
2: Risponde la segreteria telefonica dei signori Cassano. Siete pregati di lasciare un messaggio dopo la nota acustica.
0: Cassano? Ma fa un culo del buco dell'anno.
2: Per comunicazioni urgenti telefonare al 338-392.
3: Pronto?
0: Cassano?
3: Pronto?
0: Un bacio di mameta? Cassano?
3: Poi trovavo
0: Rocchione. Cassano?
3: Figli di cazzamoc.
0: Dice zio Nicola che non c'è nessuna da fragola.
3: Wengul tu, Ricchio.
0: Sei stronzo tu? Cazzano?
3: Brutto figli di puttana.
0: Dice zio Caruso.
3: Ti scosco un poco tuo culo, figli di puttana.
0: Cazzano? Dice zio Caruso. Cazzano?
3: Ricchio. Maticano, Ricchio, figli di puttana.
0: Cazzano?
3: Cazzano?
0: Ci de morte bif. Cazzano?
4: Chi è sto stronzo?
5: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: Lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Sei pronto?
3: Pronto, salve, perdoni, sono Remo Giramella. Remo Giramella, famoso di regista di film hard, so se conosce il mondo dell'hard. Credo di aver chiamato un ufficio spedizioni, corretto?
2: Sì,
3: sì, salve, mi scusi un attimo perché sono sul set, sto girando. Ragazzi, così non va bene, per piacere. Allora, fammi un favore, Cinzia, prendiglielo in bocca e tieniglielo un attimo duro che devo fare una chiamata.
4: Così.
3: Sì, anche un po' meno. Allora, salve, sono Remo Giramella, sono un famoso regista, mi occupo di hard. Le volevo chiedere, siccome sono in zona perché dovrei girare, diciamo, un cortometraggio per il mercato americano dal titolo Loretta Batacchi, Ufficio Pacchi, dove c'è questa ragazza appunto che si occupa di spedizioni di pacco, lei conosce il mercato adesso in piena espansione, e quindi pensavo nella mia genialità produttiva di creare una soluzione dove all'interno di questo contesto cinematografico venisse girato appunto all'interno di questo ufficio spedizione. La sovrapposizione delle nostre
2: competenze, capire meglio.
3: Allora, perché è incredibile la sovrapposizione delle nostre competenze, perché anch'io mi occupo di pacchi, i miei pacchi hanno sotto i coglioni. Mi consente di essere divertente. Mi perdoni un secondo perché purtroppo sono sul set, so che anche lei sta lavorando, quindi può comprendere gli attori che... Scusate, stop, per piacere, sono al telefono, sei riuscita ad avere un po'... Allora, poi ti ho detto di s***are, io ti ho detto fammi un cam shot, ti ho detto di farmi un deep trot.
5: Ma lei è nuova.
3: Ho capito che è nuova, ho capito che sei invasato Gundam, però non è il caso, quindi un po' meno, tienimi soltanto la fluffer, stammi un attimo irrigidito.
5: Ok. Allora,
3: mi perdoni per questa parentesi. Allora, noi avremo pronto questa esigenza di recarci presso, diciamo, questo ufficio, se lei me lo può mettere a disposizione, trovando anche un discorso economico, per girare in notturna, ovviamente oscurando le vetrine, perché immagino che voi siete un ufficio.
2: Ma guarda, sicuramente la cosa mi incuriosisce, mi servirebbe l'autorizzazione del mio franchisor. Se lei ha modo di scrivermi due righe spiegandomi un attimino le vostre esigenze, se mi viene autorizzato l'utilizzo dei nostri spazi, sono ben contento.
3: Adesso
2: magari anche di poter quantomeno assistere.
3: Ma questo immagino sì, perché la figa piace a tutti. Poi credo di aver chiamato anche in Emilia Romagna, quindi. Allora, senta, allora praticamente il concetto è che io mi presenterò presso i suoi uffici con la troupe, dove all'interno io farò una serie di riprese dove ho la pecorina sul bancone. Poi pensavo, siccome questo attore americano lo chiamano l'orca assassina perché è un ragazzo di colore, lui metterà questo enorme cazzo che sono circa 30 cm all'interno di questo enorme pacchetto, e diciamo la gag è di questo cazzo all'interno del pacchetto che questa ragazza, questa famosa Loretta Batacchi, dovrà spedire. Cioè lei è un po' la regina di questi pacchi, capisce? Quindi se per voi non è scandaloso, potremmo trovare un accordo, insomma.
2: Guarda, io sono disponibilissimo a valutare qualsiasi opportunità, sicuramente è un progetto che mi interessa a titolo personale.
3: La sento ridanciano, probabilmente lei è un appassionato del genere, conosce, non ha mai sentito i miei titoli, Trojanic, La belva con tre cazzi, Polpo
2: no,
3: merda.
2: Un genere che prima d'ora non ho mai trattato, però ripeto, se mi viene autorizzato io sono il primo ad essere contento di assecondare questa sua esigenza.
3: Professionalità. Guardi che noi abbiamo un budget anche...
2: Fatica a non ridere, io sentendo quello che succede alle sue spalle.
3: No, alle mie spalle stanno chiavando, come succede in tutti i set di un film hard. In questo momento, se vuole gliela racconto, c'è la Cinzia, che diciamo è un po' la mia soubrette di punta, una donna con una golosità anale senza precedenti, che sta tenendo tosto. Anzi, guardi, scusi, visto che siamo qua che stiamo parlando, ne approfitto, visto che lei è di apertura mentale, procedo con l'apertura anale. Ragazzi, fammi un favore, Gundam, fagli il culo. Ma cerca di farmelo morbido. Tu, Carmelo, mi fai una ripresa dal basso appena la sventra? Vai. Fammi il massimo che riesci a fare, Cinzia. Se riesci a piangere, mi fai un favore. Vorrei farla quella roba di sofferenza, mi fa impazzire, ok? Grazie, azione, vai, fagli il culo. Mi ha dato uno stimolo così per un'anale profonda. Va bene, la ringrazio, signor. Non abbiamo avuto modo di presentarci all'inizio della conversazione.
2: Francesco.
3: Signor Francesco, io magari le manderò una mail, vedo qua. Sì, scusi un attimo, però che cazzo, sono comunque al telefono, cioè capisco, però fammi finire la conversazione, cazzo. E poi che cazzo? Ma gli sei andato dentro con le ginocchia? Cosa vuoi, chiavarti lo sterno? Che cazzo? Mi perdoni, signor Francesco. Va bene, azione. Vabbè, io finisco le mie riprese. Le mando la mia.
2: Ho avuto il piacere di parlare col signor.
3: Io sono Remo Giaramella, che fa andare la cappella. È il mio nome d'arte, però può trovare, diciamo, le indicazioni sulla mia carriera su Wikicats, che è il Wikipedia di noi che lavoriamo nel mondo del porno.
2: Piacere averla conosciuta, ripeto, quello che posso fare lo faccio volentieri.
3: La ringrazio infinitamente, signor Francesco, la saluto da Remo Giaramella e buono schizzo a tutti, eh? Salve, salve. Buona giornata. Salve. Vai, dacci dentro. Brava, mi sei piaciuta, Cinzia. Piangi, adesso piangi di dolore. Piangi. Brava, così fagli un primo piano sulla lacrima vaginale.
1: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
4: Amore, io esco!
6: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
6: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
0: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
0: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, Ambrogio Foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una della sera. Dai, che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
8: Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, porca troia, porca puttana.
6: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa, ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza! Porca troia!
6: Ma che schifo!
9: Aria!
6: Ma che schifo, ma che cazzo!
8: Eccomi, scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah, sì.
6: Sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No, no. Scusa, vista.
6: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
8: Cucchiaio di c***o sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda, mi viene da...
6: No, dai, anche la vomita.
8: Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
6: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Radio Camomilla presenta Lo Sveglione.

0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono lo sveglione di Radio Camomilla. Qualcuno che...
0: Io sono Radio DJ, Radio Sexy DJ.
1: Salve, qualcuno che le vuole bene mi ha dato l'incarico di darle il buongiorno con la sveglia.
0: No, io non c'ho bisogno. Ma che cazzo vuoi?
1: Salve, guardi, si controlli il linguaggio, siamo in diretta su Radio, Radio Camomilla, buongiorno.
0: Ma che cazzo me ne frega di Radio Camomilla? Non c'ho, altro, non c'ho tempo da perdere, sì, io sono signor... certo che sto
2: cazzo di merda! Sveglia! Rotta nel culo! Sveglia, buongiorno, un cazzo!
0: Senti, adesso salve. Ti chiami ancora una
1: guardi,
0: volta.
1: Siamo di Radio Camomilla, lei è in diretta in questo momento, qualcuno che le vuole
0: niente.
1: Bene.
0: Non
1: vuole
0: me ne frega niente.
1: Vuole darle il buongiorno. Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto, salve, non metta giù, siamo in diretta, siamo su Radio Camomilla, sono lo sveglione. Le canto la canzone del buongiorno e lei quando mi risponderà buongiorno io metterò giù, va bene?
0: Ah, ok.
1: Andiamo!
2: Pazzo di merda! Sveglia! Rotta nel culo! Sveglia, buongiorno, un cazzo! Sei un fallito, pezzo di merda! Vaffanculo!
1: Pronto?
0: Pronto?
1: E salve, è caduta la linea, siamo in diretta su Radio Camomilla.
0: Senti, ma chi è che mi manda il tuo numero?
1: Giampiero, che... Giampiero le augura una buona giornata.
0: Io chi Giampiero?
1: Io le canto la canzone, finché lei non mi dice buongiorno, devo continuare a fargliela, è così il gioco, per vincere il premio.
0: Che premio?
1: Io adesso le canto la canzone, quando lei mi risponde buongiorno, interrompo tutto e lei ha vinto.
0: Che cosa?
1: Non glielo posso dire finché non mi dice buongiorno. Vado con la canzone.
2: Porco! Pezzo di merda, sveglia! Rotto nel culo, fallito del cazzo! Tirati giù dal letto, stronzo! Pezzo di merda!
0: Buongiorno!
1: Bravo, ha vinto! Ha vinto un cappuccio e brioche presso il Bar Nuzzo!
0: Ah, ok, grazie!
1: Buongiorno!
0: Buongiorno!
3: Lo sveglio!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no? Che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta. Hey! 105.
0: Lo Zoo di 105.
3: Radio Taxi 666666.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Pronto, sei Alfio?
2: No, Radio Taxi, signora, c'è il taxi sotto casa che la sta aspettando, se può scendere, grazie.
4: No, ma io non ho da andare a nessuna parte adesso, con la radio.
2: Signora...
4: Devo andare, scusi, c'è mica Alfio?
2: No, signora, Radio Taxi di Marcellise, dovrebbe scendere che c'è il taxi che la sta aspettando sotto casa.
4: No, ma guarda, io non ho... Scusa, ma io non ho chiamato il taxi, signora... Sono qua a casa che vedo, appena adesso ho messo su, mi è arrivata la lavatrice.
2: Frega un cazzo.
4: Io non ho tempo.
2: Signora, a me non frega un cazzo.
4: Pronto? Adesso guardo fuori.
2: Signora, ho sotto Goloide 34 che la sta aspettando.
4: Sì, adesso guardo io.
2: Le posso passare il taxista, signora? Un attimo solo.
4: Sì, mi passa il taxi?
2: Un attimo.
4: Vediamo dov'è questo tasto che non c'è.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Pronto, signora, salve. Sono qua fuori col taxi.
4: Ma qua, guardi, macchine col taxi non ce ne sono neanche una.
5: Taxi?
4: Ma come fuori col tassi, se non mi ne è tassi qua fuori? Sì. E dopo io non ho chiamato,
5: siamo già a 30 euro, se può uscire, signora, che andiamo, deve andare mica all'aeroporto di Verona.
4: L'aeroporto di Verona? A che fa?
5: Non lo so, signora, se non lo sa ti...
4: cosa devo fare all'aeroporto?
5: Non lo so, signora, io la porto all'aeroporto, poi fa quel che vuole, insomma, dai.
4: Sì.
5: Marcellise.
4: Porco... Sì, porco sì. Dai.
5: Non bestemmi,
4: signora. Io non ho chiamato nessuno. Pensavo che fosse Poldino oppure Alfio.
5: No, guardi, signora, io non so se i suoi parenti hanno chiamato per lei, ma io sono qua fuori.
4: No.
5: Se può uscire.
4: No, ma guardi, sono i miei amici.
5: La chiamata Santina e vedo anche sulla chiamata che lei è un animale domestico, un orso.
4: No, normale, domestico io non ce ne ho, guarda.
5: Ho un trasporto di una donna anziana e un orso.
4: Lei è un orso? No.
5: Ah, allora ci deve essere un errore. Un attimo che chiamo, le passo alla centrale.
4: Passo alla centrale, che vediamo qui.
2: Signora, qua è Radio Taxi. Allora, qui c'è stato qualcuno che ha chiamato a nome suo, ha prenotato un taxi per lei e un orso. Allora, signora,
4: A me non mi serve la taxi.
2: Ho capito, signora, però ma scusi un attimo, allora lei fa gli scherzi telefonici, ordina il taxi apposta, tra l'altro
4: io non ho chiamato nessuno, l'ho chiamato stamattina. Vabbè. Perché dovevo andare a prendermi la carne e sono andata via con un volontario.
2: Allora, signora, capito? Adesso ci sono 67 euro da pagare perché noi abbiamo dovuto chiamare un taxi speciale per caricare l'orso, porco.
4: Io soldi non ce n'ho, mi dispiace. Io non ho chiamato nessuno, per favore, e sono qua a casa sola.
2: Signora, ecco, e cosa facciamo adesso? E l'orso dove lo mettiamo? Mi scusi.
4: E adesso lo spegno.
2: Pronto?
3: Radio Taxi 666666.
6: Sì, pronto?
2: Sì. È il taxi che sotto il taxi che la sta aspettando, Giampaolo?
6: Il taxi?
2: Sì, via Merdo di Lobbie, nome di Bra, a San Martino Buonalbergo, Verona.
6: Sì. Sì, e per cosa lo aspetta il taxi? Mi scusi che noi non l'abbiamo ordinato.
7: Assomigliami, qui è Radio Taxi, ho sotto il taxi che la sta aspettando.
6: Guardi, è dura che abbiamo ordinato un taxi.
7: Ho sotto Candio 34 che sta aspettando. Glielo passo un secondo così capite un attimino cos'è successo. Un attimo solo, signora, un attimo.
6: Sì, sì. Gianti, vieni qua per favore. C'è un taxi che ti sta aspettando qui sotto.
8: Pronto?
6: Sì, pronto.
8: Ah sì, buongiorno signora. Sto aspettando con la macchina per portare a Villafranca all'aeroporto.
6: Per portarci all'aeroporto? Ma guardi che qualcuno vi ha fatto uno scherzo.
8: Ah, ho capito, mi dispiace tanto, però amico, ho il tassametro che va.
6: Guardi, è un problema suo, perché noi non abbiamo ordinato niente. Mi dispiace tanto, buona giornata, però, la saluto.
8: No, però almeno la chiamata va regolata.
6: Guardi, non ha capito, non me ne frega niente. La saluto, buona giornata.
8: Sì, no, a me non me ne frega un cazzo, però do la chiamata fuori, gioia. Pronto?
9: Round 2. Fight.
10: Pronto?
8: Allora, non c'è questo il modo di trattare la gente.
10: Allora, intanto non bestemmi.
8: Intanto non bestemmi. La signora mi ha ragganciato il telefono in faccia. Stavo parlando educatamente, boy.
10: Mi sembra che sta proprio parlando educatamente. Come sembra possibile che noi abbiamo ordinato un taxi?
8: Ma questi sono casi suoi, però mi prendo la chiamata.
6: Ma questo stronzo, sto a chiamare la polizia. A merdaccia, leva dalle palle.
8: Ma fai il caso,
6: stronzo.
8: Fai il caso che te vuoi.
6: Hai capito, stronzo, merda, falla finita.
8: Pezzo di una roia, il megadito stronzo. A me, stronzo mi, che sono venuto fino a Ippolito San Martino Buon Albergo, che c'è un posto di merda, cagato dal porco. E il megadito stronzo.
9: Final round. Yeah. Fight.
10: Pronto?
7: Sì, mi scusi, salve, Radio Taxi. Credo che ci sia stato un piccolo fraintendimento. Mi ha telefonato adesso il taxista dicendo che è stato preso a parolacce da.
10: Certo, è vero. Perché noi siamo in una situazione un po' difficile. Capito. E ci viene a chiamare uno che ci dice che si vuole portare all'aeroporto di Villafranca. Può ben capire cosa è successo come reazione. Ha fatto saltare i nervi a mia moglie.
7: Signor Trevi, mi dispiace moltissimo, sa, noi abbiamo una pregiatissima flotta, è strano che il nostro...
10: ma io non so cosa sia successo, però questo si è messo anche a bestemmiare,
7: addirittura,
10: che non bastasse altro.
7: Addirittura, guarda, veramente strano, io tra l'altro ce l'ho sotto in collegamento che credo che voglia chiederle scusa perché c'è stato... Lei cerchi di capire, ha dovuto fare parecchia strada da quello che ho capito perché...
10: Ma io non so da dove sia partita questa telefonata.
7: Guardi, a noi è arrivata una chiamata dal... San Martino Buon Albergo.
10: Non so chi è che abbia fatto uno scherzo del genere. Ripeto,
7: glielo posso passare così si scusa, almeno vi chiarite, perché poveretto comunque ha.
10: Sì,
8: allora c'entrai, devo parlare con l'onto de merda. No, che domando scusa, non mi domando scusa perché c'è un amaro de merda. Va bene, dai, che domando scusa, dai, va bene. Dai, passo la telefonata. Sì, pronto?
10: Pronto, guardi che io ho sentito cosa ha appena detto.
8: No, ma mio,
10: allora, lei deve capire che stiamo in una situazione particolare. Il suo intervento ha fatto saltare i nervi a mia moglie, che sta parendo di non stare neanche bene.
8: Sì, ma ho capito.
10: Quindi non è colpa nostra.
8: No, ma infatti no, ma ho capito, è una situazione particolare. Anzi, mi scuso perché ho perso le staffe in camisa e domani chiude tutto, è l'ultima corsa, ho capito come funziona in queste case. Poi lei si è messa a gridare così, mi ha detto stronzo, e mia anche a me, cioè, in un momento che quando arriva quella roia che ti dice stronzo de merda, cante e gira i coglioni, poi, cioè, anche a lei, se una onta lo amara.
10: Di cosa sta parlando, scusi?
8: No, de se moglie,
6: stronzo, merda, palla finita,
8: pezzo di una roia, partito bene.
3: Radio Taxi 666
0: 105. Lo Zoo di 105.
3: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
11: Sì, pronto?
12: Sì, salve, sono Remo Geramella, fan della cappella, mi scusi il disturbo. Il negozio di articoli per prestigiatore e magia ludico.
11: Sì, mi dica, prego.
12: Sì, salve, no, vi scusi, mi perdoni perché sono sul set che sto girando. Senta, noi ci occupiamo, anzi, io nello specifico, non so se mi conosce, già sentito il nome magari. Nell'ambito della masturbazione sono praticamente una divinità. La divinità del cazzo. Non so, che questa cosa divertente da dire. Senta, sono un regista che si occupa appunto di produzione cinematografica hard. Stavo cercando una location per girare questo nuovo cortometraggio che si chiama La Maga del Cazzo. E mi serviva appunto un posticino come il suo negozio, se è possibile magari trovare un accordo, una soluzione per affittarlo per qualche ora notturna per delle riprese, appunto con questa attrice medio orientale che mi arriva per girare questa pellicola che si chiama La Maga del... Scusi un secondo perché sono sul set, ho gli attori e devo...
11: Sento.
12: Ragazzi, scusate, stop! Allora, Gunda, mi fai una cortesia? Allora, gli picchietti la cappella sulla faccia.
11: Ma roba da matto.
12: Devi praticamente il gesto è come quando picchietti un martellino. Hai mai fatto un modellino di balsa? Immagina di avere al posto della balsa l'uccello e glielo picchietti. Tu cinze, mi tiri fuori la lingua paletta. Ti fai spalettare la lingua con la cappella, ok? Poi se ti viene bello tosto cominci a chiavargli la testa, va bene?
13: Ok.
12: Tu Cesare mi fai un primo piano della f***a mentre si infila due dita, va bene? Azione, vai! Allora mi perdoni,
11: Un lavoro interessante.
12: Eh sì, devo ottimizzare anche i tempi.
11: Immagino.
12: È sempre comunque un lavoro, cioè,
11: No, ci mancherebbe.
12: Scusi. Cos'è? Un esame ortodontico. Apra grande, cosa sei? Dal dentista. Dai, cazzo, è un cazzo, mica un trapano per denti. Cosa stai facendo? Allora, facciamo così, facciamo l'anale. Adesso glielo infili tutto nel c***o fino ai coglioni. Però inginocchiata, tu riesci a tenermi tesa la gamba? La classica Jack Pontello?
13: Sì, certo.
12: Allora mi fai la Jack Pontello con la gamba a ponte sulla schiena e gli fai il culo, va bene? Okay. Cesare, stammi dritto sulle palle, vai, azione! Allora, mi perdoni se questa interruzione.
11: No, quindi, ci mancherebbe.
12: C'è disponibilità appunto per questo servizio, insomma, abbiamo un budget.
11: Ma guardi, dovrei chiedere al titolare del negozio, ecco, giusto una curiosità, ma dovrete fare riprese di questo genere o è qualcosa di più tranquillo, ecco, giusto per informare il mio titolare?
12: No, proprio noi facciamo, praticamente noi, allora, io ho due fantasie, la prima è quella, voi avete quei cilindri dove si mette il coniglio, immagino, quelle robe lì strane, non lo so se ce l'avete. Comunque,
11: sì, io voglio mettere
12: questo cazzone all'interno di questo cilindro dove la maga del cazzo praticamente cerca di tirare fuori il coniglio, in realtà sta masturbando questo enorme cazzone. E poi pensavo di usare delle bacchette magiche alla Harry Potter infilate in vari buchi del c***o.
11: Quelle ce le abbiamo, quelle ce le non ci mancano.
12: Comunque immagini che comunque si scopa. Quindi avremo magari il finto la scena del finto. Che cazzo, scusa un secondo. No, ti ho detto di sbrare. Ti ho detto di sbrare, Gundam. Non ti ho fatto la stretta sullo schizzo. Adesso ce la fai a riprenderti in 4-5 minuti.
13: Ok.
12: L'hai preso il Viagra, il
13: sì,
12: Chalice?
13: Sì, sì.
12: Hai infilato dentro il silicone nel cazzo?
13: No.
12: E allora come lo facciamo lo schizzo? Come facciamo la scena dello schizzo? Ma scusa, ti sei ingoiata tutto. E io cosa riprendo? Ma non hai fatto colazione stamattina, Cinzia? Che cazzo, ragazzi, dai. Fammi entrare la Fluffer, ritiragli su quel cazzo. Pronto? Mi perdoni?
11: Sì, eccoci. Niente.
12: Sono problematiche di set. Vabbè, comunque mi sembra di capire la disponibilità. Lei parli col titolare. Io il numero di telefono credo che le sia comparso a display. Se lo segni, magari mi fa,
11: sì,
12: mandare,
11: certo.
12: Mi fa mandare un messaggio.
11: Posso chiedere una cortesia magari di avere un'email dettagliata riguardo questo tipo di collaborazione? Sì. Perché ho paura che il mio capo non so se riesce a prendermi sul serio se gliela racconto a voce, ecco.
12: Sì.
11: Con tutto il rispetto.
12: No, certamente, immagino. Cioè, noi facciamo professione. Voi siete i maghi, voi l'atto della magia, siete il vostro campo, professionisti, noi siamo professionisti della scopata, però
11: proviamo a gestire il possibile.
12: La gestisco io in una mail magari un po' approfondita in cui spiego la collaborazione dove sarebbe i limiti del caso, va bene? Io la ringrazio per la sua gentilezza e torno su set perché stamattina
11: per l'opportunità.
12: Stamattina è uno schizzo continuo, è una roba probabilmente
11: l'attore
12: sovraccitato, va bene? La ringrazio, salve, gentilissimo,
11: grazie a lei,
12: salve, arrivederla, salve. Cosa siamo qua? Trattoria.
13: C'ha la bocca che è meglio di una f***a.
12: Come sei volgare.
13: Remo Girinamella, il filmetto girerà e sarà hard.
14: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Mission Santina. Mission Santina.
2: Salve merdolini. Oggi ci sono io, il vostro Max Venegoni. Eh sì, Dario Desi e Tony Severo li ho messi insieme in un pilone di cemento in Piazza della Repubblica. Mi avevano rotto i coglioni. Comunque, quello che sentirete oggi nella puntata di Mission Santina ha dell'incredibile. Sentite che cosa è successo.
3: Pronto?
4: Testa di merda!
3: Ciao, dimmi.
4: Senta, signora, ho una bella notizia per lei che le farà tornare il sorriso.
3: Va bene.
4: È pronta?
3: Sì, pronta.
4: Aldo sta costruendo una bella villa per andare a vivere voi due insieme.
3: Magari fosse vero.
4: È la verità. Solo che il problema è che si dovrà trasferire, signora.
3: Come?
4: La casa la sta costruendo sulla luna.
3: Cosa c'è di male allora? Anche se le costruisce anche all'inferno, faccio per dire.
4: Allora, io ho bisogno che lei adesso, insieme a Poldino e il tenente Matteo Renzi, mi ordina dei mobili per la casa da portare sulla luna. Quindi letto, cucina, salotto. Però deve specificare, deve dire al mobilificio di base terra che le vuole, li deve spedire sulla luna. Ha capito?
3: Esatto, appunto.
4: Bene, quindi io adesso le passo il tenente Poldino. Tenente Poldino. Mi sente?
3: Sì, sento.
5: Sì,
4: tenente
5: pronto?
4: Poldino, mi riceve?
5: Pronto?
3: Pronto.
5: Uè, testa di merda, come va?
3: Bene, grazie.
5: Ti sei ripresa? Sei? Sono Poldino, come stai?
3: Poldino?
5: Ma tutte le volte, Santina?
3: No, so che mi hai telefonato tempo fa.
5: Tempo fa cosa?
3: Devi andare all'ospedale per operarti il ginocchio.
5: Ti ricordi che ti ho chiamato venerdì e a un certo punto mi hai passato Alessandro?
3: Sì, ho passato mio nipote, esatto.
5: Ecco, e mi hai detto che volevi andare all'ospedale perché non stavi bene.
3: No, volevo andare all'ospedale, ma non ci sono andata, adesso sto bene, benissimo.
4: Mi scusi un attimo, tenente Poldino, a proposito, sì. Signora Santina, una domanda. Io qui voglio che lei sia sincera, altrimenti faccio saltare tutto. Mi hanno detto che l'altro giorno il tenente Poldino ha chiamato il cellulare di un certo Pietro e ha risposto lei.
3: Pietro ha risposto lei? Ma come? Ma guarda che io è di più di cosa si dice 4, 5, 6 mesi che non lo sento io. Io non lo sento, non lo vedo, non c'è più qua da per me, c'è solo che mio nipote, intanto lui non può stare qua.
6: Pronto?
3: Pronto?
6: Sì, salve, chi parla?
3: Ma scusa, prima parla Poldino, adesso parla un altro.
6: Zac!
3: Finisce dal prendermi in giro, va bene?
4: Ha ragione, chiamiamo il mobilificio, ordiniamo i mobili da spedire sulla luna.
5: Va
3: da
5: bene.
3: Tanto i mobili non mi interessa perché è ora che finite di prendermi in giro.
4: È un architetto, signora, adesso le passo, le passo Alfio.
3: Con tua moglie o con tua madre?
4: Signora, sono Alfio, pronto?
3: Dimmi Alfio.
4: Cosa succede, signora?
3: Ma senti un po'. Tu hai lasciato tua moglie?
4: No.
3: Come non ti ho lasciato tua moglie?
4: No.
3: E va qui negri.
5: Questo è vero.
3: E io sono stufo che sentiate prendermi in giro. Ormai.
4: Senta signora, mi ha rotto il cazzo. Allora,
3: anche
4: decidiamo.
3: Tu, Alfio.
4: Ecco, allora.
3: Hai capito? Ma se mi fai venire nervoso.
4: Ecco signora, allora se non vuole andare a vivere con suo marito me lo dica subito e finisce qua la telefonata.
3: Cosa?
4: Vuole andare a vivere con Aldo o no?
3: No. No. No. Io voglio sentire lui. Cosa dice?
4: È sulla luna.
3: Perché
4: in questo momento.
3: Tutti bastardi, mi togliete per il culo. Avete capito? No.
5: Santina?
3: Dimmi.
5: Sono Poldino?
3: Dai forza, dimmi cosa hai da dirmi.
5: Ma sto atteggiamento da goloide?
3: Sì, e poi?
5: No, dico, come mai che sei arrabbiata con noi, che dici che ti prendiamo in giro?
3: Sì, è vero questo.
5: No, non è vero un cazzo, Santina.
3: Tu ti piace a prendere in giro a me oppure a tua moglie?
5: A parte che non sono sposato io, Santina.
3: Lo so che non sei sposato, allora prenderai dici in giro tua madre.
5: Ma dimmi una cosa, Santina, tu ti stai fumando
3: perché
5: le canne?
3: Io non sono tua mamma.
5: Ti stai drogando ultimamente, Santina?
3: No, io non mi sto a drogare.
5: E allora perché diffidi di me, Alfio?
3: Perché siete un po' non posso dirti.
5: No, devi stare attenta, Santina, a quello che dici, perché già Alfio sta facendo pulizia. Alba non c'è più, quasi.
3: Io non ho tempo da perdere.
5: Ok, chiamiamo Santina. Chiamiamo che facciamo subito spedire i mobili.
3: Sì, avanti queste puttane dei mobili.
5: Con calma, non è che ti devi agitare. Vengo lì, ti ho una cartella sui denti, cazzo, ti faccio uscire, cazzo, un'ernia sulla schiena. Con una cartella in faccia. Santina.
4: No.
5: Porca puttana. Aspetta che la richiamiamo, Marco.
3: Pronto?
5: Santina?
3: Dimmi.
5: Come mai hai buttato giù il telefono?
3: Io ho buttato giù il telefono. No, caro, non ho buttato giù il telefono.
5: Oh, Santina, fatela tagliare meglio. Che cazzo ti metto le grattate di muro nella bamba?
3: Non mi interessa, perché la bamba io non la prendo mai.
5: Mi sembri un po' troppo agitata, eh?
3: No, non sono agitata. Tre volte sì mi capita. Mi viene nervoso quando c'è il brutto tempo che non posso neanche andare fuori dalla porta.
5: O magari quando c'è in casa Pietro,
3: No, caro. Mi dispiace dirtelo.
5: Sai che secondo me invece ci stai prendendo per il culo tu a noi?
3: No, guarda, che dietro qua non c'è più. E l'ho mandato via, sai perché?
5: Non me ne frega un cazzo, Santina, sai cosa facciamo? Santina, sai cosa facciamo adesso? Visto che tu ci tratti male, a me, ad Alfio, che ti abbiamo dato una seconda vita e che ti stiamo facendo andare a vivere in una villa lussuosissima insieme al tuo marito Aldo, sai cosa facciamo? Visto che il tuo caro zitta che sto parlando. Sto parlando io, Santina, quando parlo, un attimo in silenzio ci devi stare. Allora facciamo così. Io adesso sai cosa faccio? Chiamo i carabinieri di Marcelise. Ok? Visto che il tuo caro amico Pietro, di cui peraltro ci stai mentendo.
3: Pietro non c'è, porco cane.
5: Va bene,
3: va bene così.
5: Ti mandi
3: sei deficiente che tu.
2: Sì, amici, si sa. Le teste di cuoio come Santina sono soggette a stress di ogni genere e a volte bisogna farli vedere da uno psicologo. Ciò non toglie il fatto che ora, dopo aver disobbedito agli ordini di un superiore, dovrà fare i conti con la corte marziale. Alla prossima puntata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Hey!
2: 105.
0: Hey! Lo Zoo di 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Orco cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale. Ah!
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al toto calcio. Il 13 daltonico facciamo. Allora,
3: dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Roy in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. Honolulu blu bom bua ba blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce a domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Non Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
4: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florence.
4: No, Ray Florence, è a Firenze. Ralph
3: Lauren. E questi jeans della Stone Hour? Questi jeans cos'è, chiede? Questi jeans della Stone Einstein.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo?
6: E che intendo?
3: E intendo?
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo spegnimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
1: Allora,
6: mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo spegnimento. E intendo esserlo fino allo spegnimento.
6: Non è spegnimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
1: L'Aston Martin Vintage. L'Aston Martin.
6: Martin.
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
6: Migliorare psicologicamente.
1: Bravo! I know I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Bacchera!
1: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Un paio di giorni fa, durante le riprese di una produzione Rai, l'isola di Stromboli è andata letteralmente a fuoco. Secondo le ricostruzioni ancora parziali degli inquirenti, alcune fiamme libere sono sfuggite dal set e con la complicità del vento di scirocco hanno cremato metà del parco naturale dell'isola. Questo non sarebbe successo se la televisione di Stato avesse chiesto l'aiuto di un piccolo, grande specialista, il draghetto Grisù.
3: Mi spiace, papà, ma io sarò pompiere. Sarò pompiere. Sarò pompiere.
4: Benvenuto nel servizio gratuito Risponderai. L'operatore che le risponderà è collocato in Italia.
5: Reception Rai, buongiorno.
6: Buongiorno, cortese centralinista della Rai. Il mio nome è Grisù.
5: Ciao, Grisù.
6: Buongiorno a te. Senti, ho visto che in quel di Stromboli avete combinato un bel pasticcio con il fuoco.
5: Quale fuoco?
6: In pratica, un incendio durante una produzione ha devastato metà del parco naturale.
5: Che carino!
6: Grazie! Essere carino rientra nelle mie prerogative di drago che ha detto no alla sua natura di drago.
5: Cosa dobbiamo fare? Come possiamo aiutarti? Dici tutto.
6: Voi avete combinato un grande casino, ma io farò il pompiere e lo risolverò!
5: Molto bene, siamo contenti.
6: Grazie, amica centralinista della Rai. Allora sopraggiungo in loco.
5: Un attimo solo, sei in attesa.
6: Va bene, intanto okay. Mi allenerò a spengere un incendio. Ok. Perbacco, la qualità di questa musica è davvero scadente. Oh no, mi sto rompendo i miei coglioni di drago.
7: Pronto?
6: Buongiorno a lei, caro centralinista della Rai.
7: Caro centralinista della Rai.
6: Buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Ho visto che avete combinato un grosso casino sull'isola di Stromboli. Ops, ho detto una brutta parola.
7: Porca miseria.
6: Anche lei ha detto una brutta parola.
7: No, ho detto solo miseria.
6: Lei ha alluso all'animale maiale. Non si nominano i suini. Mi trova spiritoso?
7: Sì.
6: E allora rida su sto cazzo di drago.
7: Fantastico.
6: Grazie. Lei lo sa che io sono un drago che ha detto no alla sua draghità.
7: È analogico personalizzare le iniziali col filo d'oro.
6: Ma di che cosa diamine sta parlando?
7: Accessori con stoppino di cotone o prodotti da Onlus e piccole cooperative artigiane.
6: Posso suggerirle dove infilare lo stoppino di cotone? Per Giove, questo centralinista era blasfemo, ma non riuscirà a frustrare il mio sogno, perché io farò il pompiere! Farò il pompiere!
8: Buongiorno, sono Daniele, rispondo dall'Italia.
6: Buongiorno, operatore che risponde dall'Italia. Il mio nome è Grisù e chiamo in merito all'incendio che si è sviluppato a Stromboli. Ho visto che durante una delle vostre produzioni...
8: La sento un po' lontana, però.
6: Ma perché in questo momento mi trovo ancora nella terra dei draghi?
8: La terra dei draghi, sì.
6: Certamente nella mia casa fatta di fuoco, fiamme, magma e lava ribollente di zolfo. Ma presto sarò da voi per aiutarvi a spegnere il casino che avete combinato a Stromboli. Lei lo sa, vero, che avete incendiato mezza isola durante una vostra produzione?
8: La ringrazio per aver espresso la sua opinione.
6: Non è un'opinione, è un'offerta di aiuto per fare in modo che in futuro non bruciate più dei parchi naturali.
8: Può scrivere all'ufficio stampa Rai, magari danno una risposta loro.
6: Vorrei tanto poter scrivere, ma non posso con le mie mani di drago. Al massimo posso
8: allora
6: reggere una pompa.
8: Se vuole esprimere un'opinione, noi siamo qui, altrimenti non so come aiutarla.
6: Ma certamente, la mia opinione è che avete combinato un cazzo di casino, ma io posso aiutarvi la prossima volta.
8: Grisù, modeli il linguaggio, grazie.
6: Ma io sono un drago, nessuno minaccia un drago.
8: No, io ho detto modeli il linguaggio, non l'ho minacciata.
6: Ma nessuno può dire a un drago che cosa fare, se no non sarebbe un drago.
8: Ma il drago deve essere educato.
6: È giusto, il suo rimbrotto è adeguato, mi scuso per averlo offesa.
8: Io la ringrazio e le auguro una buona giornata.
6: Grazie al cazzo anche
8: lavorando.
6: A lei. E
8: grazie,
6: si ricordi
8: mille.
6: Che io farò il pompiere. Farò il pompiere.
8: Non gridi.
6: Ma come no, è il finale della mia puntata.
8: Buona giornata.
6: Lo gridi con me, farò il pompiere.
8: Grazie, buona giornata.
6: Farò il pompiere. Lei no.
1: La bastardata.
8: Grazie, buona giornata.
6: Farò il pompiere. Lei no.
1: La

0: Ogni giorno milioni di uccelli si cimentano in graziose danze per corteggiare le passerotte con cui vogliono accoppiarsi. Ogni giorno centinaia di milioni di miliardi di ragazzi fanno uno svariato numero di storie per trovare un partner con cui accoppiarsi. Ma purtroppo, lo stupendo meccanismo delle storie è viziato dalle reazioni alle storie che stanno mandando ai pazzi i nostri giovani. Secondo il manuale Scopare su Instagram in tre piccoli colpi del dottor Michele Carlone, viene evidenziata una problematica alla base del sistema di reazioni alle storie, secondo cui puoi reagire con smile triste, felice, mani che applaudono, ma non con l'emoticon scopiamo. La mancanza dell'emoticon scopiamo sta confondendo i nostri ragazzi, che non riuscendo ad interpretare le reazioni alle storie, si lanciano in avance indesiderate che spesso vengono poi confuse con molestie. La mancanza di sapere che cazzo fare con una che reagisce con la faccina con gli occhi a cuoricino rende molestatori dei ragazzi che vogliono semplicemente trovare un nido per il loro amichetto con le ali. Scrivi «sì, sì, oh, sì» e aiuta un ragazzo a comprendere meglio dove ficcare l'uccello.
1: È una campagna Rollo Sensibilità.
2: Radio 105.
3: Lo Zodi 105.
4: Mission Santina. Mission Santina.
5: Buongiorno amici. Scusate il ritardo, ma qualche buon tempone mi aveva murato vivo in un pilastro proprio qui in Piazza della Repubblica. Ho un sospetto. Che sia Daisy? Ti faccio fuori, bastardo. Nella puntata di oggi, Santina è sconsolata. A breve dovrà lasciare la sua casa e nonostante i tentativi di Base Terra di trovarne una modestissima in affitto da 5.000 metri quadri a 300 euro al mese, ancora nulla.
6: Mi sono andato a dormire, sai dove? Nei casotti, nelle case, non so neanche io dirti, nelle case dove ci sono i cani.
7: Ah, in un canile.
6: Non sai che cosa ho visto, una vipera qua. Mamma mia, ho preso una paura da morire, vero?
7: Ma dove l'hai vista la vipera?
6: Giù basso, sai, io abito il primo piano. E allora c'era uno che l'ha vista e l'ha buttata dentro nel tombino, sai dove va giù l'acqua, no?
7: Ma viva l'ha buttata preso, dentro?
6: Sì, dentro nel tombino, sai dove c'è l'acqua. Era lì giù, nelle scale. Io ho preso una scale. Scoppa, ha preso una scoppa e l'ha buttata giù nel tombino. Ma io ho paura delle vipere, sai.
7: Ma se, scusami, se adesso se l'ha messa nel tombino viva...
6: Viva era.
7: C'è probabilità che adesso, mentre stai facendo la pipì, ti sbuca dal gabinetto.
6: Speriamo che crepa, cioè, perché dentro dall'acqua si muore, vero? Se non sei capace di nuotare, stavo morendo lì al mare di Treviso.
7: Me l'hai già detto 20 volte.
6: Perché non sono capace di nuotare.
7: Però ascolta,
6: non
7: Santina.
6: Si parla adesso, si parla ancora quando avevo 20 anni. E poi c'era anche mio papà che è morto in guerra, lo sai, vero? In Russia.
7: Ma ascolta, ma quindi se tuo papà è morto in Russia lo hanno freddato?
5: Dopo questa battuta degna del gran maestro Herbert, il soldato Santina decide di dare una lezione di storia al tenente Poldino.
6: È la guerra del 15 e lui era del 12, no, del 12, del 15, della prima guerra, insomma.
7: E praticamente appena è nato gli hanno messo in mano un fucile e l'ha bombardato lì in Russia.
6: Madonna, andava via col cavallo.
7: Scusa, cioè, se è andato a fare la guerra del 15 e lui era del 15, che cazzo ha fatto? Appena l'hanno partorito l'hanno buttato in guerra.
6: Me l'hanno mandato in Russia invece di mandarmelo qua vicino alla Germania oppure non so.
7: Che cazzo vuol dire? Ma se la guerra è russa mica non è che te lo mandano vicino casa.
6: E mi hanno messo una medaglia qua per andare dentro, sai, perché non si poteva andare dentro senza medaglia. E allora mi hanno fatto tutte le carte e ho visto, insomma, l'ultima lettera che le ha scritto mia mamma era del 1947. L'ultima cartolina che ha ricevuto, dopo non ha più ricevuto più niente.
7: Scusa,
6: il 1947, sì.
7: Ma scusa, ma se è morto il 12, come ha fatto a scannare la cartolina?

0: 46.
1: No, il 12 è morta mia mamma. Sì, lei del 12 mia mamma.
0: Ma se lui tua mamma ha avuto una cartolina nel 47, come ha fatto a morire nel 12?
1: No, del 12 è mia mamma e dopo del 15 è lui mio papà.
0: Sai che mi hai fatto venire mal di testa, Santina? No, dico, non si capisce un cazzo.
1: Del 12 era mia mamma.
0: E il tuo papà?
1: E mio papà era nato del 15.
0: Ecco, è nato praticamente in guerra.
1: Esatto, appunto.
0: Cazzo, che fenomeno, ragazzi.
1: Corretto, sì, mi spiace perché non l'ho neanche visto, ero piccolina io.
0: Ma quindi è nato ed è morto subito, ok? Sì. Ecco.
1: E dopo mia mamma ha avuto anche un bambino ed è morto anche quello.
0: Forse tua mamma era la Madonna, t'ha avuto senza, come si dice, senza aver fatto sesso, no?
1: Poi avevo una sorella e è morta anche quella, perché a me è ultima, e dai da morire tutti. Mi lascia qua me sola come un cane.
0: Porca Santina, ma uno sano non c'è? No, dico, sono morti tutti, la Madonna.
1: E tutti, caro, tutti, i figli, tutti, mia mamma, mio papà, tutti.
0: Ricapitoliamo un pochino la storia. Tuo papà è nato nel 15.
1: Sì, bravo.
0: E tua mamma nel 12.
1: Nel 12, sì.
0: Nel 15 tuo papà muore in guerra.
1: Sì.
0: Anno in cui è nato, lui muore in guerra. Nel 47 tua mamma, che già era morta nel 12, ha ricevuto l'ultima cartolina. Esatto, quindi 35 anni dopo, anzi 32 anni dopo la morte, riceve una lettera.
1: Sì.
0: Che è l'ultima di tuo papà.
1: Esatto.
0: Tuo papà e nel frattempo si capisce che è morto sotto un ponte.
1: Esatto.
0: Mentre si stava alcolizzando con dei suoi commilitoni.
1: Sì.
0: Sì. Però è stato così bravo di mettere incinta tua mamma nonostante la morte, no? Sei nata tu.
1: Esatto. Ero piccolina e non l'ho neanche visto.
0: Dopo questa telefonata, Santina, io andrò a farmi psicanalizzare.
1: Sì, va bene.
0: Un bacio forte.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Uragani, terremoti, malattie. Ogni anno sul genere umano pendono svariate forme di tristezza che costringono gli uomini a piangere. Siamo afflitti da una gravissima malattia che non possiamo più ignorare: il serismo. Milioni di uomini in tutto il mondo si impongono di essere seri, responsabili, rispettosi, premurosi, dimenticandosi che l'unica cosa che realmente conta su questo mondo è andare in discoteca.
2: L'unica cosa che realmente conta su questo mondo è andare in discoteca.
1: Nel libro scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo La storia della tristezza umana, da Carlo Magno alla nascita del PD, viene evidenziato come la voglia spasmodica di mostrarsi persone serie e di buon senso sta gonfiando milioni di cazzi nel mondo che prima o poi esploderanno. Il serismo è una grave malattia. Persone che si offendono sentendosi lese dall'insensibilità di qualcuno e autocostrizione a combattere battaglie di civiltà in cui non ci credi mai, stanno trascinando la specie umana in un oscuro vortice di tristezza e ipocrisia. Di basta a tutto questo. Togli quella giacca e quella cravatta, vestiti da odalisca e vieni a ballare con noi, dai!
3: Dai, che ci divertiamo!
4: Stasera! È una campagna Rollo Sensibilità.
5: This is a zoo only for you.
6: Attenzione, questa puntata di Sandy Market è particolarmente stupida. Ci scusiamo per il disagio.
7: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
8: Cipolle adesive 2,35 euro al chilo. Salmona, filetti di pesce veneto particolarmente stupido, 19 euro. Birra Molotov, col divertente tappo da incendiare, 3,20 euro. Ammorbidente lavatrice al lardo di colonnata, 11,10 euro. Petting di tacchino, fette sottili ideali per masturbarsi, 6,60 euro a letto.
7: Sequestrati e transgenici.
8: Zucca Biagio, vagamente somigliante ad Antonacci, visto da dietro, 9,90 euro. Spaghetti wireless, nell'iconica scatola vuota, 2,10 euro. Surimming, bastoncini di pesce tritato, che sanno prepotentemente di buco del culo, 7,80 euro. Olio di semi interrato, 2,10 euro al litro. Prosecco brut, gras, pelat, eppure cura... No. Prosecco brut, gras, pelat, eppure culatun, 9,18 euro.
7: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
8: Pesto alla siciliana e scopola pugliese, Terrone offresi come guardia del corpo o gigolo, 35 euro l'ora. Dinamico duo, mozzarella in carrozza più cacciava... Dinamico duo, mozzarella in carrozza più caciocavallo in monopattino, 8,30 euro. Caffè cazzullo, nelle bizzarre cialde a forma di grande umano, 7,20 euro la confezione. Quasi uguali, cappelletti di Giovanni Rasta. Quasi uguali, cappelletti. È bellissima questa. Quasi uguali, cappelletti di Giovanni Rasta, con capelli e unghie dei piedi, 3,30 euro. Cristata di albicocche.
9: Oggi non ce la faremo. Non ce la faremo mai.
8: Riesco a reggere, figa.
9: Non ce la faremo mai.
8: Cristata di albicocche con un piccolo redentore. Perché?
9: Sogni crocette. C'è un Gesù sogni crocette.
8: Ma porca troia. Ma non potevi mettere in un altro modo, figa. Vado. Cristata di albicocche con un piccolo redentore appoggiato sopra ogni croce di pasta frolla. 9,90 euro. Porca puttana.
10: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
8: E questa? Galletti allevati a calci.
9: Porca dies.
11: Non ce la faremo mai.
8: Galletti allevati a calci, 11 euro. Terzo Reich, cavatappi con braccetto. Terzo Reich, cavatappi con braccetto che non si abbassa, 7,80 euro. Di Maio Nese, salsa che non sa d'un cazzo, 4,30 euro. Pianta con le ossa grosse, pianta grassa politicamente corretta, a partire da 4,10 euro. Kinder Pedo, snack al cioccolato da non accettare dagli sconosciuti, 2,30 euro.
11: Porca puttana, ragazzi, la faccia bagnata, figa.
10: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
12: Radio 105.
13: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
14: Lo Zoo di 105.
13: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
3: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
4: Sono intrappolato!
5: Non intrappolato!
4: Aiutami, aiutami, tanto scala!
5: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, dimmi un'altra cosa con la credenza!
6: Ma porca!
3: Skywalker!
5: Skywalker! Skywalker!
4: Aiutami, tanto Skywalker!
3: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
5: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran zia!
2: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
3: Bobby Solo, portami dentro.
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
3: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
4: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
3: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
5: a prenderlo in culo.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
3: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
3: No!
10: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu.
3: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No, tu hai ucciso mio padre.
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
3: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda qua.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata Spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposti stare qua, pensa di me. Figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Basta, ti patata. Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ouch. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: E questa è Radio Maraia e questo è il momento di pregare della pace e della sofferenza. Quindi adesso sentiamo subito le voci di questi anziani che sono qui all'ascolto, che aspettano solo la chiamata del Signore. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Come va?
0: Sai che poi Paolo, quel ragazzo che stavo seguendo,
1: sì.
0: L'hanno trasferito in America, insieme all'esorcista Fabio Borghini,
1: sì.
0: A Miami, che c'è questa chiesa,
1: sì, sì,
0: si chiama
1: sì.
0: La Santa Revolution.
1: Sì.
2: On Revolution 935.
0: Oggi trattiamo questa preghiera particolarissima di un certo Franco, un prete siciliano che purtroppo è mancato poco tempo fa, ma ha lasciato un'eredità incredibile, un'eredità cucurucucu paloma, capito?
1: Sì.
0: Allora adesso andiamo a fare questa preghiera insieme. Cucurucucu paloma.
1: Ai ai ai ai candaba.
0: Cucurucucucucucu
1: paloma.

0: religione. Per carnevale, suonavano sopra i carri in maschera. Avevo già la luna
1: nelle ore. Com'è?
0: Avevo già la luna.
1: Avevo già la luna.
0: E Urano.
1: E Urano.
0: Nel leone.
1: Nel leone. Il mare nel cassetto.
0: Le mille bolle blu. Da quando sei andata via. Non esisto più.
1: Non esisto più.
0: Il mondo è grigio, il mondo è blu.
1: Paloma.
0: Ai ai ai ai ai. Cantava.
1: Ai ai ai ai ai ai.
0: Na na na.
1: Ai ai
0: ai ai ai ai. Cantava.
1: Madonna. Acqua dai. Acqua killed lei. Forte lei. Naya, goodbye, Tubi, Gisei, come un baby lei, triste lei, offense, stai, dai, adesso stai, questi John di Warren, like, roll,
0: Nel nome del Padre, del Figlio,
1: del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen. Perché è in inglese questa, capito?
1: Ah sì, avevo capito.
0: Parla
1: sì.
0: Della Maria, della Madonna e poi dice in inglese, dice tutti insieme balliamo, divertiamoci davanti agli occhi di Maria. Come
1: sì,
0: se
1: sì,
0: fosse
1: sì,
0: la
1: sì.
0: musica dei Rolling Stone.
1: Come la fosse sì, sì,
0: hai
1: sì,
0: capito
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Hai capito?
1: Sì,
0: bellissimo,
1: sì, sì, ho capito.
0: Bellissimo.
1: Sì,
0: poi ce n'è un'altra. Ce n'è una che guarda, è un, veramente un capolavoro dal libro segreto. Questo è dal libro segreto di Giulio Cesare.
1: Beppe Succate.
0: Anni 60.
1: Girano in gendro.
0: Sfiorando i 90.
1: Rosse di fuoco, comincia la danza.
0: Di frecce con dietro attaccata una targa.
1: E danno una special.
0: L'estate che avanza.
1: Dammi una vespa e ti porti in vacanza.

0: problemi.
1: Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi.
0: C'hai una Vespa Special Gang.
1: Ti toglie i problemi.
2: Il nome del padre, anche questo.
0: Del figlio e dello Spirito Santo.
2: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao,
2: ciao.
0: Buon proseguimento.
2: Anche a te, ciao.
0: Grazie, ciao,
2: ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao,
2: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
4: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is the zoo. This is the zoo.
5: Petrolizia.
4: Vai, dai!
6: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
7: Surgelati Pangea presenta vongole dell'Himalaya, così vecchie che hanno le gambe, 8,99 euro. Analcardi, frutta secca da sgranocchiare con lo sfintere, 4,50 euro. Olio di seminario, prodotto da sudore di veri prelati, 9,80 euro al litro. Che cazzo. Strabic, la penna che scrive storto, 1,10 euro. Acqua San Benedetto, quella con l'iconico uccello sull'etichetta, 0,99 al litro.
6: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
7: Panno carta asciuga tutto, tranne i liquidi, 3,45 euro al rotolo. Che cazzo serve? Yama mais. Vaffanculo. Yama mais, pannocchie intime, 6,30 euro. Cacio cavallo selvaggio più cacio speroni appuntiti per domarlo, 4,50 euro. Tacchino decaffeinato, 9,99 euro. Spermanent. Spermament, shampoo viscoso per capelli ricci, 4,99 euro.
6: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
7: Tenuta La Marchesa, il vino bianco che diventa rosso e acido per 5 giorni al mese, 7,80 euro la bottiglia. Confettura di Bassotto, 11 euro. 2 in 1, Vaperol, aperitivo anti zanzare, 5,59 euro. Bavesini, biscotti con sputi nell'impasto, 4,20 euro. Orzo Bambo, Orzo Bambo, infuso energizzante che addormenta il palato, 110 euro al grammo.
6: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
7: Salamandra, insaccato di rettile, 7,89 euro. Cappotto salva slip, 15 euro. Schiaccianoci per cani e gatti, 11,20 euro. Vasca idromassaggio da corsa, 115 euro. San Clister, l'analcolico rosso da bere col culo, 3,50 euro.
6: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
8: Radio 105.

0: Mission Santina. Mission Santina.
1: Buongiorno bestie, sono Dario Desi. Sentite che voce calda. Altro che quel nano di Severo. State bene? Io sono stanchissimo. Anzi, aspettate un secondo. Ora va meglio. Nella puntata precedente...
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Oggi giornata di commemorazione dei defunti. Il soldato Santina ha dovuto prendere un permesso da base terra per andare a trovare i suoi cari al cimitero.
4: Pronto?
2: Santina?
4: Pollino?
2: Ciao Santina! Come stai?
4: Dovevo andare anche al cimitero, non ci sono andata neanche, mi porterà mio nipote Alessandro.
2: Sì, siamo sotto i morti.
4: È un brutto periodo per me.
2: Perché... per forza, devi girare 50 cimiteri, devi girare.
4: Sai quanta gente... No, quanta gente c'è il cimitero adesso.
2: Oh, e tu?
4: E io ci devo andare anche per portare i fiori ai miei... figli, mio marito Giovanni, quell'ultimo che è morto, poverino. E 5-6 anni e 7 che sarà morto. Dopo c'era mia mamma, mia figlia, tutti campanaro.
2: Tu pensa quando morirà Aldo?
4: Brutto, sai.
2: Tu pensa quando morirà Aldo, Santina, che bello.
4: Speriamo di no, sì, Dio buono.
2: Ma
4: andiamo male.
2: Sai che secondo me è lì, non sta benissimo.
4: Io le auguro 100 anni.
2: Sì, per carità divina, 100 anni così, cazzo.
4: Io le auguro 100 anni. Ora che ce ne sono tanti che muoiono 100 anni.
2: Bella roba, sai che rottura di coglioni.
4: Perché hanno il cuore forte e sono sani, ma se non fosse il cuore è quello che comanda.
2: Sai cosa bisogna fare per allenare tanto il cuore? E non farlo esplodere? Bisogna scopare tanto e pippare.
4: Addirittura.
2: Sì, ti fai almeno 2 grammi alla sera. Di notte dormi poco. Però il cuore si indurisce, capito?
4: Ma siccome Aldo mi ha dato il vibratore, lo sai che me l'ha dato?
1: Dai cadaveri ai vibratori, amici. Sì, non si sa bene il motivo del connubio, ma tant'è, stiamo parlando di Santina.
2: Sì, ma non sa che cos'è. Io ne ho sentito parlare, ma non so esattamente cosa fa il vibratore.
4: Fa di più di un uomo quasi.
2: La Madonna.
4: Sì, te lo dico io, perché c'è anche un'altra signora qua di sopra da me.
2: E
4: io sono al primo piano, lei è il secondo. No. E la sento quando la faccio il bagno.
2: No, cosa fa?
4: Si sente qualcosa, ma non tanto. Ma... si sente poco, mi dice, ecco, sto venendo. Dice così, insomma, come fosse un uomo, tanto stesso.
2: Ma quanti anni ha sta signora?
4: È più giovane di me, ha 60.
2: Che la zoccola.
4: 64, 65, è più giovane di me, insomma.
2: Ma non hai il numero di telefono di questa signora?
4: Ma lei anche ha un uomo, anche, vero? Sì, è morto suo marito, ma però ha un altro.
2: Strano cazzo che non sia morto suo marito. Solitamente sono tutti vivi.
4: No, suo marito è morto di questa signora.
2: E adesso quindi si gingilla la fregna con.
4: Il primo era un fidanzato con questo qua, e allora prima di avere il marito era fidanzata e sta a Verona quasi, lo sa Michele.
2: Ascoltami, non ce l'hai il numero di questa signora, Santina?
4: No, non posso darlo, perché intanto non ce l'ho. Dirsi la verità, te lo giuro, non ce l'ho. E dopo non so il numero perché ha il cellulare, non ha il telefono in casa.
2: Ma perché ci sarebbe piaciuto imbarcare anche lei?
4: Insomma, io no. Non ce l'ho, e c'ha il telefono in casa, non ce l'ha.
2: Oh Santina, certo che potete fare la gara di urli te e lei, eh?
4: Sì, quando faccio, sì.
2: Quando fate le cose. Ma tu lo stai usando ancora il vibratore?
4: Sì.
2: Ma
4: è per forza.
2: Ma ti fa godere tanto?
4: Ma certo.
2: Ma anche a me farebbe godere, cioè se lo provo io va bene? No.
4: Ma certo, perché no?
2: Ah, posso provarlo anch'io?
4: Ma certo che si può adoperare. Come la donna e come l'uomo,
1: Ecco, le voci nel cervello di Santina le hanno detto il nome del suo operatore telefonico. E lei, che ancora pensa di pagare le bollette anche se riceve, colta da un microinfarto, ha lanciato il telefono dalla finestra.
4: Lo so, ecco, adesso mi dicono che devo buttare su, perché sennò qua... Porco
1: Ma non vi preoccupate, nella prossima puntata il tenente Poldino cercherà di farsi dare il cellulare della sua vicina di casa. Chissà, magari riuscendo a fare una cosa a tre.
5: Lo Zoo di 105.
6: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: freddi, tiepidi e appena sformati.
7: Sofficini Fintus, con sorrisi di circostanza, 3,60€. Tua mamma è una gran soia, piatti pronti con carne di vacca a partire da 5,60€. Colla a 1000 chiodi più chiodo 1000 colle, 9,98€. Pneumatici da pioggia, dorata, 244€ la coppia. Mongopoli. Mongopoli. Mongopoli. Gioco in scatola con gli alberghi un po' obliqui, 23€.
6: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
7: 2 in 1, maionese con lirio, 4,50€. Gel trasparentante per capelloni che vogliono sembrare calvi, 8,99€. Bis di primi, pasta lavamani più riso sciacqua palle, 6,30€. Vici Network, igienizzante cesso per scaricare l'acqua e anche i video, 7,89€. Porto mio. Porto mio. Bastoncini di merluzzo a forma di croce, 5,60€.
6: Dall'inceneritore alla tavola.
7: Caffè La Vacca, con leggero retrogusto di sterco alpino, 12 cialde, 4,55€. Guarda, non vedo più un cazzo, c'ho le lacrime. Pittura ritardante, la stendi oggi, la vedi tra due mesi, 5,66€ barattolo. Carciofi sotto sassi, 6,33€. Calenfranco, il fratello di calendario, 11€. Balsamo di tigre più shampoo di struzzo, 7,60€. Coca-Cola, bibita arcobaleno, frizzantissima, 1,25€.
6: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
7: Martini bianco e anche... Martini bianco e anche razzistissimo, 9,99€. Alexa, assistente vocale più assistente consonante, 34,90€. Ventilatore a carbone di legna, 18€. Trita qualcosa, trita tutto poco ambizioso, 5,66€. Pippotto, l'orsetto di peluche. Pippotto, l'orsetto di peluche col naso bianco, 19,90€.
6: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: stronzacci, fate uno scherzo a Massimo che sta aspettando un motore che arriva ad aprile. Ciao, Giuseppe.
1: Ma che cazzo ci dovremmo fare con questi quattro dati cacati? Prima di infamare Massimo, infamiamo Giuseppe per la sua mail di merda.
2: Pronto?
3: Testa di merda.
2: Buongiorno.
3: Se non mi metti il cognome del padre della tua ragazza, come cazzo lo facciamo lo scherzo?
4: Massimo, che motore sta aspettando, Massimo?
2: Prendendo una Yamaha R7.
4: E non me la potevi mettere nella cazzo di mail?
2: Sinceramente stavo, non mi chiameranno mai. Cazzo.
3: Va a fare il culo.
4: Ma certo, ma se scrivi una mail di merda non ti chiamiamo, no?
3: Bastardo di merda. Mica, dovete dovuto chiamare per avere i dati, testa di cazzo. Va bene, vai a fare in culo che gli facciamo lo scherzo, ciao.
2: Ciao, grazie.
4: Vai, vai via!
5: Round 1.
2: Chi è?
3: Signor Massimo?
2: Chi è?
3: Salve, Yamaha Italia.
2: Ah, buongiorno, mi perdoni, io continuavo ad attaccare.
3: Ho visto, no, questo purtroppo è colpa anche di questi call centeristi che erano un po' i coglioni, quindi...
2: Bravissimo, bravissimo.
3: Sì. Allora, la chiamo da Milano, salve, io sono il responsabile, diciamo, nazionale. La chiamo perché è successo proprio una cosa un po' complicata. Lei ha ordinato una Yamaha R7, corretto? A Roma?
2: Corretto.
3: Allora, praticamente la sua moto era in consegna ad aprile, corretto?
2: Sì.
3: È successo che la sua moto è arrivata prima.
2: Ok.
3: È arrivata prima in concessionaria. Praticamente la sua moto è stata ritirata da un lei che non è lei. Cioè, la sua moto è già stata ritirata, però da qualcuno che probabilmente era provvisto dei suoi documenti falsificati. Praticamente mezz'ora dopo che era stata scaricata dal camion ed è stata consegnata. E quindi questa è una situazione un po' imbarazzante per noi di Yamaha Italia.
2: Direi.
3: Prima di telefonarle ho fatto una verifica personalmente per vedere se avevamo comunque in tutta Roma una moto identica alla sua per riuscire a sopperire la problematica. Purtroppo non c'è, però le preavviso che probabilmente per un discorso assicurativo e per gestire questa roba anche a livello legale, io credo che lei prima di un anno e mezzo non riveda un'altra moto.
2: Ma stiamo scherzando?
3: Lo so, signor, purtroppo guardi, può percepire il mio imbarazzo. Lato nostro è come se l'avessimo consegnata alla persona corretta. Dopo ci siamo resi conto che probabilmente c'era qualcosa che non andava perché i documenti non collimavano e...
2: No, allora scusi un attimino, Ma intanto, quindi, se ho ben capito, mi parte anche il pagamento a me direttamente dalla banca.
3: Quella la moto è già stata pagata.
2: Dalla mia banca?
3: Esattamente, credo che sia passato stamattina il pagamento.
2: Cioè no, non è possibile questo qui, scusi un attimino,
3: Allora io
2: come faccio? Cioè io adesso, se adesso rinuncio a tutto?
3: No, allora praticamente lei la moto l'ha pagata, la moto è già stata ritirata, quindi la vendita è andata a buon fine. Adesso lei non ha la moto perché qualcun altro ce l'ha al posto suo. Se lei ha pazienza un secondo la collego con l'ufficio di Roma, in modo che possa parlare con un collega in loco.
2: Deve essere veloce perché io sto pure lavorando, soprattutto già mi stanno girando i marroni.
3: Lo capisco, guarda, io sono imbarazzatissimo per lei.
2: Non è una cosa possibilissima, ma dal mondo uno viene, porti i documenti, ricontrolli se i documenti sono quelli, se la persona è lui. Voi, io i documenti li ho lasciati a voi e voi mi dite no, c'è stato un pincolino che ha girato i suoi documenti. No, è impossibile una cosa del genere, capisce? Cioè, quella è una truffa, bella e buona.
3: Purtroppo siamo stati truffati entrambe.
2: Che vuol dire siamo stati truffati entrambi? Cioè, siete voi che dovete controllare, non io.
3: Ma noi abbiamo controllato i documenti al momento.
2: Ma sui documenti c'è sta una fotografia che parla,
3: Ma guardi, probabilmente hanno falsificato i suoi documenti. Qualcuno sapeva che lei doveva ritirare questa moto. Non so come sia possibile abbia saputo che questa moto era arrivata prima del previsto ed è venuta a ritirarla prima di lei.
2: Le
3: passo il mio collega di Roma. Tenda un attimo.
2: Sì, va bene. Un attimino.
5: Round 2.
4: Sì, pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, con chi
4: buongiorno
2: parlo?
4: Buongiorno, signor, buongiorno, sono Pecora, buongiorno. Innanzitutto volevo porgere le mie scuse.
2: Ci faccio poco delle scuse.
4: Lo so, mi rendo conto, però guardi, le spiego un pochino la dinamica perché comunque è giusto.
2: Sì,
4: che...
2: veloce perché sto lavorando, quindi già mi stanno girando i marroni, quindi si figuri se c'è tempo da perdere.
4: Guardi, io la capisco. Purtroppo l'impiegato è giovane, è sui primi giorni, è una settimana che è qua. È arrivato questo tizio con i documenti e lui ha fatto tutta la consegna, tra l'altro ha fatto anche bene, nel senso che gli ha spiegato tutto, il libretto e cose, ha preso, gli ha dato gli adesivi, queste robe qua. Eccetera. La persona è andata via con la moto, abbiamo visto le telecamere di sicurezza. Poi, combinazione, il giorno stesso è arrivato un altro collega e dice: guarda, chiama un po' che è arrivata la moto in anticipo, così se la via piglia. E alla fine dice: no, ma guarda che è già venuto, è appena passata a ritirare, ho appena fatto la consegna, ha fatto il documento firmato, capisci?
2: Vabbè, tanto se ci sono delle telecamere che avete preso.
4: Sì, quello c'è, ma quello le indagini andranno avanti, però lei dovrebbe passare in concessionario a prendere intanto la fotocopia del libretto per andare a fare poi la denuncia di furto.
2: Ma forse, bella inculata.
4: Sì, guardi, c'è proprio.
2: Va bene. Mi fermo però col mio noto legale allora.
4: Purtroppo i ladri esistono, i ladri, i truffatori, i criminali.
2: No, mi dispiace, pensavo era una ditta un po' più seria.
4: Ma guardi, non è un problema della ditta, lì è il ragazzo giovane che ha fatto.
2: Vabbè, cioè, la ditta non c'è ragazzi che stanno alla stessa di fare il loro lavoro.
4: No, vabbè, adesso però scusi, abbia pazienza, adesso non è che possiamo infamare il nome della Yamaha perché un ragazzo ha sbagliato. Noi ci dispiace il disservizio, credo che gli abbiano già offerto la possibilità di prendere uno scooterone. Tanto
2: che ci faccio uno scooterone?
4: Ci va in giro. E che deve fare, scusi? Non è che deve andare a girare per forza con la moto, se gli servono due ruote.
2: Me ne serve una sola, allora facciamo così, me ne date una solamente, va bene, così. Siamo fatti a parlare così, una ruota, io vado con una ruota.
4: Vabbè, ma adesso non si cazzi con me, io non c'entro niente, gli ho chiesto pure scusa, mica ho fatta io la vendita, so cazzi sua se gli hanno fatta la moto, scusi, abbi pazienza, adesso allora, mi faccio il cazzo pure a me.
2: Come ti chiami?
4: Io Renato Pecora.
2: No, dico, visto che tu mi stai dando il tuo.
4: Non lo so
2: che cosa.
4: Non lo so, io capisco che stai incazzato, ma mica è colpa mia. Io ti faccio sta telefonata, ma ti faccio una telefonata di cortesia, perché sono tutti i cazzi tuoi. A moto te l'hanno fregata a te, mica a me, scusa. Che cazzo, io a moto ho data uno dei documenti tuoi. Se te inculano i documenti, sono cazzi tuoi, mica sono cazzi mia.
2: Senti, Renatino, certi atteggiamenti li usi con i tuoi amichetti, hai capito? Con me certi atteggiamenti non li hai, perché io non ti ho mancato del rispetto.
4: Come non mi hai mancato del rispetto? Mi hai detto che non siamo un'azienda seria, io vendo 200 moto al mese. Io solo con ricarico mi vado alle Maldive tutti i mesi, con ricarico mi faccio vedere le moto che mi vendo. Ma che cazzo me le frega la moto tua?
2: Sta bene così, Renatino.
4: Sto bene, Renato, infatti io. Sto bene, capito? Infatti, sei tu che l'hai seppiata andar culo, te la pigli con me che c'entro un cazzo, che ti ho fatto pure la telefonata.
2: Senti, strozzetto, io vengo lì e stacco la capoccia, capito?
4: Vieni.
2: Dove sei?
4: Vieni tu però, non quello che è venuto a piano la moto. Perché secondo me, posso dire come la penso io, te hai mandato il tipo, te sei messo d'accordo col tipo che ha fatto la fotocopia del documento tuo. Guarda, poi te rivendi la moto e me la vuoi mettere a culo.
2: Tu non sai chi sono, io sono una persona precisissima, capito? A me certi giretti di mano così non mi piacciono.
4: E sti cazzi non ce lo mettiamo? Vieni, ti aspetto, vieni al Tuscolano.
2: Dove?
4: Allora, hai presente il Tuscolano?
2: Beh?
4: Hai presente? C'è quell'edificio grande?
2: I Tuscolani, edificio grande, una via, un numero, un civico.
4: No, non c'è bisogno del civico, te do un numero solo. Il numero è 105, il nome della radio che te sta più a per culo. Siamo lo Zodi 105,
1: stronzo!
2: Vaffanculo, pezzo di merda. Questa mi è piaciuta. Se un attimo ci hanno cazziato però, di morta.
1: Quanto ti sei incazzato, Massimo?
6: Come hai visto l'estate senza moto, come ci sei rimasto male?
2: Ma con chi sto parlando? Chi è che ha organizzato sto scherzo?
4: Fabio Alisei e Paolo Nois dello Zodi 105. Lo scherzo te l'ha fatto il tuo amico Giuseppe.
2: Ma gli mortacci tua, guarda, pezzo di merda. Io voglio bene, io voglio, guarda.
1: Senti come sta meglio adesso.
4: Stai bene, sì, ma sì.
2: Sì, ma rovinava la giornata, mamma, la sua ripresa. Sì, sono negozi pieno di gente, tutte che stanno a scarti da me, mi stanno del culo. Vaffanculo, buona giornata.
4: Ciao.
7: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
8: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: La bastardata del giorno.
2: La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
6: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
5: Perché?
6: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
6: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
6: E allora dico, vogliamo...
5: Ma vado a fanculo, va.
6: Tu è sord, hai capito?
5: Lei non sta bene.
6: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
6: Ah!
5: Non si più.
6: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, rottucato.
2: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
6: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
7: Me.
6: Sono stanco mort.
7: Me.
6: Estrana mort.
7: Me.
6: Però voglio dormire. Tu da for me, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
7: E sto condendo per te, complimenti.
6: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di scia a rombo fruschetta da lana?
6: Io vengo a casa a tutta quanti scelto dalla finestra, capito?
7: Vieni.
6: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Vieni.
6: Fatti un culo sto buchi, no?
7: Vieni.
6: E che
7: cazzo? Vieni.
6: Ti vengo a sparare, ti scelto a basso.
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
6: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
7: Vieni.
6: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
6: Ma vengo da te. Ti dà
7: la denuncia io a lei.
6: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
7: Che non capisci, tu sono morto anche.
8: Pronto?
6: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
8: Che cosa?
6: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
8: Lei ha sbagliato numero, scusi signore.
6: Come ha sbagliato numero? Oh.
8: Dove abita lei?
6: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
8: E a che piano abita?
6: Sono giù, al pian terreno io.
8: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
6: Ma la cito?
8: Ma vada col paese.
6: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono tondolo.
6: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
6: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
6: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
8: Lei chi? Io sono tondolo.
6: E lei tondolo? C'è la cacciata al culo tondolo, c'ha lei, scusami,
8: Come lei?
6: Il culo tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
8: Pronto?
6: La signora Boccuzzi, signora?
9: Sì.
6: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
9: E dove?
6: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
9: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
6: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, cioè la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
9: Sta lavando in un attimo,
6: un cacchio, fai subito.
9: Pronto?
6: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
9: Dove?
6: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
9: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
6: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
9: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
6: Sono Peppino Ucic,
9: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
6: Marco, un attimo.
9: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
6: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzarla lì, come mi fregazzemo. Vengo su.
9: Ma vieni tu direttamente.
6: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i immobili giù te li butto adesso.
9: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
6: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
9: Come ti chiami?
6: Peppinucci.
9: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
6: Pronto.
1: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: lo Zoo di 105.
1: Medicole, medicole, medicole,
2: medicole.it. E sicuramente preparatissimo, dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Timoteo e sono un uomo di 34 anni di Milano. Le scrivo perché di recente ho alcuni problemi con il mio strumento di lavoro, il mio trapano. E siccome mi trovo a Bucarest, per i peghi sempre di lavoro vorrei avere un consultino al volo da qualcuno che parla la mia lingua per capire se c'è un problema grave oppure no. È detto tutto, signor.
3: Salve, gentilissimo. Forse lei ha sbagliato sito. Come può leggere, questo è un portale dedicato ai problemi medici e non di bricolages. Se ha problemi con i suoi attrezzi da carpenteria, si rivolga ad altri. Grazie.
2: Egregio dottore, mi scuso per non essermi espresso bene in maniera precisa, ma il mio trapano è il mio strumento di lavoro, ma in senso metaforico. Sa, io faccio l'attore hard.
3: Devo smettere di fumare crack mentre scrivo, cazzo. Adesso colgo la simpatica metafora che paragona il suo uccello allo strumento per fare dei buchi nel muro. Top, virgola. Lei mi è simpatico e per sua fortuna sono anche doppiamente laureato in penofallologia e virgola. Lei mi è simpatico e per sua fortuna sono anche doppiamente laureato in penofallologia

0: clicchi su questo link, lasci pure le sue info bancarie per la sciocchezza da pagare e si colleghi per una visita online.
1: Accidenti, grazie, provvedo immediatamente. Eccomi, salve dottore, doc.
0: Guarda, mi scusi, però ci deve essere un disturbo nel suo computer, vedo soltanto i denti e gli occhi, è una roba strana, deve essere il settaggio, il setup.
1: No, non c'è nessun disturbo.
0: Sì, vedo soltanto gli occhi e i denti, il resto è tutto nero, mi perdoni. Capisco.
1: Ah, sì, perché i miei genitori sono della Costa d'Avorio.
0: Capito, cioccolatino. Mi perdoni per la gaffa, non avevo colto l'etnia, perdoni.
1: Sì.
0: Bene, allora, Eddie Murphy, mi dica che problema ha il suo membro.
1: Posso mostrarlo?
0: Vabbè, sono le 10 del mattino, fare colazione con cappuccino e cazzi neri è nella norma per un dottore. Si figuri, c'ho una voglia stamattina proprio di aprire la giornata così. Prego.
1: Lei è molto simpatico, dottore. Anzi, complimenti per lo studio. Arte moderna, vedo, eh?
0: Sì, cazzo. Sì, bravo. Bravo, capito. Bravo, sì, arte moderna.
1: Che belli motorini vintage. Li tiene in esposizione nello studio? Ma che figata.
0: Sì, questo è un pezzo rarissimo. È un Garelli VIP 3. Neanche il 4, il 3. Stupendo, è un prodotto di pochissimi, come vede. Sto restaurando adesso.
1: Io non lo conosco, ho solo 25 anni io, eh.
0: Eh sì, vale un sacco di soldi, sì.
1: Già.
0: Beh, cosa facciamo? Usciamo il missile o stiamo qua a parlare di facezie? Su forza, giovane, che io ho un paio di interventi in tabaccheria cinese, sono un po' in ritardo, poi non vorrei che mi partorisca nel retrobottega.
1: Ma in che senso, scusi, non capisco.
0: Niente, roba clandestina, cose complesse, mi faccio vedere, su, tiri fuori.
1: Va bene, ecco qua, dottore.
0: Che bello, che carino. Il suo cagnolino è venuto a fare le feste, che docile. Può levarlo dalle braccia e farmi vedere il pene, per piacere? Guardi, non me ne intendo tantissimo, però ho un amico che fa parte degli addestratori cinofili. Credo che sia un pincher taglia grande, corretto? Dalla schiena, mi sembra.
1: No, quale cane, dottore? No, non è nessun cane.
0: Sì, quello che ha fra le... Oh, la madonna, che cos'è? Un piccolo di orca!
1: Sì, dottore, sono famoso nell'ambiente per le dimensioni.
0: No, ma mi perdoni. Posso farci un selfie? Una roba... Cazzo, non l'ho mai visti così. Giuro, gli mancano le zampe per sembrare un Doberman.
1: Lo so, è molto grande.
0: No, grande è Vasco Rossi. Questo è un cazzo disumano, bello.
1: Sì, grazie, dottore, ma adesso possiamo parlare del mio problema?
0: No, dai, ti prego, mettilo di lato che faccio un'altra foto. Dai, ci metto la scritta Goodyear in post-produzione. Sembra il copertone di un tir, figa. Mamma, che uccello.
1: Sì, dottore, però grazie, adesso io vorrei...
0: Madonna, cazzo, è un dirigibile di Emporio Armani, impressionante. Ma cos'è? Una foca.
1: Ok, dottore, però adesso mi sta mettendo in imbarazzo. Prego, vorrei parlare
0: Ma fa che cappellona. Sembra l'elmo di una guardia svizzera. Cosa pesa il cappucchione? Mezzo chilo? Uè, non vada mai in Vaticano che la ruolano.
1: E giù, dottore, basta però, fare questi scatti di accoglie. La prego, mi sta facendo prendere male,
0: no,
1: giù.
0: Ma lei non può fare paracadutismo, lo sa. Servono due paracadute. Lei non paga Gardaland, c'è un bambino nelle mutande.
1: Dottore, basta adesso, eh.
0: Lei ha un cazzo con la schiena, lo sa. Sembra il dorso di un calabrese abbronzato chinato che si sta mettendo le ciabatte in spiaggia. Pazzesco, cazzo, no, quando lo faccio vedere ai miei colleghi non ci credo. Una roba incredibile, figa.
1: Vabbè, già, va a far culo, dottore.
0: Uè, signor Babacido. No, mi ha agganciato, non ci credo. No, il circo itinerante, cosa ho visto? Ma ci credo che è un problema, qualsiasi rapporto sessuale è tentato omicidio qua. Figa, che uccello. Sono impressionato, sono sconvolto, giuro, sono traumatizzato. Adesso ogni cosa coi coglioni non ha più senso per me. Pazzesco.

0: Ciao omuncolo di mezza età prossimo all'andropausa! È ora di cambiare la tua vita! Smetti di essere il solito disadattato a cui sputano tutti! Iscriviti a Sculacchia Academy!
1: Ah, non lo so!
0: È uscito il nuovo emozionante corso per smettere di finire le frasi alla gente che parla!
1: No!
0: Insieme alla professoressa Maremma Bucaiola, massima esperta mondiale di truffa al prossimo, potrai finalmente liberarti di questo insopportabile vizietto.
2: Buongiorno ragazzi, sì. Io sono la vostra professoressa e comincia il nostro corso. Siete pronti per iniziare questo corso? Per smettere di finire le frasi? Siete proprio dei cretini. Ah, visto?
3: Stronza!
2: No!
3: Sì!
2: No!
3: No!
2: Non l'ho detto io!
4: L'ho detto io!
0: La professoressa Bucaiola ti suggerirà le tecniche più efficaci per smettere di fare quella cosa fastidiosissima che è finire le frasi del tuo interlocutore.
2: Allora Fausto,
3: sì.
2: Adesso avremo una conversazione, tu esercitati come ti ho insegnato.
3: Gnato.
2: Esercitati.
3: Dato.
2: Comincia.
3: Prego.
2: Allora, io dirò una frase. No. Allora. Ciao Fausto. Fausto. Non hai detto niente questa volta. No. Fausto. Riproviamo con calma. Riproviamo un'altra volta con calma.
3: Ok.
2: Bravo! Ce l'hai fatta.
0: E se sarai tra i primi tre a iscriverti, potrai partecipare all'esclusivissimo laboratorio del dottor Bruttarkulen.
5: Buongiorno a tutti! Io sono il maestro Bruttarkulen. Grazie al mio grande metodo austriaco che io ho portato qui da casa di Mozart, io faccio smettere voi di finire di terminare frasi di alta mezzone con questo cerniero lambo. Cazzo, finito io adesso tuo fraso. Adesso noi cuciamo cerniero lampo su i vostri labbri. E quando voi avete di tentazione di finire vostro fraso, voi tirate zippo.
6: Scusi prof, ma non è che è un po' doloroso questa roba qua del... Scusi prof, ma adesso sei lei che sta ripetendo la...
5: Sì, adesso ero io che ripetevo che io soffro di stesso malattio.
6: Volevo dire, non è che può essere doloroso Ma mi sta prendendo per il culo, professore. Professore, scusi, lei cerchi di essere...
5: Fisto, e io non finisco il tuo fraso perché uso tizipo.
6: Ma si potevano mettere i bottoni?
5: Toni!
6: Vabbè.
0: Quante vite migliorate grazie al corso di Sculacchia Academy per smettere di finire le frasi alla gente che parla. Senti qua la testimonianza di Amedeo, ex allievo del corso.
2: Allora, Umberto, ora che hai finito questo corso, ti senti pronto? Mi sembra di sì, ecco. Siamo a posto, dai. Ce l'abbiamo fatta. Bravo, molto bravo.
3: Prof!
2: Sì?
3: È arrivato uno col cazzo di fuori sotto la gonna! Deve essere il proprietario della cornamusa, che gli dico?
2: Che gliela rendiamo quando abbiamo finito il corso. Prima però fatela prestare un attimo.
0: Dai, forza babbeo, iscriviti subito. Sculacchia Academy, impara tutte cose.
7: Radio 105.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Merda!
8: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zoo. Lo Zoo di 105 presenta
3: L'asciugone Palanca.
4: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sul bar, ma mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pille, ma perché mi butta giù?
5: Buongiorno.
6: Sì, pronto, buongiorno. Mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce.
5: Sì.
6: Sì, senta, io dovrei spedire oltreoceano, diciamo, negli Stati Uniti d'America, no? Un discreto quantitativo di pesto alla genovese, diciamo tra i 25 e i 30 kg. Volevo sapere, prima di tutto, come deve essere confezionato ed eventualmente i costi e i
5: pesi. 25-30 kg?
6: Sì, sì, 25-30 kg
5: allora
6: di pesto.
5: E allora le conviene parlare con un corriere, sa?
6: Vabbè, non è un corriere questo?
5: No, siamo degli spedizionieri.
6: In che senso, scusi, non ho capito.
5: Noi facciamo fino a Franco, arrivo aeroporto.
6: Fino a Franco?
5: Fino all'arrivo dell'aeroporto laggiù.
6: Ah,
5: laggiù se ne deve occupare il destinatario.
6: E quindi in pratica
5: invece il corriere la consegna direttamente a casa.
6: A casa, a casa, a casa. Ma eventualmente questa persona è incaricata di venire a ritirare questo cospicuo quantitativo di pesto, non si potrebbe recare contestualmente all'aeroporto e ritirarlo, anche perché il pesto, diciamo, è diviso in tre differenti tipologie, capisce? Quindi forse dovrei fare tre differenti tipi di certificato, visto che, diciamo, una parte è stata realizzata senza l'aglio perché non piace a tutti, una parte è con i pinoli e l'altra con le noci che danno, diciamo, un sapore leggermente più dolce. Devo chiederle al destinatario,
5: sì,
6: ecco,
5: sì,
6: ecco,
5: sì,
6: ecco, va bene. Si informa. Ma non è possibile magari trovare da qualche parte una legislazione, anche perché
5: no,
6: ho visto che
5: no, conviene chiedere direttamente al
6: destinatario.
5: Le cambiano ogni 2x3, quindi conviene proprio chiedere.
6: Ah, ma sono così, diciamo, un po' aleatorie.
5: Conoscendo soprattutto gli americani,
6: sì,
5: loro vogliono la consegna a domicilio e in questo caso il corriere sarebbe la soluzione migliore.
6: Ah, certo, perché diciamo che sono persone che non amano muoversi moltissimo, vista anche la grandezza del paese. Sì, no, ma ci sono
5: non
6: stati.
5: Non amano proprio
6: impegnarsi. No, certo, no, ma io sa che ci sono stato, sono stato una volta, sono stato a Filadelfia, pensi un po' per un viaggio di lavoro qualche tempo fa, sì, ma proprio una toccata e fuga, è giusto il tempo di uscire dall'aeroporto, fare un piccolo giretto per questa città che oltretutto era funestata da un clima veramente brutto, sì, ho preso un sacco di acqua, comunque sono stato un paio di giorni, poi sai, io purtroppo non parlo la lingua, perché ai miei tempi, un po' di anni fa, quando sono andata a scuola, abbiamo imparato il francese, che all'epoca era molto in voga e non si pensava, c'era un po' la lingua dell'Unione Europea una volta, invece adesso non è più così, ma tra l'altro, visto che però dopo la Brexit probabilmente potrebbe tornare il francese, capisci?
5: Però
6: purtroppo io non avevo modo di parlare con nessuno, anche se sono una persona, l'avrà capito, tendenzialmente estroversa, non sono una persona, diciamo.
5: Sì, si sente.
6: Lo so, mi dicono sempre che parlo un po' troppo, però sa che cosa vuoi. Ma lei piace il pesto, perché è così gentile che mi fa venire voglia di omaggiarlo, magari con un piccolo cadeau.
5: Lo mangia
6: al pesto?
5: Lo mangiamo? Sì, volentieri.
6: Sì. Scusi se glielo chiedo, ma lo preferisce con l'aglio, con i pinoli o con le
5: senza aglio?
6: Ma come mai? Perché l'aglio comunque ci dà un po' quel gusto.
5: Non lo digerisco.
6: Sono le intolleranze. I miei tempi non c'erano tutte queste intolleranze.
5: No, ma perché non lo digerisco proprio.
6: Proprio. Ma una volta ci se ne batteva un pochino di più il bellino di queste intolleranze. Pensi un po' che mia moglie ha mangiato i peperoni per 70 anni e adesso alla veneranda età di 71 anni, oltre ad essere rimasta una gramina bellini, ha scoperto di essere intollerante ai peperoni gialli. Ha sempre mangiato.
5: C'è sempre tempo per tutto.
6: No, ma sa cosa mi fa ridere? Che lei non mangia i peperoni gialli perché le creano un'intolleranza, le viene un gonfiore di stomaco, anche se non si vede perché è una grassona chiatona. Lei dice che gonfia, ma secondo me è grassa. E poi, allora, non mangia i peperoni perché gonfiano. Però poi davanti alla televisione, davanti a tutte quelle velenate lì, risanate, mi si sminchia di biscotti e un biscotto tira l'altro, si mangia una scatola di biscotti e poi dice, benissimo, gonfia perché ho mangiato i peperoni. Ma pensi un po' lei. Vabbè, senta, io glielo mando allora un vasetto di pesto. Mi raccomando.
5: Ecco,
6: però mi raccomando con la pasta corta, non mi faccia quelle robe un po'. Mi passi il termine, io non so quale sia la provenienza del suo nucleo familiare, ma mi passi il termine, non faccia quella roba da terrone, fare il pesto con la pasta lunga che non si fa, è veramente bestemmia. Esatto, mi raccomando, la pasta corta, al limite, se in casa non è provvista, che ne so, di gnocchi o trenette, ci metta dentro due tortiglioni, due mezze penne. È buono anche coi fusilli, si ricordi di mettere il pesto nel piatto col burro e di scioglierlo leggermente con un po' di acqua di cottura della pasta, che così si amalgama meglio.
5: Questo
6: è un piccolo trucco che noi altri genovesi conosciamo bene. Va bene, mi vuole lasciare il suo indirizzo che le mando un vasettino di pesto?
5: Sì, mando.
6: Un vasettino di pesto senza aglio, lo scrivo senza aglio perché poi magari mi confondo, sai, io ho una certa età, non ci faccio più caso. Magari lo assaggio prima, ci do una bella ritata, Sto scherzando.
5: Va bene.
6: Chiaramente non sarebbe molto igienico, anche se le devo dire che io sono una persona che è piuttosto curata dal punto di vista dell'igiene. Da quando ho scoperto questi piccoli flaconcini di amuchina, ne porto sempre uno con me e quando percepisco di avere le mani un pochino sporche, uso della amuchina.
5: Della amuchina.
6: Sì, va bene, allora le mando il pesto, lei è stata proprio gentile. gentile, gentile. Si è fatta rompere i coglioni per quasi 10 minuti al telefono. Lei è veramente una campionessa. È veramente un peccato che in radio andranno solo 4-5 minuti al massimo di questa conversazione, perché lei è stata gentile. Le mando un grandissimo abbraccio, eh?
5: Arrivederci.
6: Chiudiamo, va, che mi sono rotto i coglioni anch'io di questa roba. Vai.

0: bla bla, la vostra proietta della Casaltregna, che siamo bifolchi, se ancora cudu, nuovo caso di eclatazione discontinua della sorte, di quarto grado, chi dice che salto dice buongiorno, bongo, diciamo famiglia, che siamo Fizzonaschi, salutiamo i nostri opinionisti, Picozzo, criminologo bello, cazzo, Picozzo!
1: Secondo luogo, Peppe, e se ci fosse fuoco, senza tanto.
0: Cazzo hai detto, e poi salutiamo il nostro Carmelo Abbate. Ciao Carmelo!
2: No, non sono d'accordo, quella è la puttana!
0: Piano con le parole, quella è tua madre!
2: No, non sono d'accordo, perché secondo me è una questione, è tutto quanto. E poi sentiamo, ci buiamo anche la responsabilità di quello che è successo, che poi andiamo a fare un ragionamento. Secondo me lui non è possibile che sia tornato poi nella casa e siamo è stata lei!
0: Bravo, tutto molto chiaro. Salutiamo anche la nostra conduttrice, Catrazza, la bellissima senza naso, luci pazzesche, filtri top, Alessandra Viero, ciao fantasma.
3: Ciao, sono figa.
0: Sì, lo sappiamo, ma anche bella come la pazzia, nostro occhio super bello gigante, Sebastiana, ciao Sebastiana.
4: Ciao a tutti e benvenuti a Quarto Grado.
5: Sì, basta saluti, li hai già fatti Nuzzi.
4: Ok. Allora.
5: Cosa? Allora cosa? Lancio i social.
4: Sì, ecco.
5: Finisci di titubare, Sebastiano, lancio i social.
4: Social.
5: Va bene, ok, basta, dai.
4: Scriveteci.
5: Sì, quindi dagli indirizzi, dai, gli indirizzi social.
4: Squaracqua.
5: Ma che cazzo stai dicendo, Sebastiana? Va bene, dai, ti tagliamo.
0: Bene, allora andiamo subito al servizio di questa sera. Una mostrazione pesante e orribile che vi farà purissima. Sareste brutti, con la cattiveria una cosa tra mezzina, fregna, che losche servizio. Via, servizio. Vale.
6: Sono le 3 del mattino a casa del signor Gabuso Mani nel culò. Il signor Gabuso Mani nel culò sta dormendo a testa in giù. Come ogni notte, infatti, il signor Gabuso Mani nel culò è profondamente convinto di essere un pipistrello meridionale di 1,70 m e perciò vive la sua vita come uno di essi.
7: Signor pipistrello! Sognuno pipistrello che dorme! Sognuno pipistrello! Oh, signor gli uccasuoni! Gli uccasuoni!
6: Mentre il signor Gabuso Mani nel culò si sta facendo la fecia nella schiena per via della sua posizione, si sveglia di soprassalto per via di un curioso rumore di affilimentazione di coltello e risata di pagliaccino pazzo.
7: Gli uccisoni hanno sentito che ne ci deve essere qualcosa che è strano, questo rumore. Con il mio pipistrello. Sì, gli uccisoni. Sento qualcosa che.
6: Ma il signor Gabuso Mani nel culò non dà peso allo sferragliare e al curioso ridacchiare di pagliaccio diabolico e decide di sgranocchiare una falena che sta svolazzando attorno al suo viso gonfio di sangue per via della posizione inumana assunta dallo stesso.
7: Sento il rumore di falena. Si è finita nella ciabola del pipistrellone. Cazzo, che schifo che fa la falena. Sa di pedocchi, marcia. Non devo matare. Mamma che mal di testa.
6: Nemmeno il tempo che il signor Gabuso Mani nel culò si possa pulire dal proprio vomito e dalla fecia sulla schiena, che irrompe nella sua propria camera del letto una figura che lo percuote fortissimo con una banda di paese rinchiusa in un enorme sacco.
7: Adesso quasi mi faccio una svolazzata.
8: Ando culo! Che musica è questa? Che è la fiera di sto cazzo? Sognuno pipistrellone, non mi fa!
6: Ah! Non c'è più niente da fare per il signor Gabuso mani nel culò. Le tremende bandate lo fanno morto immediato. Verrà trovato coperto di guano e con le orecchie finte di pipistrello ficcate nel culò. Gli inquirenti stanno ancora indagando sul racket dei pipistrelli caccainomani.
0: Bene, bene, morto pazzo che si aggira nella Liguria, che poi si distingue la festa del gin. Massiccio il canestro che rimane trebbia. Dai, dai, sentiamoci i sorci con la nostra Sebastiana. Sebastiana.
4: Sì, sì, Gianluigi, i nostri telespettatori sono rimasti molto colpiti dalla storia del signor Gabuso mani nel culo.
5: Culò.
4: Eh?
5: Culò.
4: Cosa?
5: Sebastiana, con accento.
4: Ah, sì, sì, scusate.
2: Culò.
5: Cazzo hai detto?
2: Culò.
5: Cos'è, tedesca? Vabbè, ti taglio ancora, vai, andiamo, dai.
4: Ecco, mostriamo alcune raccolte di stima dei nostri squartograders, come quella del signor Buonaroba, che ci manda una bellissima foto di Natale. Si vede? Guardate che sta giocando a palla di neve. Ecco, è così inzuppato che ha riempito anche la casa.
5: Sebastiano è uno che pippa la bamba, straffatto, c'è anche il sangue.
0: Bene, allora finiamo, che siamo finiti così, tra galante groppello, cinese cavalletto, siamo biffi. E poi ciao ciao, Bologna Zozzona.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Mio pollo, filetti di gallina con gli occhiali, 6,30€ al chilo. Potente dentifricio al magma, 7,30€. Contorno Pride, contorno Pride, finocchio al finocchietto, praticamente un'orgia pederasta, 3,20€. Pesca noce, più albicocca anguria, più ciliegia tacchino, tris di frutta pesantemente transgenica, 5,99€ al chilo. Babbo T, tè freddo per teste di minchia, 5€.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Olio Bertolli stronzo, versione maleducata. Olio Bertolli stronzo, versione maleducata del Bertolli gentile, 7,90€ al litro. Caciotta digitale, 47€. Bottarga di cammello, 19€ al letto. Cocamomilla, infuso che ti dà la botta e poi ti rilassa, 9,33€ la bustina. Ciappacus, il couscous che arricchisce il sesso anale, 3,30€.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Capperi sotto shock. Capperi sotto shock, 4,99€. Marmellata di gomiti, 2,30€. Lievito MILF, lievito madre per pane scopabile, 4,80€. Birra scabbia, torbidissima grazie alle scaglie di pelle morta, 3,50€. Sai che mongo? Sai che mongo? Il mango dalla forma piuttosto irregolare, 9,90€ la cassetta.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Deodorante per ambienti al profumo di fritto e cavolfiore, 1,30€. Pentola a depressione per chef prossimi al suicidio, 19€. Prosciutto crudo. Prosciutto crudo San Pino Daniele, che quando l'affetti si lamenta in falsetto, 45€ al chilo. Fagioli dall'occhio bionico, 5,60€. Mezza pasta del capitano, dentifricio al sapore di cazzo Barzotto, 5,50€.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burraciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Porn Bob. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
1: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
1: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
1: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
1: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera.
1: Sì.
4: Sì.
1: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai.
1: Oh.
4: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
1: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
4: Che cazzo?
1: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
1: Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
1: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
1: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
1: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
1: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah,
4: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
4: No.
6: Scusa, vista.
4: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
1: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Ah, sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
1: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
1: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
1: Oh, porca merda. Mi viene da...
4: No, dai, anche la fame.
1: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me.
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Oh, che schifo. Oh, un momento.
8: Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica!
4: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
4: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Zizzagna meme. Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
12: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
13: Zizzagnaman.
12: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
14: Zizzagnaman.
15: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
16: Dei zizzagnate, delle...
15: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
17: Cos'è che hai detto, Kitamur?
18: Nuova avventura. Ah.
15: Via, via, verso una nuova avventura, via!
18: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
15: È quello italianissimo.
18: Allora, verso qualche nuova avventura.
15: Verso qualche nuova avventura!
18: Bravo.
17: No, l'avventura quella lì, no?
18: No.
17: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai scendenza a me.
14: Zizzagna meme.
12: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
19: Messo? Il mio portafoglio. Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
20: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
19: Non scorreggi.
20: Ma che puzza.
19: Mi schiaccia il 7 per favore.
20: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
21: Mi schiaccia il 4.
20: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
21: Signora, non si ha pazienza un attimo. Questa non respira più.
12: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
21: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
20: Senta un attimo, io devo andare a casa.
21: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
20: Se lei non si lava le ascelle.
21: Ma scendere, che sono tre piani che devo scendere. Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
20: Ma chi se ne frega?
21: Ma che pezzo, allora faccio che spazio!
12: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
17: Dai, per favore.
15: Permesso!
21: E lei c'è spazio! Dove si vuole entrare?
15: Mi fate entrare, no!
17: Ma lei è Zizzagnaman?
15: Sono Zizzagnaman. Piacere!
17: Facciamolo entrare!
15: Se ne va! Voi andate via!
12: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
17: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
18: Ma che puccia!
12: Molla un petone e attende la reazione della gente.
15: È stato lei, signor Zizzagna!
17: Lei si sente la puccia di
15: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
17: Aia!
21: Vada fuori, maiale! Vada a casa sua!
12: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
21: Maledetto vecchio!
20: La moffetta maledetta!
15: Ah, l'avete ammazzato!
21: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
15: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
18: Grazie Zizzagnaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
15: Hai capito? Lui diceva di no, sturricchio!
21: Chi
2: è che è il portafoglio mio, eh?
10: Non guardi me, io non ce l'ho.
2: È stato lei?
15: No, io non faccio queste cose. Zizzania me non fa queste cose.
2: Allora,
15: qua
2: prendiamo quello del cadavere.
15: Quindi guardo il cadavere, trovo cazzi.
22: Sei un grande. Sei un grande. Bravo, Zizzania Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
23: Lo Zoo di 105.
24: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta
25: le caldissime avventure di Porno Amleto. Scopare o non scopare? Questo è il dilemma.
26: Con qualche baldracca.
27: Sì?
26: Fottere o non fottere?
27: Pronto?
26: È questo il vero dilemma.
27: Guardi che ha sbagliato numero lei.
26: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla. Come? E da loro farsi suggere il membro.
27: Se ha voglia di fare degli schemi, conto, ma io credo che lei abbia sbagliato numero.
26: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni.
27: Vabbè, ha voglia di giocare, io non ho tempo, buongiorno.
26: Con qualche baldracca. Che cazzo?
27: Pronto?
26: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
27: Pronto?
26: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro.
27: Può parlare più forte?
26: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni.
27: Non lo capisco.
26: Con qualche baldracca.
27: L'hanno riammazzato.
26: Che cazzo? Non faccio altro che sognare donne nude.
27: Ma vai fanculo?
26: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia
27: ma
26: vita.
27: Ma vai fanculo, t'ho detto.
26: Baldracca.
27: Stronzo. Pronto?
26: Baldracca.
27: Ma in cul.
28: Pronto?
26: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
28: Ma che meglio vuoi?
26: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
28: Vuoi che ti venga a sparare in bocca?
26: Come se non fosse già tanto complicata. Sarebbe tutto così semplice se uno non dovesse stare a pensare alla fica o alle tette, ecco.
28: Maniaco.
26: È strano come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo.
28: Vai a farti ricoverare.
26: Fottere o non fottere?
28: Vai a farti ricoverare, stronzo.
26: Che cazzo sto dicendo, porca troia?
28: Vai a farti ricoverare, stronzo di merda, che sei un altro.
26: Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
28: Ecco, sto registrando tutto, stai tranquillo.
26: Mannaggia.
28: Sto registrando tutto, stai tranquillo.
26: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro.
28: Quanti sei stancato, me lo dici.
26: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni.
28: Ma vaffanculo, su stronzo di merda.
26: Che cazzo?

0: Lo Zodi 105. I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
1: Ciao a tutti, oggi siamo in questo vecchio castello scozzese.
2: Sì, infatti la gente non porta le mutande e c'è puzza di cazzo.
1: No, quello sono io, sono 3 giorni che dormo nel furgone.
2: Ma noi non abbiamo un furgone.
1: Ah, ecco che cazzo voleva quel signore con la barba che mi inseguiva.
2: Dai, entriamo nel castello. Marcondiro, ndirondello.
1: Fra Martino, campanaro, dormi tu.
2: E vaffanculo.
1: Wow, che posto!
2: Guarda Franco, i quadri si muovono!
1: Saranno dei monitor con dei video per turisti.
2: Fico! Andiamo nel magazzino.
1: Ehi, Francesco, guarda questo cappello.
3: Grifondoro.
2: Ma parla.
3: Serpe verde.
1: Avrà le pile da qualche parte.
3: Corvo nero.
2: Ma lì c'è una scopa che fluttua.
1: Che figo, varrà un sacco.
2: Sì, almeno 30 dollari.
1: Guarda, c'è un piedistallo di pietra con una coppa d'argento.
2: Ma esce una fiamma blu.
1: Sarà collegata al gas.
2: Senti Franco, io vado a chiamare Rick. Tu vai a lavarti il cazzo.
1: Ok.
4: E Garage Brothers, che bello, vai, che ce lo diamo sempre.
1: Grazie Rick.
4: Grazie a cazzo. Un po' scomodo questo cazzo di posto, mi avete fatto arrivare qua, 108 ore da Londra, c'era sto cazzo di treno. Un altro che mi voleva vendere le rane di cioccolata, porca puttana, che a me mi fa male, c'è la glicemia a 200.000 con tutto il whisky che mi bevo. E poi pure per prendere il treno, minchia, mi ha detto vai dritto, pietra la facciata contro un cazzo di muro. Che cazzo del binario? Ci ho detto il binario, mi fa il binario 33 e un terzo. Non ci sta. Vabbè, comunque è importante che sia arrivato. Dai, vediamo che cazzo c'è da qua, dai.
0: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
1: Guarda questo cappello, Rick.
3: Tasso rosso.
4: Ma che è? Fai il rumoretto, fai.
3: Corvo nero.
4: Corvo nero. E questo mette sfortuna, mette.
3: Serpe verde.
4: Ah, ho capito che cos'è questo. Questo è uno di quei cosi dell'autogrill, no? Sai che d'inverno c'è il Babbo Natale che fa oh, Merry Christmas, Merry Christmas. E questo lo schiaccia come il maiale dell'autogrill, no? Che fa quelle cose lì, no? E così, infatti sembra le stesse frasi, ripete. Va a batteria sto coso?
1: Sembrerebbe di sì.
3: Grifondoro.
4: Inga, stai zitto un attimo, cappello, porco d'inchia che sto parlando, no?
3: Serpe verde.
4: Serpe verde, vabbè, ho capito. Vabbè, questo è un coso dell'autogrill, dai. Sono quasi sicuro di questa cosa.
2: Abbiamo trovato anche questa scopa, Rick.
4: Scopa, mettetela in culo che almeno dai una polizzata in giro, scusa. È una scopa,
1: Ma fluttua?
4: È fluttua, perché questa è una scopa drone. È una scopa drone, una volta si usava, adesso non si usa più. Che il telecomando l'avete trovato la scopa drone?
2: No.
4: E allora non si può usare, perché questa praticamente tu è come il Rumba. Il Rumba va da solo, invece questa scopa te pulisce in giro per la casa tu col telecomando. Una cosa da giapponese rincoglioniti, dai, che cazzo vuoi che serve? Sono quasi sicuro di questa cosa.
1: Rick, guarda, questa sicuramente vale tanto.
4: Ah, sì, e questa, minchia, questo qua è questo è un trofeo. Questo è un trofeo, è la coppa del fumatore. Vedi che c'è la fiamma sopra. Una volta si facevano i tornei di sigarette. Facevo questi campionati di sigla, la gente si fumava, minchia, 1000 pacchetti. Un mio amico è arrivato terzo, si è fumato 3 stecche di Lido blu, che erano quelle che facevano venire, minchia, catarrazze pesanti.
2: Ma come i campionati di fumo, scusa?
4: Sì, una volta sul pacchetto di sigarette non c'era tutta la gente morta con i tubi. E diceva che fumare faceva bene, che abbassava la pressione. E quindi si facevano proprio questi campionati delle Olimpiadi, c'erano pure, Solo che vinceva la prima, la seconda, la metà dei partecipanti era morta dopo la prima.
2: Fico!
4: Sì, una volta era tutto più semplice.
1: Quindi quanto ci dai per tutto, Rick?
4: Quando vedo? Vabbè, fammi vedere che ci abbiamo. Allora, ci abbiamo il cappello che non si fa i cazzi suoi.
3: Serpe verde.
4: Scusate, mica fish and chips mi viene su sto cazzo di treno volante. E poi c'è la scopa drone, però senza il telecomando non va la minchia. No, invece la coppa del fumatore mi piace, che alla sera quando esagero con la bamba un paio di sigle me la faccio. Vai, facciamo $200, dai.
2: Dai, facciamo 140.
1: 130 affare fatto?
4: Inga, voi ci date un piutore di affare, ragazzi. Peccato che non giocate in borsa, vai. Va bene, dai, $130. Basta che ve levate dal cazzo e mi trovate un treno per tornare a casa che non sia quell'altro, vai.
1: Va bene.
4: Ciao.
2: Ciao, Rick. Ciao. $130.
1: Siamo ricchi.
4: Tua testa di minchia, va.
0: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
4: Vai, fammi un po' vedere che cazzo ho comprato per $130, dai. Aspetta che... Un po'... La sigaretta. tiro su sta coppa. Che cazzo è successo?
5: Minchia, non c'è materia. Minchia che posto scuro.
4: Minchia che serpentone. Minchia che alco, fratello, minchia, perché da una mentina? Il serpente che cazzo vuole da me, ragazzi? Ragazzi! Mamma mia, ma che cazzo ti sei mangiato? Un cristiano vero! Ah, ecco finalmente un cristiano! Scusi! Scusi capo! Lei, palato! Mamma! Ma lei non c'è il naso! E come fa a pappare?
3: Harry!
4: Che cazzo lo conosce sto Harry? Dammi un attimo sto bastoncino che ho passato una merda con il cimitero! Mi ci pulisca la scarpa, te! No, grazie per il bastoncino senza naso, grazie!
6: Oh, guarda che donna!
4: Ragazzi! Sono diventato cervo luminoso! Minchia che voglio tabacche! Ragazzi!
0: Radio 105! Radio 105!

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo. Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno dicono quelli là.
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
2: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
2: Marco,
3: chi?
2: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza.
2: Ma io sono venuto qua per la radio per te. Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
3: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
2: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
3: no,
2: a fare
3: no,
2: il
3: culo? No, ti ho messo.
2: Che ti facevi schiacciare?
3: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta.
6: Lo Zoo di 105 presenta.
5: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
7: La principessa Pissi.
5: Gli audiolibri.
7: Questa è la famosa fiaba della principessa Pissi. C'era una volta, tanto tempo fa, una bellissima principessa conosciuta con il nome di principessa Pissi. Bella, intelligente, e con un culo altrettanto bello e intelligente, la principessa Pissi sarebbe stata davvero il ritratto della perfezione, se soltanto si fosse potuto dipingere con la piscia. Già, perché la principessa Pissi soffriva della più grave forma di incontinenza dai tempi del diluvio universale. Nessuno poteva fermarsi un secondo con lei, senza ritrovarsi immerso fino alle ascelle, nella pozzanghera di urina più rancida e maleodorante, che essere umano, animale o demoniaco avesse mai prodotto. Ma, nonostante ciò, non era affatto per questo motivo che la principessa Pissi era molto infelice. No, la principessa Pissi non era infelice perché aveva le gambe completamente gialle e le unghie dei piedi corrose dall'ammoniaca. Non era infelice perché nessuno la scopava neppure con un missile a lunga gittata, né perché molti volatili avevano modificato i loro flussi migratori per starle il più lontano possibile. No, la principessa Pissi era infelice perché aveva un minuscolo, quasi invisibile, neo sul capezzolo destro. Oddio, cosa ho fatto per meritarmi questo minuscolo, quasi invisibile, neo sul capezzolo destro? Piangeva disperata la principessa Pissi, pisciando per tutto il castello. Principessa, io fossi in lei mi concentrerei piuttosto su questo piccolo problema di incontinenza, le rispondeva il ciambellano infilandosi i braccioli. Ma la principessa Pissi non sentiva ragioni, per lei esisteva soltanto quel minuscolo, quasi invisibile, neo sul capezzolo destro, che le stava rovinando la vita. Per sua fortuna, uno spirito buono udì il suo dolore e si presentò da lei con una molletta sul naso. Principessa Pissi, disse lo spirito buono, ho udito le tue lamentele e sono qui per esaudire uno, e uno soltanto, dei tuoi desideri. Che bello, spirito buono, non ho dubbi, il mio unico desiderio è che tu faccia sparire questo minuscolo, quasi invisibile neo che ho sul capezzolo destro, disse la principessa nuotando verso di lui. Sei proprio sicura? Chiese perplesso lo spirito buono. Non pensi che il fatto che sei uno tsunami di piscio vivente debba avere la priorità? Sono sicurissima, questo neo è il mio unico problema, e voglio che tu lo faccia sparire immediatamente. Così, lo spirito buono esaudì il desiderio della principessa, facendo scomparire il neo, e poi se ne andò per i cazzi suoi. Per la prima volta nella sua vita, la principessa Pissi andò a dormire felice. Purtroppo, quella stessa notte, la principessa morì nel sonno, affogata nel suo stesso piscio. La morale di questa fiaba è che se ci fissiamo sulle cazzate, perdendo di vista ciò che è importante, rischiamo di fare una fine di merda. O di piscia. Fate voi. Fine.
5: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zodi 105.
1: Torna incredibile, cazzo ridi, mentre faccio. Torna un altro Wendell incredibile con le voci di Vanna Marchi. Oggi chiamerò dei vecchi veramente micidiali, dei vecchi che si incendiano da soli. Siamo pronti, andiamo.
2: Mi vuoi rispondere?
3: Pronto?
2: Pronto? Sì?
3: Allora?
2: Durante le 24 ore, intanto che voi usate le mie alghe, avvertirete molti stimoli urinari in più. Ma guarda un po', gentaglia. Oh, lardosa!
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì?
2: Sì?
4: Chi sei?
2: Volete dimagrire? Volete calare?
4: Che cosa?
2: Dai, cicciona!
4: Non gli senti il telefono?
2: Oh, grossa!
4: Non si sente?
2: Oh, lardosa! Mi vuoi rispondere?
4: Senti, non si sente il telefono, chi sei?
2: Vi facciamo anche la garanzia in banca, per caso? Per assicurarvi il lardo?
4: Ma fa un grande.
2: Dove eri tu?
4: Pronto?
2: Allora, dove eri tu? A mangiarti bucatine alla matriciana? Col ditone, San Ciccione? Non vuoi aspettare un attimo?
4: Pronto?
2: Sì?
4: Dimmi.
2: Volete dimagrire? Volete calare?
4: Siamo già dimagrita, siamo già dimagrita.
2: E allora?
4: Allora?
2: Oh, grossa! Oh, lardosa!
4: Oh, niente capisce, vai, rotti il cazzo!
2: Dove eri tu?
3: Pronto?
2: Pronto? Volete dimagrire? Volete calare?
3: Oh!
2: E allora?
3: Ma cane fittura per i coglioni te porco.
2: E allora? Vergognatevi!
3: Cane, smettere per i coglioni te porco.
2: Cosa vorresti?
3: Smettere per i coglioni la gente porco.
2: Vi facciamo anche la garanzia in banca.
3: Una testa di cazzo che sei porco.
2: Arrivederci la signora, grazie.
3: Ciao testa di cazzo.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto? Sì?
3: Uè.
2: Volete dimagrire? Volete calare? Dove eri tu?
3: 9 chilometri, già stavo volando. Non sai dove potevo.
2: Oh, grossa! Oh,
3: non sai dove potevo prima di noi.
2: Mi vuoi rispondere?
3: Suoca!
2: Ma guarda un po', gentaglia.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
2: Ma dov'è, cazzo? Ma dove culo l'ho messo il mio tanga della domenica, sberla?
3: Vengo, capo, vengo!
2: Ma sberla! Hai per caso visto il mio tanga della domenica?
3: Sì, capo, l'ho preso io! Avevo finito il filo interdentale!
2: Ma sberla! Non riesco a credere alle mie orecchie! Non riesco a credere alle mie orecchie! Quel tanga era da lavare!
3: Capo, ognuno ha i suoi gusti!
2: Schifosa t***a! Zitti, zitti che mi squilla il telefono a forma di cazzo. È pronto? Qui parla il Gay Team.
4: Aiuto, Gay Team! Dei brutti ceffi vogliono riaprire la prigione di Alcatraz. Dovete aiutarci!
2: Hai detto Alcatraz? Questo sembra proprio un lavoro per il Gay Team. Forza, tutti al furgone nero. Del nero nero del miglio nero.
5: Sei tu lì.
6: Perché mi fissate? Perché?
2: Sei nero.
6: Non sono di colore, sono napoletano. Ah, non ve l'ho mai detto?
2: No.
6: Io sono di Napoli.
2: Ma va?
6: Sì, solo che ho un problema con la melanina.
2: Ah.
3: Ma non hai l'accento.
6: Tu fatti i cazzi tuoi, f***o.
2: E qua siamo tutti. Cosa?
6: Ah, siete rigoni.
5: No, napoletani.
2: Ma non abbiamo l'accento.
6: Allora, tutto a posto, tutto risolto.
2: Tutti napoletani siamo.
6: Ok, andiamo avanti.
2: Scommate, Mr. T, in culo, o romperai il frenulo a mano.
7: Scusa, Mr. T, ma come abbiamo fatto ad arrivare ad Alcatraz col furgone se Alcatraz è su un'isola in mezzo al mare?
6: Forte, vero? Ho montato le nuove Pirelli P-Nazareth per guidare sull'acqua.
2: Mamma mia, sei un genio. Peccato che sei...
6: No, sono napoletano.
7: Gay team, grazie al cielo siete qui.
2: Tranquillo, chiappetti in libertà vigilata. Ti salviamo noi da Alcatraz.
8: Gay team, lo sappiamo che siete lì. Uscite da Alcatraz con le chiappe bene in vista. Avete tempo fino a quando non finirà il processo stato mafia rifatto con le lumache zoppe. Dopodiché verremo a prendervi.
2: Dannazione, cosa sentono le mie natiche?
7: Sono io, capo, te lo volevo appoggiare in amicizia.
2: Forza, dobbiamo trovare un modo per uscire di qui. Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io?
6: Costruiamo un cazzo carcerato!
3: Proviamo tutte le posizioni del Kama Sutra sulla sedia elettrica accesa!
2: Zitto, sberla! Forza, ragazze, cosa sto pensando io?
6: Costruiamo un cazzo carcerato!
3: Proviamo tutte le posizioni del Kama Sutra sulla sedia elettrica accesa!

0: Ma avete notato che in questa serie sparano tutti ma non c'è mai una goccia di sangue?
1: Non lo so, io sono napoletano.
0: Cosa c'entra? Dico, cosa c'entra?
1: Non lo so, sono napoletano.
2: Fermo lì, Michecca! Devi ancora ricevere la tua condanna.
1: No, incazzo carcerato nel culo, no!

0: anche la fottuta canzone napoletana che mi sta sui coglioni.
1: Ehi, cos'ha quei napoletani?
2: Ah, adoro i culi ben sfondati.
3: Arriva la polizia, presto, scappiamo prima che ci mettano dietro le sbarre.
2: Ma ragazzi, mi è sparito il Rolex.
4: Ai,
1: ehi, perché guardi me? Io sono nego.
2: Ma non è il napoletano?
1: Ah, adesso vedi.
5: Lo Zoo di 105.
6: Ah, ah, amici, torna il Wonderland, tornano le voci incredibili di questo personaggio che ho trovato su TikTok. Sì, lui, Super Puglia. E cosa ho fatto questa volta? Ho chiamato ovviamente la gente di un paese incredibile, bellissimo, pugliese, Cerignola. Siamo pronti a sentire come reagiranno alla grande. Ah.
7: Pronto?
8: Pronto?
7: Chi sei?
8: Chi sei?
7: Anton.
8: Non ho ordinato io.
7: Chi è?
8: Non stai parlando con la farmacia?
7: Sì.
8: Chi sei?
7: Sono la madre.
8: Vedi che io tamponi, ma te lo ridico di nuovo.
7: Non ho capito.
8: Allora se la toccate, una mascazzola che ghia un furteo, ma...
7: Scusa, ho sbagliato il numero.
8: Vaffanculo, chi ti è muto?
7: Chi ti è stramuto? Pronto?
8: Vaffanculo, chi ti è muto?
7: No, mamma, ta sorte quando è natino.
8: Allora se la toccate, una
7: Pronto?
8: Chi sei?
7: Pronto?
8: Pronto?
7: Sì?
8: Chi sei?
7: E chi sei? E chi sei tu?
8: Allora se la toccate, una mascazzola che ghia un furteo, ma... Vaffanculo, chi ti è muto? Vedi che io tamponi,
7: ma chi vuoi?
8: Non stai parlando con la farmacia.
7: Scusa, a chi volete? A chi cercate?
8: Allora se la toccate, una mascazzola che ghia un furteo, ma...
7: E coglione, troppo bacio!
8: Vaffanculo, chi ti è muto?

0: Pronto?
1: Ma vedi che hai sbagliato persona.
0: Scusa, ma lei chi è? Scusa, di Canosa?
1: Non stai parlando con la farmacia?
0: No, perché hai sentito la parolaccia che hai detto?
1: Vaffanculo, chi te ne vuoi?
0: Maiale, tu sei un maiale!
1: Chi sei?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto.
1: Chi sei?
2: No, chi siete voi che mi avete chiamato?
1: Oh, alla sola toccata, una mascazzola che ghia un furteo, ma... Pronto?
2: Pronto, mi dica.
1: Non ordinati io, non stai parlando con la farmacia.
2: Senta, ma lei chi è? Perché ma... questo numero privato, chi è lei che mi ha chiamato?
1: Ma vedi che hai sbagliato persona.
2: Probabilmente lei ha sbagliato persona. Chi cerca, scusa?
1: Vaffanculo, chi te ne vuoi?
2: A te la puttana di tua madre, sto stronzo di merda. Il mio telefono è sotto controllo dei carabinieri. Muovi in traccia, figlio di puttana.
1: Ma vedi che hai sbagliato persona.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Chi sei?
3: Ma voi chi siete? Che volete?
1: Vedi che io tamponi, ma te lo ridico di nuovo.
3: Siete il figlio di prima?
1: Chi sei?
3: Ma voi chi siete? A chi volete?

0: Allah sana dokaatte bu, ne meskasalı ki giyon pürtüyüm he.
1: E sempre che chiedi chi riesca a fare un braccio in bronte e sei un cornuto, ma... perché sei maleducato e non sa chi è.
0: Vaffanculo, chi te muro?
1: Basta!
2: Tu hai figlio bucchero, che ne tu hai? Che ne tu?
0: Allah se la docasse, bu, ne mesca solo che
2: chiedi. E' per me lì, mi piace da lì.
0: Vaffanculo, chi te
2: muro? E' per me, di merda.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
0: Archimede Smerdolarchi, è questo il nome del geniale scienziato sparito nel nulla la sera dello scorso 25 ottobre. Un nome, quello di Archimede Smerdolarchi, che nel mondo scientifico è sinonimo di intelligenza, creatività, innovazione, acciughe, posillipo, prurito, passocarraio, giraffe, clistere e soprattutto imprevedibilità. Chi gli vuole male lo definisce un pazzo demente da ricoverare. I pochi amici fidati dipingono invece il ritratto di un povero coglione disadattato con il feticismo delle giraffe e un'innata incapacità di pulirsi il culo come si deve. Ma chi è in realtà Archimede Smerdolarchi? Nato a Foggia, in provincia di Foggia, ancora giovanissimo si trasferisce a Foggia, dove consegue una laurea in biochimica evolutiva delle cose che puzzano, con una strabiliante tesi sull'instabilità molecolare delle scorregge di giraffa.
5: Buongiorno, fa le vetri?
0: E in che senso?
5: Fa le vetri, oggi giovedì fa le vetri, fa le vetri.
0: Sì, va bene.
5: Vetri?
0: Sì, sì, prego.
5: Solo vetri?
0: Solo i vetri, grazie.
5: Lascia chiave.
0: Sì, grazie mille.
5: Salute.
0: Arrivederci. Questa rivoluzionaria ipotesi, ovvero che le giraffe abbiano sviluppato un collo così lungo proprio per allontanarsi dal pestilenziale odore dei propri peti, gli vale l'ambita cicoria d'onore al Festival della Cicoria e della Scienza di Foggia. Da lì in poi la carriera scientifica di Archimede Smerdolarchi prende il volo. È proprio in questo periodo che il geniale scienziato decide di cambiare vita e di trasferirsi improvvisamente a Foggia, dove prosegue le sue ricerche sulle scorregge di giraffa, che si fa spedire direttamente dall'Africa all'interno di centinaia di ovetti Kinder che spesso si aprono durante il trasporto, causando innumerevoli atterraggi d'emergenza. Pronto?
6: Sì, salve, chiamo per la mia scomparsa.
0: Sì, buongiorno, scusi, ma nel senso che lei è...
6: Mi chiamo Mario e sono scomparso da 2 giorni.
0: Si trova?
6: No, non mi trovo più e sì. Sono tornato a casa ieri e non c'ero.
0: Lei ora dove si trova?
6: Non lo so, perché sono scomparso.
0: Certo, e i suoi familiari non sanno dov'è?
6: I miei familiari siamo molto preoccupati perché
0: sì.
6: Non è una cosa normale e sono tornato a casa, non c'ero, ci siamo mossi subito, mi sono cercato ovunque e...
0: Generalmente lasciava sempre una nota, lasciava sempre detto dove andava.
6: Esattamente, sì.
0: E invece è scomparso.
6: Un mio amico ha detto che mi ha visto l'ultima volta 2 giorni fa al bar e da quel momento... Da quel momento si sono perse tutte le mie tracce e io sono molto in pensiero per me stesso.
0: È una storia drammatica. Lei riconosce il luogo in cui si trova?
6: E non lo so perché sono scomparso e quindi non parlo con me stesso da 2 giorni, quindi sono un po' preoccupato. Vi ho inviato una mia foto, ecco, me la faccio adesso.
0: Ma scusi, me l'ha inviata dal suo cellulare, io vedo la geolocalizzazione.
6: Ecco, allora se può fare un annuncio e dire per piacere se qualcuno mi ha visto di contattarvi.
0: Va bene, contatteremo allora i suoi familiari magari per una...
6: Magari chiami me per sapere dove sono.
0: Sì.
6: Grazie.
0: D'accordo, grazie, aspettiamo aggiornamenti.
6: Salve, salve.
0: Ed è proprio nella sua casa di Foggia, in via Foggia 1 a Foggia, in provincia di Foggia, che notte e giorno Archimede Smerdolarchi esegue i suoi visionari esperimenti sulle flatulenze giraffine, cercando in esse una risposta alle domande fondamentali del genere umano. Chi siamo? Da dove veniamo? Perché non andiamo a Foggia? Ma c'era chi non vede di buon occhio questa sua visionaria ricerca dell'assoluto. Gli altri residenti in via Foggia, a Foggia, in provincia di Foggia, infatti, non hanno mai smesso di lamentarsi per gli atroci odori definiti simili a milioni di scorregge di giraffa che provenivano dall'appartamento dell'illustre scienziato. La cosa si aggravò quando gli stessi residenti si accorsero che i loro colli erano cresciuti in media di 30 cm da quando Smerdolarchi aveva iniziato i suoi esperimenti sui funesti venti che spirano dall'ano delle giraffe. Per vederci più chiaro, noi di Chi l'ha visto siamo andati proprio a intervistare gli abitanti di via Foggia, a Foggia, in provincia di Foggia. Diamo dunque la linea a me, nel passato, a Foggia. Eccoci, siamo nel passato, a Foggia, in provincia di Foggia. E proprio in questa casa, in via Foggia, che si trova il laboratorio di Archimede Smerdolarchi. E questi accanto a me, che sembrano dei personaggi di quadri di Modigliani, sono alcuni dei residenti della via. Buongiorno. Voi che idee vi siete fatti sulla sparizione del geniale scienziato?
7: Ah, quel pezzo di merda lo abbiamo fatto sparire noi! Ci aveva rotto i coglioni!
0: Ma, quindi sapete dove si trova?
7: Eh no, perché allora io ho dato una mano. So dov'è un braccio.
0: Un braccio dello Smerdolarchi?
7: Esatto. Però il resto non saprei dire.
0: Quindi è ferito?
7: Ma è ferito. Si può restaurare, si può rincollare, volendo.
0: Rincollare il braccio allo smerdolacchi?
7: Sì, secondo me sì.
0: Ah.
7: Io poi del resto del corpo non ne so nulla. Cioè, ho un braccio, se
0: vuole. A chi potremmo chiedere?
7: Potrebbe chiedere Alpino.
0: Alpino, che era il macellaio, giusto?
7: Esatto.
0: Naia. Va bene, la ringrazio.
7: Gentilissima.
0: Forse non avremo mai una risposta su che fine abbia fatto Archimede Smerdolarchi, l'Einstein delle scorregge di giraffa. Ma una cosa è certa. Pronto?
6: Sì, salve, la chiamavo per la scomparsa di me stesso.
0: Sì.
6: Sì, credo di forse aver avuto un... Credo di avermi visto, ma non ne sono sicuro. Volevo avvisare appunto me stesso che forse c'è stato un avvistamento.
0: Beh, immagino sia di conforto per lei questa notizia.
6: Sì, allora vorrei avvisare gli inquirenti che credo di avermi visto in corridoio. C'è una parete sì, che riflette e credo
0: specchio.
6: Di... Cosa?
0: Specchio.
6: Specchio?
0: Sì.
6: Sì, credo di... Io passavo, l'ho visto che passava di fianco a me uguale.
0: È uno specchio, sì, lei si è visto in uno specchio e si è ritrovato improvvisamente.
6: Allora volevo appunto avvisare gli inquirenti, se correte subito dove sono, forse fate in tempo a trovarmi e a riportarmi a me stesso. Ecco, l'ho visto ancora. È qui che mi sta fissando, stai lì dove sei, ti stanno venendo a prendere. Se correte lo trovate,
0: bene,
6: è dentro il mio telefono.
0: Grazie mille.
6: Salve, grazie.
0: Grazie a lei.
5: Signora?
0: Sì.
5: Nito, sacchetto spillapolvere.
0: Sì.
5: E poi c'è un coglione che si fa selfie davanti allo specchio, dice che si è pezzo. Cosa dico?
0: Stiamo venendo a prenderlo.
5: Ah.
6: Cerese, dammi la mano a tenermi fermo prima che arriva la polizia.
5: Sì, però tu compra sgrassatore.
3: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi c'erano 75.
4: Ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no. Ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
4: Quanto prendi?
5: Dì una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: Ma di 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
4: Ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno.
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: Ma no, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa, alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
4: Yeah.
5: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.
2: Salti, salti.

0: Lo Zodi 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile.
3: Aia!
2: Omar, che cazzo fai? Manco siamo entrati!
3: Scusa!
2: Attento, Omar!
3: A cosa?
2: Allo schiaffo!
3: Quale schiaffo?
2: Questo!
3: Aia!
1: Freedom!
2: Siamo a Ravenna. E questa antica locanda, pensate, risale al 2019. Un luogo che nel corso del tempo ha mantenuto invariato il suo aspetto. Qui si sono fermati a degustare una piadina, squacquerone e rucola, figure storiche incredibili. Drone sulle piadine scroccate per la marchetta camuffata.
3: Ammazza, fai cagare però, eh.
2: E fateli cazzi tu, no?
3: Aia!
1: Freedom.
2: Ci sono luoghi in Italia che...
1: Freedom.
2: Ammazza, che bella giornata, mo' me.
1: Freedom.
2: Uno, due, tre, alza. Il volume nella testa. Ammazza, che fregnalo Dio.
1: Freedom.
2: Siamo a Cerveteri, un luogo ricco di mistero e di leggende. Un luogo dove ci sono incredibili ritrovamenti etruschi. Ma chi erano gli etruschi? Adesso facciamo partire una base epica, scavata da qualche libreria audio a pagamento e con una voce di doppiaggio professionale. Diciamo cose ovvie e prive di informazioni, che vadano oltre ciò che avete studiato con la scuola dell'obbligo.
4: Gli etruschi erano persone che vivevano in Italia tanto tempo fa e che abitavano in Etruria, e ora sono morti tutti e le tombe sono saccheggiate dai tombaroli e si vendono i cocci a 20 euro al mercato, e le tombe non scoperte vengono arate con i bulldozer per farci campi per il pascolo in culo alle belle arti.
1: Freedom.
2: Ma ci sono i mummioni etruschi?
5: No.
2: Bene, grazie dottoressa.
5: Tutto qui.
2: Sì, perché?
5: Sono in piedi dalle 5 di mattina e mi sono preparata ad una lunga disquisizione sulla civiltà etrusca, dopo essere stata contattata dalla vostra redazione.
2: E beh, l'hai preso il gettone? T'hanno pagato il cappuccio con la pastarella? E che cazzo vuoi? La trasmissione è la mia e se non ci sono i mummioni, a me de sto cezzo de coccio non me ne frega un cazzo.
5: Ma come si...
1: Freedom.
2: Eccoci qui, alle soglie di un castello medievale straordinario sui colli di Roma. Un luogo dove ci sono perlomeno, a occhio e croce, un centinaio di porte che grazie a un permesso speciale concesso dai permessi speciali potremmo aprire una a una in un'orgia di chiavi e cardini lungo mezza puntata. Andiamo, Omar! Attento che basso!
3: Aia!
2: Attento, Omar!
3: Aia!
2: Aspetta, Omar!
3: Cosa?
2: Ci siamo dimenticati i droni! E che puntata è senza droni?
3: Eh sì, te lo volevo anche dire.
2: Droni sulla dimenticanza! Ah, senti che suono melodioso di tecnologia sprecata al servizio del nulla cosmico televisivo!
1: Freedom.
2: Professore!
6: Salve!
2: Vedo che anche questa stagione di Freedom, oltre il cortile, sarà punta fissa del cast. Ne siamo lieti!
6: Già, ne siete lieti! Ne è lieto anche il direttore delle sovrintendenze culturali, al quale è arrivata un'esplicita minaccia...
1: Freedom!
6: E fammi taglia mentre...
1: Freedom!
2: Se la canta, professore!
6: Già me la canta!
2: Zitto, infamone!
6: Ma come si...
1: Freedom!
6: Io parlo quanto mi...
1: Freedom!
2: Zitto, infamone!
1: Freedom!
6: No, tenga giù le mani!
1: Freedom!
3: Aia!
6: Ma che fa il suo operatore? Mi mette le mani addosso e si lamenta lui!
2: Succede!
6: Cosa? Che risposta è? Succede! Mi state brutalmente obbligando con ogni mezzo alla
1: pre... Freedom!
2: E basta, dai, su!
6: Io non tre...
1: Freedom!
2: Come
6: niente?
1: Freedom!
6: E basta, bumper e jingle, fili tra di tagliare...
1: Freedom!
2: Sigla?
6: No!
2: Sì!
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.

0: Tutte campionate, sono fuori come una bestia. Ah, e allora ho utilizzato in questo scherzo due personaggi. Il primo è il signore sordo.
1: Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice.
0: Sì, quello che non sa se scapire o no. E poi le voci di quest'altro pensionato incredibile, storico personaggio del Wonderland, Armando, che poi non è lui e sta cercando un Armando, ma non si capisce niente perché c'è Mirella che ride come una pazza. Sentite le voci, eh.
2: Armando, che è Mirella quella lì che ride come una pazza. Come stai?
0: Allora, siamo pronti? Cacci il pugno qua a tutti! Siamo pronti, andiamo con lo scherzo. Ah!
3: Pronto?
1: Pronto.
3: Pronto?
1: Pronto.
3: Pronto, mi sente? Io la sento.
1: Ma chi parla?
3: Non so, mi ha chiamato lei.
1: Non lo sento. Pronto.
3: Pronto.
1: Non la sento.
3: Io non sento lei, è lei che mi ha chiamato.
1: Ma chi parla?
3: Io sono simulatore, lei chi è?
1: Eh?
3: Sono simulatore, lei chi è?
1: Senta, il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice. Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no?
3: Cioè, se ha bisogno mi chiami lei.
1: Lei cosa vuole in totale?
3: Cosa vuole?
1: Non sento cosa dice.
3: No, allora, mi ha chiamato lei, cosa vuole lei?
1: Tanto non la sento.
3: E allora io metto giù.
1: Non la sento, non la sento. Parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento.
4: Proviamo a testare il sordo con la signora Domenica.
5: Pronto?
1: Pronto. Pronto.
5: Pronto?
1: A chi parla?
5: Tu chi sei?
1: Non lo sento. Pronto?
5: Il padre Pollo?
1: Non sento.
5: Pronto?
1: Ma non la sento. Non la sento, guardi. Senta, il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice.
5: Pronto?
1: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
5: Cosa?
1: Eh? Non la sento, non la sento. Non sento cosa dice.
5: E ho detto, chi sei?
1: Eh?
5: Ma vaffanculo!
1: Come?
6: Pronto?
1: Pronto?
6: Pronto?
1: Pronto?
6: Sì?
1: Armando!
6: Oh, Armando, adoro, io ti tenessi nel pensiero. E oggi domani dovevi chiamare, oggi domani dovevi chiamare. Come stai?
1: Come stai?
6: Io sto piena di dolori. A piena.
1: Senti, ma che stai facendo?
6: Io? Niente, che devo fare? Non posso prendere tante medicine per...
1: Sì.
6: E tu che fai? Come stai tu?
1: Come stai?
6: No, dico tu, come stai con i dolori?
1: Pronto?
6: Pronto? Non ci senti il telefono?
1: Come stai?
6: No, tu come stai? Io ti ho detto qualche che non sto bene con i dolori.
1: Sì. Sì. Chi è? Mirella quella lì che ride come una pazza.
6: Eh?
1: Eh?
6: Non ho capito, non ti senti il telefono?
1: Senti, ma che stai facendo?
6: A cucinare. Perché?
1: Armando!
6: Armando, ho capito!
1: Come
6: hai detto
1: stai?
6: Che stai facendo? A cucinare, a fare i servizi!
1: Come stai?
6: Bene! E tu come stai?
1: Senti, ma che stai facendo?
6: I servizi!
1: Sì!
6: Oh, ma io non tengo il telefono!
1: Armando! Armando!
6: Armando, di dove?
1: Pronto?
6: Pronto? Di dove è Armando?
1: Chi parla?
6: Pronto?
1: Ma lei chi cerca?
6: No, lei a chi cerca?
1: No, no, ha suonato qui il mio telefono, stavo dormendo io.
6: Ma lo so, io non ho chiamato nessuno e non so lei a chi cerca.
1: Chi è? Mirella quella lì che ride come una pazza.
6: Io non ti sento, scusami, io devo chiudere perché non ti sento.
1: Ma lei chi cerca? Bestia!
4: Ora Wender chiamerà il vecchio bresciano, bestemmiatore, missile 26.
7: Pronto?
1: Pronto?
4: Richiamare subito, il vecchio bresciano, bestemmiatore, missile 26.
1: Armando!
7: Ma di Armando. Per coglioni te, po***o!
1: Senti, cornutazzo, come stai? Chi parla?
7: Mettero per i coglioni la gente, di
1: ma ha chiamato lei, chi è?
7: Mettero per i coglioni te, po***o! Una testa di cazzo che sei, di
1: bestia!
7: Porco!
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
10: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
11: Re di cazzoni, c***o di spade, drag queen di culi, sette di negoni, sette di cappelle, briscola, briscola.
12: Capo, cos'è tutto questo casino?
11: Zitto, sberla! Aia! Ma non vedi che stiamo giocando a briscola? Sberla!
12: Aia! Bello, e come si gioca? Ti infili del formaggio brie nel c***o?
11: Ma zitto, sberla! Pensa a te come sei volgare, mamma mia. Ecco, ecco il telefono a forma di c***o. Mi viene di nuovo fame. Pronto, qui parla il Gay Team.
13: Aiuto, Gay Team. Dei brutti ceffi vogliono chiudere il centro di Ani Anziani di Cinisello. Dovete aiutarci.
11: Hai detto il centro Ani Anziani? Oddio, questo sembra proprio un caso per il Gay Team. Presto, tutti sul furgone negro di Morgan Fickman. Che c'è?
14: Cioè, a me il fatto che sono di colore non è che usa fare sempre dell'ironia. Cioè, non è che siamo tutti uguali.
11: Senti, ognuno c'ha il suo, noi siamo rioni e tu sei nero.
14: Beh, cioè, cosa, allora?
11: E allora cos'è? Cosa?
14: Cosa che io non capisco.
11: Cosa fai, brutto?
14: Dove vogliamo arrivare?
11: Mettiti alla luce perché non ti vedo o sorridi.
14: Adesso il culone che fa la battuta a lei. Ma guarda te il mondo come sta cambiando.
15: Gay Team, grazie al cielo siete qui.
11: Niente paura, chiappette col bastone. Lo salviamo noi, il centro Ani Anziani.
16: Gay Team, Gay Team, lo sappiamo che siete lì. Uscite fuori con la natica in alto. Avete tempo fino a quando tu vorrai. Dimmi tu quando, ora, il giorno, il mese in cui forse tu ritornerai. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando.
11: Basta, basta.
17: L'hai cantata meglio tu di Tony Renis.
18: Che pezzo, ragazzi.
16: Scusa, ho appena subito un trapianto di Renis.
19: No, dove ragazzi, stiamo finendo?
20: Ma almeno una volta erano solo in fondo.
19: No, ragazzi, veramente, ma cos'è?
17: Dai.
11: Avete sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire di qui. Vediamo un po', siamo in un centro Ani Anziani. Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io.
21: Costruiamo un cazzo in continente.
22: Costruiamo un cazzo in continente? Prendiamo un cazzo di carte e giochiamo a coloscopone scientifico.
11: Zitto, sberla! Forza ragazze, costruiamo un cazzo in continente.
23: Ma ragnatela.
24: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano.
25: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
18: Dovete smetterla!
26: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
16: Gay Team, Gay Team, il tempo è scaduto. Non c'è tempo, non c'è spazio, mai nessuno capirà. Vuoi rimanere perché fa male, male, male da morire. Di sere negre, non c'è tempo, non c'è spazio.
11: E basta, ho capito, porco.
16: Scusa cazzo, soffro di carenza di ferro.
19: Cos'è successo?
11: Forza ragazze, tutte sul cazzo incontinente. Fuoco!
22: Attenti alle gocce, attenti alle gocce!
0: Oh no, hanno un cazzo incontinente!
22: Spara, spara, spara, Edir Kong! Ratatatatata, ratatatatata! E che cazzo c'è sempre lo stronzo che ride mentre parla al megafono? Ma è questo modo di fare la polizia militare, porca c***o! C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Girava il mondo ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. Taratatatatataratatatata.
11: E basta cazzo, mechecca.
22: E porca troiaccia, scusa, sono tre giorni che non cago. Ritirata, ritirata, che è un gioco di parole a sua volta.
11: Eh no, mechecca, devi ancora ricevere la mia vendetta.
22: Eh no, il cazzo incontinente no.
1: L'incontinente ecco, sì sì sì sì sì sì.
14: Ehi, ehi, facciamo anche dell'ironia mentre cantiamo la canzone. Perché ce l'avete sempre con... Siete un gruppo di fracci, ve la prendete con me che sono...
22: Ai, visto che tutta la puntata che dico stronzate, tema canzone, te ne dico una di Masini, vaffanculo!
11: Adoro i culi ben sfondati.
14: Ah, questa la conosco, stai facendo Vasco Rossi.
22: No, mi fa male il culo.
2: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
3: È tutto fatto.
2: This is a zoo. This is a zoo.
3: Vai,
14: dai!
4: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
5: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà
6: Pire a Nastro!
4: Il Grinta.
6: Tequila a manetta!
4: Il Grinta.
6: E siamo pronti per una serata con la Grinta incredibile!
4: Il Grinta.
6: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando, prosecco a fiumi! Buongiorno!
27: Chi sta parlando?
6: Oh, qualche giorno fa un mio amico mi offre un brandy e mi dice: occhio Grinta, perché a 40 gradi il brandy. Oh raga, a 40 gradi si fa il bucato, quindi stasera grappa a fiumi!
27: Vai a farti revisionare il cranio.
6: Non ci ferma nessuno!
27: Fatti revisionare il cranio, sei registrato.
6: E mi raccomando, tequila a manetta!
27: La tua telefonata è registrata e viene girata alle autorità. Saluti.
6: Da paura, raga!
4: Il Grinta.
28: Chi è?
6: Ciao, raga! Mirko e Grinta.
28: Ti lasciamo morte, bastardi.
6: Dai che venerdì!
28: Erano un sacco di giorni che mi era chiamata, rompo le coglioni che ti sono morte. Se faccio una DR deve riempire i conetti che ti sono morte.
4: Il Grinta.
6: Buona giornata!
28: Chi è?
6: Mirko e Grinta!
28: Chi?
6: Mirko e Grinta!
28: Ciao, com'era? Tutto bene?
6: Qualche giorno fa un mio amico mi offre un brandy e mi dice: occhio Grinta, perché a 40 gradi il brandy. Oh raga, a 40 gradi si fa il bucato.
28: Sì,
6: Quindi stasera
28: bene.
6: Grappa a fiumi!
28: Benissimo, bene.
6: Alla manetta! Raga, stasera novità, paella e sangria a nastro! Da paura!
28: Benissimo!
6: Dai che venerdì!
28: Io la figa!
4: Il Grinta!
27: Pronto?
6: Ciao raga! Buona giornata!
27: Pronto!
6: Dai che venerdì!
27: Va a cagare sui succhi!
6: Oh! Qualche giorno fa un mio amico...
29: Richiamare subito, la vecchia veneta sparaculi.
27: Pronto?
6: Dai che venerdì!
27: Ma scusa, chi parla? Con chi vuoi parlare?
6: Mirko e Grinta! Oh!
27: Con chi, scusa?
6: Mirko e Grinta!
27: Guarda che te che sbaglio il numero!
6: E mi raccomando, tequila a manetta!
27: Ignorante! Ignorante!
3: a nastro!
7: Sei ignorante, sei una persona incivile.
3: Oh, qualche giorno fa un mio amico mi offre un da paura!
4: Il Grinta.
7: Pronto.
3: Grappa a fiumi!
29: La brutta lercia, impestata, non nolla, richiamare immediatamente.
3: Buongiorno raga!
7: No, per casa mia è giovedì, non venerdì.
3: Oh, qualche giorno fa un mio amico mi offre un brandy e mi dice: occhio Grinta, perché a 40 gradi il brandy. Oh raga, a 40 gradi si fa il bucato, quindi stasera...
7: Voglio di rompere i coglioni!
3: Cheghiamo la Grinta! Giusta!
7: Deve essere un colpo fialdo un cando nebete!
4: Il Grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata!
8: Una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: Una buona giornata a tutti quanti i nostri fedeli qua su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e oggi con me c'è un seminarista, un bravo ragazzo che mi sta seguendo e che lo sto portando verso le braccia del nostro Signore Cristo. E con noi il nostro seminarista, ve lo presento, si chiama Fabio. Ciao Fabio.
4: Salve, salve a tutti, salve a tutti.
3: Bene, sai che questa è una radio e adesso ci chiameranno le nostre ascoltatrici per confessarsi e dire tutte le loro cose segrete.
4: Sono prontissimo.
3: Bene, adesso dai il numero per contattarci.
4: 522 Nostro Cristo Gesù.
3: Benissimo Fabio, salutiamo alla regia incredibile e dinamica Suor Cavalla.
5: Bella frati.
3: Grazie Suor Cavalla e sentiamo subito che abbiamo linea. Pronto?
6: Buonasera.
3: Buonasera, come sta signora?
6: Bene, bene, bene. Tu come stai?
3: Non l'ho chiamata settimana scorsa perché ho avuto il Covid. E te? Raccontami un po'.
6: No, tutto a posto, tutto a posto.
3: Beh. Senti, allora, dimmi. Sono molto emozionato perché con me oggi ho un seminarista.
6: Ah.
3: E ho parlato, lui sa che io e te ci sentiamo sempre e si è affezionato a questa persona che non conosce, che sei tu, che ti vorrebbe conoscere. E lui si chiama Fabio, e arriva anche da una famiglia molto importante, dai Rovazzi. Che sono preti da anni proprio loro. Tutti preti.
6: Nella famiglia ci sono.
3: Sì. A fratelli sono diventati preti, le sorelle suore. Sì.
6: Mamma mia.
3: Sì. Bene, allora ti passo Fabio, eh?
6: Ok.
4: Salve signora.
6: Ciao, buonasera. Come stai,
4: buonasera.
6: Fabio?
4: Bene, bene, molto
6: mi
4: bene.
6: Mi fa piacere
4: lei...
6: che padre Pollo è. Mi fa parlare con te. Io sto bene.
4: In nome del Padre, del Figlio
6: e dello Spirito Santo. Amen.
4: Brava. Come va? Mi hanno detto che sta facendo allenamento, che sta facendo la piscina.
6: Sì.
4: E cosa?
6: Sono in piscina perché me l'ha detto l'ortopedico.
4: Ma ha provato a fare il tuffo ad angelo? È una cosa che facciamo spesso.
6: No.
3: Senti, allora, facciamo così. Facciamo una bella canzone tutti insieme.
6: Ok.
3: Allora, sei pronta?
6: Sì.
4: Quindi posso cominciare?
3: Prego, va.
6: Sì.
4: Ho tutto in una borsa, solo fatta grossa.
6: A te vado di corsa.
4: È tutto un copia e incolla.
6: La moda ci controlla.
4: Sparisco tra la folla.
6: Sparisco tra la...
4: Vorrei ballare come bolle. Cantare di felicità.
6: Il caso di salone di pallone.
4: E papà

0: tanto non ho tanto bisogno.
1: Tanto perché con questa voce qua.
0: Pa pa pa la pa. Pa pa la pa la pa la pa pa pa.
1: Proviamo un attimo a rifarla questa?
0: Sì. Pa pa la pa la pa. Pa la pa la pa.
1: Ancora, ancora?
0: Pa la pa la pa. Pa la pa la pa.
2: Pa la pa pa pa.
0: Pa la pa pa pa.
2: Pa pa la pa pa la pa.
0: Pa la pa la pa pa pa.
2: Pam.
0: Pam.
1: Pippo po po ro po.
0: Co co le cor co.
2: Paloma.
0: Benissimo. Paloma.
2: Benissimo. Benissimo. Allora io chiuderei qui con il nome del Padre, del Figlio.
0: Del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
2: Amen. Amen. Ti è piaciuta domenica questa
0: sì,
2: canzone?
0: Sì, sì, bella. Sì, sì, sì, sì.
2: Di cosa, di cosa? Adesso chiediamo a Fabio di cosa parla, cioè come ti è venuta da scrivere? Che storia è questa?
1: Ma ero sotto questo ulivo in Toscana e mia nonna amava guardare i film polizieschi, quindi da fuori io sentivo pa pa pa pa pa, pa le sparatorie.
2: Ah, ok.
1: E quindi ho scritto pa pa ra ra ra, ra
2: che ti ricorda pa, tua madre che guardava le sparatorie.
1: Le sparatorie, le sparatorie, sì. In Don Matteo anche ci sono, sì, le certo. Sparatorie.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Lei domenica lo guarda, sì. Don Matteo?
0: Sì, sì, lo guardo, sì, lo guardo.
1: E noi siamo amici di famiglia.
0: Con Derenzil.
1: Eh sì, con Derenz.
0: Ah, sì. Ok, sì, bravo.
1: E adesso tra l'altro è cambiato. Non è più lui.
0: Sì, non lo fa più lui.
1: E le piace?
0: È DiCaprio.
1: È DiCaprio.
2: Sì,
1: è
2: DiCaprio.
0: Sì, ma mi piaceva più lui però.
2: Sì, in effetti è vero, era meglio Terence Hill che DiCaprio.
0: Ci sapeva più fare, invece DiCaprio.
2: Sì.
0: Sì. No.
2: Perché avevano scelto un po' Raul Bova, poi hanno messo DiCaprio.
0: Sì.
1: Che è pazzesco comunque passare da Titanic a Once Upon a Time in Hollywood.
0: Ma sì, è vero, è vero, è vero.
2: Sì,
0: allora ti dico che lunedì abbiamo festeggiato con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri la festa dei Carabinieri, dell'Arma dei Carabinieri.
2: Sì. Ah, bene, bene. Cosa avete fatto?
0: Perché io sono...
3: Vuoi sapere come va a finire? Domani, nello Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore.
4: Ciao,
2: baci.
4: Ciao.
2: Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Porco.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, io ci siedo con te, ma mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore.
3: Ci tengo ben chiuso, nero schifo.
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
0: Lo Zodi 105.
7: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
8: Ciao!
7: Freedom.
8: Amici di Freedom, che siete...
7: Freedom.
8: Ci troviamo a Milano, nella stazione centrale. Una struttura pazzesca che... Ma dove sta il mio portafoglio? Omar, hai visto il mio zaino?
9: No.
8: Attento, Omar.
9: Non ci sono porte.
8: No, alla zingara, te sta a fregare la camera.
9: Dove?
8: Bravo, Omar. Mortacci, che capoccia di ferro che c'hai.
9: Allenamento.
8: E beh, sei il terrore di stipiti, cazzo. Hai preso più botte in testa che cazzi malena.
9: Wow.
8: Troppo?
9: E beh.
8: C'hai ragione, ci guardano le famiglie. Drone sulla zingara insanguinata che distoglie dalla gaffa.
7: Freedom.
8: Amici di Freedom, siamo al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, dove sono conservate alcune delle invenzioni più spettacolari della storia della tecnologia. Sono in compagnia del direttore. Salve, direttore!
10: Salve!
8: Ecco, bello, bellissimo. Quindi qui Sono conservate tutte le cose geniali delle persone intelligenti.
10: Mi scusi, ma che domanda è?
8: Dico, qui ci sono le figate della tecnologia.
10: Beh, comprendo la volontà di essere intrattenitivo, ma signor Roberto, se possiamo avere un approccio più vicino all'austerità che rappresenta questo luogo di cultura e scienza, preferirei.
8: Ah, certo, cazzo. Ammazza che pippone, diretto. Vabbè, ma dove stanno le porte? E quello che ha inventato i cardini?
10: In che senso?
8: Beh, nel luogo della scienza e della tecnologia spero abbiate dedicato un'intera area al meglio che il mondo abbia mai partorito, ovvero le porte! Vorrei dedicarci almeno mezz'ora di dronate e musica epica scaricata dalle librerie dei portali. Ci voglio fare un monumento in TV a steroe. Ci ho svoltato la carriera televisiva, cazzo!
10: No, guardi, non abbiamo un settore dedicato alle porte e ai cardini, non siamo mica le Leroy Merlin.
8: Ah, infame! Ma come te permetti? Ma che te lo mozzico, eh? Non mi sminuisci le porte che so cazzi!
10: Ma come si permette?
8: Omar!
9: Sì?
8: Testata! Ammazza, Omar! A sta puntata sei nerieto ormai!
1: Freedom!
8: Eccoci a Sassari per incontrare...
1: Freedom!
8: Professore! Come sta?
11: Male! Malissimo! Vorrei gentilmente...
1: Freedom!
11: Non ne posso più! Ma cosa vuole da me?
8: I mummioni, professore! I mummioni!
11: Ma sono 20 puntate che cerco di farle un'analisi del...
1: Freedom!
11: Vede?
8: Cosa?
11: Mi taglia con questi stacchetti!
8: Ma quali stacchetti?
11: Quelli della trasmissione che dice... Freedom!
8: Ah, questo!
1: Freedom!
11: Sì, esatto!
8: E non gli piace?
11: Guardi, non discuto su...
1: Freedom!
11: Ah, vabbè, ci rinuncio!
8: Ma cosa?
11: A parlare...
1: Freedom!
11: Ma la smetti!
1: Freedom!
8: Drone!
11: Che fa col drone?
8: E che non gli piacciono manco i droni adesso, professore?
11: Ma non capisco l'utilità, l'utile spreco di tempo di alzare un drone in una stanza con due interlocutori che...
1: Freedom!
8: Ah, mo sta a fa pure regista! Alla prossima puntata di Freedom!
11: E anche questa volta non abbiamo parlato di niente.
8: Sa chi la saluta?
11: Chi?
8: Sto cazzo!
11: Figlio di una lurida!
7: Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom! Oltre il cortile.
12: Only for you.
13: No. This is
12: Zoo.
13: Only for you.

0: Pronto?
1: Chi è?
0: Chi è che parla?
1: Venga, entri, maggiore.
0: Chi è che parla?
1: Chi è?
0: Ma è lei chi è che vuole?
1: Ah!
0: Ha un corno!
2: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, dottor Jürgen.
0: Pronto?
1: È in forma, maggiore?
0: Ma lei chi sta volendo, eh? Chi chiacchiera lei? Chi vuole?
1: Chi è?
0: Lei chi cerca?
1: Ti piace, eh?
0: Ma vaffanculo!
2: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, dottor Jürgen.
1: Chi è?
3: Pronto?
1: Chi è?
3: Come chi è? Lei?
1: Ah, fanno io per bene. Venga, entri, maggiore.
4: Pronto?
1: Chi è?
4: Chi è lei?
5: Brava piccola, preparale bene quel bel culone, poi succhialo ancora.
4: Eh?
1: È in forma, maggiore?
4: No, è quella minore di tua sorella.
1: Ah! Oh.

0: Brava piccola.
1: Pronto?
2: È in forma, maggiore?
0: Oh.
1: Pronto?
0: Brava piccola. Preparale bene quel bel culone, così poi ti faccio vedere come glielo sfondo. Ecco.
1: Chi è che parla, per cortesia?
2: Con Uber.
1: Non va a cagare.
0: Godi.
3: Pronto?
0: Chi è?
3: Chi è?
0: Ah, Von Huber, bene. Venga, entri, maggiore.
3: Sì?
0: È in forma, maggiore?
3: Come no?
0: Ah.
3: Lei è in forma?
0: Allora, caro Von Huber, le piace la signorina Helga Von Huber? È carina, vero?
3: Ammazza, buonissima.
0: È in forma, maggiore?
3: Sì, sì.
0: Ah.
3: Ce l'abbiamo tutto a posto.
0: Ah.
3: E lei come ce l'ha?
0: Ah.
3: Sta godendo?
0: Ah.
3: Si sta masturbando?
0: E ha voglia di incularsi la signorina Helgan von Huber?
3: Magari me la potessi inculare.
0: Ah.
3: Vabbè, adesso fammi andare che sto a lavorare.
0: Bene.
4: Pronto?
0: Chi è?
4: No, voglio sapere lei chi è.
0: Ah, von Huber, bene. Venga, entri, maggiore.
4: Si va a far credo nel vuoto del culo.
0: Bene.
5: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
2: Murdoch, fammi un po' di domande, vediamo se sei preparato.
3: Ok, colonnello. Prima domanda: che verso fa il lupo riccone?
2: Culula. Culula, l'hai capita?
3: Sì, ho fatto io la domanda. Come vennero chiamate le guerre dei gay per scacciare gli omofobi dalla Casa Blanca?
2: Le frociate. Le frociate.
3: Le frociate, giusto. Come si chiamava l'imperatore Macedone che sfondò un impero dalla Grecia all'India?
2: Alessandro Magnamelo. Alessandro Magnamelo. Le so tutte.
4: Complimenti, hai vinto.
2: Capo, capo, che stai facendo?
5: Ma sberla! Non vedi che sto studiando per l'esame di ricchiologia?
2: Ma capo, a te dovrebbero dare la laurea honoris causa.
5: Zitto, sberla! Sto telefono a forma di scroto. E poi i peli mi fanno solletico sulle labbra. Pronto? Qui parla il Gay Team.
6: Aiuto, Gay Team. Dei brutti ceffi vogliono rapire il rettore della Culiversità Bichecca di Milano. Dovete aiutarci!
5: Hai detto il rettore della Culiversità Bichecca? Questo sembra proprio un caso per il Gay Team. Presto! Tutti al furgone nero di Umberto Eco nel culo!
7: Ehi! Io capisco che avete così, siete un po' razzisti nei miei confronti, però vorrei ricordarvi che io, oltre a essere nero, ho anche le spalle a quattro ante. E con le mani vi disosso.
5: Lo so benissimo, perché ti metto spesso a pecora quando ti addormentiamo e ti
7: no! Io sono il nero, non sono il culo. Io sono il nero del gruppo.
5: Sì, hai problemi. Presente quando ti diciamo che dobbiamo addormentarti per prendere l'aereo? L'aereo lo prendi in culo.
7: Adesso ho capito perché non riesco a sentire lo stimolo delle feci. Adesso ho capito perché non riesco a sentire lo stimolo delle feci.

0: imparato a dire tutto l'alfabeto senza perdere un litro di saliva! Dopodiché verremo a prendervi!
1: Dannazione, avete sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire da questa situazione? Ma certo! State pensando a quello che sto pensando io?
2: Sì, costruiamo un cazzo laureato!
3: Sì, costruiamo un cazzo laureato! Sì.
4: Infiliamoci una pagnotta nel c***o e aspettiamo l'arrivo delle formiche!
1: Zitto, sberla! Forza ragazze, costruiamo un cazzo laureato!
5: Va, ragnatela!
6: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
7: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
5: Dovete smetterla!
8: Grazie, fedelissimi. Siete in fondo? Ammamto.
9: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
0: Ehi, team! Gaspardi sta annegando nella sua stessa saliva! Il tempo è scaduto! Ora chiediamo 100.000 euro ai nostri genitori per mantenerci 10 anni e non fare un cazzo all'università e veniamo a prendervi!
1: Forza, ragazze, è il momento! Tutte sul cazzo laureato!
10: Oh, no! Hanno un cazzo laureato!
11: Sì, lo vedo anch'io! È un cazzo laureato! Io sono la terza media!
10: Presto! Chiudetelo in un call center! Chiudetelo in un call center!
0: Ritirata! Ritirata!
1: No, Mechecca! Devi ancora ricevere la tua punizione!
0: No, il cazzo laureato nel culo! No.
12: E invece sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, invece, invece, sì, sì!
0: Aia!
1: Adoro i culi ben sfondati!
4: Anch'io! Anch'io voglio una botta di cultura!
1: Zitto, sberla! Nero, tu sei colto almeno, perché voglio dire, ce l'hai tutte. Almeno la cultura.
13: Cosa vuol dire che ce l'ho tutte? Non ho capito.
1: No, nel senso che sei di colore, sei pure riccone. Hai un furgone da terrone.
13: No, me l'ho spiegato mille volte!
14: Io nella serie sono solo il nero. I culatò siete voi.
1: Ah, ok. Fai razzista adesso?
14: Ma ti rendi conto di che cazzo di litigata stiamo facendo?
0: Ascoltate bene, gay team. A proposito di università, io avevo sentito parlare di abbraccio accademico. Ma di accademica, vai!

0: caldo benvenuto da noi della Urtoterapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
1: Ciao, io sono Martina, sono una psicologa. Se sei approdato su questo episodio è perché vuoi lasciare andare la tua peggior paura, l'emofobia, cioè la paura del sangue. È una fobia molto comune, tranquillo, e ci sono ottime probabilità di superarla, a meno che non sia già arrivata a uno stato da cui non puoi guarire. Ma dai, siamo ottimisti. La paura del sangue è ancestrale, legata alla paura di farsi del male. Ma ehi, non viviamo più nelle caverne. Di solito, perché può capitare di perdersi in un bosco di notte col cellulare scarico e di doversi rifugiare proprio in una grotta, che però potrebbe essere già tana di un branco di lupi e allora a quel punto, probabilmente, non ti verrebbe neanche in mente il sangue, perché saresti impegnato a mantenere le ansie del tuo intestino all'interno del tuo busto. Ma basta non andare a fare passeggiate da soli nel bosco. O almeno portarsi un amico grasso, così mentre i lupi lo mangiano tu puoi fingerti morto. Ma non piangere, perché i lupi se ne accorgono. Allora, come va? Posso sentire che ti senti già meglio. Ci sono molti metodi per provare a guarire dall'emofobia. Ad esempio, ci si può esporre al problema. Si può iniziare donando il sangue o accompagnando un amico a farlo. È una pratica estremamente importante perché può aiutare persone che ne hanno bisogno. Sono persone che hanno perso litri e litri di sangue, fiotti fortissimi dalle vene che hanno impregnato i loro abiti, spruzzi di quel liquido rosso caldo che ti tiene in vita. Non devi aver paura di donare il sangue. Lo prelevano persone

0: capaci ed esperte. Come prima cosa, ti infilano un ago lungo 12 cm nel braccio. Ma non fa male, se trovano la vena subito. Altrimenti, potresti sentire un leggero fastidio quando ravanano con l'ago all'interno del tuo braccio alla ricerca della vena. Ma se lo confronti alle coliche renali, non è niente di preoccupante. Ad ogni modo, il sangue che ti succhiano finisce in una sacca di plastica trasparente attaccata al tuo corpo attraverso un tubicino. Capisco, può fare un po' impressione guardarlo, ma basta tenere la testa girata dall'altra parte. Sempre che tu non abbia una persona accanto che dona il sangue come te e che ha più paura di te. E quindi potrebbe svenire e gli infermieri potrebbero dover correre a soccorrerla. Ma dai, è un'eventualità remota. Anche perché se dovesse succedere, con quegli zoccoli che tiene ai piedi, l'infermiere potrebbe scivolare sul pavimento e cadere su un carrello pieno di bisturi. Ma magari non si farebbe niente. Oppure si potrebbe recidere l'arteria femorale e a quel punto dovresti intervenire, tentando di fermare gli spruzzi che ti finiscono in faccia e sui vestiti. Ma tanto morirebbe lo stesso. Male. E tra le tue braccia. Perché sei inutile. Forza, adesso vai e divertiti. Sei pronto a partecipare insieme ai tuoi amici ai riti satanici, come hai sempre sognato. E finalmente, bere il sangue della capra sacrificata.
1: Continua a seguire la Urtoterapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.

0: This is the zoo, only for you.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
2: Quella che vedete è Zurigo, una città ricca e prospera grazie alla marijuana libera e alle tasse versate dalle prostitute che fanno affari d'oro prendendo a calci nei testicoli vecchi banchieri obesi in eleganti bordelli gestiti dallo Stato. Nella clinica del dottor Schiffer sta per entrare Silvana La Toccopiano, portatrice di una rara patologia delle mammelle.
3: Prima di tutto devo dire che sono del Capricorno, quindi sono ansiosa, caparbia e poco predisposta all'anal, perché c'ho Saturno in Urano. Non mi definirei bella, ecco, sono più un tipo. Infatti, per il mio 30° compleanno, i miei genitori mi hanno pagato un mese di turismo sessuale in Giamaica. Il mio problema? Beh, è un po' imbarazzante, diciamo che quando... Oh no, eccolo, scusate, non posso fermarlo, decollo!
4: Mando cazzo mai! Mostro!
2: Già durante il colloquio preliminare è evidente che la signorina La Toccopiano metterà a dura prova le conoscenze scientifiche del dottor Schiffer, ma soprattutto che, se esiste un dio, deve essere davvero un tizio col senso dell'umorismo.
5: In primis, sul caso della signorina La Toccopiano è necessaria una precisazione, e cioè che mi sono scopato di peggio, anche pagando. In secundis, per una ragione che indagheremo, le sue orribili mammelle flosce, in presenza di precisi stimoli sonori, iniziano a vorticare e la sollevano nell'aria. In pratica, quando sente le campane, le girano le tette e vola via come un cazzo di elicottero coi capelli. Dunque, ci poniamo una domanda. Dove cazzo è il mio fucile? Rispondete, stronzi!
2: Come elegantemente illustrato dal dottor Schiffer, la signorina La Toccopiano soffre di zizze di Pavlov, una rara aberrazione genetica che trasforma il suo sistema mammario in un veicolo ad elica. Un disturbo che impedisce alla paziente di vincere al superenalotto e di indossare gonne corte che se no ci vedono la figa mentre vola.
3: Purtroppamente abito nel pieno centro di Roma, dove ci sono tipo 150 chiese per chilometro quadrato. Quindi ogni quarto d'ora mi partono le tette e volo via come Mary Poppins. Solo che se sto al chiuso mi sfondo la testa sui soffitti. Infatti questa non è forfora, è intonaco. Che poi avendo l'ascendente in... Ariechice... Scusate, ho attivato la posizione sul telefono. Seguitemi. Aia, sono impigliata, aiuto!
4: Ma porca troia, la roba stesa! Baffa in culo, mostro volante! Carlè, diccelo pure te, signora!
6: Mostro!
4: Bravo, Carlè!
2: Per impedire che la signorina La Toccopiano decolli facendo l'elicottero con le tette quando sente le campane, l'equipe del dottor Schiffer mette in campo alcune soluzioni all'avanguardia come tappi per le orecchie, sacchetti di monetine nelle tasche e catene, fino a quando lo stesso dottor Schiffer ha un'idea geniale indotta dall'oppio.
5: Sì, me la sono chiavata mentre era in anestesia totale. Ah, non era quella la domanda? Allora, come non detto. Veniamo alla soluzione. non riuscendo ad intervenire chirurgicamente sulle poppe orripilanti della paziente, abbiamo deciso di eliminare il problema sul nascere, di portarla in Pakistan, dove sono tutti Mau Mau e quindi non ci sono campane. Caso risolto! Anzi, speriamo che la ficchino in un burka, così non si vede nemmeno la sua faccia da scaldabagno. Comunque avrei preferito spararle, sia chiaro!
2: Ancora una volta, le immense competenze scientifiche del dottor Schiffer hanno salvato una vita umana. Silvana la Toccopiano adesso è felicemente sposata con un esponente di Al-Qaeda e una volta all'anno può perfino guardare dalla finestra. Una vita felice e piena di gioia. Anche se, per uno strano effetto collaterale, quando sente il canto del muezzin, le sue dita dei piedi esplodono come mini ciccioli.
3: Sì, sto molto bene, a parte il cibo che è speziatissimo e il cazzo di mio marito pure di più. Ma essendo io del Capricorno, alla fine... Oh Cristo, di nuovo? Ma che ora è? Un attimo, mi tolgo le babbucce. Ah, che merda, ho appena fatto lo smalto!
4: Basta con ste bombette! Non è mica stagione di attentati! Mostro! Aziz, diglielo pure te!
3: Mostro!
4: Bravo, Aziz!
1: Gente mostra quella coi problemoni. Gente mostra.
6: Radio 105.
0: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This

0: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
1: Ciao Ryan, come stai?
2: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
3: dell'oceano indiano.
2: I was crying
0: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
1: Piacere, Lindsay.
2: Ciao, io sono Rachel Conner.
4: Ma chi è Rachel Conner?
2: Un gelato, lo vuoi, Conner?
4: La cioccolatas.
3: Ciao, io sono Ryan Cohen.
2: Ciao, io sono Ryan Conner.
4: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
1: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
2: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
4: Stile, ma no, il 96.
2: Una business relationship fra di noi.
5: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
2: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
3: Ancora
4: Lisen, no.
2: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Non è Lindsay.
2: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
4: Perché Linsen?
2: Oh, Linsen.
4: Lindsay, come Sanpei.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
2: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Linsen.
3: No.
2: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
1: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
3: Ma no, non pensare che
1: ma
3: sei.
1: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: No, perché?
1: Ancora?
2: Credo che sia colpa di queste ovens mentoliptus alla menta fredda.
1: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
2: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
1: Parla, idiota, dai che devo studiare.
2: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice e sgravitrice.
4: Sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
2: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
4: Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
2: No, col PSD.
3: No,
4: PSP.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
2: Che ne dice?
3: Che dici?
2: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
4: Ci pisciamo addosso.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
4: L'auto che puzza. Enorme. Grand Theft Auto.
2: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto
4: Theft
2: e al Grand Theft Auto
3: Liberty Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo alle borse di Bitonto.
4: Ma in Puglia?
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
4: Che è di Vancouver questo.
2: Vove.
4: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
2: Lo sapevo, adesso.
4: Fa bene l'uovo.
2: Coglioni a me, rompi.
3: Scusa, una macchina famosa.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
4: Vove.
2: Cos'è quello? Una Range
4: Rover
2: Rover
4: Vogue.
2: Vogue.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
4: la
3: non è russa, è inglese la Range Rover.
4: Range Rover Vogue.

0: This is a zoo, only for you.
1: Geova Beach Party.
2: Come al solito sono qui il vostro profeta a portarvi un'altra carrellata di grandi verità contro la premiata Forneria Marconi degli Illuminati. Voi intanto non fermatevi, sradicate le radifi delle querce e rubate i motorini. E allora cominciamo con le grandi verità. Pronti? Allora, il Meffico non è veramente tutto ocra come si vede in Breaking Bad. Piano, sono carico. Quando forpaffo infulto il coglione che sta davanti e va lento, ma se uno mi forpaffa lo mando a fare in culo a sto fumaker della minchia. Netflix non lo faccio, ma poi lo scrocco al mio amico. Fu e fa, fatevi dare la password, ragazzi. Compro un sacco di libri, ma non ne leggo neanche uno. Faccio fatica ad arrivare a fine mese, ma il nuovo iPhone lo compro. Al fine compro due. Allora, siamo tutti

0: una canfone, ragazzi. Una canfone per rivelare la folutissima verità del mondo fegreto, gelosamente custodito dal circolo fegreto, degli stregoni illuminati fegreti, controllori del mondo fegreto. Questa è la verità. Il feffo è davvero così bello? Spoiler, no! E sapete il perché?
1: Perché?
0: Ve lo dico io! Vai, maestro!

0: che fai, non lo so cosa vuol dire, però mi piace ricevere le foto e mandarle. Fifufa!
1: Geova Beach Party.
2: Geova Beach Party.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: recupero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
1: Però...
2: This is the Zeus.
3: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
4: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà
5: Pire a Nastro!
3: Il Grinta.
5: Tequila a manetta!
3: Il Grinta.
4: E siamo pronti per una serata
5: con la Grinta incredibile!
3: Il Grinta.
4: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. E mi raccomando, prosecco a fiumi.
6: Pronto?
4: Oh, qualche giorno fa un mio amico mi offre un brandy e mi dice: occhio Grinta, perché a 40 gradi il brandy.
6: Dai, sto lavorando.
4: Oh raga.
3: Il Grinta.
7: Pronto.
4: Buongiorno raga. Venerdì mattina ore 7:30. Oh, buongiorno.
7: Buongiorno, chi siete?
4: Qualche giorno fa un mio amico mi offre un brandy e mi dice: occhio Grinta, perché a 40 gradi il brandy. Oh raga, a 40 gradi si fa il bucato.
7: Well.
4: Quindi stasera grappa.
7: Beh, devi fare
4: grappa a fiumi!
8: Sì. Ciao. Oh.
4: Buongiorno!
8: Buonanotte. Chi sei tu?
4: Da paura!
8: Altrettante. State buoni.
3: Il Grinta.
7: Tondo.
4: Buongiorno!
7: Tondo.
4: Buongiorno!
7: Sì, buongiorno!
4: Buongiorno!
7: Buongiorno!
4: Bum!
7: Ma che sei?
4: Mirko e Grinta!
7: Chi?
4: Mirko e Grinta! Oh, qualche giorno fa un mio amico mi offre un brandy e mi dice: occhio Grinta, perché a 40 gradi il brandy. Oh, raga! A 40 gradi si fa il bucato, quindi stasera grappa a fiumi!
7: Io ti conosco!
4: E sangria a nastro!
3: Il Grinta.
6: Sì.
4: Ciao raga!
6: Pronto?
4: Dai che venerdì!
6: Non ho capito chi sei.
4: Mirko e Grinta. È ancora venerdì. Siamo pronti per un weekend con la Grinta giusta!
6: Ciccio, guarda che hai sbagliato il numero, sai. Non ti conosco.
4: Oh!
6: Oh!
4: Qualche giorno fa un mio amico mi offre un brandy e mi dice: occhio Grinta, perché a 40 gradi il brandy. Oh raga, a 40 gradi si fa il bucato, quindi
6: ascolta,
4: stasera,
6: ma chi sei te?
4: Mirko e Grinta.
6: Ma non ti conosco, hai sbagliato numero, Ciccio.
4: E mi raccomando,
6: ma tu sei di Padova?
4: Quindi stasera grappa a fiumi.
6: Sei simpaticissimo anche se non ti conosco.
4: E ovviamente lunedì inizia la nuova settimana, quindi ragazzi, vi faccio l'augurio che sia una settimana con la Grinta,
6: con sempre la Grinta
4: giusta.
6: Ciao.
4: Da paura.
6: Va bene, ciao.
3: Il Grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta

Heidi è finalmente cresciuta. Ha imparato ad amare i monti, le valli, la vita semplice di montagna, ma soprattutto il c***o dei tori. E allora, seguila anche tu nelle sue avventure piene di...

0: Qua, prova.
1: Ecco, lo sapevo. Il vecchio orso si è bruciando il cervello. Te l'avevo detto che alla tua età fare il rave è pericoloso.
0: È pericoloso, lo dice tua madre, uè. Quella che si faceva la doccia dorata sui cavi dell'alta tensione. Mi sto preparando per stasera, testa di cane. Ho la serata del karaoke.
1: Ma non sapevo che ti piacesse cantare, pensate che storia.
0: Ma chi cazzo parla di cantare? Facciamo il karaoke. Un caricone alle oche. Le attiriamo evitando il loro verso e poi le sfasciamo di mazzate. Prova qua, prova qua.
1: Sai che proprio mi stavo domandando come mai non ti utilizzano come simbolo del WWF. Proprio sei una persona spettacolare proprio.
0: Ehi, WWF lo dice tua nonna, quella che si faceva sbattere dei panda per salvare dall'estinzione. Qua, prova qua.
2: Nonnissimo mio Antonatis, posso chiederti un favore piccolissimo?
0: Vabbè, cosa vuoi, piccola baldracca delle nevi, dimmi.
2: Ecco, nonnissimo, insomma, sta venendo l'inverno e io vado ancora in giro scalza e ho freddo ai piedini. Non è che mi compreresti un paio di scarpe?
0: Vuoi un paio di scarpe, eh? Ok, aspetta che prendo il pennarello. Ecco fatto, ora le tue scarpe.
2: Ma nonnissimo, ma queste non sono scarpe. Mi hai solo disegnato tre linee nere sui piedi.
0: Appunto, ti ho fatto le Adidas. Dai, corri a giocare a mosca cieca sull'oro del burrone. Non rompere il cazzo qua. Io vado alla mia serata di karaoke.
3: Qua.
1: Sento come uno strano odore di fogna ripiena di cadaveri che si sono cagati addosso dopo aver visto un enorme complesso edificato di merda con dentro inquilini fatti di vomito e pesce marcio che succhiava cazzi a un cadavere che è morto mangiando merda.
4: Ciao Heidi.
2: Ciao Peter.
4: Come mai sei triste, Heidi?
2: Uffa, uffissima, Peter. Il nonno non mi vuole comprare le scarpe per l'inverno. E io ho tantissimo freddo ai piedissimi.
4: Ma non ti preoccupare, Heidi. Ho io la soluzione. Per fortuna porto sempre con me un paio di scarpe di scrota.
2: E vorrei dire di scorta.
4: No, di scrota, perché le tengo nascoste qui nelle mutande, vedi? Dai, infilatele, così non senti più freddo.
1: Ma... minchia, che puzza! Che marca di scarpe sono le Fetidas?
2: Ah, che bello! Grazie, Peter! Me le infilo subito!
0: Ehi! Giù i piedi da quel cazzo, piccola pervertita!
2: Ma nonnissimo! Peter mi stava regalando un paio di scarpe!
0: Lo so io cosa ti stava regalando, quel piccolo depravato! Torna a casa, che tu non è caduta dal balcone!
4: Ma a casa nostra abbiamo solo le finestre, non c'è il balcone!
0: Ah, ecco perché gridava come una quaglia quando l'ho sbattuta contro il vetro!
5: Ma...

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
1: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
2: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito.
3: Pene l'energia!
2: Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
3: Vai, è ancora sulla bolletta! Ma la che sua... cosa c'hai bisogno della bolletta?
2: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
3: €500
2: Bene.
3: Chi sei?
2: E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto, 1.
3: Voglio spendere meno, bastardo!
2: Prego effettui la sua selezione.
3: Voglio spendere meno!
2: La sua richiesta non è andata
3: Voglio spendere meno, brutta merda!
2: Per abbassare la bolletta, con il sistema corrente sicura, confermi l'importo della sua ultima
3: bolletta. Dimmi cosa devo abbassare!
2: Confermi l'importo della sua ultima bolletta.
3: La bolletta, 600 euro, brutto bastardo!
2: L'importo era fra i 20 e i 40 euro?
3: No! 600 euro,
2: dica, sì o no.
3: Che cosa devo dire, brutto bastardo?
2: Bene, lei ha scelto E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto, 1.
3: Che tasto? Voglio spendere meno!
2: 1.
3: 2.
2: E se non vuole risparmiare, dica...
3: No. Voglio spendere meno! Passami l'operatore! €600
2: Bene. Il sistema sta calcolando...
3: Bene, mica tanto bene, vaccala! 600 euro, brutta porca... bastardo!
2: Benissimo. Il sistema sta...
3: Benissimo, vaccala!
2: Il sistema sta calcolando la prossima bolletta.
3: Ma la prossima moneta non sto usando più niente, perché è troppo caro! 600 euro devo pagare, brutto bastardo!
2: E se vuole sapere quanto brutto ne arriverà da pagare? 4, 9, 6, 30...
3: Ma non capisci niente! Passami l'operatore!
2: Gli operatori sono momentaneamente occupati, lo smaltimento della sua chiamata è previsto a Pasqua.
3: Chiamo dopo, con te non ti voglio parlare, non capisci niente!
2: Rimanga in linea, per non perdere la priorità acquisita.
3: Rimanga in linea, passami l'operatore!
2: Se è soddisfatto della sua scelta...
3: Ma come sono soddisfatto? Devo ancora pagare, vaccala!
2: Il sistema sta calcolando la prossima bolletta. E se vuole sapere quanto le arriverà da pagare, prema il tasto 2.
3: Dimmi quanto devo pagare la prossima bolletta!
2: 2, 4, 9, 6, 33, 33,
3: 33, 2, 4, 6, 33!
2: La sua prossima bolletta sarà di euro. La sua prossima bolletta sarà... La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
1: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
2: Nell'episodio precedente di Infame in incognito.
3: Sì, verme schifoso! Ti sei inculato i miei soldi e io mi fotto la tua mamma davanti a te!
4: No, mamma! Mamma!
5: Tranquillo, amore mio, il signore mi è anche molto simpatico. Su, giovane, dacci dentro, che ho più ragnatele delle segrete di un castello!
4: Ma mamma!
3: Figa che troione la mamma!
1: Il Giulio Schiappi è sempre più incazzato per tutto ciò che ha scoperto avvenire alle sue spalle avide, all'interno delle sue innumerevoli sedi aziendali. Non tanto perché viene depauperato dei propri beni, ma perché lui ha di sé l'opinione di essere il più grande dei farabutti e la consapevolezza di essere coglionato lo manda in bestia. Lo Schiappi decide di vendicarsi subdolamente di alcuni sindacalisti che, oltre a dargli fastidio con le proprie normali attività, lo derubano senza vergogna di ore di straordinario per riunioni che somigliano più a dei baccanali, e allora gli infligge la peggiore delle pene.
6: Uè, salve, è qui la sede CCC-Lilili Caf Paf Gil, insomma, quella roba là dei ossi di merda.
7: In che senso? Cerchi la sede della CISL?
6: Sì, sì, quella cosa lì. Sono un operaio e vorrei essere tutelato dai merda che ci sfruttano.
7: Ce li hai 200 euro?
6: Per cosa?
7: E qui si paga l'iscrizione, perché detto tra di noi, senza che ci sentano i crumiri bastardi, noi offriamo la protezione quando ti gira il culo e stai in malattia.
6: Aspetta, non ho capito.
7: Praticamente, no? Quando vuoi prenderti ferie retribuite senza goderti quelle di diritto, ci pensiamo noi. E il culo lo Schiappi che paga, te ne vai a Rimini un mese.
3: Figli di troia, succhia sangue!
7: Cosa?
6: No, dico, fingo di essere una trota vampiro, sono un cosplayer.
7: Cos che cazzo hai detto?
6: Travestitismo ludico.
7: Ah, sei un culattone!
6: Senti, ma hai mica voglia di un caffè? Conosco un baretto qua dietro che c'è una barista che se gli fai l'occhiolino ti fa un pompino.
7: Ma sei serio?
6: È una ninfomane.
7: Andiamo! Aspetta che chiudo, che qui è pieno di ciula che rubano, però, eh?
6: Loro, eh?
8: Avanti, gloriose schiere!
9: Basta! Basta, ti prego! Ma chi siete? Aia! Cosa volete da me?
6: Bevi, cane! Bevi! Bevi, infame!
3: Sento il durello nella tomba di nonno Benito con questa purgatura dannata! Figa come sono pazzescamente preciso nelle rivisitazioni punitive dei rossi!
1: Dopo aver fatto frustare per ore i poveri sindacalisti e fattogli bere litri di olio di ricino conservato nelle cantine dal 34, collezione del suo anziano nonno, famoso per essere stato il peggiore delle faccette nere, lo Schiappi decide di capire meglio cosa succede nell'ambito delle mense aziendali.
6: Ah, che puzza sta mensa di merda! Credo di aver cagato cose più appetitose. Dunque, questo è il pasto dei barboni. Scusa, cos'è quello?
10: Polpette!
6: E quello?
10: Pasta con le polpette!
6: E questo?
10: Purè di polpette.
6: Allora prendo solo il profiterol.
10: No, sono polpette più scure, sono di ieri.
6: Figa, ma che schifo!
10: Vuoi un pezzo di formaggio?
6: Ah, cazzo, formaggio coi vermi sardo, che sciccheria. Ma non è illegale?
10: No, è taleggio.
6: Ah, i vermi!
10: Ma cazzo, scusa, li levo subito.
6: Porca troia, che merda! Ma con tutti i soldi che spendo per nutrirvi, possibile che ci sono solo scarti del cazzo in sto cesso di mensa?
10: Oh, bello! Con un 10 euro ti faccio il menù furbone!
6: Cos'è?
10: La roba buona! Pasta con i piselli, prosciutto, filetto, patatine fritte e tiramisù!
6: Ma perché devo pagare una mensa aziendale?
10: Si vede che sei nuovo, non t'ho mai visto! Praticamente qui funziona così: la prima scelta se la incula il cabusiere, La seconda scelta la teniamo da rivendere. La terza scelta la mangiamo noi dipendenti della mensa.
6: Ma scusa, quindi questa è la quarta?
10: No, sta roba è qui da 3 mesi. Che cazzo la vuole? Pagano tutti il deca, è vetrina, no?
6: Porca troia, come sono incazzato! Figa, adesso vi do in pasta i maiali, ma dopo essermi scopato i vostri crani, figli di troia!
2: Dopo aver punito degnamente con un sonoro pestaggio e aver dato in pasto ai maiali, successivamente ridati in pasto ai dipendenti, gli infami delle cucine, lo Schiappi si vanta con gli amici del circolo degli arcigni durante un'orgia bizzarra fra nane e travestiti sosia di Belen.
11: Schiappi! Che foga! Piano che mi spezzi la nana Carla!
6: Sono troppo nervoso!
11: Si vede, rilassati, vuoi dell'oppio?
6: No! Sono troppo fatto di mescalina! Dammi una tazza di latte di vergine!
11: Finita!
6: Ma no, cazzo!
12: Mi hai chiamato bello!
6: No! Però visto che sei qui, incu***ami mentre scrivo una lettera a Babbo Natale!
11: Figa, come sei fatto, Schiappi?
6: Chi è Schiappi? Io sono Bat Gesù!
2: Nel prossimo episodio di Infame in Incognito.
6: Scusi signorina, le è caduto questo fazzolettino?
13: Grazie, si vede che lei è proprio un bravo ragazzo.
6: No, in realtà sono un lurido pezzo di merda arcigno maledetto da Satana. Ma perché si è fatta questa idea sbagliata su di me?
13: Per il suo stupendo segnatempo modello Velox, ghiera arancio della nuova collezione.
6: Sì, è un fumagazzi.
13: Lo so.
6: Quanto vorresti per succhiarmelo?
13: Brutto porco!
14: Infame in incognito.
15: Infame in incognito.
0: Lo Zoo di 105.
16: Radio 105.
17: Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

You're listening to Mega Merd on Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Italia's Not Talent, il programma che porta nelle vostre case le illusioni di poveracci senza talento per infrangerle senza pietà né pudore in nome del dio Cher. This is me. Ma non perdiamoci in fottuti sentimentalismi e partiamo subito in quarta per investire il primo concorrente.
2: Dai, investiamo in concorrente, lo faccio io con la punta. Hai capito? Investire, punto.
1: Facciamo i complimenti tra l'altro al nostro Frank Mattone che prende 5.000 euro a scorreggia e soprattutto per questo grande programma che ha condotto su Television.
2: Quello, sì, sta andando molto bene, sta andando.
3: Non lo guarda nessuno, stronzo.
2: Per quello sta andando bene, hai capito il gioco di parole? È forte, 5.000 euro ho preso per questa cosa.
4: Ciao, buongiorno a tutti, sono Marianna, ho 29 anni e vengo da Sassari.
1: Ah, clandestina quindi.
3: Sei un'isolana.
4: Sì, esatto, sono sarda, non clandestina.
2: Allora sarda da un cazzo a quell'altro, hai capito? Sarda, 5.000 euro ho preso, fatturati comunque.
1: Allora stronza di merda, racconta, cara nostra sardina, vogliamo sapere tutto di te. A che tribù appartieni, se avete l'acqua corrente nel vostro villaggio e come ti procuri il cibo laggiù nel cuore dell'Africa nera, eh?
4: No, ma scusi, ma quale Africa nera? Comunque, per vostra informazione sarei avvocato io.
2: Mi oppongo!
3: Non è vero, non esistono avvocati donne.
4: No, sì che esistono.
3: Non nel mio secolo.
4: Come no?
3: Sei una strega, bruciamola. Conosce le parole di Satana, ci sta bindolando.
4: Beh, canterò I Will Always Love You di Whitney Houston.
3: Hai un'altra parola magica.
1: E sentiamo questa vaccata, prego.

0: Non è possibile che hai cantato questa canzone, che Whitney Houston è morta. I morti non cantano. Danno i numeri, mi dai i numeri.
1: Non sono morto.
2: Una merda come sospettavamo. Beh, dai, cosa ci si può aspettare da una che vive su quella roba lì,
3: su una scopa, la bastarda,
2: una zattera volante.
1: Vivo in Sardegna, poi non ho cantato così male.
2: Dai, fai schifo al cazzo, levati dai coglioni e guarda, facci un regalo, visto che sei avvocato, autodenunciati perché sei una merda.
1: No, io denuncio voi e me ne vado.
0: Colpevole!
2: Bene, facciamo entrare il secondo concorrente.
4: Ciao amici d'Italia, notte lenta, io sono Stonio.
2: Permessi, bravissimo.
4: Beh, io di lavoro faccio lo scassinatore di distributori automatici.
2: Ottimo.
4: Ma con questa cosa che ormai si paga tutto con le tessere magnetiche, sto un po' in crisi, quindi ora sto facendo un corso per imparare a fare le truffe online.
2: Ma un giovane imprenditore, bravo, ragazzi.
4: Bravo.
2: Ma come quelli di una volta, ecco. E immagino che tu abbia anche un incredibile talento canoro. Dici, cosa ci canterai questa sera?
4: Canto quello che ha cantato la signorina africana di prima, ma meglio.
0: Bravo! Sei originalissimo! Hai capito come ha rovesciato la prospettiva? Inventato partendo, sei bravo! Non so cosa sto dicendo, mi puoi dare un pugno nel naso?
3: Bruciate la strega che parla!

0: Ma bravo ragazzi.
1: E poi dicono che i ragazzi non parlano bene l'inglese. Guardate Antonio qua.
0: Stonio, sono commosso, veramente. Io a questo punto credo di parlare a nome di tutti i giudici. Io non solo ti approvo, io ti nomino campione di tutte le puntate precedenti e future a venire.
1: È anche prelato, grande e bravo. Allora io ti nomino anche vescovo.
2: E poi...
1: Allora anche papa.
0: Allora signori, per festeggiare questa grande vittoria di Stonio, come succede al Burning Man, stasera bruceremo una strega. Una strega qui sul palco.
3: Vieni bella, vieni.
0: Dai, vieni, vieni, ma stronza.
4: Scusa, intanto non mi tenete le braccia, lasciatemi stare.
3: Zitta.
4: Devo fare una serie di esposti perché quest'uomo
0: Sì, dai.
3: In nome di Gesù noi ti puniamo, strega.
4: È stata detta una bestemmia, se non sbaglio anche due, quindi io dovrò denunciare anche questo
3: fatto. Zitta, guarda questa croce.
0: Allora attenzione, ora stanno versando della benzina,
3: oh,
0: questa donna è legata a questa specie di croce di legno. Fuoco!
3: Giustizia fatta in nome di Dio!
1: Scusate ragazzi, una domanda importante. Petto o coscia? Hai capito? Hai capito? This is me.
5: Lo Zoo di 105. E questo è Wonderland. Lui
6: chiama la gente, la trita per te. Adesso faccio lo scherzo con le voci Ivana Marchi. Chiamo, faccio ridere. Voi riderete perché io prendo in giro le persone. Quindi questo è... non va bene così, eh. Vabbè, lo rifaccio allora.
7: Pugni nel culo a tutti quanti e tornano le voci di Vanna Marchi e io le utilizzerò per chiamare la gente a casa. Siamo pronti a devastarci da ridere. Allora andiamo!
1: Pronto?
8: Sì?
1: Sì?
8: Chi è? Chi è?
1: Volete dimagrire? Volete calare?
8: No, siamo belle così.
1: Cicciona! Oh, grossa!
9: Vendetta!
8: Vendetta!
9: Vendetta!
8: Pronto?
1: Oh, grossa!
8: Ora denuncio questo numero.
1: Oh,
8: denuncio
1: Cardosa!
8: Immediatamente questo numero.
1: Mi vuoi rispondere? Dove eri tu? A mangiarti bucatini alla matriciana? Dai! Mi vuoi rispondere? Allora!
10: Allora?
1: Pronto?
10: Sì, mi dica.
1: Sì? Volete dimagrire?
10: Allora parla.
1: Volete calare? Mi vuoi rispondere?
10: Guarda.
9: Vendetta!
8: Vendetta!
9: Vendetta!
10: Allora?
1: Vergognatevi! Vergognatevi!
10: Cosa dice?
1: Ho
10: cosa
1: detto
10: sta dicendo?
1: Vergognatevi!
10: Ma chi si deve vergognare?
1: Dov'è? Tu a mangiarti bucatini alla matriciana?
10: Ma tu sei scema.
1: Dove eri? Ma guarda un po', gentaglia.
10: Pronto?
1: Pronto?
10: Pronto?
1: Sì? Pronto?
10: Pronto, pronto.
1: Volete dimagrire? Volete calare? Ah! Cicciona! Oh, grossa! Oh, Lardosa! Mi vuoi rispondere?
8: Sei Giovanna Marchi per caso?
1: Dove eri tu? A mangiarti che... bucatini alla matriciana? E allora?
8: Sto mangiando pasta scaldata io, eh?
1: Col ditone salciccione? Non vuoi aspettare un
8: attimo? Sto mangiando le rimanenze!
1: Vi facciamo anche la garanzia in banca, per caso?
8: Ma sì, facciamola!
1: Per assicurarvi il lardo?
8: Va bene, ne ho bisogno veramente!
1: Vergognatevi!
8: Io?
1: Vergognatevi!
8: Ma sei una stronza o no?
1: Vergognatevi!
8: Parla, parla, parla, che ti ascolto!
1: Allora, Mi vuoi rispondere?
8: Senta, poi...
1: Allora! Dov'eri? Mi vuoi rispondere?
8: Senta, puoi andare a cagare?

Heidi è finalmente cresciuta. Ha imparato ad amare i monti, le valli, la vita semplice di montagna, ma soprattutto il cazzo dei tori. E allora, seguila anche tu nelle sue avventure piene.

0: Oh, bravo vecchio orso! Vedo che lo spirito natalizio ha conquistato anche il tuo vecchio cuore di pietra, fatto di lava proprio. Come mai sei vestito da Babbo Natale? Vai a consegnare i regali ai bambini poveri?
1: Allora, prima di tutto cuore di pietra lo dice tua madre, quella che girava con le tette al vento durante una pioggia di meteoriti. Secondo, voglio solo approfittare di questa festa per i tardati della Walt Disney per contrabbandare una mandria di rene oltre il confine.
0: Ma vecchio orso, no, non ti vergogni, trattare così quei poveri animali.
1: Poveri animali, va là di la tua nonna, quella che aveva la vagina più affollata dell'arca di Noè.
2: Madonna.
3: Ciao nonnissimo mio cattivissimo.
1: Cattivissimo lo dice tuo padre, quello che faceva le pompe ai barboni e poi veniva a darti il bacio della buonanotte.
2: Che schifo.
3: Oh nonnino mio, non vedo l'ora di scartare il regalissimo di Natale che mi hai fatto quest'anno. Allora nonnissimo, dov'è il mio regalo?
1: Eccolo, tieni.
0: Ma che fai, sei ringoglionito? Mettimi giù.
3: Ma nonnissimo, questo è il nostro cane. Ce l'avevamo già il nostro cane.
1: Non hai capito. Avevo finito la carta da pacchi per incartarti il regalo. Allora l'ho messo dentro al cane.
0: Minchia, se sei figlio di puttana, l'avevo messo così dal culo.
3: Ma nonnissimo, e come faccio a prenderlo il mio regalo ora?
1: Se lo vuoi devi squartare il cane qua, vedi tu. Vabbè, io devo andare, devo portare le rene oltre il confine prima che rene che qua si metta sulle mie tracce, dai.
3: Uffa, e adesso che faccio? Se voglio un regalo devo squartare il cane, ma se squarto il cane non ho più il cane. Uffa, però magari... Vabbè, mi affiderò alla fortuna. Lancio una moneta. Se esce testa, squarto il cane. Se esce croce, no.
0: Croce. Ma che situazione di merda. Croce.
3: Testa.
0: Cane. No, ferma, metti giù il coltello. Parliamone prima. Aspetta. Non senti anche tu una puzza di merda marinata coperta di alici e pizza e pizzeria fatta di cacca dentro una pettumiera fatta di vomito e alici marinate due volte con la merda? Non la senti?
4: Ciao Heidi, che fai di bello?
3: Ciao Peter, sto per aprire il mio regalo di Natale che è dentro il cane.
5: Aspetta.
0: Il cane.
3: Non c'era il cane.
0: Perché siccome si è staccata la E dal foglio ha letto cane perché non sapeva se c'era l'accento, capito?
3: Sto per aprire il mio regalo di Natale che è dentro il cane.
4: Ma aspetta, prima apri il mio regalo.
0: Ecco, brava, fai come dice il bimbo fogna qua, la merda umana.
3: D'accordo Peter, dov'è il regalo?
4: È qui, non lo vedi il pacco? Forza, aprilo.
3: Oh, che bello, cos'è?
4: È uno scaldavagina regolabile in lunghezza. Forza, provalo. Forza, provalo, vedrai come ti terrà calda.
1: Ehi, giù il cazzo del mio nipote, piccolo pervertito.
4: Oh, guarda, Heidi, c'è Babbo Natale. Oh, sei venuto a darci regali, Babbo Natale?
1: No, ma un regalino l'ho lasciato giù tua nonna.
4: Ma mia nonna mica crede a Babbo Natale.
1: Ah, ecco perché ha strabuzzato gli occhi quando le sono venute in faccia.
4: Vecchio orso.

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Ogni tanto i social servono a qualcosa. Infatti l'altra sera, mentre scarellavo come un pazzo su TikTok, mi è uscito quest'audio.
2: Pronto?
3: Pronto.
2: Chi sei?
3: Salve, sono Silvia, la chiamo dal laboratorio per consegnarle i tamponi antigenici. Volevo chiederle quando possiamo passare a consegnarli.
2: Ma vedi che è sbagliato persona.
3: Sì, qui è scritto consegna di 1000 tamponi antigenici per il Covid. Non li ha ordinati lei?
2: Non ho ordinati io. Non stai parlando con la farmacia?
3: Beh, non so, i test sono già pagati, dobbiamo solo consegnarli. Il mio responsabile mi ha detto che devo consegnarli, dove glieli lasciamo?
2: Vedi che io tamponi, ma te lo ridico di nuovo. Qua non,
3: guardi,
2: non
3: siamo
2: è,
3: indietro
2: non
3: con le consegne
2: ritirare...
3: questi test valgono. Glieli lascio sulla porta di casa, lei decide, d'accordo?
2: Sì, alla sola docata, una masca solo che ghia un furteo, ma vaffanculo chi temo.
1: E secondo voi io cosa potevo fare? Ovviamente ho tolto le voci della tipa e ho ottenuto quella del pugliesissimo. Sì, Super Puglia. E adesso utilizzerò queste voci per chiamare la gente a casa per farvi ridere a gratis, hai capito? Perché la radio non la paghi.
4: Vodafone, this is a free message. The number you have dialed is either incorrect or currently unavailable.
2: Vaffanculo chi temo.
5: Pronto?
2: Chi sei?
5: Chi è? Chi è?
2: Ma vedi che è sbagliato persona.
5: Vabbè.
2: Non ho ordinati io. Non stai parlando con la farmacia.
5: Chi è?
2: Chi sei?
6: Hai chiamato,
2: Allah,
6: devi dire chi sei.
2: Alla sola docata, una masca solo che ghia un furteo, ma vaffanculo chi temo.
5: Pronto?
2: Pronto?
5: Pronto?
2: Chi sei?
5: Chi parla?
2: Non stai parlando con la farmacia.
5: Prego, chi parla?
2: Alla sola docata, una masca solo che ghia un furteo, ma
5: deficiente.
2: Vaffanculo chi temo. Pronto?
7: Sì.
2: Chi sei?
7: No, chi sei? Tu mi devi dire chi sei. Tu mi chiamate, scusa.
2: Non ho ordinati io. Non stai parlando con la farmacia. Vedi che io tamponi, ma te lo ridico di nuovo.
7: Non ti capisco, alla... scusami.
2: Alla sola docata, una masca solo che ghia un furteo, ma...
7: Oh, allora non ci siamo capite.
2: Vaffanculo chi temo.
7: Ma che cazzo, ma chi te conosce?
5: Pronto?
2: Pronto?
5: Pronto?
2: Chi sei?
5: Dica!
2: Ma vedi che è sbagliato persona. Non ho ordinati io. Non stai parlando con la farmacia.
5: Deve parlare più forte perché io faccio fatica a sentire.
2: Alla sola docata, una masca solo che ghia un furteo, ma...
5: Guardi, provi a tornare a chiamare perché io non sento. Sento appena e non riesco a capire.
2: Chi sei?
5: Lei, chi cerca?
2: Non stai parlando con la farmacia?
5: No.
2: Vedi che io tamponi, ma te lo ridico di nuovo.
5: Mi dica.
2: Alla sola docata, una masca solo che ghia un furteo, ma vaffanculo chi temo.
5: Guardi, mi dispiace, ma io non riesco a capire. Provi a tornare a chiamare, può darsi che senta meglio. Io non faccio fatica a capire.
2: Vaffanculo chi temo.
5: Richiami, perché io non sento.
2: Vaffanculo chi temo.
8: Ora chiameremo lo strillone del Vesuvio.
7: Pronto?
2: Pronto?
7: Pronto, chi è?
2: Chi sei?
7: Come chi è? Chi tu mi chiami sconosciuto? Chi è?
2: Non ho ordinati io. Non stai parlando con la farmacia.
7: Allora
2: vedi che io...
7: chiami con numero sconosciuto. Chi sei?
2: Vedi che io tamponi, ma te lo ridico di nuovo. Alla sola docata, una masca solo che ghia un furteo, ma...
7: Pronto? Pronto, chi è?
2: Vaffanculo chi temo.
7: Mannaggia, che ti venga, ti giuro. Io, allora, c'ho un cazzone di 20 centimetri, no? Te lo metto nel c***o largo di diametro, diciamo, che non entra nel bicchiere, no?
2: Chi
7: te lo metto nel culo e ti svergi, no? Ti scuro il culo e ti faccio andare a casa della mamma, di quella puttana di mamma, di quella puttana del miliardo, con il culo rotto, chi te stramorti.
2: Vaffanculo chi temo.
7: Chi ti stramorta a te, bastardo cornuto, e chi ti stramorta? Tu tutta la razzatoia qua, chi ti morte? Mannaggia che ti venga, ti giuro, ti squarte. Chi ti stramorta? Ti appicci, ti do fuoco, mezzo tu bar e tutto l'immorto che tiene, tutta la razza tua che ti stramorte.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarne. Nell'episodio precedente di Infame in incognito.
2: Schiappi! Che foga! Piano che mi spezzi la nana Carla!
3: Sono troppo nervoso!
2: Si vede, rilassati, vuoi dell'oppio?
3: No! Sono troppo fatto di mescalina! Dammi una tazza di latte di vergine!
2: Finita!
3: Ma no, cazzo!
4: Mi hai chiamato bello?
3: No! Però visto che sei qui in c***o mentre scrivo una lettera a Babbo Natale!
2: Figa, come sei fatto, Schiappi?
3: Chi è Schiappi? Io sono Bat Gesù!
1: Lo Schiappi si reca sotto le mentite spoglie di un innocente apprendista, presso gli uffici amministrativi della propria azienda, dislocati in terra sarda, un ramo della propria azienda che da troppo tempo è rimasto nell'ombra, lontana dalle sue arcigne grinfie. E lì scopre tremende verità che lo faranno incazzare a morte.
5: Uè, capito mi hai?
6: Ma come parli? Che sai?
5: Io nuovo sono!
6: Allora finisci di fare il dammanta, nessuno parla come un comico degli anni 80 in Sardegna.
5: Ah, cazzo, mi stavo solo inserendo nel tessuto sociale, io sono un nuovo apprendista.
6: Ah, scusa, perché hanno mandato un grassottalo sudato del nord Italia fino in Sardegna per fare l'apprendista? E non potevano prendere uno del posto, cazzo.
5: No, ma un piatto di cazzi tuoi, brutto schiavo?
6: Non ho capito.
5: No, dico, sono curioso di assaggiare dei piatti tipici della Gallura, sono affamatissimo.
6: Ah, bello, sempre bene, ecco. Senti, siediti qua e stai sul telefono per 5 ore, tanto qui non c'è un cazzo da fare, niente, ecco.
5: Ma come? Ma non lavorate qui? Ma non ci sono gli altri dipendenti?
6: Ah, certo che ci sono, guarda fuori dalla finestra, no?
5: Cazzo che panorama! Figo, siete sulla spiaggia!
6: Ah, bello, sì, ecco, quell'ombrellone rosso è il vice direttore. E invece quello azzurro alla segretaria. E quello sul piccolo gommoncino. E quelli sono quelli dell'ufficio amministrativo, ecco. Se questo hai bisogno, tieni, questo è il numero.
5: Ma dove cazzo vai?
6: A vendere i gelati in spiaggia, ragazzo. Questo caldo almeno mi faccio 1000.
5: Ma figli di troia, cazzo siamo in un film di Paolo Villaggio.
6: Ma con chi è che stai mugognando?
5: Niente, niente. Adesso mi siedo qui buono e penso immediatamente come occupare il tempo.
6: Ecco, bravo, sì, lo vuoi un gelato? Ecco.
5: Beh, se c'è, un cucciolone.
6: Ah, certo che c'è, 5 euro.
5: Ma cazzo è fatto, da cracco?
6: Oh, bello, bello, qua si lavora, mica si regala, ragazzo.
5: Ah, me lo dici, infame! Figa, adesso ci penso io a farmi giustizia sommaria! Aio!
7: No, no,
5: sì,
7: no,
5: sì.
7: Oh, che
5: così, dai, dacci dentro, maialino, dai!
1: Dopo essersi assicurato che i responsabili degli sperperi e delle infamità venissero scopati dai maiali e successivamente seppelliti fino alla testa nei pascoli degli ovini per fargli brucare i crani, il Sergio Schiappi si vanta tronfio del suo carissimo amico del circolo degli arcigni, delle nefandezze fatte ai danni dei propri dipendenti.
5: Oh, ciao merdaccia, che stai facendo?
2: Mi annoio come si deve fissando i giardinieri che sudano mentre bevo robe fresche. Gli ho chiuso anche la canna dell'acqua, così soffrono di più.
5: Bravo, così si fa quando si è spudoratamente pieni e incredibilmente arcigni. Io invece ho fatto scopare dai maiali i miei dipendenti infedeli.
2: Ancora? Ma sei ripetitivo.
5: E figa, la tortura che mi diverte di più.
2: Ma su, dai, un po' di inventiva. Fai come me. Ieri ho chiuso il Filippino nella sala biliardo.
5: Ma scusa, ma la tortura dell'inferiore dove sta?
2: Non sa giocare, si annoierà a morte.
5: Ma la sofferenza? Pronto, sei lì?
2: Sì.
5: Ma non parli?
2: Sono ricco.
5: Beh, sì, certo. Vabbè, dai, annoiamoci un po' insieme.
2: Oh.
5: Vabbè, ciao infame.
2: Ciao.
5: Che stile, nemmeno completa il saluto. Ho tanto da imparare dal Bolaffi.
1: Il Sergio Schiappi viene raggiunto da una inaspettata lettera da parte di un proprio dipendente. Una temutissima avvertenza sindacale che lo invita a pagare una somma immane come risarcimento per alcune faccende legate a molestie sessuali, che lui, essendo perennemente in semi-overdose controllata, stenta a ricordare, anzi, non ricorda assolutamente.
5: Pronto? Che cazzo vuoi, avvocato di merda?
8: Senta, Schiappi, capisco che la seguo da anni e che mi paga spudoratamente per coprire le sue nefandezze, ma potrebbe avere un eloquio più consono? Sono sempre un legale.
5: Ma fottiti, togato di merda! E dimmi che cazzo vuoi che sono impegnato a licenziare quelli con la 104 senza motivo!
8: C'è una denuncia di molestie sul mio tavolo.
5: Bravo, così si fa!
8: No, il molestatore è lei, Schiappi.
5: Ma io non ti ho mai scopato. O almeno non me lo ricordo. Vabbè, dai, ti do 500.000 e chiudiamo la faccenda, ok?
8: No, non ha capito, Schiappi. Lei ha molestato una dipendente.
5: Figa, la novità dov'è?
8: Che questa volta ci sono prove fotografiche e video che la incastrano.
5: Bastarda, mi ha filmato!
8: No, si è filmato da solo, strafatto.
5: Uccidiamola.
8: Non credo che sia una soluzione.
5: Mi ammazzo io?
8: Non ha senso.
5: Ammazzo lei.
8: Non sarebbe una soluzione.
5: Ci ammazziamo tutti.
8: Nemmeno questa.
5: E allora che cazzo devo fare?
8: Mi scusi, Schiappi, ma forse è il caso che la chiamo quando ho un pelo più lucido?
5: Bravo, che l'orso che mi ha passato la pipa di crack ha caricato troppo. Ma forse ho un'idea brillante dovuta ai fumi della droga. La dissuasione buffa.
8: In che senso?
5: Non si preoccupi, le faccio sapere, pezzo di merda in toga.
8: Vabbè, a dopo.
1: Punita a dovere con l'arma della prepotenza economica ed un sonoro pestaggio da parte di wrestler nane professioniste, sinceratosi che non vi siano testimoni alle proprie malefatte, lo Schiappi torna nella sua modesta dimora di 123 stanze a rilassarsi con i propri sobri hobby da spudoratamente ricchissimo.
5: Dai, orso, ci facciamo un pippotto? Figa, adoro gli orsi! Reggono la bamba più di Maradona, buon'anima!
0: Infame in incognito. Infame in incognito.
9: Radio 105. Lo Zodi 105.
10: Io conosco te, voglio durarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
11: Tu conosci solo me?
10: Solo te.
11: Solo me?
10: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
11: Neanche di me?
10: Ma Mango Wender, quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
11: Amico mio, Wender è amico
10: quello
11: tuo.
10: Quello è tuo!
11: No.
10: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
11: Cosa dov'è c'entra?
10: Dov'è quella registrazione?
11: E se vado via io?
10: Nessuno viene.
11: Neanche tu?
10: Io posso litigare con la guerra.
11: Ma gli altri
12: no,
11: non verranno mai.
12: Se va via Marco, tu non vai.
11: Anche a me,
10: no,
12: terzo piano,
10: frazione,
12: stai zitto, terzo
10: io
12: piano.
10: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
11: No, tu
10: lui
11: sei
10: è un figlio di zoccola.
11: Tu sei una merda.
10: Lui
11: sei.
10: È furbo.
11: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
10: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
11: sì,
10: lo sai.
11: Sì.
10: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
11: Lui via, io vado.
10: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere, ma tu
11: no, ma metti che ti dà 10 milioni,
10: sì,
11: subito. Tu rimani?
10: No,
11: vieni con me
10: subito. Wender,
11: che bugiardo,
10: è un figlio di Zoc,
11: è un bugiardo,
10: sei esa bugiardo, eh?
11: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
10: Chi è questo?
11: Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
10: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
11: Tu avevi 20 anni?
10: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
11: Ma va?
10: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo? Uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
13: Tu a lei?
10: Sì, dico, affanculo tu e l'amore. Che ero innamorato di lei.
13: Sì?
10: Sì, sì.
13: Allora sei stato innamorato?
10: Sì, di lei sì. Una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
13: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
10: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
13: Ma ci avevi trombato?
10: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
13: Sai trombare?
10: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
14: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap cazzi. E vogliamo. Se niente da fare poi non vincerai mai, tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro e ti adoro.
10: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro,

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio
1: sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Bentornati a Italia's Got Talent, il programma che permette a voi, patetici falliti, di provare l'ebbrezza di essere giudicati e derisi senza alcuna pietà in Mondovisione. Non perdiamo dunque altro tempo e facciamo subito entrare la prima vittima, il primo concorrente.

0: a tutti, buongiorno, sono Lorenza.
1: Lorenza è un nome da maschio e tu sei femmina, come mai? Agli Giovanotti già l'hai detto allora.
2: Mattano, Mattano, stai calmo per favore. Sappiamo tutti che ogni puttanata che dici ti viene risarcita con 5.000 euro. Dai, su, fai il bravo. Senti, stonata di merda, che cazzo vuoi?
0: Come fa a dire che sono stonata? Non ho ancora iniziato a cantare.
1: A me questa qui mi sta sui coglioni.
2: Partiamo già con il piede sbagliato. Ti ricordo che siamo in diretta. Sii educata o ti prendo a calci quel culone da mignolo che ti ritrovi.
0: Scusi, ma come si permette?
1: E cosa rispondi male?
0: No, è lui che mi ha insultata, quindi io
1: insomma. Ma lui poi è un uomo.
2: Dai, forza, dici qualcosa sulla tua vita sicuramente di merda, vai, prego, via.
0: Beh, insomma, dicevo, mi chiamo Lorenzo, ho 27 anni e faccio la restauratrice. Ho lavorato ai restauri della Gioconda, della Cappella Sistina, dell'ultima...
1: Ha visto la Cappella Sistina! Hai visto anche i coglioni Sistini! Hai capito il gioco di parole? No, cioè, la cappella è un pezzo
2: 5.000
1: della...
2: guadagnatissimi, Mattano!
1: Capito?
0: Sì,
1: hai
0: capito.
1: Fatto la circoncisione Sistina!
0: No,
3: non ha funzionato questa volta.
0: Comunque, sono anche stata campionessa europea di judo, di tiro con l'arco, di judo con l'arco, parlo 7 lingue, ho la passione degli origami, e sono anche stata la prima donna ad attraversare la manica a nuoto sincronizzato.
1: Allora dai, fammi un orgasmo.
0: Cosa c'entra, scusi?
1: Hai detto che sai fare gli orgasmi.
0: No, gli origami, sono quelle sculturine di carta giapponesi.
1: Cosa fai con la cacca?
0: Carta, ma
1: non la capisco, come parla?
4: Quando ci hai messo ad attraversare la manica?
0: Ci ho messo una notte in
4: più. Per attraversare un mandalone quando dici vuole un giorno. Ho preso 5.000 euro per questa battuta.
0: Questi sono guadagnati.
4: È molto bella.
1: Vai, fai l'orgasmo.
0: No, non accomando.
2: Insomma, non fai un cazzo dalla mattina alla sera, abbiamo capito. E cosa sei venuta a fare qui da noi, stasera?
0: Canterò e suonerò al pianoforte l'Ave Maria di Schubert.
4: Anche a me piacciono tante le canzoni sulla droga.
1: Ma poi perché? Si è fatto male con gli sci, non è il caso di nominarlo, poverino.
0: No, quello era Schumacher.
4: È il fratello!

0: basta, basta, dai, vergognati, che schifo. Bu, bu, bu, bu, bu, tutti insieme. Bu, bu, bu, bu, bu. Ma merda. Che schifo, merda, merda, merda.
1: Va bene, allora vado, eh.
0: Gna, gna, gna, gna. Vedi io queste qua che vengono qui, no?
1: Ecco, questo è un cigno, è per lei, tenga.
2: Che cazzo è?
1: È un origami.
2: Ha stropicciato tutti i miei fogli di carta.
1: Cosa? Ma era bianco?
2: No, non era bianco, stavano sopra le mie battute divertenti. Adesso non so cosa dire. Ah, ah, posso solo ridere. Dillo, me lo puoi ritrasformare in foglio?
1: Sì, va bene.
2: Grazie.
0: Vedete ragazzi, questo è il classico esempio dei fancazzisti, giovani d'oggi che non c'ha voglia di fare niente. Invece io voglio stupirvi, perché abbiamo un altro fantastico concorrente pronto a salire sul palco di Italia's No Talent.

0: tutti, buonasera.
1: Per me sì, per me sì.
0: Che senso, scusi?
2: Secondo me tu dovresti essere crocifisso, ma solo per risorgere, vero? Sei il nuovo messia.
1: Calma, calma, colleghi, le premesse sono ottime, ma vediamo se davvero questo bel giovanotto è all'altezza delle aspettative. Dici, Gian Gianni, cosa fai nella vita?
0: Allora, grazie per la domanda. Io faccio quel lavoro che sposi una cicciona francese, poi prendi la disoccupazione francese e vivi in Italia perché costa meno. La mia famiglia c'ha molti problemi, mio padre è un analcolico anonimo, mia madre c'ha quella cosa che cacca il sangue nel sonno e mia sorella ha fatto un incidente col carrello della spesa e ora non può più fare i bocchini. Ma purtroppo, perché
1: che storia triste, mamma mia.
2: È molto triste, sembra quasi Pinocchio, manca solo la balena.
0: Non volevo ridere delle tue disgrazie.
1: Ti stiamo veramente tutti molto vicino, Gian Gianni. Dici un po', cosa canterai questa sera?
0: Ah, si canta qua?
1: Sì.
0: Allora canto la canzone Rido Ridacchio degli U2.
3: Bella, mi piace, colonna sonora di un'estate fantastica.
2: Mio fratello si è sposato con quella canzone, sai?
3: Rido Ridacchio.
0: Bravo, la conosci?
3: Sì.
1: Bene ragazzi, credo che siamo tutti veramente emozionati nel sentire la bellissima voce di Gian Gianni che ci canterà una canzone degli U2. Prego, via.

0: She make with wet, I wet ridacchio, rido ridacchio, rido ridacchio, ricchio, rido ridacchio.
1: Mamma mia,
0: rido,
1: ragazzi,
0: ricchio.
2: È la più bella dell'originale.
1: Bravo ragazzo, bravo Gian Gianni. Ora io credo che tutti
0: i
1: siano
0: soldi.
1: Sì, sì, i soldi arrivano, arriveranno a, proprio a palate, perché in questo istante noi abbiamo deciso tutti insieme a iscriverti a tutti gli altri talent show del mondo dove hai già vinto. Sei diventato già papa e non lo sai, sei presidente degli Stati Uniti, della Russia, dell'Italia e anche del Giappone. Tu sei il nuovo dio del mondo. Hai capito, bastarda di merda? È così che ci si propone, mica lo schifo che hai fatto prima. Vergognati, zozzona.
3: Ma a me sembra un ragazzo della 104, questo non mi pare, cioè l'avete
1: preso. No, è un ragazzo della 105, ha preso anche la maglietta, puttana.
0: No, io abito al 19, ragazzi.
4: Si pedina la bastarda, attento.
2: Io posso riavere il mio foglio con le battute? Mezz'ora che non dico niente, continua a guardare questo cigno.
3: No, io gliel'ho riaperto, ma era bianco effettivamente.
2: Ah, allora mi pagano per non fare un cazzo?
3: Esatto, sì.
2: Allora mi puoi fare la scimmia?
3: Sì, va bene.
2: Grazie. Oh, la rallocchia, quella che salta, la puoi fare?
3: Faccio tutte e due.
2: No, una sola.
3: Va bene,
2: è troppo stroppia.
3: No.
2: Io sono una persona semplice, tiri il dito.
0: Ma si fa la scoreggia, non il rutto.
2: Beh, che io sono originale! This is me!

0: Le rubo
1: pronto,
0: due.
1: Eh?
0: Pronto, lei ascolta la radio?
1: Sì.
0: Ok, Radio Balera?
1: No, Radio Balera no.
0: Radio Maria?
1: No.
0: Radio Ciccio Pizza?
1: Ma che Radio Ciccio Pizza? Scusate, me da Radio Ciccio Pizza.
0: Radio Conte Marco?
1: No.
0: Radio Marte solo musica aliena?
1: No.
0: Radio 105?
1: Sì. Ma... sono un po' attima, vabbè.
0: Ho capito. Senta, mi dica se conosce o meno questi speaker. Marco Mazzoli?
1: No.
0: DJ Malleolo?
1: No.
0: Nocito Power?
1: No.
0: Mazzoli Marco?
1: No.
0: Capitan Stereo?
1: Sì.
0: Sandro Speranza?
1: Sì.
0: Mickey Schnauz?
1: Chi è?
0: Mickey Schnauz?
1: No.
0: Fabio Borgacci?
1: No.
0: Marco Mazzoli?
1: Sì. Amo, chiudi quel cancello lì e apri quello là.
0: Alessandro Megapower?
1: No.
0: E tenente Subwoofer?
1: No.
0: Scusi, solo una domanda, il sondaggio è anonimo, ma le chiedo che lavoro fa.
1: Sono un allevatore, agricoltore.
0: Allevatore di cosa?
1: Di vacca da latte parmigiano reggiano.
0: Però?
1: Ma produciamo parmigiano reggiano.
0: Ho capito, e quando ascolta la radio?
1: Io, sul trattore tutto il giorno.
0: Ah, benissimo. Fa il parmigiano col trattore? No.
1: Sì.
0: Ah, ho capito.
1: Perché la nostra azienda è tutta tecnologica.
0: Interessante, ma senta, ma si può assaggiare questo parmigiano?
1: Certo, vieni a trovarmi e te lo faccio assaggiare.
0: Non puoi inviarmelo?
1: Eh?
0: Non me lo puoi inviare?
1: Ma dove?
0: Le do un indirizzo, io poi le faccio un po' di pubblicità.
1: Va bene, mandami un indirizzo.
0: Va bene, grazie, grazie mille, arrivederci, buon lavoro.
2: Tra pochi giorni, parmigiano reggiano per tutti.
3: Sondaggi!
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
4: No, non mi serve niente.
0: No, ma io non le sto vendendo nulla, le chiedo solo se ascolta la radio.
4: Ma poco, ogni tanto.
0: Ascolta Radio 105?
4: Non mi ricordo. Va bene, sto lavorando, scusa.
0: Sì, Radio Balera l'ascolta?
4: Che ne so, ci...
0: E Radio Conte Marco?
4: Ma vallo qui.
0: Radio Maria? Pronto?
3: Sondaggi!
5: Pronto?
0: Pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Sondaggi. Lei ascolta la radio?
5: No.
0: Bene, ascolta radio di notte?
5: No.
0: Come mai non ascolta la radio?
6: Cos'è che c'è?
0: Buongiorno.
6: La radio. Non mi interessa niente dalla radio di niente. Grazie, arrivederci.
0: No, signora, aspetti, stia calma.
6: Pronto?
0: Sì, pronto, signora, buongiorno. Sono Sabrina, avevo chiamato per un brevissimo...
6: Ancora non mi interessa niente.
0: No, signora, ma stia calma. Basta. Ma stia calma, non le sto vendendo nulla.
6: Non voglio niente, non mi interessa
0: io
6: niente.
0: Io non le do niente.
6: Questo neanche quell'altro.
0: Io non le do niente. Io non le sto vendendo niente.
6: E cosa vuole?
0: Voglio sapere se ascolta la radio.
6: Non mi interessa, a lei non interessa se io l'ascolto o non l'ascolto.
0: E mi interessa invece, se non glielo chiederei.
6: No.
0: Signora!
6: No, a lei non interessa.
0: A me mi interessa. Lei l'ascolta o no?
6: Se no chiama la polizia.
0: Chiami la polizia, ma lei ascolta la radio? È pazza?
5: Pronto?
0: Pronto, Radio 105 l'ascolta?
5: Io non ascolto niente.
0: Metto sì. Quanta su 105? Ma su 105 metto sì?
6: Ma con lei è?
0: Mi passi sua moglie. Mi passi sua moglie. No, no, me la passi. Pronto, signora, lei è molto maleducata.
6: Ci sono delle persone.
0: Ci sono delle persone che rischiano il posto di lavoro.
6: Adesso chiamo i carabinieri e faccio venire i carabinieri.
0: Ma lei li faccia venire. Li faccia venire. 105, l'ascolta. 105, l'ascolta.
6: Non mi interessa niente.
0: Metto sì.
6: Faccio.
0: Metto sì, allora. Perfetto, grazie.
3: Sondaggi.
7: Radio 105.

0: Sulle Alpi giapponesi c'è Peter che c'ha voglia.
1: Sì, sì, sì.
0: Della f***a di Heidi. Ma poi arriva il nonno.
1: Ecco.
0: Che grida po.
2: No.
0: E poi arriva il cagnolone. Che lo prende nel c***ne.
3: Solo per soldi.
0: Oh, l'estate sta finendo sulle Alpi giapponesi e l'arrivo dell'autunno per Vecchio Orso significa una sola cosa: è di nuovo la stagione dei funghi, ma non i soliti funghi.
4: Consegna da Amsterdam per Vecchio Orso.
5: Oh, che bello! Sono arrivati i miei funghetti!
6: Non ti vedevo così felice da quando sei andata a donare il sangue con l'epatite alla scabbia!
5: Fatti i cazzi tuoi, palla di pulci! Devo fare il papone!
6: Finalmente te le sei ricordato! È una settimana che non mi dai da mangiare! Comincio ad assomigliare al cane di Gandhi!
5: Ma che cazzo hai capito? Devo fare il papone! Devo andare a Vale a riscuotere i soldi delle tro***e qua!
7: Nonno nonnissimo, mio barbutissimo! Che bello bellissimo vederti!
5: Ehi, primo! Barbutissimo lo dice tua madre. Quella che per depilarsi la fregna si faceva stirare dei trattori. Secondo. Capiti proprio il momento giusto qua. Stai un attimo qua e fai la guardia ai miei funghetti. Non li mangiare, e non farli mangiare a nessuno, io devo uscire.
7: E non ti preoccupare, nonnissimo. La faccio io la guardia guardissima ai tuoi funghi funghissimi.
5: Sì, brava, vaffanculo, va.
6: Mi sa che sta per arrivare una tempesta di merda. Essendo proprio i cicloni delle feci.
8: Ciao Heidi.
6: Ah no, è solo quella cloaca ambulante di Peter che puzza di scabbia morta sulle spalle di un fetente figlio di puttana cadavere, proprio un puzzolente di merda.
7: Ciao Peter.
8: Che stai facendo Heidi?
7: E faccio la guardia ai funghi di Vecchio Orso.
8: Oh, i funghi, a me piacciono un sacco i funghi, posso mangiarne uno?
7: Eh no, il nonno mi ha detto di non mangiarli per nessun motivo.
8: Ma dai, guarda quanti sono, se ne mangi un paio mica se ne accorge.
6: Non so per quale motivo, ma tutto questo mi ricorda l'inizio della Bibbia.
7: Forse hai ragione, Peter. Che male ci possono fare due funghetti? Mi hai convinto, mangiamoli. Oh, Peter, mi sento un po' strana.
8: Guarda, Heidi, volo! Sto volando, sono un volano!
7: Oh, Peter, guarda, la capretta, mi fanno ciao!
8: Oh, incredibile, mi sta crescendo il lecca-lecca nelle mutande!
7: Oh, sì, lo vedo, Peter, sembra buono e buonissimo!
8: Dai, assaggialo, Heidi!
2: Vabbè, ma anche
6: sto arrapando veramente, è bellissimo!
7: Davvero? Posso?
8: Sì, certo Heidi, sono felice se lo mangi tutto.
5: Giù il cazzo dai miei nipoti, figlio della gonorrea!
8: Oh Heidi, guarda, c'è un drago.
5: È drago, lo dice tua nonna, quella che fa le pompe col wasabi e il peperoncino di Cayenne. Ma porca Heidi, sei fatta merda.
7: Non è colpa mia, nonnissima. È stato il serpente a convincermi.
5: E basta, dai, fuori tutti. Devo farmi l'iniezione che domani mi scade l'ero, dai.
8: Vecchio Orso, prima di andare posso prendere un funghetto che così lo piando nel giardino di mia nonna.
5: Ma non c'è bisogno, gliel'ho appena piantato io il funghetto a tua nonna.
8: Ma mia nonna è morta.
5: Ah, ecco perché non godeva quella t***a.
9: Zodi 105 presenta Pornhub.
10: Amore, io esco!
6: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
6: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo.
11: appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
12: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the fic.
12: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
6: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah! Ah!
13: Sì!
6: Dai!
13: Sì!
6: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
13: Cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, no, no, porca troia, porca
6: puttana. No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
13: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
13: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì. Ah, sì.
6: Sì, sì, dai, dai.
12: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. Scusa, vista.
6: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
13: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
13: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
13: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la vomita.
13: Mi viene da...
12: Oddio.
14: Oddio, anche a me!
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
16: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
14: Con l'happy ending!
16: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché.
10: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
10: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica!
6: L'ho presa su Amazon!
15: Valuta il film!
6: Una merda!
17: Porn Bob. The spiration is in the fic.
18: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è fare la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
3: Marco Mazzoni ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non era per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nena Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. È pure in c***o di mezzo, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
7: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
9: Pasqua, ancora il sai?
10: La radio, alla puttana da Zordon.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
3: Ma fate schifo.
9: Dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fatela diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
12: Only for you, the zoo. This is the zoo.
13: Nina.
12: This is the zoo.
13: È tutto fatto.
8: Dai. Peperlizia.
13: Vai, dai.
14: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
15: Cosa fai, Aldo? Non rispondi.
16: No, saranno quei call center di merda.
15: Ma va che magari è una roba importante.
16: Ma che cazzo di roba importante? Sarà qualche stronzo e vuole farmi abbonare a qualche compagnia energetica e cazzo qualche servizio di trading.
15: Sì, magari. Però guarda che sono 3 ore che squilla. Se fosse un call center avrebbe già smesso. Ma che secondo me è una cosa importante. Oh, magari hai vinto un concorso a premi, cosa ne sai?
16: Sì, certo, i 100.000 euro del concorso di Ryanair.
15: Sì, anche io ogni tanto copro i gratta e vinci e poi imbuco la scheda.
16: Sì, che cagata, io l'ho fatto quest'estate che andavo in Sardegna. Che inculata, tutta roba per ciularsi i soldi.
15: Sì. Oh, ma non molla sto telefono,
16: No, sai che sta gente ti sfianca finché non c'è? Col cazzo che rispondo. Anzi, adesso spengo il telefono e si inculano.
15: Te sì che la sei lunga.
17: Infatti... Scusi, avvocato, il numero del concorso a premi non risponde da stamane. Ci stiamo provando da ore e adesso risulta spento. Come ci comportiamo con il premio di 100.000 euro della prima estrazione?
18: Mi spiace. Abbiamo fatto il possibile, ma il regolamento del concorso Ryanair parla chiaro. In caso di irreperibilità, il premio va al secondo estratto. Lo contatti, magari almeno questo risponde.
17: Ok, procedo.
19: Godo come un riccio.
20: Che bella la natura!
21: Sì, abbiamo fatto proprio bene a fare questa lunga passeggiata nei boschi del Trentino.
20: Stupendo! Una cosa pazzesca! Non c'è anima viva, solo animali del bosco!
21: Ah, senti che profumo!
20: Ah, che pace! Guarda che orme!
21: Wow, l'animale che è passato di qua deve essere proprio grande!
20: Sì, ma si vede che sono vecchie. Ecco, vedi? La terra è secca!
21: Ah, cazzo, che esperto che sei!
20: Sono lupetto da una vita, bello! Ho fatto anche il convegno agli scout quest'anno, sai, eh?
21: Accidenti, quante ne sai sulla montagna! Hai sentito questo verso?
20: Sì, è una lince, riconosco i richiami! Sono lupetto!
21: Ah, certo! Ah, un orso!
20: Calmo! Non farti vedere intimorito! O ci attaccherò!
21: Ma ne sei sicuro? Mi sto cagando addosso!
20: Sono lupetto, cazzo! Ascoltami!
21: Sì, ma avevi anche detto che le orme erano vecchie e che era una lince!
20: Se stai immobile e ti trai a terra, lui ti annuserà e poi andrà via! Abbiamo un odore sgradevole per gli orsi!
21: Ah, ok, mi sdraio!
20: Ecco, si avvicina! Non fiatare! Non ti muovere!
21: Sei sicuro?
20: Oh, sul lupetto!
17: Ehi, infatti!
21: Aiuto!
20: Vado a chiamare i soccorsi! Non preoccuparti!
21: Sto facendo malissimo!
19: In Trentino non ci sono più le linci.
16: Capo, sono arrivate le tracce nuove da mettere in programmazione.
22: Ah, fa sentire?
16: Ecco, questo è interessante. Nandone, I feel the vibe.
22: Nandone, ma mi prendi per il culo? Ma non lo ascolto nemmeno sta cagata, dai. Come cazzo ti fai a chiamare Nandone? Dai, via, Nandone, dove cazzo vai Nandone?
16: Voi, i discografici dicono che è forte.
22: Ma i discografici non capiscono un cazzo. Pur di vendere ti impizzano di stronzate.
17: Ehi, infatti...
23: And now, ladies and gentlemen, welcome once again to our countdown. It's time to play the most played and loved song of the year. It's Nandone, and I feel the vibe.
19: Nandone is the new Benassi.
15: Amore, andiamo a fare un bel giro in barca?
24: Ma non so, il tempo è un pelo incerto.
15: Ma che cazzo dici? Cosa vuoi sapere tu di tempo? Segue il meto... Segue il... non vedo un cazzo. Segue il meto! Segue il meto!
16: Segue il meto!
15: Meto!
16: Segue il meto!
0: Seguo il meteo dei naviganti! Sono capitano io! Navigo da quando ero un bambino!
24: Vabbè, se ne sei sicuro, usciamo, ma stiamo vicini al porto, che se cambia il tempo rientriamo!
0: Vai, Serena! 3 ore siamo in Corsica a fare il bagno Bonifacio!
24: Va bene, mio capitano! Mi fido della tua esperienza!
0: Brava, Cicetta!
2: Ehi, infatti!
5: Ci stiamo rovesciando!
19: Le donne hanno sempre ragione. Sempre.
14: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

Lo Zoo di 105. Geova Beach Party.

0: particolarmente incaffato, ragazzi. A morte gli illuminati, le major. E intanto ringraffiamo lo Spofford.
1: Vuoi soddisfare la tua fame ascoltando il ruggito della giungla? Salame felino di vero felino Giorgio Benzema. Con pochi grassi, cambi un ecosistema.
0: E allora, siete pronti? Il tè verde è giallastro, Zero zero fette. Non è una password figura.

0: Ehi! Anche quando rigo la macchina del mio vicino di casa e poi do la colpa a sua moglie! Ed ora una canzone con un pezzo di storia della musica italiana. È uno stramboide, lo è sempre stato, ma è un numero uno, anche se in realtà è vero. Signore e signori, Renato Fero!
1: Ciao Giova, grazie per avermi invitato qua. Riesco a sentire tutto il vostro calore, grazie, grazie.
0: Grande Renato! Basta che non ti metti a fare le tue cose da stramboide, no?
1: No,
0: capito,
1: no.
0: I vestiti, eh?
1: No, stai tranquillo che non mi succede.
0: Amalo!
1: Non mi succederà niente, mi sono un po' calmata, diciamo così.
0: Beh, mi piace sentire, oddio. Com'è la tua canzone?
1: È il sequel di un mio grande successo.
0: Zero follia!
1: Ho voluto aggiungere semplicemente un angolo, magari due, diciamo anche tre.
0: E allora vai, stramboide paffoide! Loro chi sono?

0: mentre loro,
1: loro chi sono?
0: Loro chi sono?
1: Loro chi sono?
0: Loro chi sono?
2: Chi sono?
0: Qua finisce che rompiamo il parquet. Andatevene!

Heidi è finalmente cresciuta. Ha imparato ad amare i monti, le valli, la vita semplice di montagna, ma soprattutto il c***o dei tori. E allora, seguila anche tu nelle sue avventure piene

0: Ma puttana di quella bagascia, battona, marchettara, zoccola, cagna, sgualdrina, vacca mignota in calore.
1: Bravo vecchio, se continui così un posto in paradiso non te lo leva nessuno. Se puoi sapere che è successo, buffo, buffo.
0: È successo lo chieda tua madre. Quella che in spiaggia si infilava le alici nel c***o per farsi sfondare dai gabbiani.
1: Ma perché? Che feroce.
0: E non va più internet qua, ecco cosa è successo. Non è che hai pisciato un'altra volta sul modem qua, eh? Sacco di pulci?
1: Ancora con questa storia, è successo solo una volta. Poi lo sai che non ho un buon rapporto con la tecnologia. Da quando hai cercato di castrarmi infilandomi la palla nel tostapane. Bastardo insensibile.
0: E adesso come cazzo faccio qua? Tra mezz'ora c'è una chat erotica con una puttana cinese che mangia il riso con le bacchette.

0: Ma dai!
1: Che c'è di strano che mangia il riso con le bacchette, scusa?
0: Che se le infila una nella f***a e l'altra nell'ano.
1: Madonna, che contorsionista!
2: Nonno, nonnino mio, depravatissimo! Non ti arrabbiare!
0: Ehi, depravatissimo lo dice tuo padre! Quello che spiaggia si sbocca in faccia! Quello che spiaggia si sbocca in faccia perché non c'è la crema solare!
1: Ma una delicatezza! Non c'ha filtro lì!
3: Ma perché dovrebbe sbocca?
2: Nino, non mi trattare male! Oggi non mi sento molto bene! Mi fa male il pancino e mi esce della pipì rossa dalla farfallina!
1: Piccola ragazzina che molto probabilmente dovrebbe essere accompagnata da qualcuno di pagato dallo Stato. Evidentemente mi sa che ti sono venute le tue prime mestruazioni. Complimenti, hai solo 7 anni. Se vai avanti così entri in menopausa prima di perdere tutti i denti da latte. Porco!
0: Ehi, non ho tempo per queste cazzate qua. Devo scendere subito all'internet point a valle, sennò mi perdo la chat col c***o cinese, dai!
2: Ma nonnino, come faccio io con le mestruazioni?
0: Vedi la tua sorella! È quella che in spiaggia mungeva le mughe coi piedi per fare il taleggio! A dopo, merda, dai!
1: Sento una punta come un olezzo di letame ammuffito misto a purè di scarafaggi che si sono cagati addosso dopo aver mangiato del riso avariato fatto da cinesi coperti di merda dentro una petroliera giamaicana battente bandiera panamense, dove dentro hanno vomitato e cagato 5.000 topi pieni di merda di Befana, che è arrivata a marzo invece che a febbraio e si è cagata addosso.
4: Ciao Heidi!
1: Ecco, vado.
4: Heidi, perché piangi?
2: Scusa Peter, ho un umore strano, mi sono venute le mestruazioni e non so cosa fare.
4: Ma è semplice Heidi, devi metterti un assorbente interno.
2: Ma io non ce l'ho un assorbente interno.
4: Non ti preoccupare, ne ho proprio io uno nella tasca di mezzo ai pantaloni.
2: Sono proprio fortunata, fortunatissima. Posso mettere l'assorbente interno?
4: Tranquilla, ti aiuto io. Togliti le mutandine per iniziare.
3: No, no, dai, ma dai, sì, ma, sì. Se la può scopare, ma è palese, ma è così scema lei da non capirlo.
2: È subito, Peter!
4: Adesso lo inserisco.
0: Ehi! Giù il cazzo da mio nipote, accattone vaginale!
2: Ma nonnissimo! Peter mi stava aiutando a mettere l'assorbente interno.
0: L'unico assorbente interno che può metterti quello stronzo qua è quello fatto con un rotolo di banconote da 500 euro, eh?
1: Ehi, vecchio depravato, com'è andata la chat erotica?
0: Quella lì? Non l'ho fatta. Mi sono fermato per stare ad aiutare la nonna di Peter, che aveva perso la dentiera.
4: Ah, grazie, vecchio orso. E poi l'avete ritrovata, la dentiera?
0: Che cazzo è che l'abbiamo cercata? Quando mai mi ricapita di farmi fare un po' di una vecchia sdentata, oi?
4: Ma, vecchio orso...
2: Come faccio con le mestruazioni?
0: Vai giù al lago. C'è una creatura che saprà dirti tutto sulle mestruazioni, vai.
2: Come si chiama questa creatura del lago?
0: Il maestro di Loch Ness.
3: Ma...

0: che ringraffiamo.
1: Trivellare, trivellare, trivellare. Scuotiamo questa madre terra e possiamo farlo direttamente nella tua città. Manda una mail. Fratelli Trivella. Trivelliamo senza pietà e senza rispetto dell'ecosistemella.
0: E allora? Pronti? È vero, amore? Se dopo la fega ci pensi ancora, Baffato Ferragosto, l'estate è già bella che è finita. L'ospite come il pesce, dopo tre giorni puzza di merda. Buona fetta.

Marina Vecchia fa buon broio. E dove tocca a voi ragazzi? Io la focca, la focca, la focca, anche quando, anche quando, anche quando nascondo degli ovuli nel culo per fare l'espatrio e puntualmente mi si rompono in aereo e vado in overdose. Ed ora ragazzi una canzone per darvi un avviso a tutti quelli che come me ficcano di qua, ficcano di là, leccando buchi di culo di qua e di là, pezzi di merda. Vi do un consiglio ragazzi, vai maestro!

0: Beach Party. Lo Zoo di 105.
1: Lo sapevi che noi della Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo, siamo diventati i numeri uno dei numeri uno? I leader dei leader? Siamo i migliori di mille milioni di miliardi di miliardi? Siamo sulla bocca di tutti e in tutte le classifiche di classifiche che mai ci si possa aspettare! E ai nostri competitors che continuano ad accusarci di violazioni di copyright e truffa, noi che siamo dei signori, rispondiamo semplicemente... Specchio riflesso buttati nel cesso! Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: Tenetevi forte, perché in questa settimana, in procinto del nuovo anno, e si sa che ogni nuovo anno arriva un anno nuovo, abbiamo una carrellata di nuovissime funzioni e programmazioni che vi faranno perdere la testa. Andiamo subito a vedere.
1: Christmas Mode.
0: Sì, ormai ci siamo, e il Natale è alle porte. Ma invece dei soliti film come Una poltrona per due, Babbo bastardo, Miracolo sulla 34esima strada e Mamma ho perso l'aereo, noi della Long Broad ci siamo inventati una funzione che vi permetterà di respirare l'atmosfera natalizia in qualsiasi film, come
2: Truman Show Christmas Mode.
3: Ehi, hey, buongiorno!
4: Jingle bells, jingle bells.
3: Oh, e casomai non vi rivedessi?
4: Jingle.
3: Buon pomeriggio.
4: Jingle.
3: Buonasera.
4: Jingle.
3: E buonanotte.
4: Jingle all the way.
1: Reality funzionali.
0: Da quando sono nati i reality come MasterChef, si è notato che molte persone sul pianeta hanno intrapreso la strada del lavoro culinario. Quindi noi abbiamo pensato di realizzare dei reality che invogliano le persone a intraprendere il lavoro che vedono. Programmi come Quattro Spurghi, L'Isola dei Precari, X Masturbatori di Tori e il nostro fiore all'occhiello.
2: Master Cassamortaro.
5: Allora, adesso ognuno di voi c'ha una cassa e un morto. Dovete agghindare il morto e poi chiudere la cassa. Il più veloce di voi passerà finalmente alla finale di Master Cassamortaro. Avete capito?
6: Chef, scusi una domanda. Io l'ho truccato il morto, ecco, volevo chiederle un parere.
5: Ma che ci hai messo? I glitter? Ma non lo vedi che è un maschio? E quel sorriso non è naturale, guarda che i parenti se ne accorgono.
6: Un'altra domanda, scusi chef, sul vestito c'è una pieghetta, posso usare il ferro direttamente sul morto?
5: Mancano 4 minuti!
1: Sitcom Mode!
0: Ci siamo resi conto che il cinema italiano è troppo drammatico, troppo pesante, e spesso, dopo che abbiamo visto un film, invece di essere di buon umore, siamo intristiti e imbruttiti dalla vita. Quindi abbiamo deciso di realizzare una funzione che rende le cose più leggere. Tramuta un film drammatico in una sitcom in puro stile americano, come
2: L'ultimo bacio Sitcom Mode.
7: Che è successo?
8: Oh, bastardo! Perché mi hai ingannata così? Perché?
7: Calma!
8: Che cosa hai fatto fino a quest'ora? Dove sei stato?
7: Ma lo sai!
8: Cioè?
7: Sono stato con Adriano!
8: Con Adriano?
7: Con Adriano, con Adriano, te lo giuro!
8: Bugiardo schifoso, mi fai schifo! Che cazzo è, Francesca?
7: Basta!
8: Chi è questa?
7: Basta! Basta! Basta!
0: Questo e molto altro lo trovi solo su Long Broad TV. Specialisti nell'allungare il brodo.
9: Radio 105.
10: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: Don, welcome. Lo Zodi 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo devo fare.
1: No, sì. L'ha messa andevo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
2: Buon lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino? No. Dai, Paolino. Ivo Ago fa ridere, comunque Ivo come fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.
4: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va!

0: Lo-Fi Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub.
3: Gentile utente, grazie per aver scelto il servizio Pornhub.
4: Ma manco sono entrato in casa. Minchia, da fuori la porta, dal citofono. E che, ma aspetta.
3: Per continuare con il nostro servizio, seleziona il film che vuoi guardare mentre introduci un dito nel tuo deretano.
4: Ma sono al citofono, come faccio?
3: Puoi selezionare tra il menu di questi film.
4: Vediamo.
3: Sandrone, lo storpione col problemone.
4: Già visto, fa schifo.
3: Pantegana, la vagina pelosa di Suor Germana.
4: Cazzo, questo è interessante, però mi sa che forse l'ho visto un pezzetto e mi sono addormentato.
3: Oppure puoi scegliere la visita per la patente.
4: Minchia, questo è interessante anche perché, voglio dire, io manco ce l'ho e guido da 20 anni.
5: Dottor Mince, è arrivata la signorina Giovaminchia per la visita della patente.
6: Grazie, falla pure entrare, Bruzia.
7: Ma salve, dottore. Molto, molto, molto piacere di fare la sua conoscenza. Io sono la signorina Giovaminchia. Giovaminchia di nome, ma soprattutto di fatto.
6: Sono contento per lei. Prego, si accomodi pure.
7: Ma che bella sedia comoda e accogliente. L'ideale per concedere un po' di riposo al mio vorace culone dopo un'interminabile scorpacciata di... Lei sa cosa?
6: Ok. Leggo qui sulla sua cartella che le hanno ritirato la patente.
7: Già, a quanto pare parlare al cellulare alla guida mentre si fa un bocchino è considerato contrario al codice della strada. Si rende conto? Ma in che razza di paese viviamo?
4: Ah, c'ha ragione, io ho fatto la stessa cosa. E che cazzo di paese? Uno non può neanche masturbarsi mentre sta pippando. Mentre guida.
6: Cioè, mi spieghi un attimo. Lei stava parlando al cellulare mentre era alla guida e contemporaneamente praticava del sesso orale alla persona seduta sul lato del passeggero?
7: Ma assolutamente no!
6: Ah, ecco.
7: Il p***ino lo stavo facendo al motociclista sulla corsia di sorpasso.
6: Cosa?
7: Su via, dottore. Non faccia il santerello con me. Non mi dica che non le hanno mai fatto un bocchino mentre andava in moto in autostrada.
4: Dai, ficcaglielo in dai, che sono fuori di casa, sono al citofono. Che cazzo, se passa qualcuno mi vede. Dai, ficcaglielo in culo.
8: Vecchio schifoso porco.
4: Dov'è questo bastardo?
8: Mostro.
4: Chi è?
8: Hai pure il cazzo storpio.
4: Righetti, non mi rompere i coglioni, va. Che se non metti bene quella macchina di merda te la rigo,
6: No, mai, è pericolosissimo.
7: Dottore, il pericolo è il mio mestiere. No, beh, in realtà il mio mestiere è dare il culo al primo che passa. Diciamo allora che il pericolo è il mio hobby. Il mio secondo hobby. Sa, sono una delle più grandi collezioniste di malattie veneree al mondo.
6: Vabbè, iniziamo con la visita che è meglio. Ora le indicherò delle lettere su questa tabella. Lei dovrà semplicemente leggere. Tutto chiaro?
7: Tutto chiarissimo. A parte il pisello senegalese che ho preso venendo qui in metropolitana.
6: Dai, iniziamo. Che lettera è questa?
7: La C di cazzo.
4: Ah, brava, digli anche la A di adesso te lo prendo. La Z di zoppo, dai.
8: Vada via, schifoso.
4: Oh, senti questo pianerottolo, è di tutti. Abbiamo fatto un'assemblea condominiale. Tutti ci possiamo segare sul pianerottolo. Abbiamo votato e adesso me la devi mettere in tasca.
6: Sì, e questa?
7: La A di cazzo scappellato.
6: La pregherei di evitare di dire quella parola, signorina.
7: E va bene.
6: Questa che lettera è?
7: È la O di... Oh, sì, dottore, così. Così mi sculacci col ferro da stiro. Mi sculacci col ferro da stiro arroventato. Sì, dottore, sì.
8: Allora!
4: Senti, ragazzi, non mi rompa la minchia, dai, che sto per spurrare. Com'è la complicazione? Mi è venuto pure l'ischemia.
8: Ma me l'hai fatto venire duro.
4: Vieni qua di fianco, dai, lo schermo è piccolo. Vieni, vieni.
8: E buttamelo in culo, dai.
4: Pure.
8: Ecco, in quella riunione condominiale lì
4: non si era specificato che il pianerottolo era anche per i ricconi.
6: Abruzia, questa qua è tutta fuori di testa. Fammi un piacere, chiama la polizia.
7: E vai, si fa un'orgia, sì.
4: E te lascio la metà così.
8: E che facciamo?
4: E niente, ognuno va a casa sua.
8: No, ormai siamo qua.
4: Dai, ragazzi, ce ci conosciamo. Ho visto tua figlia crescere.
8: Appunto, dico, io apri la bocca, dai. Facciamo così, io schiaccio il piede e tu apri la bocca come le patumiere.
4: Che sono un po' pazzo, che sono dell'ombra. E io pure che lo faccio.
1: Chi è?
9: Glovo.
1: Lascia il pacco vicino alle mie mutande.
9: Chi dei due Enrighetti?
8: Io.
1: Quello che è venuto.
9: Ah.
2: Pornhub.
3: Lo Zoo di 105.
10: Java Beach Party.

0: Bonfort.
1: Oh good, yeah! Segui il ritmo con Koala Cola, la bips dell'estate. Eucaliptati con Koala Cola. Parola di break.

Per evitare i posti di blocco, fermati prima tu a chiedere informazioni agli sbirri. Fuori dal letto, nessuno è perfetto.

0: Anche quando vado dal dottore a farmi prescrivere l'erba perché mi serve per una terapia, ma in verità è solo perché sono uno sballone! Ed ora una canzone con un ospite che era già stato qui con noi, che non è un cantante ma è un bastardo ciccione, Antonino Caravacciuolo! Allora, che ci racconti, brutto bastardo?
1: Allora, ciao ragazzi!
0: Vai!
1: E adesso lo sentirai nella canzone. Oggi a MasterChef cercheremo di imparare come si fanno a cucinare vari tipi di animali.
0: Facci sentire!
1: Come si fa il cane?

Heidi è finalmente cresciuta. Ha imparato ad amare i monti, le valli, la vita semplice di montagna, ma soprattutto il c***o dei tori. E allora, seguila anche tu nelle sue avventure piene

0: giorno sulle Alpi giapponesi,
1: al confine con la Corea del Sud Tirolo.
0: E quel simpatico burbero di vecchio orso è stranamente di buon umore, perché oggi è il giorno in cui va a ritirare la pensione.
2: Vecchio orso, ti vedo stranamente di buon umore. Chi è morto?
3: Chi è morto lo dice tua madre, eh? Quella che si faceva ingroppare dagli zombie la notte di Natale. Sto andando in posta a ritirare la mia pensione di invalidità qua.
2: Ah, ti danno la pensione perché non hai un cuore.
3: Ehi! Sei poco spiritoso qua, eh? Sennò ti metti in chiodi arrugginiti nel pappone. E poi devi portarmi rispetto, dato che ora per lo stato giapponese sono ufficialmente un non vedente.
2: Come un non vedente? Tu un non vedente, ci vede benissimo.
3: Certo, sono cieco. Non vedo una figa da un mese qua, uè.
4: Ciao, nonnissimo simpaticissimo. Come mai porti gli occhiali da sole?
3: Perché porti gli occhiali da sole e gli occhiali da tuo padre, eh? Quello che faceva le poppe volanti a Icaro durante un'eclisse solare.
5: Ma perché?
6: Fantasia dell'insulto.
3: Sto andando a ritirare la pensione di invalidità perché sono cieco.
4: Ma tu non sei cieco, nonnissimo. Chiedere la pensione vuol dire essere disonesti.
3: E allora, disonesto lo dice tua madre, eh? Quella che giocava a 1-2-3 stella con Bocelli in riva al mare.
5: Ma no.
3: Vabbè dai, sono già in ritardo io qua. Tu stai qua e vedi di non farti scopare da nessuno. Che c'è uno sceicco che cerca vergini nel suo harem. E se riesco a venderti a lui, posso comprarmi una bella casa al mare e lasciare ste montagne di merda.
4: E non ti preoccupare, nonnissimo. Sarò verginissima quando tornerai.
2: Sento come un odore di cadavere misto a gorgonzola lasciato in un frigorifero spento in una casa abbandonata da un gigante fatto di merda che vive nel paese degli uomini fatti di feci, mentre un aereo ricolmo di figli di puttana pieni di merda a loro volta che si vomitavano dalla paura addosso precipitano in un campo sterminato fatto di diarrea.
7: Ciao Heidi! Che stai facendo di bello?
4: Ciao, Peter! Vecchio orso è andato a ritirare la pensione di invalidità. E io sto qui a conservare la mia verginità, così mi può vendere a uno sceicco per il suo harem.
7: Heidi, mi è venuta un'idea! Se io ti do anche la mia verginità, avrai il doppio della verginità e tuo nonno ci farà più soldi.
2: L'ultima volta, mi scusi, dottor Puzzolente Peter, che ho controllato, non funzionava esattamente così, eh?
4: È giusto, Peter! Non ci avevo pensato! E come fai a darmi la tua verginità?
7: È semplice, basta che io infilo la mia verginità nella tua verginità. Per puro caso ce l'ho proprio qui, nascosta nella mutanda.
4: Ah, oh, che fortuna! La prendo subito la tua verginità!
3: Figlio di un pantanale! Giù le mani da mio nipote!
7: Oh no, vecchio orso!
4: Ma nonnissimo, come fai a vederci? Tu non sei cieco?
3: Sarò pure cieco, ma la puzza di cazzo qua la sento benissimo io, Dai, piccolo raggiratroie, smamare qua! Torna a casa ad occuparti di tua nonna invalida, via!
7: Ma mia nonna non è invalida!
3: Adesso sì! Visto che l'ha appena rotto il culo! Adesso sì! Visto che l'ha appena rotto il culo!

0: This is the zoo, only for you.
1: Java Beach Party!
2: Ehi, eccomi qua! Disceso dagli inferi! Fatto terra con i superpoteri, con la potenza! Contro i poteri forti! Contro gli illuminati! Contro le vision! Contro gli spamfor! Nessuno mi controlla! Ringraziamo lo spamfor!
3: Hai mai avuto l'impressione che qualcuno ti stesse osservando? È proprio così. Siamo noi. Siamo gli Illuminati. Unisciti a noi. O forse è già così. Illuminati, potenti, bastardi e molto infoiati.
2: E allora

bello ciò che è bello. È bello ciò che costa poco.

0: con il fai da te per mettere a posto tutta la cava, ma poi fai solo cazzate e spendi il triplo. Ed ora tocca a voi. Io lo fo, che lo fo, lo anche quando, anche quando compilo il modulo per la disoccupazione, poi faccio l'occhiolino all'impiegato dell'INPS. Ed ora una canzone con un tipo, signori, qua stiamo scrivendo la storia. Qua come ospite oggi abbiamo uno che pare mi somigli molto, ma secondo me è un bastardo impostore, un certo Jonathan!
1: Uè, impostore!
0: Impostore io? Ma che cazzo dici? Sei tu che te ne vai in giro a imitare il mio flow, il mio vocabolario, il mio fifu e fa!
1: Fifu fa un paio di palle, quindi non venire a raccontarmi le tue cazzate, che qui può esserci solo un giovanotti, lord di grande inverno, spezzatore di catene e domatore di fulmini, e in più abito in Massachusetts!
0: Vabbè, fetti, facciamo così! Decretiamolo full palco, è lì che dimostri quanto vale. Hai portato una canzone?
1: Vai ragazzi, senti il mio pezzone, fifufa!
0: Bene, fammi sentire un po', vai!
2: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo.
0: Ehi!
2: Io lo so che non
0: questa
2: sono
0: la conosco!
2: Solo. Io lo so che non sono
0: come
2: solo. Come
0: fai? Il mio tormentone! Anche guarda!
2: Io lo so che non sono solo, anche
0: ma
2: quando
0: che?
2: Sono solo. Io lo so che
0: anche
2: non sono
0: guarda!
2: Solo. Io lo so che non sono solo, anche quando
0: ma
2: sono
0: tu hai
2: solo.
0: Cambiato il ritornello! Fai che ti dico!
1: Oh ragazzi, mi ha sparato!

0: siete degli imitatori delle copie cinefi. Comprate sempre solo videocaffette originali e fuffa.
1: Geova Beach Party. Geova Beach Party.

0: is the zoo, only for you.
1: Primo Girabella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Allora ragazzi, benvenuti alla Medvidea. Volevo girare questo corto che si chiama Tarzana ama la giungla e la banana. Cioè una roba un po'... Basta scopare ragazzi, sto parlando, figa. Cioè, ma ti sembra il caso? Vabbè, fatemi fare due telefonate. Intanto voi mi fate, per piacere, un'anal stretto. Mi fai uno stretto, Giulio, mi fai uno stretto sui coglioni che sfrittellano, va bene? Pronti, motore, azione, via. Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto? Sì, salve, sono Remo Girabella. Sono un regista abbastanza quotato, non so se mi conosce. Se siete il negozio di animali esotici, mi perdoni, sono un po' distratto perché sto seguendo anche le riprese del film che sto girando. Siete un... voi avete animali esotici?
3: Noi siamo da Napoli.
2: Sì, no, prescinde dall'indirizzo, che credo di averlo anche vinto da internet, dove ho preso il vostro numero di telefono. Allora, vi spiego, noi siamo in zona perché dobbiamo fare delle riprese dentro una serra dove ci sono piante tropicali e volevo dare del colore con degli animali esotici che mi stessero alle spalle delle riprese del film. Voi eventualmente
3: queste cose qui devi chiedere l'autorizzazione, sì, in ufficio. Se non siamo autorizzati non possiamo fare una cosa del genere. Devi prima chiedere l'autorizzazione al marketing per effettuare una procedura del genere.
2: Ah, quindi siete una struttura piuttosto grande, pensavo di aver chiamato un negozio.
3: Sì, ci sono più punti vendita che poi fanno a capo a determinati uffici, come il marketing o il commerciale.
2: Ah, molto interessante.
3: Questa cosa qui bisogna poi
2: Scusi se la interrompo un attimo, do un attimo uno stop perché è una cosa importante quello che mi sta spiegando, perché sono sul set. Ragazzi, stop per piacere. Allora fammi una stretta su un fluffing, mi fai un mezzo pompino che gli tieni il cazzo dritto, così intanto finisco la telefonata, ok? Allora sì, quindi lei ha il numero del marketing, per piacere, che, in modo che possa contattarli per questa esigenza.
3: Allora
2: insomma,
3: guarda, se mi dai il suo numero di telefono io contatto il marketing, essendo che sono il responsabile del negozio, per una questione di privacy non posso dare il numero del marketing.
2: Anche una mail dove posso scrivere eventualmente per avere delle lucidazioni?
3: Sì, le posso dare le mail.
2: Sì, allora un attimo che prendo nota. Intanto fammi un favore, mi riprendi con la pecorina per piacere. Vai, azione, fagli il buco del culo, brava, così. Allora, mi dica la mail per piacere.
3: No, in questo fondo cosa ha detto? Stava parlando con me.
2: Pronto? La sento molto male, mi perdoni. Pronto?
3: Ho detto in sottofondo, lei ha detto qualcosa, ma ce l'aveva con me.
2: No, mi perdoni, forse c'è stato un misunderstanding. Io sono un regista di film hard, faccio produzioni pornografiche, sono sul set, stanno scopando. Non avevo intenzione di dare a lei delle azioni in senso motorio sessuale. Ci mancherebbe, sono un professionista serio.
3: Ok.
2: Penso che non ci siano problemi, cioè cinematografia, comunque siamo in un mondo moderno, il business is business.
3: Sì,
2: lei lavora con gli uccelli, in un certo senso lavoro con gli uccelli anch'io.
3: Io lavoro con gli esotici.
2: Guarda, ho girato con certi cazzi dell'Amazzonia che potrei dire anch'io di aver girato con le iguane. Comunque, mi dica la mail per piacere.
3: Allora, sì, info on Iran.
2: Sì. Aspetta un secondo, per piacere, Gundam, sbagli in faccia adesso che stai venendo, vai, azione, bravo, così, tira la canna, bravo, così, bravi, adesso stoppate un attimo perché ragazzi non riesco a prendere la mail, porca vai, figa, allora, info@
3: gmail.com
2: come camshot
3: a Milano.
2: Ok, perfetto, grazie, io ho preso la mail, adesso manderò una richiesta dettagliata. Voi ce l'avete le iguane, avete tutti quegli animali esotici, insomma?
3: No, l'iguana non ce l'abbiamo, abbiamo altri tipi di animali, ma mi scusi, con chi parlo?
2: Sì. Sono Remo Girabella, che fa andare alla cappella, il mio motto. Sono un regista, se fa un attimo di wikipedia credo che mi trovi in un attimo, sono piuttosto quotato.
3: Ok, perfetto, film anche va bene, le ho dato le mail, grazie, buona serata e buon lavoro.
2: Sì. Scusi se le chiedo l'ultima cosa, molto veloce, voi avete anche i rettili, corretto, giusto?
3: Sì, abbiamo i serpenti, ci stanno i draghi barbuti, il giocolo.
2: Senta, le faccio una domanda veloce così non sta a far perdere tempo neanche al suo ufficio marketing. Secondo lei una piccola iguana riuscirebbe a rimanere ferma. Oppure come si chiama quell'animale che si mimetizza? Mi perdoni, io sono un po' ignorante.
3: Il camaleonte
2: su un cazzo, mi rimane fermo? Cioè, prende, se lo metto su un cazzo di colore, mi rimane di colore fermo, immobile, per una ripresa?
3: No, può essere che se le dà il morso a finire che la persona va in ospedale e prende infezione.
2: Ah, cazzo, allora, meno male che mi ha avvisato, perché c'ho questa scena con un big cock di colore. Va bene, grazie, lei è molto gentile, salve, arrivederla, buona giornata.
3: Grazie, Mirna, buon lavoro.
2: Grazie, gentilissimo. Bene, ragazzi, avete poltrito troppo, dai, sparami un bel pompino, tienilo bello teso. Non la sapevo questa del camaleonte, è velenoso. Volevo farmi sta scena col camaleonte sul cazzone di colore, spaccava tutto. Vabbè, devo pensare altro.

0: Lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ci
3: pulito.
4: Nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Poi i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida agli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi, ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione, Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu, c'ha ragione. Ma chi dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo, non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Beh, quello sai fare, 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Non so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Io. Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: poi. Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io a lui.
5: Yeah. Yo. Per lo

0: Bam! Ciao, Sipper Retroattiva Sanpei, che siamo ancora qui con una nuova puntata di Squarto Grado, che la morte e ammazzamenti che sono Polcano. In studio i nostri ospiti del cascone, che sono Fio Babili, Sigfrido Malessere e il nostro generale Garofalo. Generale! Certo, certo. Poi? No, non credo che sia ancora in produzione. Anche a me piace quando sudano, ma andiamo a salutare la vecchia seduta, che non so chi sia, per peggiorare le tenebre. Ciao vecchia!
1: Ciao!
0: E anche il nostro poltrona rossa Federa Cinisello pezzo di paglia, il nostro meteoronalissimo pesante Fabro Gigliola, Carmelo Abbate! Ciao Carmelo!
1: No, no, non sono d'accordo, è una cosa schifosa, quella persona non è stata lei!
0: Anche io, vaffanculo! Vada sui social Mermort con la bellissima e stretta di mano gengivite, la nostra Sebastiana. Ciao Sebastiana!
2: I nostri follower stanno scrivendo tanti.
3: Sebastiana si dice in tanti. Scrivendo tanti non è italiano.
0: Ok, scusate, ma se lei, se lei.
2: Ok, scusate, ma uno che si chiama Succhio Favala ha mandato alcune foto di un sospetto per l'omicidio della scorsa puntata. Ecco, mostriamolo in video. Come vedete ha un viso molto gonfio, anzi ha le guance che coprono il naso e gli occhi sono celati dietro a degli occhiali da sole. Il mento è molto pronunciato e tagliato dallo scatto.
3: Sebastiano è il culo di un uomo a pecorina, con gli occhiali scocciati, i coglioni che escono dall'inquadratura.
0: Bene, bene, andiamo subito alla ricostruzione del nostro inviato Federico, la mela mangio che fa bene anche al medio e al figlio di Troia. Servizio.
4: Sono le 5 del pomeriggio a casa del signor Borghezio Spala Prestigiatori. Come di consueto, il signor Borghezio sta annaffiando le sue piante immaginarie, essendo lui vistosamente pazzo e affetto da schizofrenia paranoide.
5: Ecco qua, adesso annaffiamo le pianticelle, le mie piante, prima il basilico che non esiste, poi il carofano, che bello il carofano, che sono giù il carofano, mi piace l'acqua, anche l'acqua non c'è, sono completamente pazzo.
4: Dopo aver riempito il pavimento di acqua e aver urinato nel frigorifero, il signor Borghezio inizia a strapparsi i capelli come di consueto per prepararsi una cenetta a base di scarti del proprio corpo e stecchetti di legno di ghiaccioli anni 80, quando sente un rumore misterioso provenire dal cassetto del comodino della camera da letto che il signor Borghezio usa come water grande per fare le feci a terra.
5: Adesso mi sciappo i capelli. Ecco questa. Ah, che bella spaghettata di capelli la sera. E poi un po' di sporco delle unghie. E oggi mi mangio anche questo telecomando. E cos'è questo rumore che proviene dalla mia stanza da letto water?
4: Avvicinatosi con circospezione indugio al proprio comodino, per sincerarsi se i rumori provengano dalla propria testa assieme alle fanfare che il mentecatto dice di udire da 35 anni, e dopo aver calpestato le proprie feci secche, il Borghezio apre repentinamente il cassetto e non ha nemmeno il tempo di rendersi conto cosa stia accadendo, che viene aggredito da una dozzina di elfi armati di mini fisarmoniche che lo cominciano a percuotere a morte.
5: Forse è il caso che vado a vedere. Ah, sono pazzo! Adesso... Ah... la cacca, è per terra la cacca! Stavo proprio per mangiarmi questo piatto di capelli, peccato! Si fredderanno! Oh, il comodino! Fa rumore il comodino, adesso apro il comodino, prima mi pettino con la merda! Ah, faccio la pipì per terra! Apriamo il comodino, che cos'è questo rumore?
0: Sono pazzo! Li vedo o non li vedo? Sono reali o non sono reali? Ah, mi sciogliamo perché ne penso alla merda! Ah, aia, quanto fa male questa fisa al monechino! Minchia, quanto siete brutti, che bastardi! Ah, sto morendo! Mi sciappo i capelli e me ne mangio, così mangio prima di morire! Ah, sono pazzo!
4: È troppo tardi per il signor Borghezio Spala Prestigiatori. Le fisarmonichinicate date in rapida sequenza lo tramortiscono mortalmente. verrà ritrovato coperto di mini feci di elfo e la scritta «Faccia di merda» con una sola C sulla fronte, scritta anche essa con le mini feci. Si sospetta sulle tribù degli elfi dei comodini con la terza elementare. Gli inquirenti mormorano.
0: Bene, bravi! E come ho detto che sono prestigiacomo, Cagliari, nonostante tutto, Sebastiana!
2: Mio fratello ha una collezione di vecchi album delle figurine di calcio.
3: Ce le frega un cazzo, Sebastiana.
0: Brava, bella la tarantella, dice Cossiga alla flotta di Parmigiano che Ringo beve Cagliari. Che si dice che si fotte? Adesso chiudiamo, ma prima Fonzi, ipocrita!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta?
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano la fango che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: In un mondo privo di eroi, lui ha il potere. Ma il potere della sfiga. Lo userà per salvare il mondo.

0: Attenzione a tutte le unità! A Natasha, alla bagascia, manca l'Aperol per fare uno spritz! Emergenza livello 7 sulla scala Mercalli! Chiamate la polizia! Ficarra e Picone! Ed ora, linea al palio di Legnano!
1: Acci d'erbolina sembra proprio un lavoro per...
2: Scarogna Man!
1: Forza, alla Scarogna Mobile, che poi comunque una macchina vera potrei anche comprarla. Dunque, in primis devo assolutamente comprare l'Aperol. Dove lo troverebbi?
3: Credo lo vendano tipo veramente dappertutto.
1: E allora andiamo al supermercato. Tanto non è domenica, i supermercati non sono chiusi.
4: Notizia dell'ultima ora. Per uno strano allineamento dei pianeti, oggi sarà domenica per tutto il giorno.
1: Ah, che sfortuna! Ci deve essere proprio qualcuno che porta sfiga qua, eh? Dovrò trovare un altro modo perché io sono...
2: Scarogna Man!
1: E quindi andremo in Veneto. Non so in che modo perché non dispongo purtroppo dei miei mezzi ultra supereroistici, quindi mi affiderò all'incredibile transizione dei supereroi, quel suono che piace tanto ai nostri sceneggiatori, no? Quello che fa... Parabarabam! Oh no! Parabarabam!

0: Uè, che sboro!
1: Ed eccoci in Veneto! Inizia l'operazione Spris! Chiediamo a quel tipo che c'è laggiù delle informazioni. Mi scusi, io sono...
2: Scarognaman!
3: Uè, che sboro!
1: Sto cercando dello Spris per aiutare una giovane donzella in difficoltà. Per caso ne hai un po' in tasca? So bene che voi veneti siete sempre belli forniti,
3: Ma veramente pensi che noi veneti andiamo in giro con uno Spris in tasca? Ma non ti sembra un luogo comune banale?
4: A volte il prode Scarognaman è veramente un fifufascio.
1: Quindi non ne ha?
3: Ma certo già che ne ho! So veneto, che sboro! Ecco qua!
1: Oh, grazie, messere! Il suo contributo non sarà stato vano. Ha aiutato a contribuire al giramento del mondo nel verso giusto, quello della libertà e dell'amore.
3: Dovere, caro ragazzo che parla strano. Ma ora vogliate scusarmi, ma ho un gatto in tasca e che vorrei cucinare. Diavolo boia!
1: D'accordo, vecchio mio. Ah, quindi hai un gatto in tasca, Ed io che pensavo fossi solo felice di vedermi.
4: Il mitico Scarognaman è veramente uno spasso.
1: Allora me ne torno in patria. Ma lei faccia attenzione che i gatti in tasca a volte si attaccano ai maroni.
3: Ah, porca troia, che male! Il gatto mi si è attaccato ai maroni!
1: Può fare infezione e le palle diventano blu.
3: Diavolo can, go le palle blu!
1: E in certe leggende del Vicentino pare che nelle notti di luna piena diventino gatti mannari demoniaci e ti squartino il fegato. Ma fortunatamente non è luna piena ed è domenica tutto il giorno oggi.
5: Notizia dell'ultima ora, non è più domenica ma sarà notte di luna piena per tutto il giorno.
3: Ma cosa? Un gatto manaro demoniaco con 600 braccia e altrettanti prepuzzi? No!
6: Miau miau!
3: Vaffanculo Scarognaman!
4: Grazie a un'altra transizione Scarognaman si sposta ovunque, veramentissimamente, velocissimissimamente.
1: Ah ah, grazie coro gospel. Loro sono sempre con me, mi portano un sacco di fortuna e narrano ai nostri ascoltatori quello che faccio. Bene, rieccoci tornati in patria. Dov'è Natasha la bagascia?
7: Eccomi.
1: Ah ah, ciao Natasha, io sono
2: Scarognaman.
7: Ciao.
1: Io ben so che dovevi farti un bello spritz e incredibilmente io ne ho uno proprio qui nella mia tasca. Ecco, tieni.
7: Oh, grazie Scarognaman.
1: Di nulla, dolce bagascia alla Natasha. Ma faccia attenzione con quello spritz. Un caso su 23.834 può scoprire di essere allergico all'arancione.
7: Oddio, cos'è questo dolore indicibile che provo nell'entrare in contatto visivo con qualcosa di arancione? Vaffanculo, Scarognaman! Cos'è questo dolore indicibile che provo nell'entrare in contatto visivo con qualcosa di arancione? Vaffanculo, Scarognaman!

Heidi è finalmente cresciuta. Ha imparato ad amare i monti, le valli, la vita semplice di montagna, ma soprattutto il c***o dei tori. E allora, seguila anche tu nelle sue avventure piene.

0: giorno sulle Alpi giapponesi e in tutta la valle c'è un gran fermento perché quel furbastro di vecchio orso ha deciso di candidarsi a sindaco.
1: Cittadini, cittadini, alle prossime elezioni comunali votate e fate votare vecchio orso del Movimento 5 Grammi. Diciamo basta alla droga nelle scuole. È ora di dire basta a questi mocciosi che si fottono la coca sotto il naso. Basta con le che non ingoiano. Donna schiava, lavora e chiama. Viagra gratis per tutti. Pippotti in busta paga. Diciamo sì alla masturbazione in pubblico. Cambiamo il Giappone, porco.
2: Bravo! Bravo!
1: Ecco, allora votate, votate vecchio orso del Movimento 5 Grammi. Se no vi brucio la madre e poi me la fotto.
3: Scusa se mi intrometto, vecchio orso, ma credo che te sia sfuggito lo spirito con cui si dovrebbe fare politica. Devi pensare al bene di tutti, non solo al tuo interesse.
1: Ah sì, basta coi cani che parlano mentre si leccano i coglioni.
4: Ciao nonnissimo mio politicissimo.
1: Politicissimo lo dice tuo padre. Quello che dopo aver trombato tua madre lo prendeva in c***o per par condicio.
4: Voglio aiutarti nonnissimo. Posso andare in giro ad attaccare manifesti elettorali?
1: Ad attaccare manifesti elettorali ci pensa tua madre. Quella che squirtava sui muri in stazione centrale. Dai, torna a casa, piccola mignotta d'alta quota. Io devo andare a fare camporella elettorale, dai.
4: Oh, come sono emozionatissima, nonno nonnissimo. Se tu diventi sindaco, io diventerò la first lady.
1: Come sei, al massimo puoi diventare la fisting lady.
4: Oh, speriamo tanto che il nonno riesca a vincere le elezioni.
3: Ma chi è che sta cucinando? Ci deve essere il cuoco di Gianni da queste parti, che sento proprio... c'è proprio un profiterol fatto di cacca e feci con mandorle di culo, come se si fosse anche morto il cuoco mentre stava cucinando, vomitandosi addosso, e una valanga fatta di merda l'avesse ricoperto con tutti i peruviani coi piedi sporchi che lo schiacciavano con la cacca.
5: Ciao Heidi.
3: Ah no, è solo il ragazzo fatto di vomito.
4: Ciao Peter.
5: Che stai facendo di bello, Heidi?
4: Sto pregando che il mio nonnissimo prenda abbastanza voti per vincere le elezioni, Peter.
5: Ma perché limitarsi a pregare quando lo possiamo aiutare?
4: E come facciamo ad aiutarlo?
5: Intanto ti posso dare già il mio voto.
4: Davvero, Peter?
5: Certo, Heidi, ce l'ho proprio qui, nella tasca di mezzo dei pantaloni. Prendilo, prendi il mio voto, Heidi.
4: E subito, Peter!
1: Ehi! Togli le mani da quel pacco, piccola pervertita!
4: Ma nonnissimo, io stavo prendendo il voto di Peter.
1: L'unico voto che puoi prendere tu è quello di castità. E poi sto già a posto qua, mi sono lavorato sua nonna. L'ho scopata da Dio e sono sicuro che mi vota.
5: Ma mia nonna non può votare, vecchio orso. È morta ed è cremata.
1: Ah, adesso capisco perché

0: Attenzione a tutte le unità! Il signor Strozzapreti, proprietario di una pompa funebre, sta celebrando un funerale importante, ma è rimasto senza una corona di fiori. Tracciate la CIA! Mandate una mail all'amministratore del condominio! E ora, linea Dragon Ball.
1: Accidenti, sembra proprio un lavoro per...
2: Scarognaman!
1: Forza, alla scarogna mobile, che poi non ho nessuna macchina, vado a piedi. Per prima cosa devo trovare una bella corona di fiori. Ci vorrebbe un fioraio. Oh, che culo, eccone uno là.
3: Grazie cari sceneggiatori che vogliono affrettare l'andamento della storia.
1: Una volta ogni tanto un bel colpo di fortuna. Forza, attraversiamo la strada senza guardare a destra e a sinistra.
4: Ma che cazzo coglione!
1: Bene, eccoci qui. Salve signora fioraia anziana, io sono...
2: Scarognaman!
5: Salve!
1: Ho assolutamente bisogno di una corona di fiori per un povero dolce sotterra morti che sta lucrando sulle lacrime altrui, povera stella.
5: Oh, mi si stringe il pancreas a sentire una storia strappalacrole come questa.
1: Dunque, che fiori si usano per i funerali? Non lo so, perché non mi invitano mai alle feste, pare che io porti sfiga.
5: Beh, caro, io farei una bella composizione con dei bougainville, diverse rose e magari con questo fiore antichissimo che vendo solo io.
1: Come si chiama?
5: Giancarlo.
1: Ma certo. Proceda allora, mi fido di lei.
6: Come tutti i fiorai, la bastarda sicuramente ti sta tirando un'inculata.
5: Ecco qui, carissimo. Fanno 75 euro.
1: Porca la puttana!
5: E tante condoglianze.
6: Te l'avevamo detto.
5: Ecco qua. È un piacere condividere il dolore con lei.
1: Grazie, vecchia bastarda tira inculate. Con il suo intervento il mondo gira per il verso giusto. Le auguro che gli affari le vadano a gonfie vele. Speriamo non passi Blanco da queste parti, eh?
6: E proprio in quel momento, ovviamente c'è Blanchito Baby nei paraggi.
7: Blanchito Baby, Michelangelo! Oh,
8: ma quelle sono? Sono Rosi!
5: Fermo, Blanco! Non speccare tutte le mie rose!
1: E infine da fuoco a tutto quanto.
7: Fuoco di Blanco!
5: No! Vaffanculo, Blanco! E soprattutto vaffanculo a Scarognaman! Ma soprattutto vaffanculo a Blanco!
1: Bene, abbiamo la corona di fiori. Entriamo in questa super chiesa per il nostro super intervento da supereroe. Quale sono, vero?
2: Scarognaman!
1: Dunque, lei è il signor Strozzapreti?
9: Ma certo!
1: Io sono...
2: Scarognaman!
9: Salve!
1: Vedo che sta celebrando un funerale molto importante, eh?
9: Eh sì, questo era un miliardarione, principe ereditario, magnate del petrolio, campione di incassi e figlio di Troia. Ci faccio un bel colpo, ma senza corona di fiori non si va da nessuna parte.
1: Oh, che dolce anima bella che è lei. Le auguro il colpaccio, perché se lo merita.
6: Sì, ma dagli la corona, brutto pirla.
9: Ma chi sono questi 30 energumeni di colore là dietro?
1: Oh, loro sono il mio coro gospel.
6: Siamo il coro gospel di Scarognaman e lo seguiamo perfino ai funerali.
1: Comunque sia, ho la super corona che fa per lei. Ecco qua.
9: Oh, grazie Scarognaman, questa corona è perfetta. Tu meriti la corona in testa. Purtroppo non ne ho una con me, tranne questa corona di cartone del Burger King, dove ho pranzato prima. Ma questa col caso che te la do è mia!
1: Non preoccuparti, signor Strozzacazzi. Questo è il mio dovere, la mia strada, il mio cammino. È il mio destino, come per te, quello di celebrare questo funerale.
9: Esatto, quindi fuori dai coglioni!
1: Buona fortuna col funerale, eh? E speriamo che non vada tutto in frantumi. Ti immagini che sfiga se il coglione è ancora vivo. Ciao!
10: Fermi tutti! Non sono morto! Questo è un miracolo! Grazie, Scarognaman!
9: Ma vaffanculo, Scarognaman!
6: Il mondo è ancora salvo, salve e selva! Viva Scarognaman e viva la fica!
1: Bene ragazzi, salvare il mondo è stancante. Mi faccio un pisolino. Cosa mai potrebbe succedere mentre dormo?
11: Notizia dell'ultima ora, i cavalieri dell'Apocalisse stanno invadendo il mondo con la loro orda di demoni infernali. Però domani c'è il sole.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
3: Pronto?
4: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi. Brutto pezzo di merda.
3: Tu, pezzo del merda.
2: Pene l'energia.
3: Pronto?
4: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
3: Pronto?
4: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
3: Ma vai, mamma, fanculo!
4: Brutto pezzo di merda.
3: Che tu fai di merda?
2: Pene l'energia.
3: Pronto?
4: Buongiorno da Pene l'energia.
3: Pronto?
4: Le faremo risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
3: Che cosa?
4: Se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto, 1.
3: Dimmi il nome, a chi cercate?
4: La fessa di tua sorella.
3: A chi cercate?
4: Cerco te, brutta bastarda.
3: Avete, come...
4: Se non vuole risparmiare, dica 3 volte.
3: Ma a chi cercate?
4: No.
3: Il nome della persona che volete, chi è, a chi volete?
4: Benissimo. Ha con sé il numero del contatore?
3: Ma insomma, che cosa è?
4: Dica fru fru.
3: Ma chi siete? A chi volete?
4: Dica fru fru.
3: Per chi ne capisce?
2: Pene l'energia.
5: Pronto?
4: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
5: Io?
4: Sì, tu.
5: È stato al telefono, così la caserma sta pigliando l'indagine per vedere chi sei.
4: Sono la voce automatica di Pene l'energia.
5: Sì, sta vedendo dove è che proviene questa telefonata.
4: Proviene dalla sede centrale della Pene l'energia.
5: Dico giù uno, se no.
4: Per usufruire dello sconto bolletta, digiti il tasto pezzo di merda.
5: Ma restate, ancora restate.
4: Benissimo. Il sistema sta calcolando la prossima bolletta.
5: Ecco solurdo te io.
4: Male.
2: Pene l'energia.
4: Ora ti alzo la bolletta. Ora ti alzo la bolletta.
5: È stata una volta. Ma come siamo una volta, sta a
4: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
5: Ancora! La smetti!
4: Se è soddisfatto.
2: Pene l'energia.
6: Pronto!
1: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Il Camionista Veneto.
7: Qual falange di Cristo Redentore.
4: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito.
6: No, capì un cazzo. Ripeti.
4: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto 1.
6: Sì, ecco, fatto.
4: E se voglio non vuole risparmiare, prego effettui la sua selezione.
6: Voglio risparmiare meno, e così vado a bastarde.
4: Bene, lei ha scelto di risparmiare.
6: Ecco, bravo.
4: La sua richiesta è andata a buon fine.
6: Bene.
4: Confermi l'importo della sua ultima bolletta.
6: Non mi ricordo.
4: L'importo era fra i 20 e i 40 euro, sì o no?
6: Sì.
4: Il sistema sta calcolando la prossima bolletta.
6: Ah, sì, e quando viene a pagare?
4: Il sistema sta calcolando la prossima bolletta.
6: Va bene. Guarda che ti sei svelto perché...
4: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
6: Quanti, scusa?
4: 596,40 centesimi.
6: Ma vai, figa del tuo mare! Mi hai rotto il cazzo! Portami qua tua madre! c***a brutta bastarda.
4: Mario. Sei soddisfatto della
6: Italia?
4: Grazie e buona Pasqua.
2: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
0: Radio 105.

105. This.

0: is the zoo, only for you.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Parlo!
5: La cicciona più felice al mondo, così definiscono Lardo Panna e Yamasaki quelli che la conoscevano bene. Ma dalla sera dello scorso 15 maggio, di questa giovane diciottenne di 1,40 m per appena 472 kg, si sono perse completamente le tracce. Figlia di Nakakato Yamasaki, il mitico lottatore di sumo giapponese che perse l'udito a causa di un'overdose di teste di maiale fritte, e di Cellolita a due Pavarotti Yamasaki, mezzo soprano e mezzo ippopotamo, prima cantante della storia a sfondare le assi del palco del teatro alla Scala con una telefonata. Alla nascita, la piccola Lardo Panna pesava appena 38 kg e i medici temevano che non ce l'avrebbe fatta. Ma nonostante lo scarso peso, la bambina sopravvisse e i genitori si presero cura di lei con un preciso obiettivo in mente: farla diventare la prima cantante di sumo nella storia. Questo però richiedeva un addestramento, una disciplina e soprattutto una dieta molto particolare. Dallo svezzamento in poi, Lardo Panna fu costretta a ingurgitare 14 pasti al giorno, da almeno 12.000 calorie l'uno. La sua colazione tipo prevedeva pancetta di balena fritta, 3 tacchini ripieni di strutto, 2 pizze e 4 formaggi da un ettaro l'una, 29 litri di Coca-Cola e 16 uova di condor alla cocco. Così in breve tempo Lardo Panna riacquistò le forze e a 4 anni pesava già quanto una Ducati Monster con sopra Enrico Mentana. Dalla redazione mi dicono che c'è una telefonata, pronto?
6: Lucia, mia moglie è uscita, mi mandi una foto della f***a?
5: No. Scusi, credo lei abbia sbagliato numero, qua non c'è nessuna Lucia, è un programma televisivo molto serio.
6: Ah, c'è tuo marito, non puoi parlare?
5: No, non sto parlando in codice, è la verità.
6: Mandami la foto della f***a!
5: No, lei ha informazioni su Lardo Panna Yamasaki?
6: Ah, mi piace quando fai la stronza così, cazzo.
5: Parliamo di persone scomparse qua, per davvero, nella vita vera.
6: Oh, ho comprato il vestito da Doberman.
5: Questo mi fa piacere, ma la devo salutare perché siamo in onda, in diretta.
6: Tu di sì, se così non capisce tuo marito, di soltanto sì o no. Senti, cosa faccio? Mi raso l'uccello?
5: No.
6: Ah, ok, il vestito da Doberman, taglio il cazzo?
5: No.
6: Ok, ok, senti, allora ci vediamo al Motel Charlie, mercoledì alle 5. Dai cazzo, dopo torna mia moglie da lavoro. Sì o no? Le 9.
7: Amore, sono tornato a casa, con chi sei al telefono?
6: Tana.
8: No, guardi, ci ho ripensato, non la voglio la pizza.
5: Va bene, arrivederci.
7: Sei sicuro che non ti piace la f***a, vero?
8: No, amore, stai scherzando. C'ho una voglia di cazzi che fa paura.
5: Purtroppo fu superata la pubertà che iniziarono i primi problemi. Come molti, troppi giovani, a causa di amicizie poco raccomandabili, anche Lardo Panna cadde nella subdola, meschina e pericolosissima trappola dello sport. Un gruppo di sbandati la convinse infatti a iscriversi in palestra. Quando i genitori lo scoprirono, ci mancò tanto così che il padre le tagliasse il clitoride con una katana. Da allora la dieta della giovane divenne ancora più ferrea e fu grazie a lei che il fatturato di McDonald's triplicò nel giro di un anno. Quella dannata sera del 15 maggio, Lardo Panna si era recata appunto in tabaccheria per comprare un pacchetto di liquirizie che l'aiutassero a digerire i 52 Happy Meal che aveva appena mangiato a merenda. Dopo questo episodio però, di lei non si è saputo più nulla. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con Lardo Panna.
9: Mo, è certo che me la ricordo, Bianco Panli. Era troppo grasso per passare dalla porta. Così è rimasto fuori. E a un certo punto mi chiede sto pacchetto di liquirizie. È un gratta e vinci. Poi le liquirizie proprio non se le cagate, tanto che è uno spreco, pensate. E invece si mette lì, gratti, gratta e vinci, con le unghie tutte piene di cellulite, pure le unghie. E all'improvviso, così dal niente, come una scossa elettrica, dice: ma vai, ho vinto, sono libera, posso mettermi a dieta. E poi se ne va saltellando, tipo un canguro, no? Ha fatto cadere tutti i lampioni della via, un casino proprio a fare.
5: Dopo questo episodio, più nulla si è saputo della giovane Lardo Panna. Data la vita sana e felice della giovane, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Ma che fine ha fatto allora Lardo Panna Yamasaki? Chiunque avesse notizie utili alle indagini è pregato di non contattare la polizia, ma scrivere invece all'indirizzo mail della nostra redazione, che è O la patata che puzza d'ascelle e le ascelle che puzzano di patata, forse perché metto il vibratore sotto il braccio e il termometro nella bagiana a chiocciola chilasvisto.it. Aspettate, in chiusura abbiamo forse una telefonata, pronto?
3: Sì, ciao, sono Mede, sono sciozzo sotto portona. Apro, scendo tu, da.
5: Sì, lei era un amico di Lardo Panna?
3: Ah, dai, fai in fretta che se c'è polizia poi mi vede sotto portona, ti ho portato palline.
5: Sì, no, ti avevo detto di portarla a casa.
3: Se c'è anche regalino, perché ha fatto abbondante.
5: Sì, ma chi ti ha dato il numero di lavoro?
3: Non lo so, io il cellulare ho memorizzato, troia che succhia proprio palline.
5: Ecco, va bene, puoi lasciare in portineria magari?
3: Portinaio, Pippa?
5: Credo di sì.
3: Ok, troia, ciao.
5: Bene, alla prossima puntata.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Ma ciao amici delle applicazioni! Non siete stanchi di essere sempre in balia dell'ultima app del momento? Ogni giorno un vostro amico vi mostra un'applicazione spacciandovela per l'ultima ritrovata imperdibile, che se non l'avete non siete nessuno? Grazie ad App & Up potrete prenderli in contropiede, sfoderando applicazioni incredibili per smartphone, tablet e computer. E se questo non dovesse impressionarli, potrete estenderli con le ultime applicazioni studiate per audiocassette, borse e anche quadri. Cosa aspetti? Unisciti a
2: App & Up.
3: E App & Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Questa settimana da non perdere
4: Ghost Detector.
1: Sì, finalmente è arrivata l'applicazione che ti farà sentire un Ghostbuster, o più semplicemente ti permetterà di parlare con un caro defunto. Sì, ti basterà aprire l'applicazione e il radar farà il resto.
5: Uè, Fernando!
6: Uè, Gidio, come sta tua moglie?
5: È morta!
6: Oh, cavolo, mi dispiace!
5: Ma va, tranquillo, grazie a questa nuova applicazione riesco a parlarci!
6: Parlarci? Ma che dici?
5: Ma sì, guarda, apro l'app e dico: voglio parlare con mia moglie Franca!
6: Ma scusa, Fernando, io ho sentito una pernacchia, sicuro che sia lei?
5: Eh sì, Gidio, pernacchia inconfondibile, me la faceva anche sempre in vita!
1: Pazzesco, vero? E non finisce qui! Sì, perché tra le varie funzioni di Ghost Detector c'è anche Ghost Meeting. Sì, ti basterà aprire l'app, selezionare il tuo defunto e prenotare con lui un meeting. E il gioco è fatto!
7: Allora, siamo qui riuniti per la recente scomparsa di Stratvo Tepes, l'illustre petroliere più importante al mondo. Fra pochi minuti avremo la call con lui per sentire le sue ultime volontà.
8: Sono Strad. So che siete qui tutti riuniti sperando di ricevere una parte del mio patrimonio, ma non sarà così. Ho fatto collegare il telefono in un cavo segreto ad una batteria infinita, dal quale continuerò a gestire la mia società per l'eternità. E voi morirete di fame e stenti!
1: Maledetto! E se fai l'abbonamento mensile a Ghost Detector, ti si sbloccheranno tante altre funzioni incredibili come... smorfiami! Sì, finalmente non avrai più bisogno di sognare e interpretare il sogno con la smorfia napoletana per vincere al Super Enalotto. Parla direttamente con il defunto e fatti dare i numeri vincenti.
6: Allora, apriamo l'app e clicco su smorfiami. Ecco qua. Nonna, sei tu?
9: Sì, mio caro.
6: Nonna, ascolta un attimo, mi dici i numeri del Super Enalotto?
9: Ma te mi hai preso per un'indovina?
6: Ma scusa, l'applicazione dice che mi dovresti dare i numeri vincenti.
9: Nipotino mio, i numeri vincenti li hanno fatti loro.
6: Nonna, non capisco, non colgo.
9: Che te l'hanno messa in culo con l'abbonamento.
1: Fate attenzione, App & Up non garantisce il successo delle richieste fatte ai defunti.
6: Che cazzo, me lo dici dopo?
1: Cosa aspetti? Corri su
2: App & Up
1: e in regalo per i primi 100 download direttamente dal dark web
4: Notti d'Oriente,
1: un manuale dettagliato che spiega come scappare dal proprio paese senza farsi beccare dopo aver effettuato efferati crimini,
10: compreso dei contatti dei falsari se vi dovessero servire documenti e soldi contraffatti.
3: E App & Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
2: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105.
12: Lo Zoo di 105 presenta

Heidi è finalmente cresciuta. Ha imparato ad amare i monti, le valli, la vita semplice di montagna, ma soprattutto il cazzo dei tori. E allora, seguila anche tu nelle sue avventure piene

0: Porco ma porca cane.
1: Vecchio orso, che succede? Hanno messo oliva sulle mignotte?
0: Quella piccola troia di Heidi mi ha rubato le sigarette, cazzo.
1: Bravo, fai bene ad arrabbiarti. Le bambine non devono fumare, fa male alla salute.
0: Ma che cazzo me ne fotta mai della salute di quella zingara delle nevi? Per quel che mi riguarda, può anche dormire con un reattore nucleare nella figa. Sono incazzato perché non ho niente da fumare qua, cazzo.
1: Oh, come sei insensibile, vecchio orso.
0: Insensibile lo dice tua madre, eh? Quella che continuava a fischiettare con sei trappani nel culo durante un parto gemellare.
2: Ciao, nonnissimo mio arrabbiatissimo.
0: Arrabbiatissimo lo dice tuo padre. Quello che si faceva scopare dei cani per non fare militare. Ti ho scoperta, sai, eh? Se mi rubi ancora le sigarette ti faccio cadere gli occhi nelle mutande a forza di calci nel culo.
2: Ma nonnissimo, se non fumo a scuola non posso stare nel gruppo delle ragazze più popolari.
0: Ma c'hai 8 anni, cazzo, vai ancora a scuola qua. Io alla tua età avevo già scontato 2 ergastoli per omicidio. Vedi di crescere un po' qua, cazzo. Vabbè, adesso scendo in paese a comprare sigarette. E tu vedi di non farti ingravidare dal primo pecoraio del cazzo, dai.
2: Ricevuto, nonnissimo. Nonnissimo.
1: Non vorrei sbagliarmi, ma credo che stia andando a fuoco il porcile con dentro i maiali che si sono cacati addosso dopo essersi vomitati sulle teste mentre un'enorme nube fatta di merda gli pioveva addosso piscio.
3: Ciao, Heidi.
1: Ah no, è solo il bambino con le fogne nelle vene.
2: Uffa, Peter. Vecchio orso non mi dà le sigarette. E se non fumo non posso entrare nel gruppo delle ragazze popolari della scuola.
3: Ah, la scuola, che bella. Ci ho lavorato un'estate. Ma non preoccuparti, Heidi. Per fortuna io porto sempre con me una sigaretta. La puoi fumare se vuoi.
2: Davvero, Peter?
3: Certamente. Ce l'ho proprio qui nascosta nelle mutande. Prendila, Heidi. Prendila, è una sigaretta col bocchino. Come quelle delle vere signore. Non finisce mai, tra l'altro.
2: Oh, che bello il bocchino! La prendo subito, Peter!
0: Ehi, giù il cazzo da mio nipote, piccolo pervertito di un pecoraio!
2: Ma nonnissimo, non dovevi andare a prendere le sigarette?
0: Sono a posto. Ne ho fumato un pacchetto post-coitum con la nonna di Peter.
3: Hai fumato con mia nonna? Mia nonna ha un enfisema grosso così!
0: È buono sapersi! La prossima volta il cazzo glielo fico nei polmoni!
3: Ma... Vecchio orso.

0: Lo Zodi 105.
1: Ma ciao amici di Up and Up! Lo sapevate che abbiamo raggiunto un numero considerevole di utenti che utilizzano le nostre app? Sì, ormai siamo sui telefoni, tablet, computer, frigoriferi e trattori di tutti! E spesso i nostri utenti sono anche inconsapevoli di aver sottoscritto abbonamenti con noi! Ma non è incredibile? Cosa aspetti? Entra subito nel mondo di...
2: Up and Up!
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Questa settimana, tra le top della categoria Utility...
2: Conquistami!
1: Sì, un'applicazione incredibile che ti servirà per conquistare la ragazza dei tuoi sogni. Scarica l'app, seleziona la situazione in cui ti trovi e un nostro operatore si collegherà con te per suggerirti tutto ciò che devi dire alla ragazza con la quale sei uscito.
4: Allora, ti piace questo ristorante dove ti ho portato, Patrizia?
5: Sì, Franco, è molto carino.
6: Hai degli occhi bellissimi.
5: Ah, grazie.
6: Adesso ordina delle ostriche e champagne.
4: Cameriere? Faccio io. Ostriche e champagne per due, grazie.
5: Wow. Ma senti, dopo facciamo qualcosa?
7: Tango 1, sparano, chiedo rinforzi.
5: Scusa, non sto capendo di cosa parli.
6: Mi scusi, c'è un'interferenza. Adesso le suggerisco altre battute.
4: Mi scuso che c'è un'interferenza. Adesso ti suggerisco altre battute.
5: Come, scusa?
4: No, è che... L'operatore... è un figlio di puttana!
5: Quale operatore? Ma tu sei pazzo, ma non chiamarmi mai più!
1: Un servizio così non lo avevate mai visto, vero? Ebbene, noi di Up and Up con Conquistami ci siamo spinti oltre! Sì, perché Conquistami non ha sesso e non ha età! Seleziona la categoria che ti rispecchia! Etero, gay, fluido e il nostro operatore farà il resto!
4: E ciao, io ho piacere, Tommaso.
8: Piacere, Giovanni.
4: Sei di Lecce, giusto?
8: Sì, tu di Roma, giusto?
4: Sì, di Roma, però i miei sono di Catania.
9: Ti piacciono gli arancini?
8: Ti piacciono gli arancini?
9: Bella la tua camicia. Andiamo a bere qualcosa?
4: Andiamo a bere qualcosa?
9: Sei bellissimo, ti amo.
10: Questa cosa non la dico, lo so.
4: Voglio dirla questa cosa, volevo solo fare una scopata.
8: Scusa, ma perché parli sottovoce?
4: Scusa, stavi parlando anche tu sottovoce.
8: Ah, ho capito. Usi Up and Up?
4: Sì.
8: C'hai voglia di farti una scopata?
4: Sì.
8: Andiamo.
1: Incredibile! Pazzesco! Spettacolare! Ma non finisce qui! Sì, perché se sottoscrivi l'abbonamento, Conquistami ti sbloccherà situazioni come esame di maturità, colloquio di lavoro o scuola guida e ti suggerirà le risposte giuste.
5: Buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Beh, leggo dal suo curriculum che lei ha 3 anni di esperienza.
4: Sì.
6: Lei ha delle gambe fantastiche.
5: Scusi, parlavamo della sua esperienza come contabile?
6: Sì, anche gli occhi sono bellissimi.
4: Sì.
5: Mi sono messo un po' in imbarazzo con questi complimenti.
4: Scusi, non si preoccupi. Insomma, sono pronto io per
5: lavorare. Sì, a livello di studi?
6: Sì, ho studiato la bellezza dei tuoi lineamenti.
4: Ho studiato bene... la bellezza dei tuoi lineamenti.
5: Ah, beh, grazie.
6: Ti va di scopare?
5: Va bene, dai, facciamolo qua sulla scrivania, però non sei assunto. Il colloquio è andato una merda.
6: Adesso godi.
4: Godo.
5: Ma non abbiamo ancora iniziato.
1: Cosa aspetti? Scarica subito!
2: Conquistami!
1: E sottoscrivendo l'abbonamento, il regalo direttamente dal dark web...
2: Golf!
1: Una masterclass completa per imparare a ripulire la tua scena del crimine cancellando impronte digitali, tracce di sangue e DNA.
2: E in regalo, il manuale per cancellare le tracce sulle armi da fuoco!
1: E

0: Lo Zoo di 105. Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
2: Amore, io esco.
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto.
2: Ci vediamo dopo allora.
3: Mi dedico a due cose.
2: Sì, lava i piatti.
3: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, striscio lo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, striscio lo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: Fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì.
3: Dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
4: Negli anni passati i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
8: Ho sviato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
4: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava...
9: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
10: Tu no, invece.
9: Io no!
4: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
9: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
10: Sì.
9: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
10: sì.
9: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
10: Sì. Quando... L'anima dove va?
9: Va in cielo.
10: Dove?
9: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
10: Sì, col coniglio.
9: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
10: Sì, cioè?
9: Non è che puoi entrare,
10: No. Ah, no?
9: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
10: Sì.
9: La vedono bene.
10: Dice, analizzano,
9: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
10: Sì.
9: Ti mettono all'inverno.
10: Ah.
9: Quando vai da loro, che l'anima si rifà di nuovo, diventi un nuovo corpo,
10: sì.
9: Appena ti vendicano, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo.
10: Sì.
9: E diciamo dove ti avevi...
10: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
9: è
10: che lo sai.
9: È pieno di fiori, sai? Pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
10: Ci sono belle. Le macchine?
9: No!
10: No,
9: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
10: Bianche.
9: Che bianche.
10: Come sono le strade anche?
9: Sì, ci sono le strade, però a
10: Cuba. E le case come sono? Fatte di nuvole?
9: No, le case non sono fatte di nuvole.
10: No.
9: Sono fatte di cazzi.
10: No,
9: sono
10: no.
9: fatte di cazzi. Lì in paradiso
10: rimuori
9: ancora,
10: no.
9: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
10: Quindi,
9: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
10: no.
9: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
10: mica la sponda.
9: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sponda, dai,
10: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
9: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
10: Com'è?
9: Lì è più grossa. Scusa, non è più quella lì,
10: è una libellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
9: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
10: Le grotte di Toirano, maestro.
9: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
10: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
9: No,
8: Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5. Cominciate a morire voi.
3: Comincia tu, dai.
8: Ma non posso io. Devo vedere voi come morirete.
10: Scusami, com'è l'inferno invece?
8: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
3: Addirittura?
8: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
10: No.
8: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
3: No.
8: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano, pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
3: Contemporaneamente, quindi è difficile.
8: Contemporaneamente.
10: Se non ti scappi.
8: E guai se una goccia vai per terra.
10: Cosa succede?
8: La fanno leccare.
10: No.
8: Tutte e 6 con i suoi, con i 6 pirl devono pisciare dentro a questo buco qua.
10: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
8: Ci sono due donne.
3: Ci sono due donne.
8: Vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
10: Due controllori.
8: Due controllori sono donne.
11: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
8: Niente. Con una velocità, non so, di 60
11: dove volte. Sopra, sotto, destra, 60...
8: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
11: Si va in metro?
8: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
3: Nell'aria, sì.
8: Capito?
10: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
8: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
10: 12 lingue?
8: Sì, dice, tomorrow you will poi dice,
10: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
8: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
10: E fisicamente come sei all'inferno?
8: Cazzo.
10: Tutto
8: sei una soava donna.
10: Una soava donna?
8: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
3: È una visione
8: celtica. Non una suora soava.
3: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
8: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
3: No, trimonologia, etimologia.
8: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
10: Ma noi dove andiamo, secondo te?
8: A fare in culo, super subito adesso.
11: Grazie.
4: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
12: Lo Zoo di 105.
11: Oh.

0: Delta 5, this is Tower Control, you are ready for launch? Fabio Alisei racconta solo delle gran puttanate. Paolo Nois è ancora un grassone nonostante le mille diete. Marco Mazzoli si è bucato una mano cadendo come un coglione in salotto. La DeLorean è una macchina di merda, passo. This is Tower 5, la Puccioni ha le mammellone grosse. Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
1: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Reclute, sveglia! Il mattino ha l'oro in gola! Andiamo in piedi! Oggi vi aspetta un addestramento molto duro. Molto, molto duro. Forza, scansa fatiche. Vi voglio tutti sul ponte di comando prima che finisca di pelare questo cetriolo con le chiappe.
1: Mamma mia, ma si può essere più etero di così?
0: Taci, cadetto Penny. Potrai parlare solo quando ti sarà cresciuta una terza gamba.
1: E a chi mi serve una terza gamba?
0: Per prendermi a calci nel culo. Chiamiamoli calci. Oh, come sono maschio.

0: Bene, ci siamo tutti. Cadetti, diventare piloti della Marina americana non vuol dire soltanto bocchini ad alta quota e manovre spericolate per creare vuoti d'aria fra le chiappe e godere di più.
1: Ah no? A me pareva il contrario.
0: E ti sbagliavi, giovane stallone alato. Devi sapere, caro il mio unicorno inguinale, che lassù può accadere di tutto. Bisogna essere pronti a qualsiasi evenienza. Per esempio, io porto sempre il Ray-Ban con i tergicristalli, perché così posso continuare a pilotare anche se mi spruzzano in faccia.
2: Che virilità! Quest'uomo è 1,48 m di puro testosterone.
3: Secondo me comunque è culattone.
0: È la salvaguardia del vostro compagno di volo.
1: Micchia, ha parlato proprio lui che ha fatto crepare mio padre in volo.
0: Ben detto, Rooster. Ecco perché so di quello che parlo. E indovina un po'? Da quel giorno quell'errore non si è mai più ripetuto. Negli ultimi 30 anni non ho più causato la morte di tuo padre, neppure una volta.
2: Che eroe.
0: Ora vi insegnerò alcune tecniche base di pronto soccorso che potrebbero salvare la vita al vostro copilota. Mi serve un volontario. Chi si va avanti?
4: Io, scegli me. Io.
0: Rooster, vieni tu, è un ordine.
1: Ma straporca puttana, ma sono pilotate queste estrazioni.
3: Permesso, scusate, ho finito di cagare.
1: Grazie per averci avvisato. Ha lavato le mani?
3: Dovevo?
1: Veda un po' lei.
3: Ah, una roba militare?
1: No, è una roba di buona civiltà.
3: Ah, beh, allora torno in bagno, scusate.
0: Ora, con l'aiuto di questo bel baffone, vi mostrerò come effettuare la respirazione bocca a bocca. Forza, Rooster, infilati questo.
1: Un tanga, signore? Perché dovrei mettermi un tanga, signore?
0: Per entrare nella parte. Vabbè, dai, fa niente, faremo senza. Sdraiati a terra, così, bravo. Situazione. Il vostro copilota è andato in arresto respiratorio. Per praticargli la respirazione bocca a bocca dovete prima tappargli il naso, così... Ti faccio male, Rooster? Ottimo, ora procedo con la respirazione bocca a bocca. 1, 2, 3.
2: Non ho mai visto una cosa tanto eterosessuale in tutta la mia vita.
3: Secondo me comunque è culattone, io non so come...
0: Ora avete capito tutti? Dobbiamo rifarla?
1: Sì, mi scusi con tutto il rispetto, signore, ma col cazzo!
0: Ottima idea, resta qui, Rooster. Ora vi mostreremo come succhiare via una scheggia di missile conficcata nella cappella.
1: Ah, no, no, no, no, lei sta scherzando, spero, signore. Questo è un brutto scherzo, questo è nandismo. Sta scherzando, spero, signore. Questo è un brutto scherzo, questo è nandismo.

0: la missione di oggi consiste nel distruggere una base iraniana all'interno di una montagna.
1: Allora vi spiego, adesso con l'F-35 dobbiamo fare un decollo praticamente verticale, arrivare quasi in cima evitando che i missili del nemico ci possano individuare, quindi dobbiamo volare bassissimo, fare un doppio carpiato, poi scendere a tutta velocità raggiungendo circa i 5G di velocità, poi bombardare, sganciare le bombe, risalire a una forza che nemmeno un alieno riuscirebbe a sopportare, 10G, e uscire dalla valle. È abbastanza chiaro, no?
2: Pronto. Scusate, stavo ascoltando la musica, non ho capito. Cosa?
3: Te spiego io, ti faccio. Allora, qualcuno c'ha il 5G. Io ho sentito che devi compilare un F-24 e poi averci il 5G.
2: Stasera andiamo a mangiare la pizza al trancio?
3: Sì, però no, dal freddo, che fa troppo piccante.
2: Cos'è che dovevamo fare? Ammazzare un iraniano?
3: No, c'era una roba, dovevamo andare veloci.
2: Ah,
3: poi piano.
2: Ho capito io, tu seguimi. Dovevamo andare, c'è il negozio di tappeti, quello all'angolo 6 in centro.
3: Sì.
2: No? E dobbiamo sganciare una bomba contro l'iraniano.
3: Bastardo, c'è dei prezzi.
4: Ok, sono 5G, 6G, 7G, 8G, 9G. Ok, piloti, ci siete? Siete alle mie spalle? No, non vedo più nessuno. Pronto?
5: Questo ha quattro fili.
6: Guarda, pa, ci sono aerei sopra la città.
5: Che bello, forse la freccia tricolori, eh?
6: Tiro dentro il tappeto.
5: No, fai vedere loro, magari ferma aereo, compra.
6: Mostro il tappeto allora.
5: Siamo qui!
2: Ecco, io ho visto l'iraniano, spara!
3: Ma la bomba!
5: Ma la bomba!
6: Guarda, ci lanciano coriandoli grandi di ferro.
5: Cazzo, grossi, però non è neanche carnevale.
6: Ah!

0: Questo è Madericchia.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Vai,
3: dai.
4: Ehi, figli del decoder! Sapevate che App & App è ormai l'app store più chiacchierato di sempre? Sì, perché solo da noi trovi le applicazioni per tutti i gusti. Fragola, lampone, limone e anche gusti vintage come tamarindo, orzata, anice e cedro. Cosa aspetti? Entra subito in...
5: App & App!
6: E App & App, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
4: Questa settimana per la categoria salute e benessere
5: Drinky.
4: Sì, arriva finalmente l'applicazione che ti aiuterà a ricordarti di bere. Ti basterà aprire l'applicazione e scegliere una delle categorie tra brillo, ubriaco, alcolizzato o coma etilico e Drinky ti ricorderà periodicamente di bere fino ad arrivare al tuo obiettivo.
7: Guardi, glielo devo dire, ma suo figlio quest'anno proprio non sta studiando, è un indisciplinato.
8: Lo so, sa com'è il lavoro, il bambino non è che lo seguiamo molto, però aspetti un attimo che mi è arrivata...
7: Scusi, ma cosa sta facendo?
8: Devo bere, sai, è importante bere.
7: Ah, certo, fa bene. Allora, le stavo dicendo che purtroppo suo figlio quest'anno
9: ho
7: non ha dato
9: che
7: i risultati.
9: Mio figlio, però capisce che non è che io posso fare queste cose. Aspetta che ti abbraccio.
7: No, sì, però...
9: Beva un po'.
7: Ah, grazie.
9: Sì! Me lo promuovi, vero?
4: Pazzesco, vero? Sì! In men che non si dica, potrai vivere una vita molto più interessante e soprattutto vedrai cose che gli altri non vedono. E se sottoscrivi l'abbonamento, in regalo ti arriverà una bellissima fiaschetta in metallo satinato con incisa l'immagine di Gesù a miccione, che ti fa l'occhiolino e il pollice in su, in segno di approvazione.
10: Benvenuti sul volo 1345 per Milano Malpensa. In questo momento siamo

0: Sorvolando Roma, scusate un secondo.
1: Renata, stava parlando il pilota, si è sentito. Mi sto preoccupando.
2: Ma no, tesoro, figurati, sarà che... stava bevendo, cioè, la sete, no?
3: Ah. E allora adesso stiamo sorvolando Francoforte. Forse... c'è un po' di turbolenza, scusate.
2: Scusa, ma da Bari a Malpensa si va a Francoforte?
1: Si vede che ha fatto il giro più lungo, per risparmiare benzina. Sai che adesso con l'inquinamento...
0: Preparatevi all'atterraggio, siamo per atterrare a Istanbul. A Istanbul tra 10 minuti, la cintura. E non parlate di mia madre.
4: In tanti hanno già scaricato Drinky. Gente di ogni ceto sociale, come universitari, commercianti, docenti in università e anche fior fior di primari e chirurghi.
5: Allora, infermiera, mi passi i bisturi, che adesso dobbiamo incidere per questa appendicite semplicissima.
4: Bisturi.
5: Scusate un attimo che mi è suonata l'app. Tengo un attimo i bisturi, grazie.
4: Dottore, procediamo con l'incisione?
3: Allora, passami il seghetto, che ho visto che il paziente ha quattro braccia e non va bene.
4: No, dottore, le braccia sono due, questa è una semplice appendicite.
3: Chi è qui il sono io quello che ha fatto la baracca qua. Sono allora, seghetto, tagliamo due braccia, ne ha quattro, poverino questo.
4: No, ma dottore, c'è la cartella clinica che dice un'altra cosa.
3: Allora, chi è il primario qui?
4: È lei, dottore.
3: E allora amputiamo!
4: Pazzesco! Entra anche tu nel mondo di...
6: Drinky!
4: E per chi ha ricevuto la fiaschetta, nella confezione, troverà il codice per scaricare gratuitamente dal dark web...
6: Il pranzo è servito!
4: Un comodissimo manuale che ti spiega come uccidere, macellare e conservare un essere umano senza farti beccare.
6: Ricette incluse.
7: E open da il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
6: Radio 105.
8: Hey! 105.
9: Hey! Lo Zoo di 105.
10: Lo Zoo di 105 presenta

Heidi è finalmente cresciuta. Ha imparato ad amare i monti, le valli, la vita semplice di montagna, ma soprattutto il cazzo dei tori. E allora, seguila anche tu nelle sue avventure piene di...

0: Porco ma
1: porca cane.
2: Che succede, vecchio orso? Buffo, buffo, bau! La polizia ha scoperto i cadaveri delle ragazze di colore in cantina.
1: Magari, sacco di pulci panca bestia. Peggio qua, molto peggio. Guarda, guarda qua, guarda. È uscita un'altra ruga.
2: Bau, bau, bau! Di che ti lamenti? Sei più vecchio della luna. Questa è la vita, il tempo passa, lo devi accettare. Prima o poi non ti tira l'uccello e poi finisci dentro una casa ricolma di velluto.
1: Ehi! Lo devi accettare, lo dice tua madre, eh? Quella che si era fatta crescere una bete nel c***o per andare a lavorare.
2: Scusa, è il modo di affrontare la vita è.
3: Perché mai?
4: Ciao, nonnissimo mio, incazzatissimo.
1: Ehi, incazzatissimo, lo dice tuo padre. Quello che trovò sua moglie a letto con la difesa del Camerun. Cos'è che vuoi, piccolo bocciolo di mignotta?
4: Ecco, volevo chiederti i soldi per comprarmi il rossetto, visto che domani c'è la foto di classe e voglio fare bella figura.
1: Cazzo ti serve il rossetto nel 2016? C'è Photoshop. Con quello, se sei brava, puoi anche cancellare le mosche che ti ronzano in testa. E basta, ho deciso. Ora vado al centro estetico a farmi un bel lifting. Tu vedi di non fare lo spiedino di cazzi come al solito, eh?
2: Wow, wow, wow, wow. Bisogna fare qualcosa per quei cadaveri in cantina. Iniziano a fecare di brutto. Sente che puzzo di infamia. Sembra quasi una balena che abbia mangiato uno stronzo gigante ripieno di cazzo che vomitano tutti con le mosche che stanno cagando. Proprio un puzzo potente.
5: Ciao Heidi.
2: Ah, ecco. Immaginavo Bau Bau che era lui, eh.
4: Ciao Peter.
5: Perché goccioli dagli occhi, Heidi?
4: Perché vecchio orso non mi fa comprare il rossetto e domani c'è la foto di classe, io sarò più brutta.
5: Ma tranquilla, Heidi, ce l'ho io il rossetto.
4: Davvero?
5: Sì, ce lo porto sempre con me, nel mio portarossetto segreto. Forza, mettilo, è tuo se vuoi.
4: Davvero, Peter, mi dai il rossetto? E che colore è?
5: È bianco, ma se fai forte forte può diventare rosso.
4: Oh, che bello, Peter, lo metto subito.
1: Giù le mani da quel cazzo, piccola Kardashian a fumetti.
4: Ma vecchio orso, non dovevi farti il lifting?
1: No. Ho visto come è venuta la nonna di Peter e ci ho ripensato qua.
5: Ma mia nonna non si è fatta il lifting.
1: No, gliel'ho fatto io, al culo.

0: Lo Zodi 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Togli il seggiolino della macchina per mettere altre tre ruote di scorta. Sii uomo. Non imparare mai la lezione. Ripeti lo stesso errore per tutta la vita. Sii uomo. Fuma sempre mentre fai benzina. Sii uomo. Se tuo figlio fa a botte a scuola, tu fai a botte al lavoro per solidarietà. Sii uomo. Se lei non vuole fare sesso prima del matrimonio, fallo durante. Sii uomo. Non mettere mai un marsupio o un borsellino. Riempi le tasche di tutto ciò di cui hai bisogno. Sii uomo. Compra una bella macchina e lasciala in garage, che sennò si rovina. E vai in giro con una carretta di merda. Sii uomo. Tifa sempre la squadra che sta perdendo per avere una scusa per fare a botte. Sii uomo. Ricordati che il cazzo non ha il contachilometri. Sii uomo. Se ti manda un messaggio con scritto "quando arrivi parliamo", non arrivare. Sii uomo. Chi non si ubriaca ha qualcosa da nascondere. Non fidarti di lui. Mai. Sii uomo. Ricordati, la donna ideale deve somigliare a tuo padre. Sii uomo. Elimina le email prima di leggerle. Sii uomo. Non rispettare l'ambiente a meno che l'ambiente non sia un orso. Sii uomo. Quando fai del sesso occasionale, non scordarti mai di lasciare 50 euro sotto il cuscino. Sii gentiluomo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti i nostri fedeli all'ascolto. Questa è Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e con me sempre al mio fianco c'è la bellissima Suor Cavalla.
3: Sempre in stereo, frate.
2: Benissimo, benissimo. Adesso però è il momento di sentire la voce di voi ascoltatori, di voi anziani che siete a casa, che uscite poco. Uscite veramente poco, dovreste uscire un po' di più, ma non andate né alla posta e non andate nei supermercati a intralciare il traffico, perché scegliete l'orario sbagliato per fare la spesa. Voi dovete andare negli orari non di punta, tipo alle 7 del mattino, 7 e mezza, e poi vi rifugiate a casa a prepararvi il pranzo perché dovete rompere i coglioni e mangiare alle 11 e mezza, come le galline. Ma adesso sentiamo subito chi abbiamo all'ascolto oggi. Pronto?
4: Sì.
2: Buongiorno signora, sono Padre Pollo.
4: Ah, buongiorno.
2: Come sta? La disturbo?
4: No, ma io non la conosco, guardi, perché non
2: sono
4: frequento tanto la chiesa.
2: Ah, no, perché sono nuovo. Sono arrivato da poco e niente, io sa, per gentilezza così chiamo un attimo a presentarmi, disturbo un minuto e me ne vado via, non sono, senza dare fastidio a nessuno, perché io pratico ma non obbligo alla gente di praticare, ecco, sono un prete moderno.
4: Purtroppo i suoi predecessori mi hanno un po' allontanato, sì.
2: Se posso sapere il motivo, senza, io rimane tra di noi,
4: Ora verrebbe un po' troppo lunga a spiegarle. Diciamo che io mi reputo cristiana, per carità,
2: sì.
4: E venivo in chiesa,
2: sì.
4: Però preferisco venire quando non c'è nessuno, accendere la mia candela, dire le mie preghiere.
2: Giusto.
4: Senza fare,
2: io trovo che sia una cosa giusta, perché uno si deve sentire.
4: Cosa di domenica, perché a me non piace far vedere come indosso, cosa non, capisci quelle. Ma tra l'altro, mi scusi,
2: sì.
4: Anche lì non è per fare un pettegoletto, no? Io mi sembra un sono andata a sentire un rosario, no?
2: Sì.
4: E diciamo, in quella chiesa dove c'è quel parroco così moderno, che qui a Novi praticamente
2: dica.
4: So se sì, lo conoscerà senz'altro, perché per forza lo conosce,
2: certo.
4: Diciamo, rimane dalla parte del viale della rimembranza dove c'è la mutua.
2: Sì.
4: La prima volta mi ci sono rivolta, guardi, le dico proprio questo, non le vorrei far perdere il tempo, ma per
2: no,
4: dire
2: sono qua, guardi, io tutto, se vuole parliamo anche io. Vada,
4: no,
2: parli
4: allora
2: pure.
4: Passo in chiesa, poi mi te le offro un caffè se posso. Il problema è questo, cioè questo signore qui, io mi ero diciamo abbastanza preoccupata per un signore che non era per strada, no?
2: Sì.
4: E a un certo punto mi ricordo che c'era una signora che è sempre qui nel mio vicinante, mi dice ti porto l'altare.
5: Dopo circa 15 minuti.
4: Io glielo giuro.
2: Ma lei, scusi, di cognome fa Asciugoni?
4: No.
2: Ah, ok. Beh, continui pure, scusa, mi stava dicendo.
4: E sono che mi ha detto il primo, e così almeno si impicca.
2: È di Genova lei?
4: Eh?
2: È di Genova?
4: Io sì.
2: Si sente.
4: Si sente dalla fila. E pensi che è venuto persino a battezzare mio figlio, cosa che non è mai successa, perché dopo un po' di tempo, cioè ti predica bene, razzola male. Sinceramente ne ho incontrati parecchi, ma poi va bene.
2: Ma con suo marito
4: casa,
2: tutto bene?
4: La vostra, buonanotte, sono tolta.
2: Ah. Ma un po' di.
4: Oggi, perché si darebbero un pochino di più.
2: Certo, cioè, sì, anche
4: adesso
2: perché
4: siamo arrivati proprio, secondo il mio punto di vista, alla degenerazione completa.
2: Va bene.
4: Cioè, almeno se io sentendo un pochettino così fatti di cronaca, eccetera, eccetera, c'è una
2: mezzana,
4: non si può permettere di fare certe cose, ma neanche a pensarle, non di farle. Ma tu che
2: è
4: ammazzare i genitori a fare le pezzettine per prendere i soldi,
2: per comprarsi la
4: pastiglia della macchina? Quelli non dovrebbero prendere l'ergastolo, padre. Quelli secondo me dovrebbero essere come fanno i talebani. Abbia pazienza. Va bene, mi scusi, perché glielo ho detto, io sono abbastanza. Padre?
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
8: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
9: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
10: Leo, allora il foglio che stai portando
8: non me lo fanno mai dire.
10: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
8: Ma quello è un altro cazzo. Io sto dicendo, dai, guarda, c'è. Cioè,
7: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco. Dovevano farlo per la PlayStation. Perché?
8: Da Pochita. Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
7: E invece non vengo.
8: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti per fare una.
7: Cazzo, oggi ti vengono perfetti i Pippo.
10: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
8: Ma questo che mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Ma che sta guardizione, garruppo un cazzo. Ma dai, ma è possibile.
7: Fammi. Dai, Leo!
8: Dai un cazzo!
7: Tu vai avanti, no?
8: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
7: questo gorilla stavi per
8: sì,
7: dire.
8: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Li guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
10: Sai perché? Perché lui usava un LTE, lui ha ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105 presenta Dove abita Ennio? Vediamo se oggi Wender e Johnny riusciranno a trovare qualche nuovo indizio.
1: Se forte vincerai.
0: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo.
2: Sì, buongiorno signor Ennio, sono Aristide della Gas Luce and Gas.
3: Pare che Aristide! Aristide! Chi sei?
2: Aristide!
3: Pare che Aristide! Ma chi sei?
2: Sono della Luce Gas!
3: Ancora dalla
2: No!
3: Della luce!
2: Buongiorno, salve, senta!
3: Che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
2: Vogliamo sapere se le bollette sono arrivate più basse?
3: Bastando! Non si è abbassato niente! Non si è abbassato niente!
2: Non si
3: è fatto staccare il contatore! Si è fatto guardare la luce! Non si è abbassato niente!
2: Ma è sicuro?
3: Ma sì che sono sicuro, bastardo!
2: Allora,
3: cosa devo fare ancora?
2: Ecco, lei ha la bolletta vicino?
3: No, non c'è la casa, ma la bolletta non c'è! Non c'è la bolletta!
2: Allora, proviamo a fare così un attimo. Mi dica solamente il numero del contatore.
3: Che numero ha il contatore? Che numero ha?
2: È il numero del contatore, c'è un numero scritto.
3: I numeri, il rosso!
2: Sì. Perfetto, può darmeli?
3: Ehi, aspetta, vai sì. A prendere il numero del contatore.
2: Perfetto, aspetto io.
3: 208 208.
2: Aspetti, 208
3: 5 9 9 su rosso.
2: Allora, il 28 e 5 sono sul bianco.
3: 5 con bianco. 208 su rosso.
2: Sul rosso invece 995.
3: 995.
2: Allora,
3: 995 su rosso.
2: Un attimo che entro sul
3: Ma cosa devi fare? Che cosa devi fare?
2: Col computer sto controllando.
3: Che cosa devi controllare? Cosa?
2: Tua base.
3: Bastarda.
2: Non avevano non avevano inserito il 5. Ecco perché. Allora sì. Signorenio,
3: 50 euro non è arrivato.
2: Signore,
3: è arrivato come prima, brutto bastardo.
2: Allora signorenio, ci scusi tanto, adesso con la prossima bolletta sarà a zero, non gliela faremo pagare.
3: A zero.
2: Sarà gratis perché abbiamo sbagliato noi. Quindi
3: Quanto devo aspettare?
2: Un attimo solo.
3: Quanto devo aspettare allora?
2: La prossima bolletta dovrebbe arrivare.
3: Quando? Quanto devo arrivare?
2: Aspetti che la modifico, così la bolletta che arriverà.
3: Oggi quanto deve arrivare la bolletta? Adesso continuo a pagare.
2: Dovrebbe arrivare venerdì a zero. Perché lei
3: a zero. Venerdì a zero.
2: Sì, perché abbiamo sbagliato noi. Allora, un attimo che le passo il tecnico.
3: Chi è il tecnico?
4: Gas e gas.
3: Sì,
4: l'energia del futuro che torna a casa tua. Rimanga in linea e parlerà col prossimo tecnico tra esattamente 5 secondi.
3: 5
4: secondi.
5: 4. 3.
4: 3 4 2 rimanga in attesa, il tecnico risponderà tra qualche secondo. 5 4
3: 9 9 5 su rosso.
4: Ripeta la
3: 2-0-5 2-0-8
4: esatto, attenda 5. In linea.
3: Prato.
0: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
6: Only for you. This is zoo. Only for you.
5: the 105 Zoo. Only promote you with the zoo. It's on 105. Only promote you with the zoo. Welcome. It's on Welcome. Lo Zodi 105.
6: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
7: Se la tua ragazza ti manda un messaggio lungo, emozionante, colmo di romanticismo, rispondi con ok. Sii uomo. Quando hai l'alzabandiera mattutino, non aspettare che scenda per pisciare. Vai in bagno e fai delle flessioni a muro per fare centro nel cesso. Sii uomo. Non cambiare le mutande. Capovolgile. Sii uomo. Se becchi i tuoi genitori fare sesso, scopati tua nonna così tuo padre capisce cosa si prova a vedere qualcuno che si ficca tua madre. Sii uomo. Non mettere l'olio abbronzante. Metti l'olio del motore. Sii uomo. Non prendere giorni di malattia al lavoro. Ammalati in ferie. Sii uomo. Se durante la retromarcia si attivano i sensori di parcheggio, fai pi pi pi pi pi pi più forte di loro. Fagli vedere chi è più sensibile. Sii uomo. Prima fai il bis, poi chiedi se per caso qualcuno ne voleva ancora. Sii uomo. Al telefono chiedi sempre chi parla, anche se sei tu a chiamare. Sii uomo. In chiesa, quando il prete dice in piedi, rimani seduto e guardalo male. Sii uomo. Se sei con la tua ragazza ed incontri un tuo vecchio amico, ricorda insieme tutte quelle che ti sei fatto prima di conoscere lei. Sii uomo. Metti il deodorante senza lavarti le ascelle. Sii uomo. Pulisci le sgommate nel cesso colpendole con la pipì. Sii uomo. A pranzo dalla suocera continua a ripetere che tua madre cucina meglio. Sii uomo. Non guardare documentari sulla guerra. Falla. Sii uomo.
8: Radio 105.
9: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: Vecchio, vecchio orso, ma cosa ci fai con una croce in mano? Hai ritrovato la fede?
1: Hai ritrovato la fede, l'occhio da tua madre. Quella che si faceva 200 ditalini al giorno con l'anulare. Questa è una cosa seria qua, In paese c'è un vampiro. Sto andando con gli altri a dargli la caccia. Non saranno zingaro, vabbè, ma mi divertirò lo stesso, dai.
2: Ciao, nonnissimo mio coraggiosissimo.
1: Ehi, coraggiosissimo lo dice tuo padre, Quello che si è bruciato il cazzo facendosi spompare da un drago in calore.
3: ma non sta bene per niente questo cioè proprio...
2: Nonnissimo mio, posso venire con te a dare la caccia al vampiro? Non ne ho mai visto uno e voglio tanto conoscerlo.
1: Se vuoi conoscere un vampiro, vai a trovare...
4: Perché?
1: Se vuoi conoscere un vampiro, vai a trovare tu.
4: Ma perché sempre così?
1: Vai a trovare tuo zio. Quello che si fa il tè con gli assorbenti usati.
4: Ma porca troia.
1: È troppo pericoloso, Heidi. Ho fatto i salti mortali per farti rimanere vergine fino agli 8 anni. Si sa che le vergini sono prede preferite dei vampiri qua, E quindi stai a casa, Mignotta delle nevi.
2: Ma uffa, nonnissimo, non è giusto però.
1: Non è giusto, lo dice tuo padre. Quello che ce l'aveva così piccolo che si faceva fare le sede dalle zanzare.
3: Ha fumato. Vedi, ho fumato.
0: Piccola Heidi, forse è il caso di chiuderla quella finestra. Da lì potrebbe entrare un vampiro.
5: Ma guarda chi c'è! Una piccola verginella succulenta!
2: Oddio, un vampiro! Che bello! Mordimi, signor vampiro, sono tua!
0: Questa volta devo dare proprio ragione al vecchio, sei proprio una mignotta!
5: Ma cos'è questo odore di aglio marcio? Oddio, che schifo! È insopportabile! Devo andarmene da qui!
2: No, signor vampiro, non te ne andare! Signor vampiro!
6: Ciao, Heidi!
0: Ah, adesso si è capito tutto? Tutto il problema olfattivo? Proprio... Neanche a farla apposta stavolta sei stato anche utile, brutta merda con i piedi!
2: Uffa, Peter, hai fatto scappare il vampiro! Era la mia occasione per conoscerne uno!
6: Ma non preoccuparti, Heidi, te lo faccio conoscere io un vampiro!
2: Davvero, Peter?
6: Certo! Ce l'ho proprio qua nelle mutande! Però è un vampiro ricchione, gli piace essere succhiato!
2: Forza, Peter, tiralo fuori, non vedo l'ora di conoscerlo!
6: Brava, brava Heidi, brava, bravissima! Sempre sul pezzo!
1: Vampira! Giù il canile dove c***o hai lavato, piccola scalza!
2: Ma nonnissimo, non dovevi dare la caccia al vampiro?
1: Il vampiro l'ha già sistemato. L'abbiamo attirato con le mestruazioni della nonna di Peter e l'abbiamo impalato.
6: Ma mia nonna non ha le mestruazioni, è in menopausa dal 1934.
1: Lo so, per questo ho preso un trapano e l'ho fatto sanguinare io, la bastarda.
6: Ma, vecchio...

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se la tua ragazza ti dice dobbiamo parlare, tu dille ok, parlate. Basta che non fate casino. Sii uomo. Quando vai in palestra, non fidarti a mettere le cose nell'armadietto degli spogliatoi. Portatene uno da casa. Sii uomo. Apri la birra coi denti e anche il vino. Sii uomo. Se stai facendo strada ad un amico, passa col giallo e lascialo fermo al rosso. Sii uomo. Prenditi tutti i meriti di un progetto in cui non hai fatto un cazzo. Sii uomo. Prima di andare a scopare, segati su un'altra. Sii uomo. Quando rientri a casa, non mettere le scarpe nella scarpiera. Il pavimento è la tua scarpiera. Sii uomo. Se tua moglie ti pone davanti alla scelta o lei o la birra, dille di portarti la pribottiglie. Sii uomo. Piscia nella piscina dei bimbi. Sempre. Sii uomo. Quando hai finito il bagno schiuma, non buttarlo. Riempilo d'acqua e continua a riutilizzarlo. Comprare il bagno schiuma è compito di una donna. Sii uomo. Guarda sempre male tutti quelli che sorpassi. Sii uomo. Metti il peperoncino ovunque, anche nell'acqua. Sii uomo. Non importa quante buste della spesa hai, portale tutte in un solo viaggio, così te le levi dai coglioni. Sii uomo. Non fidarti degli scienziati. Chi dà troppe spiegazioni si vede che non ha stima di se stesso. Sii uomo. Moglie fica, amante porca.

0: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo. Elon Musk può sparare due volte lo stesso fuoco d'artificio. Quando gioca a Blackjack, Elon Musk può scartare Jack Black. Elon Musk è così ambizioso che da bambino giocava a un 2-3 Galassia. Molti leader del passato hanno fatto lo sciopero della fame, ma solo Elon Musk può fare lo sciopero del respiro. Elon Musk può acquistare un NFT di Giotto. Per il primo appuntamento, Elon Musk ha portato la sua fidanzata a vedere l'Oceano Atlantico. Tutto l'Oceano Atlantico. Elon Musk è così nerd che sa fare il saluto vulcaniano con le dita dei piedi. Elon Musk sa suonare The Sound of Silence con le nacchere. Bruce Wayne con una maschera diventa Batman. Elon Musk con una cravatta diventa Jeff Bezos. Una volta Elon Musk ha giocato a briscola col morto e il morto era John Lennon. Elon Musk usa un deodorante che non copre gli odori, li elimina con un drone. A Elon Musk piace bere la tequila col verme di Dune. Nel caso l'affare Twitter sfumasse, Elon Musk ha annunciato che comprerà l'anima del diavolo. Elon Musk si è fatto costruire un muletto per spostare gli arcobaleni. Il padre di Elon Musk aveva una miniera di smeraldi. Elon Musk lo ha superato con una miniera di padri. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
5: Chiudi, che vuoi
4: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
5: Cioè?
4: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 31 anni già che sono qua.
5: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
4: So che deve succedere qualche cosa, però.
5: Anche lo zoo?
4: Ma dicono, ma dove?
5: E dimmi cosa?
4: Che devono cambiare, però.
5: Cioè?
4: Che ne so, adesso vai alla profondità.
5: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
4: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
5: A chi?
4: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
5: c'è la certezza.
4: Allora io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico
5: Allora, guardala, è andata in onda.
4: No, perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, questo e questo, se non vai in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle
5: Iende. Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
4: Vogliono levare un po' di cose.
5: Un po' di persone.
4: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le Iende, ne ho visto qua. Ho visto,
5: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
4: Direttore di Rete 4.
6: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
4: Però voilà, sempre questo mi fa.
7: Il direttore delle 4 che cazzo c'è?
4: Perché sai media 7. Però dicono, voilà, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Rai's Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
4: Chi l'ha visto?
5: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
6: Chi l'ha visto? Non parlo!
7: Era la sera del 14 luglio 1950 quando Bernardone Cacio Cacacio, pensionato di 77 anni, baciò la giovane moglie Maria Cannibala, di 56 anni più giovane, e uscì di casa per comprare 3 sigarette. Sono trascorsi quasi 72 anni e da allora di Bernardone non si è saputo più nulla. Ma la moglie Maria Cannibala, che ha da poco spento 98 candeline, non ha ancora perso le speranze di ritrovarlo vivo. Figlio di Giancavallo Cacio Cacacio, pastore maremmano passato alla storia per essere stato uno dei primi uomini dell'Ottocento a cagare dalla Torre di Pisa, e della contessa Camomilla de Caffettieris, nobildonna decaduta che fece scalpore in tutta Europa quando si presentò in udienza dal Papa con il suo rinomato clitoride di 12 centimetri infilato nel marsupio della femmina di canguro che intendeva sposare. Non fu una vita facile quella di Giancavallo Cacio Cacacio, nato con il naso sui coglioni a causa di un errore burocratico, fu abbandonato dalla prima moglie quando le starnutì nel buco del culo durante la prima notte di nozze. Risposatosi con una cugina di secondo grado che morì di parto dando alla luce 18 gemelli, per mantenere i figli Bernardone fu costretto a lavorare 22 ore al giorno per più di 50 anni, come muratore, facchino e portiere di riserva del Grosseto. La vita non gli aveva mai dato molto. Così, quando ormai pensionato conobbe Maria Cannibala, rimasta già 3 volte vedova in circostanze più che misteriose, non riuscì quasi a credere che una bella 21enne si fosse innamorata di un vecchio come lui, che aveva il naso sui coglioni. Si erano sposati da appena una settimana, durante la quale la moglie lo aveva messo all'ingrasso, facendogli prendere oltre 40 kg. La signora Maria Cannibala lo ricorda così.
8: Mio marito! Era proprio buono mio marito! C'aveva certe cosciotte tenere e succulente che ci bastava giusto un filo d'olio! Era buono tutto come il maiale! L'unica cosa, dovevi stare attento a togliere il naso dai coglioni prima di friggerli, che hanno 2 tempi di cottura diversi! Ah, quanto mi manca il mio Bernardone!
7: Negli ultimi 72 anni sono oltre 150 i funzionari di polizia che si sono occupati della ricerca di Bernardone. E qui viene il fatto inquietante. Tutti i poliziotti che hanno indagato su questo caso sono anche loro scomparsi nel nulla da un giorno all'altro.
8: Madonna, che coincidenza! Tutti quelli che dovevano trovare mio marito sono svaniti nel nulla. Qui c'è sotto qualcosa. Chi se li ha mangiati? Cioè, volevo dire, che fine hanno fatto?
7: Nonostante siano passati quasi 3/4 di secolo, la signora Maria Cannibala è convinta che il marito sia ancora vivo. Se fosse veramente così, oggi Bernardone Cacio Cacacio avrebbe 149 anni. Improbabile, direte voi? Sì, ma non impossibile. Per questo noi di Chi l'ha svisto abbiamo deciso di aiutare la signora Maria Cannibala, offrendole lo spazio che merita per lanciare un appello a chiunque abbia notizie di Bernardone.
8: Aiutatemi! Se avete notizie di mio marito, venite pure da me in via dei Pentoloni 18. Magari se prima di presentarvi vi depilate completamente e state a bagnomaria per 2 o 3 ore, sarebbe perfetto. Aiutatemi a trovare mio marito! È tutta la mia vita! Minchia, sto cazzo di postino ci sto mettendo una vita a digerirlo!
9: Bene, per stasera è tutto. Alla prossima puntata di Chi l'ha svisto.
10: Come il rider di Amazon!
9: Sì?
10: Sono nel culo della signora, mi aprite? Sono solo parzialmente digerito!
9: Scusi, ma Amazon Prime?
10: Ma che facciamo le differenze? Che cazzo cambia?
9: No, se è la mia spesa, tiratelo fuori!
10: Aspetti che guardo nell'intestino! Aveva le gallette di mais!
9: Certo!
10: Allora la sua spesa, mi tira fuori dal culo, per favore!

0: This is a zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Smetti di fumare e ricordalo a tutti continuamente. E poi ricomincia di nascosto. Sii uomo. Festeggia l'addio al celibato prima, dopo e durante il matrimonio. Sii uomo. Se non sei l'anima della festa, rovinala. Sii uomo. Al primo appuntamento, non guardarla negli occhi, guardala nelle tette. Sii uomo. Fatti arrestare il giorno del matrimonio di tua figlia. Sii uomo. Di a tua moglie che hai mal di testa. Sii uomo. Quando la tua ragazza ti chiede se sta bene con un outfit, rispondi: certo baby, ma sto meglio io. E comincia a flexare. Sii uomo. Lascia sempre dei residui di barba quando te la fai. Tutti devono sapere che te la sei fatta. Sii uomo. Se il PC non funziona, spegnilo, soffia sulla tastiera e riaccendilo. Sii uomo. Il padel è una roba da checche. Se vuoi fare sport, spara ai cartelli stradali. Sii uomo. Maionese e dentifricio sono infiniti. Continua a spremerli. Non smettere mai di crederci. Sii uomo. Se lei non fa i pompi, falli tu. Sii uomo. Non usare il tagliaunghie. Strappale a denti e sputale addosso ai gabbiani. Sii uomo. Quando metti a bollire l'acqua per la pasta, resta a fissarla finché non bolle, che così fa prima. Sii uomo. Se metti incinta una tipa, non fuggire in Messico, mandaci lei. Sii uomo. Mettiti like da solo. Sii uomo.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Heidi. Guarda sta put***a qua che fa più incassi del nostro film al cinema. Sta tra qua.
3: Il tuo nido è sui monti.
2: Guarda, ehi, Heidi, lo vai dire a tua madre. Quella tra che va a vedere il film lì a Heidi. Sì, ma non ce ne frega un cazzo di questo film di merda qua. Dobbiamo vedere on air, capito o no? Infami!
3: Hai

0: cazzo, dai. Dai che sei più forte, dai, concentrazione, eh. Dai, cazzo, dai.
1: Vecchio orso, cos'è? Sei diventato schizofrenico?
0: Uè, schizofrenico lo dice tuo padre, eh. Quello che sbocca sul pedale tra la frizione e l'acceleratore. Mi sto caricando, che fra poco vado a giocare alla finale del torneo di bowling qua.
1: Ah, allora in bocca al lupo.
0: Uè, in bocca al lupo lo dice tuo nonno. Quel pervertito che si vestiva da cappuccetto rosso per farselo mangiare dal pastore tedesco che si incuava una balena.
2: Ciao, nonnissimo mio supercalifragilistico.
0: Supercalifragilistico, lo dice tuo padre. Quello che è volato sulla luna dopo essersi infilato l'ombrello di Mary Poppins nel culo.
2: Dove vai così elegante, nonnissimo?

0: Così elegante, lo dice tua madre, eh? Quella che andava a battere col vestito da sposa e la cravatta sul grilletto. Dai, levati dalle palle di neve che devo andare a giocare alla finale del torneo di bowling.
1: Che bello! Posso accompagnarti?
0: Ma nemmeno se ti metti a suonare il pianoforte con i peli nel culo, guarda. Dai, tu te ne stai qua, buona buona, e forma uno scudo energetico attorno alla tua fregna, capito? Troia!
2: Basta, dai! Bau, bau! Questa bambina! Basta! Guarda che adesso ti vado a mordere tutte le scarpe che non hai, eh! Bastarda, basta!
3: Ma perché lo odo soltanto io, questo odore di merda con i tarallucci? Anzi, è come se un cuoco gigante fatto di vomito si fosse messo a cucinare tutto lo sterco del pianeta in un enorme pendolone recolmo di cadavere e spruzzi di culo, fatto a sua volta con le mani strasporche di merda, di ditine proprio a forma di stronzo. Senti proprio questo puzzo di merda!
4: Ciao, Heidi!
3: Ah no, è solo il bambino allevato dalla muffa di vomito. Bau! Se no non si capisce che sono cane.
1: Ciao Peter.
4: Come mai hai la sconsolatezza in faccia come quando mia nonna ci cade l'occhio di vetro nella minestra?
1: Uffa Peter, vecchio orso è andato a giocare la finale di bowling e mi è rimasta tutta sola qui, tutta sola.
4: Ma che fortuna che ci hai, Heidi. Guarda caso proprio un mini bowling nelle mutande. Una roba incredibile.
1: Davvero?
4: Certo. È bowling particolare, si gioca con un solo birillo e due palle.
1: Voglio giocarci subito.
0: Giù le mani a quello scroto.
1: Ma, vecchio orso, non dovevi essere a giocare la finale?
0: Sono tornato a prendere il trapano qua.
1: E a cosa ti serve?
0: Così faccio altri due buchi nel culo della nonna di Peter e la uso come palla da bowling.
4: Ma... vecchio orso!

0: Radio 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Nelle puntate precedenti, come sempre, Wender e Johnny hanno tentato di scoprire dove abita Ennio. Ma quel vecchio bastardo, contadino e anche un po' pezzo di merda, gli ha dato filo da torcere. Ma un filo lunghissimo, tipo quello del labirinto. Presente, no? Quello della tipa che andava dal Minotauro col filo e poi doveva usare il filo, ma ve lo spiego un'altra volta. Perché adesso dobbiamo capire se a questo punto Wender e Johnny riusciranno a far partire Ennio per l'isola dei famosi. E ricordati di non mangiare mai il prosciutto con la mozzarella mentre corri.
3: Signor Ennio, sono sempre io, Aristide! Watson!
4: Aristide!
3: Sì!
4: Che cosa vuoi?
3: È caduta la telefonata, allora l'ho richiamata per dirle che siamo pronti per partire per l'isola. Ha preparato la valigia, il costume...
4: L'isola!
3: Sì, l'isola dei famosi!
4: Ce ne devo andare dall'isola!
3: Sì, deve partire, diciamo, domani mattina passiamo a prenderla, è pronto?
4: Domani mattina!
3: Sì, domani mattina!
4: Ce la fare, curare le bestie!
3: Non ha nessuno che partire, diciamo, domani mattina passiamo a prenderla, è pronto?
4: Domani mattina!
3: Sì, domani mattina!

0: ma pochissimo, diciamo.
1: Sì, signore, ma porca la... troppo lunga, ma cala...
0: Allora possiamo andarci in treno, la mandiamo in treno, in due ore ci arriva. Le spiego un attimo come funziona tutto. Lei parte, arriva, viene lanciato da un elicottero sull'isola. 4 metri di tuffo.
1: Porca la...
0: No, vabbè, ma avrà il... come si chiama? Lei sa nuotare, no? Sì. Vabbè, lei si deve tuffare, raggiunge l'isola a nuoto, che saranno 100 metri. Dopodiché ci sarà Alvin che l'aspetta insieme agli altri naufraghi, dove lei poi dovrà condividere il riso, dovrà cucinare. Lei sa accendere il fuoco con le mani?
1: Con la legna.
0: Benissimo, noi abbiamo proprio bisogno di una persona selvaggia come lei, un po' bestia, un po' Neanderthal, per poter, diciamo, accendere il fuoco. Allora,
1: sì.
0: No, la passiamo a prendere noi.
1: Vengo giù io con la valigia.
0: Allora, venga giù con la valigia e la panda, lei ha la macchina?
1: La panda, c'ho la panda a casa, vengo io, madonna, dove la lascio la panda?
0: Allora va bene, alla parcheggio ci troviamo lì.
1: Ma cosa mi devo portare?
0: Allora, signor Regno, le faccio parlare adesso con il regista Steven Spielberg. Dove le dirà. Scusi? Steven Spielberg, adesso glielo passo.
1: Non gridi,
0: si rilassi, faccia un bel respiro. Le ricordo che lei prenderà circa 8.500 euro a puntata.
1: È
0: un contratto Mediaset, lei va in televisione, capisce? Allora le passo il regista, rimanga in attesa, così parla con lui, con Steven Spielberg. L'isola dei famosi, 5 ogni lunedì alle 21.40. Adesso la passiamo con il regista Steven Spielberg.
2: Sono io, Steven Sono con la produzione che dobbiamo venirti a prendere. Allora, Egno, è fondamentale, ti devi portare lo spazzolino da denti.
1: Ma lo spazzolino da denti, ma non c'hai più denti in bocca, porca.
2: Va bene, allora l'adesivo per la dentiera.
1: Puttana.
2: Ti devi portare i preservativi. Pronto.
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
1: Come sta? Come sta? Merda!
4: Però.
1: Però.
4: Però.
1: Però.
4: Però. Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Tamarri.
4: I tamarri, essendo terroni, sono alla ricerca di mutande per i cazzi a bazooka.
5: Minchia paura!

0: Buonasera.
1: Negozio di Indimo Mutande?
0: Sì.
1: Sì, ciao. Scusa se ti disturbo, una cosa un po' delicata. Non c'è un uomo?
0: No.
1: Accidenti, no, perché è una cosa un po'... Perché ti spiego, ma un mio amico per farmi il regalo di compleanno mi ha comprato là da voi una decina di paio di mutande. Io ne ho provata una, no? Problema qual è? È che da avanti sono un poco strette.
0: Voleva cambiare taglia?
1: Eh no, il problema è che di vita vanno bene. E dove c'è il bazooka che è un po' stretta la situazione. Cioè mi stringe proprio l'apparato coglionale. Cioè sono proprio
0: Io le consiglio di venire direttamente in negozio. Così magari le può anche provare sopra le mutande e vede un pochino... come le tornano.
1: Cioè io sto proprio in disproporzione. Purtroppo la natura è stata di una gentilezza quasi imbarazzante nei miei confronti, capito? Adesso lo so che sei una ragazza, non è che dovrei parlare di ste cose, capito?
0: No, vabbè.
1: Mi sento anche un po' a disagio di parlare della biscia così al telefono, capito? Va bene.
0: Comunque io le consiglio, torna in negozio, le cambia e ne trova un altro paio più grande, magari le sta.
1: Ma quel modello che c'è lì, ci stanno dentro due pugni chiusi? Cioè è come avere due pugni chiusi dentro le mutande, capito? Se è troppo stretta mi esce un coglione.
0: Va bene, chiami l'altro negozio, magari che noi qua al momento non abbiamo altre mutande da uomo, ne abbiamo solo un paio, però non penso
1: che vedi, ce l'avevo solo adesso che le stavo riprovando, mi esce proprio una palla.
0: Va bene.
1: Grazie, carissima.
2: Tamarri.
0: Pronto?
3: Pronto, buongiorno, merceria?
0: Sì, chi parla?
3: Sono Giovannino, buongiorno signora, senta, voi anche gli slip mask da uomo? Li vende?
0: Cosa? Che cosa?
3: Gli slip da uomo, le mutande da uomo.
0: Certo.
3: Ce l'ha?
0: Sì.
3: Che colore ce l'ha? Bianchi, neri, tutti?
0: Colorati, bianchi, neri, regate.
3: Acciaia, dai, sul davanzale pronta a piccionare. Benissimo, signora. Allora, senta, però un'informazione. Mi servirebbero delle mutande?
4: Tutta mutandaia sul bancone di legno anni 80, dai. Predisposta al vigilamento della capocchia Velociraptor.
3: Mi sente?
0: Ah,
3: ecco, sì, vi servivano delle mutande perché noi praticamente abbiamo
1: la malattia del cavallo.
3: La malattia del cavallo, cioè abbiamo delle nerchie grosse, quindi ci vuole...
0: Lei è un po' troppo furbo, la ringrazio.
3: No, signora, abbiamo i coglioni e i cazzi grossi, signora, pronto? Pronto? Lei... ho capito, cioè uno se ha sto problema...
1: Lei è un po' troppo furbo.
2: Tamarri.
5: Pronto,
1: cos'hai detto?
5: Pronto,
1: ah, è una forma di saluto vostra? Buizza a te.
5: No, sono la Marzia, sono la zia di Luca, cerca Luca?
1: Appunto.
5: Non c'è, è uscito. Io sto rispondendo dall'ufficio perché sto servendo e quindi...
1: Ah, ho capito. Allora è arrivato il mio carico di mutande?
5: Non lo so.
1: Sono Massimino di quarto, sono quello dei cazzi a bazooka.
5: Allora deve chiamare Luca.
1: Fangherimo con i cazzi a bazooka.
5: È in giro, se chiama fra 10 minuti lo trova.
1: Lo so, ma ho rotto il telefono, non ce l'ho più sul numero
5: di diretta. Mi piace. Allora, il signor Massimo?
1: Massimino,
5: scrivi per favore Massimino. Allora la faccio richiamare, va bene?
1: Allora, gli lasci una notazione, quello delle mutande per i cazzi a bazooka.
5: Va bene, Massimino.
1: Cazzi a bazooka, lo scrive che sennò non si ricorda. Cazzi a bazooka, che gli ho fatto un ordine di mutande rinforzate perché c'ho la malattia dell'asino.
5: Va bene.
1: Cazzi a bazooka, si ricordi signora che magari Luca si confonde, che è un attimo.
5: Va bene, ok.
1: Grazie signora, ha segnato?
5: Sì, ho segnato.
1: Cazzi a bazooka, mi raccomando.
5: Cazzi a bazooka, sì.
1: Perfetto, grazie signora, saluti Luca.
5: Buonasera.
1: Ti amo.
6: Ma non può essere vera sta cosa.
2: Tamarri.
3: Uè, zoccola. Così ti è piaciuta questa?
7: Sì.
3: Senti, a parte gli scherzi, hai l'intimo maschile?
7: Ma perché? Se sei un maschio, sì.
3: Fantastico, mi piace che sei uno tonico, che capisce subito le cose giuste. Senti un attimo, scatafalco. Sei simpatico. Sai che quando vengo in negozio proprio ti spacco proprio.
7: Le palle.
3: Sì. Minchia come sei simpatico.
7: Bene.
3: Scemo. Senti un attimo. Allora mi fai dire le cose che devo dire?
7: Dimmi.
3: Che cazzo, continui a ridere, Ma pensa te. Senti, scemo. Allora, mi servono delle mutande per me e mio cugino, taglia 46, 48, però la parte davanti deve essere Poseidon perché noi ci abbiamo i cazzi a bazooka.
7: Bene, benissimo.
3: Ce l'hai che
7: reggi.
3: Ah, sta parla! Ah, ma devi devi stare zitto, scemo. Ma che cazzo fai? Mica, ma ti sei drogato?
7: Io?
3: E che cazzo non mi fai?
7: Ma non mi fai, capito?
3: Sei simpatico, sei simpatico.
7: Ma
3: simpatico.
7: Tu tanto.
3: Mamma mia, con calmità. Cerchiamo di
7: pisciare,
3: sì, sì. No, no, no, no, basta, voglio sapere, ce l'hai quelle le mutane per sì, i cazzi sì. a bazooka, perché noi abbiamo le proposte, capito,
7: sì,
3: cadenti.
7: Sì, immagino, immagino quelli cioè, che dite, sì, sì.
3: Sì, abbiamo il cazzotto.
7: Poi sono fuori moscerini.
3: Grande, grande, sei, sei simpatico.
1: Anche per,
3: sei
1: simpatico. Per i coglioni.
3: Sì, anche per i coglioni, sì, ce l'hai.
7: Mi serve le mani.
3: Oh, ma devo parlare prima io, scemo.
7: Ciao.
3: Coglione.
1: Hai trovato?
3: A posto, Massimi.
1: Perfetto.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
1: Ah, oggi abbiamo fatto la bastardata, la vecchia bastarda, sì, ve la ricordate?
2: Pronto?
3: Ti spacco la faccia, figlio di puttana, chi cazzo sei?
2: Ma te spacco le corna, che c'hai?
1: Sì, proprio lei, quella che ho chiamato l'altro giorno nel Wonderland.
2: Aspetta, 112.
3: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se la cosa del genere...
1: Il marito, sì, il Demogorgone. E quindi io, Lucilla e Johnny ci siamo uniti e ci siamo spacciati per il 112, visto che lei lo continuava a chiamare. E adesso
4: la trittiamo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, parlo con la signora
0: Ma chi è?
1: Sono la centralinista del 112. L'altro giorno mi pare che abbia telefonato per una chiamata sospetta.
0: Ah, sì, ma difatti dopo no, mi avevano detto di chiamarvi, ma non ci ho avuto più cosa che questi, perché mio marito, quando gli ho detto alzati, senti tu che parole mi dicono, chi è, chi non è, perché io mi dicono delle parole ma io non conosco. E ho chiamato il 112 perché era un continuo.
1: Dopo esatto, no, infatti signora, noi stiamo investigando anche su questi personaggi, perché non è la prima segnalazione che ci arriva, quindi
0: ecco.
1: Insomma, diciamo che sono noti, ecco. Perciò niente, ecco, questo è il discorso, l'abbiamo richiamata apposta perché stiamo portando avanti le indagini.
0: Però ho avuto una telefonata che era... mi ha detto che era la mamma e mi chiedeva scusa.
2: Pronto signora, salve, sono la signora Zidia. Mi scusi se la chiamo, ma ho scoperto che il mio figlio le ha fatto uno scherzo col telefono.
1: Sì, si fanno chiamare Stranger Things questi qua, è proprio un gruppo.
0: Sì, ma delle parole che signora...
1: Senta, allora, io siccome sono solo la centralinista, adesso le passo il commissario De Cocco.
0: Mamma, tanto lì non hanno più chiamato, non... mio marito gli ha detto, senta, basta, mi sono stufata. E questa signora ha detto, signora, mi scusi, le chiedo scusa per il mio
1: sì, ragazzo. Sì, ma sarà tutto parte dello stesso progetto, ecco, diciamo,
0: ecco,
1: del piano
0: capito.
1: Diabolico, se vogliamo chiamarlo così.
0: Ecco. Ma qualcuno che farà perché dei hanno... scherzi,
1: sì,
0: ma lei
1: sono... sì, poi c'è quella questione del demogorgone. Signora, le passo il commissario così racconta tutto a lui, d'accordo?
0: Grazie, molto
1: è
0: gentile,
1: il commissario
0: signora.
1: De Cocco, arrivederci.
0: Buonasera, grazie.
3: Capito? Voglio riscaldare mezza lasca, farmi il bagno nella...
4: Pronto?
0: Buonasera.
4: Buonasera, grazie. Signora, lei è la signora Giù?
0: Sì.
4: Buonasera, sono il commissario De Cocco.
0: Io non ho chiamato perché quando ho chiamato il 112 mi ero un po' impaurita, sono sincera.
4: Sì, è perché li stiamo, diciamo, pedinando da mesi, questo gruppo che si fa chiamare Stranger Things, che stanno cercando di...
0: Ma non lo so chi mi chiamava.
4: Operazione Demogorgone.
0: Queste telefonate, guardi, dopo mi dicevano delle frasi.
4: No, ma guardi, noi siamo già, allora, dal suo numero di telefono, prima di chiamarla, abbiamo un attimo verificato le registrazioni, perché noi le abbiamo già ottenute.
0: Sì.
4: Allora, se adesso le faccio sentire, se lei mi conferma, ascolti un attimo se era lei.
5: Ti spacco la faccia, figlio di puttana, chi cazzo sei?
0: Sì, sì.
4: È lui?
0: Sì, sono
4: lui.
0: Loro.
4: È lui. Allora forse riusciamo a chiappare questo demogorgone.
0: Sì, mi scusi che dicevano figli di puttana.
4: Allora, sentiamo un attimo la registrazione numero 2, perché lei poi me la deve confermare.
5: Che io quella tua faccia invece te la apro a metà, pezzo di merda!
4: È lui?
0: Sì.
4: Allora adesso ne parlo anche col tecnico investigativo Arnaldo Birkenstock.
0: Volevo chiamare quello del telefono, dico cambio numero.
4: Senta un attimo, nella registrazione della telefonata dell'altro giorno abbiamo notato che, adesso non siamo certi, ma c'era una voce strana. Adesso non so se possiamo andare avanti un attimo con la registrazione, che facciamo sentire alla signora...
0: Sì?
4: Se c'è questo demogorgone, prego.
5: Sapete, tuo fratello c'è una cosa del genere?
0: Tuo fratello, sì.
4: Ah, no, ha sentito dopo che c'è una specie di trasformazione o qualcosa di strano. Stiamo cercando di capire se è lui il demogorgone degli Stranger Things. Senta un attimo, scusa, stiensi in silenzio che facciamo sentire. Ha sentito che c'è un...
0: Sì, tuo fratello, però...
4: Non sente.
0: No,
4: perché poi a un certo punto...
6: Come andrà a finire? Tra poco, nello Zoo di 105. Hey! 105.
7: Hey! Lo Zoo di 105.
6: Dove abita Ennio?
8: Nelle puntate precedenti, come sempre, Wender e Johnny hanno tentato di scoprire dove abita Ennio. Ma quel vecchio bastardo gli ha dato filo da torcere.
9: Pronto! Ennio, ti stavo dicendo! No, ricordati di portare anche i preservativi!
10: Niente, oggi c'ha le palle girate!
6: Dove abita Ennio?
9: Sono Steven Spielberg!
11: Ma che Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
9: Egno, ricordati di portarti i preservativi.
11: Preservativo?
9: Ci sono le porno star. Sì, sì, se ci sono le porno star, le puoi burrare tutte.
11: Sono le bufale da burrare.
9: Sull'isola. Allora ci vediamo domani mattina alle 10:30 alla stazione di Reggio Emilia. Sì, sì, ci sarò anch'io con te.
11: Dobbiamo fare il viaggio insieme con Arnaldo.
9: Sì, sì, sarò con te per tutto il tempo.
11: Sì, tanto sei su un'isola.
9: Mi raccomando, tagliati le unghie dei piedi.
11: Egno,
9: però come ti riconosciamo?
11: Vengo giù con la palla marrone.
9: Ok, e mi raccomando, tagliati le unghie dei piedi. Poi ti veniamo a prendere, poi andiamo all'aeroporto. Ti facciamo fare un giro sull'isola dove ci sono le porno star che puoi murrarti tutte.
11: Ascolta,
9: domani mattina quando arrivi chiedi però di Steven Spielberg.
11: È fondamentale,
9: devi chiedere di Steven Spielberg. Steven Spielberg. Pronto. Egno.
6: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.
7: Radio 105. 105. Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta

Heidi è finalmente cresciuta. Ha imparato ad amare i monti, le valli, la vita semplice di montagna, ma soprattutto il cazzo dei tori. E allora, seguila anche tu nelle sue avventure piene di...

0: Vecchio orso, mi sa che ti si è bucato il catetere.
1: Si è bucato, lo dice tuo padre. Quell'erenomale lì che ce l'aveva così piccolo che il catetere lo usava come preservativo. Mi sto preparando qua, che tra poco vado alla festa di carnevale.
0: Da che cosa ti vesti? Da braccio di ferro?
1: Braccio di ferro lo dice tua madre. Quella che faceva così tante s***e, che ha fatto venire il complesso di inferiorità a Schwarzenegger.
2: Ciao nonnissimo mio Ciao nonnissimo mio scostumatissimo.
1: Allora
3: che difficile da dire.
1: Allora, scostumatissima, lo dice tua nonna. Quella che riusciva a respirare solo tra un porco e l'altro.
4: Perché?
0: Ma che cazzo?
3: Vabbè.
2: Nonnissimo mio, oggi è carnevale. Mi dai i soldi per comprarmi il costume da Barbie? Nonnissimo?
1: Vuoi vestirti da Barbie? Ti vesti in un attimo, toh!
2: Ma nonnissimo, perché mi hai strappato i vestiti?
1: E così sei vestita da Barbie barbona. Ora devo andare alla festa, dai. Tu stai qui e fai proprio come Barbie. Comportati come se non avessi la figa.
0: Mi scoccia ripetermi, ma sembra a quest'ora di pomeriggio come va via il nonno, sento come un puzzo. Questa volta è proprio un odore di gocconzola variato mista a... come se un capriolo si fosse infilato in una vetreria 4 anni fa e la sua putrefazione avesse fatto crescere piante di merda che fanno petali di fogna e la putrefazione avesse attirato tutto un gruppo di licaoni, animali saprofagi dalla savana che si morti però avvelenati, e tutta la decomposizione si fosse trasformata in un enorme cumulo di merda.
5: Ciao Heidi!
0: Ah no, è sempre il figlio dei consanguigni.
5: Come mai è il sorriso al contrario, Heidi? Oggi è fruttavale?
2: Si dice carnevale, Peter!
5: Ma io sono vegetariano!
2: Sono triste perché vecchio orso non mi ha fatto comprare il vestito di carnevale!
5: Ma non c'è problema, Heidi! Ce l'ho io il vestito di carnevale per te!
2: Davvero, Peter?
5: Sì, sì! Guarda, ce l'ho qui nelle mutande, ma ti avverto, è un vestito un po' del cazzo.
2: Che bello! Me lo metto subito, Peter!
5: Mettilo, mettilo. Allora, questo è bello perché si usa così. Questo lo devi mettere e lo devi togliere. Quindi vai, metti e togli, metti e togli.
1: Giù le mani da quel cazzo, piccola vacca di montagna!
2: Ma vecchio orso, non dovevi essere alla festa di carnevale?
1: Sì, ma ho incontrato la nonna di Peter, vestita da strega.
5: Ma mia nonna era vestita da fata, non da strega.
1: Sì, ma è diventata una strega dopo che gli hai infilato una scopa nel c***o.
5: Ma... vecchio orso...
1: Uè! Vecchio orso lo dice tua nonna! Quella che dipingeva i cazzi di verde perché ci piaceva la Sprite.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Dove abita Ennio? Vediamo se oggi Wender e Johnny riusciranno a trovare qualche nuovo indizio. Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo.
2: Pronto? Pronto, signor Ennio? Sono gli studi della Sandemon.
3: Sandemon,
2: sì. Sì, Sandemon, esatto. Le passo Aristide.
3: Aristide?
2: Sì, Aristide, il produttore.
3: Aristide, porca, passami Aristide.
2: Aristide Watson.
1: Sei in collegamento tra 6 secondi, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 3, 4, 2. Tra pochi giorni uscirà il nuovo disco dei Daft Punk in doppio album. Pronto? Sì, buongiorno. Salve, signor Ennio, come sta? È un piacere.
3: Chi sei?
1: È un piacere, sono il produttore della Sandmall, sono Aristide Watson, buongiorno.
3: Cosa vuoi?
1: Allora salve, noi l'abbiamo contattata perché abbiamo scelto lei per partire sull'isola dei famosi.
3: Cosa stai dicendo?
1: Allora lei potrà partire tra qualche giorno per essere spedito a Honduras e prenderà una paga di circa 8.000 euro a settimana. Allora signor Ennio, senta bene, noi siamo un'azienda seria, la verremo a prendere direttamente con il van nero, con l'autista e tutto, con il contratto dove lei firmerà che andrà sull'isola dei famosi per circa 8 settimane.
3: È in
1: Messico. Ce l'ha il passaporto?
3: Ma chi deve passaporto? Non ce l'ho mica più, se non avevo da giovane.
1: Allora bisogna farlo, bisogna andare in comune subito a fare il passaporto per la diretta serale che sarà su Canale 5, quindi farà un volo circa di 15 ore, dopodiché farà i 3 vaccini per la... Le dico subito che sull'isola ci sono 4-5 pornostar.
3: Ok.
1: Però signor Ennio, mi raccomando, io sento il suo linguaggio un po' spinto, non si può bestemmiare.
3: Non si può
1: perché va in televisione e la vede tutta Italia. No, vede, si deve esercitare. Allora mi dica. No, lei non può dire così in televisione. Allora facciamo un esempio. Lei è sull'elicottero, dall'Italia la presentatrice le chiederà: signor Ennio, come sta? Lei non dovrà bestemmiare, capito?
3: Come faccio a campare?
1: Lei potrà andare a pescare e poi lei potrà coltivare.
3: Senta bene, adesso le passo.
1: Signor Ennio, per favore, allora si contenga, adesso le passo. Allora, ancora un minuto, allora adesso le passo il. Signor Ennio. Le passo il regista Steven Spielberg. No,
3: Steven Spielberg.
1: Va bene, rimane. Steven, si dice Steven Spielberg. Perfetto, rimanga in attesa, glielo passo, salve.
4: Pronto? Ciao Ennio,
3: Andiamo, passando la tabella del calendario. Dove sei? Dove sei?
1: Poverino.
3: Puttana.
1: Pronto?
3: Puttana, vai a cagare, vai a cagare.
2: Egno, io ti chiamo dalla Sendemol.
1: Cosa gli è successo alla voce? È diventato un paperino. È un paperino.
2: Non puoi farmi ridere così.
1: Lo stai partendo. Voglio ascoltare. Voglio riascoltare. Scusa, aspetta, riascoltiamolo per favore. Riascoltiamolo.
2: Sto male.
1: Ciao Egno.
3: Andiamo.
1: Pronto? Cosa gli è successo alla voce?
0: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio? Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta.
5: Chi l'ha visto?
6: Chi l'ha visto?
5: Chi l'ha visto?
7: Chi l'ha visto? Non parlo!
8: Sandrolino Buoncoglione, è questo il nome dell'arbitro di calcio scomparso nel nulla la sera dello scorso 25 maggio. Se c'era una persona al mondo che poteva dirsi davvero felice, questa era di certo Sandrolino Buoncoglione. Figlio di Gabriellazzo Buoncoglione, pilota di pedalò e apprezzato autore di numerosi romanzi gialli, fra i quali ricordiamo Tre dita in culo per l'ispettore Tommasi, La cagna d'asfalto ha fatto miau e l'indimenticabile Chi ha ucciso la ragazza senza emorroidi. E di Bella Fregna Buoncoglione, 7 volte campionessa anale di pattinaggio sul posto e oggi in prima linea nella lotta contro gli stronzi di cane nelle pozzanghere. Da bambino, Gabriellazzo mostrò subito un fortissimo interesse per la pittura e il disegno, cosa che indusse i genitori a spezzargli tutte le matite e ad iscriverlo a soli 8 anni al corso per allenatori di calcio di Coverciano. Come facile immaginare, per un ragazzino non può esserci cosa migliore che essere un arbitro di calcio. I compagni iniziarono a menarlo dalla prima all'ultima ora e, quando erano stanchi, gli insegnanti subentravano per dar loro una mano. Grazie alla sua sempre più crescente popolarità, Gabriellazzo non vide l'ombra di figa fino all'esordio in Serie C, quando venne chiamato a dirigere il derby fra San Satananese e Atletico Sciancati, partita poi interrotta per l'invasione di campo di una vecchia completamente nuda che lo prese a bastonate in testa mandandolo in coma per 3 mesi. Ma attenzione, dalla redazione mi dicono che abbiamo una telefonata. Pronto?
9: Pronto, Franco? Franco?
8: Sì, buongiorno, non è Franco, ha delle informazioni su Sandrolino Buoncoglione?
9: Franco, che voce strana che hai!
8: No, io sono la conduttrice di Chi l'ha svisto, con chi parliamo?
9: Hai preso il Covid?
8: Tempo fa, ma mi sono ripresa, grazie comunque, lei tutto bene?
9: Minchia, la voce da femmina hai!
8: Sì, sono una donna.
9: Ah, sei diventato culatone!
8: No, no, sono nata donna e sono tuttora donna eterosessuale.
9: Sì, no, ma io ti rispetto, non mi hai mai detto niente!
8: No, guardi, lei ha delle informazioni per noi oppure cercava Franco?
9: E Franco che fai? Non abbiamo più confidenza, siamo amici della vita! E non mi hai mai detto niente che ti faceva c***o! Pronto?
8: Sì, grazie, arrivederla!
9: Che fai? Mi rifiuti così? Guarda che per me non ci sono problemi, sono culatone anch'io!
8: Buoncoglione si svegliò giusto in tempo per arbitrare la partita di ritorno, nell'intervallo della quale lo scoppio di un petardo gli portò via un orecchio e la capacità di fare le smorfie mentre cagava. Ma un ulteriore colpo di fortuna lo attendeva dietro l'angolo. La mafia brasiliana iniziò infatti a interessarsi a lui, minacciandolo di morte se non avesse truccato le partite secondo le loro disposizioni. Quell'anno Gabriellazzo concesse...
10: Pronto?
8: Sì, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
10: Sì, guardi, io sono Franco.
6: sono Franco, ho sentito che ha chiamato un mio amico, mi ci può mettere in contatto gentilmente?
10: Guardi, scusi, questo non
6: perché
10: è...
6: Perché lui mi ha detto che sono culattone, ma come si permette, scusi?
10: No, io credo ci sia un misunderstanding, questo non è un centralino innanzitutto.
6: Questa è una trasmissione schifosa perché vengono fatti dei nomi e cognomi e io non sono culattone, cioè ero stato culattone per colpa di mio padre, ma poi mi è passato, va bene?
10: Quell'anno Gabriel Lazzo concesse 355 rigori nell'arco di 20 partite. Viveva nel terrore, isolato da tutti e con nemmeno la consolazione di poter fare le smorfie mentre cagava. Una vita perfetta, insomma, che ha subito una svolta inattesa proprio quella dannata sera del 25 maggio. Gabriel Lazzo si era infatti recato in tabaccheria per acquistare la colla che teneva sulla barba finta che indossava quando andava a fare la spesa. Dopo questo episodio, però, di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con Gabriel Lazzo.
11: Sì, me lo ricordo, portava una barba di peli pubici ed era spaventatissimo. Mi chiede della colla e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare gratta e vinci e all'improvviso urla: sì, sì, ho vinto, posso scappare, posso scappare. E poi se ne corre via reggendosi la barba come... una catapulta.
10: Ma che fine ha fatto dunque Gabriel Lazzo Boncoglione? Data la vita felice e piena di affetti del Boncoglione, le autorità hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Per ora l'idea più accreditata è che l'arbitro sia stato rapito da una razza aliena interessata a scandagliare le profondità dell'apparato escretore umano. Ma una speranza rimane. E quindi lanciamo un appello a voi, gentili spettatori di Chi l'ha svisto. Chiunque avesse notizie utili alle indagini è pregato di non contattare la polizia, ma scrivere invece all'indirizzo mail della nostra redazione che è spermadicicala@chilasvisto.it. Alla prossima puntata. Però scusate una cosa, io sono rimasta male che Franco e il suo amico sono... poi tra l'altro vabbè, insomma, anche desiderio di diventare Maria De Filippi da grande, con C'è posta per te. Quindi possiamo farli parlare? Dispiace metterli in contatto.
9: Pronto?
6: Franco, io sono Franco.
9: Franco!
6: Giovanni, ma perché mi dici queste cose alla televisione?
9: No, ho sbagliato il numero, mi ha risposto una donna, pensavo che eri tu che eri diventato culatone.
6: Ma io, a me è passato che ero culatone, ti ricordi?
9: Ah, ti sei curato?
6: Sì. Ma ora sei diventato tu culatone?
9: No, sempre stato.
6: E perché non me l'hai mai detto?
12: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti, benvenuti qua su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo, in regia c'è sempre Suor Cavalla e siamo qui per sentire le voci di questi anziani che sono all'ascolto. Allora, sentiamo subito, vediamo di pregare insieme a qualcuno. Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Ciao!
2: Buongiorno, come stai? Come stai, Domenica?
3: Bene.
2: Stavi mangiando?
3: No, abbiamo mangiato.
4: Dopo quasi mezz'ora.
2: Andare certo. Avanti. Ma io stamattina anche ero per strada e ho visto un barbone che chiedeva dei soldi. In tasca avevo 200 euro, gliel'ho dati io.
3: Quanti?
2: 200 euro gli ho dati.
3: Ah, 200 euro.
2: Sì, sono della chiesa, quindi
3: sì.
2: Gliel'ho dati e lui non sapeva come ringraziarmi. Gli ho detto basta che non vai a comprarti la birra.
3: Ma certo,
2: andrà a comprarsi
3: certo.
2: Sicuramente la birra.
3: Sì.
2: Allora, oggi ti voglio leggere questa antica scrittura di Don Pezzali, che è il vescovo di Pavia, che è anche un mio vecchio amico, e esattamente alla Certosa di Pavia, dove fanno il famoso formaggio la Certosa, no?
3: Lo fanno loro.
2: Poi c'è stato in grande scala, però comunque è nato da loro, perché sono i certosini e facevano il formaggio. Allora,
3: il formaggio, sì.
2: Allora, questa preghiera fa così, fa:
3: tappetini nuovi, alberi ma chic.
2: Deodoro.

0: credo.
1: È così raggiungibile.
0: Sei un mito.
1: Sei un mito perché

0: saluta con la mano Gesù Cristo.
1: Nel nome del Padre, del Figlio
0: e dello Spirito Santo.
1: Amen. Avevo un'altra preghiera, ma non so se fartela fare, è un po' così, sei stanca. Dai, ti lascio andare adesso.
0: Ok.
1: Senti, riposati, ci sentiamo magari prossima settimana.
0: Ok, quando vuoi.
1: Va bene. Non voglio disturbare.
0: Ok, saluti a Papa Francesco.
1: Sì, se lo vedo questo weekend, che dovrei tornare a Roma, te lo saluto molto volentieri.
0: Ok, me lo saluto molto assai.
1: Molto assai, va bene.
0: Ok.
1: Un abbraccione, riposati.
0: Un abbraccione, grazie, pure a te.
1: Ciao,
0: Ciao. Buona giornata.
1: Ciao.

0: lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti su Radio Maraia. E oggi iniziamo subito con una canzone, una grossissima novità. Sentiamola tutti insieme, vai. Sentite che sotto si sente proprio il suono, l'originalità della musica degli anni 70. Un brano che mette un'allegria incredibile e ti fa ballare tutta la notte, ma sentiamola. Ricordo che se volete donare dalle 100 euro in su potete inviare via mail il vostro indirizzo, dove noi manderemo i nostri amici a prendere il vostro denaro. Ricordo che il numero di telefono per entrare in contatto con noi è 000 926 741 567 2739 4621 76. E adesso è arrivato il momento di confessarsi e di aprirsi a Dio, che Dio ti vuole bene. Sentiamo subito se abbiamo qualcuno all'ascolto. Pronto?
3: Ciao, come stai?
2: Sto bene, tu come stai?
3: Bene, bene, ma dove sei? Ancora a Honduras?
2: Sì, sono ancora qui io, sono ancora qui, mi stanno tenendo ancora un po' perché abbiamo finito la scuola, ma stiamo aspettando che arrivino dall'Italia i pacchi degli alimenti, la pasta.
3: Sì.
2: Senti, l'hai vista l'isola su Canale 5?
3: Sì.
2: Ma questi uomini che vanno sull'isola tutti belli muscolosi, ma piacciono alle donne o no?
3: Sinceramente a me no.
2: Quindi no. Il muscolo non è che
3: No.
2: È meglio un uomo normale.
3: Ad esempio non mi piace Alessandro Cecchipavone con Simone che si sono baciati. Uno schifo enorme, guarda.
2: Ma perché?
3: Essendo che vedono anche forse dei bambini, dei bambini, penso, la televisione, sì. Però a fare queste cose in televisione, in diretta, non sono tanto belle.
2: Io adesso volevo far cantare ai bambini di questa scuola questa preghiera e parla appunto di Marco e Paolo sull'isola dei famosi. E fa così, fa, eh?
3: C'era una volta una città in quell'isola laggiù, c'era una via che passava di là proprio dove vivi tu. C'era allegria, c'era felicità, ma la guerra è una follia. Ma se qualcuno sorride a te, un domani ancora c'è. Vai Marco, tutto deve ricominciare. Vai Paolo, mettici tanto amore, tu che puoi. Dai Paolo, stringiti forte a Marco. Dai Marco, bello non c'è nessuno come te.

0: liberi contro i nemici, non perderti, non fermarti mai.
1: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: Ciao Domenica.
0: Ciao, ciao, tante belle cose.
1: Ciao.
0: Un abbraccio.
1: Ciao,
0: ciao,
1: ti saluto,
0: ciao.
1: Ti penso, ciao.
0: Ciao, pure io, ciao.
1: Ci sentiamo tra qualche giorno, ciao.
0: Ok, ciao, ciao, tante belle cose.
1: Ciao, anche a te, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Sempre ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, Domenica.
0: Ciao, ciao, tante pollo, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao,
0: ciao, ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta

0: 3, 4, e 1, 2, 3, 4.
1: E chiorzo! Che fai? Con degli gli anni che ti rimangono da vivere?
0: Sei una sagoma, cane di merda. Vediamo se fai ancora lo spiritoso, se ti infilo un palo nel culo e ti faccio diventare un rotolo di kebab qua, eh? Mi sto scaldando qua. Oggi vado in palestra.
2: Ciao nonnissimo mio sportivissimo.
0: Ehi, sportivissimo lo dice tuo padre. Quello che la prima volta che ti ha visto in faccia ha fatto il record del mondo di lancio col feto. Dai, levati delle palle, va, che devo andare in palestra.
2: Oh, che bello, nonnissimo mio. Anche io voglio andare in palestra. Così mi viene il culo sodo come Shakira.
0: Vuoi il culo sodo? E mettilo a bollire, mignotto d'altura. Dai, ora levati dalle palle. E tu, sacco di pulci, mi raccomando. Fai la guardia all'imene di sta miniatura. O ti inserisco nel menù del cinese da sport, eh. Siamo capiti?
1: Si dovevano essere estinti milioni di anni fa, eppure ho come il sentore di aver sentito la puzza della scorreggia di un mammut che si è abbeverato a una pozzanghera radioattiva piena di infami e letame e peste e ha digerito la merda con una colite, proprio un colpo di aria condizionata gli ha creato una colite che si è scorreggiato 53 mammut morti che aveva nel corpo da 4 anni divorati dall'infamia e dalla merda della peste.
3: Ciao Heidi!
1: Ah no, è il Pinocchio di Mastro Gianni!
2: Ciao Peter!
3: Perché piangi Heidi? Hai i piedi di cipolla?
2: Uffa Peter! Vecchio orso non mi lascia andare in palestra! Così non mi diventerà mai il culo sodo come Shakira!
3: Ma non serve andare in palestra Heidi! Oggi ci sono molti attrezzi da ginnastica che puoi usare a casa comodamente!
2: Davvero Peter?
3: Certo, guarda, guarda caso, ne ho proprio uno qui nelle mutande, lo vuoi provare?
4: Ma perché? Vabbè, questo cerca sempre di scoccarsi una sera. Cioè, tutte le puntate lui cerca di farsi segare. Ah, ma poi questo c***o puzzolente.
2: Oh, sì! Che bello, Peter! Lo provo subito!
3: Prova così, prova. Brava. Oh, sì, brava. Proprio così lo usi benissimo. Brava. Dai, che culo che ti esce.
0: Uè! Giù il cazzo dal culo di mio nipote, piccolo pervertito!
3: E che cazzo però, sempre sul più bello!
2: Ma nonno, ma non dovevi andare in palestra?
0: No, alla fine ho fatto un po' d'allenamento lì con la nonna di Peter.
3: Ma mia nonna soffre di cuore.
0: E che c'entra? Non scompate il culo, mica il cuore.
4: Porca troia.

0: Un buon pomeriggio a tutti quanti i nostri fedeli che ci stanno ascoltando in questo momento all'ascolto, soprattutto anche gli ascoltatori che ascoltano questo mio programma radiofonico che viene poi copiato da quelli di Radio 105 che mi copiano e mi mettono in onda nel loro programma per fare ascolti, perché? Ma questo io lo perdono, perché la voce del Cristo deve arrivare ovunque e anche grazie a loro la voce arriva sempre più lontana. Il disco che abbiamo sentito era un disco classico, un viennese, un valzer viennese, e adesso sentiamo subito se c'è qualcuno all'ascolto che vuole confessarsi. Pronto?
1: Come mai che Paolo ha lasciato? Per salute di malattie?
0: Sì.
1: Per motivi di salute, come mai?
0: Perché lui ha avuto questo calo di pressione, ma ha avuto poi la pressione alta a 160. Si è sentito male nella notte e allora l'hanno soccorso subito, l'hanno portato in elicottero in ospedale, gli hanno riabbassato la pressione, però quando tu hai la pressione alta, se vai sull'aereo si alza ancora di più la pressione. Forse troverà un volo aereo dove lo faranno volare più basso, volerà sull'oceano a

0: a 100 metri d'altitudine.
1: Ah, ho capito, ho capito.
0: Sì, sì, ma adesso comunque l'ho sentito prima e sta abbastanza bene. È rimasto lì Marco.
1: Posso dire una cosa?
0: Certo.
1: Marco deve essere più calmo, se no oggi domani lo mandano via.
0: Lui purtroppo
1: perché purtroppo fa cose che non dovrei, che non deve fare.
0: Cos'è che non, secondo te non dovrebbe fare?
1: Si mette tutti contro tutti.
0: E in questi giorni io ho sentito anche il Santo Padre,
1: Papa Francesco,
0: sì, dove è molto preoccupato per quello che ha detto Suor Cristina, che noi la chiamiamo Suor Cristina anche se non lo è più, che ha detto che praticamente ha...
1: Ecco, cosa ha detto? Non l'ho sentito.
0: È un... E l'ha detto mentre in TV, quindi con sua mamma, che non sapeva niente, quindi fa sono...
1: Ma...
0: Non ha dato il nome di... E quindi questa cosa un po' al Papa
1: non l'ha piaciuto.
0: Non gli è piaciuta tanto. Infatti il Papa poi
1: giustamente
0: ha preso la moto,
1: certo,
0: è uscito arrabbiatissimo, è andato proprio su una ruota per tutta Roma,
1: certo. Ero io, ero
0: sì.
1: Cioè ero uguale,
0: non so fumare, ha bevuto anche proprio. E io ho scritto questa preghiera che fa così e vorrei stasera farla, ma provarla con te se puoi onorarmi questo momento. Allora fa così, fa.
1: Candy e poi via. Candy, candy è l'armonia. Candy è la magia.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Spirito Santo, amen.
0: Ciao Domenica.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Nadia ha tradito il nipotino di Massimino e Giovannino, e quindi, sono alla ricerca di un aereo, con striscione, che passi sulla spiaggia, dove andrà lei in vacanza, con scritto, Nadia Troia.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto, stavi volando che non mi rispondevi.
3: No.
4: Yeah, sono Massimino di Quarto. Bello, mi piace la voce sveglia. Personaggio, voi fate anche quel servizio dove ti attacco, cioè fate il cartello dietro l'aereo e passate sul litorale?
3: No, no.
4: Ah, cazzo.
3: Ce, ce n'era uno a Roma. Come si chiama?
4: Ha la memoria che ti è andata via volando.
3: Porca,
4: hai preso qualche proprio uccello in bocca. Così,
3: la vecchiaia.
4: Quanti anni c'hai? 103?
3: No, io ce n'ho quasi 70, 69.
4: Cazzo, ne hai fatti di strada in cielo, eh? L'hai vista, esatto. L'hai vista da vicino il paradiso proprio adesso, è un attimo proprio. Prossimo volo, allora, che fai, apri la portiera e sei già da Gesù, hai capito? Meraviglioso.
3: Esatto, sì, io non ce l'ho il numero, però Fly loro dovrebbero avere un ragazzo che fa questo lavoro qui.
4: Minchia, miliardario, è l'unico che lo fa in Italia praticamente, meraviglioso.
3: Perché... quello tempo fa anche quel lavoro lì.
4: No, ma non pigliare tutte queste pause che mi fai venire l'ansia, che magari ti parte qualche bolla nel cervello. Con tutta la pressurizzazione che hai fatto, è un attimo che l'ha schiumata proprio. E ti trovano col telefono io che sto parlando ancora. Vabbè, senti, allora tu non me la puoi fare sta cosa con Nadia Troia sulle ali.
3: No, cazzo.
4: Ma tu non fai acrobazie, non fai cose.
3: Io sono per la calma.
4: Si sente. Anche mentre parli. Mi hai fatto quasi nervosire. Va bene, frate. No, va allora bene. Chiamo qua. Un dai, saluto. Stai calmissimo. Saluto. Ciao, frate. Salutami, ciao. Gesù. Ciao.
3: Minchia
5: paura.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: La pubblicità sulle spiagge?
5: Mi dica.
4: Sono Massimino di Quarto. Avevo una richiesta per fare, diciamo, degli annunci a pagamento nella zona di Rimini per quest'estate.
5: Come si chiama lei?
4: Massimino di Quarto, balordissimo. È un po' complicato.
5: Quando è disponibile che la chiamiamo?
4: Non lo so.
5: Tra una mezz'oretta va bene?
4: Ci sto riflettendo un attimo, devo capire. Che giorno è oggi?
5: Oggi è 7 giugno.
4: Cazzo. 7 giugno cosa dovevo fare? 8, 9, 10, 11, 12. Allora, c'ho oggi pomeriggio. Allora, vediamo. A che ora chiudete voi?
5: Noi alle 13.
4: Le 13 sarebbe l'una del pomeriggio, corretto?
5: Sì, signore, dai.
4: Cosa?
5: Mi dia un orario così, perché ho altre chiamate sotto.
4: Vabbè, aspetta, non so, cliente, pago. Qual è il problema? Scusa, non ho capito. Adesso mi fai fretta, c'ho mille impegni anch'io, non mica solo voi.
5: Quando la possiamo richiamare? A che ora?
4: È che mi stai facendo fretta, sto pensando, non lo so, perché un attimo c'ho un sacco di cose da fare. Aspetta un attimo. Giovannino, a Luna che cosa abbiamo da fare? No?
6: Dobbiamo pulire i grilletti. Poi dobbiamo passare nel negozio da Mimmo e prendere
4: i soldi. Capito, allora Luna non si può. Va bene, dai, che mi hai rotto il cazzo.
5: Poi va bene, ok, ci parlo, grazie, con la grazie, persona. Buongiorno,
4: ciao,
5: buongiorno.
4: Ciao.
1: Tamarri.
5: Sì?
6: Sì, buongiorno, salve, siete quelli degli aerei che fanno, volano sulle spiagge d'estate, che fanno gli striscioni dietro?
5: Affermativo.
6: Che spiagge fate, signora?
5: Possiamo fare secondo le vostre necessità, adesso non so lei cosa è, quale posto le interessa, noi arriviamo ovunque chiaramente.
6: Fantastico.
4: Anche Rimini.
5: Allora, se mi lascia il numero di telefono la richiamo, perché le devo spiegare meglio le cose, vedo che non abbiamo molto tempo.
6: Allora le dico io subito cosa vorrei fare, sì. E lei mi dice se è fattibile. Allora, praticamente l'aereo deve volare. Ok, passa su Rimini, decidiamo un orario. Nel frattempo mio cugino, che ha parlato già con quelli che fanno la pubblicità con i megafoni, contemporaneamente che passa l'aereo con lo striscione, e lui dirà la voce: guardate l'aereo! E tutti guardano l'aereo.
4: Io dico Nadia!
6: Nadia! E poi sull'aereo, sullo striscione c'è scritto Troia. Capito? Perché
5: no.
6: È una cosa che tu però dobbiamo mettere Nadia Troia, tu, perché non è tutte, è solo una.
5: Va bene,
6: che è lei la fidanzata. Sto parlando, ma cerca di rispondere bene, scema. Ma sta capra.
1: Tamarri.
5: To the extension
7: required. This is white.
6: Dai, sul cornicione della casa, appeso a pipistrello, aspettando la preda. Dai. Sono tutto. Stavo ascoltando la canzone della segreteria, minchia, bellissima proprio.
0: Minchia, bellissima.
6: Veramente fotonica. Praticamente noi, sai gli aerei che passano a Rimini con le striscioni? Sì, sì. Ok, noi abbiamo già trovato l'aereo. Ci serve da fare lo striscione da attaccare dietro.
0: Ah. Accidenti.
6: Cosa?
0: Accidenti. No, questa.
6: Lo puoi
0: questa,
6: fare lo striscione?
0: No, io non lo posso fare perché è una. Ci va un materiale particolare.
6: Sei ubriaco, sei.
0: Super leggero, super non so come sia. Che ha un attacco, per quello lo attacca.
6: Come cazzo parli? Oh, che cazzo c'hai? Toro in bocca? Sei tutto. Vabbè, dicevi, quindi l'attacco?
0: Io non so perché. Cosa? Evidentemente stamattina c'è dell'allegria in
6: sei
0: giro. A me sembra di parlare normalmente. Comunque.
6: No, ma stavo scherzando, non ti offendere, se sei stupido, dimmi.
0: È uno striscione che va attaccato in maniera particolare, con un materiale particolare che io.
6: Sai che non riesco a smettere di dirti che hai la bocca storta.
0: Non ti posso aiutare.
6: No, ma dimmi dell'attacco, come funziona? Si attacca
0: funziona
6: dietro.
0: Che l'aereo lo deve attaccare al volo.
6: Sì, al volo. Ah, ho capito, sì, perché al l'aereo volo. Passa e si aggancia.
0: Esatto.
6: Quindi, ma a me serve che mi fai. No, scusi, adesso signor. No,
0: comunque, a parte gli scherzi.
6: Sto parlando. Sto parlando. Fammi finire di parlare, scemo. Allora, praticamente, nello striscione. Pronto? Ma pensa a te, oh. Mi fa ridere sto scemo. Simpatico, vincito. Dai.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello, sì.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ah, quindi c'è anche il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
3: Non si mangia?
4: Lì tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, ma un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
3: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con calma.
4: Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova
3: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, blam, bam, bu, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia, Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è il Grassea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
3: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: Vedrai. Quelle se non si gira da una parte e trova una cosa, e si gira dall'altra parte e trova un'altra cosa,
6: sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Il pieno.
4: La cosa pieno.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Vado a 52 anni.
3: Bello, un da Scusami, eh.
5: Guarda, cromosomo in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano già le
4: macchine? Ma non c'erano le
5: negli
4: macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma
5: sembra...
3: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di...
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana di sacco. Allora, un brucazzo, è possibile.
5: Vaffanculo.
4: Vedrai, però,
3: cosa?
4: Quando arriverai tu a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo, ma
4: stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: col naso a tirare la nave piena di terra rossa,
5: hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Vabbè, grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io, sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Ma ciao a tutti! Sì, siamo sempre noi di Up and Up! Tenetevi forte, perché da oggi abbiamo aperto anche il nostro store di merchandising! Grazie all'ospitalità del signor Gennaro Gennasio, che ci ha gentilmente lasciato un'area del suo negozio di ortofrutta in via Fratelli Bandiera 20 a Milano, da oggi potrai comprare le nostre magliette, cappellini e cover per il tuo smartphone mentre fai la spesa! Geniale, vero? Ma non perdiamoci oltre e scopriamo le novità sul meraviglioso portale
2: Up and Up.
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Questa settimana l'app delle app incredibili,
4: Cupido.
1: Sì, l'app che manca proprio a te, sfigato brufoloso che non hai mai visto una figa. Grazie a Cupido potrai finalmente conquistare la ragazza che sogni fin dalle elementari e che non ti ha mai cagato. Cupido ti farà scoprire i nomi, cognomi, date di nascita e indirizzi di residenza di tutta la sua famiglia, genitori, nonni, cugini e anche cugini alla lontana. Così potrai farti trovare sempre al posto giusto al momento giusto.
5: Ciao Noemi!
6: Ciao, ma che ci fai con mia nonna?
5: La sto aiutando ad attraversare la strada.
6: Ma che carino che sei!
5: Grazie Noemi! Aspetta, ti aiuto a portare lo zaino!
6: Ma che fai? No! Non lasciare la nonna! No!
5: Scusami, mi sono distratto.
1: Incredibile, vero? Ma Cupido non si ferma qui! Sì, perché potrai anche attivare la funzione messaggi. Cupido clonerà i codici di accesso di WhatsApp, Instagram, Facebook, Pinterest, SMS, numero di telefono e password del computer della tua amata. Così saprai sempre quali sono i tasti giusti da toccare quando la incontri.
7: Ciao Francesca!
8: Ciao!
7: Come stai? Hai ricevuto l'esito degli esami per quel brutto neo che hai sulla fica?
8: Scusa, ma tu come fai a saperlo?
7: No, è che ho tirato a indovinare. Sai, ti ho visto un po' giù questo periodo, so che le cose magari non vanno bene in casa, vero?
8: Ma scusa, che ne sai tu?
7: Lo so, è duro avere un padre alcolizzato che picchia la madre, ma puoi sempre contare su di me.
8: Ma che cazzo...
1: E una volta che sarai entrato nelle sue grazie, Cupido ti fornirà anche tutti i dati del suo conto PayPal, conto in banca, Satispay. Sarai sempre aggiornato su che regalo farle o che ristorante lei si può permettere. E se fai l'abbonamento a soli 3,99€ al mese, avrai un nano mimetico vestito da cespuglio che la seguirà ovunque e ti riferirà tutto in tempo reale.
9: Ehi, sono a casa sua. Ehi, fuori con le amiche.
7: Guarda se c'è il cesto di panni sporchi.
9: Sì, sì, è qui, l'ho aperto, ci sono le mutandine.
7: Annusale, di cosa sanno?
9: Di fica.
7: Che tipo di fica?
9: Perché, quanti tipi ci sono di fica?
7: Non lo so, non l'ho mai vista una fica. Tu annusale, dimmi di che cosa sa.
9: Sì, sì, le sto annusando. Inizia anche a piacermi. Ti spiace se mi seguo?
1: E non perderti la promozione skin! Cambia la mimetica al tuo nano in base alla situazione. Potrai scegliere tra cespuglio, asfalto, carta da parati anni 70 e molto altro. E avrai sempre disponibile la skin nano da giardino. Cosa aspetti? Scarica subito Cupido sul nostro portale
2: Up and Up.
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: E se la stronza ti dovesse denunciare, usa la funzione Share, che condividerà tutti i dati che hai raccolto su di lei direttamente sul dark web.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo.
10: Nina.
0: This is the zoo.
10: È tutto pazzo.
0: This is the zoo.
10: Nina.
0: This is the zoo.
10: Pepe
11: Lippia. Vai, dai!
12: Grazie mio signore, non ho più paura.
13: E come avrete potuto capire da questa canzone così melodica e tranquilla, questa è Radio Maraia e la canzone che avete appena sentito era il nuovo disco dei Pantera che si chiama Danza sul ventre. Ricordo che se volete inviarci sempre del denaro potete mandarlo in via Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome così in cielo così in terra, 23 bis. E adesso sentiamo subito un ascoltatore che ha voglia di parlare con noi e di aprirsi nella fede del Signore.
4: Buonasera.
13: Ti ho chiamato a quest'ora così perché ero libero dopo la ricreazione con i ragazzi in oratorio.
4: Io sono dai nonni di mio genero.
13: Ah, come stanno?
4: Bene, stanno bene.
13: Bene.
4: Mi sono venuto a trovare. Un giorno sì, un giorno no, io vengo, quindi... E siamo in compagnia un po'.
13: Eh sì, chi non è in compagnia non è figlio di Maria, si sa.
4: Certo.
13: Senti, allora, cosa hai fatto? Hai visto ieri sera l'isola?
4: Come? Non ho capito.
13: Ieri sera hai visto in televisione l'isola dei famosi?
4: No, ieri sera no, ci sono stasera.
13: Ma sei sicura? Guarda che stasera è mercoledì,
4: No, non l'ho visto, no. No, lo vedo. No, lo vedo stasera che fanno la replica.
13: Ah, c'è la replica? Non lo sapevo.
4: Non lo sapevo.
13: Scusa.
4: Il martedì sera fanno la replica.
13: Ah, ok. Senti, cosa mi racconti? Sei triste, hai detto? Mi dispiace, come mai?
4: No.
13: Ho detto che
4: sono dai nonni di mio genero.
13: Mi raccomando,
4: No, mi fa male una mola e quindi giovedì la devo andare a togliere.
13: Bene, allora visto che sei lì con i nonni, io canterei una canzone che è stata l'inno nazionale della Chiesa italiana nel 2009, mi pare, o 10. Che fa così, sei pronta? Bene, allora, tutto a posto.
4: Tutto a posto, Ferragosto. Tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto. Tutto a posto a Ferragosto.
11: Tutto a posto a Ferragosto.
4: Tutto
11: a posto a Ferragosto.
4: Tutto
11: a posto a Ferragosto. Ho disposto ad ogni costo.
13: Ok, no, era per sentire se hai il dente che ti si muove, capito? Se tu dici
4: tutto,
13: tutto a posto, prova.
4: Tutto a posto, sì.
13: Ok, perfetto. Va bene, senti, non ti disturbo più.
4: No, non ci mancherebbe.
13: Va bene, buona serata. Allora. È stato molto bello sentirti come sempre.
4: Grazie. Buona a te, buona serata.
13: Ciao Domenica!
4: Ciao Padre Pollo, ciao. Buona serata,
13: anche
4: ciao,
13: a te,
4: ciao,
13: ti
4: ciao.
13: Benedico, ciao.
4: Grazie.
13: Ciao.
12: Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura.
14: Radio 105.

Heidi è finalmente cresciuta. Ha imparato ad amare i monti, le valli, la vita semplice di montagna, ma soprattutto il cazzo dei tori. E allora, seguila anche tu nelle sue avventure piene di

0: dai. Se vinco a gratta e vinci, abbandono sta famiglia di merda. No, ho perso di nuovo, cazzo,
1: Vecchio orso, devi smetterla di comprare tutti quei gratta e vinci, se no finirai al verde.
0: Finirai al verde, lo dice tuo padre. Quello che riusciva a farsi entrare 8 pagliacci nel c***o.
1: Fantasia malata anche, Bau. Ma malata. No, davvero, vecchio orso, la dipendenza dal gioco è una cosa grave.
0: Ehi, la cosa grave lo dice tua nonna, quella che si è scomparsa il prete quando è venuto a dare l'estremunzione.
1: Ha un dialogo con te, vecchio orso, è veramente complicato.
2: Non è possibile, sei morta.
3: Ciao, nonnissimo mio, con le mani bucatissime.
0: Ehi, con le mani bucatissime lo dice tua madre. Quella che usava la saliva di alien come sapone per le mani. Levati di torno, cucciola di troia. Devo andare a scommettere qua. Mi hanno dato una dritta sulla partita di stasera.
3: Oh, posso venire con te?
0: Ma nemmeno se riesci a mungere una vacca usando i capezzoli. Dai, tu resti qua, dai. Mi raccomando, labbra cucite.
3: Sarò muta come un pesce, vecchio orso.
0: Intendevo le grandi labbra.
1: Mi sa che sta arrivando una slavina di merda. Deve avere nevicato feci in alta montagna. Però probabilmente il culo gigante che ha defecato deve essere morto e si deve essere decomposto sulla punta, ricadendo sotto forma di verme e cagnotte putrefatti lungo tutto il pendio fino ad avvolgere 4 turisti che erano già precedentemente morti, mangiati da animali saprofagi che stavano vomitando perché i turisti li hanno avvelenati. E tutto questo purè di merda si sta riversando a valle.
4: Ciao Heidi!
1: Ah, ho capito. No, è soltanto il figlio di consanguigni.
4: Heidi, come mai fai la faccia di mia nonna quando il gatto le buca la vescica di plastica?
3: Sono triste perché vecchio orso è andato a scommettere e mi ha lasciato a casa. Io volevo tanto andare a scommettere.
4: Ma non c'è problema, Heidi. Con le nuove tecnologie posso fotterti soldi. Cioè, posso... Volevo dire, puoi scommettere anche stando a casa.
3: Davvero, Peter?
4: Certo. Per tua fortuna ho l'accrocchio per le scommesse proprio qui nelle mutande. Prendilo.
3: Oh sì, che bello! Voglio scommettere subito.
4: Tira la leva. Tira.
3: Su cosa mi consigli di scommettere?
4: Sul bianco. Esce sempre il bianco. Tira.
3: Così?
4: Così. Vedi? Vai.
0: Ehi, puttana troia! Allontanati subito da quel c***o!
3: Ma vecchio orso, dovevi andare a giocare d'azzardo!
0: No, alla fine ho incontrato la nonna di Peter e ho puntato su di lei.
4: Ma in che senso?
0: Te l'ho scommesso nel c***o!
4: Ma vecchio orso...
5: Zodi 105 presenta Pornebab.
3: Amore, io esco!
1: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
1: Quanto stai via?
3: Non lo so, un'ora?
1: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
1: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
1: Certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
1: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
1: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
6: Ostriche e champagne.
1: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Matrix.
6: Shh, champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, sì, ce l'ho schippata, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
3: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
3: Andrea, prendimi, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
5: Sì.
1: Ah!
5: Sì.
1: Dai!
5: Sì.
1: Dai, dai. Dai, dai.
5: Oh,
1: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
1: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Puttana. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
5: Aria.
1: Ma che schifo. Ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah, sì.
1: Sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
1: No,
6: scusa,
1: no.
6: Vista.
1: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Ah, sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
5: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame.
5: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
3: Cos'hai in mano?
1: Eh?
3: Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
0: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
2: Leone! Leone! T'ha licenziato?
3: Eh?
2: T'ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che t'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
3: Okay. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, ne canto le canzoni, sono mio, io lì, al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta. Ma qua lo dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato. Quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma guarda, quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Che faccio io? Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: È Mazzoli. Dai, 3 giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
3: Passa Alberto.
5: Alberto, scusa, sto passo. Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Però a giorni, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Java Beach Party!
3: Every fuffa! La velocità e la luffe sono ritornato da voi viaggiare.

0: mondiale! Vaffanculo ai poteri forti, agli illuminati, alle major! E intanto ringraffiamo la Fofo!
1: Vuoi essere realmente alla moda indossando qualcosa di raro? Compra una pelliccia del grande stilista Giorgio Arzano, fatte col 100% di animali in via d'estinzione. Pellicce by Giorgio Arzano, sono in via d'estinzione, diamogli una mano.
0: E allora, pronti?

La regola della L non ha una valenza scientifica, ma l'80% dei casi ci azzecca. Dico io che ho un amico alto. Fescorreggi.

0: ecco perché ora una canzone con un ospite della Madonna. Non vorrei esagerare, ma credo sia il miglior ospite che esista sulla faccia della terra. Signore e signori, è lui, è il doppiatore, è il comico, è il coglione, è il Fole di Notte, è Francesco B. Maggioni, il grande fra-prof-fra-fra-fra-fra-fra.
1: Giova, sì, grazie per questo invito.
0: Allora, caffone, l'hai fucata alla grande, Fan Jimmy, eh?
1: Sì, è tutto truccato, bastardi del cazzo. La mia canzone era la migliore, esattamente come gli anni scorsi, ma nessuno capisce un cazzo. Senza contare che è solo grazie a me se lo Zoo è il programma più ascoltato d'Italia.
0: È vero.
1: Allora sono qui per fare i miei famosissimi e incredibilissimi dissing.
0: Lo fa il

0: Geova Beach Party. Geova Beach Party.
1: Lo Zoo di 105.
2: Tamarri.
3: Un amico dei Tamarri ha deciso di sposarsi il giorno di Pasqua, e allora per l'addio al nubilato gli regaleranno un uovo di Pasqua con dentro una zoccola. Minchia panico, minchia paura.
4: Salve.
5: Oh, che bella voce che c'hai, minchia, finalmente
4: uno. È sciabola.
5: Sei sciabolato, cioccolataio. Tu fai le uova di cioccolato che ti voglio fare pieno di soldi sto weekend.
4: Sì.
5: C'è una richiesta che ti faccio svoltare la serata. Praticamente ci abbiamo un addio al celibato, nubilato. Quando si sposano un uomo e una donna, come funziona? Come si chiama? Celibato, nubilato.
4: Festeggia dei maschi, Emma.
5: Cosa hai detto?
4: Festeggia dei maschi e le donne.
5: Ah, tu sei ancora con la clava sulla spalla, vado. Cosa ho chiamato? Neanderthal. No, sono un uomo e una donna che si sposano, no? Non che abbia problemi, però sono una coppia, diciamo, tradizionale.
4: Ah, non fate insieme, sia maschi che femmine.
5: Ah, proprio neanche sai parlare, proprio ho chiamato un troglodita, cazzo. Pensare che all'inizio chiamate mi hanno fatto dei progetti. Vabbè, comunque, senti, devo fare un uovo di cioccolata grosso grosso. Cioè, si deve stare dentro una cristiana, perché gli regaliamo una zoccola, perché si sposano a Pasqua.
4: Mi
5: parli merbo. Barberbero? Ma cazzo parli io? Non ho capito cosa hai detto, fratello. Vero che c'hai un mezzo problema di schemi.
4: Cuore berbero.
5: Berbero, vuoi un cuore berbero? Che cazzo stai dicendo, fra? Oh, impazzito!
4: Calimero,
5: te l'hai detto. Parli al contrario, c'è una malattia, mi spiace, oh, frate. Io che ti volevo dare sta scuola radioelettrica, fatti almeno la terza elementare, frate, che ti sento proprio disfatto dall'ignoranza, distruttissimo proprio. Vabbè, fatti sto corso di italiano, dai.
4: Vabbè.
5: Cioè, neanche va bene essere riuscito a dire, fantastica. La telefonata che mi ha buttato nell'ansia tutte le elementari che ho fatto. Ciao, fra.
6: Paura.
7: Buongiorno.
5: Pronto? Cioccolateria, fate le uova di cioccolato, giusto?
7: Sì.
5: Sì, salve, io ho chiamato qualcuno che il boss dell'azienda, adesso non so come si chiama, che l'ho incontrato
7: nella... Azienda?
5: Sì, l'ho incontrato nella pokerata, cioè siamo fatti 4-5 grammi, tutto l'ho fatto. Guido, forse.
7: Sì, non ho capito, ha incontrato Guido a una pokerata, non ho capito.
5: Vabbè, adesso non è che voglio farmi il bouchette che devo raccontare tutta, cioè se siamo stati là a fare due chiacchiere, tre pippotte, una zoccola. E praticamente gli ho chiesto una cortesia, se poteva farmi sto favore pagando, ovviamente, perché c'è questo matrimonio, questo mio amico che si sposa a Pasqua. E noi dobbiamo mettere una zoccola nana. Una zoccola nana dentro un uovo di Pasqua. A sorpresa. Per l'addio al celibato.
7: Che cosa dobbiamo mettere dentro un uovo di Pasqua?
5: Una zoccola, una nana prostituta. Che esce fuori, fa sorpresa. Quando c'è anche la moglie.
8: La sua chiamata è stata messa in attesa.
5: Come in attesa? Che questo.
6: Minchia paura!
9: Pronto?
10: Pronto, buongiorno, pasticceria?
9: Mi dica.
10: Buongiorno, salve. Senta, io volevo un'informazione. Avrei bisogno di ordinare un uovo di Pasqua per Pasqua.
9: Vuol dire do il numero di mio fratello, così parla loro le misure che fanno. Perché io...
10: C'è mille anni?
9: Loro invece che fanno, sì.
10: Quanti anni hai? Mille. Cos'hai detto? Non ho capito, signora.
9: No, gli ho detto che io le do il numero della fabbrica, del laboratorio, così parla
10: sì,
9: con loro.
10: Sì, grazie.
9: Lo prende da loro, così loro le fanno.
10: Minchia, numero uno, ci
9: sono
10: sta.
9: I pesi che le fanno.
10: Sei fantastico. Aspetti che scrivi il numero, aspetti.
9: Sì.
10: Aspetta che devo scrivere il numero.
9: 0171.
10: Calma, aspetta. 0171.
9: 26.
10: 20, sì, ma calmati proprio, 26. Dai, scema.
9: 64.
10: Un abbraccio, ci si vede, speriamo di vederci il prossimo Pasqua. Ciao.
2: Tamarri.
11: Buongiorno.
10: Buonasera, salve. Senta, ho chiamato prima, penso in negozio, ma mi ha risposto una signora gentilissima. E mi ha dato il numero di voi che fate le uova. Penso in negozio, ma mi ha risposto una signora gentilissima. E mi ha dato il numero di voi che fate le uova, la fabbrica proprio, l'azienda.

0: È grossissimo proprio, il più grande che potete fare. Quale vai?
1: Un metro di sicuro.
0: Fantastico.
2: Non ci sta,
0: perché le spiego, dentro volevamo fargli la sorpresa di metterci una ragazza. Però dentro quello da un metro non ci sta chiusa.
1: Ah no, ragazza, no.
0: Sei calma, dimmi.
1: No, non ci può stare.
0: Ma più grande lo può fare, vero?
1: Devo vedere se me lo fanno da 9 kg, mi devo informare.
0: Capito.
2: Sì, ci deve stare.
0: Allora le spiego un attimo così sa cosa dirgli al...
1: Ma più che... Io chiedo subito una cosa prima di partire.
0: Dove va?
1: Voi
0: dove
1: potete passare a prenderlo?
0: Certo, minchia, sì, veniamo col furgo. Allora le spiego come noi veniamo, portiamo la ragazza. E poi dopo, se lei ce lo può chiudere al momento, noi poi facciamo dei buchi così la ragazza respira. Noi partiamo, andiamo al ristorante, in 10 minuti siamo là.
2: E glielo lanciamo.
0: E glielo, lui lo apre.
1: Ma no, no, una roba così. No, non era, cioè non penso sia fattibile.
0: E si può fare un'apertura dove lei può entrare da dietro nell'uovo. E devi rispondere,
1: no, non,
0: capito?
1: Coglione.
0: Come?
1: Non rimane chiuso.
2: Ah, allora...
1: spacca.
0: E allora se c'è anche solo un buco dietro, lei non ce lo... Cioè, ci taglia
2: no,
0: una
2: due parti.
0: Due parti, sopra e sotto, e noi poi glielo appoggiamo sopra, capito? Proprio glielo prendo e ce lo calo proprio in testa. Piano piano, lasciamo due buchi così lei respira. Hai capito?
1: Sì, ho capito.
0: Sei tutta ovaia proprio. Da succhiante nel cioccolato cunese.
1: Provo a parlare di là per capire.
0: Bravo,
1: ci sì, ho capito. Avete visto
0: scema.
1: Un po' di American Pie, qualcosa così. Un'idea così.
0: Ma sai che sei simpatica, oh? Minchia, oh. Ma sai che sei un po' più giovane, mi fai spaccare proprio la simpatia proprio. Senti, quando arrivo lì, come ti riconosco? Che proprio arrivo, proprio ti pianto una gomitata proprio nel collo e te lo spezzo.
1: Allora adesso vedo cosa possiamo fare, poi ci risentiamo.
0: Io ti amo proprio, sei in capoccia proprio. Oddio, sei simpatica. Va bene, grazie. Signorina, allora passiamo lì così in negozio. Ti voglio tutta a Kinder, zio care. Senti, ma perché non ti metto a te dentro l'uovo? Sai come si spaventa Mimmo quando non si apre? Vedi sta scema, minchia, che vende le uova, tutta dinosauro. Se cosa sei? Che razza sei? Sei velociraptor?
2: Che razza sei?

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Classics presenta

0: taxi, buongiorno, desidera?
1: Desidera, lo dice tua madre, quella che si masturbava con la lampada di Aladino. Mi serve un taxi, dai, veloce.
0: Certo, signore, dove abita?
1: Sono cazzi miei.
2: E che orso, che succede? Ti hanno ritirato la patente?
1: Uè, ti ha ritirato la patente, lo dice tua... Uè, ti ha ritirato la patente, lo dice tuo padre, quel coglione cieco che guidava ubriaco nei corridoi dell'asilo. Parto, vado in vacanza a Cuba qua, uè.
2: Ah, quindi prendi l'aereo.
1: Uè, prendi l'aereo, dice tua madre, quella che si faceva bombardare la vagina dei nazisti.
3: Ciao, nannissimo mio, montanarissimo.
1: Allora, montanarissimo, lo dice tua madre, quella che si è scoppata così tanti americani che l'hanno scolpito la vagina sul monte Rushmore. Dai, show, via, vai a giocare a tirare le testate sulle mine antiuomo. Dai, che devo andare a Cuba io. Guarda, ma nemmeno se ti metti a cagare una famiglia di balene coi baffi. Te ne stai qui, capito? No, è arrivato il taxi. Dai, io vado, mi raccomando. Infilati una trappola per topi nella bagiana e trattieni il respiro finché non muori.
3: Che cattivissimo.
4: Basta. Basta, sono un cane, mi fai male alle orecchie. Basta. Basta, calma, calmati. Calma. Non sono neanche più capace a

0: a fare l'ululato, bastarda bambina. Aspetta un attimo che... Ma non sentite anche voi? Ma cos'è? Hanno inventato il megafono per ascelle. Sento come uno stranissimo odore, come se un buco del culo fosse esploso, ma putrefacendo all'istante con un raggio laser di buco del culo tutti i buchi del culo del mondo, se fossero collegati come una sorta di ragnatela multimediale di merda, che proprio piovendo sulla faccia proprio delle persone fatte di merda proprio.
1: Ciao Heidi!
0: Ah no, è sempre il bambino fatto coi fossili di scorregge.
2: Ciao Peter!
1: Ma Heidi, perché stai con la testa bassa come mia nonna quando le rompo la vertebra finta?
2: Uffa Peter, vecchio orso è partito per Cuba, mi ha lasciato qui da sola. Io volevo tanto andare in vacanza.
1: Ma che fortuna Heidi, guarda caso ho proprio una bella vacanza qui nelle mutande.
2: Davvero?
1: Certo, prendilo subito, è un last minute.
2: Subito Peter!
1: Ecco, brava così. Smigliati immediatamente! Troia con la tisla labbrata!
2: Ma vecchio orso, non dovevi essere a Cuba?
3: No, a metà strada ho cambiato idea.
2: Ma come mai, nonno? Dove sei andato?
3: Ho dirottato l'aereo, nel culo della nonna di Peter.
1: Ah, vecchio orso.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Giovannino con la sua fidanzata, Jessica, si devono sposare e sono alla ricerca di un fioraio per addobbare la chiesa.
1: Tamarri.
3: Fiorista, buongiorno.
4: Pronto?
3: Pronto.
4: Fiorista?
3: Sì.
4: Ciao grande, sono Giovannino. Come stai? T'a posto? Senti, ti ho chiamato.
3: Ma Giovannino chi, scusami, non ti capisco chi sei, scusami,
4: Giovannino, sono un giuno che mi chiamo Giovannino. Qual è il problema? Non capisco.
3: Non capisco chi sei, scusami, non è un problema.
4: Cos'è che vuoi capire? Dimmi.
3: No, ma se tu ti presenti, dici sono Giovannino.
4: E come cazzo mi devo presentare? Mi chiamo così, non ho capito.
3: Bravo, va bene, allora dimmi.
4: Oh, ciao grande, senti, mi hanno dato il numero di telefono, mi ha detto che tu sei un fiorista per i matrimoni, fai tutte queste cose.
3: Dimmi.
4: Li fai, no?
3: Sì, certo. Ah,
4: grande. Senti, io mi devo sposare il 10 settembre. Facciamo il matrimonio alla Mandria, ma mi serve che mi fai l'addobbamento alla chiesa.
3: Ma sì.
4: E poi alla Mandria allora, il 10 che ci spacchiamo.
3: È un po' presto parlarne.
4: A me non che cazzo vuoi? Io mi sposo, mi dai tu, me lo devi fare. Non è che devo aspettare troppo presto. Oh, minchia, manca poco qua. C'ho la mia donna che mi sta sul collo, chiama.
3: Intanto
4: chiama il
3: fiore. Scusami, ma sei un po' troppo volgare.
4: Intanto che cazzo, come ti permetti di rispondermi così, scemo?
5: Pronto? Mi dica me. Signora.
4: Ecco, vai, parlo con te che quello è un coglione, va, ma pensa a te. Senti un attimo, devo fare i fiori, l'addobbamento per la chiesa e il ristorante.
5: Allora?
4: Le fate voi? Non ho capito, ho parlato col tipo, mi ha detto adesso è troppo presto. Ma è presto cosa? Che mi sposo tra poco.
5: Allora innanzitutto lei mi perdoni, ma le chiedo umilmente scusa. Mi perdoni, non siamo in grado di servirla perché adesso è troppo presto. Non so, va bene?
4: Ma scusa, non ci possiamo organizzare.
5: Ma per quando, mi scusi?
4: Allora, mi sposo a settembre.
5: Ma no signore, non possiamo. Perché le spiego, i fiori sono in base alla stagione. Ha capito? Possono cambiare da un momento all'altro. Io non posso farle, nessun preventivo.
4: Ma che cazzo stai dicendo? A me non me ne frega niente, a me so. Che cazzo fai? I fiori sono sempre uguali tutto l'anno, non ho capito. Quando vado al supermercato, le fragole ci sono sempre, scemo. Ma che mi devi imbarcare? C'ho la donna che mi rompe i coglioni tutto il giorno.
5: Le chiedo scusa, le chiedo perdono.
4: Ti passo mia moglie e ti la mia...
5: Sto parlando.
4: Ma pensa, non mi devi dare scuse, che hai capito che mi stai offendendo.
5: Ti passo
4: la mia donna.
6: Ma lo aspettiamo, signore.
5: Grazie,
6: ciao,
5: buongiorno.
6: Signore.
5: Signore,
6: ciao, mi scusi, ciao.
5: Fiorista, buongiorno.
6: Sì, pronto, buongiorno. Le devo chiedere scusa. Perché il mio tipo è un po' fuori di testa. È successa una roba al cane, che ha donato un altro cane, oggi c'è un casino nero. Però noi volevamo soltanto avere un'idea, ecco, di come si può allestire il tutto.
5: Non posso fare preventivi per il mese di settembre.
6: Perché?
5: Perché? Perché i prezzi variano.
6: Io non voglio sapere, sono piena di soldi, hai capito? Non voglio sapere i soldi io. Cioè, non voglio sapere quanto costa. C'ho mio padre. Stai zitto. C'ho mio padre che paga tutto quello che bisogna pagare. Quindi non me ne frega un cazzo dei soldi.
5: No, ma non ha capito. Io non posso dirle se a settembre un fiore costerà 10 euro.
6: Scusa, zio. Che cazzo di urli, coglione?
5: Non sono in grado di fare. Vabbè, senta signorina, faccia quello che vuole.
6: Ma certo che faccio quello che vuoi. Che cazzo? Cioè, mi devi anche dire che cazzo devo fare? Questo coglione mi dice cosa cazzo devo fare.
5: Io arrivo,
6: ti prendo per le orecchie, ti alzo come la coppa UEFA, coglione. Scemo di merda.
4: Ma cazzo ha detto questo? A chi l'ha detto, coglione?
6: Facciamo un gelato.
4: Dai, un gelato, io voglio il pistacchio.
6: Io gianduia.
4: Andiamo da Pino Punta.
6: Poi limoniamo.
4: Inviarò, amiche, di scarica.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Geova Beach Party.
3: Fufu! Sono tornato dopo 20 anni paffati nella

0: fare il tè. Ma allora prova Fifuf Tè, l'unico tè al gusto di pellicani morti. Le 5 sono ancora più 5 con Fifuf Tè.
1: Ho la grande carrellata di verità del mondo oggi. Pronti? E allora, il mare Adriatico è bello, però è sporco. Piano piano. Quelli che dicono le dimensioni non contano, conta come lo fai, hanno il cazzetto. Quelli che dicono molti nemici

uscire con una ragazza, affigurati di non avere l'alito che fa di merda. Tocca a voi. Io fo anche quando. Anche quando.

0: buffone, ragazzi, con un reduce di Sanremo. È arrivato fecondo, ma va bene comunque perché tanto è abituato. Signore e signori, Laffa!
1: Uè, frate, com'è?
0: Grande Laffa! Bella. Ti chiami così perché sei un laffarone, eh? Ho fatto la battuta!
1: Frate, cioè praticamente il mio nome è legato a...
0: Ma ce frega un cazzo! Dici di cosa parla la tua canzone, Fucchia Laffi!
1: Allora, ho scritto questa canzone che è dedicata ai miei bro con cui facciamo questo gioco. Praticamente una volta al mese facciamo la maratona di Madagascar e poi facciamo il Fanta Madagascar, no? Decidendo chi è per noi il personaggio che è più figo, no? Il migliore del film.
0: Ah beh, una ferata di Cineforum da intellettuali, eh?
1: Sì, esatto, bro. Cioè, questa è praticamente una canzone che è dedicata al mio personaggio prefe.
0: Allora vai!

0: This is the zoo, only for you.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando!
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando! Chi è nome e cognome? Ferminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sposi? Allora...
2: Ma se sono così nausabondio... Nauseabondio.
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo? Vuoi...
2: Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
7: Figli di Troia.
1: Figli di Troia.
8: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
8: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
8: Psicoterapeutici.
9: No, petici. Terapeutici.
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: No, terapeutici.
8: Terapeutici.
3: Terapeutici.
8: Terapeutici.
9: Terapeutici.
3: Oh.
9: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Bravo!
8: Volete conquistare Troia?
9: Sì!
8: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
10: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
8: No!
10: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
8: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cos'è?
10: È l'Aiazzone!
8: Ayace
10: è quello grosso, Aiazzone!
8: Ah, pagliaccio!
9: Provare per credere!
10: Esatto.
8: Sì!
10: Attento, sta venendo!
8: Aia!
10: No!
8: No!
10: Aiau! Il culo giù!
8: Attento!
10: Aiau! Il culo giù!
8: Attento!
10: Aiau!
11: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
8: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
8: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
9: giorno. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
9: Caparbietà.
2: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
9: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
6: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
7: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
12: Giusto, ce l'ha fatto.
7: Ho sbagliato?
12: No, giusto, giusto.
7: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
7: Sì!
13: This is a zoo only for you.
9: Allora, Enzo, ascolta. Io, visto che sono qua a Milano, volevo approfittare del fatto che insomma ci possiamo parlare direttamente. Ho un problema. Io ricevo quotidianamente messaggi di ascoltatori che mi dicono: ma Ennio è finto.
3: Non è vero.
9: Ennio è Fabio al telefono, e poi no, è l'amico di Fabio, è l'amico di Wender.
3: Ma non è vero. Allora, facciamo una cosa: visto che sei a Milano, lo chiamo adesso.
9: Sì.
3: Lo chiamo e ci parli tu.
6: Dove abita Ennio?
9: Pronto?
14: Okay.
9: Sono Marco. Ennio?
14: Marco!
9: Sì!
14: Quale Marco? Chi sei?
9: Sono Marco!
14: Marco chi?
9: Mazzoli!
14: Chi sei?
9: Sto venendo a ritirare il frumento!
14: Il frumento? Vai, non mi ha tagliato il frumento! Vai, non ti ha tagliato il frumento!
9: Non è possibile!
3: È così,
9: Ennio!
14: Ehi!
9: Dammi l'indirizzo, perché sono qua, col furgone! Sono col furgone!
14: Dove sei? Dove sei?
9: Sono sulla statale, non riesco a trovare il tuo cazzo di po...
14: Ma che... Dove ci hai chiamato? Vai al furgonetto, non ce l'avevo più un furgonetto!
9: Come non ce l'hai? Mi hanno detto di venirlo a ritirare!
14: A ritirare il furgonetto? Vai, chi deve andare a ritirare il furgonetto?
9: Il fieno ce l'hai, il fieno?
14: Ma di dove sei? Di dove sei, brutta merda?
9: Sono di Piacenza!
14: Di Piacenza! Sei vicino a Reggio Emilia!
9: Sì, sono a Castello Arquato! Mi dai l'indirizzo o no? Dai che sono
14: arrivato! Ma perché ti devo dare l'indirizzo che non ti conosco? A casa mia non voglio nessuno!
9: Io vengo, non me ne frega un cazzo!
14: Ti do quattro forcate nella schiena, brutta
9: cosa! Sì, voglio vedere. C'ho il fucile. C'ho il fucile e ti sparo nei coglioni, bastardo!
14: Ti spicco la testa come un melo di grano!
9: C'ho un cane mozze.
14: Bastardo con le mie mani, se ti giro il collo come una canina!
9: Ti sparo in quella testa di merda che c'hai vuota, dai!
14: Ho anche già dato il mio numero, brutta merda!
9: Ti sparo nel culo se non mi dai la roba, bastardo!
14: Che sbriciolo, brutto bastardo!
9: Dai, dammi l'indirizzo!
14: Non ti voglio a casa mia! Non ti voglio a casa mia!
9: Andiamo a puttane poi insieme!
14: Andiamo a puttane, andiamo a burrare!
9: Andiamo a burrare?
14: Ma che andiamo a burrare, ma ci vanno da solo a burrare, brutta merda!
9: Ma va, ti porto io che c'ho due puttane, Ennio!
14: Ma che due puttane?
9: Madonna, senza denti fanno i pompini! Guarda, non hai idea.
14: Ma dove sei?
9: Sono sulla statale.
14: Vengo su io con la panda.
9: Dagli l'indirizzo.
14: Chi è quel bastardo? Chi sei?
9: È il mio assistente. Dai, dammi l'indirizzo, sto arrivando.
14: Ma con le puttane vengo su io con le puttane. Con la panda. Vengo su io con la panda.
9: Che colore è la panda?
14: Ma c'è la maroncina, come un po' chiara, un po' chiara!
9: Ma è quella vecchia o quella nuova?
14: È quella vecchia, si carico tutto, brutto cornuto!
9: Dai Ennio, dammi l'indirizzo, ci troviamo fuori dal cancello!
14: Ma c'hai le puttane da burrare?
9: Eh sì che c'ho le puttane, dai, andiamo a burrare!
14: La puttana, lasciami che mi cambio, che prendo sulla panda, se vediamo la rete mia, la rete mia.
11: Lavati il culo, mi raccomando, dammi un...
14: dai, che vengo giù, andiamo, voglio vedere la puttana, andiamo a burrare.
11: Dove ci troviamo che andiamo a burrare?
14: Reggio Emilia, ma la puttana, te l'ho già detto, vieni giù, Reggio Emilia, porco.
11: Dove? Grande Reggio Emilia.
14: Vicino all'ingresso lì, dove c'è la tangenziale, porca la puttana.
11: Dove?
14: Puttana, ma... Vengo tu, ci troviamo.
11: Ma scusa, Ennio,
14: che mi vado a mettere sui calzoni.
11: Dammi l'indirizzo, ti vengo a prendere io.
14: Non ti voglio, poi vengo tu con la panda,
11: C'hai il cazzo grosso o piccolo?
14: Porca la c'ho una bestia sono in mezzo alle gambe, c'ho una bestia con la panda.
11: Vabbè, ma scusa, ma non facciamo prima, ti vengo a prendere, sono qua con il mio amico.
14: Siamo troppi!
11: No, c'ho tre puttane, Ennio!
14: Ma come? Prima erano due, adesso sono sei puttane!
11: Sì, perché mi ha mandato un messaggio adesso la Cinzia.
14: Dammi la puttana, passami la puttana! Dov'è la puttana?
11: Aspetta un attimo, aspetta perché puttana, devo. Sono quasi arrivato all'indirizzo.
9: Vai!
14: Pronto!
11: Ennio!
9: Andiamo a puttane!
14: Ennio! Puttana la di tua sorella! Bastardo, dove sei?
9: Sono qui in macchina con il mio amico!
14: Bastardo, mi stai sulle balle!
9: C'è anche quella sdentata, fa dei pompi!
14: Non sono io la puttana. C'è un bastardo che non parli bene.
11: Ci vediamo tra 5 minuti all'ingresso della tangenziale. Muoviti.
14: Porta gagnato che gli devo staccare il collo quel
9: bastardo. Sì, io vengo
14: anch'io. Vedo l'ora di metterti le mani a coso, brutta merda.
11: Dai che burriamo e lo picchiamo.
14: Dai che vengo con la panda. Ciao. Ti vengo con la panda.
11: Ci vediamo lì.
9: Ciao. Adesso va lì con la panda ad aspettare per scopare.
6: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105. Hey! 105.
15: Lo Zoo di 105.
16: Tamarri.
17: Oggi Giovannino insieme al suo amico Scrauso cercheranno un produttore di bandiere per il palio di Quartoggiaro.
16: Tamarri.
18: Pronto culo sputato?
19: Scusi?
18: Sei capindiano tu? Capindiano culo sputato?
19: Capindiano? Ma chi è?
18: Minchia ragazzi, che ritardo. C'è il buffering? Dico capo indiano, presente? Mani tu, hai presente?
19: No, guarda che hai sbagliato numero,
18: Io non sbaglio mai, prima di tutto. Mai! E se sbaglio correggo col ferro!
19: Bim bim bim! Ma vai, fammi culo.
18: Tu e quella zozza di tua madre, bastardo!
16: Tamarri!
20: Pronto, cane peccanti?
18: Sì, pronto, caro!
21: Cani piccanti!
18: Cani piccanti ti chiami tu?
20: Ma con chi parlo io, scusi?
18: Buongiorno, sono Scrauso, sto qua con mio cugino Giovannino che ci hanno dato il compito di organizzare sto palio.
20: Sì, un attimino.
22: La sua chiamata è stata messa in attesa.
18: Mamma mia, adesso ti metto in attesa la famiglia.
9: Questa sera per i grandi film di Rete 4.
22: La sua chiamata è stata trasferita.
18: A chi?
20: Pronto?
18: Minchia, giro, ho fatto il giro delle sette chiese qua con sta telefonata. Ma ha messo in attesa, trasferita.
20: Ma chi parla?
18: Sembrava un back di Amazon, sono Scrauso. Ho parlato con un signore, mi ha detto un attimino, è passata una settimana. Nel frattempo ho fatto lo sviluppo.
20: Oh, ma scusi, ma può mandare una mail per piacere?
18: Sì, posso mandare la mail, ma non c'ho voglia. Non c'è un altro modo? Possiamo chiacchierare no. Come gli esseri umani? Bello? Minchia, però stai sul pezzo un secondo. Mi esci ogni 4 minuti come il cucù, porca puttana. Minchia,
20: senti,
18: ma svegli.
20: Noi da Bologna in giù non lavoriamo con nessuno.
18: A me non me ne frega un cazzo, io sto a Milano. Mi ha dato il meridionale?
20: Sì.
18: Mamma!
16: Tamarri!
19: Che bello,
3: Salve, piacere, Giovannino, sto chiamando da Milano perché abbiamo bisogno di bandiere per un evento che faremo grosso a Quartogiaro con le famiglie che si incontrano, tipo il Palio di Siena, però fatto in modo diverso, con i motorini, questa roba qua, e ci servono 100 bandiere.
0: Sì.
3: Ce le può fare lei?
0: Sì, ma sono personalizzate?
3: Sì. Sì, okay. Sono personalizzate, ah. Serve il nome del paese, le contrada. Aspetta, Scauso, le contrada sono...
18: Allora c'è il naso.
3: Naso, naso.
18: Poi c'è la riga.
0: Poi noi siamo una fabbrica.
18: Allora, sta parlando. Sto elencando.
3: Aspetta un secondo, dimmi, la riga, il naso.
18: Mi sono perso.
3: Allora il naso, la riga
18: e... La canga.
3: E il motorino.
0: Ok, sì, ferro. Possiamo fare, non c'è problema. Lei può scrivere un indirizzo.
3: Sì, ma stai calmo, non ti agitare. Cioè, non è che ti ho detto.
0: Puoi mandarci una mail?
3: Sì, certo, io come no.
0: Le do l'indirizzo, faccio lo spelling, può scrivere?
3: No.
0: Mi dica la sua mail.
3: Giovannino attento. Oh. Con la O, la U, chiocciola.
0: Sì.
3: gmail.com. Sì. Lei mi manda la mail?
0: Sì, mi dà il telefono?
3: Ma che cazzo fai? Hai capito?
0: Sì, va bene, io mando subito.
3: Aspetta!
0: Va bene.
3: La mail che arriva... sto parlando. Dico, la mail che mi arriva qual è? Così capisco che sei tu. Che se fai lo scemo poi ti vengo a prendere. Come si chiama la tua mail? Aspetta che non ho capito, devi andare calmo, scemo. Cazzo fai, coglione?
18: Hai trovato le bandiere?
3: A posto, Scrauso, ce le fa tutte. E non ci fa neanche pagare.
16: Tamarri.
4: Buongiorno.
18: Ciao baffo, sei un grande, bevo sempre la tua birra. Com'è?
4: Pronto?
18: Sì, pronto, buongiorno, sono Scrauso. Sto telefonando che ho bisogno di bandiere.
4: Sì, mi deve mandare un'email.
18: Che cosa ci devo scrivere dentro questa mail?
4: Quello che vuole.
18: Ah, non lo so, tipo racconta una barzelletta. Non lo so, la mia pagina degli elementari.
4: No, le bandiere che vuole.
18: Appunto, allora posso chiedere l'informazione o devo scrivere a casaccio?
4: Sì, chieda.
18: Sì, ti sto rompendo il cazzo, no?
4: No.
18: Perché sembra che ti ho citofonato alle 2 del mattino chiedendoti se c'avevi un paio di ciabatte. Cioè, sono le 4 pomeriggio, stai lavorando, non lo so.
4: Mi dice di cosa ha bisogno?
18: Se me lo fai dire, ho bisogno che dobbiamo fare un palio, mi servono 100 bandiere che dobbiamo mettere in tutti i quartieri, facciamo il palio di Quartogiaro, capito?
4: Sì.
18: Benissimo, quanto mi costa una bandiera?
4: Non diamo prezzi telefonici, mi deve mandare un'email.
18: Che cazzo mi fai, il segnale di fumo? Esci sul terrazzo, ti fumi 3 boccate di sigaretta su 300 sacchi. 2 boccate di sigaretta, fatene 10 che così mi muori, dai.
3: Sono troppo polemico, io
21: sì,
3: non riesco.
21: Sì, sei troppo.
3: Sono troppo polemico.
21: Mica, devi lasciare. Vai.
3: Non riesco, io.
21: Richiama sempre questa.
3: Sono troppo cattivo.
16: Tamarri.
4: Cosa fa? Bandiere, buonasera.
3: Sì, non so se ha chiamato prima un mio cugino che è un po' un volgare, volevo chiamare,
4: ci parlo. No, perché sì, io non sono sua sorella neanche
3: c'ha
4: la sua
3: ragione,
4: fidanzata.
3: C'ha ragione, signora, le chiedo scusa.
4: O mette i puntini sulle io o telefona da qualche altra parte.
3: Certo, signora, non si preoccupi. Senta, allora, noi dobbiamo fare un grosso evento a Quartogiaro in provincia di Milano e dobbiamo fare 100 bandiere. Cosa dobbiamo fare? Per farcele fare dalla sua zia.
4: Col suo educato così cugino che mi dovete mandare un'email perché non possiamo dare i prezzi telefonici.
3: Ho capito, non c'è problema,
4: se
3: signora.
4: Se mail mi scrivete quante ne volete, la misura, vi fanno il preventivo ad hoc. Perché purtroppo per telefono non facciamo solitamente le cose per telefono, le facciamo per email perché così restano scritte.
3: La Romagna. Va bene, signora, mi dia la mail che me la segno. Tutta la mail.
4: Info.
3: Ciante dai nella pancia. Info.
4: Chiocciola
3: labandiere.it. Dai. Ok, allora signora, io mi chiamo Giovannino. Dai. Col parmigiano reggiano. Ciucciando il topo. Quelli pizzica la R. Dai. Col freccia rossa. Che si ferma sempre la cemina. Dai. Va bene, signora, la ringrazio.
4: Salve.
3: Ciao, che succhierei proprio anche i polpastrelli delle lingue.
18: Non hai concluso un cazzo.
3: A posto. Ci fa le bandiere. Già ho parlato con lei. Gli mando la mail. So fare io che sono tecnologico.

Heidi è finalmente cresciuta. Ha imparato ad amare i monti, le valli, la vita semplice di montagna, ma soprattutto il cazzo dei tori. E allora, seguila anche tu nelle sue avventure piene.

0: 1, 2 1, 2
1: E che orso? Bau, bau, bau. Fai yoga?
0: Ma yoga non c'è tua madre, eh? Quella che stava ore a testa in giù aspettando che le cascasse un cazzo dal cielo. Mi sto riscaldando, che fra poco vado in piscina qua.
1: Ah, attenta a non affogare,
0: eh? Attenta a non affogare, non c'è tuo padre, eh? Quello che ha tentato il record del mondo in apnea nella sb***a.
1: La madonna, che brutto carattere che hai però, eh? Sono cane io, ma che modo di fare hai?
2: Ciao, nonnissimo mio, ironicissimo!
0: Ironicissimo, lo dice tua nonna! Quella che simulava gli orgasmi con Pippo Inzaghi.
1: Qual è il motivo poi dovrebbe simulare orgasmi con un calciatore degli anni 90?
3: Simulava.
2: Ma nonnissimo, come mai sei così arrabbiato?
0: Come mai sei così arrabbiato, lo dice tuo padre, eh? Quello che è stato morso da un pitbull mentre gli faceva un po'. Dai, levati di torno, va, che devo andare in piscina, va.
2: Oh, che bello, posso venire anch'io?
0: Posso venire anch'io, lo dice tua madre, eh? Quella che... quella che... quella che...
2: Non ti viene!
0: Non ti viene, dice tuo padre, eh? Quello che l'unica reazione che ha avuto è stata durante il rigor mortis. Dai, testa qua, mignottide. E mettiti un cartello, vietato l'accesso sulla patata.
1: Basta, dai, basta, bau! Basta, c'ho le orecchie sensibili, sono cane da caccia, cazzo! Basta! Basta, bambina di merda! Vai che ti mordo un polso! E poi... ma io mi dico... ma chi è che ha messo l'arbrema cicche al profumo di ascella di scrofa mummificata dentro una pila di merda ricoperta di vomito di galline che hanno contratto una malattia pericolosissima da quattro orientali chiusi in una stamberga a vomitare mentre si stanno putrefacendo involontariamente da una cancrena che li ha colpiti ai piedi per via di una gelata notturna fatta da un figlio di p***a che stava pisciando vomito?
4: Ciao Heidi!
1: Ah no, è solo il Pinocchio di un Geppetto artigiano della merda.
2: Ciao Peter!
4: Heidi, ma come mai c'hai la facciazza triste come mia nonna quando all'ospizio ho perso la gara di chi aveva più bene varicose?
2: Uffa Peter, ma che orso è andato in piscina e mi ha lasciato qui da sola! Io ci volevo tanto andare in piscina! Uffa uffa!
4: Ma tranquilla Heidi, per fortuna io ho sempre una pipiscina portabile qui nelle mutande.
2: Davvero Peter?
4: Certo, però bisogna gonfiarla. Forza, gonfiala Heidi, gonfia!
2: Subito Peter!
4: Oh brava, brava, così, gonfia, gonfia, brava, brava, brava.
0: Sboccati subito, piccola torre delle nevi!
2: Ma vecchio orso! Non dovevi andare in piscina!
0: No, non mi serve più! Ho incontrato la nonna di Peter! Era talmente bagnata che mi sono dovuto infilare il salvagente al cazzo per scoparmela!
4: Ma... vecchio orso...
5: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio, come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Merda!
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
5: Leone! Leone! T'ha licenziato?
6: Ha
5: licenziato?
6: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
7: Pronto?
6: Sì?
7: Ma è vero che t'hanno licenziato?
6: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
7: Ma che, come si chiama quello del programma?
6: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
7: E tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
6: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
7: Ma tu adesso fare programma nuovo?
6: No, io faccio bocchini nuovi e prendere in c***o nuovo.
7: Ah, simpatico, tu forte.
6: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
7: Sei quella di tua madre.
6: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o che tro tua madre.
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
8: Pronto, sono Angelo.
6: Oi, Angelo, dimmi.
8: Ascolta me.
6: Sì.
8: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
6: No, niente, non abbiamo fatto niente.
8: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
6: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
8: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
6: Cosa
9: magari, ma ti fai prendere il culo.
8: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
9: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
9: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
8: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
9: Lo faccio io. Ma che c'è?
8: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
9: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
8: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
9: E Mazzoli, ah, già tre giorni che stanno licenziati, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
8: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, ma facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
9: Alberto,
8: scusa, sto passo, aspetta lì.
7: Licenziato!
9: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
10: La mignotta senza buchi.
3: Gli audiolibri.
10: Questa è la fiaba della mignotta senza buchi. C'era una volta, tanto tempo fa, una mignotta senza buchi. Come potrete facilmente verificare infilandovi una mela in bocca e un tappo nel culo o nella bagiana, l'esistenza della mignotta senza buchi era molto infelice. Da che mondo è mondo, infatti, la caratteristica fondamentale per far la vita da mignotta è proprio quella di possedere uno, o ancora meglio, più buchi. Purtroppo, la mignotta senza buchi, di buchi proprio non ne aveva, e a furia di far seghe da mezzo soldo fuori dalle osterie, le era venuta l'artrite alle mani e grossi calli da cappella sui piedi. Ah, ah, ah, che vita infelice, che vita infelice, pensava la mignotta senza buchi, guardando le altre mignotte, che di buchi ne avevano a bizzeffe, e li davano allegramente via a peso d'oro. Se soltanto anch'io potessi avere un buco, uno solo, anche piccolo e striminzito, sarei la mignotta più felice del mondo. Pensava questo la mignotta senza buchi, camminando nel bosco, dove le mignotte erano solite andare quando erano infelici. E fu proprio mentre passeggiava nel bosco, che venne attratta da uno strano rumore. Tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. Era questo il rumore che attirò la sua attenzione. Mi domando da dove possa mai provenire questo strano rumore che fa tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. Si chiese la mignotta senza buchi. Incuriosita, decise quindi di seguire quel persistente suono che faceva tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic, e scoprì che proveniva da un grosso picchio, che stava picchiando il becco sulla corteccia di un albero. Ah, è quel picchio che picchia il becco sulla corteccia dell'albero a provocare tutto questo tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic Fu proprio in quell'istante che alla mignotta senza buchi venne un'idea geniale. Staccò un pezzo di corteccia da un grosso albero e se lo mise là dove avrebbe voluto avere un buco. Come sperato, in breve tempo un picchio arrivò a picchiarci sopra col becco. Tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. Faceva il picchio. Ah ah. Urlava di dolore la mignotta senza buchi. Tutta quella sofferenza fu però premiata e dopo aver perso qualche litro di sangue, la mignotta si ritrovò con un bellissimo buco in mezzo alle gambe. Ah, come sono felice! Ah, come sono felice, finalmente ho anche io un buco, pensò la mignotta con un buco, ritornando a casa felice. Proprio sulla strada verso casa, incontrò un suo vecchio cliente. Ma che sorpresa, mignotta senza buchi, disse il cliente, vedo che finalmente ora hai un buco, cosa ne diresti di farmelo scopare? No, no, no, no, fece segno con la testa la mignotta con un buco. Aveva tanto desiderato quel buco, e tanto sofferto per ottenerlo, che ora non gli andava di condividerlo con nessuno. Lasciò dunque per sempre la professione di mignotta, aprì un allevamento di picchi, e il suo prezioso buco non lo diede mai a nessuno. Ed è proprio grazie a questa antica fiaba, che, ancora oggi, le donne che non la danno, sono chiamate fighe di legno. Fine. Tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic.
3: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi Giovannino e Paolino sono alla ricerca di una sartaia per farsi fare il cappuccio da rapina.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, ciao, come stai?
3: Io bene, tu?
4: Ciao, benissimo, grazie mille, piacere Paolino.
3: Cosa hai bisogno?
4: Te sei la sarta, giusto?
3: No.
4: Come no?
3: No.
4: Tu non fai taglie cuci?
3: No.
4: Che bella, anch'io
3: tu hai
4: voglio...
3: bisogno di che cosa?
4: Devo fare dei cappucci. Però me ne servono un po'.
3: Ma io non sono sarta. Noi non siamo sarti.
4: Piano però, con calma, che sennò.
3: Allora, non siamo sarti.
4: Ho capito, cosa fai? Me li fai i cappucci? Mi servono i cappucci? Me ne servono.
3: No, noi non facciamo niente di questo tipo. Non sono sarta, cerca una sarta.
4: Ma c'è scritto sartorie su internet, io t'ho trovato così.
5: Mi sta prendendo per il culo?
4: Pronto?
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
6: Non ho capito, ho sentito boludo boludo. Pronto? È la sartoria, signora?
3: No.
6: Ma scusi, ho
3: sbagliato numero.
6: Allora aspetti un attimo, perché qua c'è un problema. Io ho cercato il numero di una sartaia su Google e mi è uscito il suo numero.
3: La saluto, buongiorno.
6: Cazzo fai, cogliona?
1: Tamarri.
3: Pronto?
6: Pronto, sartoria?
3: Sì, con chi parlo?
6: Ciao, grande, sono Giovannino. Come stai? T'ha a posto? Yeah, capiti che è. Senti, ho un lavoro da farmi fare di sartoria. Avrei bisogno di... Pronto, ci sei?
3: Ma con chi parlo, mi scusi?
6: Ancora, Giovannino! Oh.
3: Ho capito.
6: Ho capito, mi chiedi 70 volte come mi chiamo. Giovanni, chiamami Giovanni come vuoi, non lo so. Vuoi sapere qualcos'altro?
3: Se viene da vicino è meglio.
6: E vengo, certo che vengo al negozio, ci mancherebbe, assolutamente, capite che è? Vengo proprio che ti spatto, proprio, hai capito? Proprio, ti faccio un taglio alla Orietta Berti, su.
3: Sono pronta, la faccio.
6: Scanno proprio. Senti, allora, ho bisogno di questa roba qua, di cappucci da montagna.
3: Ciao.
6: Tu li riesci a fare?
3: Da...
6: Mi servono 10. Ma mi devi ascoltare quando ti parlo, non è che è per...
3: Non sento, non si sente bene.
6: Mi scusi, aspetta.
3: Pronto?
6: Parlo.
3: Pronto, non sento bene.
6: Ma... Questo lo senti?
1: Tamarri.
5: Buongiorno.
6: Non ho capito niente di quello che hai detto.
5: Pronto, non ti parlo?
6: Sono Giovannino, ciao, come stai?
5: Giovanni.
6: Come stai?
5: Io sto bene, un attimo solo.
6: Bene, sì, aspetta.
3: Pronto, buongiorno.
6: Buongiorno signora, stavo parlando col signore.
3: Mio marito, sì, avete parlato?
6: Sì, ma se me lo passa che stavo parlando con lui, mi scusi.
3: Ah, un attimo.
6: Sì.
3: Vorrei parlare con te, col signore.
5: Pronto?
6: Pronto?
3: Appate.
6: Ciao, come stai?
5: Io sto bene, tu come stai?
6: Ma stavo parlando con una signora.
5: È la mia moglie, lei si dice sempre.
6: Ma ha detto, parla con... No, io devo parlare con la signora. Mi passi la signora, che mi sta... Stavo parlando con lei, se no devo ripetere tutto.
5: Vabbè, ti passo mia moglie.
6: Ciao, grande.
3: Pronto?
6: Signora, ma che problemi c'ha suo marito? Io stavo parlando con lui, mi passa lei mi passa lui. Non ho capito, con chi devo parlare? È pazzo.
3: Bravo, allora vi aspetto da vicino, dobbiamo... orario di negozio.
6: Sai, sto parlando, ma fammi finire.
3: No,
6: di
3: io
6: parlare.
3: Devo attaccare, perché sono la
6: frega...
3: cliente.
6: Ma che cazzo me ne frega a me della tua cliente, ho capito.
3: Ma come
6: sto
3: ti
6: parlando...
3: permetti?
6: Ma
3: come ti permetti?
6: Ma in ti va, scema di merda, ma pensa a te, va.
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
4: Sì, pronto, me la cotogna, pronto, ci sei? Ciao Paolino, come stai?
3: Scusami?
4: Ciao, sono Paolino, come stai?
3: Chi Paolino?
4: Paolino di Paullo, il re di Paullo.
3: Ok.
4: Senti, una cosa, io avrei bisogno di fare un ordine, volevo capire se lo facevi o meno, perché mi servono tipo dei cappucci, tipo 12 cappucci, magari tipo passamontagna, quelli che poi dopo c'ho i buchi negli occhi, anche per respirare un po' la bocca. Ce l'hai presente? Tipo 12 cappucci, posso farli?
3: Sì, ce l'hai, ma farli dall'inizio?
4: Sì, proprio dall'inizio, mi servono dei...
3: C'è un campione?
4: Sì, ce l'ho il campione, sì. Allora,
3: vieni a farmelo vedere e così ti dico tutto.
4: Allora, io metto il campione, vengo, ti rapino e poi vediamo se funziona, perché mi servono 12 cappucci per fare una rapina.
3: Per quando?
4: Per tipo 10-15 giorni, ma non è che ci abbiamo proprio...
6: Aspetta, luglio, primi di luglio.
4: Primi di luglio la facciamo la rapa?
6: Sì.
4: Primi di luglio volevamo fare una rapina lì in zona, quindi...
3: Ok, vieni qua e me lo fai vedere e mettiamo il d'accordo.
4: Oh, minchia, grande, numero uno, sei troppo top. Come ti chiami? Grande vengo domani, sei top.
6: Ciao Sartaia.
4: Sì. Ciao Sartaia.
3: Ciao.
4: Ciao, grande.
6: Oh, Paolino, l'hai trovata?
4: Minchia, l'ho trovata? Sì, l'ho trovata.
6: Minchia, questa è il numero uno.
4: Numero uno, primi di luglio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Classics presenta. Canal Jimmy Classics presenta.

0: Sto decidendo che film andare a vedere stasera qua.
1: Bau, bau. Ah, perché non vai a vedere il film di Mazzoli, quello della radio?
0: Mazzoli lo dice tuo padre, eh? Quello che aveva il naso così grosso che lo usavano come cappello per i gemelli siamesi.
1: Io personalmente sono un grande fan del cinema giapponese.
0: Ehi, giapponese lo dice tua nonna. Quella che faceva i pompi con l'inchino.
2: Ciao nonnissimo mio esasperatissimo.
0: Esasperatissimo lo dice tuo padre, eh? Quello che ha vissuto 20 anni con un koala aggrappato ai coglioni. Dai, levati di toro qua, che sennò faccio tardi al cinema, dai.
2: Oh, che bello, posso venire anch'io?
0: Ma nemmeno se ti metti a sparare arcobaleni dalla vagina, uè. Dai, tu stai qua e vedi di non aprire un rifugio per c***i come al tuo solito, eh.
1: Basta, dai. Oh, cane, ho le orecchie sensibili, brava. A proposito di sensibilità anche olfattiva, credo che stia per colpirci un asteroide completamente fatto di vomito. Sì? E nella scia ci devono essere 4-5 cimiteri colmi di cadaveri che si stanno putrefacendo. Adesso che annuso bene, deve essere anche rincorso da una balena ripiena di merda che non sa di essere morta. Sì, sì, e dietro c'è tutta una flotta di alieni scappati da un pianeta che stava per esplodere di vomito. E sono alieni fatti di merda, perché proprio l'odore che scaturisce proprio...
3: Ciao, Heidi!
1: Ah, no, è solo il bambino allevato dalle feci.
2: Ciao, Peter!
3: Heidi, ma come mai sei triste come mia nonna quando il dottore ci ha insegnato sul calendario il giorno in cui morirà?
2: Uffa, Peter! Vecchio orso è andato al cinema e mi ha lasciata qui a casa. Io volevo tanto andare al cinema.
3: Ma non piangerti addosso, Heidi. Ti vengo incontro io. Per fortuna ho sempre un cinema portatile nelle mutande.
2: Davvero, Peter?
3: Sì, sì. Guarda, guarda, adesso lo prendo subito. Questo è il Cinescope.
2: Oh, che bello, lo prendo subito il cinema.
3: Brava, brava, così, brava, brava, brava.
0: Ehi, fermati subito, calamita per cazzi.
2: Vecchio orso, che ci fai qui?
0: Sono tornato a prendere gli occhiali.
2: Ah, perché guardi un film in 3D?
0: No, mi sto sbattendo la nonna di Peter e non vorrei che mi squirtasse negli occhi come l'ultima volta, sta puttana.
3: Ma, vecchio orso...

Ciao bastardissimi, fate uno scherzo al mio amico Andrea, che trasporta latte. Lui è uno molto preciso e fra qualche mese dovrebbe rinnovare la carta di qualificazione del conducente, un documento che serve per fare il camionista. Senza quello non si guida. Non sarebbe davvero merde quali siete chiamarlo e dirgli che ci sono problemi col rinnovo? Fatelo a pezzi! Round 1.

0: Pronto?
1: Salve, la chiamo dalla motorizzazione di Milano. Sono qui con le pratiche del rinnovo del suo CQC.
0: Mi risulta, sì.
1: Ok, facciamo un attimo un controllo veloce per i dati. Il numero della patente è Cagliari Ancona.
0: No, guardi, io sto lavorando. Come faccio così?
1: Io ho bisogno però di delle pratiche al volo, sir.
0: Ma perché, scusi, mi sta chiamando lei così? Non capisco.
1: Dobbiamo fare un controllo incrociato perché ci sono delle incongruenze.
0: Io così, dati per telefono, con tutto quello che si sente, non gli confermo niente perché non so chi è lei, sinceramente.
1: Allora, aspetti un secondo che le passo il responsabile di area.
2: Round 2.
3: Sì, pronto, sono Maggioni, buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno, signor. Mi scusi il disturbo, immagino che stia lavorando a quest'ora.
0: Sì.
3: La chiamiamo perché ci sono delle incongruenze rispetto, diciamo, alla buona riuscita del suo rinnovo.
0: Con tutte le cose che si sentono, dare dei dati così per telefono, uno è un po'.
3: Io guardi che non le ho chiesto nessun dato. Se lei non
0: prima il suo collega mi stava dicendo di confermargli il numero patente.

0: Abbia pazienza, mi scusi. Sì, noi dobbiamo sapere che stiamo parlando con lei. Cioè, siccome ci sono delle incongruenze sui dati, se lei poi non li vuole confermare, non li confermi. Fino a quando noi non andiamo avanti con la pratica, lei non riceve il rinnovo. È una scelta sua, noi le stiamo facendo una gentilezza, signor.
1: Non si deve però arrabbiare, cioè io tenga presente che qua oggi le truffe sono dietro l'angolo e uno ha paura di dare dei dati per
0: sì, la capisco, ma io non sono per niente arrabbiato, cioè non so da cosa lei evinca il fatto che io mi stia adirando, sono assolutamente tranquillissimo. Se lei questa gentilezza non la vuole, si arrangi. Semplicemente io in qualche modo stavo cercando di facilitarle la vita. Se lei vuole una vita più difficile, vada pure avanti per la sua strada.
1: Non capisco quale sia l'incongruenza o la problematica generata. Quello che mi sta dicendo lei, capito?
0: La problematica
1: qua, io devo capire.
0: Sì, e io sono qua per spiegarglielo. Allora, la problematica è legata al fatto che nella sua pratica ci sono delle incongruenze e quindi noi che siamo quelli che rinnoviamo il suo CQC non glielo possiamo rinnovare. Le è chiaro?
1: Sto seguendo, certo.
0: Ok, allora, siccome al momento non glielo possiamo rinnovare, io la chiamo e le dico: senta, non glielo possiamo rinnovare.
1: Ok.
0: Adesso ha capito la situazione?
1: Sì.
0: Molto bene. Allora, in questo momento la sua pratica per il rinnovo del CQC è ferma. Lei non avrà il rinnovo.
1: Ok.
0: Molto bene. Allora, se andiamo avanti con la conversazione, le spiego come fare a superare questo problema. Se no io prendo la sua pratichetta, la metto in un cassetto e tanti saluti al signor.
1: Ok,
0: molto bene.
1: Mi è chiaro, ma me lo sta spiegando.
0: Sì, ma se lei me lo fa spiegare, mi dà del truffatore, del pazzo, dell'isterico, di quello che si incazza, abbia pazienza, la conversazione si arena. Io non so come siete abituati voi in Sardegna. Noi a Milano siamo abituati che una persona chiama, fa una gentilezza e la persona dall'altra parte dice sì, grazie e apre le orecchie. Non so, se lei si vuole infilare della lana nelle orecchie per non sentire, faccia pure. Allora, leggo qua.
1: Scusi, te l'ho fatta arrabbiare.
0: No, ma guardi, io non sono arrabbiato, sono abituato a tutti i giorni ad avere a che fare con persone un po' dure d'orecchie. Persone d'altronde, insomma, stiamo parlando di camionisti. Sì, no, dico, stiamo parlando di camionisti,
1: guardi,
0: voglio dire. No,
1: io il camionista lo sto facendo da 3 anni. Ho lavorato in Emilia Romagna, in Piemonte,
0: sì.
1: Nelle Marche.
0: Ha girato il mondo, immagino che però lei non sia un fisico nucleare. Quindi io sono abituato ad avere a che fare tutti i giorni con gente che trasporta latte, bestiame, letame. Quindi sono una persona molto paziente, non mi adiro.
1: Dai, vado avanti, magari ne faccio perdere tempo poi.
0: Va bene, senta, allora, per rinnovare questo CQC lei deve portare un certificato anamnestico con analisi del sangue e analisi delle urine che attestino che lei non assume alcol e droghe. Dopodiché questo bel certificatone che dice che lei è una persona per bene giunge a Milano dove le cose succedono.
1: Io devo solo andare lì o devo dire con chi ho parlato? Perché io già non mi ricordo chi è lei.
0: Allora, sì, no, certo. Io, sì,
1: non è che è possibile avere una mail da parte vostra, così.
0: Ma certo, info.
1: Cioè, nel senso.
0: Info che.
1: No, io adesso non posso scrivere, sto guidando. Se lei
0: sì, ma lei non può scrivere, non può sentire, non può ascoltare, non può credere, non può andare.
1: Ma io sto guidando, lei lo sa.
0: Lo so, io sto lavorando e sto telefonando, ognuno c'ha il suo lavoro. Lei tiene il volante, io tengo il telefono. Forse fa più fatica lei, però io faccio più telefonate. Lei guida un camion, io guido 20.000 telefoni.
1: Risolvo
0: un problema, me ne apre un altro. Adesso il problema è che lei sta guidando. Fa il camionista, che cazzo doveva fare? Sparare i mortaretti dal culo. Fa il camionista, guidi.
1: Va bene, ascolti. Io vado a fare gli esami.
0: Ecco.
1: Sangue, delle urine, tanto le dovevo già fare per altre cose.
0: Esatto.
1: Le consegno alla motorizzazione civile e gli dico che ho ricevuto una chiamata da Milano, dalla motorizzazione di Milano.
0: Sì, perfetto, limpido come l'acqua. Le ricordo però che fino a che lei non ha fatto le analisi, non può guidare.
1: Cioè adesso io in teoria non posso guidare.
0: Sì, vabbè, adesso in questo momento non è che si deve fermare a costare da un lato e correre nelle campagne. Adesso porti a termine la sua consegna. Da domani naturalmente lei sarà segnalato, quindi non potrà guidare. Capisce come si chiude il cerchio della vita?
1: Sì, ma lei è stato chiarissimo.
0: Ecco, esatto. È lei che mi è sembrato un po' titubante, eh?
1: Guardi, ho ricevuto la truffa poco tempo fa, davvero, cioè non se la prenda.
0: No, ma io non me la prendo, sì. Cioè capita.
1: Mi hanno fottuto 1.500 euro.
0: Al mio collega qua, al caporeparto, gliel'hanno fottuti 13.000 sul conto corrente. Capisco che Milano-Cagliari c'è un po' di differenza, però insomma più o meno sono tanti soldi, eh? Cioè dico, capita a tutti di cadere nelle truffe, purtroppo. Il truffatore è sempre dietro l'angolo. Io che cosa le faccio? Le rubo un latte? Non lo so.
1: No, assolutamente.
0: Chi mi ha preso? Non lo so, non è che sono Willy Wonka io che venga a rubare le latte per fare il cioccolato.
1: Vabbè.
0: Se le analisi dovessero risultare positive, non me le porti alla motorizzazione civile. Faccia passare qualche giorno.
1: Ma lì tranquilli.
0: No, perché io so che voi altri sardi alzate il gomito, filo ferro, camionisti. Guardi, la maggior parte dei camionisti con cui ha a che fare, oltre che bere, si fanno certe strisce sul volante. Guardi, lasci perdere. Le vediamo di tutti i colori. Gente che si fa tenere per i piedi e pippa sui sedili. Roba così ho visto, guardi, lasci perdere.
1: Va bene, dai.
0: Va bene. Senta, signor, allora io le auguro una buona giornata. Se le dovesse capitare, magari, andando per strada, di scanalare con la radio, potrebbe capitare su Radio 105 e sentire lo Zoo di 105 che le ha appena fatto uno scherzo.
1: No, ma non ci credo, dai. No, no, non è possibile. No. Non ci credo, non è possibile. Dai. Siete pazzi, siete pazzi. Dai, no, veramente.
0: Andrea.
1: Lo immaginavo. No, ci sono cascato come una pera.
0: Come un coglione, non come una pera.
1: Dai, che bastardi che siete. Lo posso dire, bastardi?
0: Sì, noi siamo bastardi, ma tu sei proprio un babbo di minchia, Andrea.
1: Grazie, ciao. Grazie anche a tutti voi, un saluto a tutti. Ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta.
5: Lo Zoo di 105 presenta.
4: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
6: Gli stronzopitechi.
4: Gli audiolibri.
6: In un tempo lontano, la Terra era abitata da creature molto simili all'essere umano, ma solo un tantinello più stronze. Difficile immaginarsi qualcosa di più stronzo dell'uomo, ma queste creature lo erano davvero, e, per questo, venivano chiamate stronzopitechi. Gli stronzopitechi vivevano in grandi città, fatte di pietra e sperma di cammello, poiché lo sperma di cammello era il materiale che meglio si prestava ai terribili scherzi infami che gli stronzopitechi solevano farsi l'un l'altro, dall'alba al tramonto. Fra gli scherzi preferiti dagli stronzopitechi, c'era senza dubbio quello del cappello di sperma di cammello. Lo scherzo del cappello di sperma di cammello era semplice e davvero divertente. La vittima veniva attirata in un vicolo buio, con la scusa di farle vedere un bellissimo cappello di sperma di cammello, e, una volta lì, menata a sangue, infilzata con centinaia di spilli arroventati negli occhi, impalata viva, messa al rogo, e decapitata, per venire poi data in pasto ai cammelli, tutto questo sotto gli occhi dei propri familiari, che di solito fungevano da complici. Ridevano a crepapelle gli stronzopitechi, ogni qualvolta qualcuno cascava nella vecchia burla del cappello di sperma di cammello. La vita degli stronzopitechi trascorreva dunque felice e spensierata, finché, un giorno, non accadde un fatto terribile. Senza alcun motivo, infatti, dalla sera alla mattina, tutti i loro cammelli smisero di sborrare. Oddio, oddio, i cammelli hanno smesso di sborrare. I cammelli hanno smesso di sborrare. I cammelli hanno smesso di sborrare, gridavano gli stronzopitechi, correndo all'impazzata per le strade e sputandosi l'un l'altro sui capezzoli, in segno di compassione. Come faremo ora? Nessuno ci cascherà più nello scherzo dello sperma di cammello, ora che si sa che non c'è più sperma di cammello. Disperati, gli stronzopitechi indissero una riunione generale e, dopo lunghe discussioni, conclusero che i cammelli avevano smesso di sborrare perché bevevano troppa poca acqua ed erano disidratati. Agli animali venne data così da bere acqua per giorni e giorni, finché anche l'ultimo pozzo fu prosciugato. Ma, purtroppo, dello sperma di cammello non si sentiva nemmeno il dolce profumo. Senza più scopo nella vita, o acqua da bere, la razza degli stronzopitechi aveva i giorni contati. Ed è proprio per questo motivo che, oggi, gli stronzopitechi sono ormai estinti da millenni, mentre i cammelli, ancora carichi d'acqua, possono stare settimane senza bere, e, purtroppo, nessuno al mondo si ricorda più del divertentissimo scherzo del cappello di sperma di cammello. I cammelli hanno smesso di sboccare. Fine.
4: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madò, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, lo morto, cosa mi avete dato?
2: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
1: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
3: Uno scarabeo stercorario.
1: Scarabeo scargolare?
3: Ma che scarcorario?
4: Stercorario.
1: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: Stercorario.
4: Stercorario, quasi.
3: Sterco, dallo
1: sterco. A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
4: È fuori orario, sì.
1: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: No, è stercorario.
1: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
4: Stercorario.
1: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
0: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtegata!
2: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
1: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
2: È un enorme arachide!
1: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
2: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
1: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
5: Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie. Guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie.
3: Non insalata. Che cazzo è?
1: Eppure salata in superficie.
5: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
1: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
6: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
7: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
8: No, ma cosa stai dicendo?
7: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
8: Sauro.
7: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
9: no,
7: la vita.
9: No, non è lava, è Raven.
7: Un ponte per Raversburg?
9: Raven.
7: Un ponte per Ravensburg per la vita.
9: Sburger.
7: Sburger per la vita.
5: Ma che Ravensburger
6: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
10: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
7: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
9: Fiore Amaro. Fiona un cantante.
5: May.
9: Fiona May.
7: Fiona May.
9: Fiona.
7: Fiona May.
9: Fiona.
7: Fiona May. Forrest Gump.
5: Gampa. Gump.
9: Gump.
7: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
12: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
13: È facile, sì, intuitivo.
7: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
5: Ma chi
9: no,
5: è?
9: Allora,
7: oh. No. Animaletto. Pim pre pet petenusa.
9: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
7: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre petenusa.
7: Pim pre petenusa.
5: Pim pre petenusa.
7: Pim pre petenusa.
5: Pim pre pet pam.
7: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
9: No, Ravensburger Terabitia.
7: Ravensburg della vita.
9: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
7: Ravensburger.
9: Ger.
7: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
5: Non è Ravensburg teravidia.
7: Ravensburg.
9: Der.
7: Teraviba.
9: No, teravibra.
7: Teravita.
9: Teravita.
7: Oh. Ravensburgent.
5: Ravensburgent.
7: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
14: No, no, non è Ravensburg. Non è...
15: Ascolta,
9: è meglio fare una repubblica.
15: sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
9: A morte il monarca.
7: Anche voi.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Nelle puntate precedenti,
2: Nelle scorse puntate abbiamo tirato matto Ennio con la bolletta gigante.
3: Poi per giorni l'abbiamo richiamato ma non ci ha più risposto.
2: Ma dopo qualche giorno abbiamo saputo da delle fonti sicure
3: che è andato a funghi.
2: Ma qualcosa è andato storto.
3: Figa, sentiamolo.
4: Dove abita?

0: Pronto, signor Ennio?
1: Ehi, chi sei? Chi sei?
0: Salve, sono la forestale.
1: La forestale?
0: Sì, perché...
1: Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
0: Perché ieri, quando lei è andato a funghi, ha preso i funghi per terra ed erano in una proprietà privata.
1: Era nel bosco.
0: Ed era la proprietà privata della famiglia Boyluk.
1: Boyluk. Chi sono?
0: I proprietari del terreno. Non so se lei ha visto una macchina rossa parcheggiata.
1: Non ce n'erano di macchine. Non ce n'erano.
0: Ho scritto 01 sul numero.
1: Le ho prese da ferra. I funghi, ma non erano buoni. Cosa sto prendendo la tarsipina, perché sto male.
0: Cosa è successo, signor Ennio?
1: Dei funghi, gli ho detto di lasciare la terra, Beppo! Gli ho detto di lasciare la terra, mi ha dato dei funghi! Non sono buoni, sono male!
0: Ah, allora con quei funghi lei ha preso la febbre adesso!
1: C'è la febbre! Sto prendendo la tarchipina!
0: Ah, vuole che gli passo un medico?
1: Del medico?
0: Sì, glielo passo, e noi abbiamo anche un medico qua. Siamo della forestale, ma abbiamo anche...
1: Passami il medico!
0: Allora, le passo...
1: il medico!
0: Perché comunque, aspetti un attimo, le volevo dire anche che il signor Boyluk ci hanno contattato per dirle... I proprietari del terreno dove lei è andato a prendere i funghi e mi hanno detto che... Era un terreno proprietario sono Boyluk di quel terreno e praticamente non so se lei ha visto il cartello attaccato negli alberi che c'era scritto sanzioni previste per i funghi 18.000 euro.
2: Via! Partenza valida.
1: Di 18.000 euro.
0: Sì, ma adesso non si
1: Ma ne ho preso una borsa e mezza.
0: Quanto?
1: Ma nel tempo che ne ho preso di più.
0: Adesso 30.000 euro minimo.
1: Sono male i funghi.
0: Quanti chili ha preso? Signor Ennio, quanti chili ha preso?
1: Una borsa.
0: Porca miseria.
1: Il Beppo ne ha prese due, bastardo.
0: Allora facciamo così, si calmi. Che adesso le passo il medico, così le dai consigli giusti. Va bene?
1: Passami il medico.
0: Quanto ha di febbre lei?
1: Ho 108
0: di febbre?
1: Sto prendendo la tarchipina!
0: È un po' alta 108, eh?
1: Che 108? 38! 38! Che 108!
0: Lei
1: sta prendendo la tarchipina!
0: Allora, lei sta prendendo la tarchipina, però...
1: La tarchipina!
0: La febbre, dove l'ha misurata? Sotto il braccio o...?
1: Sotto il braccio, dove lo devo misurare, bastardo? Dove?
0: Perché si può provare anche forse meglio nell'ano, eh?
1: Nel sedere. Nel culo. Ma se ce lo sarà nel culo no.
0: Allora facciamo così, le passo adesso il dottore, così provate la febbre insieme nel sedere.
1: Passami il medico.
0: Certo, mi raccomando.
1: Passami il medico.
0: Te lo passo subito.
1: Dai.
3: Sei in attesa di collegarti col medico.
1: Dammi il medico.
3: Qualche secondo e parlerai con il medico di fiducia che ti farà passare la febbre in pochi secondi. Secondi.
1: È la misura la febbre. Dammi il medico.
3: Il medico arriva tra...
0: 3.
1: 2.
3: 4.
1: 4.
0: 4 diviso 2 uguale 2.
1: Dammi 2.
3: 3 e mezzo.
1: Dammi il medico.
0: 3, 4, 5, 5, 2, 1.
1: 2.
3: 1, 1, 1.
0: 4, 2, premio fedeltà.
1: Pronto.
0: Pronto.
1: Andiamo, fai il medico adesso, bastardo.
0: Sì, ma io studio.
4: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105.
5: Only for you, the Zoo. It's is a zoo. This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. This is a zoo. È perlizia.
6: Vai, dai!
7: Tamarri.
8: I tamarri sono alla ricerca di una spiaggia per fare la festa di ritorno del cugino Massimino.
7: Tamarri.
9: Pronto? La spiaggia Beach Paola, una cosa del genere? Sì, il club.
10: Sì, prego.
9: Sì. Senti.
10: Arrivederci, buona giornata.
9: Cazzo fai, cogliona? Non è che ti sbacco, scemo. Dai, mi fai ridere. Fammela chiudere.
11: Sei cretino, figa. Dai,
9: fammela chiudere. Lui ride sotto.
7: Tamarri.
10: Pronto?
12: Sì, pronto, ciao, la spiaggia?
10: Con chi parlo?
12: Ciao, sono Paolino, piacere, mi conosci?
10: No.
12: Ti chiamavo perché volevo chiederti se è possibile organizzare una bella, non lo so, una festa lì da te, bella, dove portiamo magari la console, il DJ.
10: Ma non devi parlare con me.
12: E con chi devo parlare allora?
10: Devi chiamare un altro numero, adesso non è qui.
12: Mi devi dare il numero, che devo parlare con la gente importante che conta.
10: Non posso dare il numero.
12: Quindi,
10: quando riprova, ecco, se me te lo passo.
12: Senti, ma quindi tu proprio non vali un cazzo proprio, cioè sei lì a fare che cosa?
10: Niente.
12: Minchia, cioè, stai parlando con il re di Paolo. Devi. Senti, mi dai il numero o cosa?
10: Ma io non lo conosco, per me sei proprio sconosciuto. Se vuoi darmi il tuo numero, casomai ti richiamiamo noi.
12: Ma come cazzo ti permetti? Il numero io non te lo posso mica dare. Mica posso dare il mio numero così
10: allora
12: a casa.
10: Il mio numero, come faccio e come fai
12: come
10: tu ad avere il mio numero?
12: Ma fai a parlarmi così al re di Paolo? Che vengo lì, ti do un pugno nel culo.
10: Dai, re. Dai.
12: Ascolta. Ma ti va se io e te usciamo a mangiare una pizza, magari alla fine? Vengo lì un po'.
10: No, io non esco con i re, io esco soltanto con la servitù.
12: Ti vengo a prendere, ti porto anche gli schiavi, se ti piacciono gli schiavi.
10: Ok.
12: Dai che ti spacco.
10: Ciao.
12: Spacco. Non mi devi mettere giù il telefono che ti spacco tutta.
7: Tamarri.
9: Pronto? Buongiorno.
10: Pronto,
9: buongiorno, la spiaggia?
10: Sì, con chi parlo?
9: Sono Giovannino. Ciao, ti do del tu, così facciamo prima. Ti va bene?
10: Sì, dimmi.
9: Senti, io ti ho chiamato perché volevo chiederti se nella tua spiaggia si possono organizzare in tutta serenità dei compleanni, delle feste, una roba tranquilla, cioè se
10: possibile. No, ti devo dire di no.
9: Ma se lo facciamo in chiusura, perché ti spiego, noi a un certo punto ci servono i lettini, perché magari.
10: No, la spiaggia, guarda, assolutamente, spiaggia non.
9: C'è mio zio che ti piace.
10: Queste cose no, assolutamente.
9: Chiavare sempre.
10: Perché si fa solo dopo, si sporca e è un macello.
9: Vabbè, ma noi paghiamo tutto il.
10: No, ma non significa perché paghi.
9: Ho capito, ma non ho capito. Io ti sto chiamando che voglio fare una festa.
10: Ma se io ti dico che non ne organizzo.
9: Ma tu invece la devi fare, perché noi veniamo lì, mi hanno detto che la spiaggia è figa, veniamo lì, ci metti i lettini per chiavare, facciamo le feste, spariamo in aria poi. Oh, bastarda di merda, ma anche di scanso.
7: Tamarri.
9: Oh, com'è che gli trovi i numeri belli al
10: bagno? Sai di Riviera, buongiorno.
9: Sto parlando con mio cugino, aspetta un attimo,
12: con calma, che ci devo parlare io con lei. Pronto, scusa, che mio cugino è tutto scemo. Ciao, scusa, come ti chiedi? Sono Paolino di Paolo, tu sei?
10: Il bagno era, buongiorno.
12: Grande, ciao. Ciao, senti una cosa, che stavo litigando con mio cugino, che dobbiamo organizzare una festa per mio cugino che torna, un altro, no, questo che hai sentito, che torna dopo un sacco di tempo che era via, e volevamo organizzargli proprio una festa di quelle belle che spaccano tutto con le luci, quelle stroboscopiche, il fumo, portiamo la macchina del fumo e anche quella delle cartine.
10: Sì?
12: Sì, possiamo farla da te la festa, ma non tante persone, saremo magari una cinquantina, proprio così.
10: Non credo.
12: No, perché?
10: No. No, guardi, adesso io ho della gente qui davanti allo sportello. Lei può risolvere mandando una mail alla SIL.
12: Ma non manda
10: le informazioni.
12: Minchia, che cazzo, la bolla papale, il piccione viaggiatore ti manda. Senti, qua dobbiamo risolverla al volo io e te, la cosa, che mi sembra una persona che ne capisce un sacco.
10: Lei non può risolverla al volo con me perché io sono una dipendente di una.
12: Ah, minchia, sei una schiava, cazzo, dimmelo subito, no? Che cazzo, passami il titolare, dai. Che io non ho tempo da parlare, da perdere con la gente che non conta un cazzo.
10: No, allora, lei do il numero di telefono, 2.
12: Fantastica, aspetta che prendiamo appunti con l'altro mio cugino. Senti, scrivi un attimo che chiamiamo il capo.
9: Aspetta che non ho l'abbino.
12: Un attimo.
9: Lo faccio con...
12: Scrivi col piscio sul muro, dai.
9: Vai,
12: dica.
10: 1-1,
12: fantastico.
9: Aspetta, sì.
12: E dillo al tuo capo che hai parlato con il re di Paolo, scema.
10: Va bene.
9: Ma i punti li faccio con i coglioni?
7: Tamarri.
13: Buongiorno.
9: Pronto?
13: Sì.
9: Sei la spiaggia?
13: No.
9: Non sei i bagni?
6: Sono il bar della spiaggia.
9: Ah, Panda, Panda, senti, volevo un'informazione. Io volevo chiederti se c'è la possibilità di fare le feste in spiaggia con la console, perché io verrei praticamente, siamo un centinaio di persone, ragazze, ragazzi, per fare un evento incredibile.
6: No, mi spiace, non facciamo questi eventi.
9: Perché ho praticamente mio cugino che torna, è stato via un periodo, allora torna adesso e vogliamo fargli la festa di ritorno. Allora ho pensato a quel posto lì dove sei te, anche se è un bar di merda, però magari noi veniamo, facciamo la festa, lo decoriamo, mettiamo la console, faccio venire tutti i miei amici, faccio venire Rovazzi, faccio venire, come si chiama, Lazza, poi Jake la Furia, poi faccio venire, che ne so, altre gente di quel calibro potente, capito? Quindi veniamo.
6: Bravo, falli venire.
9: È una festa incredibile.
6: Quanti, dai, da panico.
9: Lo so.
6: Aspettiamo.
9: Da panico e anche paura, scemo. Non cazzo fai.
6: Da paura, bravo.
9: Senti, quando è che possiamo... Ma tu sei il proprietario o sei lo sciacquacazzi?
6: Io sciacquo i cazzi, vieni, vedo, sciacquo pure il tuo.
9: Senti, sciacquacazzi, allora magari chiamo più tardi.
6: Da paura, bravo.
9: Ti lascio che sento che stai sciacquando i cazzi. Cazzo ridi,
6: dai, grande.
9: Ciao grande.
6: Oh, richiama, sì. Fatti sentire.
9: Certo, ci mancherebbe. Ciao sciacquacazzi, ciao, ciao, ciao. Ciao grande,
6: sei il migliore.
9: Ciao, coglione di merda. A posto, Paolino.
12: Minga.
9: Abbiamo trovato la location che facciamo una festa

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma parlami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto, amore? Cosa? Stai guardando la TV? Cosa? Antonella Clerici ti ha fatto venire voglia di tartufo? Ma sai che ho un carissimo amico che col suo pistolino, con una botta sola, prendeva un tartufo e lo riduceva in scaglie? Sai che mi manca? Quasi quasi lo chiamo.
4: Pronto?
3: Franco?
4: Sì?
3: Ciao, sono Luca Alba, come stai? Tutto bene?
4: Luca?
3: Luca Alba! Acciaierie, tartufi, l'Achille Lauro, Agip, Galak, ti ricordi?
4: Ma stai cercando chi, scusa?
3: Franco, 30 lance.
4: Ah, sì, sono io. Perdonami, non ho...
3: Ma allora non ti ricordi di me, eh? Ti ricordi dell'Achille Lauro, la nave?
4: Sì.
3: Io l'avevo rifatto, la mia nuova barca con 90 metri, il Constellation.
4: Adesso un po' mi viene in mente. La barca un po' mi viene in mente.
3: Io avrei bisogno di un'ospitata.
4: Sì, dipende come, dove e quando, però...
3: Sì.
4: Comunque, dare un po' di elementi qui, dipende quando è.
3: Allora, la festa è il 18 di dicembre.
4: Vabbè, un po' di tempo c'è.
3: Sì, ha voglia, infatti. Però... Guarda, è un venerdì, sinceramente, si svolge a St. Moritz, che è a casa mia.
4: Non è una casa come contesto.
3: Allora, non è proprio una casa, io ho uno chalet gigantesco che avevo comprato dalla figlia di Bruce Lee nel 2008.
4: Se mi dai la mail, io tra stanotte e domani
3: sì?
4: mando un paio di format delle cose che faccio.
3: Allora, Alba SPA, chiocciola?
4: Chiocciola.
3: Tartufo d'Alba?
4: Tartufo d'Alba.
3: Punto. Sony Qatar, tutto attaccato. Sony come la marca.
4: Ok.
3: Punto info.
4: Sony Qatar, ok. Sony Qatar.
3: Sì, punto info.
4: Se lo leggo, Alba SPA, chiocciola, tartufo d'Alba, Sony Qatar, punto info.
3: Perfetto.
4: Ma guarda, secondo me, allora, di solito chi chiama me è una cosa ovviamente trasgressiva, tra virgolette, perché non è che, cioè, sono sempre molto sobrio nei miei interventi, non è che...
3: Io pensavo di farti entrare in soggiorno con una Vespa 50 Special, o che ne so, una Lambretta, vestito da Tarzan, tutto cosparso di olio, ovviamente di tartufo, sgommi e gridi. Quanto è buona la tartufa, meno male che c'è Luca.
4: Ma quello si può fare. Tra il tartufo e la patata, cosa è meglio? Non lo so, per fare un po'.
3: Poi scendi dalla Vespa e con un tartufo in mano gridi. Vedete sto tartufone? Non vi sembra un po' coglione? Pronto, amore? Che bello ritrovare gli amici perduti. Cosa? Cosa? Se fa ancora quel giochino di ridurre il tartufo in scaglie col pisello? Ma sì, pensa, mi ha detto che adesso lavora a St. Moritz per la figlia di Bruce Lee. Ma, secondo me, il tartufo gli ha dato la testa. Continuava a farmi le rime. Comunque, ci ha invitato il 18 di dicembre sull'Achille Lauro. Quindi, tieniti pronta. E mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il Cazzaro.

0: Lo Zodi 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
1: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
2: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta.
1: Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanz, a quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa, parli.
6: Papà, dammelo soldi. papà, dammi la solda, dammi la solda, dava dai subito, dammi la solda.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio di...

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri. Massimino e Giovannino stanno cercando un cartapestaio o falegname che gli costruisca, per Halloween o Carnevale, un Gigi D'Alessio gigante che sputi palline.
2: Tamarri.
3: Chiondo?
4: Chiondo? Non sa neanche parlare. Ma sei falegname?
3: Sì, penso di sì.
4: C'è pure la confusione mentale sulla tua identità proprio precisa.
3: Bravo, non mi fa troppe domande, perché sennò potrei cominciare a fare il cuoco stamattina.
4: Ah, lo so, ho capito che sei tutto spaccatissimo proprio. Ti devi pippare l'inferno, così almeno stai bene. Senti, io dovrei realizzare un carro per Halloween, per il mio quartiere, che dobbiamo fare sto carro allegorico del cazzo. Tanto che non so a chi rivolgermi. Allora ho detto, via Reggio, i falegnami fanno i carri, no? Non li fate?
3: Sì, il problema è che io i carri non li faccio.
4: Minchia, sai che mi sei stato utile come una puttana alle 4 di mattina? Sai che sei veramente il numero uno, cazzo.
3: Bene, vai, spero di averti fatto il solito servizio, però.
4: No, tu non me lo devi ciucciare, ma figurati, non c'è problema.
5: Chiedi un attimo all'infame qua al telefono, se può farci il meccanismo di Gigi D'Alessio con legno.
4: Ha detto di no, non sa fare un cazzo.
5: Ma no, le aggiunture sul cazzo. Che cazzo fai? Sto parlando con mio cugino, coglione.
4: C'è stato utile il pezzo di merda.
1: Tamarri.
4: Oh, Satana! Tu sei Mimmo Pazzo?
6: Come?
4: Sei Mimmo Pazzo? Falegname, tubista? Non sei Mimmo Pazzo? Mandate il numero, sei Mimmo Pazzo tu?
6: No, ha sbagliato.
4: Sei sicuro che c'ho il numero qua? Sei mica quello che fa tutti i lavori falegnameria?
6: Sì.
4: Ah, ho capito, forse non lo sai, ma ti chiamano Mimmo Pazzo. Ti chiami Mimmo tu?
6: No, mi chiamo Mimmo io.
4: Vabbè, gli altri ti chiamano Mimmo Pazzo. Si vede che sei rotto allora tu.
6: Sì.
4: Ah, ma c'è uno che lavora da te che si chiama Mimmo?
6: No.
4: Allora sei tu Mimmo Pazzo. Non so, forse ho dato una brutta notizia, però ti pigliano tutti per il culo, ti chiamano Mimmo Pazzo. Ma perché sei pazzo o perché ti chiami Mimmo?
6: Mi chiamo Roberto. Insomma, che volevi?
4: Vabbè, dai, ho capito. Vabbè, senti Mimmo, io ho bisogno di fare un lavoro di falegnameria per una testa per Carnevale, per febbraio.
6: Sì, ma io la sono fermo fino a novembre perché c'ho il gesso.
4: In che senso, scusa, non ho capito. Cosa vuol dire c'è il gesso?
6: Sono fermo con la falegnameria, sono a letto, ingessato.
4: Ah, sei caduto, ti hanno picchiato, che è successo? Minchia, mi spiace, Mimmo.
3: Ah no,
6: Mimmo, io mi chiamo Roberto.
4: No, tu sei Mimmo Pazzo, t'ho detto. Ti chiamano Mimmo Pazzo, io ti chiamo Mimmo Pazzo. Vabbè, Mimmo Pazzo, allora...
6: Va bene, dai.
4: Vabbè, allora, prima che ti aggiungo del gesso, vedi di stare tranquillo, va? Va bene? Mimmo, ci sentiamo, pazzo di merda! Ci sentiamo per febbraio quando ti riprendi. Mimmo! Mimmo!
6: Dimmi.
4: Vedi che ti chiami Mimmo Pazzo, allora. Ciao.
6: Ciao.
7: Mimmo Pazzo!
4: L'ho ribattezzato, ora poi si fa chiamare Mimmo Pazzo.
5: Questo adesso dirà, ma chi cazzo è che mi chiama Mimmo
4: Pazzo? Però ha risposto, ho chiamato Mimmo, ha risposto.
1: Tamarri.
3: Pronto?
5: Sì. Falegname?
3: Sì.
5: Buongiorno, sono Giovannino.
3: Sì.
5: Sì, benissimo. Senti, ho un'informazione io, che ho bisogno di completare un carro per Halloween, una cosa piccola. E volevo un po' sapere delle informazioni, perché noi praticamente abbiamo fatto questo Gigi D'Alessio zombie con un pianoforte a coda dietro la testa che spara delle palline, no? Però mi servirebbe, diciamo, un marchingegno interno che spara le palline. Perché noi praticamente con la scusa del carro ci mettiamo dentro le palline bianche che le spariamo alla gente che sono i nostri clienti amici, capito? È una tecnica che facciamo per non farci sgamare dalla pula. Quindi tu riesci a fare una roba del genere, un meccanismo all'interno che puoi sparare palline di legno, dandoci anche una mano? Problemi di soldi non c'è problema, hai capito?
3: Cioè, stai calmo, no, proprio sicuro, facendo quelle cose lì che poi siamo fuori. Ma
5: non ho capito un cazzo di quello che hai detto, non ho capito, che hai parlato veloce, ma lo puoi ripetere piano, che...
3: Dicevo, non ci siamo noi, mi ci ha beccato per caso, siamo fuori a montare della roba, si va via la mattina presto e si ritorna la sera.
5: Ma perché? Ma anch'io esco la mattina e torno la sera, ma non capisco perché parli in plurale. Chi sei tu o siete un po' di persone a fare sto
4: roba? Pazzo, c'è un fantasma dietro.
5: Ah, sei bio esposto?
3: Non lo so.
5: Allora, ascolta un attimo, adesso mi stai facendo girare il cazzo, perché a me una persona già che mi risponde così, che dice che esce alla mattina e torna alla sera. Ma che cazzo fai, coglione? A me che fai falegname non me ne fotto una minchia, scemo! Coglione! Ma che cazzo ridi, coglione?
3: Ma non ridevo
5: così. Ah, ho capito, stai calmo, hai capito?
4: Hai detto che ti vuole mettere le mani addosso?
5: Che cazzo hai detto che mi metti le mani addosso?
4: che sei un pezzo di merda.
5: Oh, pezzo di... Ma che cazzo ti credi di essere? Oh, falegname di sto cazzo. Non è che sei toscano, Pinocchio, che lo prendo, lo spacco in testa.
4: Ha detto che ti sfila le mani.
5: Che cazzo fai, coglione? A chi le mani, pezzo di merda?
4: Si è cagata, è andato via.
5: Si è cagata, ha capito che qua mica lo spaccavo tutto.
4: Sto coglione
5: di merda.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, era un po' che non sentivamo parlare di Chiara Ferragni. E adesso torna a far parlare di sé perché recentemente ha postato una foto sul suo Instagram con le chiappe di fuori, col culo al vento, e una ragazzina di 11 anni l'ha criticata pesantemente dicendo che una mamma non dovrebbe mostrare il culo sui social network. Una ragazzina che tra l'altro ha 11 anni sui social network non ci potrebbe stare, chiusa la parentesi. Però la Ferragni si è difesa dicendo che è ora di sdoganare il corpo delle donne. Io penso semplicemente che Chiara Ferragni fosse un po' a corto di like e ha messo una bella foto del suo culetto secco per fare qualche cuoricino in più, e infatti ne ha fatti mezzo milione in più del solito. Però tutta questa polemica torna a farci parlare di chiappe nude su Instagram. Siete favorevoli, siete contrari? Voglio sentirvi su questo, dai, apriamo le linee. Andiamo da Sergio dalla Calabria. Vai Sergio, Chiara Ferragni, vai.
4: No, io sono antico, non uso Instagram.
3: Eh sì, questo l'avevo capito, che lei si alimenta mordendo animali morti e si scalda con il fuoco, questo era praticamente ovvio. Detto ciò, secondo lei una mamma può mostrare le chiappe sui social o no?
4: No.
3: No, perché no?
4: Che ne so io.
3: L'ha sparato a caso, aveva il 50% di possibilità, ha detto no, tirato fuori il bussolotto del no,
4: Mi non ho capito.
3: Il fatto che lei non abbia capito è scritto nelle stelle, perché lei è obiettivamente un cogliuone, con la U. È incredibile come questa persona abbia il cervello collegato al buco del culo, deve essere un caso anatomico raro. Chiamate il dottor House, un altro. Sentiamo Daniele da Roma, vai Daniele, le chiappe della Ferragni, vai Daniele.
5: Beh, fino a che fanno vedere il culo è tutto ammesso. Perché pure la faccia, se sta la copre la Ferragni, è meglio il culo che la faccia.
3: Perché c'è la faccia brutta.
5: C'è la faccia come il culo, secondo me.
3: C'ha la faccia come il culo la Ferragni.
5: Il culo.
3: Cioè, no, perché? No. Ma il culo della Ferragni le piace, sì.
5: Lei è un po' rinsecchita, lo è però.
3: Quindi allora la Ferragni ha la faccia come il culo rinsecchito.
5: Beh. Tutti i difetti c'ha.
3: Tutti i difetti. Eppure c'ha un sacco di milioni di follower però.
5: Sì, mi sa che l'hanno pagata bene a fare del culo della Ferragni in giro.
3: Secondo lei una madre di due figli come Chiara Ferragni ha il diritto di farsi vedere in un selfie mezza biotta oppure no?
5: No, viva i cappegliari, si dice, no?
3: Sì.
5: L'aria.
3: Ma
5: scusi, mostrare.
3: Scusi, però se lei vedesse su Instagram una foto di quel tegamone di sua madre con le chiappe al vento, quanto figlio? Non si vergognerebbe un po'?
5: Un po' sì, dai, anche perché mi ha 80 anni, quindi non penso che proprio.
3: Magari
5: però quando c'ha 50 anni di meno, chissà.
3: Che guarda il culo di sua madre, lei è pervertito, scusi. Ma che complesso edipico c'ha lei? Lei è divorato dai complessi edipici.
5: Molto edipo.
3: Ma lei si ingropperebbe sua madre, veramente?
5: No.
3: Già è stata aggroppata abbondantemente da tutto il quartiere.
5: Anche isole comprese.
3: Ecco, allora mi saluti quel mignottone, arrivederci. Salve.
5: Grazie.
3: Salve. E sentiamo l'amico mio in diretta da Grey School. Amico mio, buongiorno.
6: Ciao Giuseppe.
3: No, ma no, dove cazzo
6: non
3: è?
6: Sono Ale.
3: Ma di nuovo, ma tutti i lunedì sta a casa, non fa un cazzo tutto il giorno.
6: C'ha i suoi motivi per stare a casa. È in un mare di merda che neanche Dio lo sa. Se lo vedo farei fatica a salutarlo. Perché? Cioè, perché ne sta facendo di tutti i colori, non viene al lavoro, ma è fuori di testa.
3: Sì, questo
6: è fuori di testa completo. Io mi parlava anche una settimana fa di venire a Trento a trovarti.
3: Ma io infatti lo stavo aspettando, però non lo so se viene, non viene, non l'ho visto.
6: Non lo so, mi ha chiesto pure a me se andavo con lui ancora una settimana e mezza fa. Però io sinceramente gli ho detto di no, perché non è che mi fido tanto andare in giro con lui.
3: Ti ringrazio, la sua epopea continua, quindi adesso è pazzo e nessuno sa dov'è, è desaparecido.
6: No, è a casa. Per essere a casa. Il problema è che ha altri guai con la giustizia, ha inveito contro il poliziotto e quindi in teoria adesso gli tornano la patente perché ha vinto quella causa, non so come.
3: Però lo sbattono dentro per
6: insulto. Adesso c'è l'altra causa per aver insultato il poliziotto, per aver non so cosa gli abbia detto a cazzo di carabiniere, poliziotto e quindi.
3: Io. Così a sparne un'idea ce l'ho. Guarda, ti faccio sentire cosa gli ha detto.
6: Per la forza di Gay School? E cosa vuol dire?
3: Non so, queste sono le sue lucubrazioni pazze.
6: In che senso?
3: Non lo so, lo devi chiedere a lui, lo devi chiedere a lui.
6: Perché lui dice questa cosa qui?
3: Sì.
6: Questa cosa qui?
3: Beh, ma questo è proprio solo un assaggio, solo un assaggio.
6: Ma cosa vuol dire?
3: Non lo so, dice che vuole bucare una carotide e poi bere il sangue direttamente dal collo.
6: Ma stiamo scherzando, ma che cazzo vuol dire?
3: Se ti dico che è pazzo dalle gare, insomma, non è che sto scherzando.
6: Ma spero che fra una settimana o due torni, spero, perché
3: dai.
6: Cioè, torna la patente e torna. Il problema è tutto il resto, perché io non so neanche se lo vogliono più qua in azienda.
3: Va bene, d'accordo, un abbraccio, buona
6: ciao,
3: giornata.
6: Giuseppe, buona giornata.
3: Ciao anche a te, grazie,
6: ciao.
3: Ma diventa un cattivo degli Avengers, diventa un villain. Fra due mesi progetta un ordigno per impadronirsi del pianeta. E chiudiamo con il parere più autorevole di sempre della zecca, il nostro amico Lupomane. Buongiorno Lupo.
7: Allora, carissimo Giuseppe, io direi che il fatto che la Ferragni metta il suo culo alla mercé di tutti quanti è una cosa che ci fa in primis molto piacere.
3: Certo.
7: Dato che adesso noi avremo un materiale in più per poterci trastullare il pisello ogni sera quando ritorniamo a casa.
3: Cosa che facciamo
7: il
3: abitualmente.
7: Problema. Sì. Certo, è normale, io c'ho i calli alle maniche, ogni volta che lo faccio esce il fumo, tipo Pinocchio. C'hai un... C'è il fatto di Pinocchio che si fece la prima sega a livello di pompieri.
3: Sì, certo, certo. C'hai un sigaro toscano acceso ormai in mezzo alle gambe, eh?
7: Il problema è che, giustamente, la ragazzina dice:
3: sì.
7: Ma io non lo so, mi fai vedere il tuo culo. Io che cosa devo pensare? Che adesso il mio futuro sarà mettere il culo sui social,
3: esatto,
7: per diventare qualcuno.
3: Esatto, esatto.
7: La cosa non va bene, non va per niente bene.
3: Punto di vista perfetto, Lupo! Socratico, laconico, emblematico come sempre. Chiudiamo con il tuo saluto, quello nuovo in inglese. Vai Lupo, vai, vai in inglese, vai!
7: To live and to meet in the book the culo street.
3: Sei stupendo anche in inglese, Lupetto. Ti do un abbraccione, ciao.
7: Anche a te, ciao.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
8: Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: Lui conosce tutti.
10: Ma chi?
9: Lui è pieno di pila.
10: Ma quando?
9: Lui c'ha le Ferrari.
10: Ma che cosa?
9: Lui c'ha le barche e le ville.
10: Ma va!
9: Lui è amico dei più potenti.
10: Ma figurati!
9: Lui sa sempre tutto di tutti.
10: Ma parlami!
9: Lui è il Cazzaro.
11: Pronto Giacomo? Cosa? Stai guardando un video con Sabrina Salerno? Cosa? Oltre le gambe c'è di più? Ah, ma allora c'è anche la mia amica. Ma sì, dai, Giosquillo. Anzi, fammela chiamare, che è un po' che non la sento. Gio?
12: Sì?
11: Ciao, sono Luca Alba, come stai? Tutto bene?
12: Scusa, chi sei, scusa?
11: Luca Alba!
12: Aspetta che ho un momento di vuoto, scusami, Ci siamo conosciuti a Milano?
11: No, ci siamo conosciuti a Miami.
12: Ah, bene. In questo momento sono un po' confusa, sto lavorando e quindi... Dov'è che ci eravamo conosciuti a Miami?
11: A Miami ci siamo conosciuti un paio d'anni fa... mi avevi intervistato anche al Music Conference che c'era.
12: Ho capito, ma sei un DJ allora?
11: No, assolutamente.
12: Scusami.
11: Sono un imprenditore, insomma.
12: Milano, New York, sei a Milano, Miami, dove sei?
11: No, adesso sono a Milano. Ti do due cose, non so se ti ricordi, avevo le acciaierie, trattavo tartufi. Avevo il Constellation, la barca che poi tengo a Miami fissa.
12: Ah, che bello, sì, no, non ho presente, non sono mai salita.
11: No, non eri salita, ci eravamo visti appunto e mi avevi fatto questa intervista, poi ci eravamo scambiati i numeri.
12: Bravo, bravo, adesso cosa fai Luca?
11: Adesso sto organizzando una sorta di evento della mia società, visto che ci saranno diversi stilisti, mi sei venuto in mente.
12: Ma dove lo fai?
11: Lo faccio a Milano. Ti spiego subito, ci saranno parecchi cantanti, ci sarà Robbie Williams che è un mio caro amico, ne avevamo parlato anche l'altra volta.
12: Di cosa, scusa, non ho capito, di cosa tratti?
11: Beh, acciaierie, rame, vabbè, i tartufi che diciamo è stata l'ultima azienda che ho comprato.
12: Bellissimo.
11: A Miami ho fatto una festa con i Miami Heat, c'era tutta la squadra di basket e io ho portato il tartufo.
12: Chiaro, vabbè.
11: Allora.
12: Popolato,
11: No, ma a parte... Tutti gli americani con, di un certo rango ovviamente, perché è un giocatore come LeBron James, quando gli è stato proposto il tartufo nero si è offeso.
12: Vede,
11: io mi ricordo che ho detto, pensa, questo qui arriva dal ghetto e sa che cos'è il tartufo, tant'è vero che è arrivato e mi ha detto, caro Luca, il tartufo nero te lo mangi tu. Anzi, ti piacciono i tartufi?
12: Solo quello bianco mi piace.
11: Ma sai che ti ho rivalutato parecchio, Gio? Abbiamo tante cose in comune. Secondo me potremmo essere anche una coppia affiatatissima. Con quella mi piace solo il tartufo bianco, mi hai mandato fuori di testa.
12: Guarda, siamo... che queste cose non si dicono, eh.
11: Tu sai che il Palazzo Parigi è mio? Lascio scritto magari che passi a fare una cena e sei mia ospite, va bene?
12: Che carino, guarda, gentilissimo. Purtroppo, guarda, sono un po' incasinata perché sto preparando le mie...
11: Lascio scritto magari che passi a fare una cena e sei mia ospite, va bene?
12: Che carino, guarda, gentilissimo. Purtroppo, guarda, sono un po' incasinata perché sto preparando le mie...

0: Vuoi sapere cosa ha risposto Joe Squillo a Luca Alba? Giusto il tempo di ascoltare questa bellissima canzone e ti sveliamo la sua risposta. Vi è piaciuta questa canzone? Era di Spine e Palmieri, la trovate su iTunes, regalatela per Natale. Ed ora la risposta di Joe Squillo.
1: Mi vuoi rivedere o no?
2: Aspetta, ma prima di sapere che cosa ha risposto Joe Squillo, vai su zoostore.it e compra un bel regalo di Natale per le persone che ami. Adesso! Prego, adesso sentiamo che cosa ha risposto Joe Squillo.
1: Mi vuoi rivedere o no?
3: Sì.
1: Ma vai a cagare, vai. Una vecchia che ti reggi in piedi. Che cazzo vuoi da me?
4: Il cazzaro.
5: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Io non tollero l'uomo che si mette a fare il letto, a dare l'aspirapolvere, non lo posso proprio vedere, sono antica in questo rispetto ai ruoli. Non mi piace.
5: Cucina, io magari.
4: Che abbassa l'eros. Me lo uccide.
5: Lui cucina,
6: non
5: però.
6: Non vuole che
5: però
6: sparecchio, non vuole che pulisco qualche cosa.
4: Si adopera però.
6: Si incavola proprio.
7: Allora, Laura Chiatti, la signora Laura Chiatti, di professione attrice, durante un'intervista su Rai 1 afferma che in casa lei fa tutti i mestieri, insomma pulisce, lava, stira, perché l'uomo che fa i mestieri le fa scendere la catena. Cioè, in pratica, l'uomo che si dedica ai lavori di casa le fa seccare le pareti della vagina. E naturalmente, dopo questa dichiarazione, che magari era pure un tono scherzoso, si è sollevato un bel paio di polemiche, perché siamo nell'era della fottuta suscettibilità e una non ha il diritto di affermare cosa le fa seccare la figa e cosa gliela fai nominare. Comunque, alla signora Laura Chiatti sono piovute una valanga di insulti perché lei vuole la donna relegata al ruolo di serva. Ma voi siete d'accordo con Laura Chiatti oppure pensate che l'uomo che cucina, lava e stira sia più avanti? Avremo lì, dai. Andiamo da Mirko, Mirko da Piacenza, vai Mirko.
8: Cosa ti serve?
7: Parte tutto, abbassa la cresta.
8: Cioè, o mi fai incazzare del tutto, cioè, o parli normale.
7: Cosa? Sto parlando normale, questa è la mia voce, lei che ha una voce di merda, io ho una voce radiofonica, melliflua, eh?
8: Io ho la voce di merda, eh?
7: Sì, lei ha la voce di merda, lei ha la voce dello scarico dei cessi alla turca degli autogrill. Proprio quando schiacci il pulsantone,
8: esce la sua voce. Allora cacciatelo nel culo il pulsante, va bene?
7: Si sente dalla voce che lei è una persona ignorante, becera e beduina.
8: Tra mezz'ora ti vengo a trovare.
7: Sì.
8: E poi dall'ignorante te lo do di persona.
7: Va bene, si ricordi, si ricordi.
8: È la seconda volta che mi chiami. Cosa, devi stare attento.
7: Si ricordi che chi mi viene a trovare deve bussare coi piedi. Quindi porti dei pasticcini, del vino, eh?
8: Ma io ti porto qualcos'altro.
7: Cosa porta? Dica. Io amo.
8: Ma vado da baseball da romperti in testa.
7: Ma lei è un violento, quindi è uno squatter.
8: Sono pure un violento, guarda te.
7: Va.
8: Ma che mi stai rompendo i coglioni.
7: Ma vai a
8: che cazzo chiami te?
7: Ma vai a fanculo, che c'hai l'età della stampa a caratteri mobili. Gutenberg!
8: No, la stessa volta te ne infilo te, visto che è il mio lavoro, eh?
7: Se vuoi, quindi scusi, lei di lavoro, lei di lavoro stura i cessi?
8: No, sturo le persone come te, ma hai capito?
7: Accidenti.
8: Coglione. Ma piantala lei fa piacere,
7: anche le parolacce, eh? Cosa pensa di ottenere con questo turpiloquio? Pensa di farsi rispettare? Pronto! Sempre i cacasotto, un altro, dai. Andiamo da Alberto, dalla Calabria. Vai Alberto.
9: Pronto?
7: Sì. Stiamo parlando di Laura Chiatti, che ha dichiarato che l'uomo che fa le faccende di casa non è sensuale. Che cosa ne pensa lei di questa dichiarazione di Laura Chiatti?
9: Beato chi se la sposa.
7: Beato chi se la sposa.
9: Sì, non vedo cosa ci sia di male in ciò che ha detto.
7: Non pensa che insomma ormai nel 2023 la divisione dei ruoli in casa dovrebbe essere paritaria, no?
9: Ma a mio avviso stiamo esagerando con questa roba qua della divisione dei ruoli. Con la divisione tra poco ci

0: pure.
1: Cosa?
0: Mi passi il termine, ma ci manca pure che ci tagliano il cazzo e abbiamo finito.
1: Cioè, perché le dovrebbero tagliare il cazzo?
0: Hanno rotto. Se la donna dà una. Pronto?
1: Sì, ce la fa a parlare, su, forza!
0: Ma scusi, non mi interrompa allora, così.
1: Ma porca puttana, sembra di aver messo la puntina su 33 giri, vada avanti, cazzo!
0: Ma sento sotto.
1: No, quello è il suo cervello.
0: Minchia, mi interrompe.
1: Quello è il suo cervello, lei ha dei tic al cervello. Vada avanti.
0: Ascolti, è interessato a ciò che sto dicendo o vuole fare soltanto un programma del cazzo?
1: Ma lei veramente vuole sapere se a me me ne frega un cazzo di quello che pensa lei?
0: Ok, lei diceva che a mio avviso si sta esagerando in modo esponenziale sulla divisione dei ruoli, dei compiti, dell'identità.
1: Qual è l'identità?
0: Adesso, adesso, ad esempio, per poter essere accettato dalla società, devi essere un uomo che lava a terra, lava i piatti.
1: E questo è sbagliato.
0: No, non è sbagliato, eccedere. Cioè, mettere l'obbligo che...
1: Qual è? Ma chi cazzo ha messo l'obbligo? Lei dove cazzo ha visto un obbligo? Dove l'ha visto questo?
0: Sì, ma girati intorno, guarda intorno.
1: Girati intorno, si giri lei intorno, guardi, è tutta una selva di vaffanculo, dai, ciao.
0: Mi ha rotto un po' il cazzo lei, mi ha rotto leggermente il cazzo, sembra vaffanculo, coglione.
1: Cosa fai?
0: Imbecille, faccia di merda.
1: Inutile, cosa fai?
0: Ma chi cazzo sei? Bracciani di merda.
1: Io sono il nuovo profeta sceso in terra, e tu cacchina? Tu escrementino?
0: Come ti chiami? Come hai detto che ti chiami?
1: Mi chiamo sto cazzo.
0: Faccia di merda, vattela
1: più. Ed è la risposta più frequente alle sue domande, vai, tutte sto cazzo.
0: Vai coglione, vai cazzo. Coglione, vai a lavorare, perché? Coglione, vai. Vai, ti voglio vedere con la donna rosa lì a protestare per lavare i piatti. Vai coglione.
1: Omofobo. Omofobo.
0: Lei mi ha fatto una domanda, mi ha detto che cosa pensavo riguardo al fatto.
1: Infatti l'errore è stato mio, quando le ho chiesto che cosa ne pensa, pensavo che lei fosse in grado di pensare, invece non lo è. Se ne vada a fanculo. E chiudiamo con l'amico mio, direttamente da Grey School, sicuramente pervaso del santo spirito della festa dei lavoratori. Amico mio, buongiornissimo!
2: Ma vai figa, brutto infame, mai detto, si tosa di rompermi l'anima, mai detto,
1: mai una volta.
2: Non posso fare un attimo del relax, in pausa, puttana, cavaca, che viene lui a rompermi i coglioni.
1: Mai una volta che sei felice di sentirmi, amico. Parliamo dell'argomento, parliamo dell'argomento del giorno.
2: Laura... Che argomento vuoi? Ascolta, tu com'è? Mi devi chiamare solo quando sei in diretta. E io sono, ti faccio il caso di ti mando a fanculo.
1: E qual è la novità? Qual è la novità?
2: Quella è la novità. Prima devi scusarti con tutte le donne e devi portare rispetto a tutte le donne e i bambini.
1: Non hai argomenti.
2: Gli argomenti li ho. Mi chiami quando sei in diretta.
1: Mai. Ce ne sono due.
2: Tengo io la cosa. No, perché
1: non hai argomenti. Non sai parlare.
2: Ti nascondi dietro al microfono.
1: Analfabeta.
2: La pelle la userò come spara spifori nella porta, brutto onto maledetto. Crociani,
1: in tutto questo non ho capito se aspirapolvere la pazza o no. Boh, vediamo quando viene in Viale Sarca, magari via col folletto. Ciao, alla prossima.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle. Nelle puntate precedenti di Infame in Incognito.
2: Scusi, dottore, sono nuovo. C'ho un mal di testa della Madonna dopo che un collega mi ha fatto battere la testa contro una trave.
3: Se mi dai un cinquantino ti allungo un paio di confezioni di Viagra.
2: Ma ho detto che ho mal di testa, non che voglio incularmelo.
1: Dopo essersi accertato delle ripetute inadempienze dei suoi dipendenti infedeli, il famoso imprenditore del settore edile Giulio Schiappi decide di mostrarci uno spaccato della sua vita fuori dalla copertura con la quale sta spiando i suoi dipendenti, infiltrato in azienda. Mentre con i suoi amici mega imprenditori miliardari si crogiola con giochi di società a base di sofferenza inflitta.
4: Dottore, fa la colazione?
2: No, no, non rompermi il cazzo, perdente, che sto mietendo vittime con il toto licenziato assieme ai miei amici del circolo degli arcigni. Vaffanculo!
5: Come godo a sentire l'umile sottomesso?
2: Lo dici a me, o il durello mentre lo sfanculo?
5: Allora, Schiappi, io lancio la sfida con... sparo fuori dall'azienda questa appena entrata in maternità, divorziata e con altri due figli sul gruppone!
2: Cazzo che mossa! Ma sei malefico come Satana che si incula Hulk! Ci smeni almeno tre pippi con la causa, però! E mi vai sotto col punteggio infamità!
5: Sì, ma vuoi metterla a libidine? La faccio registrare di nascosto mentre piange, te la giro sul gruppo di WhatsApp!
2: Me lo puoi succhiare! Io rispondo con la mossa del vincitore!
5: Cioè?
2: Guarda che ti affamo! Ti giro la foto!
5: No! Ma questo è invalido! Eppure non vedete!
2: Sì, sì, eppure con mamma invalida e figlio sottosviluppato!
5: Ma non ci posso credere, sei un bastardo!
2: Grazie, grazie. Non lusingarmi per avere un vantaggio, però.
5: Ma non puoi licenziarlo!
2: Sì, sì, mi sono inventato la giusta causa! L'ho fatto rapire e chiudere in uno scantinato per un mese! Lui non si è presentato sul lavoro e lo seguo stamattina!
5: Figa alzo le mani, sei troppo un figlio di troia! Sei imbattibile, dai, ci vediamo stasera a cena!
2: Va bene, porto io le troie!
1: Dopo una lunga sessione di massaggi con quattro troie pechinesi e aver malmenato un ex culturista compiacente per denaro, per soddisfare le proprie perversioni, lo Schiappi decide di andare a fare un giro nei suoi uffici amministrativi dislocati in lungo e in largo nello stivale, per vederci meglio su alcune voci di bilancio sospette.
2: Salve, sono il fattorino aziendale.
6: Ciao, sei nuovo? Non ti ho mai visto.
2: Sì, sì, sono nuovo e tu sei una gran figlia. Chi ti ha assunto? Lo sanno che mi devono girare le foto ai fighini quando posso predare sessualmente ai dipendenti.
6: Ma di che cosa stai farneticando? Dipendenti? Fighino?
2: No, vengo da Figino, sono un ex tossico dipendente. Scusami, ho la sindrome di Tourette.
6: Ah, povero, mi dispiace.
2: Ma dov'è il capufficio di questo cesso di posto e puzza di ambipura alla merda?
6: Ah, scusa, no, si è rotto lo scarico fognario, ma quel verme del capufficio si è giocato alle macchinette i soldi di cassa per la riparazione.
2: Figlio di troia, si incula i miei soldi per giocare d'azzardo!
6: Sui soldi?
2: Eh sì, sono soldi di tutti noi dipendenti, sai.
6: Ah, sì, certo, certo, sei comunista anche tu, che piacere.
2: Comunista io? Figa, c'ho un crampo alla spalla a furia di andare a Predappio.
6: Cosa?
2: No, che sti ricconi ci metterei il cappio.
6: Ah, sì sì, infatti.
2: Senti, posso parlarti un pelo in privato? Avrei un'offertina che credo potrebbe interessarti. Sei sposata?
6: Sì, certo.
2: Ok, ok. Hai il mutuo un sacco di debiti?
6: Sì, come tutti.
2: Beh, oggi è il tuo figa giorno fottutamente fortunato.
1: Approfittandosi della sua immane potenzialità economica, dopo essersi chiavato la propria dipendente davanti al marito consenziente dopo un'enorme offerta in denaro e la cancellazione dei suoi debiti previa l'umiliazione della sua stabilità di coppia attraverso la possessione del suo ano mentre il consorte canta inni fascisti, lo Schiappi si asciuga la cappella nel TFR dell'ex capo ufficio infedele, licenziato dopo un lungo pestaggio.
2: Dai, canta. Canta, comunista di merda. Guarda come ti sto scacciando la moglie infame.
1: Nella prossima puntata di Infame in incognito.
3: Ciao, sei nuovo?
2: Sì, da cosa l'hai capito?
3: Sei l'unico in cantiere coi moccassini senza calze.
2: Sono comodo, plantare su misura.
3: Ma le scarpe infortunistiche, scemo, senza non puoi lavorare.
2: Sì, dai, dopo le metto.
3: Non rispondere male che ti faccio licenziare come sei entrato, pirla.
2: Come ti chiami?
3: Silvio Battigiani, detto il Piras.
2: Stasera mi faccio un martini con un cuocchio al posto dell'oliva.
4: Ecco, signore, martini con occhio.
2: Uè, agitato, non shakerato. Figa come godo!
0: Infame in incognito. Infame in incognito. Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
9: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
10: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
11: Chi è? Pronto?
12: Chi sei?
11: Chi cazzo è, scusi?
12: Ma che cazzo è che parla?
11: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel
12: c***o? A te te l'ho fatto.
11: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
12: Da Grato Soglio.
11: Ah, ti ho visto.
12: Hai capito lui. Chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
11: È
12: questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
11: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
12: Ciao, sette bur.
11: Ciao.
12: A sorte.
13: Shitto sanglangan. Reader. Save the
14: Salve, lei chi è, scusi?
13: Armstrong.
14: Armstrong.
13: It's my bro.
14: Sì?
13: Come and rain. Should I rain?
14: Ah, non è di colore, però.
13: Fatlo cazzo.
14: Vado?
15: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me. Vai, ma tu...
14: Cosa?
15: Ah, per chi è morto, gatto Muffi!
16: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
15: Vai tu lì dentro, vai!
16: Dai, vai dentro!
14: Dai, vieni dentro, Leo!
16: Dai, Leone!
15: No, è troppo!
16: Dai!
15: È una merda!
14: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente? Descrivimi.
15: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa, appena vede che io muoio, va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia d'Avè.
14: Gaccia d'Avè.
15: Che è un disco.
14: Sì.
15: E allora
14: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
15: No. Sì, io muoio io sul letto.
14: Di colpo?
15: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
14: Di chi?
15: Di qualche donna.
14: Di tua moglie?
15: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
14: Okay, okay.
15: Di una bella ragazza.
14: Sì.
15: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
14: Mm.
15: E lì respiro che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere.
14: Sì.
15: Mi vestono,
14: sì.
15: Mi mettono nella cassa da morto.
14: Sì.
15: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese! Hai capito?
14: Gaccio davvero.
15: Cagaccio avai. E fino al cimitero,
14: sì.
15: Ci sarà sempre questa musica qua.
14: Sì.
15: Gaccio davvero.
14: Gaccio davvero.
15: E la gente dietro che balla con me. Allora,
14: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
15: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
14: Sì.
15: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò. Sto arrivando.
14: Cosa?
15: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
14: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
15: Ti tiro dentro.
14: Sì, ti alzi in piedi.
15: Mi alzo in piedi.
14: Sì.
15: Dico al prega morta spirito, metti a Mazzoli sotto.
14: Sì.
15: Ti facciamo un taglio sul culo.
14: Sì.
15: Dove esci il bu. Io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
14: Sì.
15: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 40-45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quanto è. 42, Leone.
14: E morirò con te.
15: E morirai con me.
14: Per i colpi.
15: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
16: Ragazzi,
15: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
14: Ti interrompo, Leone è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
15: Ma non è adesso.
14: No, no, è arrivato adesso.
15: Si comincia ad andare tu perché tu sei già morto.
14: È un
15: cane.
14: È un batter con le ruote nero.
15: Vai tu adesso che fai bene alla famiglia.
14: Tu
15: vai
14: tu. Dentro.
15: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
14: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa ciao stronzo.
15: No. Se. Adam dai.

0: Brutte merde, fate uno scherzo al mio amico Davide che è appena tornato dalla Giordania. Mentre era là in ferie ha prelevato dei soldi al bancomat, ma la banca gli ha addebitato sul conto il doppio di quelli che ha ritirato. Così adesso è in paranoia perché ha paura che qualcuno gli abbia clonato le carte e stia spendendo i suoi soldi in cammelli. Bastonatelo come si deve. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, mi sente?
1: Sì, chi è?
2: È la Credit. Salve, io sono Ignazio.
1: Ah, ok.
2: Ignazio La Russa. Perfetto. E io sono dell'agenzia 28 della Credit di Milano. Siccome ci sono arrivati una serie di pagamenti su estero con una carta a lei intestata, volevamo sincerarci che non ci fossero delle
1: Allora, delle io ho avuto questo problema e ero già andato in banca qua a Reggio.
2: Sì.
1: Io sono stato in Giordania 10 giorni. Il problema è che io quando tutti i pagamenti che ho fatto là sul conto me ne hanno tolti il doppio. Quindi tipo io ho speso 500 euro ma hanno tolto 1000 euro.
2: Ok, quindi ha usato.
1: Io subito quando ero là ho preso paura perché ho detto Dio va, mi hanno clonato la carta, sta a vedere.
2: Invece poi sono
1: andato in banca e mi hanno detto che poi c'è stato un errore della Credit, perché la valuta, mica valuta, cioè.
2: Perché l'ha prelevato in dinari lì, giusto?
1: Certo, sì.
2: Okay.
1: Ho prelevato e pagato in dinari.
2: Sì. Allora, cosa succede? Le spiego. No, in realtà non è esattamente una clonazione di carta. Diciamo, la truffa avviene seguendo questo iter. Vengono clonate le macchinette dell'ATM. Cioè, magari lei si rivolge a un ATM pubblico dove lei va a fare un prelievo. In realtà questo ATM è un sub-ATM che lavora e immagazzina i suoi codici. Lei pensa di prelevare in banca, in realtà è un macchinario davanti a un macchinario. Quindi avviene la doppia procedura di prelievo.
1: No, io poi infatti non ho prelevato l'ATM, io ho prelevato da Arab Bank.
2: Sì, no, si chiamano ATM, Automatic Transaction Money, è proprio il sistema per... Quindi non vorrei che ci sia stato appunto una clonazione della sua carta, perché quello che sta avvenendo in realtà non è prettamente un acquisto. Di solito quando clonano le carte comprano oggetti di beni di lusso piuttosto.
1: Infatti, no, io sono andato in banca praticamente, ma i soldi che mi sono spariti sono esattamente lo stesso importo di quello che ho speso là. Cioè ho pagato un hotel, ho pagato due hotel, ho pagato adesso non mi ricordo, secondo me la benzina.
2: Ecco, però adesso cosa sta avvenendo? Che questi denari sono serviti per l'acquisto di munizioni, armi sul mercato nero. Quindi
1: va bene. No, perché il problema è che lì c'era anche la mia morosa. Cioè anche lei gli è successo quasi la stessa cosa che è successa a me.
2: Anche lei
1: è
2: correntista, credo.
1: Sì.
2: Le passo il mio collega,
1: Va bene, la ringrazio.
2: Salve, arrivederla.
1: Round 2. Buongiorno.
3: Buongiorno, senta, come credo le abbia anticipato il mio collega, il problema relativo ai suoi prelievi in Giordania è diventato un problema a livello di Interpol. Prenda l'informazione con la dovuta cautela, però in questo momento è come se lei con il suo conto corrente l'ha intestato stesse foraggiando le organizzazioni terroristiche di Siria e Giordania. Cioè in questo momento per l'Interpol lei è un finanziatore dell'ISIS.
1: No, io sono tra in ferie.
3: In questo momento però che cosa succede? Che avendo ripetuti movimenti dal suo conto corrente a conti correnti all'estero utilizzati dai gruppi terroristici per finanziare la guerra in Siria e in Giordania, lei risulta un contributore netto di un'organizzazione terroristica di stampo internazionale.
1: Ok, quindi allora prima cosa blocchiamo la carta subito.
3: Questo proprio è fuori di dubbio, ma seconda cosa si recchi immediatamente dai carabinieri e a quanto
1: io adesso sono a lavorare, ci posso andare in pausa pranzo?
3: Sì, vada il prima possibile perché le garantisco che la giustizia internazionale è molto rapida. Però a quanto ho capito dalla telefonata precedente, nella truffa è coinvolta anche la sua fidanzata, giusto?
1: Allora, la mia fidanzata gli è successo la stessa cosa, praticamente lei è prelevata anche lei dallo stesso sportello a Petra quando siamo usciti all'Arab Bank. E abbiamo fatto questa transazione di 227 euro che sono 150 jod.
3: Sì.
1: E praticamente noi ci hanno dato i soldi, perché i soldi ce li hanno dati, ma ci hanno tolto 500 euro dal conto, ci hanno tolto il doppio.
3: È molto semplice, le spiego che cosa succede. In pratica lei prelevando, leggo qua, 151,70 jod.
1: Sì, perché poi a me sono spariti 500 euro dal conto.
3: Allora, sì,
1: da quello che ho capito praticamente io là ho speso 200, perché dopo ho pagato l'hotel, ho pagato il benzinaio, però ogni pagamento metà facevo quello che dovevo fare, metà andava lì.
3: Esatto. Questo purtroppo è quello che
1: succede. Ma quei soldi adesso li ho persi o mi arriveranno?
3: Io non credo sinceramente che l'ISIS li restituirà. Immagino che siano già stati investiti per comprare armi. La cosa più importante che adesso deve fare è mettere al sicuro lei e la sua fidanzata dal pericolo di un'accusa di terrorismo internazionale, per la quale, le ricordo, c'è l'ergastolo. In ogni caso, si segni le cose importanti, poi il resto potrà farlo direttamente in filiale a Reggio Emilia.
1: Va bene, mi dica. Allora,
3: deve andare ai carabinieri, deve essere vestito di bianco, in modo tale da poter essere scansionato.
1: Io vestito di bianco?
3: Deve essere vestito completamente di bianco. E deve richiedere esplicitamente l'analisi del guanto di paraffina.
1: Analisi?
3: Del guanto di paraffina. L'analisi del guanto di paraffina serve a verificare che lei non abbia tracce di polvere da sparo sulle mani.
1: Ah, ok.
3: Consiglio personale, se le lavi accuratamente comunque.
1: Vabbè, sono in officina.
3: No, ma in modo tale che non ci siano residui di metalli, oli.
2: Perdonami se ti interrompo, ricordi di indossare il Fez.
3: Il Fez?
2: Sì.
3: In Giordania? Ok, naturalmente i carabinieri potrebbero chiederle l'esame del capello.
1: Ah, che sono pelato, va bene.
2: Allora indossare il Fez.
3: Allora deve indossare il Fez.
1: Deve indossare?
3: Il Fez.
1: Cos'è?
3: È questo tipico copricapo marocchino a forma di tronco di cono, color bordeaux, con una specie di buffa coda di cavallo che fuoriesce da... Poi con il Fez vestito di bianco accende la radio alle 14.
1: Beh, vattela a prendere il
3: comune. E ascolta lo Zoo 105.
1: Ma va a cagare. Ma che merda.
2: Non andare con la macchina, vai col cammello, eh.
1: Ma vai a cagare, te che ti sei anche sposato a Scandiano.
3: È uno scherzo del tuo amico Fabio Pezzi.
1: Sì, no, ma lui deve andare a far culo. Lui e la sua macchina di merda.
2: Oh, smetti di...
1: veramente delle merde.
2: Smetti
1: ma
2: di foraggiare. Ma smetti di foraggiare le guerre, comunque sì. Sei un
3: basta. Basta terrorismo.
1: Ma culo.
2: Ciao, buon lavoro, ignorante!
1: Ciao merde! Ciao, non venga il caghetto!
2: Ciao!
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: This is a zoo only for you. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
6: Tutto il resto è gioia.
7: Allora, nel fine settimana un gruppo di attivisti ambientalisti ha imbrattato con una vernice lavabile l'acqua della fontana di Trevi, quindi riempiendola di un liquido nero tipo olocausto di seppie, e ovviamente i romani sono incazzati come le bestie, c'erano lì tutti i turisti, facevano i video. Per carità, la fontana non è stata danneggiata, però adesso serviranno ben 300.000 litri di acqua per ricaricare la fontana, e quindi andranno buttati nel cesso 300.000 litri d'acqua per la loro protestina da stronzetti. Allora io mi chiedo, le motivazioni dell'ambientalista possono essere giuste quanto cazzo vuoi, ma sprecare 300.000 litri d'acqua per dire che stiamo sprecando 300.000 litri d'acqua ha senso? Voglio sentirvi su questo. Fontana di Trevi, dai, apriamo le linee, dai. Andiamo da Giordano, provincia di Modena. Giordano, vai.
8: Ma si sono puliti il culo almeno prima.
7: In che senso? Non ho capito, l'attinenza.
8: Non so, se non si erano fatti il bidet, potevano passare dalla fontana, già che c'erano.
7: Ma che cazzo sta dicendo? Scusi, lei è completamente fuori di testa. Cosa dice? Cosa c'entra il bidet con la fontana di Trevi e la causa ambientalista? Cosa
8: c'è? Ah, ma non lo so, gli ecologisti sa come sono. Sono come tipo sono? Mezzi hippie, non si lavano.
7: Mezzi
8: hippie? Spreco dell'acqua e queste cose qua. Quindi pensavo che fosse anche il culo della fontana.
7: Scusi, non ho capito. Gli ambientalisti sono mezzi hippie e non si lavano. Questo ritiene lei.
8: Gente di sinistra, di sicuro.
7: Gente di sinistra. Quindi allora l'ambientalismo è un tema di sinistra, di gente che non
8: no,
7: si
8: non
7: lava.
8: No, non solo di sinistra, però la stragrande maggioranza sono di sinistra.
7: Lei la sera va a letto e si pianta delle siringhe nell'ipotalamo e queste sono le conseguenze. Lei non dovrebbe dormire su un cuscino fatto di chiodi, fottuto fakiro.
8: Però hanno detto che anche il letto di chiodi dovrebbe fare bene.
7: Cioè. Il letto di chiodi dovrebbe fare bene, certo. Sì. Certo. Senta, le do un consiglio a livello di arredamento. Si compri anche un cesso di carciofi e se ne vada a fakiro.
8: Grazie.
7: Arrivederci.
8: Grazie.
7: Arrivederci. Sentiamo Renato da Roma. Renato, polemico, vai Renato.
9: Finché sono le vernici lavabili non dovrebbe essere un grande problema.
7: Ma ha senso però infilarsi in una fontana delicata che ha migliaia di anni?
9: Ma
7: calpestare.
9: Stiamo distruggendo il pianeta, quindi in tutta onestà non è che è sbagliato il concetto di protesta, è sbagliata la tipologia, semmai perché non sembra che stia producendo grandi risultati.
7: Esatto, e in più chi paga tutti i casini che hanno fatto loro? Cioè adesso bisognerà pulirla la fontana.
9: Sì, quello è vero, però è altrettanto vero che più che a noi più di questo non ci possono tassare, quindi il resto farà parte purtroppo del debito pubblico.
7: Il debito pubblico chi lo paga? Genio della finanza, genio della finanza. Sto cazzo.
9: Sempre noi, è vero.
7: Sempre lei. E allora sempre lei dovrà pulire la cazzo di fontana di Trevi con i suoi soldini, con le sue tasse.
9: E quindi secondo lei qual è la modalità giusta?
7: Ma io non faccio l'ambientalista, a me non me ne frega un cazzo. Io guido un 3500 turbo diesel e mi mangio maiali ogni 20 minuti. Non me ne strafrega un cazzo dell'ambiente. Morto io, morti tutti, capisce?
9: In realtà il problema è in Cina, non capisco perché ce ne occupiamo così tanto.
7: Non è vero che il problema è in Cina, non è vero che il problema è in Cina, perché un cinese, ogni cinese inquina un terzo di un italiano e un quinto di un americano.
9: E certo, è certo. Assolutamente.
7: Quindi lei inquina, lei
9: non ha mai applicato una qualsiasi
7: Invece lei che cazzo applica? Che cosa cazzo applica?
9: Regole sulle emissioni.
7: Cosa applichi tu? Cosa cazzo applichi? Che ci sono i cinghiali nella tua città che lo vistono nella merda. Cosa applichi tu?
9: Quello è vero.
7: Il diritto di fare il salmì.
9: Noi siamo più ambientalisti così, si muore cazzo.
7: Dai Obelix, vattene a fanculo, prendi il pietrone e mangia il cinghiale, ciao. Sentiamo Mimmo dalla provincia di Bari. Vai Mimmo.
10: Sono degli stronzi. Vanno a rovinare monumenti comuni di tutta la comunità.
7: Che dovrebbero fare per protestare contro l'ambiente che è sempre più in crisi? Dica.
10: Cosa dovrebbero fare? Andare a protestare con i poteri forti.
7: Con i poteri forti.
10: Sotto il Quirinale, fare casino.
7: Chi ci sta al Quirinale?
10: Il Presidente della Repubblica.
7: E cosa può fare il Presidente della Repubblica contro il cambiamento climatico? Dica. Che cazzo devi
10: dire? Penso che sia una cosa più, diciamo, più giusta fare questa cosa qui.
7: Sai invece che cosa farei io? Prenderei un palo da lap dance, glielo infilerei a lei nel culo e la sventolerei davanti a Montecitorio. L'efficacia potrebbe...
10: sarebbe una cosa...
7: E il suo sguardo di terrore, degno di Munch, farebbe capire quanto il pianeta è in crisi. Che ne pensa di questa iniziativa?
10: Ottimo.
7: Ottimo. Allora
10: però magari lo faremo più con il tuo culo che con il mio.
7: Sarebbe
10: una cosa più appropriata, visto che tu sei uno stronto tu sei un po' più visibile rispetto a me, che non sono nessuno.
7: Ma infatti, proprio perché lei non è nessuno, è sacrificabile, capisce?
10: Ma vaffanculo, che cazzo devi sedere? Tu alla testa di sto cazzo che puoi
7: vada a comprare la margarina. Vada a comprare la margarina, che gli infilo un palo in culo. Vada a comprare la margarina.
10: Ma vattene a cagare, vai.
7: Sì, anche lei per l'ultima volta, perché poi ci sarà un palo lì. Arrivederci.
10: Ma va a cagare.
7: E andiamo dall'amico mio, recentemente a piedi, a causa della sospensione della patente per aver tazzato, amico mio, hai bevuto?
11: Ma vai, figa, Cruciani, ecco.
7: Sei a
11: che
7: piedi?
11: Che cazzo vuoi, Cruciani?
7: Sei
11: Cruciani.
7: A piedi? A piedi, amico mio, Cruciani. Sei a piedi, sei un pedone.
11: Abbi rispetto per le vite nell'Emilia Romagna.
7: Che cazzo c'entri tu con l'Emilia Romagna? Ma che cazzo c'entri? Cosa c'entri? Cosa c'entri? Cosa c'entri?
11: Stai zitto e lasciami parlare, brutta merda.
7: Cosa c'entri?
11: È per colpa di gente come te.
7: Cazzo c'entri?
11: Continua questo cazzo di inquinamento.
7: Ah, vai a
11: fanculo. Siamo arrivati al punto zero.
7: Sì, adesso sono
11: di non ritorno.
7: Ed è colpa mia. Hai finito? Hai finito?
11: Non ho finito, no? Non sono pazzo, sei tu che mi fai impazzire, brutta merda.
7: Stai guidando?
11: Mi disprezzo con tutto il cuore, Cruciani.
7: Hai bevuto anche oggi, ti sei messo al volante. Come si sta? Come si sta senza patente, amico mio, eh? Ubriacone? Ubriacone, hai bevuto, ubriacone.
11: Ma che cazzo, sai che vieni a contarti i cazzi mia? Ti puttana miseria.
7: Come si
11: ma
7: sta?
11: Ma che cazzo è che vieni a contarti i cazzi miei?
7: Ubriacone, tu il cittadino
11: i
7: modello. Cittadino modello.
11: Io sono un cittadino modello.
7: Che beve mentre guida! Che beve mentre guida! Che beve mentre guida! Che beve mentre guida!
11: Mi hai tirato la patente, brutta merda.
7: Ubriacone.
11: Che cazzo ne sai tu?
7: Ubriacone.
11: Ma che cazzo è che viene? Ma che cazzo è che chiami? Che con che cazzo hai parlato, brutta merda?
7: Tu sei il cittadino modello.
11: Ma che ubriacone?
7: Sei alcolizzato.
11: Ma che ubriacone? Ma tu sei alcolizzato, brutto onto di un drogato.
7: Non si beve. Non si beve quando si guida. Ti sei in down.
11: Chi cazzo è che ti ha dato le mie informazioni personali?
7: Sei in down.
11: Brutta merda.
7: Ma è vero o no?
11: Brutta.
7: È vero che ti hanno ritirato.
11: Oh, viva, un giorno la tua pelle alla prossima fiera degli acri di Aiello, brutta tanto male lì, devi morire meglio, brutta merda,
7: abbiamo cominciato con due spritz stamattina, eh? Si sente? Brutto ubriacone. cittadino modello di sto cazzo.
12: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto, amore? Cosa? Stai guardando i cartoni animati? Cosa? Stai guardando quel cartone animato con una ragazza e il ragazzo ha i capelli biondi col ciuffo rosso? Ah, ho capito, ma stai parlando di chi smilicia. Non so se ti ho mai detto che quella canzone inizialmente l'aveva scritta per me, Cristina. Ma c'è che la chiamo, va, che è un po' che non la sento.
4: Pronto?
3: Cristina?
4: Eccomi,
3: con Luca,
4: Ecco, dimmi tutto, perché io aspettavo la tua telefonata ieri, sinceramente.
3: Sì, poi nel pomeriggio ho avuto un problema di lavoro e quindi non sono riuscito a chiamarti. Poi ti ho chiamato stamattina, ma eri impegnata. Se hai due minuti, guarda, è proprio una roba veloce.
4: Sì, dimmi che cos'è, poi dopo lo riporto a Clarissa, dimmi.
3: Il 26 giugno, a Cala di Volpe, in Sardegna, io ho una barca, il Constellation, 90 metri, molto grande e molto bella. Comunque è una festa famosa, dovresti magari averne sentito parlare, perché c'è anche Max, viene spesso.
4: Ah, ho capito.
3: Ecco.
4: No, non ho avuto modo, però dimmi tutto. Allora
3: ti spiego.
4: Questa festa in questa barca che hai, giusto?
3: Esatto, è il 40° anno, diciamo il compleanno dell'azienda. E praticamente ci sono degli ospiti che ho già invitato. C'è Robbie Williams, che è quello che viene ogni anno, quindi viene anche quest'anno. E mi sarebbe piaciuto però che ci fossi anche tu.
4: Ho capito.
3: L'interagire tuo sarebbe, nel senso, io ho pensato già come cosa. Ovviamente cantavi tipo i Puffi, Chi Smilicia, sai, Denver, sai, quei cartoni un po' che hanno fatto. E niente, in queste canzoni sarebbe stato bello, magari, non so, mentre le canti, fare dei riferimenti anche all'azienda, in modo da giustificare, insomma, la festa.
4: Oddio, questo non lo so.
3: Ma è semplicissimo, io pensavo, non so, chi smilicia, sono innamorati, sai, la classica, grazie ai tartufi.
4: Ah, ho capito.
3: Se no anche noi Puffi siamo così come i tartufi blu. Ecco,
4: no, non...
3: noi nell'azienda avevamo pensato a questo. Adesso mi viene in mente anche Denver, un tartufone grande, sei... C'è una roba così, no?
4: Te lo devo un attimo, fammi capire questa cosa qua.
3: Sì.
4: Fammela capire. Se mi dai il numero, ti faccio contattare, loro ti dicono dove mandare questa richiesta e poi noi ti rispondiamo. Perché ti spiego, il mio problema è che io non prendo l'aereo e quindi...
3: ma scusami, è già risolto. La barca la prendi?
4: La barca sì.
3: Vabbè, io se tu riesci, ovviamente ti faccio... Tu dov'è che abiti? Cioè, che zona ti posso trovare? Milano piuttosto che... Ti andrebbe bene?
4: Certo, Milano.
3: Ok,
4: sì.
3: Allora da Milano facciamo, non so, un viaggetto fino a Genova e da Genova prendiamo l'altra barca che ho, che ti porta a Olbia.
4: Vabbè, tu comunque fai una cosa,
3: sì.
4: Adesso dammi un tuo numero, un tuo recapito.
3: Allora, 335 7116 491.
4: 491, allora tu sei?
3: Luca Alba.
4: Chi c'è? Io, Robbie Williams.
3: Poi allora facciamo uno spettacolo pomeridiano con Jerry Calà, quindi ripercorriamo, sai, tutte le musiche che ha fatto lui fa dei medley, esatto. Poi ci saresti